0: È davvero un onore essere qui perché l'argomento è interessante in senso assoluto ed è anche particolarmente interessante per chi ha un po' di competenza in diritto penale militare. Il mio intervento ha dei confini molto più ristretti, cioè io non mi occuperò di ciò che ha costituito finora il principale argomento di riflessione, cioè se in che misura questa discriminazione di genere abbia un percorso alla luce del sole o sotterraneo, che generi poi delle ripercussioni negative sul personale femminile in uniforme, perché io parto da questa differenza molto semplice. Il diritto penale si occupa di patologie, di anomalie, cioè quando tutto ciò che in qualche modo è espressione di tensioni che fanno parte dell'ordinaria vita assume una conformazione che è corrispondente a quella descritta da una norma incriminatrice. Le fisiologiche, come dire, le fisiologiche difficoltà dovute ai tempi perché si realizzi un adattamento di elemento di assoluta novità rispetto a una struttura organizzativa che per secoli è rimasta organizzata in un certo modo, e questo fa parte del contrasto che ogni giorno deve essere combattuto sul campo. Non dimentichiamo che il mondo militare, quando nasce, ha queste prerogative, che i ranghi più elevati, le posizioni più elevate, in realtà erano prerogativa di coloro che appartenevano alla nobiltà. E quando arrivava in questo contesto, perché era in gamba, perché ci sapeva fare, una persona che non aveva nessun tratto di nobiltà, e l'atteggiamento iniziale era in qualche modo di diffidenza: ma cosa vuole questo intruso? Non ha il sangue adatto per essere. Però poi il mondo è cambiato e questa stupidaggine, vista dal nostro punto di vista, no, non esiste più. Ci vorrà un po' di tempo, ma questo atteggiamento che vede la donna come un elemento che in qualche modo non ha ancora pienamente diritto di cittadinanza in un mondo dove l'autorità era maschile e chi la riceveva era contento perché erano maschi come lui a darla. Ci vuole tempo, ma prima o poi arriviamo là. Quindi io mi occupo delle patologie di diritto penale che questa vicenda genera e che quindi sono sintetizzate nel concetto di violenza di genere, o ancor meglio dispositivo di protezione e prevenzione e repressione, noto come Codice Rosso, nato nel 2019, implementato nel 2023, recentemente rafforzato nel 2025. Bene, se vado a guardare questa complessa normativa, mi vengono in mente tre possibili spiegazioni. O il legislatore si è dimenticato che le donne fanno parte delle forze armate, oppure si è dimenticato che nel codice penale militare esistono delle norme incriminatrici che costituiscono e possono costituire il terreno di innesto di fenomeni di violenza sulle donne, oppure ancora è partito dall'idea talmente utopistica che siccome le donne sì sono donne, però sono parte costitutiva di un'istituzione che ha il compito di servire la patria e onorare la legge, è impossibile che accadano fenomeni di violenza domestica che riguardino personale militare e che abbiano come persona offesa le donne. Perché questo? Perché nello scenario normativo non c'è una sola parola che riguardi reati militari. Ora direte: beh, vuol dire che non c'era materia. E no, è proprio questo il punto. Perché il punto? Perché tra i reati spia che attivano questa complessa procedura di attenzione, prevenzione e tutela, ed è anche una procedura che si realizza attraverso un percorso processuale particolarmente segnato da adempimenti molto rapidi e segnato altresì dall'audizione della donna nel caso in cui occorra mettere mano a revoca di misure cautelari, cioè un percorso procedurale in cui il legislatore ha preso atto di quello che diceva la collega Valeria, e cioè che ci sono dei condizionamenti nel processo che in qualche modo turbano la posizione non solo di chi ne è vittima, ma anche di chi è chiamato a testimoniare. E allora Il senso di un percorso ad hoc con blindature particolari ha proprio questo obiettivo, rimuovere in radice la possibilità che nei sotterranei del processo si generino questi effetti di condizionamento. E quindi abbiamo un patteggiamento che richiede una serie di adempimenti, abbiamo una procedibilità d'ufficio di quasi tutti i reati che comportano uso di violenza nei confronti della persona, una serie anche di misure di protezione, proprio di luogo dove la persona va a stare nel periodo in cui è ritenuta essere in pericolo. E abbiamo soprattutto la misura formidabile preventiva dell'ammonimento del questore, l'intervento successivo del prefetto, cui però vengono inviati gli atti da chi? Da chi procede. E chi procede? Procede chi è competente per i reati spia. Lesioni personali previste dall'articolo 582, 583 e 585 del codice penale. Femminicidio. Ingiuria. Molestie più che altro. Minaccia. Bene, questi reati concepiti e qualificati come punto di attivazione di questo dispositivo complesso e articolato di protezione sono tutti collocati nel codice penale comune. Qual è il problema? Il problema è che nel codice penale militare noi abbiamo fatti di reato che hanno la identica struttura, cioè fatti di lesioni di un militare in danno di un altro militare che può essere una donna, minaccia di un militare in danno di un altro militare che può essere una donna, e abbiamo altresì una serie di reati che si sintetizzano in quella che è la tutela penale del rapporto di gerarchia militare, in cui c'è l'omicidio e c'è il tentato omicidio, e il riferimento che questa norma fa è al codice penale comune, quindi dice se un superiore di grado per ragioni attinenti al servizio uccide, cagiona la morte di una persona, si applicano le norme del codice penale comune, corrispondenti norme del codice penale comune. Formula molto ampia. Beh, allora io mi chiedo, no? Ammettiamo che un militare detesti talmente a tal punto l'idea di avere un superiore gerarchico donna, ne rifiuti proprio la ragione d'essere, che lo ammazzi per questa ragione. Ora, questo è un classico ipotesi di femminicidio. Competenza di chi? Visto che l'articolo 43, sul punto il Presidente della Corte d'Appello, amico Giuseppe Mazzi, ha fatto un bel intervento e delle belle riflessioni nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario su questo argomento. Certo, ci sono dei punti interrogativi, ma ci sono ancora altri punti interrogativi. Uno è estremamente semplice. È possibile in quest'ambito in cui il ragionevole obiettivo di estendere una tutela sembra entrare in collisione con il principio di tassatività delle norme penali incriminatrici? Lo ammetto questo. È possibile ritenere che tutte quelle conseguenze che il dispositivo Codice Rosso collega, riconnette ai reati di lesioni personali, valgano anche per il reato di lesioni personali previsto dal codice penale militare, che è uguale nella struttura? Valgono anche per il reato previsto di minaccia dal codice penale militare, che è uguale nella struttura? Oppure l'ordinamento penale militare, a fronte di un fatto che nasce come sostanziale ipotesi di violenza domestica, deve coltivarsi il suo orticello e non dire nulla al questore? Quindi precludere la possibilità di un ammonimento che potrebbe salvare la vita di quella persona? Cioè, è un punto di domanda che io mi pongo e che se io fossi PM comunicherei in ogni caso. Direi, guardi, io procedo per questo reato, però veda lei se vuole fare qualcosa, perché io devo procedere per questo, la norma comune dice 582, io non ho il 582, però è fatto uguale. Ma ci sono anche degli altri aspetti, no, che sono abbastanza striscianti. Nell'ambito del codice penale comune, da sempre abbiamo il reato di lesioni personali gravi e lesioni personali gravissime. Questo assetto è assolutamente coincidente con l'assetto del codice penale comune, salvo che per le pene, perché le pene per i militari che fanno a botte sono leggermente più ridotte, perché si dice sono giovani, sono militari, ma adesso che ci sono le donne non hanno la propensione alla violenza come gli uomini, è vero? Quindi dovrebbero forse risollevare i limiti di tali. Ma al di là di questo, che cosa accade? Accade che nel 2019, proprio nel contesto di un rafforzamento della tutela contro la violenza domestica, una particolare ipotesi di lesione gravissima, e cioè il deturpamento del viso, viene tolta dall'ambito delle circostanze aggravanti e diviene autonomo fattispecie delittuosa 583 quinquies, con delle pene molto elevate. Bene, di fronte a questa norma, che ripeto, ha lo scopo proprio di intensificare la tutela e che comunque lascia monca la norma penale militare nella parte in cui si riferisce alle lesioni gravissime, perché tra le lesioni gravissime non è più compresa quella della riforma, quello della deturpazione permanente del viso. Che cosa succede quando un militare butta dell'acido su una collega donna e le deturpa il viso? Che cos'è? C'è stata una perdita di giurisdizione? Oppure, come in qualche modo può sembrare, siccome la norma sulle lesioni gravissime militari non fa riferimento al 583, dice se le lesioni sono gravi o gravissime, talché uno potrebbe dire comunque, anche se è diventato oggetto di un autonomo reato comune, la sostanza della lesione gravissima è rimasta, per cui io me la giudico come reato militare, punto. Però la questione è che se la giudichi come reato militare e non riesci nell'obiettivo di estendere la tutela prevista dal dispositivo Codice Rosso a questo fatto, fai un azzardo che non so fino a qualche punto è un azzardo cauto, secondo me non lo è, però bisogna in qualche modo. Quindi, in sintesi conclusiva, perché io avevo soltanto voglia di sollevare questo problema, la questione è se fino a che punto le obiettive lacune del codice penale militare si possano colmare attraverso una esegesi che in alcuni aspetti faccia riferimento alle norme di tutela note come codice rosso. Alcuni aspetti che possono essere la segnalazione al questore, la segnalazione al prefetto, per il patteggiamento, per le condizioni del patteggiamento, la modifica della procedibilità, lì la vedo molto difficile. Per cui, in attesa che il nostro ingegno, il nostro buonsenso, il nostro ragionevole azzardo riesca a colmare questa lacuna, io non posso che associarmi a quello che ha detto l'avvocato Rampelli, e cioè che, Dio mio, ma che aspetta il legislatore a prendere atto che ci sono reati militari nel codice penale militare che possono tranquillamente essere il terreno d'innesto di tutte le fattispecie di tutela della violenza contro le donne. Detto questo, vi saluto e ho finito. No, io avevo solo da dire questo, sì. Volevi che parlassi?
1: Eh? Eravamo tutti pessimisti sulla lunghezza del tuo...
0: No, ma io di solito non parlo tanto. Perché dite questo? No, no.
1: Allora...
0: O se volete ritorno,
2: E comunque ci farebbe piacere, Presidente. Se ritorna ed estende, a noi fa piacere.
0: Ma dovrebbe essere...
2: Ma io le cedo il tempo mio, subito.
1: Allora, a questo punto interrompiamo questa carrellata sotto il profilo giuridico, perché finora hanno parlato... magistrati, e lascerei la parola alla dottoressa Federica Maffia, che è una psicologa, consulente tecnica d'ufficio presso il Tribunale Ordinario di Roma e la Procura di Roma, che in qualche modo ci spiegherà come dietro ogni fascicolo, dietro ogni processo ci sono delle persone e ci sono delle conseguenze che quei fatti hanno causato su quelle persone, perché spesso, anzi sempre, noi siamo la somma di quelle che sono le nostre esperienze e il dolore che noi proviamo. Quindi lascerei la parola alla dottoressa Maffia.
3: Tanto buonasera a tutti e grazie. Grazie per aver dato spazio in questo contesto così specifico all'accertamento psicologico forense, al ruolo dello psicologo quando si occupa di soggetti presumibilmente vulnerabili. L'attuale sensibilità sociale verso questi temi, quindi verso la questione di genere, conduce ad attribuire allo psicologo forense una funzione spesso incompatibile con la

professionisti della salute psicofisica da tecnici imparziali a sostenitori ideologici, perdendo così di vista il metodo scientifico, l'oggetto dell'accertamento e l'oggettività dell'accertamento, andando a determinare un effetto paradossale, perché poi le presunte vittime finiscono di essere coinvolte, io direi anzi esposte, in dinamiche molto confusive che non sono affatto protettive, e noi sappiamo che la protezione, quindi la salvaguardia del soggetto vulnerabile, coincide con il prioritario interesse obiettivo di chi si occupa di salute, ma anche di chi si occupa di diritto e quindi di difesa. Se si accoglie una persona partendo dal presupposto che sia una vittima, quindi cristallizzando acriticamente il suo ruolo di vittima, in ragione di un approccio che apparentemente appare a tutti corretto, si corre poi il rischio di cadere in un automatismo valutativo che compromette lo svolgimento corretto del lavoro, che invece richiede un dovuto distacco critico e una dovuta riflessione sulla possibilità che la segnalazione o la denuncia origini anche da scenari alternativi. Quindi l'accoglienza empatica, che ci mancherebbe altro, deve essere sempre fornita, deve sempre camminare di pari passo con il rigore metodologico, perché la psicologia, seppure non esatta, è sempre una scienza. Oggi la legittima attenzione ai temi di genere esercita una tale influenza nei contesti giudiziari e clinici da rischiare di polarizzare il dibattito. Invece oggi ho sentito che il dibattito è rimasto molto equilibrato, devo dire. In altri contesti basti pensare a tutta la rimodulazione dei quesiti che vengono dati ai CTU del tribunale quando ci sono allegazioni di violenza, insomma sta diventando davvero molto molto faticoso. E quindi si lascia pochissimo spazio a una valutazione tecnica serena e ovviamente imparziale. Si crede che il dovere del professionista di fronte a certi temi sia quello di credere a prescindere di fronte a certi temi. E si viene anche ferocemente criticati, etichettati come insensibili, come maschilisti, se invece ci si tiene a tenere appunto una certa distanza nel rispetto ovviamente della propria funzione, del proprio ruolo professionale, ovvero quello di analizzare i dati clinici. Il ruolo del consulente tecnico non è assolutamente assecondare quest'ondata legittima, ripeto, di sensibilità, che nasce ovviamente da e congruamente da ciò che purtroppo accade e non dovrebbe assolutamente accadere, ma il ruolo del consulente tecnico è quello di fornire dei filtri critici per distinguere le fisiologiche dinamiche o conflittuali da quelle che sono appunto le condotte illecite. Tale ragionamento, lo abbiamo visto prima di me, insomma, diventa ancora più arduo se ci si confronta con presunte vittime donne all'interno di istituzioni fortemente strutturate, gerarchiche e storicamente di stampo maschile, dove la scelta di segnalare o di denunciare diventa proprio un atto di coraggio, carico di implicazioni personali e, ahimè, alle volte anche professionali. Per il tecnico accogliere e analizzare queste situazioni richiede la conoscenza sicuramente delle regole del contesto, anche perché poi bisogna valutare anche le reazioni di sofferenza e quindi se sono congrue, non congrue, sono genuine, sono simulate. Quindi intanto risottolineo, bisogna proprio capire quali sono le dinamiche che caratterizzano quel tipo di contesto. E poi bisogna avviare un'indagine rigorosa che deve rispettare i confini del proprio mandato e i confini del proprio campo professionale. Io ci tengo moltissimo a sottolineare il confine del proprio campo di azione professionale, perché credo che ormai, ascoltando i miei colleghi disquisire sui crimini nelle trasmissioni televisive, possa esistere un malinteso sul ruolo dello psicologo forense. Molti credono infatti che il lavoro dello psicologo forense sia quello di stabilire come sono andate le cose o comunque fornire delle opinioni sulle persone, che siano vittime o persone accusate, e quindi muoversi su un campo che non è proprio quello della scienza, sicuramente non quello della scienza psicologica. In realtà lo psicologo forense, oppure il criminologo, se vogliamo usare questo titolo che sembra esercitare un fascino notevole, può solo formulare ipotesi inerenti al funzionamento psichico di un individuo, oppure di un fenomeno sociale di tipo criminoso. Non è un veggente lo psicologo, non ha la capacità magica di leggere nel passato e non ha la capacità di sapere esattamente cosa sia accaduto, soprattutto se era assente.

0: morte. Il suo lavoro non si basa sull'intuizione soprannaturale, ma sull'analisi tecnica di dati oggettivi e ovviamente oltre questi limiti ogni affermazione sui fatti accaduti rientra nel campo delle congetture e non della scienza. Purtroppo invece gli psicologi danno molte opinioni sui fatti. Nelle diverse collaborazioni che ho avuto la fortuna di avere con l'avvocato Michela Scafetta, ho avuto modo invece di apprezzare un altro tipo di approccio, un approccio professionale rigoroso, lontano da queste distorsioni alla CSI, dove appunto allo psicologo si chiede dimmi cosa è accaduto. La sua preparazione ovviamente le ha permesso e le permette di comprendere che la scienza non deve validare a prescindere una narrazione o comunque una percezione soggettiva, ma analizzarla criticamente, rispettando ovviamente l'autonomia del consulente, la natura ovviamente probante dei dati tecnici. Quindi la richiesta dell'avvocato quando appunto lavoriamo su un caso è sempre stata quella di informarlo oggettivamente sullo stato di sofferenza della presunta vittima, indagando anche se esistano vantaggi secondari alla segnalazione o alla denuncia, o di ipotesi alternative a ciò che appunto viene riferito come un abuso. Queste richieste sono state sempre da me accolte, noi non abbiamo mai parlato in questi termini, ma sono sempre state accolte perché ovviamente rispondono al metodo falsificazionista, che è l'unico metodo scientifico che ci permette di gettare le basi per un lavoro corretto e di proteggere davvero le vittime, dando la possibilità che si possano poi nel tempo individuare e punire i veri soprusi. Sperando di aver definito il campo di azione del consulente tecnico, quando ci troviamo ad indagare sul funzionamento psichico di soggetti che lavorano nell'ambito delle forze armate, noi possediamo già un elemento anamnestico fondamentale, perché si suppone che questi soggetti, quindi voi, selezionati rigorosamente anche mediante una valutazione dei vostri tratti di personalità, siano tutte persone che fino ad un certo punto della loro vita non presentavano anomalie, non presentavano indici di rilievo psicopatologico. Si tratta sicuramente di persone che avevano una certa adeguatezza nella loro energia vitale, sicuramente avevano una capacità di aderire alla realtà integra. E sicuramente, a parte i tratti di personalità che tutti abbiamo, non avevano degli scivolamenti di tipo psicopatologico. A partire da questo dato, che il consulente ovviamente deve anche avere delle chiavi di lettura sulle dinamiche appunto relazionali in queste istituzioni gerarchiche, si andrà a dare senso poi alle reazioni che spesso sono sintomi. Alle reazioni che il soggetto narrerà o che noi possiamo osservare. Si inizierà la valutazione usando poi quelli che sono gli strumenti di uno psicologo, esclusivamente gli strumenti di uno psicologo, cioè ricostruzione anamnestica personale dei fatti, colloqui, osservazione diretta del soggetto e approfondimento psicodiagnostico mediante una batteria di test. Questi sono gli strumenti che utilizza uno psicologo. Nel concreto che cosa avviene? Si analizza sicuramente la genesi dell'azione che viene definita abusante, ma non per accertarne la veridicità, per valutare invece se la ricostruzione cronologica degli eventi è coerente, è congrua, è logica, viene contestualizzata, i nessi causali sono chiari, sono integri. Si valuta per esempio se ciò che è accaduto non è una reazione magari ad un equivoco o a una ridotta prestazione lavorativa o una regola violata. In fondo noi facciamo quello che facciamo durante le nostre sessioni di psicoterapia, quando le persone ci raccontano dei fatti e ci raccontano che stanno male perché è accaduto qualcosa, noi chiediamo loro dei riferimenti. Per esempio, cosa ti ha fatto pensare che la tua amica ti abbia trattato male? Alle volte non ci sono riferimenti oggettivi, perché insomma alle volte le persone hanno un aspetto difensivo, per esempio, che si basa sulla proiezione, quindi è il proprio mondo interno che decodifica quello che accade all'esterno. Questa è l'osservazione clinica che pone uno psicologo di fronte a un soggetto. Si valutano poi i sintomi, quindi si valutano gli stati di sofferenza, se sono congrui, se sono eccessivi, se esiste un nesso di causa oggettivabile tra il fatto e la sofferenza. e se il quadro di sofferenza sia genuino o simulato. Anche tramite test esistono degli indici che ci possono fornire indicazioni sulla simulazione sia in senso positivo che negativo, perché spesso le persone che soffrono molto, che sono particolarmente danneggiate da un fatto, simulano in senso positivo, cioè si mostrano migliori di quello che sono, vanno a sminuire la sofferenza che provano perché non la sanno appunto decodificare, e i test ci danno questa possibilità di andare a individuare questi indici. Si valuta anche la presenza di possibili vantaggi secondari, quindi si verifica se la denuncia nasca come scudo a fronte di un imminente provvedimento disciplinare o per esempio di un trasferimento che non è gradito. Non si tratta ovviamente di sminuire la sofferenza, quella troverà sempre ascolto da parte di un professionista sanitario, ma di capire se il processo di vittimizzazione sia strumentale e quindi di evitare di mandare la persona all'interno di un iter giudiziario che poi non potrà assolutamente sopportare e affrontare. Si applica di fatto il metodo falsificazionista, quindi ci si chiede se questo disagio fosse causato da un pregresso disturbo della personalità che all'epoca della rigorosa metodologia, no, di selezione era compensato, o se per esempio il disagio fosse causato invece da un altro stress ambientale che è accaduto nella propria famiglia, nel proprio percorso di vita. Quindi queste sono le domande che noi ci poniamo per osservare poi il funzionamento della persona. Tutti questi dati poi ci permettono di rilevare delle traumatizzazioni della struttura di base, anche su questo ci aiutano i test. I test ci forniscono indici sul funzionamento del soggetto, indici sia di stato che di tratto, quindi indici che sono strutturali e caratterizzano la persona, e indici invece che ci dicono che quella persona sta funzionando in quel modo in reazione a qualcosa che è accaduto. Questi dati ci aiutano a individuare la sofferenza, le condizioni di stress, la reattività o meno di tutti questi elementi. E la valutazione infine fornirà elementi per comporre quella che noi psicologi chiamiamo la credibilità clinica, non giuridica, ripeto, non sui fatti, ma la possibilità che quel soggetto riesca a condividere, ricordare, spiegare cosa è accaduto. Faccio un esempio clinico per concludere. Noi abbiamo, per esempio, affrontato un caso di un ufficiale della Marina, donna, che segnalava molestie sessuali. Devo dire, da come erano riferite, erano intanto molto esplicite e veramente molto sgradevoli, e chiedeva aiuto per superare questa situazione. Sono state fatte degli incontri, delle visite. La sintomatologia che presentava questa persona era uno stato depressivo reattivo, quindi non strutturale, reattivo, pensieri pessimistici intrusivi, un'angoscia pervasiva e alternanza tra fasi di tensione e di allarme e fasi di impotenza e prostrazione. Ora io vi ho elencato di fatto tutti i sintomi che compongono il disturbo post-traumatico da stress. Però non mi è possibile poter fare questo tipo di diagnosi, perché se utilizziamo il manuale diagnostico internazionale di disturbi mentali, al criterio C del disturbo post-traumatico da stress è necessario avere il fatto, e io il fatto non lo posso accertare. Quindi è compatibile, la sofferenza di quel soggetto era compatibile con un disturbo post-traumatico da stress, ma diciamo che ho potuto segnalare che esisteva una traumatizzazione. Che cos'è la traumatizzazione? È una rimodulazione, un cambiamento, una violazione del naturale modo di essere di una persona. Quindi la persona inizia a funzionare diversamente da prima. Cosa si è fatto con questa persona? Si sono svolti dei test, si sono fatti dei colloqui, si sono verificate le intenzioni, si sono escluse patologie pregresse, si è esclusa l'ipotesi che la sofferenza potesse essere l'esito di problematiche strutturali, seppure emergevano nella sua anamnesi degli elementi di fragilità, che nel caso si dovesse accertare il fatto sarebbero elementi che ci prevedono che il danno sia maggiore rispetto a un soggetto che non ha questi elementi di vita nel suo percorso. Rispetto invece alla strumentalizzazione della segnalazione, si è potuto escludere sia la presenza di elementi di rivalsa e proprio la presenza di finalità strumentali. Anzi, questa donna possedeva un assetto difensivo orientato all'evitamento, cioè quello che desiderava e che ipotizzava per se stessa era dimettersi dal lavoro, ne stava già cercando un altro, e anche fare finta di nulla, pur di ridurre lo stato di tensione che provava e che non la faceva più vivere come aveva vissuto fino a poco tempo prima. Con tutta questa, diciamo, organizzazione di dati clinici, questa persona è stata rinviata poi all'avvocato e quindi avrà certamente iniziato un iter giudiziario. Io spero che questo esempio possa aver illustrato bene quello che è il compito del consulente tecnico-psicologo, che non è sostenere indifferenziatamente una certa direzione, ma fornire gli elementi tecnici a chi poi dovrà distinguere la sofferenza, che è sempre legittima e che merita sempre di ascolto clinico, da quello che è invece il reato, che merita invece di giustizia forense. Io vi ringrazio molto dell'attenzione.
1: Allora, proprio sulla base dell'intervento della dottoressa Maffia, volevo riprendere questo caso di cui lei ha parlato. In realtà io ho ricevuto questo ufficiale donna della Marina e onestamente, un po' perché la mia forma mentis è una forma mentis di chi difende la maggior parte delle volte uomini, io onestamente non ci ho creduto tanto, nel senso che mi sono posta delle domande prima di denunciare un militare, prima di avviare un procedimento per violenza sessuale, che comunque è una cosa dolorosissima. Io volevo avere la certezza che questa donna effettivamente avesse subito quello che ha subito. Il dolore che mi rappresentava era poi effettivamente un dolore vero e non strumentale. Perché purtroppo nel corso della mia esperienza forense, e soprattutto nel mondo militare, spesso mi capita di vedere strumentalizzazioni, gente che magari denuncia facilmente molestie, ingiurie inferiore, semplicemente perché non vuole stare in quella caserma piuttosto che in quel reparto, o comunque perché magari non vuole svolgere quel tipo di incarico. E in quell'occasione io mi rivolsi alla dottoressa Maffia perché volevo essere certa prima di avviare un percorso. Adesso purtroppo questo procedimento è stato incardinato è passato dal militare all'ordinario, quindi adesso attualmente è incardinato presso il tribunale ordinario. E questo è un aspetto fondamentale che forse tutti quanti dovremmo, prima di denunciare una persona, dobbiamo esserne certi, almeno noi avvocati. Perché poi, soprattutto nel mondo militare, una denuncia vuol dire avviare un procedimento di incompatibilità ambientale e soprattutto un trasferimento, distruggere famiglie, distruggere anche rapporti di coppia, perché magari poi il tutto entra proprio nelle vite delle persone. E io, la dottoressa Maffia, purtroppo l'ho conosciuta in un processo dove era una delle poche volte che difendevo una donna e, diciamo, abbiamo avuto, insomma, è stato un processo molto negativo per me e quindi però ho potuto apprezzare la sua serietà e la sua oggettività nelle valutazioni. A questo punto, dopo questo breve passaggio di un caso mio particolare, vorrei lasciare la parola alla mia collega, l'avvocato Floriana De Donno, la quale ci riporterà quella che è l'esperienza sua di avvocato, ma comunque mi sento di condividere nostra di avvocati, quando assumiamo una difesa, quando cerchiamo di stare insieme al cliente, di aiutare il cliente a non perdersi dentro il processo e soprattutto a fare in modo che lo stesso sopravviva al processo.
2: Esiti positivi, ci andiamo poi. Allora, grazie innanzitutto per essere intervenuti, grazie per la pazienza che avete dimostrato, insomma, sino ad adesso. Spero di non turbarvi perché vi darò io il colpo di grazia, dopodiché siete tutti liberi Prima,
1: non
2: però
1: sono proprio tutti lì, siamo ancora qualcuno, un altro episodio e poi dobbiamo parlare poi.
2: Prima di cominciare però io ringrazio Michela per avermi voluto al suo fianco, perché è bene dare poi a Cesare quel che è di Cesare. Questo è un figlio di Michela, questo progetto, ne ha parlato da che io ne abbia memoria già 2 anni fa, avevamo appena finito il convegno di maggio del 2024 e lei stava già con quest'idea che si è concretizzata, quindi io vi prego di fare a Michela un applauso per la pervicacia con cui l'ha portato avanti. Naturalmente io sono più che onorata che lei mi abbia voluto in questa avventura. Ok, cosa vi porto io? Beh, vi porto i casi reali. Abbiamo parlato di discriminazione, denunce strumentali nei confronti delle donne, parimente delle donne nei confronti degli uomini, perché qua devo dire la verità, almeno per quello che è il mio dato statistico, si equivalgono. Cominceremo con un caso che si è chiuso da poco presso il Tribunale Militare di Verona, che è il caso di un maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri. L'imputazione poco rilevante, ma ve la dico, era quella di truffa. Perché poco rilevante? Perché quello che è interessante in questo caso è come la Procura Militare sia invece pervenuta all'inchiesta. Il comando di appartenenza di questo maresciallo capodonna era un comando, è tuttora un comando, bersagliato da tantissimi sposti anonimi, che io ho avuto modo di visionare. Però quello che ha poi portato il maresciallo capo a finire sotto inchiesta era particolare, e lo è. Io vi leggerò alcuni passi, la vicenda si è chiusa, la procura... il procuratore con molta onestà intellettuale ha chiesto un 530,2, io no, lo elogio, è qui presente davanti a noi, lo elogio per questo, perché questa onestà intellettuale non è da tutti, ma detto questo, è stato fatto. Come partiva questo esposto? Beh, questo esposto aveva dei contenuti altamente misogini. Io ve ne leggerò degli estratti. Si puntava il dato sul solito cliché della donna che nelle forze armate può fare un po' quello che gli pare, scritto proprio così come ve lo dico io, ma ripeto, adesso ne leggeremo una parte. In questo chiaramente non poteva mancare l'accusa di avere una relazione col suo superiore gerarchico, perché figuriamoci ci mancasse questo in un esposto contro le donne. E dico contro le donne perché invece, esaminando i paritetici esposti anonimi contro gli uomini, al più vengono accusati di alzare il tono della voce, di fare favoritismi. Ci limitiamo a questo. Invece alla nostra militare, oltre che l'esposto dice questo: quando comanda la sezione il maresciallo Pinco Pallo, di cui non farò il nome, non siamo sereni perché alza la voce con tutti, usa le barche per i fatti suoi. Si accusava il maresciallo di utilizzare le barche a suo piacimento, lei impiegata in un'unità navale, salvo però poi scoprire dal giornale di Chiesuola che non era solo lei, ammesso che lo fosse, a utilizzare le barche a suo piacimento, ma erano imbarcati diversi militari con la dicitura militari. Però contro questi famigerati militari, che pure vengono citati all'interno dell'esposto, di fatto il, come dire, vendicatore mascherato di questo esposto non provvede a fare alcun tipo di segnalazione, mentre con lei si accanisce, ci dice in questo esposto che segna le ore a lei e ai suoi amici senza problemi, chiede a chi l'accompagna di non mettere il nome sul giornale di Chiesuola, racconta un episodio specifico narrando dell'esistenza e della presenza di altre persone che di fatto poi dall'esposto non vengono minimamente toccate, e chiosa dicendo: le donne possono fare quello che vogliono nell'arma, ma il maresciallo X anche di più. Perché? Forse è una storia con il capitano X. Inoltre è stata in cura da uno psichiatra. Quindi abbiamo proprio questo cliché meraviglioso, io perciò ve l'ho portato, abbiamo questo meraviglioso cliché in cui ovviamente lei si fa i fatti suoi, ovviamente ha una relazione col superiore, così uno X, Ovviamente in quanto donna e come le altre donne delle forze armate può fare quello che gli pare, e non pago di ciò questo volantino, questo manifesto diffamatorio a mio avviso del genere femminile proprio in generale presente all'interno delle forze armate, viene mandato a tantissime sigle sindacali, viene mandato anche al comandante di legione, che purtroppo altro non può fare che poi rivolgersi all'autorità giudiziaria, che altro non può fare che investigare. Investigare però su cosa? Investiga su una, come possiamo dirla, un'azione di iniziativa di uno dei solerti colleghi di questo maresciallo, che incomincia a seguito di questo esposto a dare tutto un dettaglio di cosa andare a vedere, a non vedere, a cercare, a non cercare per incastrare, mettiamola così perché di questo si tratta, la malcapitata. Cosa traspare in questa indagine di iniziativa del solerte collega? Ulteriori offese nei riguardi della militare. Cioè abbiamo dei passaggi e delle impunture non presenti all'interno dell'esposto anonimo, in cui il collega paritetico in grado, di pari grado, la definisce certamente come persona, diciamo così, non avvezza a trattare col genere maschile. Cosa che ripete anche davanti al superiore accusato di relazione extraconiugale con la marescialla in questione. Ebbene, ripeto, la storia si è conclusa evidentemente nella maniera giusta. Che cosa però questo episodio ci insegna? Guardate, mettere sotto accusa, anche con esposti anonimi, un uomo non richiede, come dire, degli insulti specifici, delle attribuzioni di rovina famiglie, non richiede neppure di quasi godere di un favoritismo di genere, che noi puntualmente invece troviamo negli esposti anonimi a carico delle donne. E questa è una vicenda, vi do proprio il dato concreto poi di quello che troviamo nei processi. Un altro fatto, a mio avviso, probabilmente ancora più grave di questo, riguarda invece un appartenente all'esercito, una psicologa. Ebbene, la gravità degli atti, diciamo, che sono stati da parte, a mio avviso, e me ne prendo la responsabilità, dei superiori gerarchici perpetrati nei confronti della malcapitata, anche in questo caso, hanno, se possibile, anche una rilevanza peggiore, perché mentre in questo caso è un esposto anonimo, ok? Non si firmano, nessuno legge il nome, nessuno sa chi l'abbia scritto. Nel caso di specie, invece, la militare viene offesa pubblicamente davanti ad altri colleghi, offesa nel senso di, anzitutto, sminuita nella propria professionalità. Qual è la vicenda? La militare è una rappresentante di una sigla sindacale e nell'esercizio, insomma, di quelli che sono i propri compiti, le proprie mansioni, aveva individuato delle carenze strutturali all'interno del comando dove prestava servizio e le aveva prontamente segnalate. Tra queste carenze di ordine strutturale ve ne erano alcune particolarmente gravi che riguardavano i dormitori, definiti come promiscui, pieni di, all'uscita, questo è il materiale che poi abbiamo portato in procura, pieni di preservativi, bottiglie lasciate un po' ovunque, insomma una situazione anche di una certa gravità e di promiscuità che non ci deve essere proprio in ragione di quel rispetto e di quell'adeguamento della figura, della presenza all'interno delle forze armate della donna, ebbene tenere divisi gli ambiti, così non era presso il comando della militare. Lei fa queste foto, avverte i superiori gerarchici, il suo comandante prontamente la convoca e indovinate un po', nell'arco di credo 5 giorni, spero di non sbagliarmi, ma comunque un arco di giorni molto, molto ristretto, le aprono 3 procedimenti disciplinari. Mi riallaccio a una cosa, a un argomento che ha trattato la giudice Procaccini, quando dice: per le donne che denunciano, in questo caso la donna in questione denunciava delle carenze strutturali, delle promiscuità, delle intrusioni anche nei dormitori da parte di personale maschile all'interno del dormitorio femminile, lei stessa è stata protagonista nel bel mezzo della notte dell'ingresso di un collega, non si sa come è entrato nella sua stanza, non si sa da chi queste chiavi fossero state date al collega. Ebbene, davanti alla denuncia di tutti questi fatti, il comandante si fa una bella risatina davanti agli altri ufficiali convocati, perché naturalmente questo episodio, diciamo, richiedeva dei testimoni, dicendo sostanzialmente: beh, alla militare XY adesso mettiamo una bella brandina fuori, così smetterà di avere paura. Seguito da altre frasi del tipo, diciamo così, che lei non si dovesse assolutamente permettere, che lei non era nessuno per denunciare questi fatti, che non era nessuno per denunciare i colleghi. Cose che difficilmente, ma parlo per mia esperienza, mi ritrovo nel paritetico campo maschile quando succedono agli uomini, è sempre questo il discrimine. Cioè, lei viene sminuita come figura professionale, come militare, come donna, e le si impone di starsi pure zitta, altrimenti ti denuncio. Questa è la chiosa. Chiosa che non tarda ad arrivare. Infatti, dopo che la malcapitata si difende da 3 procedimenti disciplinari, il superiore, il suo comandante, pensa bene di denunciarla per una serie di episodi, tutti sussunti sotto il titolo di reato della disobbedienza aggravata continuata, esattamente nella casistica e per come dettagliava la giudice nel suo intervento. Questa è una denuncia strumentale. È una denuncia strumentale anzitutto nei confronti di una donna che legittimamente si è ribellata ad un modo di comportarsi del proprio superiore gerarchico che non faceva gli interessi della pubblica amministrazione né del suo ente, perché lei si limitava a denunciare, a segnalare degli episodi che assolutamente non sono ammissibili visto il comparto di cui trattiamo, non sono ammissibili mai, ma all'interno di un comando, all'interno di una caserma, questi episodi non devono esistere. Parlo della promiscuità dei dormitori, che pare fosse diventata, insomma, cosa abbastanza, tra l'altro, nota a molti e a molte, ma che soltanto la militare in questione, rischiando di proprio, ha poi denunciato al comandante. E il comandante, di contro, ce l'ha deferita in procura a Napoli. Abbiamo presentato una serie di prove a discarico delle condotte che il comandante aveva attribuito e si è capito per mero intento di tacitarla, di azzittirla, possibilmente anche di schiacciarla, perché poi voi non la conoscete, lei è una forte, ci attempra, non si piega, non c'è storia, va avanti, dritta ed è scomoda, come tutte le persone, uomini e donne, che si siano, attenzione, che in quest'ambito decidono di andare avanti di proprio, ma nel suo caso è una donna, quindi è più vulnerabile, non perché lei lo fosse o noi lo si sia, ma perché siamo inseriti in un comparto maschile ancora poco abituato, diciamo così, alla presenza delle donne, che talvolta, non tutti, ma una parte, si lascia trascinare da, diciamo, preconcetti, da retaggi culturali che noi non vogliamo assolutamente ci sia. Portiamo queste prove a discarico, il pubblico ministero che segue il caso decide di archiviare, ed archivia con una motivazione interessante, dando uno spaccato, e qua mi collego alla dottoressa, alla psicologa, dando uno spaccato psicologico di quello che era lo stato d'animo della, in quel caso, indagata. Dicendo: attenzione, questi fatti non possono essere avvenuti, ma se anche fossero avvenuti, questo soggetto è vessato, lo dice a chiare lettere, okay? Tanto da probabilmente stimolare questo, diciamo, io non ricade sotto la mia conoscenza in questo momento, anche una sorta di investigazione sui soggetti superiori che l'avevano, superiori gerarchici, che l'avevano denunciata per fatti che si pronuncia così il pubblico ministero e lo fa proprio il GUP, il dottore Cruciani, difetta completamente dell'elemento soggettivo, non c'è dolo e si dubita anche dell'esistenza dell'elemento oggettivo. Sono due casi in cui ovviamente qui la donna è vittima, però a me piace essere equa. E vi racconto velocissimamente, non so quanto tempo abbiamo, se mi dicono dalla regia di stringere. Allora ve ne racconto uno di episodio, perché l'altro è in corso, quindi non mi voglio pronunciare. Aeronautica militare, un episodio di circa una decina di anni fa, se non vado errato. C'era l'abitudine goliardica, diciamo così, di appendere a fine corso gli allievi, anzi a fine missione, perdonatemi, il personale militare al paranco, e sculacciarlo a vicenda, tutti i colleghi, uomini e donne che essi fossero, tutti passano sotto il giogo di questo paranco. Ne arriva una che, evidentemente non accettando, diciamo così, la sculacciata che anche lei aveva dato ai propri colleghi, perché se l'erano fatto a vicenda in sequenza, decide di denunciarli. Una denuncia che non andrà avanti, cioè il GUP proscioglierà. Però in quel caso, e qua invece mi ricollego a una cosa che ha detto la collega amica Scafetta, tre di questi quattro denunciati avevano famiglia, avevano moglie, e hanno dovuto spiegare per quale motivo prendessero sculacciato una collega, che detto così pare brutto, in realtà poi noi abbiamo visto le, diciamo, immagini, le foto, era una cosa assolutamente goliardica, che altre sue colleghe avevano fatto e, uso un termine improprio, subito, ma anche altri colleghi. Si è poi scoperto che la militare aveva denunciato, lo abbiamo scoperto attraverso anche una serie di messaggi, per l'ovvietà, mi sia consentito dire, del genere femminile, di vendicare un rifiuto avuto. Ovviamente parlo per dati, non sono dati insomma messi lì per caso, ma ci vengono dalle prove. Quindi questo per dirvi cosa? Certamente esiste un discrimine. Esiste un discrimine in cui la donna nelle forze armate subisce tanto. Io a questa parte di donne dico: fate come la militare appartenente all'esercito, combattete, denunciate. Perché? Perché se voi non denunciate questi comportamenti, li avallate, create una cortina di silenzio che non farà altro che aumentare esponenzialmente il numero di questi episodi. E parimente invece alle donne che decidono di denunciare per vendetta, perché di questo si tratta, perché non vogliono ricoprire un ruolo, un grado, un posto che gli viene assegnato e trovano facile terreno nel denunciare un uomo, perché che se ne dica, si parte sempre poi col preconcetto che l'uomo quella cosa l'abbia fatta. Abbiamo anche 3 minuti, mi dico,
3: no, anche due.
2: Anche due. Anche il preconcetto contrario. Vi dico, attenzione, perché voi rovinate le famiglie e vi mettete però nella scomoda posizione di essere denunciata a vostra volta, perché poi il processo ti concluderà una certa. E chi ha denunciato verrà denunciato, ma intanto tu hai rovinato carriera.
4: Era il convegno dal titolo Donne nelle forze armate, differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia, che è stato promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni e organizzato dagli avvocati Michela Scafetta e Floriana De Donno. Il convegno si è tenuto a Roma l'11 maggio scorso presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica. Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna che prosegue adesso con Ripensare l'Europa, integrazione, sovranità e scenari geopolitici, un convegno organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore Alumni che si è tenuto a Piacenza lo scorso 9 maggio. Sentiremo in apertura gli interventi della prorettrice vicaria dell'Università del Sacro Cuore di Piacenza, Anna Maria Fellegara, poi Katia Tarasconi, sindaca del Comune di Piacenza, e ancora Alessandro Candido, presidente dell'Associazione Ex Studenti del Collegio Sant'Isidoro, Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Francesco Bestagno, ordinario di diritto dell'Unione Europea all'Università del Sacro Cuore di Piacenza, Grazia Satta, direttrice del Collegio Sant'Isidoro, Cristiana Franchini, vicepresidente del Comitato di Presidenza dell'Associazione Ex Studenti del Collegio Sant'Isidoro, e Celso Dosi, assistente spirituale dell'Associazione degli ex studenti del collegio.
3: Benvenute a tutte e a tutti, con grande piacere, anche personale, che do inizio a questa a questo convegno dal titolo Ripensare l'Europa, integrazione, sovranità e scenari geopolitici, e soprattutto do il benvenuto ai nostri ospiti che porteranno il loro contributo, e in particolare insomma siamo tutti onorati della presenza di un nostro illustre concittadino, quindi l'onorevole Tommaso Foti, che appunto sta servendo la nostra Repubblica nel ruolo di ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. Davvero per noi è sempre una valutazione di grande attenzione quella che possiamo esprimere potendo ascoltare dalla viva voce di un attore importante, determinante direi, delle politiche che il governo sta attuando con riferimento al futuro, al presente, ma soprattutto al futuro della nostra Europa, poterlo ascoltare dalla viva voce della figura più direttamente impegnata, più autorevole. Con lui una seconda relazione sarà portata, invece torniamo in un ambito accademico, dal nostro collega Francesco Vestagno, che è ordinario di diritto dell'Unione Europea nella nostra università. Anche lui sta servendo in qualche modo le istituzioni europee in questo momento e lo ringraziamo. È una delle tante persone che questo Ateneo ha formato e che hanno messo a disposizione le loro capacità, le loro competenze, ma anche il loro tempo, la loro vita privata per un servizio all'Unione Europea, alle istituzioni europee. Poche parole proprio di introduzione, perché desidero portare il saluto del magnifico rettore, la professoressa Elena Beccalli, che con grande dedizione sta portando al centro dell'attenzione della nostra università le problematiche dell'Unione Europea. Abbiamo avuto momenti importanti di ascolto di figure di rilievo della vita politica amministrativa dell'Unione Europea. Vogliamo esercitare la nostra cittadinanza attiva all'interno delle istituzioni comunitarie. Quindi questo convegno di oggi si iscrive perfettamente e in piena sintonia con la logica e l'indirizzo che il nostro Ateneo sta seguendo. Siamo particolarmente attenti alla ripresa di centralità delle tematiche europee, perché siamo convinti che le generazioni che stanno oggi frequentando le nostre aule debbano essere in qualche modo educate alla loro appartenenza a questa realtà sovranazionale, in un momento in cui, come sentiremo probabilmente dalla voce dei relatori, le istituzioni cominciano ad essere percepite come lontane, in un momento in cui alcuni elementi fondamentali del diritto internazionale, alcune prassi e pratiche consolidate, per esempio nelle dinamiche del multilateralismo, paiono messe in discussione. Ecco, noi abbiamo ben chiara la consapevolezza che la formazione, più precisamente l'educazione dei nostri studenti e delle nostre studentesse, passa assolutamente anche attraverso la formazione di una cittadinanza consapevole, che non è soltanto una cittadinanza attiva nazionale, è una cittadinanza attiva europea. In questo senso, quindi, la presenza, io ringrazio anche la direttrice, grazie a Satta che da solo non vedo, ma da quella, ecco, perché nel suo ruolo di direttrice del Collegio Sant'Isidoro ha, diciamo, in qualche modo agevolato anche la presenza di studenti, quindi questa è l'assemblea degli ex alunni, di coloro che hanno in qualche modo vissuto una parte importante della loro vita in questo collegio, e quindi il professore avvocato Candido rappresenta il nostro presidente di questa associazione, lo ringraziamo per l'iniziativa che ha preso. Siamo vicini a tutte le iniziative degli alunni, in particolare quelle dei collegi, perché i collegi hanno un qualcosa in più, hanno un elemento di coesione più forte, un tratto distintivo più evidente. Però è molto importante che accanto a loro, in una sorta di alleanza intergenerazionale, siano presenti oggi i nostri collegiali, cioè i ragazzi e le ragazze che oggi stanno frequentando i nostri corsi, in particolare nel campus di Piacenza, anche se sappiamo che nella giornata sono presenti anche delle delegazioni degli altri collegi che abbiamo. L'Università Cattolica ha questa caratteristica fondamentale, abbiamo collegi in diverse sedi e quindi oggi sono presenti una delegazione soprattutto dei collegi milanesi. Quindi ringrazio davvero tutti e da ultimo Don Celso, perché Don Celso è un po' la storia di questo collegio e sono contenta, sono veramente personalmente molto lieta che l'avvocato Candido abbia pensato di coinvolgerlo direttamente, perché di sua spontanea iniziativa non l'avrebbe mai fatto di prendere la parola. E invece in questo modo potremo sentire anche il suo contributo e sarà sicuramente un contributo di vicinanza ai nostri studenti e alle nostre studentesse. E mentre auguro davvero il migliore sviluppo di questa giornata, che si possano trarre i frutti migliori da questo dialogo, saluto tutte le autorità civili, militari che sono sempre presenti alle nostre iniziative e chiedo alla sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, se vuole a nome della città portare un breve saluto.
5: Buongiorno, saluto anch'io tutte le autorità civili e militari presenti, il ministro Tommaso Foti, ringrazio l'Università Cattolica che ci dà sempre modo e spunti per migliorare la nostra condizione di vita e la nostra qualità di vita. Ieri ero qui perché c'era l'University Sports Day e quindi i ragazzi hanno da tante università hanno fatto questa giornata di sport insieme, che è un altro modo per fare comunità, ma che assolutamente crea quelle connessioni tra di noi e tra di voi che ci rendono più comunità. Oggi è una giornata dedicata all'Europa e quello che mi sento di dire sul tema Europa, soprattutto alle giovani generazioni, la professoressa Fellegara parlava di consapevolezza, di educazione, vi lascio solo un pensiero. Quando si pensa che qualcosa sia estremamente distante da noi, e poi in realtà non è assolutamente vero, ma soprattutto quando ci si disinteressa e quindi lo si lascia ad altri, questa distanza di cui parlava prima la professoressa Fellegara, delle istituzioni, quindi qualcosa di lontano, e si creano dei vuoti, quei vuoti vengono abitati da qualcuno, sempre. Non esiste vuoto che prima o poi non trovi qualcuno che lo abita. E quindi il mio invito a voi oggi è: abitate quel vuoto e siate parte della comunità europea in modo attivo e propositivo. Buon lavoro a tutti.
6: Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata promossa dall'Associazione degli ex studenti del Collegio Sant'Isidoro in collaborazione col Collegio Sant'Isidoro, con la Residenza Gasparini, Educat e alumni. Desidero anzitutto unirmi ai ringraziamenti e rivolgo un saluto a tutte le persone presenti, in particolare al signor Ministro Onorevole Tommaso Foti, al professor Francesco Bestagno che ha accolto il nostro invito. Saluto tutte le autorità accademiche, militari, giuridiche presenti e consentitemi un sentito ringraziamento alla professoressa Anna Maria Fellegara, perché è proiettore vicario della nostra università, per la costante attenzione che riserva al mondo degli alunni e degli ex studenti e per la partecipazione con cui accompagna le iniziative della nostra associazione. E desidero inoltre ringraziare il direttore di sede, il dottor Angelo Manfredini, Senza il suo appoggio, la sua disponibilità e la sua vicinanza non sarebbe stata possibile questa iniziativa. Il convegno di oggi si colloca in una data particolarmente significativa. Il 9 maggio è infatti la festa dell'Europa. Ricorrenza che richiama la dichiarazione Schuman del 1950, considerata l'atto fondativo del processo di integrazione europea. In quel discorso, pronunciato pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, veniva proposta una forma nuova di cooperazione tra Stati, fondata non sull'equilibrio delle potenze o sulla logica della contrapposizione, ma sulla condivisione di interessi strategici e sulla costruzione progressiva di una comunità politica. L'obiettivo era la pace, era quello di trasformare l'Europa da campo di scontro a spazio di cooperazione permanente. E non va dimenticato inoltre che il processo di integrazione europea affonda le proprie radici anche in una comune tradizione culturale e spirituale, alla cui formazione il pensiero cristiano ha offerto un contributo fondamentale, soprattutto attraverso l'idea della dignità della persona, della solidarietà, della pace tra i popoli. In questo contesto assume anche un particolare valore simbolico il fatto che proprio ieri, 8 maggio, si sia compiuto il primo anno del pontificato di Papa Leone XIV, in un tempo storico in cui il tema della pace, del dialogo tra i popoli, della responsabilità delle istituzioni, lo richiamava prima il sindaco, torna ad assumere una centralità assoluta. Allora, la festa dell'Europa è una ricorrenza che assume un valore particolare. Parlare di Europa nel giorno della sua nascita significa interrogarsi non soltanto sulla storia del progetto europeo, ma anche sulla capacità di adattarsi alle trasformazioni profonde che il nostro tempo sta conoscendo. Abbiamo scelto allora come titolo di questa iniziativa Ripensare l'Europa, integrazione, sovranità e scenari geopolitici, perché l'Europa si trova di fronte a una fase di cambiamento che potremmo definire strutturale. Le tensioni geopolitiche internazionali, la guerra in Ucraina, il nuovo assetto dei rapporti transatlantici, la competizione economica globale, la sicurezza energetica, i flussi migratori, le sfide della transizione digitale e ambientale hanno inevitabilmente imposto all'Unione Europea un ripensamento del proprio ruolo. E per molti anni il progetto europeo è stato prevalentemente percepito come uno spazio economico e giuridico costruito attorno al mercato comune, alla libera circolazione, alla progressiva armonizzazione normativa. Oggi invece l'Europa è chiamata a confrontarsi con domande più profonde, che riguardano la sua identità politica, la sua autonomia strategica, la capacità di parlare con una voce unitaria nello scenario internazionale. La questione dell'integrazione europea allora non può essere affrontata soltanto su un piano istituzionale, perché investe temi che toccano direttamente la vita quotidiana di tutti noi cittadini, la sicurezza, la difesa, l'energia, la protezione sociale, la competitività economica, il rapporto tra libertà individuali e regolazione pubblica. E parallelamente, con forza, emerge anche il tema della sovranità, non una sovranità concepita come chiusura o come contrapposizione rispetto al progetto europeo, ma una riflessione su come gli Stati nazionali e l'Unione possano ridefinire i rispettivi spazi decisionali all'interno di un equilibrio nuovo. La domanda allora che attraversa il dibattito pubblico europeo è la seguente: quale Europa stiamo costruendo? Un'Europa più integrata? Un'Europa delle nazioni? Un'Europa capace di agire come soggetto geopolitico autonomo? Si tratta di questioni che non riguardano soltanto la politica internazionale, ma toccano la stessa tenuta democratica del progetto europeo, toccano il rapporto tra istituzioni e cittadini. L'Italia, in quanto paese fondatore dell'Unione, terza economia dell'Eurozona, occupa una posizione centrale in questo percorso. Il nostro Paese è chiamato a confrontarsi con la sfida di valorizzare la propria identità all'interno di un quadro sovranazionale sempre più complesso. E allora in questo contesto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta probabilmente uno degli strumenti più significativi di integrazione degli ultimi decenni, perché il PNRR non è soltanto un programma di investimenti, ma rappresenta una forma di cooperazione tra Unione Europea e Stati membri, basata sulla responsabilità reciproca, sulla programmazione condivisa, sul raggiungimento di obiettivi comuni. Le risorse messe a disposizione attraverso il piano hanno mostrato come l'Europa possa reagire alle crisi non soltanto attraverso regole e vincoli, ma anche mediante strumenti solidaristici, politiche di rilancio economico. Ed è proprio in questa prospettiva che abbiamo immaginato l'incontro di oggi, non come una riflessione astratta sull'Europa, ma come un'occasione per comprendere quali trasformazioni siano in atto, quali scenari si stiano aprendo. E allora entriamo nel vivo del nostro incontro. Abbiamo il privilegio, veramente il privilegio, di poter ascoltare oggi due ospiti d'eccezione, due relatori che osservano il tema europeo da prospettive differenti, ma profondamente complementari, quella delle istituzioni politiche e quella della riflessione giuridica e accademica. Il primo intervento è affidato all'onorevole Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e la sua presenza, e lo ringraziamo davvero, ci consente di affrontare il tema europeo dal punto di vista delle politiche pubbliche, della collocazione dell'Italia all'interno dell'Unione. In una fase storica segnata da trasformazioni profonde, il ruolo del ministro per gli affari europei ha un'importanza strategica. Le decisioni assunte in sede europea incidono sempre più direttamente sulle politiche nazionali, dalla gestione delle risorse finanziarie alle grandi infrastrutture, per esempio. E l'attuazione del PNRR costituisce uno dei banchi di prova della capacità dello Stato di interagire con le istituzioni europee e di trasformare risorse economiche straordinarie in politiche pubbliche concrete. Al tempo stesso il ministro per gli affari europei rappresenta uno snodo fondamentale per comprendere come l'Italia interpreti il proprio ruolo all'interno di un'Europa in evoluzione. Allora, siamo particolarmente lieti della presenza del ministro Foti, che ringraziamo sinceramente per aver accolto il nostro invito.
7: Buongiorno a tutti e buona festa a tutti. Buona festa dell'Europa, penso di poterlo dire, perché questa non è una data soltanto che in modo più o meno retorico potremmo celebrare, ma è una data fondativa dell'Europa. Di un'Europa che ringrazio ovviamente per l'invito a partecipare a questo incontro, ringrazio in particolare la professoressa Anna Maria Fellegara, poi io ho il torto di chiamarla sempre Lalla e quindi mi diventa più facile chiamarla così, prorettore vicario dell'Università Cattolica, il professor Alessandro Candido, ovviamente il professor Bestagno, col quale ci siamo confrontati in Europa in occasione di un importante direi simposio sullo Stato di diritto. Dicevo, l'Europa oggi più spesso è oggetto di grandi dibattiti, soprattutto inutili, perché non penso che il tema sia se l'Europa ha o meno un futuro, ma se vogliamo concorrere o meno al futuro dell'Europa, che è una cosa diversa, perché è evidente che il quadro geopolitico è cambiato profondamente negli ultimi anni, ma se torniamo indietro, quando si parla della dichiarazione Schuman, la dichiarazione Schuman non è che avviene in un quadro geopolitico stabile, avviene dopo quella che è stata la più grande tragedia del precedente secolo, e cioè quella della Seconda Guerra Mondiale, da cui, attenzione, non esce un'Europa, ma addirittura esce il tema della finis Europe, perché chiaramente in quella vicenda bellica si determina poi un accordo di pace, molti parlano di Yalta, in realtà poi la conclusione fu a Potsdam, ma siamo sempre nel 1945, dal quale esce un frazionamento di quella che era la composizione geografica e politica dell'Europa pre-guerra. Eppure, vedete, nonostante una ferita profonda 1949 si ufficializzano le due Germanie, vi è stato chi, Schumann, ma aggiungerei anche Monet, iniziarono a pensare di delineare un contorno dell'Europa che potesse iniziare paradossalmente

era necessariamente anche il dovere di dare una risposta a quei milioni e milioni di europei che erano usciti da quella che è stata una vicenda militare tragica, dove le economie erano praticamente azzerate, per poter dare quello slancio anche e soprattutto all'industria, per poter ovviamente consentire a milioni di persone di poter avere un'attività economica e un'attività di lavoro. Ecco allora che io penso si possa dire con molta onestà che oggi, più che fare e delineare scenari che sono sotto gli occhi di tutti, in un mondo che sta cambiando, scusatemi, in un modo talmente veloce per cui uno va a letto e c'è una situazione di pace in un'area del mondo e si sveglia la mattina dopo e scopre che, ad esempio, in Iran sta succedendo di tutto e di più con l'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran medesimo. Ma per dire la verità, un po' la stessa storia era capitata qualche anno prima, quando la Russia, dopo tanti avvertimenti, decide di invadere l'Ucraina. E vedete, qui non si tratta soltanto di delineare ciò che è accaduto sotto profilo del rispetto meno del diritto internazionale. Qui si tratta anche e soprattutto di prendere atto come la crisi del diritto internazionale dall'oggi al domani apra delle crisi anche sotto il profilo non soltanto politico ma anche e soprattutto economico. Quando noi abbiamo dovuto reagire come Europa all'invasione della Russia in Ucraina, abbiamo iniziato a dire: beh, il modo più concreto che possiamo utilizzare per mettere un po' la Russia con le spalle al muro è quello di intervenire con le sanzioni. Ma nel momento in cui tu dipendi in modo quasi totalizzante da parte di alcuni stati dell'Unione Europea dal gas russo, e dall'oggi al domani staccarsi vuol dire una inversione di rotta impressionante. Solo allora forse ci si è accorti di un tema che io penso sia determinante. Il tema determinante è non considerare che l'Europa sta legiferando troppo. Guardate, il problema non è quanto si legifera, è come si legifera. E cioè se si sta sui principi o si va nei dettagli. Il problema è se, ad esempio, si fa ricorso in modo spasmodico alle direttive anziché ai regolamenti. Perché direttive e regolamenti? Non è che siano alternativi, sono due strumenti però che hanno dei riflessi del tutto opposti. La direttiva europea presuppone un recepimento da parte dei singoli stati nazionali e quindi rischiamo spesso e volentieri di avere una direttiva europea con 27 declinazioni legislative nei 27 stati nazionali e un regolamento che invece, una volta adottato, ha una omogeneità all'interno dell'Europa. Quando parliamo di Europa, noi spesso e volentieri parliamo dell'Unione Europea, dei 27, dimenticandoci di una situazione che pure determina e ha determinato una crisi dell'Europa, la Brexit, perché il referendum del 2016 e poi l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito del 2020 non sono fatti marginali o che non hanno inciso e inciso pesantemente in quella che poteva essere la vocazione dell'Europa. Il peso anche dell'Europa, tenete presente che il Regno Unito è un'economia importante, ma è anche una, direi, di quelle culla dei valori della democrazia che non sono irrilevanti ai fini di uno Stato di diritto. Eppure l'Europa ha reagito a fronte anche di alcuni, penetrazioni o tentativi di assalto che sono stati registrati ad esempio con l'invasività delle grandi piattaforme digitali. Sotto questo profilo devo dire che noi abbiamo reagito in modo significativo per rivendicare quella che è

un'autonomia e un rispetto di quelli che sono alcuni parametri non soltanto economici ma anche di civiltà, e per ribadire che non è che il più forte ha sempre ragione. Abbiamo uno Stato di diritto che penso possano invidiarci tanti Stati che concorrono all'Europa e con l'Europa in un mercato globale. Abbiamo, cioè, penso di poter dire sotto questo profilo, tanto da insegnare a coloro i quali magari economicamente in questo momento ci sopravanzano, ma hanno un rispetto delle regole, dei diritti e hanno una comunità di valori che io personalmente ritengo non sia invidiabile. Il quadro geopolitico però ci porta oggi a un realismo che è di fondo, e sotto questo profilo mi permetto di fare un'osservazione. L'Europa per molti anni si è occupata delle regole, è stata molto meno attenta all'innovazione, alla ricerca e soprattutto a mantenersi competitiva. Oggi il tema di fondo dell'Europa è la competitività dell'Europa stessa, che può passare anche attraverso, io ne sono convinto, ad una semplificazione anche normativa, perché attenzione, la semplificazione non è una deregolamentazione spietata, la semplificazione è, fatti salvi i principi, cercare di avere meno uffici, complicazioni, affari semplici che possono esserci, e cioè eliminare anche dalle nostre strutture burocratiche tutta un'attività che è pleonastica e a volte contraddittoria. Perché la semplificazione? Ma la semplificazione serve innanzitutto sotto il profilo interno dell'Europa, ovviamente per avere immediatamente una competitività superiore, ma anche per attrarre nuovi capitali. Perché sotto questo profilo, ed è un tema che secondo me va affrontato e va anche risolto, è abbastanza contraddittorio che un continente che ha 16-18 mila miliardi di PIL veda ogni anno sfuggire in investimenti al di fuori dei propri confini 450-500 miliardi di euro, con una capacità invece attrattiva che è sicuramente non proporzionata a quella che è l'investimento che esce rispetto ai confini europei. E questo in gran parte non è determinato da casualità, è determinato sicuramente da una carenza di competitività, è determinato da una, direi, situazione di dipendenza che ci siamo creati spesso e volentieri sotto alcuni profili, a partire da quello energetico. Non è che l'Europa non produca energia. 2.828 terawattora all'anno prodotti, ma dall'altra parte una dipendenza energetica del 57%. Addirittura l'Italia, che ha optato per il nucleare zero, ha una dipendenza energetica del 73-74%. E vedete, quando noi parliamo dello Stato di diritto, dei principi e dei valori, ne dobbiamo essere orgogliosi, ma se poi tu energeticamente dipendi da terzi, fatalmente, come i piselli, se stanno molto a lungo nel barattolo, rischiano di avere l'odore del barattolo, se tu dipendi molto da altri e fai finta a volte di non vedere ciò che altri stanno facendo all'interno di quello che è il pianeta dei valori e dei diritti. È un dover far finta di non vedere per cercare di potersi comunque barcamenare. E allora l'indipendenza energetica dell'Europa è un tema che diventa addirittura clamoroso nel momento in cui noi ci accorgiamo che, nonostante alcune meritorie scelte, ad esempio la decarbonizzazione. Carbonizzazione è una cosa seria. Abbiamo fissato degli obiettivi al 2030, al 2050. Ma poi noi competiamo con altre realtà che, nel momento in cui l'Europa
è ferma nella riduzione delle emissioni di CO2, contemporaneamente sfondano ogni limite di emissioni precedenti e vanno addirittura a aumentarle in modo notevole. E voi capite che si apre un'alterazione anche di mercato che è difficile da poter riequilibrare. Anche perché, devo dire, in passato si è sempre detto che uno dei differenziali dei prezzi europei dell'industria e dei prezzi italiani dell'industria era il fattore lavoro. In realtà oggi i fatti ci dimostrano che il vero differenziale è il costo dell'energia. Quando tu hai un costo dell'energia in Europa che è 3-4 volte quello degli Stati Uniti, quando tu hai un costo dell'energia che ti manda decisamente fuori da ogni possibile competitività con la Cina, tu hai già chiuso con due paesi che tra l'altro hanno puntato sulla innovazione in modo talmente pregnante che è difficile oggi da riequilibrare, soprattutto se tu, Europa, ti svegli una mattina, apri il cassetto delle materie prime critiche e ci trovi dentro nulla. Anche qui parlo un attimo di quella che potrebbe essere una segmentazione sotto il profilo dell'Unione Europea. Anche rispetto alle materie critiche non abbiamo due o tre materie critiche in cui noi abbiamo una crisi, perché noi abbiamo paesi che hanno necessità per il proprio sistema industriale e per la propria impostazione industriale di diverse materie critiche. Tant'è vero che abbiamo aggiornato nel corso degli anni, oggi siamo, mi pare, a un elenco di 45 materie critiche prime, il che dimostra come vi è un panel talmente diffuso che è difficile da portare ad un unicum quella che è l'emergenza. Pensate, il Green Deal nasce per la decarbonizzazione e poi ci si accorge che gran parte di quella decarbonizzazione passa anche attraverso le materie critiche prime. E se tu non le possiedi, devi andare necessariamente ad acquistarle da terzi. L'operazione Cina sull'Africa non è stata un'operazione, voglio dire, di partenariato benevolo o umano. È stata una sottile operazione di natura economica e, aggiungo, guardando agli scenari geopolitici, che è servita a creare per alcuni settori delle materie prime critiche un monopolio cinese. Ma poi vi sono anche altri paesi che addirittura in passato erano ritenuti, sì, buoni fornitori o buoni recettori delle nostre materie prime, e che oggi, vedete, sono protagonisti. Cito l'Australia. L'Australia oggi ha una parte delle chiavi di queste materie prime critiche. Allora diventa difficile poi andare sul terreno della competitività quando ti mancano alcuni elementi strutturali della competitività stessa. E qui viene la politica degli investimenti. La politica degli investimenti europei, che dobbiamo guardare per voler rivolgerci al futuro, al quadro finanziario pluriennale 2028-2034. E anche qui si aprono dei dibattiti. Perché è stato presentato dalla Commissione europea uno schema di bilancio di circa 2.000 miliardi di euro, comprensivo del rimborso del Next Generation EU, che pesa circa 160-150 miliardi. Poi bisognerà vedere quando è finito il Next Generation EU, che poi per noi, semplificando, chiamiamo PNRR. E bisogna vedere che impatto esattamente c'è in relazione a quel debito comune, che dipende anche dall'utilizzo che i singoli stati nazionali hanno fatto. Però la prospettiva qual è? La prospettiva è che noi, ad esempio, vediamo in questa ipotesi di bilancio scontrarsi due tesi fondamentali. Quella dei paesi cosiddetti frugali, che ritengono che un bilancio così solidamente economico pesante
diventi un freno per lo sviluppo degli stati nazionali e che quindi chiedono di avere molte meno risorse, perché così diminuisce la contribuzione che quegli stati danno al quadro finanziario pluriennale, e una parte, direi, dei paesi come l'Italia, come la Spagna, come la Polonia, che invece dicono, ma insomma, questo bilancio ci è anche un po' stretto. E in mezzo le possibili soluzioni che nessuno vuole. Perché qui il ragionamento è, se c'è da mettere più risorse, già c'è una spaccatura. Se c'è da andare a trovare come aumentare le risorse, esplodono le spaccature. Perché non c'è uno Stato nazionale che vuole mettere un euro in più di quanto percentualmente ha sempre messo. Le risorse che l'Europa può direttamente attrarre attraverso la tassazione non vengono accettate, perché ovviamente finirebbero per penalizzare innanzitutto il mondo dell'industria. Voi capite che aumentare gli importi senza che nessuno contribuisca da alcuna parte diventa un esercizio impossibile, se non addirittura inutile. Ma all'interno di questo quadro finanziario pluriennale, poi anche a risorse attuali, si apre una discussione non affatto secondaria rispetto ad esempio alla politica agricola comune. Lo dico in casa dell'Università Cattolica, che per me, signor Sindaco, rimane il miglior biglietto di presentazione della città di Piacenza, ma che è proprio partita con Agraria per poi allargarsi come si è allargata, e io spero di aver dato oggi al dottor Manfredini una buona notizia. Ma chiariamocelo questo aspetto: se la politica agricola comune torna ad essere la sommatoria delle politiche agricole di singoli stati, vuol dire che l'Europa rinuncia fondamentalmente a un asset che l'ha sempre contraddistinta. E oggi la politica agricola comune, per come viene rappresentata, non è solo un problema di risorse, è un problema di mantenere in piedi i due pilastri della politica agricola comune. E dall'altra vi è una questione ancora più grande. Potremmo dire l'Europa delle solidarietà. Ma scusatemi, quando con la coesione si è pensati di intervenire per ridurre i gap esistenti non tra stati e stati componenti dell'Unione Europea, ma all'interno delle singole regioni di quei singoli stati. E quindi è stata fatta una classificazione per cui vi sono delle regioni meno sviluppate quando il prodotto interno lordo delle stesse è inferiore all'80% della media europea, poi ci sono quelle in transizione dall'80 al 100 e poi ci sono quelle sviluppate al di sopra del 100. Ora, al di là che questa classificazione potrebbe essere anche rivista, perché è un po' datata, ma ci rendiamo conto che se l'Europa riduce le risorse di coesione e dedicata alla coesione, anziché ridurre il gap che c'è da regione a regione, noi li allarghiamo in modo drammatico e rischiamo che il sistema salti. Eppure anche qui evidentemente vi sono interessi nazionali diversi. L'Italia è legata fortemente alla coesione, la Germania è legata anch'essa alla coesione perché, avendo una politica attraverso i Land che fatalmente, dico non totalmente, ma fatalmente va ad accoppiarsi a quella italiana con le regioni, ma poi vi sono delle altre realtà che in realtà si sentono poco attratte da questa politica. E allora voi vi rendete conto che quando noi parliamo di dove va l'Europa, innanzitutto l'Europa deve andare verso alcune scelte che prescindono dalla valutazione degli stati nazionali come difesa del proprio orticello, ma al tempo stesso deve avere il realismo di comprendere che o la strategia è chiara o non si va da nessuna parte. Tra l'altro con un vincolo, che purtroppo è un vincolo politico. O si definisce
Il quantum del quadro finanziario pluriennale 2028-2034 entro quest'anno, o essendo il prossimo anno anno di elezioni in molti degli Stati dell'Unione, noi rischiamo di trovarci al 2028, quando il quadro finanziario pluriennale dovrebbe iniziare a produrre effetti, con zero in tasca, perché non è stato definito alcun accordo. Ecco allora che io penso che vi siano delle situazioni che giustamente il Consiglio europeo ha affrontato, quello informale del 23-24 aprile, quando è uscita questa definizione, che io non mi permetto di chiamare uno slogan, è un indice di direttiva politica, One Europe, One Market. Il che significa di iniziare a rimuovere anche al nostro interno tutti quegli elementi che bloccano una competitività di scelta. Mi riferisco a che cosa? Ma al mercato unico dei capitali, che è ancora un simpatico fantasma di cui tanto si parla, ma che non va a conclusione. Mi riferisco a un mercato unico più marcato, addirittura si è deciso, eliminiamo le 10 barriere più dannose. Siamo nel 2026, faccio presente, l'ipotesi è di arrivare al 2027 avendo deciso qualcosa. C'è la promozione del commercio forte, qui l'Unione Europea, soprattutto in questi ultimi mesi, ha dimostrato un dinamismo enorme. Io sento molto spesso che alcuni accordi vengono contestati, anche dalle nostre associazioni di categoria, devo dire. Quando è partito l'accordo con il Canada, sembrava che noi avremmo distrutto una parte dell'industria agroalimentare italiana. Se andiamo a vedere i dati oggi di quell'accordo col Canada, Europa-Canada, l'industria italiana non è mai andata così bene dell'agroalimentare in un certo settore come da quando c'è quell'accordo. E quindi c'è l'accordo del Mercosur, dove la Francia, ovviamente, essendoci anche il prossimo anno le elezioni e avendo un sistema agricolo di un certo tipo, ha cercato fino in fondo di dire: sotto banco ci sto, ma sopra il banco devo dire di no. E poi c'è l'accordo con l'India. Ora, aprirsi ai mercati significa certo accettare delle sfide, ma abbiamo anche delle nuove opportunità, perché non possiamo pensare di dipendere soltanto da alcuni mercati. Oggi l'Europa è fortemente impegnata sul mercato americano, come peraltro gli Stati Uniti, devo dire, forniscono in termini di servizi molto all'Europa. Quindi quando si dice che è sbilanciato il quadro, bisognerebbe fare un quadro sinottico, ma effettivamente comprese tutte le voci. Però non è che noi possiamo rimanere legati solo ed esclusivamente ad alcuni mercati, quasi che gli altri non possano essere. Io dico sul Mercosur, tenete presente ad esempio che non una parte preponderante, ma una parte decisamente significativa della popolazione del Mercosur ha anche ad esempio un'origine italiana, ed è di origine italiana. E quindi penso e suppongo che su alcuni prodotti abbia un'attenzione, su alcuni prodotti nazionali, alle nostre esportazioni, diverse dal passato. E poi in termini di competizione noi non dobbiamo dimenticare una cosa, che ci siamo tanto bagnati la bocca delle start-up, delle scale-up, però poi queste start-up o le facciamo decollare sul serio, o se la start-up deve decollare solo ed esclusivamente con la garanzia bancaria firmata da qualche genitore, non è che sia una start-up. E allora io penso che il 28° regime possa rappresentare oggi, se correttamente introdotto, un volano anche per le start-up europee e le scale-up europee. Certo che bisogna accelerare i tempi, perché per noi che facciamo politica
Molto spesso il tempo passa lentamente, ma se ci accorgiamo che 2 anni fa abbiamo votato per il rinnovo del Parlamento europeo, se ci accorgiamo che abbiamo aperto 10 omnibus in Europa per la semplificazione, e se pensiamo che forse il primo che va in vigore è alla fine di questo anno, se va bene, e dobbiamo renderci conto che abbiamo una lentezza nei nostri triloghi tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo che diventano poi paralizzanti. E un altro tema è l'Europa è conclusa con l'Europa 27 o l'Europa può ulteriormente allargarsi. Ecco, qui la posizione italiana è chiara, noi siamo favorevoli all'adesione dei Balcani occidentali, perché rappresentano una ricucitura non soltanto geografica o storica dell'Europa, ma soprattutto perché mai come oggi lasciare alle porte dell'attuale Unione Europea zone franche o libere può significare che altri decisamente siano portati a volerle occupare o quantomeno condizionare. E sotto questo profilo ogni allusione alla Russia e alla Cina è puramente voluta. E allora, anche qui, Balcani occidentali, Moldova, Ucraina. Però queste adesioni, scusatemi, non devono essere frutto del fatto che partecipi al banchetto. Cioè, voglio essere molto chiaro, le adesioni fatte, perché ci sono i fondi strutturali europei, non sono adesioni, sono convenienze. Le adesioni innanzitutto si devono fare su un mondo di valori e di diritto. E tutti quelli che sono i passaggi che devono essere fatti per aderire all'Unione Europea, tutti i cluster che devono essere aperti e chiusi con giudizio favorevole, non possono essere saltati pie pari in nome del realismo politico. Perché se noi facciamo questo, andiamo a smantellare la costruzione che l'Europa si è fatta di tutto lo Stato di diritto. Possiamo far finta di far aderire Stati dove la lotta alla corruzione è una variabile molto, molto casuale? Possiamo far finta di far aderire Stati dove il concetto di giustizia, scusatemi, è lontano anni luce dal concetto medio di giustizia europea? Possiamo fare aderire Stati dove lo Stato di diritto è scritto sulla carta ma praticato molto poco? E no, noi dobbiamo pretendere un'adesione meritocratica di quegli Stati, certo incentivando e promuovendo anche attraverso accordi di collaborazione la loro elevazione rispetto al raggiungimento di questi cluster, ma non far finta che i cluster non ci siano e che quindi le adesioni abbiano soltanto un contenuto di convenienza. Tenendo presente che nell'attuale situazione poi l'allargamento può passare anche in alcuni paesi attraverso il referendum. E anche qui, se sia all'interno dei Balcani occidentali, della Moldova e dell'Ucraina, non viene diffusa una comunicazione corrente rispetto all'attuale deformazione di comunicazione che viene praticata ormai quotidianamente, e noi rischiamo di avere un qualche problema in più. Ecco allora che penso di poter dire vi sia l'occasione per l'Europa di coniugare alcune sue intuizioni con un realismo del quale oggi non si può prescindere. Il Green Deal non deve essere smantellato, ma non deve mantenere un contenuto ideologico meramente ideologico. La neutralità tecnologica non può essere soltanto un'affermazione di principio, ma deve essere concretamente trasfusa in quelle che sono le scelte europee. Non possiamo far finta che una certa situazione non stia marginalizzando l'industria dell'automotive,
E come, ad esempio, per l'Italia, ma non solo, l'ETS stia rappresentando un momento di fortissima penalizzazione per le industrie energivore, molte delle quali stanno pensando di delocalizzare le proprie produzioni. Aggiungo poi, vi sono delle industrie, tipo quella della ceramica, che hanno già ottenuto il massimo sotto il profilo scientifico e tecnico della possibilità di aggiornamento tecnologico. Non possiamo andare a chiedere all'industria di andare oltre quella che è l'esperienza che la tecnica e la scienza ci forniscono, perché non ci riesce, non è possibile. E anche in questo caso la risposta è ci attrezzeremo per delocalizzare al di fuori dell'Europa. Ma la delocalizzazione di alcuni segmenti dell'industria europea al di fuori dell'Europa, lo dico per le giovani generazioni, rischia di lasciare alle stesse in Europa un bellissimo giardinetto ben custodito, ma tenendo presente anche che il problema del calo demografico non è un problema solo nazionale ma europeo, è un giardinetto per anziani benestanti ma che non offre un futuro alle giovani generazioni europee. E per concludere il tema della difesa, io ho notato molte allergie quando ci è stato fatto notare, ovviamente in un modo non pacato e quindi come tale meritorio di reazioni, che dopo 81 anni anche il figlio che ha assistito di più dovrebbe avere un piccolo spazio di autonomia. E quindi le spese per la difesa, che attenzione, anche in questo caso, vedono una reazione drammaticamente diversa in Europa. Perché se voi parlate con un polacco, un estone, un bulgaro, un romeno, vi dice subito che la spesa per la difesa è la spesa nazionale, è la spesa più importante. Noi abbiamo fatto recentemente una revisione della politica di coesione a livello europeo. L'Italia ha messo 7 miliardi e mezzo di revisione su ASI sociale, risorse idriche, rinnovabili, zero sulla difesa, perché abbiamo detto non vogliamo utilizzare questi fondi per la difesa. Ma zero sulla difesa, perché abbiamo detto non vogliamo utilizzare questi fondi per la difesa. Ma la Polonia, che ha fatto una revisione da 10 miliardi, 9 miliardi e mezzo li ha riservati alla difesa. E vedete, anche qui, quando si dice è il momento dell'esercito unico europeo, guardate che l'intuizione della comunità europea di difesa è un'intuizione vecchia. Se mi consentite, viene ancora prima della comunità europea carbone acciaio, era già stata pensata negli anni 50 e venne bloccata dalla Francia con un voto del Parlamento francese, dove nel nome evidentemente dell'interesse nazionale o della sovranità nazionale si unirono addirittura il voto dei comunisti francesi e quello dei gollisti. Oggi però noi abbiamo 110 sistemi d'arma che non parlano tra di loro in Europa. Abbiamo dei costi che vanno ottimizzati e un'industria che va potenziata. E non perché si debba fare la guerra, è soltanto una politica di sicurezza, scusatemi. Perché molto spesso la difesa viene interpretata come offesa, ma la sicurezza... Perché molto spesso la difesa viene interpretata come offesa, ma la sicurezza dell'Europa è fondamentale per il futuro dell'Europa, soprattutto nel momento in cui c'è un disimpegno degli Stati Uniti verso l'Europa, perché non possiamo non prenderne atto. Addirittura, spesso e volentieri, esce questa voce di un disimpegno anche tra... Spesso e volentieri esce questa voce di un disimpegno anche nella NATO, ma l'obiettivo dell'Unione Europea deve essere quello di essere il braccio europeo della NATO e come tale bisogna attrezzarsi anche in termini di risorse. E allora la conclusione
io mi permetto di dire e fare questa. Diceva prima

0: il professor Candido l'esperienza del PNR. È stata la prima esperienza. Il professor Candido l'esperienza del PNR. È stata la prima esperienza fondamentale di debito comune in Europa. Ma è stata ed è passata grazie a una pandemia, cioè grazie al fatto che l'Europa improvvisamente si è trovata, l'Italia in prima fila, ma voglio dire tutta l'Europa, disarmata di fronte alla pandemia, con economie europee che volgevano al peggio, e si è deciso di mettere un pacchetto di miliardi di debito comune a sostegno di queste economie, che sono serviti a tante cose. In Italia, ad esempio, in modo significativo anche per il mondo dell'università e della ricerca, ma non solo, per la digitalizzazione, per la resilienza idrica, per le rinnovabili. Però teniamo presente che in questo aveva ragione chi diceva che nessun pasto è a gratis. 194,4 miliardi che l'Italia attraverso le varie tappe si sta aggiudicando, sono 10 rate, ne abbiamo raggiunte 9, la nona verrà liquidata entro il 25 di maggio. I 156 miliardi di cui l'Italia disporrà al 26 maggio in termini di erogazioni e non sono a gratis. Una parte è sì a fondo perduto, 72 miliardi, ma qui c'è la vecchia ipotesi non di scuola ma politicamente vera, che per un contribuente netto alla fine è una partita di giro. Porto a casa quelli che ho versato. Ma poi sono 122 miliardi a debito, che non è un debito facilmente ripetibile con i conti pubblici italiani. Di questo dobbiamo essere consci. E quindi il fatto, ad esempio, di escludere alcune spese da quello che è il rapporto deficit-PIL diventa abbastanza necessario, se non drammaticamente attuale. E non sono solo le spese della difesa, perché il costo della crisi energetica, se va avanti soprattutto il conflitto in Iran, nei prossimi mesi diventa drammatico. Perché fino ad oggi, come si suol dire, abbiamo tenuto botta. Ma è una situazione che è tollerabile ancora per 2 o 3 mesi, non oltre. E da quel momento non è che possiamo pensare di attrezzarci, perché se non siamo attrezzati facciamo un altro di quegli errori che hanno fatto seguito alla crisi finanziaria del 2008, quando, se si fosse reagito forse da parte dell'Europa in modo diverso, non avremmo avuto poi quei ritardi in termini di investimenti e di politica di investimenti che sono stati maturati. In conclusione, c'è un futuro per l'Europa? Sì, c'è un futuro per l'Europa. Dipende dalla volontà politica di avere ben chiaro ciò che sono i temi in agenda, di avere la lucidità di saper trovare dei minimi comuni denominatori anziché divisori, e soprattutto di rendersi conto che le nuove generazioni vorrebbero ereditare ciò che abbiamo ereditato noi quando eravamo giovani, e cioè un'Europa che era nel pieno della sua forza. O meglio, siamo nati, possiamo dire, con l'Europa. Io sono del 60, quindi potrei dire Trattati di Roma del 57, siamo nati con l'Europa, ma sicuramente siamo cresciuti molto con un'Europa che, se ancora oggi ha dai 16 ai 18 mila miliardi di prodotto interno lordo, significa che ha un'economia che, se è intelligentemente adeguata ai tempi, ancora molto da dire avrà sullo scenario mondiale. Grazie.
1: Thank you.

0: Ringraziamo davvero moltissimo il ministro Foti per la approfondita riflessione di attualità che ci ha offerto. Il suo intervento ci ha consentito di osservare l'Europa nella sua dimensione istituzionale e politica, e il ministro Foti ha messo alla luce le sfide che attraversano oggi il rapporto tra Stati membri, governanza europea e trasformazioni geopolitiche. A questo punto appare naturale completare questa prospettiva con uno sguardo di carattere giuridico e sistematico. E abbiamo oggi il piacere di ascoltare il professor Francesco Bestagno, ordinario di diritto dell'Unione Europea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, attualmente giudice del Tribunale dell'Unione Europea. Consentitemi, prima di introdurre il suo intervento, anche una breve nota personale, perché il professor Bestagno è stato docente di molti di noi, e molte persone che vedo in sala, compreso il sottoscritto, per quanto mi riguarda 23 anni fa, durante il percorso universitario, e sono davvero molto lieto di averlo con noi oggi. La sua presenza assume per me anche un significato simbolico, che è quello del dialogo tra generazioni accademiche e della continuità di una tradizione di studio e di ricerca che lega profondamente l'Università Cattolica e il mondo degli alunni. Il professor Bestagno rappresenta una figura particolarmente autorevole per affrontare il tema del rapporto tra integrazione europea e ordinamenti nazionali, perché la sua attività scientifica e la sua esperienza nelle istituzioni comunitarie, e io ricordo il suo ruolo fino al 2025 di consigliere giuridico principale e responsabile dell'ufficio giuridico della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles, e dal settembre 2025 il ruolo di giudice del Tribunale dell'Unione Europea. Insomma, la sua attività consente di osservare il processo europeo da una prospettiva privilegiata, che è quella del diritto come strumento di costruzione dell'integrazione. L'Europa, infatti, prima di tutto è una comunità giuridica, è un ordinamento che si è sviluppato progressivamente attraverso il dialogo tra corti, il consolidamento di principi comuni, la costruzione di uno spazio condiviso di diritti, regole, garanzie. Il diritto dell'Unione Europea negli ultimi decenni ha rappresentato uno dei principali fattori di integrazione tra gli Stati membri, contribuendo a definire standard comuni in settori che vanno dalla concorrenza alla tutela dei diritti fondamentali, dall'ambiente al mercato digitale. Ma oggi il diritto comunitario è chiamato a confrontarsi con nuove tensioni, e il ministro Foti le ha menzionate: il rapporto tra sovranità e integrazione, le richieste di maggiore autonomia strategica, le differenze politiche e culturali anche degli Stati membri. In questo scenario allora diventa particolarmente interessante comprendere come il diritto possa continuare a rappresentare uno strumento di coesione, evitando che le differenze diventino poi fattori di discriminazione. Ti lascio la parola, ti ringrazio.
1: Grazie professor Candido, Alessandro, e grazie alle autorità accademiche che mi hanno invitato qui oggi, e grazie anche per l'intervento che abbiamo potuto ascoltare del ministro Foti, che effettivamente avevo incontrato negli anni di Bruxelles, quando ad uno dei consigli affari generali dedicati appunto a temi centrali quali lo Stato di diritto, temi centrali nell'Unione Europea oggi. Per me è un particolare momento quello di essere qui, ospite anche della giornata del Collegio Sant'Isidoro, perché potrei rivelare che tutto nacque perché mio fratello maggiore era studente del Collegio Sant'Isidoro, studente di agraria, e quindi ascoltando lui poi decisi che tutto sommato giurisprudenza andava fatta in cattolica, e quindi entrai al Collegio Augustinianum, e fu fondamentale per me per essere avviato, partire col piede giusto nell'università e per entrare nella comunità accademica che ho sempre sentito molto forte come comunità, parte della mia identità. Ora, negli 11 anni in cui poi ho insegnato qui in Università Cattolica, dal 2000 al 2011 nell'Università Cattolica di Piacenza, perché poi mi trasferì a Milano per altri 10 anni. E quegli 11 anni furono anni estremamente stimolanti, c'era molto entusiasmo, e forse perché una persona più giovane, quindi la collega a momenti particolarmente belli della vita, ma furono anni in cui già si affrontarono diverse vicende che tuttora condizionano il mondo attuale. Come è già stato ricordato, furono gli anni dell'allargamento all'Unione Europea, ne discutevamo con gli studenti, l'allargamento est, che fu una sorta di Big Bang, perché l'Unione Europea da 15 passò in pochi anni a 25 e poi si allargò ulteriormente, ma in definitiva furono a 25, poi 27. Ora, se ci pensiamo adesso, quei paesi che sono entrati in questi anni, in questi 20 anni, sono cresciuti 10 volte di più di quanto sono cresciuti i paesi dell'est che sono rimasti fuori. E senza contare il profilo della sicurezza, il profilo della stabilità politica che hanno acquisito entrando nell'Unione Europea. E questo lo avvertiamo pesantemente oggi, quanto sia diversa la situazione di paesi che sono comunque nella cornice dell'Unione Europea e paesi che ambiscono a entrare e comunque sono alla periferia dell'Unione. Negli stessi anni ci fu, discutemmo anche di questo con gli studenti, ci fu il trattato, cosiddetto trattato costituzionale, trattato che istituisce una costituzione per l'Europa, trattato che fallì in quegli anni perché ci furono alcuni referenda che furono opposti alla ratifica, che si opposero alla ratifica del trattato, ma poi la soluzione fu trovata con il trattato di Lisbona, che entrò in vigore poi nel 2009, e con esso alcuni profili che sono oggi caratteristici dell'Unione Europea. Penso al fatto che entrò in vigore in modo vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che da allora viene applicata costantemente anche nella Corte di Giustizia, nel senso che molto spesso, moltissimi dei casi che ci troviamo a trattare sono casi in cui le parti invocano diritti fondamentali posti dalla Carta. E nello stesso tempo fu con il Trattato di Lisbona si affermò l'articolo 2 che elenca i valori fondanti dell'Unione Europea e vi posso dire, 2 settimane fa è stata pronunciata una sentenza dalla Corte di Giustizia che diventerà un'altra delle sentenze storiche, un altro dei grand arrêt della Corte di Giustizia, che è la sentenza Commissione contro Ungheria, in cui la Corte di Giustizia dice che questo articolo 2, un articolo che sembra molto generale, molto programmatico, un articolo di riferimento teorico, ma in realtà la Corte dice è un articolo che ha effetti diretti, è un articolo che può essere invocato direttamente per sancire una violazione di uno Stato membro di uno dei valori fondanti e quindi per dichiarare direttamente che c'è stata una violazione del diritto dell'Unione Europea. Quindi quello che voglio dire è che quello che capita nell'Unione Europea, e prendo esempio da questi eventi che capitavano negli anni in cui insegnavo qui, quello che capita nell'Unione Europea poi resta centrale per molti anni. Ora, noi quindi abbiamo affrontato dei tempi, dei momenti, delle questioni che hanno ampi riflessi anche oggi. Quindi quello che vorrei dire agli studenti di oggi, vorrei dire di tenere gli occhi aperti su quello che accade nell'Unione Europea, perché questo modella il futuro, modella il vostro futuro. Se siete qui oggi ad ascoltarci, io credo che sia perché siete ben consapevoli già del fatto che quello che accade nell'Unione Europea non è lontano da noi, ha un impatto nella nostra vita e avrà un impatto anche una volta che sarete laureati. Ora, io dicevo agli studenti di giurisprudenza, ma posso dire qualcosa di simile agli studenti di tutte le facoltà, dicevo e dico ancora agli studenti di giurisprudenza, anche a quelli che vengono in visita dalle varie università alla Corte di Giustizia, la settimana prossima verrà anche una delegazione degli studenti dell'Università Cattolica in Corte di Giustizia, in questi incontri io dicevo agli studenti, guardate, se io guardo voi, penso chi vivrà solo di diritto dell'Unione Europea, penso non molti di voi, perché nel lavoro farete altro, ma se mi diceste chi di voi non avrà a che fare col diritto dell'Unione Europea, ma penso nessuno, penso tutti, anche oggi una delle nostre laureate, una mia ex studentessa, mi confermava che quotidianamente ha a che fare col diritto dell'Unione Europea, pur operando in un contesto nazionale. Ora, questo io lo posso dire, penso di poterlo dire anche per gli studenti degli altri settori, che voi lavoriate poi in un'azienda, nel settore pubblico, negli studi privati, negli istituti di cultura, nell'insegnamento, nei servizi linguistici, la realtà dell'Unione Europea è una realtà con cui avrete a che fare. Io nei 5 anni e mezzo che ho passato a Bruxelles, fino a settembre, appunto mi sono spostato a Lussemburgo, alla Corte di Giustizia, al Tribunale dell'Unione Europea. Ora, nei 5 anni e mezzo a Bruxelles io ho incontrato veramente tanti alunni dell'Università Cattolica, tanti tanti laureati di ogni facoltà, perché il milieu umano, l'ambiente umano di Bruxelles è un ambiente dove operano laureati nostri, che siano giuristi, economisti, esperti di comunicazione, esperti linguistici, esperti di politica, anche di scienze umane. Quindi direi a voi che effettivamente l'Unione Europea è l'orizzonte in cui vi muoverete anche sul piano lavorativo, sia che restiate in Italia, sia che andiate a Bruxelles in un ambiente europeo, ma anche se andaste in un paese terzo, un paese al di fuori dell'Europa a lavorare. Io credo che sarà un vostro elemento molto rilevante il fatto di aver studiato in un'università europea, sarà un elemento della vostra identità che sarà molto rilevante per le persone con cui lavorerete. Ora, io non voglio dare un'immagine idilliaca dell'Unione Europea, so bene che l'Unione Europea è una realtà imperfetta, l'Unione Europea è una realtà imperfetta. È imperfetta come tutte le cose umane, ma soprattutto una realtà come l'Unione Europea, che è così complessa, necessariamente ha degli elementi che sono migliorabili. Però i metodi di lavoro che sono sviluppati dall'Unione Europea all'interno sono metodi di lavoro che hanno pochi paragoni, nel senso che sono metodi molto accurati, molto efficaci in una realtà così complessa. Sono riusciti a creare una cooperazione tra gli stati, un'integrazione e apertura dei mercati nazionali, una omogeneità sul piano giuridico, che non ha paragoni probabilmente nella storia. L'integrazione si faceva con l'occupazione militare, però in questo momento noi abbiamo una realtà, un continente, una porzione di continente molto ampia, che ha veramente un diritto comune sotto molti aspetti, che ha barriere di mercato estremamente limitate e in cui c'è un dialogo continuo. E questo lo dicevo già negli anni in cui insegnavo qui, ma a maggior ragione lo dico dopo i 5 anni e mezzo passati all'Unione Europea. Ho lavorato nella rappresentanza dell'Italia all'Unione Europea. La rappresentanza è una delle rappresentanze diplomatiche dell'Italia, al pari di quello che sono le ambasciate, al pari dei consolati, ma la differenza è che ambasciate e consolati sono bilaterali. A Bruxelles c'è l'ambasciata italiana presso il Regno del Belgio, che è bilaterale, Italia-Belgio, ma c'è anche la rappresentanza che invece opera sul piano multilaterale, cioè lì le relazioni sono l'Italia, gli altri 26 paesi membri e le istituzioni. Quando si va a discutere delle infrazioni, delle violazioni del diritto dell'Unione Europea dell'Italia, come ne hanno tantissime anche tutti gli altri stati membri, lì il dialogo è bilaterale, il dialogo è con la Commissione, si va in due, ci si parla in una stanza chiusa e si cerca di e spesso si chiudono anche le infrazioni. E quando invece si negozia per arrivare a delle decisioni comuni a atti normativi dell'Unione Europea, lì il negoziato è fatto a vari livelli, dai gruppi di lavoro al Coreper, che è il comitato degli ambasciatori, dei rappresentanti permanenti, poi per arrivare al vertice, che è il Consiglio, dove sono i ministri. Ora, in tutto questo lavoro si segue un metodo, che è il metodo diplomatico tradizionale, il metodo tradizionale del confronto tra parti che hanno, che cercano una soluzione comune, partendo spesso da, da interessi che non sono del tutto convergenti, a volte anche molto divergenti, partendo anche da tradizioni giuridiche diverse, per cui certi concetti giuridici non sono gli stessi, quindi bisogna spiegarsi e capire, o magari dare una definizione nuova, una definizione autonoma, che è diversa da quella presente nei diritti nazionali.

partendo anche da culture diverse. E, però alla fine lo scopo non è tanto quello di andare a votare. Di andare a votare ci sono delle maggioranze chiare nei trattati, per cui a volte la tentazione è quella di dire vabbè, voi siete in minoranza, vi votiamo contro e sapete cosa c'è, finisce così. Ma in genere le decisioni sono prese per consenso. In genere non si vota effettivamente, si arriva ad una decisione che viene adottata quando, non quando tutti sono d'accordo, ma quando nessuno fa un'obiezione formale. Questo è il metodo del consenso. Nessuno è così scontento da bloccare tutto, quindi si cerca di arrivare al consenso, che chiaramente comporta un compromesso. I compromessi non sono mai perfetti, è un compromesso in cui tutti sono un po' scontenti magari, ma nessuno così scontento da bloccare la decisione. Ecco, ora in questo processo io vorrei che tenessimo presente che l'Italia ha un ruolo, ha un peso molto maggiore di quello che spesso ci dipingiamo internamente all'Italia. L'Italia è uno degli interlocutori che io ho sempre trovato molto ascoltato da parte degli altri Stati membri. Quando arriva con proposte ragionevoli, con proposte costruttive, spesso lo fa, incontra molto spesso il sostegno di più Stati membri, è un riferimento da parte degli altri, proprio perché è uno dei paesi grandi, ma anche uno dei paesi che io ho sempre trovato esprimere posizioni che appunto che avevano in genere venivano ascoltate. Quando pensiamo al Next Generation EU, quella fu una delle primissime cose. Quando io arrivai a Bruxelles la domenica, il martedì Ursula von der Leyen presentò questo progetto. Io ho detto ok, questo mi sa che sarà la cosa che mi occuperà anche le domeniche. Tantissime persone ci hanno lavorato, ognuno contribuiva con un mattoncino, però ci sono stati momenti in cui le polemiche erano davvero al calor bianco con i paesi frugali. Però poi alla fine la soluzione non è che è una soluzione che ci ha pregiudicato, alla fine il lavoro continuo da parte dei nostri ministeri, da parte dei nostri rappresentanti, da parte dei nostri ministri ha portato a una soluzione che ha tenuto ben presente la posizione dell'Italia. Cioè non pensiamo sempre che i nostri interessi, che gli interessi italiani sono destinati a essere disattesi in Europa. Molto spesso le scelte sono scelte in cui i nostri interessi sono tutelati e comunque quando capita di raccontarci anche nella stampa che certe cose non vanno, però teniamo presente che spesso le soluzioni sono migliori di quelle che avrebbero potuto essere. Ora, quindi non vediamo, io direi, dovremmo pensare che i nostri interessi non sono sempre in competizione con quelli degli altri, sono interessi su cui con il metodo dell'Unione Europea si cercano soluzioni, si cerca di arrivare ad una soluzione, e questa è la percezione che si ha, anche nei momenti di massima polemica c'è comunque la percezione che poi una soluzione arriva, che alla fine il metodo degli Stati nell'Unione Europea arriva ad una soluzione. Ora, in questo momento nel Tribunale dell'Unione Europea il mio ruolo è diverso, perché come tutti coloro che sono al servizio delle istituzioni dell'Unione Europea, anche i giudici dell'Unione Europea hanno un obbligo assoluto di indipendenza, un obbligo di decidere senza interferenze esterne. Quindi magari quell'ambiente bruxellese in cui le relazioni anche personali erano gradite, era fondamentale avere relazioni con gli altri paesi, avere relazioni con i funzionari della Commissione e questo era fondamentale per lavorare bene, e addirittura anche nei momenti dei lockdown, nei grandi mesi di lockdown ci si cercava in tutti i modi, si sviluppava questo metodo del lavoro online che poi si è sviluppato in tutti i settori, ma capite che con persone di altre amministrazioni, di altri paesi, di 26 altri paesi o della Commissione, era complicato, ma era necessario. In questo momento sono in un'istituzione che, anche non simbolicamente, è al di fuori, è in un altro paese, è in Lussemburgo, è in cima a una collina che può essere anche simbolicamente, mentre a Bruxelles le istituzioni, e quello è un ambiente che io spero che voi avrete modo di frequentare, le istituzioni lavorano in un dialogo continuo, il cosiddetto triangolo istituzionale che si è menzionato, Commissione, Parlamento, Consiglio dell'Unione, sono anche fisicamente vicini e gli incontri sono continui, necessari, a volte anche solo per un caffè, ma è l'occasione in cui ci prendiamo un caffè, ma poi
parliamo di cose di lavoro. Viceversa, la Corte di Giustizia è un potere giudiziario autonomo, è staccato, ed è ha per l'appunto un profilo che necessariamente è collocato al di fuori di quello che è il triangolo istituzionale. Perché? Perché il ruolo della Corte è quello di garantire il primato del diritto, garantire che anche l'autorità pubblica, anche le istituzioni dell'Unione Europea siano soggette al diritto, rispettino il diritto nelle loro decisioni, nella loro azione, quel principio della sovereignty.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il Tribunale, che è l'organo in cui siedo io, ha una giurisdizione fondamentalmente amministrativa, per l'appunto il singolo contro un provvedimento dell'autorità. E, per esempio, tra le varie cose di cui mi occupo ci sono le cosiddette sanzioni, le misure restrittive. Ora, le misure restrittive sono adottate per reagire a delle violazioni gravi, anche tra le più gravi del diritto internazionale. E colpiscono anche tutta una serie di persone, più di un migliaio di persone. Ora, molte di queste persone ricorrono contro il provvedimento che ritengono illegittimo nei loro confronti o sproporzionato, ingiustificato, e molto spesso il Tribunale ha annullato le misure individuali nei confronti dei singoli. Non sempre, per fortuna, però c'è una percentuale molto alta di annullamenti. Dico per fortuna perché l'annullamento indica sempre un momento patologico, no? C'è stato un provvedimento adottato che non era conforme al diritto. Però capite che di fronte alle violazioni gravi del diritto, l'Unione utilizza misure che possono essere impugnate per verificarne la conformità al diritto. Pure si diceva, giustamente, come uno degli aspetti importanti, l'attuale regolamentazione da parte dell'Unione Europea dei mercati digitali, dell'economia digitale, dei servizi digitali, che sono così importanti, cominciano già ad arrivare dei ricorsi di imprese, di piattaforme digitali, grandi piattaforme digitali o anche non grandi piattaforme digitali, che vengono e verranno esaminate secondo diritto dal Tribunale per verificare la loro conformità ai regolamenti dell'Unione Europea. L'Unione Europea si è dotata anche di una disciplina importante dell'intelligenza artificiale. È probabile che anche gli sviluppatori possano in futuro presentare dei ricorsi su decisioni che li riguardano. Ora, rendiamoci conto che questa idea del diritto, della possibilità di un singolo che ricorre contro l'autorità, che a noi sembra naturale, sembra ovvia, però non in tutti gli ordinamenti esiste il diritto amministrativo come lo concepiamo noi. O magari esiste, ma il singolo mai agirebbe contro una pubblica autorità. Oppure non agisce semplicemente perché sa che tanto è inefficace, sa che non avrebbe un risultato. Ora, quindi anche questa è una delle caratteristiche, anche questo è stato di diritto. Come dicevo, non è che io penso che l'Unione Europea sia esente da critiche, non è difficile fare critiche all'Unione Europea, ma anche con gli studenti è capitato fin da quando iniziai l'insegnamento qui, dal 2000 in poi, capitava spesso che ci fossero delle osservazioni anche critiche, e questo è fondamentale che ci sia, perché la via per migliorare l'ordinamento dell'Unione Europea. E poi anche perché la società europea è una società democratica, tende ad essere aperta. Però devo dire che al di là delle critiche, al di là anche della forte opposizione all'Unione Europea, la sensazione è che noi tutti abbiamo sempre vissuto e sappiamo e siamo consapevoli di avere vissuto, di essere cresciuti tutti in uno spazio di libertà, in uno spazio di libertà di circolare, di lavorare, di andare a studiare in un altro paese, di viaggiare anche semplicemente, e in uno spazio di garanzie, anche di garanzie di diritti, di garanzie di welfare. Tutta la tesserina che voi avete tutti con il codice fiscale, dietro ha scritto in alto, in bianco, si legge a fatica, tessera europea di assicurazione malattia. Se voi viaggiate in un paese dell'Unione Europea, in genere non anticipate neanche le spese per eventuali cure mediche di cui magari sfortunatamente avete bisogno. O magari se le anticipate ve le rimborsano. È difficile che se siete ricoverati poi vi vengano a chiedere i soldi per il rimborso delle spese per cure, come accade con paesi che non sono nell'Unione Europea. E come può accadere? Capite? Quindi questa è una delle condizioni a cui noi siamo abituati. Noi, al di là di delle critiche che facciamo all'Unione Europea, noi sappiamo di aver vissuto e sappiamo di vivere in uno spazio che ha pochi paragoni nell'Europa. E io adesso è qualche anno che non ho una classe di studenti, però ho il timore che forse quello che davamo per scontato forse adesso possa essere vissuto con qualche incertezza.
che forse gli studenti, e non solo gli studenti, possano pensare che non è così scontato che possa essere mantenuto questo spazio di sicurezza interna, di sicurezza esterna, che poi vuole

0: dire la pace, ma la pace poi vuole dire la sicurezza delle persone, questa è una sicurezza esterna. E chiaramente in tempi in cui ci sono venti di tempesta nel mondo, venti di tempesta che mettono in difficoltà anche l'Unione Europea, chiaramente non ho le ricette per eliminare le eventuali incertezze, però degli approcci che sono giusti è quello di avere sempre più la consapevolezza del valore di quello che abbiamo, cioè celebrare la festa dell'Europa, cogliendo l'occasione del raduno degli studenti per celebrare la festa dell'Europa. E è uno dei modi per davvero renderci più consapevoli dell'importanza dei valori che caratterizzano l'Europa. Perché abbiamo una società che è, in definitiva, è quella in cui credo che la maggioranza delle persone nel mondo vorrebbe vivere. Chiaramente non ho elementi scientifici per dimostrarlo, ma sono convinto che l'Unione Europea sia l'area in cui la maggioranza delle persone al mondo vorrebbe vivere, perché ha caratteristiche che la rendono estremamente attraente per il welfare, per le sicurezze, per le garanzie giuridiche, e la sensazione è che anche le pressioni esterne, anche gli attacchi esterni all'Unione Europea sono la prova del fatto che l'Unione Europea è tutt'altro che irrilevante. L'Unione Europea è ingombrante, l'Unione Europea è pesante, l'Unione Europea è un modello che è molto scomodo per altri governi, per altri poteri, perché offre quello che altri paesi non sono in grado di dare, non vogliono dare o vorrebbero smettere di dare. Quindi questi profili, io direi che sono profili per cui noi dobbiamo continuare ad apprezzare quello che abbiamo. Dobbiamo continuare ad apprezzare quello che ci hanno dato le generazioni precedenti, che in qualche misura stiamo cercando di contribuire a mantenere e a migliorare, e che poi toccherà a voi mantenere e difendere. Grazie.
1: Grazie al professor Bestagno per il tuffo nel passato che ha fatto fare a molti di noi, e poi per la profondità delle riflessioni che ci ha proposto, per la sua bellissima lezione di diritto dell'Unione Europea. Attraverso i due interventi di questa mattina abbiamo potuto osservare l'Europa da prospettive diverse, quella convergenti però, quella politica e quella giuridica, ed è emerso con chiarezza come il processo di integrazione europea non possa essere considerato un percorso lineare o scontato, ma richieda una capacità di adattamento continua da parte degli Stati europei. Ripensare l'Europa, in fondo, significa proprio interrogarsi sulla capacità delle istituzioni di governare il cambiamento, sulla relazione tra identità nazionale e appartenenza sovranazionale, sulla possibilità di costruire uno spazio comune che sappia tenere insieme valori condivisi, interessi, differenze. Ecco, allora nel ringraziare nuovamente i nostri relatori aprirei a questo punto un piccolo spazio per domande, per brevi interventi da parte degli ex studenti, degli studenti, che ringrazio moltissimo, anche quelli dei collegi non solo piacentini ma milanesi qui presenti. Quindi se ci sono domande da parte delle autorità accademiche non presenti, c'è un primo intervento.

0: Buongiorno, mi presento, sono Giuseppe, vengo da Milano e faccio parte del Collegio Augustinianum. La mia è più che altro sia una domanda e poi anche una provocazione. Intanto vorrei capire un po' meglio, come vogliamo conciliare da un punto di vista europeo una politica ambientale che permette di avere zero emissioni, ma anche una competitività come quella che ci sta facendo la Cina. Cioè, nel senso, le nostre aziende automobilistiche europee, soprattutto italiane e tedesche, stanno soffrendo molto. Il tema ambientale è molto importante, e ne sono consapevole, però come riusciamo a conciliare sia un interesse così tanto importante come quello ambientale, ma anche un interesse economico che sinceramente penso che ci stia sfuggendo di mano? Cioè, le aziende italiane, soprattutto Stellantis, sta soffrendo molto in questo periodo, quindi vorrei capire un po' meglio, secondo il vostro punto di vista, come potrebbe essere guidata questa situazione. E poi vorrei anche fare una piccola provocazione, pensando al fatto che è vero, l'Italia è un paese bellissimo, abbiamo il mare, il sole, bella gente, città frenetiche e città lente, però quello che secondo me frena tanto il capitale in Italia è una tassazione troppo alta in determinati settori. Io studio scienze bancarie e, per esempio, negli ultimi giorni stavo guardando un po' le manovre di bilancio del governo e ho notato che l'Italia sta tassando le criptovalute al 33%. Com'è possibile pensare che investitori stranieri investano in Italia, in un paese dove l'investimento in criptovalute viene trattato peggio del gioco d'azzardo, dove la tassazione sulle slot machine è del 19,7% giù di lì, mentre sulle cripto sta raggiungendo il 33%. Mi viene da pensare al più importante imprenditore italiano, il più ricco del mondo, che ha fondato l'azienda Tether. La sede legale di quell'azienda è a Hong Kong, perché la tassazione sulle criptovalute è allo 0%. Se vogliamo far arrivare capitale in Italia, secondo me è importante avere un po' più a cuore questi investimenti e riuscire a conciliare sì una tassazione efficace per il governo, ma anche efficace per la competitività in Europa e nel mondo. Infatti, per esempio, il 28° Stato europeo è un'iniziativa molto interessante anche per guidare questo nuovo sviluppo. Grazie.
1: Raccogliamo un po' di domande, di interventi e poi qualcun altro?
2: Buongiorno, io sono Riccardo Morabito, sono uno specializzando in beni archeologici presso la sede di Milano e aiuto direttore del Collegio Augustinianum, a nome del quale porto a tutti voi saluti e ringraziamenti per essere qui oggi. La mia domanda riguardava un po' gli interessi di cui si è fatta menzione prima. Nel 1954, egregio ministro, lei diceva che la Francia ha bocciato il progetto della SED. Ecco, eppure già dall'anno dopo le trattative dalla conferenza di Messina fino a poi ai trattati di Roma del 1957 sono ripartiti per avere degli interessi comuni, che quindi ci sono sempre stati nel nostro continente. Ecco, è forse che oggi questi interessi comuni principali sono venuti meno tra gli Stati membri, oppure quel cardine che c'è stato negli ultimi 60 anni della storia europea rimane e sta semplicemente cambiando la prospettiva attorno ad esso? Quali sono le soluzioni in merito a una condivisione reale degli interessi dei Paesi membri? Grazie.
1: Qualche studente. Qualche studente piacentino. Vi state facendo battere dai collegi milanesi. Ci sono interventi anche dai non studenti, ovviamente sono i benvenuti. Nessun altro? Va bene, allora lascerei la parola a voi per rispondere.
3: Ma io risponderei a Giuseppe per quanto riguarda conciliare politica ambientale con competitività e quindi l'interesse economico. E questa è la partita vera di cui abbiamo parlato, nel senso che indubbiamente il Green Deal è un progetto ambizioso e che è stato pensato però anche nell'ambito di alcuni accordi internazionali, o meglio di alcune convenzioni internazionali che sono state assunte.

forte e che poi non hanno trovato un rispetto da parte degli altri stati, perché è evidente che se tutti concordano nella diminuzione dell'emissione di CO2 e poi tu hai un quadro dove l'Europa diminuisce del circa 30% le emissioni di CO2 rispetto all'ultimo decennio, ma altri li aumentano del 215%, cito la Cina, l'India, è evidente che si apre una, direi una voragine tra le due impostazioni. Sicuramente però l'Europa deve anche tenere presente, che l'industria rappresenta un asset dal quale non può rinunciare. Io prima parlavo ad esempio delle aziende, tante aziende energivore che ha l'Italia, e chiaramente sono oggi in una fase di smobilitazione quasi, perché oltre ad un certo punto non possono andare. Guardate, l'esempio della ceramica è abbastanza illuminante. La ceramica italiana 20 anni fa sembrava dover essere necessariamente archiviata perché aveva la concorrenza cinese che la stava schiacciando in termini di prezzo. Al di là di una politica protezionista europea, c'è stato il fatto che la ceramica in Europa ha fatto una scelta di campo posizionandosi su un livello di costo medio-alto e quindi di grossa qualità. Ma nel momento in cui tu hai una grossa qualità ad un prezzo centrato, è evidente che hai ancora un mercato. Se tu hai una grossa qualità ma quel prezzo diventa del tutto irragionevole, non hai più mercato. Allora è questo che noi diciamo: innanzitutto togliamo tutta quella fascia, per dire un'espressione di Draghi, dei dazi interni che l'Europa si autoimpone, ma al tempo stesso noi dobbiamo necessariamente fare un passo verso una neutralità tecnologica che con molta, direi, pragmaticità sappia decidere laddove non si può inseguire qualche deviazione ideologica, perché voi capite che se noi facciamo di un progetto politico un must ideologico, noi rischiamo di andarsi a schiantare. È evidente che oggi la situazione diventa ancora più difficile, perché non è soltanto un problema di emissioni, non è soltanto un problema di energia rinnovabile. Guardate, in Europa le energie rinnovabili sono al 49%. Quando tutti parlano delle fonti fossili, le fonti fossili sono al 34% come importazione europea. C'è una quota del 20%-22% di nucleare. Ma questo mix, che potrebbe essere un mix ottimale, non per l'Italia, perché l'Italia ha un altro mix non avendo il nucleare ed essendo in una fase di crescita delle rinnovabili, ma non ancora tale da poter superare le fonti fossili, però il ragionamento è questo, che quando tu hai una dipendenza energetica del 57%, è fatale che tu finisci per andare fuori mercato. Automotive. L'automotive è stata una delle follie che si sono volute seguire, scusatemi, io lo dico senza mezzi termini. Un conto era creare una situazione di doppio binario, ma il fatto di voler bandire gli attuali motori entro il 2035 e dire da quel momento è solo elettrico, il che significa, voi capite perfettamente, che nella prima fascia non si fa più ricerca, perché se io so che fra 8 anni quel prodotto viene via dal mercato, vuol dire già immediatamente togliere ogni fascia di ricerca e al tempo stesso non avere gli elementi essenziali per la produzione di quell'auto. Noi pensavamo di aver risolto i problemi pensando che dalla Cina venissero a impiantare delle fabbriche in Europa per le batterie. C'era un piccolo particolare, che noi non avevamo il materiale per fare le batterie, e quindi che la venga a fare in Cina o che la venga a fare in Italia la batteria poco rileva, è quello il differenziale che ovviamente è fonte non di preoccupazione, di molto più che preoccupazione. Tenete presente poi che Stellantis in questa fase

vissuto una fase particolare, ha messo anche 17 miliardi a perdita in relazione a investimenti o a politiche di investimento che non sono più condivise dall'attuale management. Ma il problema non è di Stellantis, il problema è di tutta l'industria europea, che però oggi è in una situazione non facile di recupero, perché si era già tutto orientata verso l'elettrico. Quindi non è così facile poter tornare indietro. E non è neanche facile poter dire assistiamola a questa industria, perché comunque a livello di competitività i prezzi delle auto elettriche, scusatemi, di cinesi, ma non solo, rispetto alle auto elettriche prodotte in Europa, hanno un divario tale che nella massa dei consumatori l'auto elettrica rischia di diventare, se non vai su quella non prodotta in Europa, un bene da ricco, perché costano decisamente molto di più di altro. Vi dirò anche di più, noi nel PNR avevamo messo la possibilità di installare 18.000 colonnine per la ricarica. Se io vi dico un dato, le colonnine per la ricarica, salvo Milano, Roma, Napoli e altre due o tre città metropolitane che hanno effettivamente un numero di abitanti corposo, ma nelle zone ad esempio del sud abbiamo avuto richieste di poche centinaia di installazioni di colonnine, perché giustamente uno dice: ma che cosa installiamo se non c'è domanda? È questo che io penso rappresenti il vero tema dei prossimi anni. Fatto salvo che uscire dalla crisi dell'automotive non è così facile, perché voi capite che è una crisi che, tra parentesi, per l'Italia non è un problema di vendita di auto, è di componentistica, perché noi il grosso dell'industria automotive a cui siamo legati è la fornitura di componentistica prevalentemente, anche se non esclusivamente, al mercato tedesco. E tra l'altro la componentistica degli attuali motori è diversa del tutto dalla componentistica che ti richiede l'elettrico. Quindi quando qualcuno dice la riconversione, faccio solo presente una cosa, che la Germania, per parlare di riconversione, ha pensato di passare dall'automotive alla difesa. Non ha pensato di passare da una, voglio dire, impostazione a una leggermente diversa, no, è radicalmente diversa. Sulla tassazione, criptovalute è un ragionamento molto ampio, anche con qualche riserva. Io però faccio un ragionamento. Sulla tassazione italiana, è inutile che noi lo nascondiamo, pesa il debito pubblico italiano. Perché se noi vogliamo spazi fiscali per poter fare una politica di investimento, allo Stato non ci sono molti margini. Guardate, fare delle leggi di bilancio e dover sistematicamente inventarsi qualche fenomeno di, direi, economia creativa per riuscire a stare nei limiti europei. Voi sapete che noi abbiamo lavorato tantissimo per avere un rapporto deficit-PIL al di sotto del 3%. Abbiamo cercato di rientrare con un anno d'anticipo, perché questo apriva degli spazi fiscali che poi possono essere utilizzati per gli investimenti, per abbassare le tasse, ma ci vogliono spazi fiscali. Siamo arrivati al 3,1, un dato abbastanza contestato e controverso, al punto tale che ieri la Commissione europea ha aperto, nel senso di dire, dato che sappiamo che i dati Istat vengono rivisti in corso d'opera, magari entro settembre-ottobre, se quei dati si modificano, noi siamo disposti anche retroattivamente ad accettare la modifica. Ma perché questo? Perché l'alternativa poi è, a maggior ragione, uscire dal rapporto del 3%, non rientrare dal rapporto del 3%. Allora è più importante fare debito o avere spazi fiscali?
Ecco perché uno dei temi rispetto alla crisi energetica è quello di dire escludiamo le spese di intervento su un fatto imprevedibile, perché è legato ad una situazione contingente di guerra, anziché tenerle all'interno dei conti pubblici. Perché se noi dobbiamo continuare, tanto per essere chiari, a spendere ogni 20 giorni 300 milioni di euro, facevo la trasformazione in lire, 300 milioni di euro per limitare le accise, noi in 6-8 mesi ci siamo mangiati 3 o 4 miliardi che erano destinati agli investimenti. Non è che li possiamo andare a prendere da altre parti, perché una parte è riservata ai contratti. Possiamo oggi rinunciare ai contratti del pubblico impiego che sono stati sottoscritti? No, una parte alle pensioni, una parte alla sanità. Il lenzuolo è quello che è. E se devi andarli a prendere, poi alla fine li devi andare a prendere nell'unico settore dove in questo momento, sotto il profilo economico, tu devi rilanciare gli investimenti, anche perché uno degli elementi fondamentali per l'Italia, ma anche per l'Europa, è un aumento della produttività. Se noi non aumentiamo la produttività, è difficile, ma lo dico con cognizione di causa, invertire la rotta. E se non invertiamo la rotta, la situazione si fa preoccupante.

0: Allora, io non ho le competenze del ministro sul piano economico e piacerebbe dire, per quanto riguarda, a Giuseppe, mi piacerebbe dire per quanto riguarda le differenze sul piano fiscale, inteso fiscale come tributario, tassazione, perché fiscale ormai è una parola che abbiamo assistito negli anni, è diventata di bilancio, utilizzata come, però intendo come politica fiscale. Io vorrei invitarvi a pensare al fatto che alle differenze negli Stati europei in termini di tassazione, a quanto questo sia connesso al fatto che sia uno dei pochi settori ancora del trattato decisi all'unanimità. Sulla politica fiscale, le decisioni vengono prese, atti normativi, eventuali atti di armonizzazione possono essere prese solo all'unanimità. Mentre ormai gradualmente il diritto dell'Unione Europea, tutte le modifiche dei trattati apportati con i trattati di modifica, Maastricht, Nizza, Amsterdam, il Trattato di Lisbona, via dicendo, in tutte si è ampliato notevolmente la decisione a maggioranza, con vari pesi. Ma dove invece c'è l'unanimità è difficile andare avanti, perché quei negoziati che vi dicevo che tendono ad ottenere il consenso degli Stati membri, ecco, una cosa è ottenere il consenso sapendo che vogliamo evitare che qualcuno vada in minoranza, ma diverso è negoziare per ottenere il consenso quando sai che uno solo può bloccare tutto. È molto difficile in quei casi. E quindi questo spiega la difformità. E per quanto riguarda la domanda del dottor Morabito, come possono essere rappresentati gli interessi reali? Non so se l'ho interpretata bene e non so se la mia risposta può essere soddisfacente, però c'è un tentativo molto forte, sempre continuo, da parte a livello istituzionale, quindi rispondo su un piano, diciamo, di quello che dovrebbe essere, secondo diritto, da un lato i parlamentari nazionali, i membri del Parlamento europeo, nazionali dovrebbero rappresentare le comunità da cui provengono, i cittadini. Quindi dovrebbe esserci un contatto e dovrebbero essere gli stessi cittadini forse a stimolarlo, a stimolare i loro parlamentari locali e eventualmente i cittadini hanno la possibilità, è prevista dai trattati, di fare petizioni, denunce e eventualmente anche proposte di iniziativa legislativa purché siano cittadini di vari Stati membri, ma ce ne sono diverse perché ormai con internet non è difficile raggruppare cittadini di vari Stati membri. Per quanto riguarda un'altra forma di rappresentanza degli interessi, quando vi parlavo delle rappresentanze degli Stati membri a Bruxelles, le rappresentanze ricevono molto spesso sollecitazioni da parte di, più che cittadini, di associazioni, per esempio di associazioni di imprese. Chiaro che tutto deve essere filtrato dal governo, perché alla fine magari gli interessi di un produttore di acciaio italiano sono diversi dagli interessi dell'importatore d'acciaio italiano, perché chiaramente ci sono interessi economici, quindi alla fine ci deve essere un filtro nazionale per poi portare l'interesse italiano da rappresentare nell'Unione Europea. Però è questo che viene fatto negli organi intergovernativi. I governi portano gli interessi del proprio paese. E ricordiamoci poi l'altro aspetto, cioè quello della cooperazione dei giudici nazionali con i giudici dell'Unione Europea. Questa è una delle perle del diritto dell'ordinamento dell'Unione Europea, è il rinvio pregiudiziale, il fatto che i giudici degli Stati membri possano, anche giudici di organi giurisdizionali, magari periferici, magari non necessariamente dei più alti livelli, possono sottoporre questioni di interpretazione e queste spesso nascono da quello che è una particolarità, un interesse, un'esigenza specifica di chiarimento dell'ordinamento interno. E poi la Commissione Europea riceve, cerca di aprirsi in tutti i modi alle rappresentanze degli interessi anche dei singoli. Se voi andate alla Commissione Europea a piano terra, trovate che entrano, neanche in sala d'attesa perché è abbastanza veloce, persone che vengono ricevute, magari lobbisti, magari rappresentanti di città, di regioni. L'Emilia-Romagna ha una bellissima sede a Bruxelles, bellissima, ha una sede attiva a Bruxelles di rappresentanza dell'interesse regionale, in definitiva principalmente presso la Commissione ma anche al Parlamento. E voi trovate persone che vanno in visita, alle quali viene messo il cartello visiteur, ma all'ingresso chiedono chi devi vedere, devo vedere signor Hoffman, da che ora a che ora tu entri, quindi è registrato che tu vai a presentare l'interesse. È ovvio che se parli con Hoffman, che si occupa dei motori termici, è chiaro che se tu vai come industria italiana, Confindustria italiana, andrai a parlare di quello. Tutto viene registrato l'appuntamento, e questo è una forma di apertura che è molto, in realtà c'è un'apertura che è superiore forse a quella dei ministeri nazionali da questo punto di vista. Tutto questo poi che confluisca ad una rappresentanza reale degli interessi reali, come chiedeva lei, questo è da verificare, e questo come tutto è migliorabile. Però sul discorso, come giurista, il discorso del dialogo con le giurisdizioni nazionali, questo è veramente al centro del dibattito. Tra l'altro la Corte Costituzionale italiana si segnala nel panorama delle Corti Costituzionali europee per essere una di quelle più aperte ad un modello dialogico con la Corte di Giustizia, quindi su questo siamo studiati anche all'estero, siamo avanti, siamo studiati all'estero come modello di dialogo tra le corti.
1: Grazie. Prima di lasciare la parola a Don Celso per le conclusioni, desidero invitare per un saluto la dottoressa Grazia Satta, direttrice del Collegio Sant'Isidoro e della Residenza Gasparini, che ha organizzato con noi l'evento. Il suo contributo è stato fondamentale.
2: Grazie Alessandro. Buongiorno a tutte e a tutti, autorità accademiche, civili, militari. Giungiamo al termine di questa intensa e stimolante mattinata di riflessione che appunto abbiamo voluto dedicare all'Europa in occasione della sua festa. Desidero esprimere a nome del Collegio i miei più sinceri ringraziamenti ai nostri ospiti, onorevole Ministro Foti e chiarissimo Professor Bestagno, per il contributo offerto al nostro dibattito e per la profondità delle riflessioni, anche per averci aiutato ovviamente a leggere le sfide europee con competenza, rigore e visione. Un ringraziamento particolare va all'associazione ex studenti del Collegio Sant'Isidoro e ad alumni, qui rappresentanti appunto dal professor Candido, il nostro presidente, con cui abbiamo avuto il piacere di organizzare questo convegno. Direi una collaborazione preziosa che testimonia quanto il legame tra il collegio e i suoi alunni continui sempre a generare occasioni di crescita culturale. Rivolgo inoltre un caloroso saluto e un sentito grazie agli studenti e alle studentesse dei collegi milanesi, oggi nostri graditissimi ospiti per questa giornata intercollegiale che poi si protrarrà anche nel pomeriggio e nella serata. La vostra presenza rende ancora più significativo questo momento di incontro, dialogo e condivisione tra diverse comunità, ma accomunate tutte dagli stessi valori. La giornata dell'Europa ci ricorda che il progetto europeo vive non solo nelle istituzioni, come ci ricordava anche il sindaco di Piacenza, ma soprattutto nelle relazioni e nello scambio di idee e nella capacità di costruire comunità attente al bene comune. È un po' con questo spirito che vogliamo vivere questa giornata. Con l'augurio che il confronto di oggi possa continuare anche oltre questo convegno, vi ringrazio ancora per la partecipazione, per la collaborazione e vi auguro una buona giornata. Grazie.
1: Grazie dottoressa Satta, grazie. E prima di Don Celso farei fare un saluto all'avvocato Cristiana Franchini, vicepresidente del comitato di presidenza della nostra associazione, che voglio ringraziare in particolar modo insieme a Giovanni Schembari, perché con impegno e spirito di servizio continuano a rendere possibile la realizzazione di momenti di confronto come questo.
3: Grazie. Buongiorno a tutti e chiedo scusa per aver sabotato continuamente con la mia tosse persistente la giornata di oggi e anche per la raucedine che mi porto dietro. E, a nome dell'intera associazione, chiaramente il nostro ringraziamento principale va agli ospiti di eccellenza che hanno preso la parola quest'oggi, al Ministro, al Professor Bestagno, nonché alle autorità intervenute e per ragioni di cuore chiaramente gli ex studenti del Sant'Isidoro qui presenti, nonché i collegiali attuali, tanto di Piacenza quanto di Milano. Permettetemi di rubarvi due minuti per stimolare un'ulteriore riflessione. Oggi è la festa dell'Europa, ma è anche una data fatidica perché così come si festeggia qualcosa di estremamente luminoso come appunto l'Unione Europea, si ricorda anche qualcosa di profondamente buio, quale il ritrovamento del corpo dell'onorevole Moro, Emilia Caetani. Per ragioni evidentemente insondabili queste due ricorrenze si intrecciano e ci consentono anche di riflettere su quelle che erano le premesse dell'Europa al termine del secondo conflitto mondiale e che Moro abbracciava certamente. L'idea di una pace mondiale e di una libertà di tutti i popoli che avevano subito quella inutile strage che è stata la Seconda Guerra Mondiale. E Moro sul punto e in più occasioni nel corso di lavori che lo hanno visto protagonista in Europa, ma anche all'interno del nostro Parlamento, ha espresso delle idee europeiste importanti, fondative, è stato ricordato più volte questo termine che mi sembra proprio renda perfettamente lo spirito, no? Del tempo in cui l'Europa non esisteva per come l'abbiamo conosciuta e per come oggi la diamo per scontata, quindi l'idea fondativa di un organismo sovranazionale che potesse riconciliare, ricucire lo strappo che era stato determinato dalla Seconda Guerra Mondiale. E vorrei concludere questo mio brevissimo intervento citando proprio le parole dell'onorevole Moro, il quale diceva: se noi negassimo queste esigenze, quindi la pace mondiale, la libertà dei popoli, la coesione sovranazionale, ci chiuderemmo nel passato. E l'Europa invece è l'avvenire. A questo riguardo non abbiamo alcun dubbio, non l'abbiamo neppure noi, infatti abbiamo deciso di far coincidere questa giornata che per noi è annuale proprio con la festa dell'Europa. Vi ringrazio per essere intervenuti così numerosi, ringrazio anche i ragazzi che hanno preso la parola e che hanno rivolto delle domande, perché dimostrano appunto come i nostri studenti abbiano effettivamente molto chiaro quale sia il pallino del mondo d'oggi, non hanno nessun tipo di remora a stimolare anche diciamo critiche e conseguenti riflessioni. E per quanto invece riguarda la nostra giornata, si conclude questa prima parte e seguirà il pranzo in mensa per chi volesse partecipare e al termine del pranzo ci ritroveremo poi all'interno del fienile della residenza Gasparini per la nostra annuale assemblea. E anche in questo dove ci sarà chiaramente il rinnovo delle cariche perché è scaduto diciamo questo nostro triennio di lavori e niente, io vi ringrazio molto, spero di vedervi numerosi anche per le prossime occasioni.
1: Grazie Cristiana e concludiamo allora questa mattinata con il saluto di Don Celso Dosi, assistente spirituale dell'Associazione degli ex studenti del Collegio Sant'Isidoro, figura profondamente legata alla storia del collegio e punto di riferimento umano e spirituale per tante generazioni di ex collegiali come me.
4: Stare stare 21 anni a Sant'Isidoro, insomma, mi ha formato e deformato, ecco, possiamo dire così. Innanzitutto mi associo appunto ai vari saluti alle autorità qui presenti, ai professori, ecco, tutti quanti. Veramente non voglio dilungarmi troppo perché, insomma, anche i ragazzi, ammiro la vostra resistenza e pazienza, davvero. Poi siamo sotto gli esami, conseguentemente appunto avete anche da studiare un pochino, no, se non sbaglio, per cui ecco, non dobbiamo assolutamente rubarvi troppo tempo. Saluto alcuni amici che si collegano da casa, anche dall'estero, ecco, abbiamo alcune persone che si sono collegate perché appunto non potevano essere qui con noi. Un saluto particolare al dottor Ranelli, già direttore di sede, a casa, ecco, non sta benissimo, ecco, lo salutiamo veramente e gli mandiamo un saluto carissimo da questa assemblea. Allora, dico solo due pensierini molto brevi. Abbiamo ascoltato pensieroni e vi ringrazio veramente tantissimo, signor Ministro, professor Bestagno, veramente grazie davvero del vostro intervento. I miei sono pensierini così, da prete, tra virgolette, ecco, prendiamo un pochino questa battuta. Insomma, celebrare questo nostro ritrovo annuale è una bella occasione, veramente ringrazio gli organizzatori, Alessandro in particolare, ecco, questi sono ancora i miei ragazzi, ecco, per cui non uso titoli, ecco, permettetemelo, ecco, sono i miei ragazzi appunto del collegio. Per cui grazie davvero per la vostra disponibilità di tempo, tanto tempo dedicato a questa organizzazione, ad Anna Simonati, ecco, della Lume di Milano, grazie davvero, e a tutti, insomma. Ecco, ritrovarci insieme, io credo, è un compiere un gesto di memoria. Credo che noi abbiamo bisogno veramente di riscoprire il senso, il concetto della memoria, non una memoria nostalgica, ma una memoria viva, efficace. E io credo che le istituzioni educative come il Sant'Isidoro e gli altri convitti, insomma, un saluto ai ragazzi di Milano, non si vive soltanto di muri, di regolamenti. Penso alle riforme dei regolamenti del Sant'Isidoro quando c'ero io, o della consulta sempre del Sant'Isidoro, le notti, ecco, che facevamo per sistemare questi documenti. Ma viviamo di persone, di coscienze che hanno contribuito a plasmare e soprattutto a educarci alla responsabilità, all'apertura verso il mondo. Per cui, insomma, ritrovarci insieme ogni anno assume un significato particolare. E grazie anche al contesto di quest'oggi, riflettere sull'Europa, rapporto tra sovranità, scenari geopolitici, rapporto tra integrazione delle varie nazioni, tante questioni economico-finanziarie abbiamo sentite importantissime, e grazie perché ci governa davvero, perché è un periodo veramente molto complicato. E dunque vogliamo vivere questa dimensione in una prospettiva, diciamo così, di apertura positiva, direi fiduciosa, verso un futuro che a volte ha delle, diciamo così, delle tinte un poco fosche, ma indubbiamente credo che il mondo dei collegi, la realtà giovanile qui presente, deve essere educata a pensare, a dialogare, a confrontarsi con la società e con la storia. Dunque non rinchiuderci, ma avere il coraggio, osare, diceva Papa Francesco, osare quel di più, quella attenzione all'altro, quel ricercare il dialogo. In fondo, se ci pensiamo, l'Europa è nata da persone assai diverse di cultura, di formazione, eppure hanno trovato dei punti in comune per potersi riconoscere e per poter ripartire in un modo responsabile, lo diceva il signor Ministro, ecco, per avere questa, diciamo, nuova prospettiva a livello europeo. Certo, noi viviamo un tempo inquieto, l'Europa, spesso l'abbiamo detto, appare fragile, attraversata da tante tensioni, guerre vicine, crisi energetiche, come abbiamo sentito molto bene, mutamenti geopolitici molto profondi, e talvolta prevale quel senso dello smarrimento. Eppure l'Europa, prima di essere un mercato, è una visione dell'uomo. Ecco, non dimentichiamo mai l'aspetto antropologico. L'Europa ci presenta un elemento antropologico di fondamentale importanza che va tutelato. in tutte le sedi. Ecco, e ringrazio il professor Bestagno, ecco, che lavora, ecco, anche su questi temi. Ecco, importantissimo. È la visione antropologica che noi dobbiamo assolutamente tutelare e soprattutto ricordare a chi ci governa, a chi ci rappresenta a livello delle grandi istituzioni. Ed è la storia delle nostre università, la bellissima storia della Cattolica, il pensiero cristiano, il diritto, l'umanesimo, il personalismo, pensate, grandi personalismi, appunto, soprattutto di orientamento cristiano, la dottrina sociale cristiana della Chiesa. Ecco, tutto questo ha contribuito a costruire un'idea di persona fondata sulla dignità, sulla libertà, sulla responsabilità e sulla solidarietà. E questo passa attraverso anche l'esperienza dei conviti dei collegi della Cattolica. Penso a tante parole pronunciate dal fondatore della Cattolica, il padre Gemelli, con i suoi primi collaboratori. Ecco, il desiderio di voler costituire strutture che potessero fornire un servizio, appunto, a chi proveniva da lontano, ma nel contempo formare, ecco, dare idee, dare prospettive, dare progetti. Arrivo alla conclusione. È una sfida grande quella dell'educazione, penso a Grazia, la direttrice, che ha il compito un po' di coordinare, ecco, tutto il percorso formativo dei ragazzi e delle ragazze dei collegi, in particolare questo del Sant'Isidoro. Ma chiediamoci oggi, in un contesto delicatissimo, cosa vuol dire educare, cosa vuol dire formare, cosa significa formare giovani capaci di abitare un mondo ormai globale, interconnesso e così frammentato. Cosa significa trasmettere valori senza cadere, per carità, nel moralismo? Noi preti siamo maestri. Allora, cosa significa trasmettere valori senza cadere nel moralismo o nella nostalgia? Ecco, queste sfide sono fondamentali e credo che vadano in un certo senso riprese a livello di strutture convittuali, collegiali, proprio nella prospettiva formativa dei ragazzi. Arrivo alla conclusione. Questa nostra bella occasione ci stimola ulteriormente, perché sappiamo mettere al centro la persona dei ragazzi, degli studenti. Un grazie alle vostre famiglie, perché costate, come si dice che Piacenza, un occhio della testa, ecco, venire a studiare in Cattolica e nel convitto. Per cui grazie davvero, ecco, al fatto che abbiate scelto la Cattolica e appunto la possibilità di essere ospitati all'interno di queste strutture. Mentre si riflette sul futuro dell'Europa, ecco, dobbiamo ricordare che nessuna costruzione regge senza una solida formazione intellettuale, culturale e ancor più spirituale. Ecco, questo è l'augurio, l'attesa, perché no, anche la preoccupazione che deve animare attentamente tutti coloro che vivono all'interno di questo bel mondo della Cattolica e del Collegio. Grazie.
1: Allora, a questo punto concludiamo la mattinata di lavori con rinnovando i ringraziamenti ai nostri ospiti, a voi per la vostra presenza, e tra poco avremo il piacere di proseguire la giornata con il pranzo presso la sala Pioppo del Collegio Sant'Isidoro. Grazie ancora a tutti per la presenza e per l'attenzione.
5: Era il convegno dal titolo Ripensare l'Europa, integrazione, sovranità e scenari, che si è tenuto a Piacenza lo scorso 9 maggio, organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore Alumni. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso proponendovi la War Room dello scorso 8 maggio dal titolo Alla fiera delle intercettazioni. L'antimafia contesta la riforma perché favorirebbe mafiosi e terroristi e Alessandro Barbano ne ha discusso con Alberto Cisterna, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, Oliviero Mazza, professore di diritto processuale penale all'Università Milano Bicocca, ed Enrico Novi, vice direttore del Dubbio. Buon ascolto.
6: Cari amici di War Room, il tema delle intercettazioni è da sempre un argomento di grande interesse per i cittadini e anche per gli operatori del diritto, tanto più in tempi in cui le intercettazioni, oltre a essere uno strumento di indagine, sono diventate, secondo un processo un po' distorsivo, spesso la prova, spesso l'unica prova della colpevolezza dell'imputato. E le intercettazioni sono quindi una sorta di arma che la magistratura inquirente considera come la dotazione essenziale del suo bagaglio investigativo. E quindi ogni qualvolta il legislatore si preoccupa di limitarne l'uso in un paese dove purtroppo le intercettazioni dilagano, la magistratura interviene per rivendicare l'utilità di questo strumento. In questo caso lo ha fatto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo con un'intervista al Corriere della Sera nella quale ha detto: la riforma del 2023, cioè la riforma Nordio sulle intercettazioni, che ha limitato l'uso delle intercettazioni nei cosiddetti procedimenti connessi, poi cercheremo di capire bene di che si tratta, mette in pericolo la lotta alla mafia. È stato un allarme molto forte quello che viene dal riferimento numero uno dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, il procuratore nazionale, e con una lettera rivolta al governo il magistrato ha chiesto un intervento correttivo, perché così ha detto: noi rischiamo di agevolare la mafia. E quindi questo suo intervento ovviamente non è caduto con indifferenza nel dibattito politico, suscitando reazioni le più diverse. C'è chi ha visto ovviamente lo scatto di una magistratura che ha fermato il referendum contro sulla separazione delle carriere e adesso in qualche modo detta l'agenda alla politica, piegando la giustizia in una logica di risultato. C'è chi invece ha ovviamente applaudito all'allarme lanciato da Melillo, ritenendo che fosse giustificato. Cercheremo di capire come stanno le cose oggi con tre autorevoli esperti della materia che vado subito a presentarvi. Il primo è Enrico Novi, vice direttore del Dubbio. Grazie, Novi, di aver aderito al nostro invito.
7: Grazie a voi.
6: Il secondo è il professor Oliviero Mazza, docente di diritto penale e avvocato. Benvenuto Mazza, grazie di aver aderito al nostro invito. E grazie. Il terzo è Alberto Cisterna, amico di War Room anche lui, magistrato della Procura della Cassazione e editorialista del quotidiano L'Altra Voce. Benvenuto Cisterna, grazie.
8: Buongiorno direttore, buongiorno.
6: Allora Enrico, diamo un po' il quadro di contestualizzazione di quello che è accaduto. Il referendum è ancora caldo, l'esito di questo referendum. Dopo pochi giorni il governo di centrodestra ha detto: andiamo avanti con le riforme anche senza modificare la Costituzione, e la magistratura gli risponde chiedendogli marci indietro su una delle poche riforme che erano state già approvate nel 2023, quella con cui il governo Meloni aveva limitato l'uso delle intercettazioni nei procedimenti connessi. È così?
7: Sì, no, allora ricostruisci perfettamente. È vero che colpisce molto questa sequenza cronologica e questo tipo di contestualizzazione. Colpisce, devo dire, anche il tipo di reazione che è arrivata da parte del governo, perché la lettera del procuratore nazionale antimafia è stata indirizzata a due ministri, quello della giustizia Nordio e quello dell'interno Piantedosi, alla presidente della commissione parlamentare antimafia, che è Chiara Colosimo. Ora, di questi tre destinatari, diciamo, la risposta è arrivata da parte di Piantedosi, dal capo del Viminale, il quale in una dichiarazione si è detto disponibile ad ascoltare le valutazioni del procuratore nazionale antimafia ed eventualmente a correggere gli aspetti della disciplina che dovessero effettivamente risultare disfunzionali.
6: Ma non è lui il titolare della giustizia, quindi a che titolo parlava Piantedosi?
7: Infatti, diciamo, per quanto diciamo, il ministro dell'interno sia generalmente responsabile della sicurezza, per quanto in maniera molto astratta e, come dire, generalizzante i fenomeni criminali anche organizzati possano ovviamente incrociare pure la competenza di un ministro dell'interno, ma sono evidentissimo quanto hai appena detto, cioè che non era esattamente la persona che avrebbe dovuto replicare. Ma soprattutto diciamo che ha colpito, come dire, questo atteggiamento di immediata disponibilità del governo a tornare sui propri passi su una riforma che aveva un certo peso politico specifico rispetto all'orientamento garantista che, come ben sappiamo, l'attuale maggioranza e l'attuale esecutivo hanno, come dire, scelto in maniera molto ambivalente. Perché, aggiungo solo questo, mi sembra che si tratti, diciamo, di una materia particolarmente significativa. Perché la genesi delle norme di cui Melillo, il procuratore nazionale antimafia, lamenta, diciamo, la disfunzionalità, è una genesi molto particolare, perché in realtà parliamo di un decreto, il decreto 105 del 2023, che poi nella fase di conversione con una legge, adesso diciamo non ho tutta questa memoria ferra, ma ho controllato, è la legge 137 che fu approvata nell'ottobre del 2023, diciamo, si tratta di una disciplina che in realtà era partita proprio da una segnalazione dello stesso procuratore nazionale Melillo al governo. Cioè il procuratore nazionale Melillo aveva verificato che si era creato un vulnus relativo alla possibilità di applicare le intercettazioni ai reati, diciamo, cosiddetti non associativi, che però potessero avere, diciamo, potevano essere commessi anche da persone che comunque gravitavano nell'orbita di un'organizzazione criminale di stampo mafioso. Il governo nell'estate del 2023 aveva raccolto, diciamo, questo allarme e aveva, devo dire, con una certa rapidità messo sul campo questo decreto 105. Che era un decreto destinato essenzialmente ad accogliere una precisa richiesta di Melillo. Dopodiché, che cosa succede? Che nella fase di conversione, visto che comunque la materia era quella delle intercettazioni, un partito della maggioranza di governo, Forza Italia, decide di metterci dentro delle norme garantiste, cioè dice: ok, voi volete, come dire, precisare l'utilizzabilità delle intercettazioni per reati per i quali una sentenza della Cassazione sembrerebbe averla esclusa, benissimo, allora però noi approfittiamo di questo decreto e per affinità di materia ci mettiamo tre cose, una norma, diciamo, sulla verbalizzazione delle intercettazioni per fare in modo che non ci finissero dentro segnali su brani di intercettati che non fossero utili alle indagini ma magari erano stuzzicanti, piccanti, magari a sfondo sessuale, riguardavano persone neppure indagate, insomma la precisa indicazione alla polizia giudiziaria di non fare scherzi per evitare che questa roba finisse sui giornali. Altre due norme che, diciamo, riguardano l'obbligo, per esempio, della polizia giudiziaria di verbalizzare e indicare nei brogliacci anche intercettazioni utili eventualmente alla persona indagata, e poi la norma, come dire, oggetto della vicenda politica di cui parliamo oggi, e cioè una norma in base alla quale, diceva Forza Italia, diciamo così, non si può fare la pesca a strascico, cioè sul piano giornalistico, ve la dico in maniera brutale e volgare, i deputati della Commissione di Giustizia di Forza Italia presentarono questo emendamento in questi termini, cioè noi dobbiamo emendare il decreto, la legge di conversione, in modo tale che non sia più possibile la stessa.

0: vi avevo chiesto per tutt'altri fini, voi avete creato, diciamo, un danno alle indagini sulla mafia. Ora, questo qual è il punto? Cioè, una delle cose più garantiste che erano avvenute in questa legislatura, cioè, diciamo, la capacità del partito più garantista di imporsi, di dire agli alleati: signori cari, volete fare un decreto sulle intercettazioni? Benissimo, però ci mettiamo dentro anche cose che diciamo noi. E cioè, questa cosa aveva avuto un valore politico proprio per questa forza che aveva dimostrato la garantista della maggioranza di imporre dei contenuti, diciamo, diritto penale di natura non restrittiva, ecco, proprio per questo, ecco, il fatto che ora la maggioranza, il governo, almeno una parte del governo, dicano, beh, però in effetti forse ascoltiamo quanto dice il procuratore nazionale, torniamo indietro su quei passi, capite benissimo che assume un valore politico, mediatico particolare.
1: E quindi i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti o indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Questa è la disciplina ante 2019 che è tornata in vigore ed è la disciplina che non piace al procuratore Melillo. Olivero Mazza, lei ravvisa in questa formulazione legislativa un limite alla potestà investigativa dello Stato?
2: Beh, io faccio veramente fatica a comprendere il senso della lettera del procuratore Melillo, cioè quale sia la reale criticità che viene segnalata, perché come avete già ampiamente esposto, nel 2023 si torna alla disciplina ante 2019, cioè le intercettazioni possono essere esportate in un altro procedimento solo se in quel procedimento si deve accertare un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. La disciplina del 19, la buona fede per intenderci, aveva addirittura esteso la possibilità di accertare qualunque reato del 266, cioè gli stessi reati per i quali è possibile l'autorizzazione delle intercettazioni. Quindi era,
1: cioè, i reati contro la pubblica amministrazione e tutti i reati che erano stati estesi dallo spazzacorrotti sostanzialmente.
2: Sì, sì, ma era proprio un lascia passare generalizzato, perché richiamando il 266, che è il catalogo dei reati per i quali sono possibili le intercettazioni, si faceva circolare il risultato intercettivo in tutti i processi, purché avessero ad oggetto reati per i quali originariamente sarebbe stata possibile l'intercettazione. Allora qui, secondo me, bisogna innanzitutto ricordare qual è il problema, o meglio, il diritto che si vuole garantire, cioè la base costituzionale di questo limite, ed è l'articolo 15 della Costituzione che prevede la riserva di legge, ma soprattutto la riserva di giurisdizione, cioè prevede che l'intercettazione sia possibile solo quando è autorizzata da un giudice per l'accertamento di un determinato reato. Quindi il fatto che l'intercettazione nata per accertare il reato X venga poi utilizzata per accertare il reato Y è già una deroga al principio costituzionale, certo, perché non, certo, è stata autorizzata dal giudice.
0: Non c'è nessun giudice che ha detto sì, effettivamente è indispensabile per accertare. Certo, certo.
1: Cioè, a origine, questo è un elemento addirittura i nostri ascoltatori magari fanno fatica a comprendere, perché l'intercettazione non serve a vedere se c'è un reato, ma in supposto che un reato ci sia e con altissima probabilità che esista anche un indiziato, l'intercettazione può servire per provarne la colpevolezza, ho sbagliato?
2: Esattamente, perché proprio il codice e la Costituzione, quindi articolo 15, articolo 266 e seguenti, prevedono che l'intercettazione venga autorizzata dal giudice, quindi non dal pubblico ministero, solo sulla base di gravi indizi di reato, e quel reato deve ricadere nell'elenco tassativo dell'articolo 266. Allora voi capite che poi far circolare i risultati delle intercettazioni per provare altri reati in altri procedimenti è una deroga al principio costituzionale, che prevede che l'intercettazione debba essere previamente autorizzata dal giudice sulla base dei gravi indizi di reato per accertare quel reato per il quale è stata autorizzata. Quindi il codice prevedeva una deroga ragionevole per i gravi reati, quelli del 270, cioè per i cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, e già lì rientrano quasi tutti i reati a cui fa riferimento Melillo. Io davvero non

0: riesco a capire quale sia l'oggetto della doglianza. In più teniamo conto che le sezioni unite cavallo che sono intervenute sul punto ci hanno detto che il procedimento non è diverso nella misura in cui sia intimamente connesso con quello originario, quindi la connessione dell'articolo 12 e i reati del 266. Perciò c'è una
1: spieghiamo questo aspetto. La sentenza cavallo è una sentenza storica che interviene a cavallo fra il 2019 e il 2020, negli stessi giorni in cui la spazza corrotti sta diventando legge, e dice: attenzione, per reato connesso si può intendere solo un reato che abbia una connessione oggettiva o perché serva, mi corregga se sbaglio, a occultare un precedente reato, o perché c'è una continuità fra un reato e il precedente o un reato successivo, o perché ci sia una molteplicità di partecipanti a questo reato. Sono questi tre presupposti che la cavallo impone per consentire la connessione. È così? Quindi
0: sì, la cavallo sostanzialmente ci dice che il procedimento non è diverso nella misura in cui sia connesso e riguardi comunque un reato che ricade nel 266. Quindi addirittura supera il problema della circolazione probatoria, perché ci dice: se ricorrono questi due requisiti, connessione e reato che ricade sempre nel 266, cioè nei reati per cui è possibile intercettazione, è una fictio iuris, per cui è come se fosse il medesimo procedimento. E quindi si supera anche la disciplina del 270. In più, come se non bastasse, c'è il comma 1 bis del 270 che supera e rompe ogni argine quando l'intercettazione è il frutto del captatore informatico. Perché certo, lì proprio c'è riferimento al 51,3 bis e 3,4 che sono i reati di criminalità organizzata e dintorni. Allora, io ritengo che già oggi...
1: che il captatore informatico, diciamo, una volta che si è acquisito con il Trojan un elemento di un reato connesso, questo elemento è utilizzabile in un procedimento diverso da quello per il quale è stato disposto. Esatto. Questo per esempio è emblematico il caso Palamara, ricordo.
0: Esattamente, poi ricadono in quella deroga tutti i reati contro la pubblica amministrazione, i reati di corruzione, quelli della spazza corrotti. Però per dare un'informazione, diciamo, un po' più comprensibile ai nostri ascoltatori, magari non esperti giuristi, il problema è che se noi consentiamo le cosiddette intercettazioni ubiquitarie, cioè che vengono effettuate nel procedimento A e poi vengono acquisite nel procedimento B, C, D, E, F, G all'infinito, significa che nel procedimento A c'è anche lo stimolo, diciamo, a fare intercettazioni ampie, esatto, quelle a strascico, quelle a tappeto, esatto, per cui esatto, ogni cosa che si ricava da queste intercettazioni poi verrà devoluta a un diverso procedimento per l'accertamento di un altro reato. E questo è il tradimento dello spirito della Costituzione, dell'articolo 15, che invece ci dice che l'intercettazione si può fare solo per accertare un determinato reato specificamente indicato dal giudice che ricada negli elenchi stabiliti dal legislatore e per il quale già esistono i gravi indizi di reato. E voglio dire, proprio il 270 dovrebbe essere un'eccezione molto limitata, molto circoscritta, perché mette in discussione il principio costituzionale dell'articolo 15, cioè la tutela della libertà e segretezza di comunicazioni, che non vorrei si dimenticasse, è un diritto inviolabile. E quindi bene, le limitazioni devono essere davvero molto circoscritte.
1: Invece,
0: no, prego.
1: L'intercettazione a strascico di fatto legittima una sorta di controllo sociale da parte del pubblico ministero, e questo spiega forse perché stanno così a cuore a una magistratura che si sente investita di questo controllo. Ora, Alberto Cisterna, che è un magistrato della procura della Corte di Cassazione, oltre che un giurista raffinato editorialista, ha scritto parole molto forti in un editoriale pubblicato l'altro ieri sul quotidiano che io dirigo. Le vado a leggere perché sono molto significative, un passo di questo che bellissimo editoriale. In modo silente, lei scrive, ma incessante, il governo cede quote di potere alla magistratura antimafia e ne rafforza costantemente la capacità di controllo e di interlocuzione. Solo negli ultimi mesi sono svariate le micro e le macro modifiche legislative che hanno travasato verso le strutture apicali dell'antimafia giudiziaria poteri e funzioni che prima non aveva e che nulla hanno di compatibile con l'originario disegno di Giovanni Falcone. Il potere politico di ogni colore, in un silenzio quasi totale, sta portando a compimento un'operazione di costante erosione della morfologia orizzontale e quindi democratica della magistratura italiana. Mi faccia dire, sono parole molto pesanti, soprattutto perché le dice un magistrato.
2: Beh, non può che dirle un magistrato che ovviamente vede minacciata l'orizzontalità e la democraticità del sistema inquirente italiano, cioè che è un sistema che si basa su quello che si è sempre definito, forse in maniera impropria, un potere diffuso, cioè la possibilità delle procure di determinarsi e di attivarsi in maniera sostanzialmente slegata da ordini superiori. Cioè, vorrei ricordare che il rapporto tra la Procura Generale presso la Corte d'Appello e le procure di primo grado e tra la stessa Procura Generale della Cassazione e le procure sottostanti, diciamo nella struttura organizzativa, non in senso gerarchico, non vede poteri di questo, né poteri di rappresentanza collettiva, che mi pare che qualcuno si stia assumendo in questa fase storica. Cioè c'è una sorta di rappresentanza sindacale dei diritti dell'antimafia che non è, diciamo, pertinente e non è appropriata, perché nessuno ha il diritto di parlare per tutti. Anche se ne avesse ricevuto una delega, nessuno può soggettivamente interpretare l'ufficio come proprio. Se anche le 26 procure distrettuali avessero conferito un mandato, non avrebbe alcun valore giuridico, perché va al di là di quello che un capo d'ufficio può fare. Non può conferire poteri di rappresentanza esterna a uno o più soggetti. È una questione complessa. Io, quando ti parlo di micro e di macro riforme, potrei fare un elenco di almeno 7-8 leggi dell'ultimo anno che hanno silenziosamente trasferito verso strutture apicali i poteri che prima non c'erano in materia di prove digitali, in materia di acquisizione di prove digitali dall'estero, in materia di permessi premio per il 41 bis o di permessi ordinari, in materia di rapporti con l'Agenzia per la cybersicurezza. Cioè si sta costruendo, in tema di reati che sono stati trasferiti sotto l'ombrello del 51 bis, 54 e così via, cioè si sta costruendo una rete diciamo verticistica, piramidale, perché vede l'acquisizione di una quantità di dati spaventosamente alta, salvo poi le falle dei vari marescialli e così via, proprio in quell'ufficio, che, voglio dire, qualcuno dovrebbe anche, insomma, porre un limite. Io, guardi, contesto, non è un problema, ovviamente sono magistrati di altissimo valore, di grande carriera, di grande fama e di grande storia, diciamo, nella magistratura italiana. Il problema è che anche al di là della volontà non si può immaginare di trasformare a colpi di emendamenti, con le maggioranze sempre disponibili, un ufficio che doveva occuparsi solo di coordinamento in un ufficio che poi addirittura scrive assumendo iniziative diciamo di rappresentanza collettiva che, ripeto, non competono. Qui nessuno ha il potere di disporre e di pronunciarsi su cosa l'antimafia giudiziaria, ossia le procure distrettuali, pensino in materia di intercettazioni. È un'opinione personale, ma non è un'opinione che può rivestirsi di poteri di rappresentanza. Ma anche se li ha, direttore, anche se li ha, sono poteri che non possono essere trasferiti né conferiti. Esiste una struttura della magistratura italiana per cui, se il procuratore di Palermo ha qualcosa da dire, scrive al procuratore generale di Palermo, il quale, se ritiene la scrittura corretta, scrive al procuratore generale della Cassazione. Cioè, esistono circuiti di comunicazione previsti, esistenti, collaudati, che non possono essere bypassate con missive che poi compaiono sul Corriere della Sera. Ecco, questa è la mia critica di fondo. E queste cose non possono essere accettate, perché vanno verso un modello di costruzione del potere inquirente in Italia che non è conforme né al disposto legislativo originario, né, secondo me, a quello che è lo spirito costituzionale dell'organizzazione del pubblico ministero.
1: Mi faccia dire che ciò è tanto più grave, per così dire, quanto più la politica poi è permeabile, subalterna o...
2: Ma la politica è convinta che l'antimafia sia una cosa da lasciare lì. Guardi, non la teme più nessuno. Tutti gli inasprimenti di pena e di normativa in materia di 416 bis, e il professor Mazza lo sa bene e mi potrà dare conferma, li ha realizzati il governo Berlusconi, seguito dal governo Renzi, che tra i governi di centrosinistra è più simile al governo Berlusconi. Certo. Cioè il 41 bis lo ha ratificato, diciamo, e reso definitivo Berlusconi. I reati più importanti sono stati, diciamo, collaudati da un sistema che, diciamo, no, è sostanzialmente disinteressato alla battaglia antimafia, perché se andiamo a guardare le inchieste degli ultimi 20 anni non ci sono più uomini politici, non ci sono più imprenditori di rilievo. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di un apparato elefantiaco che, se andiamo a vedere cosa produce, 3 arresti l'altro giorno a Bari e 10 arresti l'altro giorno nelle campagne di Corleone. Cioè, ma veramente si può pensare che un sistema si possa legittimare con le denunce, con le minacce, con le minacce, diciamo, non in senso, cioè, la minaccia mafiosa, prospettando minacce mafiose, che, insomma, la qualità della risposta antimafia degli ultimi anni, da come la vedo io, è rispetto a, diciamo, generazione precedente, tra virgolette, assolutamente irrilevante. Non possiamo nasconderci dietro questo problema. Cioè, le inchieste di Napoli, le inchieste di Catanzaro, di Reggio Calabria, di Palermo, che abbiano scoperchiato chissà quale mefitica combinazione e collusione di poteri, dove sono? Stiamo ancora discutendo della trattativa,
1: discutendo della trattativa e stiamo operando negli spalti degli stadi o più.
2: Sì, o l'Inter. Però in cose risapute, cioè, voglio dire, ma non è questo il problema, capito? Certo, il problema è, o come io ritengo e scrivo da tempo, si è perso contatto col nemico e qualcuno deve risponderne, perché se si è perso contatto col nemico è un problema in battaglia serio. Cioè, non è possibile che non si sappia dove è il nemico, altrimenti che ci stai a fare se non sei in grado di intercettarlo, in senso sapere dov'è. Oppure sto
1: nemico lei intende, e per nemico lei intende la mafia che si è inabissata.
2: Le mafie, siccome non mi attesto su una, non traggo, diciamo, in questo segnalo una mia incoerenza, cioè non traggo dal fatto che non si sia trovata la mafia su Marte, che la mafia su Marte non esista. Posso immaginare che ci sia, e quindi non sono molto conseguenziale. Però voglio dire, non si possono fare denunce su denunce alla pubblica opinione e poi il risultato sono, diciamo, 11 residui parentali di Totò Riina nelle campagne di Corleone. C'è un problema, no? Oppure Matteo Messina Denaro, che cosa ha sfociato? Cioè, cose importanti, ma poi tutto quello che veniva prefigurato, diciamo, dov'è? E questo, secondo me, è un problema, che questo doppio binario comunicativo va in qualche modo riportato a ragione.
1: Chiarissimo. Ha detto cose molto, molto, molto pesanti, importanti.
2: No, ma
1: il dottor Cisterna.
2: La pesantezza, credo che siano vere.
1: Io le vado da cronista, voglio dire, no? Ora, però, il tema è che stiamo alle intercettazioni. Cioè, al tempo di questi allarmi, le intercettazioni poi non è che si sono ridotte.
2: Ma perché il collasso dell'antimafia, direttore? Hanno bisogno di sempre più strumenti proprio perché non sanno più dov'è. Perché se si sapesse dov'è, non ci sarebbe bisogno di quello che ricordava il professor Mazza o il dottor Novi. Se si sapesse dov'è, li si intercetterebbe. Siccome non si sa dove sono, bisogna cercare di sfruttare tutto il possibile. Da un punto di io ho fatto quel mestiere per 20 anni, è un po' da canna del gas il 270. Cioè, vuol dire che, insomma, hai avuto una botta di fortuna e guarda caso ti è uscita una cosa che non ti aspettavi.
1: E quindi con lo strascio,
2: in 20 anni di antimafia non l'ho mai applicato, perché non ne avevo mai bisogno. Sapevo, non io, la polizia giudiziaria, il mio ufficio riusciva a identificare, cioè non aveva bisogno dell'escamotaggio del 270, sapeva chi doveva, diciamo, in qualche modo indagare e ci stava sopra. Io non mi ricordo di averlo mai applicato, perché noi non c'è bisogno. È un po', diciamo, la canna del gas del sistema, che dice, vabbè, cerchiamo di sfruttare qualunque cosa venga fuori. Siamo agli scarti di lavorazione, da un punto di vista investigativo.
1: Chiarissimo. Enrico Lopi, dicevo, le intercettazioni appunto sono cresciute e io ricordo qualche anno fa che ci si preoccupava di 200, la spesa di 200 milioni e poi siamo arrivati a 300 e nei primi sei mesi del 2025 mi pare che stiamo parlando di 50.000, quindi ci sono 100.000 persone intercettate ogni anno. Insomma, è tutt'altro che un restringimento, come segnala Alberto Cisterna, della potestà investigativa dello Stato. A fronte di questo, risultati scadenti, ma soprattutto e poi da queste strutture dotate di poteri in deroga, poteri eccezionali, poteri di coordinamento, sono venute le più grandi forme di deviazione investigativa degli ultimi anni, dossieraggi, spionaggi, contatti illeciti. Che sta succedendo negli apparati dello Stato?
3: Ma questa non è una domanda a cui è semplice di rispondere, caro Alessandro, perché è verissimo che abbiamo un problema, diciamo, con gli strumenti investigativi più raffinati. E le parole del professor Mazza e del dottor Cisterna ce lo dicono con grande chiarezza. Mi colpisce molto soprattutto quest'ultima osservazione, cioè l'idea che noi stiamo andando alla ricerca di qualcosa che non c'è e quindi siamo portati, non riusciamo più a capire le grandi organizzazioni mafiose che morfologia abbiano e quindi le immaginiamo che possono essere ovunque. E poiché immaginiamo che possono essere ovunque, riteniamo che le si debba cercare ovunque e continuamente, con lo strumento appunto della cosiddetta pesca a strascico. C'è sicuramente quello che riesco, che si può intuire, e c'è uno scarto di cui mi pare che abbiano parlato appunto sia il professor Mazza sia il dottor Cisterna, uno scarto in termini di sproporzione tra la forza di questi strumenti investigativi e la materia a cui sono destinati. C'è uno scarto che produce qualcosa, diciamo così, di parossistico. E probabilmente produce anche le richieste che sono arrivate, però io naturalmente mi permetto di restare molto concentrato, diciamo, sull'aspetto di politica giudiziaria e sull'aspetto politico generale. Cioè, a me colpisce il fatto che a fronte di, diciamo, la non eccezionale solidità delle richieste che dalla magistratura arrivano a proposito di un ripristino di questo strumento che, come è stato descritto, insomma, è uno strumento di cui dovremmo diffidare, ecco, a fronte di questa scarsa solidità delle richieste, la maggioranza attuale, che aveva un obiettivo e una pretesa matrice garantista, e sottolineo l'aggettivo pretesa, e la maggioranza attuale mostra delle aperture. Ma tra l'altro, ecco, io vorrei riportare quello che abbiamo scritto, che abbiamo riportato sul Dubbio di stamattina, a proposito, diciamo, di un'iniziativa di Forza Italia, in cui il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che certo non è una persona che si occupa di giustizia, ma che comunque, insomma, è pur sempre il leader del partito più garantista di tutti, che cosa dichiara nell'articolo di Valentina Stella, lo leggo direttamente: se ci sono delle osservazioni, e si riferisce naturalmente alla lettera del procuratore Melillo, si va avanti ma ascoltando le osservazioni. Se sono condivisibili, perché non utilizzarle? Se non sono condivisibili è un'altra cosa, ma io sono sempre dell'idea di ascoltare. Si ascolta, si valuta e poi si decide. Dopodiché la collega Valentina Stella dà una notizia che è la seguente: da quanto appreso da fonti parlamentari, il governo sarebbe orientato a chiedere a Via Giulia, cioè alla Procura Nazionale Antimafia, di elencare nel dettaglio in quanti e quali casi è risultato precluso l'impiego delle intercettazioni a causa della norma del 2023 contestata. Insomma, uno sforzo di precisione in più rispetto alle complicazioni procedurali di cui ha parlato il procuratore nazionale.
1: Vabbè, questa mi pare una data per stanare Melillo, di stanare l'antimafia.
3: Sì, però
1: posso anche condividere, perché non è un elemento di debolezza della politica rispondere.
3: Tu la leggi così, io naturalmente mi rendo conto che questa lettura è possibile, però permettimi, cioè, io dico benissimo, ma allora, scusatemi, noi comunque introduciamo il principio per cui se c'è una fenomenologia, noi forziamo anche l'articolo 15 della Costituzione, che è quello di cui parlava il professor Mazza. Cioè, questo è un po' però che a cui il governo deve stare attento. Cioè, se il principio, cioè, se il ragionamento secondo cui se ci sono tanti reati che ci sono scappati via, ammesso poi che sia possibile catalogarli, elencarli, non so bene come, che ci sono scappati via perché se invece avessi avuto la possibilità del trasferimento delle intercettazioni da un'indagine all'altra non ci sarebbero scappati via, e beh, allora facciamo un sacrificio in più rispetto al dettato dell'articolo 15 della Costituzione.
1: Beh, certo, perché in una logica dice Enrico Novi, se noi potessimo intercettare tutti i 60 milioni di italiani ad libitum, farlo a strascico, sicuramente altri reati li troveremmo, e quindi questo giustifica il fatto che dobbiamo togliere ogni limite alle intercettazioni, ancorché la Corte Costituzionale, ricordo una storica sentenza del 1970, mi pare che stabilisca il punto di equilibrio immodificabile in cui l'esigenza della tutela della riservatezza collide con l'obiettivo del risultato. Professor Mazza, lei anche ha scritto un editoriale, sempre sul giornale che ho il piacere di dirigere, in cui dice dopo il referendum le richieste sindacali della magistratura sono state lo stop al GIP collegiale, cioè all'ipotesi, alla legge con cui si dispone che le decisioni sulle custodie cautelari, sui rinvii a giudizio, avvengono per mano di un collegio e non di un GIP solitario, per così dire. L'assunzione in massa dei giudici senza toga nell'ufficio del processo e la proroga dell'età pensionabile a 72 anni. Dice un elenco di rivendicazioni che poco hanno a che vedere con il miglioramento della giustizia penale, ma che toccano direttamente i magistrati nella loro quotidianità lavorativa. Sarebbe interessante, ha scritto, sapere che cosa ne pensano di queste tre priorità gli elettori che si sono opposti alla separazione delle carriere.
0: Sì, direttore, io sono francamente in difficoltà ad affrontare questi temi, soprattutto perché poi ho ascoltato le parole di Alberto Cisterna, che non posso che sottoscrivere, pur avendo magari meno cognizione di causa rispetto a lui. Io vedo innanzitutto nell'intervento del procuratore Melillo una esondazione evidente del procuratore nazionale antimafia da quelli che sono i suoi poteri istituzionali. Sono dell'idea che il magistrato debba parlare con gli atti giudiziari, in questo caso comunque con gli atti del suo ufficio, e non con un'interlocuzione diretta con Parlamento e con Governo. Mi sembra un fuor d'opera, onestamente. Ma soprattutto io vorrei che il dottor Melillo e tutti quelli che hanno sostenuto le ragioni del no nel referendum, sostenendo la necessità di difendere la Costituzione, divengano effettivamente i difensori dei valori costituzionali. Perché nella Costituzione le intercettazioni sono un mezzo eccezionale, sono la limitazione di un diritto inviolabile, che è il diritto alla segretezza e alla libertà di comunicazioni. Per i nostri ascoltatori vorrei rappresentare questo fatto, che se durante un'intercettazione si scopre un altro reato, non è che quell'intercettazione viene bruciata, perché l'intercettazione può servire da notizia di reato, quindi si scrive una notizia di reato, si apre il procedimento per quel fatto che emerge dalle intercettazioni, e poi tutt'al più lo si dovrà dimostrare con altri strumenti. Ma non si perde nulla. Voglio dire, l'antimafia ha ormai un apparato normativo smisurato, che consente qualunque tipo di indagine. Quindi non, il grido d'allarme, ecco, francamente, il grido di dolore di Melillo mi sembra una provocazione per dettare l'agenda politica a un governo che è in evidente difficoltà dopo l'esito referendario, e per rivendicare, come ha fatto anche ANM con quelle osservazioni che faceva lei, direttore, prima, cioè quelle sindacali, no? Di dire cerchiamo di organizzare meglio il nostro lavoro, di avere gli aiutanti, di andare in pensione a 72 anni, di non avere la collegialità che ci implica una revisione delle piante organiche, insomma tutte questioni organizzative interne alla magistratura, rivendicazioni sindacali legittime ma non prioritarie, a mio avviso, e che comunque confliggono con l'idea che sia necessario ripartire dalla difesa della Costituzione. Allora, se quello è l'obiettivo, se quello è il mandato del corpo elettorale che ha votato per la difesa della Costituzione, partiamo dall'articolo 15. Difendiamo la libertà e la segretezza delle comunicazioni. L'antimafia ha i suoi strumenti. Poi, come diceva Alberto Cisterna, ma siamo sicuri che oggi il fenomeno mafioso sia così diffuso, così evidente da giustificare un apparato repressivo addirittura di carattere eccezionale? E poi ancora, non confondiamo il processo con il contrasto ai fenomeni mafiosi, perché il processo serve per l'accertamento dei fatti di reato. Il contrasto ai fenomeni mafiosi si fa prima e dopo il processo, ma non durante il processo, come invece sostiene Melillo. E chiudo, direttore, con un'ultima, che non vorrei venisse vissuta come una provocazione, ma in realtà è una mia ferma convinzione. E cioè, durante la battaglia referendaria, oltre alla difesa a oltranza della Costituzione, si sono segnalati alcuni problemi, ad esempio la tutela dell'indipendenza della magistratura. Io sull'indipendenza della magistratura sottoscrivo ampiamente l'esigenza che la politica non interferisca con lo svolgimento delle attività giurisdizionali. Ma deve essere valido anche il reciproco.
4: Contrario.
0: Cioè, la magistratura non deve interferire con le scelte politiche, soprattutto quando sono scelte politiche valoriali. Cioè, se la politica del nostro paese ritiene prioritaria la tutela di un valore costituzionale come quello alla segretezza delle comunicazioni, troppo spesso inutilmente violate per ragioni non proprio commendevoli, la magistratura deve astenersi dal dare giudizi, ma soprattutto deve astenersi dall'intervenire, addirittura dettando l'agenda di quelle che sono le riforme desiderate. Allora, ci sono i canali istituzionali per fare tutto ciò. Chieda Melillo di essere audito nelle commissioni parlamentari, o le commissioni parlamentari decidano di sentire Melillo, oppure si vada al CSM, ci sia un'interlocuzione diversa. Insomma, la magistratura deve tornare ad essere indipendente dalla politica, nel senso che non deve condizionare la politica.
1: Purtroppo questo auspicio sembra contraddetto da ciò che vediamo. Siamo già fuori tempo massimo, ma una battuta devo concedere Alberto Cisterna, che nel suo articolo dice anche, Cisterna aveva, diciamo, espresso un punto di vista critico sul referendum, sulla separazione delle carriere, dice: figuriamoci se questa magistratura oggi disponesse di un solo CSM cui fosse totalmente autonoma, che cosa determinerebbe questo slittamento che la posizione del procuratore nazionale segnala, e ho capito bene?
2: Sì, lo sai, la mia posizione è stata contraria al referendum specificamente su questo profilo, cioè sulla costituzione di un CSM dei pubblici ministeri, a cui probabilmente qualcuno si sarebbe anche rivolto se ci fosse stato, perché è sicuro di avere audizione e sostegno, e quindi con la copertura addirittura del Presidente della Repubblica, perché se poi un documento fosse arrivato in cui il CSM presieduto dal Presidente della Repubblica avesse sfornato un documento fotocopia della missiva, naturalmente il valore costituzionale, istituzionale e politico del messaggio sarebbe stato molto più forte. Io credo che il professor Mazza abbia detto una cosa di straordinaria importanza in questo suo secondo intervento, al di là della mia condivisione tecnica sulla prima parte, cioè quando ha ricordato che probabilmente la magistratura, avendo fatto una battaglia sulla legalità costituzionale, sulla invalicabilità di alcuni segmenti importanti di perimetrazione tra i poteri, probabilmente deve dismettere condotte di questo genere, che effettivamente, esistendo dei circuiti legittimi previsti dall'ordinamento e addirittura dalla Costituzione di interlocuzione, non possono più considerarsi conformi. Credo che abbia ragione quando sottolinea che ci sia una sorta di incoerenza, se non di ipocrisia, vinta la battaglia referendaria nel dire vabbè, ma continuiamo a fare come prima, battiamo un pugno sul tavolo. Probabilmente un comportamento più giusto e più corretto sarebbe quello di dismettere condotte di questo genere. E non è un caso, secondo me, che in tutta questa vicenda l'ANM abbia taciuto, e soprattutto un CSM fatto in gran parte di giudici non abbia detto assolutamente nulla e non sia stato neanche investito della questione. Perché poi, se guardiamo, diciamo, sull'ottica politologica quello che è accaduto, le interlocuzioni, a ha detto bene con chi sono intervenute e non hanno riguardato nessuno dei soggetti istituzionali che sono nel circuito proprio della magistratura italiana, dove nessuno è titolare di un potere, ripeto, di un potere di rappresentanza esterno.
1: Sono saltate le forme in maniera ormai assoluta, siamo ancora al tempo. Quindi,
2: ha ragione Tornazza, dovremmo ritornare, insomma, dovremmo ritornare nelle caserme, insomma, come si disse una volta per i militari. Cioè, bisogna, no, insomma,
1: basterebbe applicare le forme della democrazia, ma l'eco
2: della democrazia esistente, della Costituzione, l'abbiamo voluta, stiamo dentro quei paletti, diamo un buon esempio, no?
1: Certo. Con questo auspicio e con un pizzico di pessimismo, io ringrazio Enrico Novi, Oliviero Mazza, Alberto Cisterna, ringrazio voi, cari amici di War Room, per l'ascolto e auguro a tutti un ottimo weekend. Ci rivediamo lunedì alla stessa ora per un'altra puntata. Buona serata a tutti.
4: Era la War Room dell'8 maggio scorso, dal titolo "Alla fiera delle intercettazioni, l'antimafia contesta la riforma perché favorirebbe mafiosi e terroristi". Alberto Barbano ne ha discusso con il magistrato Alberto Cisterna, il professor Oliviero Mazza e il vice direttore del Dubbio Enrico Novi. Questa è Radio Radicale, siamo arrivati all'ultima parte della nostra programmazione di questa notte, è il momento del supplemento settimanale di Passaggio a Sud-Est. Un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con il supplemento settimanale di Passaggio a Sud-Est, giovedì 14 maggio del 2026. Un supplemento che dedicheremo in particolare alla questione della libertà e dell'indipendenza dei media in Europa. Sono stati pubblicati i risultati di 6 anni di monitoraggio del consorzio Media Freedom Rapid Response e poi parleremo in particolare della situazione in Serbia. Ma apriamo parlando di Bosnia Erzegovina, dell'annuncio di Christian Schmidt di volersi dimettere dall'incarico di alto rappresentante internazionale dopo 5 anni. 5 anni che sono stati segnati da interventi molto decisi, da polemiche, da scontri aperti con Milorad Dodik, l'uomo forte della Repubblica Srpska, una delle due entità che compongono la Bosnia Erzegovina, l'entità a maggioranza serba. E l'annuncio di Christian Schmidt solleva non pochi interrogativi sulle motivazioni di queste dimissioni, ma anche sull'autorità della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina. Proprio ieri, 13 maggio, è stato pubblicato un articolo di Darko Kuric, una corrispondenza da Sarajevo, sul sito internet di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org. Allora, intanto partiamo da quanto ha riferito appunto l'ufficio dell'alto rappresentante internazionale, cioè che Christian Schmidt ha richiesto l'avvio del processo di elezione del suo successore, precisando che nel frattempo continuerà a svolgere le attività previste dall'incarico, ma anche che vuole andarsene entro il mese di giugno. L'ufficio sottolinea che quello di Schmidt è il secondo mandato più lungo di un alto rappresentante in Bosnia Erzegovina, un mandato durante il quale sono stati compiuti progressi significativi nel miglioramento del funzionamento delle istituzioni bosniaco-erzegovesi e tuttavia è chiaro che molto resta ancora da fare affinché la Bosnia Erzegovina possa realizzare le sue aspirazioni euroatlantiche. Fin qui, diciamo così, l'annuncio ufficiale dell'ufficio dell'alto rappresentante. Kuric sottolinea che Schmidt ha affermato di avere sperato che la fine del suo mandato di alto rappresentante coincidesse con il compimento della cosiddetta Agenda 5+2, che è stata stabilita nel 2008 dal Consiglio per l'implementazione della pace e che definisce i criteri che la Bosnia Erzegovina dovrebbe soddisfare prima della chiusura dell'ufficio dell'alto rappresentante. E tuttavia, però, nota giustamente Kuric, la Bosnia Erzegovina non ha ancora attuato riforme fondamentali, motivo per cui il lavoro dell'ufficio dell'alto rappresentante rimane essenziale. Stando alle informazioni disponibili, scrive Kuric, il processo di elezione del successore di Schmidt potrebbe essere avviato a breve dal Consiglio per l'implementazione della pace, che poi è l'organismo responsabile della nomina dell'alto rappresentante. Schmidt ha già richiesto l'avvio della procedura, sottolineando che la Bosnia Erzegovina non è ancora capace di funzionare senza supervisione internazionale. Ora non si sa ancora quando il nuovo alto rappresentante possa essere nominato, ma gli interessi americani potrebbero accelerare il processo, nonostante le complesse relazioni all'interno della comunità internazionale. E attenzione, perché questo degli interessi interessi americani è un punto da tenere in considerazione. Intanto vediamo cosa sono stati questi 5 anni di mandato di Schmidt. Scrive Kuric che Schmidt sarà ricordato per diversi processi chiave, dai tentativi di rafforzare l'efficienza delle istituzioni alla riforma elettorale, passando per la questione dei beni statali. Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela dell'ordinamento costituzionale, al rafforzamento della magistratura e all'integrità delle elezioni. Tuttavia, nota Kuric, molti di questi processi rimangono incompiuti, compreso il raggiungimento di un accordo sulla gestione del patrimonio statale, che resta una delle questioni politiche più delicate in Bosnia-Herzegovina. Durante il suo mandato, Schmidt ha preso una serie di decisioni avvalendosi dei cosiddetti poteri di Bonn. I poteri di Bonn sono gli strumenti, sono stati avviati nel 1997, sono gli strumenti che sono conferiti all'alto rappresentante per garantire l'attuazione degli accordi di pace di Dayton. In base a questi poteri, l'alto rappresentante può imporre delle leggi, può rimuovere funzionari che ostacolano il processo di pace. Fra i suoi interventi più controversi da questo punto di vista si citano le modifiche della legge elettorale del sistema politico della Federazione di Bosnia-Herzegovina, che è l'altra entità che compone la Bosnia-Herzegovina, quella croato-bosniaca. In questo senso, scrive Kuric, spicca la decisione di Schmidt di introdurre emendamenti alla legge elettorale e alla Costituzione della Federazione di Bosnia-Herzegovina il giorno delle elezioni del 2022, quando, secondo molti, Schmidt ha agito a favore dell'Unione Democratica Croata della Bosnia-Herzegovina, che è il principale partito dei croato-bosniaci, e a favore anche dei partiti etno-nazionalisti in generale. Anche l'intervento del 2023, con cui ha sospeso temporaneamente alcuni articoli della Costituzione della Federazione, per sentire la formazione del governo dopo le elezioni è considerato controverso. Schmidt poi ha introdotto diverse misure volte a rafforzare l'integrità delle elezioni, spesso prendendo decisioni che hanno influenzato direttamente i rapporti tra i partiti politici in Bosnia-Herzegovina. A metà del 2025 Schmidt ha creato le condizioni per l'utilizzo delle nuove tecnologie nel processo elettorale, modificando la legge sul finanziamento delle istituzioni bosniaco-herzegovesi, una delle tante questioni su cui gli attori politici locali non erano riusciti a raggiungere un accordo. E insomma, tutte queste iniziative che Schmidt ha intrapreso in questi 5 anni non sono state senza conseguenze. Infatti, scrive Kuric, che il mandato di Schmidt ha suscitato reazioni contrastanti. Se alcune forze politiche in Bosnia-Herzegovina e parte della comunità internazionale lo hanno considerato un attore necessario per la stabilità e la tutela degli accordi di Dayton, la leadership della Repubblica Srpska e alcuni attori politici ne hanno contestato la legittimità, sottolineando che la sua nomina non è stata mai confermata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Schmidt è stato spesso oggetto di aspre critiche, suscitando però anche reazioni di sostegno da parte dell'opinione pubblica a seconda del contesto politico delle specifiche decisioni prese. Se per alcuni ha soddisfatto le aspettative utilizzando i suoi poteri per sbloccare i processi politici e prevenire crisi istituzionali, per altri è stato un simbolo di interventismo internazionale e approccio selettivo. Durante il suo mandato ha dovuto affrontare dure critiche, pressioni politiche e persino richieste di dimissioni, soprattutto da parte della Repubblica Srpska. Le sue decisioni hanno spesso provocato reazioni aggressive, tra cui accuse di parzialità e favoritismo politico nei confronti di alcuni attori, e hanno contribuito alla polarizzazione della sfera politica e pubblica in Bosnia-Herzegovina. Detto questo, veniamo all'oggi, all'annuncio di dimissioni. Un annuncio su cui si è speculato già dallo scorso anno, ricorda Kuric, che a questo punto scrive che l'alto rappresentante ha motivato la sua decisione di dimettersi citando ragioni personali, e tuttavia però queste dimissioni sono giunte in seguito a forti pressioni esercitate dall'amministrazione statunitense. Eccoci qua, andiamo a Washington. E questo in un momento caratterizzato dall'assenza di sostegno a Schmidt da parte di importanti attori europei. Ora ci si aspetta che gli Stati Uniti si impegnino maggiormente per accelerare il processo di nomina di un nuovo alto rappresentante, diciamo così, più obbediente. I media vicini alla leadership della Repubblica Srpska, ricorda Kuric, hanno annunciato che il successore più probabile di Schmidt è Manuel Joffre, alto funzionario del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, che sarebbe legato a John Ginkel, incaricato d'affari dell'ambasciata statunitense a Sarajevo. Un altro nome menzionato da alcune fonti dalla Federazione di Bosnia-Herzegovina è quello del diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi. Ora, è interessante anche vedere, dopo questi due nomi, diciamo così, di possibili papabili per la successione, quali sono state le reazioni nelle due entità che compongono la Bosnia. Allora, In Repubblica Srpska, Milorad Dodik e i suoi collaboratori hanno accolto l'annuncio delle dimissioni di Schmidt con toni trionfanti, dopo mesi di affermazioni secondo cui l'uscita di scena di Schmidt insieme alla revoca delle sanzioni statunitensi contro la leadership della Srpska sarebbe parte integrante di un accordo più ampio con l'amministrazione americana. Pur non essendo state ufficialmente confermate, queste dichiarazioni la dicono lunga sulla complessità del contesto politico in cui Schmidt ha lavorato e sulla convinzione diffusa che le decisioni chiave riguardanti la Bosnia-Herzegovina spesso vengano prese al di fuori delle istituzioni. A prescindere dal fatto che facciano parte del pacchetto americano con cui Dodik avrebbe accettato di porre fine all'attacco all'ordine costituzionale e giuridico della Bosnia-Herzegovina in cambio della revoca delle sanzioni statunitensi, o che siano il risultato delle pressioni esercitate da aziende americane legate al gasdotto di interconnessione meridionale, le dimissioni di Schmidt, scrive Kuric, offrono a Dodik l'opportunità di presentarsi come vincitore e di rafforzare ulteriormente la sua retorica e la sua posizione in vista delle elezioni generali. E insomma, questa è una questione di non poco conto e opportunamente Kuric la sottolinea. E va ricordato poi, scrive ancora Kuric, che Milorad Dodik è stato condannato a 6 anni di interdizione dalle cariche pubbliche, compresa quella di presidente della Repubblica Srpska, per non avere rispettato le decisioni dell'alto rappresentante e per avere minato l'ordine costituzionale della Bosnia-Herzegovina. Queste dunque le reazioni nella Repubblica Srpska, ma a differenza di Banja Luka, che è il capoluogo, le reazioni a Sarajevo, cioè nella capitale nazionale, e a Mostar, che è il capoluogo della federazione croato-bosniaca, sono invece state finora più contenute e sembra che in pochi siano dispiaciuti per la decisione di Schmidt. Tuttavia a Sarajevo serpeggia una certa preoccupazione per il futuro dell'ufficio dell'alto rappresentante e per il suo ruolo nel preservare la stabilità istituzionale della Bosnia-Herzegovina. Il mandato di Schmidt era iniziato con interventi decisi che avrebbero dovuto accelerare i processi di riforma. Col tempo però la situazione è cambiata. A segnare un punto di svolta è stata la sostituzione dell'ambasciatore statunitense a Sarajevo, Michael Murphy, in un contesto più ampio segnato da cambiamenti all'interno dell'amministrazione statunitense. Questi processi hanno influenzato le dinamiche delle relazioni tra Stati Uniti e Bosnia-Herzegovina, come anche il ruolo dell'ufficio dell'alto rappresentante, rendendo la posizione di Schmidt sempre più complessa e riducendo il suo margine di manovra. Questo ci fa capire anche esempio queste relazioni con gli Stati Uniti, il peso statunitense all'interno della Bosnia-Herzegovina e sul ruolo anche dell'alto rappresentante, ci fa capire una volta di più, e lo diciamo fin dall'inizio, fin da quando è iniziata la guerra in Ucraina, quanto sia importante capire e seguire cosa succede nei Balcani occidentali, tanto più nell'attuale contesto geopolitico segnato dal conflitto del Golfo e dal conflitto in Ucraina. Arrivati a questo punto, insomma, vediamo adesso di capire cosa succederà nel breve e nel lungo termine. Allora, questa è la conclusione dell'articolo di Darko Kuric. Nel breve termine, la principale questione da affrontare dopo le dimissioni di Schmidt è la nomina del suo successore. Resta da vedere se il prossimo alto rappresentante adotterà un approccio diverso oppure proseguirà con la strategia di utilizzo attivo dei cosiddetti poteri di Bonn per preservare la stabilità e velocizzare le riforme. Nel lungo termine, dopo molti anni di impossibilità di attuare le riforme, sorge spontanea la domanda: in quale forma l'ufficio dell'alto rappresentante continuerà a lavorare? E poi chi lo controllerà? E ancora, con quali obiettivi politici? L'annuncio delle dimissioni di Schmidt, conclude Darko Kuric, apre un nuovo capitolo per la Bosnia-Herzegovina, ma anche per la comunità internazionale, che ha svolto un ruolo chiave nella vita politica del paese negli ultimi 3 decenni. Questo dunque è l'articolo, l'ho letto interamente, questo articolo di Darko Kuric pubblicato il 13 maggio, ieri, sul sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Insomma, l'annuncio di dimissioni dell'alto rappresentante internazionale in Bosnia-Herzegovina dopo 5 anni e adesso i non pochi interrogativi che si sollevano sia sulle motivazioni reali delle dimissioni e anche sul peso, sul ruolo, sull'autorità effettiva della comunità internazionale nella Bosnia-Herzegovina. Adesso veniamo al tema centrale di questa, anche se alla Bosnia-Herzegovina abbiamo dedicato quasi la metà di questo supplemento settimanale, ma veniamo al tema centrale, che è quello che riguarda la libertà dei media in Europa. In occasione del mese dedicato alla libertà di stampa, il consorzio Media Freedom Rapid Response ha pubblicato un'analisi dei dati emersi durante il lavoro di monitoraggio svolto negli ultimi 6 anni, mappando oltre 6.000 violazioni alla libertà degli organi di informazione in tutto il continente continente, nei 27 paesi dell'Unione e nei 9 paesi in qualche modo coinvolti nel processo di integrazione. Ed è molto utile la sintesi di questo rapporto che ha fatto Silke Kellner lo scorso 8, ma pubblicato l'8 maggio sempre sull'Osservatorio Balcani Caucaso Trans Europa. Silke Kellner inizia ricordando che negli ultimi 6 anni il lavoro del Media Freedom Rapid Response ha offerto una lente privilegiata sull'evoluzione della libertà di stampa in Europa, mettendo in evidenza criticità e tendenze spesso preoccupanti dello stato dell'arte della libertà dei media nello spazio europeo. In questo arco di tempo, il portale dedicato alla raccolta e analisi dei dati quantitativi raccolti dal consorzio, cioè il Mapping Media Freedom, ha mappato più di 6.000 violazioni alla libertà dei media che hanno coinvolto un totale di 10.200 tra giornalisti e testate di informazione, un esercizio che comprende il monitoraggio appunto dei 27 paesi membri dell'Unione e 9 paesi candidati, e questo fa del Mapping Media Freedom il più grande database che monitora la libertà di stampa in Europa. Adesso, appunto, in occasione del mese dedicato alla libertà di stampa, il Consorzio europeo ha pubblicato un'analisi dei propri 6 anni di monitoraggio e sono stati anni in cui l'ecosistema mediatico europeo ha dovuto affrontare molte crisi, dalle conseguenze della pandemia di Covid-19 all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina fino all'ascesa di forze politiche populiste, alle sfide poste dall'intelligenza artificiale, all'erosione dello Stato di diritto in diversi contesti europei. Se ci si concentra su una delle questioni cruciali che permettono ai giornalisti di svolgere il proprio lavoro, cioè la propria incolumità, il caso europeo più drammatico resta, scrive Kellner, quello dell'Ucraina, dove in questi anni il conflitto ha reso il giornalismo una professione letale. 14 giornalisti hanno perso la vita dall'inizio della guerra. Eppure, anche al di fuori dei contesti bellici, persistono minacce alla sicurezza dei professionisti dei media. Nell'ultimo anno la situazione in Serbia è precipitata, registrando livelli record di violenza, campagne di diffamazione orchestrate da attori politici e un diffuso clima di impunità che stanno contribuendo ad un serio deterioramento dell'ecosistema mediatico. E poi parleremo nell'ultima parte del supplemento di questa settimana, parleremo proprio in particolare della Serbia. In Georgia, scrive poi, prosegue Silke Kellner, si è assistito a uno dei più rapidi e gravi deterioramenti della libertà di stampa nello spazio europeo. A Tbilisi, il partito al governo filorusso ha continuato a condurre una politica di repressione ed erosione della libertà di stampa. Dal 2023 ad oggi sono 319 le violazioni nei confronti della categoria documentate nel paese. Si va dalla detenzione arbitraria alle aggressioni fisiche, dalle pressioni economiche esercitate attraverso il congelamento dei conti bancari all'imposizione di multe in risposta alla copertura delle proteste antigovernative. E attenzione, l'Italia non è immune dai problemi per la libertà e l'indipendenza dei media, seppure con altre caratteristiche, anche in Italia, nota Silke Kellner, si osserva una traiettoria negativa, segnata da episodi gravi. Allargando invece la prospettiva al continente europeo, le minacce di morte continuano ad essere un fenomeno diffuso, in particolare nella già citata Serbia, dove nel solo 2025 sono stati registrati 38 casi di minacce di morte dirette a giornalisti, ma anche in Francia e in Italia, rispettivamente con 7 e 6 minacce registrate nel corso dell'ultimo anno. E proprio i dati di Francia e Italia, ma poi vedremo anche la Germania, mostrano, nota opportunamente Silke Kellner, come lo spazio civico e la libertà di stampa siano sotto pressione anche in paesi con democrazie consolidate. Un altro ambito problematico quando si parla di sicurezza dei giornalisti è quello della copertura delle proteste, essendosi moltiplicata negli ultimi anni gli episodi di aggressioni durante le manifestazioni. E appunto, per esempio, in Germania, un allarmante numero di attacchi, per esempio nel 2023, nei confronti di giornalisti che coprivano proteste pro-Palestina. Ma ci sono anche alcuni paesi candidati all'Unione Europea, come Serbia, Georgia e Turchia, dove si osservano casi particolarmente gravi di violenze e arresti arbitrari perpetrati da parte delle forze dell'ordine. Accanto alle minacce fisiche poi si registra un aumento significativo degli attacchi verbali, che comprendono campagne di delegittimazione e intimidazioni nella sfera digitale e che spesso assumono anche una dimensione di genere. Anche in questa categoria la Serbia emerge come uno dei contesti più critici, registrando nel 2025 il triste primato di 130 allerte, seguita dall'Italia con 59 casi, quindi poco meno della metà di quelli della Serbia, che è in testa a questa triste classifica. Lo spazio online poi è diventato sempre più ostile. Nel 2025 il Mapping Media Freedom ha documentato 388 casi di attacchi digitali contro giornalisti, un fenomeno legato alla crescente digitalizzazione del dibattito pubblico. In testa anche qui la Serbia con 72 casi, segue la Germania che è poco meno della metà, 31 casi, poi la Francia 25 casi, poi l'Italia 20 casi. Questi sono i paesi più esposti. E a questo quadro si aggiunge la crescente preoccupazione per l'uso di spyware contro i giornalisti, emersa come fenomeno europeo a partire dal 2022. Scandali di sorveglianza che hanno coinvolto diversi paesi europei, tra cui Grecia, Spagna, Ungheria, Polonia e Italia, mettendo a rischio la tutela delle fonti giornalistiche. Per l'Italia, per esempio, c'è il caso Paragon. Resta poi centrale e diffuso il tema delle molestie legali. Secondo le stime del consorzio, il ricorso alle azioni legali vessatorie accompagnate da altre forme di pressione legale hanno costituito una costante negli anni di monitoraggio. Nel periodo 2020-2025 sono stati registrati 145 procedimenti penali e quasi 200 procedimenti civili contro testate e giornalisti. Infine, la diffusione delle leggi sui cosiddetti agenti stranieri, e questa emerge come una delle più gravi minacce alla libertà di stampa in Europa. Sebbene l'apparente cifra stilistica di questi provvedimenti miri a proteggere gli interessi nazionali, queste leggi sono spesso utilizzate per isolare ed esercitare pressioni sui media indipendenti, sulle organizzazioni della società civile, nell'ambito di strategie dirette alla contrazione della libertà di espressione. Dal 2020, 5 paesi monitorati dal consorzio Media Freedom Rapid Response hanno approvato leggi sul modello degli agenti stranieri, vale a dire Turchia, Georgia, Bosnia-Herzegovina, Slovacchia e Ungheria. Come vedete, dunque, un quadro critico che riguarda tutto il continente europeo, i 27 paesi dell'Unione più i 9 paesi candidati, che riguarda anche democrazie consolidate come la Germania, la Francia o l'Italia. E però, insomma, da questo quadro negativo, critico, emergono anche possibili segnali di speranza. E da questo punto di vista, Silke Kellner cita il caso dell'Ungheria. La fine dei 16 anni di governo del primo ministro Viktor Orban del partito Fidesz, che apre uno spazio per un potenziale cambio di tono finalmente in senso democratico. Ora va detto che Peter Madiar, il leader di Tisza, vincitore delle elezioni, è un conservatore, non è estremista come Orban, ma insomma dovremmo vederlo all'opera poi concretamente per poterlo giudicare. Ma insomma, l'Ungheria, dice Kellner, potrebbe rappresentare una svolta nazionale, ma anche un modello di riforma per il resto dell'Unione Europea. Conclusione. La libertà dei media in Europa si trova oggi a un bivio, scrive Silke Kellner. Da un lato un accumulo di minacce alla sicurezza dei giornalisti, all'indipendenza delle testate e dell'ecosistema mediatico, anche dovuto alle continue crisi internazionali. Dall'altro importanti opportunità per invertire la rotta, anche grazie agli strumenti che in questi anni l'Unione Europea ha messo a disposizione degli Stati membri per promuovere la libertà di stampa e rafforzare la tenuta democratica. E qui cita lo European Media Freedom Act, la direttiva anti-slap e il Digital Service Act. La direzione che la libertà dei media prenderà dipenderà sia dalla capacità dei paesi membri e candidati di recepire i nuovi strumenti comunitari nei propri ordinamenti nazionali, sia dall'abilità delle istituzioni europee nel difendere concretamente il ruolo del giornalismo come pilastro della democrazia. Così Silke Kellner, questo articolo pubblicato l'8 maggio scorso su Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org, 6 anni di monitoraggio della libertà dei media in Europa da parte del Media Freedom Rapid Response, che è un meccanismo a livello europeo che traccia, proprio monitora e risponde alle violazioni della libertà di stampa e dei media negli Stati membri dell'Unione, ma anche nei paesi candidati. E siccome abbiamo visto che uno dei paesi messi peggio e che segna il peggiore deterioramento è la Serbia, allora andiamo proprio in Serbia e vi riproponiamo quanto ci ha riportato Marina Sico nella puntata di Passaggio a Sud-Est domenica scorsa, 10 maggio.
5: Di anno in anno la diagnosi è la stessa: mentre lo spazio per i media professionali si sta riducendo, si diffonde la propaganda del potere. Il principale obiettivo del Partito Serbo del Progresso, che il partito governativo sin dall'arrivo al potere nel 2012 era quello di mettere l'intera scena mediatica sotto forte controllo e lo facevano sistematicamente, valuta per la Deutsche Welle il giornalista e analista mediatico Nedim Sejdinovic. Secondo le sue parole, il modello era molto semplice. I media che hanno accettato la collaborazione con i governativi hanno ottenuto il sostegno finanziario ed istituzionale, mentre quelli che si sono rifiutati hanno affrontato l'isolamento economico e politico. Uno dei primi passi è stata l'occupazione, per così dire, della radio televisione Vojvodina, e con l'arrivo del partito serbo del progresso al potere in Vojvodina

dei cittadini attraverso diversi canali paralleli. Secondo le analisi di numerose organizzazioni di controllo, negli ultimi 10 anni i governativi hanno speso circa 120 milioni di euro, maggiormente investendo nei media che sostengono apertamente il potere. Il secondo canale, molto più grande e più nascosto, è la pubblicità dello Stato. Numerose analisi dimostrano che il canale pubblicitario è altrettanto presente nei media vicini al regime. La terza forma di pressione arriva dal mercato. Si è creata una tale atmosfera che persino le grandi compagnie private evitano pubblicità nei media indipendenti per non mettere a rischio i rapporti con i governativi. I governativi hanno realizzato così una vasta rete dei media che informano quasi identicamente e sempre molto positivamente sui rappresentanti del potere. Lo spazio mediatico è completamente pieno della presenza di Aleksandar Vučić. I suoi interventi vengono trasmessi dal vivo con l'interruzione del programma regolare, mentre le riunioni di comizi del partito governativo vengono trasmessi in contemporanea alle televisioni con frequenza nazionale come anche sui canali locali. Una tale dominazione, si rileva in questo commento, è diventata anche parte del folklore politico. Le dimensioni di controllo sullo spazio mediatico erano particolarmente visibili durante la campagna presidenziale in Serbia nel 2017, quando su quasi tutti i giornali apparivano gli annunci dell'allora premier Aleksandar Vučić. Nei collegamenti l'opposizione è quasi scomparsa dalla scena politica, mentre gli avversari vengono rappresentati come traditori oppure nemici dello Stato, in un'atmosfera in cui lo stigma e il discredito sono diventati una parte consueta del narrativo mediatico. Con l'approfondimento della crisi politica, soprattutto dopo la lunga ondata di proteste, il controllo sui media entra in una nuova fase, valuta sempre Nedim Sejdimović, e spiega che una parte dei media che anche prima sosteneva i governativi si è fermata maggiormente sull'informazione affermativa, ignorando le voci critiche. Ma questo, osserva Sejdinović, evidentemente non bastava e adesso l'obiettivo è quello di trasformare tutti i media in un'arma politica primitiva che diffonde menzogne, offese, utilizzano un linguaggio volgare e creano l'atmosfera di serie divisioni politiche nella società. In questo contesto, l'interlocutore della Deutsche Welle vede anche i cambiamenti sulla radiotelevisione serbia e la sua politica di redazione. Anche l'Associazione dei Media Elettronici Indipendenti indica che si tratta di una nuova fase di disciplinamento della scena mediatica e si segnala un'accelerata creazione di nuovi media. Soltanto dall'inizio dell'anno sono stati registrati così 78 nuovi media. Il Centro per la Stabilità Sociale, un'organizzazione pro regime, produce in massa delle trasmissioni televisive indirizzate contro l'opposizione, giornalisti indipendenti contro i giornalisti indipendenti e contro le organizzazioni della società civile che poi vengono queste trasmissioni trasmesse per tutta la rete delle televisioni filogovernative, portali e reti sociali. Nel frattempo i media professionali affrontano mancanza di denaro, costanti campagne di segnalazioni e sempre più intensi attacchi verbali e fisici. Qui si rileva che attualmente vi è in corso una offensiva contro la televisione N1, che da anni è proprio una spina nell'occhio dei governativi. Dopo la rimozione del direttore, la comunità mediatica e i cittadini vicini all'opposizione temono che anche questa televisione, adatterà la sua politica di redazione e quindi sparirà il media critico più influente in Serbia. Si avverte che il prossimo passo potrebbe essere una ulteriore pressione sullo spazio digitale. Il problema delle libertà mediatiche in Serbia è un problema politico.
È difficile risolverlo senza il cambiamento del

0: Potere, perché questo potere, secondo la sua struttura, è un avversario sostanziale del giornalismo professionalista, conclude Sejdinovič in questa intervista e questo commento per la Deutsche Welle.
1: Così Marina Sicora sulla situazione della libertà dei media in Serbia. Questa era una parte della sua corrispondenza per la puntata di Passaggio a Sud-Est di domenica scorsa, 10 maggio. E la questione della libertà dei media in Europa è una questione che naturalmente continueremo a seguire, anche seguendo il lavoro di organizzazioni importanti come Media Freedom Rapid Response. Siamo arrivati così al termine di questo supplemento settimanale di Passaggio a Sud-Est, supplemento di giovedì 14 maggio del 2026. L'appuntamento è dunque per domenica sera alle 21 per una nuova puntata di Passaggio a Sud-Est. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale. Questa è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione notturna, apriamo dunque la mattina di questo giovedì 14 maggio del 2026, buongiorno, grazie di essere all'ascolto, tra qualche istante la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, curata da Cristiana Pugliese, alle 6.45 la rassegna stampa internazionale di David Carreta, alle 7 Open Police, numeri alla mano, a cura di Michele Lembo, alle 7.10 Spazio Transnazionale, a cura di Francesco De Leo, alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Flavio Fratello. Ma adesso è il momento delle prime pagine, il microfono passa a Cristiana Pugliese.
2: E noi come sempre andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, di questo giovedì 14 maggio. Io naturalmente vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Flavia Fratello. Iniziamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, nel taglio centrale c'è una foto che ritrae il presidente americano e il presidente cinese, bilaterale in Cina, commercio, Hormuz e Taiwan. Trump e Xi in cerca di un'intesa e se ne occupano nelle pagine interne Fatigoso e Valsania. Il titolo d'apertura, partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione. Nel taglio alto, petrolio, offerta in caduta per le scorte di greggio, un calo a ritmo record, ce ne parla Sissi Bellomo. E poi per effetto dell'energia negli USA i prezzi alla produzione schizzano più 6% sui rendimenti dei titoli di Stato. L'articolo è firmato da Vittorio Carlini e poi si parla di raid israeliani nel sud del Libano. Ancora altra questione affrontata sulla prima pagina del Sole 24 Ore, la raffineria di Priolo torna italiana, accordo tra Goi Energy e Ludoil. Di spalla vediamo Mattarella che sente Herzog, attacchi alle truppe UNIFIL inaccettabili, e poi il Presidente del Consiglio in Senato, Meloni, entro l'estate la delega sul nucleare, entro l'estate sarà adottata la legge delega necessaria alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Così Giorgia Meloni nel Question Time in Senato. Si parla anche del futuro dell'Europa, lo fa Franco Gallo nelle pagine interne e il suo articolo è intitolato I passi necessari per la nuova Unione. E ancora, l'Unione Europea deve diventare una potenza spaziale, se ne occupa Joseph Aschbacher, spero di averlo pronunciato bene. Per la nautica, Ferretti, KKCG, chiama in causa il governo sul Golden Power. E ce ne parla Raul De Forcade. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore, proseguiamo con il Foglio. Nel taglio alto Matteo Mazzuzzi firma un articolo intitolato Basta chiacchiere, il Vaticano fa sapere ai leferbeani che se andranno avanti con le ordinazioni le conseguenze saranno scisma e e scomuniche. Il verdetto Vaticano è giunto, scrive Mazzuzzi. Se come annunciato il prossimo 1° luglio la fraternità sacerdotale San Pio X procederà con le nuove ordinazioni episcopali, le prime dopo le 4 del 1988 avvenute per l'imposizione delle mani di Monsignor Marcel Lefebvre, le conseguenze saranno drastiche, nessun'altra possibilità di mediazione, di confronto, di compromesso. A farlo sapere è stato tramite una dichiarazione diffusa all'ora di pranzo dalla sala stampa vaticana il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez. Le ordinazioni episcopali annunciate dalla fraternità sacerdotale San Pio X non hanno il corrispondente mandato pontificio. Queste le parole del cardinale. Questo gesto costituirà un atto scismatico e l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa. Io vado a leggervi la chiusura. Il Papa chiosa il comunicato Vaticano, continua nelle sue preghiere a chiedere allo Spirito Santo di illuminare i responsabili della fraternità sacerdotale San Pio X affinché ritornino sui loro passi in merito alla gravissima decisione che hanno preso. Tanti come sempre gli articoli. Trump in Cina, un remida al contrario, il dialogo con Pechino è quasi sempre un'illusione, per questo piace a Trump, se ne occupa Giulia Pompili. Il cerimoniale, scrive Giulia Pompili, è il primo indicatore della temperatura delle relazioni, soprattutto quando si tratta della Repubblica Popolare Cinese. E ieri l'accoglienza riservata al presidente americano Donald Trump a Pechino era proporzionata e quindi tutt'altro che fredda: tappeto rosso, picchetto militare e bambini festanti con bandiere cinesi e americane posizionate anche sulla strada che dall'aeroporto ha portato la gigantesca delegazione americana al Four Seasons, a 500 metri dall'ambasciata americana a Pechino. Ma soprattutto ad accogliere Trump in aeroporto c'era il vicepresidente Hang Zheng, il più alto in grado del Politburo, uno dei pochi sopravvissuti della cricca di Shanghai, di Jiang Zemin, poi passati nella cerchia di Xi, che aveva partecipato anche all'inaugurazione di Trump lo scorso anno. Trump potrà dire che all'aeroporto di Hangzhou, 10 anni fa, Barack Obama venne fatto scendere dai cinesi dalla scaletta posteriore dell'Air Force One, senza tappeto rosso né uscita presidenziale. È ancora guerra, se ne occupa Flammini. Trump dice di poter andare in Russia, ma per Putin non è più una risorsa da usare contro Kiev. Con voce sicura, nella fretta di salire sull'Air Force One, Donald Trump ha risposto alle domande di alcuni giornalisti prima di partire per la sua visita di Stato in Cina. Ha detto di essere pronto ad andare anche in Russia e non ha escluso che un viaggio verso Mosca potrebbe davvero avvenire, soprattutto se necessario a mettere fine alla guerra in Ucraina. Trump ha già incontrato Vladimir Putin lo scorso anno. Il vertice che si tenne in Alaska il 15 agosto non ebbe alcun risultato e la guerra è andata avanti mentre i negoziati sono rimasti immobili, frustrati dalle pretese del Cremlino, che continua a voler la cessione dell'intera regione del Donbass, anche del territorio che non è riuscito a conquistare. L'aggressione in Ucraina entrerà forse in qualche parentesi delle conversazioni a Pechino tra Trump e Xi Jinping, anche perché il prossimo leader che presto verrà accolto dal leader cinese sarà proprio Putin. C'è l'editoriale del direttore Cerasa. Annienta chi vuole aiutare, rafforza chi vuole distruggere. Cina, Europa, Iran, ecco l'altro lato del trumpismo. E Cerasa scrive: nel famosissimo discorso pronunciato da Donald Trump nel giorno del suo insediamento, il presidente degli Stati Uniti, come ricorderete, promise che con il suo arrivo per l'America sarebbe iniziata una grande, straordinaria, incontenibile età dell'oro. Trump, creando un'aspettativa niente male rispetto alla sua traiettoria futura, si autoinvestì di una missione tutto sommato impegnativa: muoversi come un nuovo Remida, con l'intenzione di trasformare in oro tutto quello che avrebbe toccato e con l'effetto conseguente di trasformare in un metallo poco prezioso tutto quello che non avrebbe voluto toccare. Il viaggio in Cina di Donald Trump, il primo di un presidente americano dal 2017 ad oggi, ci offre l'opportunità di riflettere sulla capacità avuta da Donald Trump negli ultimi 16 mesi di muoversi, almeno in politica estera, come un remida. Nelle sue intenzioni, Trump avrebbe voluto far navigare nell'oro i suoi alleati, avrebbe dovuto far immergere nella melma tutti i suoi nemici e avrebbe dovuto portare vantaggi infiniti all'America e svantaggi a non finire ai suoi nemici. È andata davvero così? Lo Spiegel ieri ha dedicato un interessante editoriale alla visita di Trump. La tesi del quotidiano tedesco è forte. Nei suoi rapporti con la Cina, Trump si è messo in una posizione peggiore di quella di qualsiasi altro presidente americano prima di lui, e il tentativo di contenere Pechino, grande ossessione trumpiana, in realtà ha contribuito ad accelerare la crescita della Cina, rendendola centrale in ogni conflitto. Trump, come è stato notato giorni fa dal Council on Foreign Relations, è arrivato al vertice con Xi non da una posizione di forza, ma da una condizione di vulnerabilità costruita in parte da lui stesso. E poi, naturalmente, Cerasa prosegue. Spettri russi in Italia, due traghetti italiani, si parla di cyber attacchi, due traghetti italiani, un allarme, poi gli strumenti anomali e ancora... due marinai lettoni, ventenni, che da quanto risulta al Foglio sarebbero legati ai gruppi di hacker attivi tra Russia e Bielorussia. Il nostro viaggio comincia così in Occitania, nel porto di Sete, e prosegue pur senza chiudersi a Napoli. Dalla Russia a Partenope, sempre con amore. Nel Mediterraneo ci sono due navi italiane oggi, due motonavi invase, niente meno che da spettri moscoviti. Ma andiamo con ordine. E poi si prosegue nelle pagine interne. Nel taglio basso, fra i tanti argomenti affrontati da Il Foglio, c'è un riquadro in cui si ricorda il decennale della morte di Marco Pannella. 10 anni senza Marco Pannella. Sabato prossimo Il Foglio ricorderà il leader radicale morto a Roma il 19 maggio 2016, riproponendo alcuni suoi discorsi, tappe significative di un percorso che ha segnato la storia politica e sociale del paese. Così su Il Foglio. Vediamo Il Riformista, sulla testa no alle intimidazioni, questo è il titolo d'apertura. Oggi a Roma la conferenza sulle querele all'editoria, parlamentari, giornalisti, giuristi e sindacalisti per una riforma a tutela della libertà di stampa. Diverse le firme: Torchiaro, Martin, Verini, Maiolo, Marzo e Giordano. Vediamo cosa scrive Velardi, il direttore: il diritto ad un'informazione libera. Poco più di un mese fa ci siamo guardati negli occhi dentro la redazione insieme al nostro editore e abbiamo capito che non si poteva più continuare a far finta di nulla. Ad un certo punto i problemi smettono di essere soltanto amministrativi, contabili o legali. Non si tratta più di avvocati che bussano alla porta, di fascicoli accumulati sulle scrivanie, di richieste di risarcimento sproporzionate. Quando tutto questo diventa sistematico, anno dopo anno, il problema cambia natura, diventa politico e democratico. Così abbiamo deciso che le persecuzioni giudiziarie subite dal Riformista dovessero finalmente entrare nel dibattito pubblico. Lo abbiamo fatto nel modo più semplice e netto, pubblicando una pagina con l'elenco, peraltro parziale, delle condanne per diffamazione inflitte al nostro giornale. Pensavamo di compiere un gesto isolato, azzardato, magari destinato a cadere nel vuoto, e invece è accaduto qualcosa che non avevamo previsto. Nei giorni successivi si è incrinato il muro di rassegnazione indignazione che circonda il giornalismo italiano. Molti hanno riconosciuto in quella lista non solo la storia del riformista, ma una condizione che riguarda una parte crescente dell'informazione italiana. Ha raccolto per primo il testimone Il Partito Radicale. I nostri ascoltatori ricorderanno il 25 aprile. Salto una parte, ve ne leggo un'altra. Un altro punto, il problema diventa ancora più delicato quando le querele arrivano da magistrati. In qualunque sistema democratico il giornalismo deve poter esercitare una funzione di controllo anche nei confronti del potere giudiziario. È fisiologico, sano, necessario. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Flavia Fratello. Buon ascolto.
1: Questo dunque è quanto ci propongono le prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, questo giovedì 14 maggio del 2026, la rassegna era curata da Cristiana Pugliese. Di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale, adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
3: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, giovedì 14 maggio, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura quest'oggi il viaggio di Donald Trump in Cina, vi proporremo un editoriale dal quotidiano spagnolo El País, Trump senza armi di fronte a Xi Jinping, il presidente americano è atterrato in Cina in una posizione di debolezza causata dalla sua politica erratica. Leggeremo poi un editoriale da Le Figaro dedicato all'Iran, dove Trump è a corto di opzioni e il commercio mondiale viene tenuto per la gola, strangolato. Sul New York Times c'è un commento di Thomas Friedman, abbastanza divertente, dal titolo «NATO, per favore aiutaci, Trump non ha una strategia per l'Iran, gli europei dovrebbero superare il loro disgusto per Trump e inviare le loro navi per aprire lo stretto di Hormuz». In chiusura parleremo anche del Regno Unito e della crisi che sta attraversando il primo ministro Keir Starmer, in particolare dopo le elezioni locali della scorsa settimana. Secondo il Times di Londra il Regno Unito è paralizzato da un governo zombie, a prescindere dal destino di Starmer, che potrebbe essere costretto a dimettersi o comunque essere costretto a fronteggiare una rivolta interna al Labour, una sfida di leadership, come viene chiamata. Per il Guardian Starmer potrebbe sopravvivere, ma le sue manovre per rafforzare la propria posizione come primo ministro segnalano il declino della sua autorità. Partiamo però da Trump in Cina. Trump senza armi di fronte a Xi, è il titolo dell'editoriale di ieri di El País. La visita del presidente americano Donald Trump a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi Jinping non sarà un incontro tra pari. Trump non può fare a meno di portare con sé un'aura di debolezza di fronte al suo grande rivale geostrategico. Il presidente americano si è messo in una posizione problematica a causa di errori gravi commessi da lui e non provocati da una crisi improvvisa. La sua politica sui dazi erratica, il suo avventurismo militare in Medio Oriente, il suo impegno nel danneggiare l'Alleanza Atlantica, questi sono solo alcuni degli esempi. Il grande interrogativo per il paese è se la principale vittima di questo dialogo squilibrato tra Trump e Xi sarà Taiwan. La protezione dell'isola, finora una priorità per gli Stati Uniti, potrebbe essere lasciata in balia di una sfumatura linguistica di un presidente che presta molta poca attenzione alle sottigliezze del vocabolario. L'Ucraina ne è testimone. L'incontro tra i leader dei due paesi più potenti al mondo avrebbe dovuto tenersi a metà aprile, alcuni giorni dopo l'inizio degli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ricorda il Pais. Trump sperava di atterrare nella capitale cinese con questa guerra già risolta, ma come ormai un'abitudine nella sua gestione, le previsioni trionfalistiche non si sono mai avverate e così Trump arriva a Pechino con un conflitto militare di cui nessuno sa dire quando si chiuderà quali saranno le conseguenze economiche a livello mondiale già oggi gravissime. Di fronte a Trump ci sarà un regime che esercita un controllo ferreo su 1.400.000.000 di persone e una superpotenza nucleare che detiene praticamente il monopolio delle terre rare, fondamentali per l'industria tecnologica americana. La Cina è un rivale economico e militare che in pochi mesi ha visto come Trump ha trasformato il ruolo degli Stati Uniti sulla scena internazionale, da essere l'ancora dell'Occidente, delle regole internazionali, l'America è diventata il principale elemento di disgregazione. Senza tanto clamore, in questo periodo Xi Jinping ha promosso un avvicinamento strategico della Cina con India, Canada e Europa, in particolare la Spagna. Allo stesso tempo si è mantenuto cauto rispetto al blocco dello stretto di Hormuz. La Cina ha appena ricevuto con tutti gli onori il ministro degli esteri dell'Iran, difendendo il diritto di Teheran allo sviluppo del suo programma nucleare, una delle scuse usate da Trump per avviare la sua guerra. Trump, secondo il Pais, si trova immerso in una dinamica con la guerra in Iran impantanata e una pressione interna crescente man mano che si avvicinano le elezioni di midterm a novembre. Questo lo costringe a mostrare al pubblico americano almeno qualche successo, tangibile o meno, in questo viaggio. In questo contesto potrebbero esserci progressi su questioni commerciali, ma Xi Jinping può approfittare di questa situazione e chiedere a Trump contropartite che a prima vista possono sembrare irrilevanti, ma che in realtà sono decisive. La più temuta riguarda Taiwan. Washington potrebbe passare dal non sostenere l'indipendenza dell'isola, come fa ora, a rendere esplicita la sua opposizione. In apparenza si tratta solo di una questione semantica, ma questo cambio di vocabolario darebbe un'importante carta a Pechino per forzare una riunificazione. È necessario ricordare che questa non è una disputa territoriale lontana da noi. Taiwan produce il 90% dei chip avanzati nel mondo. Un blocco di Taiwan simile a quello di Hormuz avrebbe effetti devastanti sull'economia mondiale. Insomma, un vertice che in condizioni normali dovrebbe trasmettere messaggi rassicuranti e promuovere regole più chiare, in realtà si presenta come un summit di totale incertezza a causa della debolezza degli Stati Uniti. E l'unico responsabile di questo si chiama Donald Trump, così la vede il Pais. A proposito della guerra in Iran, Le Figaro ieri aveva un editoriale dal titolo Trump a corto di opzioni, il commercio mondiale continua a essere tenuto per la gola, soffocato. Scrive il quotidiano conservatore francese, nonostante le ondate regolari di ottimismo di Donald Trump, che ha già annunciato diverse volte un accordo imminente con Teheran, ormai dovrebbe essere chiaro che Washington non otterrà la resa della teocrazia iraniana sul tappeto verde dei negoziati diplomatici. L'ultima risposta alle ingiunzioni americane dimostra che il regime della Repubblica Islamica si ritiene capace di vincere la partita della pazienza contro il presidente americano. e il regime non trema più di fronte alle minacce implicite di riprendere i bombardamenti, dato che ha già subito 40 giorni di raid aerei che sì, l'hanno indebolito, ma non lo hanno distrutto. Nel gioco del chi vince e chi perde, il povero spesso è in grado di resistere più del ricco. Un'economia al collasso potrebbe non bastare a far mollare la presa ai guardiani della rivoluzione, che comunque detengono il potere attraverso la forza. Di fronte a loro l'amministrazione Trump e i repubblicani del Congresso sono sottoposti a una pressione crescente a causa dell'impennata del prezzo della benzina e dei pessimi sondaggi in vista delle elezioni di midterm di novembre. Nessuno dei due avversari, forse eccezione di Israele, vede molti vantaggi nella ripresa delle ostilità. Teheran ne conosce l'efficacia, Washington i costi e i limiti. Prosegue le figlie, questo status quo, questo conflitto congelato ormai dura quasi quanto i conflitti che lo hanno preceduto. Il problema è che la guerra lanciata a fine febbraio ha generato una nuova realtà nella quale l'Iran tiene il commercio mondiale per la gola tramite lo stretto di Hormuz. L'Iran conta di perpetuare questo stato di fatto e di appoggiarvisi per rivendicare il suo diritto legittimo al nucleare civile. Al di fuori di un'avventura militare, si fatica a vedere quali mezzi di pressione rimangano a Trump per impedirglielo. Trump ha rinunciato dopo due giorni all'operazione Freedom, che avrebbe dovuto riaprire Hormuz al traffico commerciale. Ha fatto balenare l'ipotesi di un accordo quadro che rinviava dopo le discussioni di fondo sul nucleare, ma anche questa semplice paginetta, perché si trattava di una sola pagina, si è rivelata troppo difficile da finalizzare. Ecco che ora Trump si prepara a incontrare il presidente Xi Jinping in Cina con la speranza di ottenere il sostegno di Xi per spingere l'Iran a un accordo. Immaginate quale possa essere il vantaggio per Pechino in questa situazione, dato che il suo principale alleato in Medio Oriente è Teheran, così tra l'altro Le Figaro. Non abbiamo molto tempo, però vogliamo segnalarvi un altro commento a proposito della guerra in Iran, provocatorio per certi aspetti, divertente, pubblicato dal New York Times e firmato da Thomas Friedman. Questo è il titolo: NATO, l'Alleanza Atlantica, per favore aiutaci. Trump non ha una strategia per l'Iran. Gli europei dovrebbero superare il loro disgusto per il presidente Trump e inviare le loro navi per aprire lo stretto di Hormuz. Così. La vedono dall'altra parte dell'Atlantico, almeno alcuni giornalisti neocon, ma con alcune tendenze particolari. Il Regno Unito, la crisi che sta attraversando Keir Starmer, l'affrontiamo con il Times di Londra, quotidiano conservatore, non particolarmente simpatetico. Quale che sia il destino di Starmer, il Regno Unito è paralizzato da un governo zombie, la politica del governo si sposterà a sinistra, l'economia sarà più instabile e prona alle crisi e alla fine tutto ciò porterà all'annichilimento elettorale del Labour. Scrive il Times, dall'epoca di Tony Blair a Downing Street la politica britannica è diventata progressivamente più feroce. Gordon Brown è riuscito a restare al potere per poco meno di 3 anni prima di cedere lo scettro a David Cameron, che ha retto per un mandato di 6 anni. Da allora c'è stata la Brexit, l'aspettativa di vita dei primi ministri è crollata. 3 anni Theresa May e poi Boris Johnson, 2 anni e 2/3 Rishi Sunak, 7 settimane Liz Truss. Ora Keir Starmer, che ha un soffio dai 2 anni, si trova faccia a faccia con la falce della morte politica. Qualunque cosa accada nei prossimi giorni, è già un primo ministro zombie a capo di un governo zombie diretto verso l'annientamento elettorale. Per un uomo che proclama a gran voce il cambiamento, Starmer è decisamente immune al cambiamento. I suoi difetti come leader, evidenti sin dall'inizio, sono troppo radicati nel suo carattere per essere corretti. Non ci sarà alcuna conversione, eppure Starmer continua a aggrapparsi al potere, ignorando i consigli che all'opposizione dispensava con tanto zelo ai suoi avversari conservatori. Se la sopravvivenza dovesse durare, probabilmente sarà pagata con la sottomissione alla sinistra del Partito Laburista, addio a qualsiasi sembianza di rigore nei conti pubblici, addio anche però al Labour, che rischia di essere schiacciato nelle prossime elezioni. Crudelmente, come spesso accade in politica, la dipartita di Keir Starmer, quando ci sarà, sarà poco rimpianta, ma ci sarà molto da piangere per ciò che verrà dopo, così il Times di Londra. Anche il Guardian ha molti dubbi sul proseguimento di questo primo ministro e del suo governo. Editoriale di ieri: la premiership di Starmer potrebbe sopravvivere, ma le sue manovre segnalano il declino. Ogni tentativo di rafforzare la posizione del primo ministro mostra quanto fragile sia diventata la sua autorità. Anche qui, come sul Times, c'è un richiamo storico. Si diceva di John Major, primo ministro conservatore, durato poco a causa delle lotte interne al partito, che era in carica ma non al potere. Ora Keir Starmer si trova in una situazione simile. Il suo governo sta preparando un discorso del re con proposte ambiziose, si tratta del programma per il prossimo anno. Ma dopo la cerimonia ci sarà il vero banco di prova, 6 giorni di dibattito alla Camera dei Comuni, seguito da un voto che i governi non perdono quasi mai, ma appunto quasi mai. L'ultimo primo ministro sconfitto in un'occasione del genere fu il conservatore Stanley Baldwin nel 1924. Lui e il suo partito furono costretti a dimettersi dopo la sconfitta alla Camera dei Comuni. Insomma, il pericolo è che Starmer faccia la stessa fine. In ogni caso, anche se sopravviverà, la sua autorità è compromessa. Così tra l'altro il Guardian, con cui ci fermiamo. Da David Carretta, una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta, questa dunque è Radio Radicale, di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto, adesso è il momento di Open Police, numeri alla mano, a cura di Michele Lembo.
4: Buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con la trasmissione di Open Police, numeri alla mano. Questa mattina torniamo in compagnia di Luca Dal Poggetto, che innanzitutto salutiamo, bentornato a Radio Radicale. Luca.
5: Buongiorno Michele, grazie e buongiorno a chi ci ascolta.
4: Allora Luca, oggi torniamo sulla povertà educativa, tante volte ne abbiamo parlato, oggi affrontiamo il tema da un punto di vista molto specifico che ci dà un altro segnale, un altro elemento sul nostro paese per capire appunto come siamo messi dal punto di vista della povertà educativa. Oggi parliamo del fatto che molti bambini in Italia non visitano i musei. Perché molti bambini non visitano i musei? Questo è il titolo della scheda di cui parliamo oggi e tra l'altro voi lo dite subito, c'è un paradosso, una contraddizione, perché il nostro paese è il primo al mondo per siti UNESCO, quindi cercheremo di capire stamattina questa contraddizione, ma a te la parola Luca per spiegarci meglio e per parlarci del primo dato di oggi.
5: Esattamente, perché naturalmente, come gli ascoltatori ricordano, Open Polis tiene ormai da anni questo osservatorio sulla povertà educativa in collaborazione con l'impresa sociale con i bambini, in cui appunto cerchiamo di analizzare fenomeni e ricorrenze riguardanti appunto questo aspetto. E sicuramente la parte relativa all'istruzione, al mondo della scuola è centrale in queste analisi, ma non bisogna dimenticare che anche gli aspetti legati più in generale alla cultura e all'accesso alla cultura hanno un'importanza fondamentale per quanto riguarda il contrasto della povertà educativa. E quindi è molto evidente questo paradosso che accennavi. L'Italia è il primo paese per siti UNESCO sul proprio territorio, sono ben 61, dato aggiornato al 2025, un dato superiore anche a quelli della Cina, della Germania, della Francia, però purtroppo non sempre questo patrimonio è accessibile, soprattutto appunto quando parliamo di minori. Le cause sono numerose, questa mattina ne approfondiremo qualcuna. C'è sicuramente un tema legato al tipo di fruizione di questi spazi, che è principalmente pensato in prima battuta almeno per gli adulti. C'è poi un tema sicuramente legato alla distanza di questi luoghi dalla residenza dei bambini, da dove i bambini vivono, e non ultimo, anzi, il tema legato alla difficoltà economica. Sicuramente un altro tema relativo, diciamo così, all'accesso di questi luoghi è quello, come dicevamo, economico.
4: Ecco, esatto,
5: Parliamo in questo caso di 1 su 10, che sono i componenti di famiglie a basso reddito e con figli che hanno visitato un sito culturale nel 2022. Questo è sicuramente un dato rilevante. Sicuramente c'è un aspetto socio-economico, perché questi luoghi, questi musei in particolare, al netto di alcune giornate particolari in cui magari l'accesso può essere gratuito, rappresentano una spesa che non sempre le famiglie possono permettersi di sostenere. Basti pensare appunto che in Italia chi vive in una famiglia a basso reddito e con figli nel corso del 2022 ha visitato un sito culturale solo nell'11,3% dei casi. Naturalmente questa media tende a salire all'aumentare del reddito della famiglia. In caso di famiglie con reddito medio, il 22% circa ha visitato almeno un sito culturale nel corso dell'anno, e la percentuale sale ancora naturalmente al 36,9% nei casi di nuclei familiari a reddito alto.
4: Allora, questo il quadro per quello che riguarda la situazione delle famiglie a basso reddito. Adesso guardiamo la situazione nel territorio italiano e vediamo quali sono le zone dove ci sono istituti museali in numero minore, giusto?
5: Esattamente, perché c'è sicuramente un tema legato all'accessibilità dal punto di vista economico di questi luoghi, ma indubbiamente c'è anche un tema legato alla raggiungibilità, banalmente all'ubicazione di questi spazi sul territorio nazionale. Chiaramente, diciamo, i principali centri, le città maggiori, anche per il patrimonio storico artistico che custodiscono, sono maggiormente dotate di queste strutture. La numerosità, diciamo così, va un po' a diminuire man mano che ci si allontana dai centri principali. Però anche in questo caso, come spesso succede, ci imbattiamo in delle significative differenze da un territorio all'altro. E diciamo che l'Istat ha censito tutte queste strutture, il dato purtroppo è un po' vecchio, risale al 2022, ma ci consente comunque di fare delle analisi interessanti. Su tutto il territorio nazionale parliamo di 4.416 musei attivi e quindi parliamo di una media complessiva di 4,8 musei ogni 10.000 minori presenti nel nostro paese. Diciamo la città, il comune capoluogo, ci siamo concentrati sui comuni capoluogo che ospita il maggior numero di strutture a Siena, con una media di 41,2 musei ogni 10.000 minori, un dato estremamente alto se consideriamo che il dato nazionale appunto è 4,8. Viceversa ci sono dei comuni capoluogo dove invece il dato è particolarmente basso, tra questi due capoluoghi siciliani, Ragusa e Messina, dove non si arriva a un museo ogni 10.000 minori.
4: Questi alcuni dei dati. Adesso Luca parliamo dell'accessibilità, se capisco bene, sui giorni su un anno, qui i dati mi sembra che siano sempre del 2022, in cui questi musei di cui stiamo parlando sono rimasti aperti, ma spiegaci tu.
5: Esatto, perché sicuramente un altro tema legato all'accessibilità di questi spazi, soprattutto per i minori, è la possibilità per questi luoghi di rimanere aperti, perché naturalmente, soprattutto facendo riferimento ai comuni più piccoli, alle aree interne del nostro paese, mantenere aperte queste strutture per tutto l'anno rappresenta un costo che non sempre le comunità appunto riescono a sostenere. E quindi, sempre basandoci sui dati Istat, abbiamo visto che a livello nazionale solo il 39% dei musei riesce a garantire un'apertura di almeno 250 giorni all'anno, e anche in questo caso si notano delle significative differenze. Nei comuni polo, che sono, diciamo così, terminologia che gli ascoltatori di Radio Radicale sicuramente già conosce, sono i comuni principali in termini di servizi, quelli dove appunto sono maggiormente presenti anche servizi legati al mondo dell'arte e della cultura. In questi spazi, in questi comuni, in questi luoghi, diciamo così, i musei che riescono a garantire un'apertura di almeno 250 giorni sono il 54,3%, quindi un dato piuttosto alto, mentre questa percentuale scende al 34% nelle aree interne, quindi in quei comuni, in quei territori che distano più di 40 minuti appunto dai poli. E ovviamente c'è un tema legato anche al fatto che spesso queste strutture in queste aree, diciamo così, più lontane dai centri principali, tendono a rimanere aperte più per soddisfare esigenze di tipo turistico che non a offrire effettivamente un servizio per chi vive in quelle zone tutto l'anno.
4: Il tema del turismo e dell'overtourism lo abbiamo anche affrontato con Open Policy. Ma l'ultimo dato di questa mattina, Luca, riguarda i progetti di inclusione rivolto a soggetti di cui stiamo parlando sostanzialmente anche questa mattina, che vivono in povertà economica, educativa o culturale.
5: Esatto, naturalmente ci ricolleghiamo agli aspetti, diciamo così, più di natura socio-economica, perché sicuramente un elemento molto importante riguarda la capacità dei musei, insieme alla comunità educante in senso ampio, di creare delle sinergie, delle collaborazioni che consentono appunto anche ai bambini che vivono in famiglie in condizione di disagio economico di usufruire appunto di questi spazi legati alla cultura. In questo caso, diciamo così, il dato sempre relativo al 2022 ci parla di un 11,8% di musei coinvolti in progetti di questo tipo. In questo caso è molto significativo il fatto che nel mezzogiorno, almeno nel mezzogiorno continentale, questo dato sia praticamente doppio, il 21,7%, quindi questo è sicuramente un dato significativo. D'altra parte bisogna anche evidenziare che, diciamo così, la capacità dei musei di attivare delle iniziative di questo questo tipo diminuisce all'aumentare del livello di complessità, diciamo così. Se infatti il 73,9% dei musei offre visite guidate riservate agli studenti, solo il 44,8% è in grado di attivare laboratori didattici e il 30% delle vere e proprie partnership con le istituzioni scolastiche.
4: E allora abbiamo parlato dell'interrogativo perché molti bambini non visitano i musei, pur essendo il nostro paese al primo posto nel mondo per siti UNESCO. Avete sentito alcuni dei dati, ma trovate tutto sul sito di Open Policy. Noi abbiamo terminato anche per questa mattina il nostro tempo a disposizione. Come sempre siamo molto grati agli analisti di Open Policy che vi presentano il loro lavoro e oggi ringraziamo davvero molto Luca dal progetto che è stato con noi. Grazie Luca.
5: Grazie a voi, buona giornata.
6: Sono le 7:10, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, giovedì 14 maggio 2026, vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa, Flavia Fratello condurrà Stampa Regime a partire dalle 7:35, poco prima Ada Pajarulo con Anna Zafesova in post-sovietica e adesso invece Spazio Transnazionale, un buongiorno a Francesco De Leo.
7: Buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia. Al momento di Spazio Transnazionale c'è una notizia di questa notte: è scattato un massiccio attacco aereo russo su Kiev, droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina, lo riferisce il Kiev Independent. Con noi come sempre Giampiero Gamaglia, buongiorno Giampiero. Giampiero non lo sento, ma arriverà a secondi. La puntata
8: buongiorno Francesco,
7: buongiorno a te. La puntata di oggi sarà un focus approfondito sulla missione del presidente USA Trump a Pechino. Con noi Maurizio Molinari, editorialista di Repubblica, che oggi firma un editoriale in prima pagina proprio sull'argomento. Bentornato a Radio Radicale, direttore.
9: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
7: Allora, questa è l'apertura del Financial Times. Xi Jinping dice a Donald Trump che Stati Uniti e Cina sono partner e non rivali. Il vertice tra i due leader a Pechino dovrebbe essere, tra l'altro, sul blocco dello stretto di Hormuz, su Taiwan e sulle terre rare, dice il Financial Times. Il presidente americano ha affermato che il rapporto sarà migliore che mai. Seduti al tavolo dei colloqui, i probabili argomenti sono appunto la guerra in Iran, Taiwan, il commercio e l'opportunità per le imprese statunitensi. Il presidente Xi ha affermato che Stati Uniti e Cina devono creare un nuovo paradigma per le relazioni tra i grandi paesi, dovrebbero essere appunto partner e non rivali, aiutarci a difenderci, aiutarci a vicenda, ad avere successo, a trovare il modo giusto per la coesistenza dei grandi paesi, ha detto Xi. Nel suo discorso invece d'apertura Trump ha elogiato quella che ha definito la fantastica relazione tra i due paesi, ha definito Xi un grande leader, prima di vantare la delegazione di imprenditori che lo accompagnava. Abbiamo i migliori uomini d'affari del mondo e oggi sono qui per rendere omaggio a lei e alla Cina. Questo invece è il titolo di un editoriale del China Daily. La Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti in uno spirito di eguaglianza, rispetto e vantaggio reciproco. Cosa ti aspetti, direttore?
9: Mi aspetto un summit dove i due leader riescono in qualche maniera a dialogare su tre fronti, sicuramente l'Iran e le crisi regionali, la necessità di accordi sul commercio, ma soprattutto il tema dell'intelligenza artificiale che sfida entrambi. E Trump guidano le due maggiori potenze protagoniste della rivoluzione tecnologica e quindi entrambe hanno la necessità e il bisogno di coordinare questa sfida, soprattutto perché l'intelligenza artificiale è in grado di mettere in difficoltà entrambe.
7: Giampiero Gramaglia. Non sento oggi Giampiero. C'è una dichiarazione sulla TAS di Rubio. Eccoti. Vai Giampiero.
10: Il New York Times, buongiorno Maurizio, il New York Times in un'analisi che forse hai visto scrive che questo incontro avviene mentre Xi non ha bisogno di un accordo, di un'intesa e che il tempo gioca dalla sua parte. Mentre Trump, che è indebolito, scrive sempre il New York Times, dalla guerra all'Iran, ha bisogno di un successo e quindi Xi si trova in una posizione di vantaggio rispetto a Trump in questo momento. Condividi questa lettura?
9: Ma non c'è dubbio che Trump ha di fronte a sé le elezioni di medio termine, quindi ha bisogno su Iran e commercio di uscire dal summit con dei risultati visibili e comprensibili dal pubblico americano, mentre l'obiettivo di Xi è diventare il paese più ricco e potente entro la metà del secolo, quindi chiaramente l'orizzonte è di più lungo termine, anche perché in Cina non ci sono elezioni degne di questo nome, essendo un'autarchia. C'è però un terreno sul quale entrambi in realtà hanno fretta, ed è quello dell'intelligenza artificiale, cioè la scoperta di questo, il lancio di questo nuovo software Mythos da parte di Anthropic all'inizio di aprile ha messo in difficoltà tanto gli Stati Uniti che la Cina. È stata una sorpresa per l'uno come per l'altra, perché fondamentalmente dimostra che l'intelligenza artificiale si può autocorreggere e quindi impone all'uno come all'altra di cercare una forma di collaborazione nei confronti di un'accelerazione tecnologica che né Xi né Trump sembrano in grado di governare.
7: Maurizio, la TASS mette in evidenza una dichiarazione di Rubo: gli Stati Uniti sperano di convincere la Cina ad assumere un ruolo più attivo per risolvere la situazione con l'Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha inoltre sottolineato che il conflitto in Medio Oriente rischia di destabilizzare l'Asia più di qualsiasi altra regione del mondo. Su questo versante cosa ti aspetti?
9: Questo è un po' il senso anche del pezzo del New York Times a cui faceva riferimento Giampiero. Non c'è dubbio che la mediazione pakistana è ispirata da Pechino e non c'è dubbio che l'Iran sta facendo in qualche maniera resistenza, mettendo in difficoltà gli Stati Uniti. E dunque Rubio dice a chiare lettere: ci aspettiamo ulteriori pressioni della Cina su Teheran affinché Teheran accetti le nostre due condizioni di fondo, che sono la consegna dell'uranio arricchito e la libertà di circolazione a Hormuz. Però c'è un interrogativo: se la Cina ha strumenti in grado per influenzare i guardiani della rivoluzione che ormai comandano a Teheran, quindi è chiaro qual è l'attesa di Trump su questo fronte e che Trump ha fretta nell'ottenere dei risultati, ma può davvero la Cina, ha la Cina davvero gli strumenti per obbligare i guardiani della rivoluzione a fare delle concessioni?
7: C'è un altro argomento, prima di salutarti, ne parla il Times of India in prima pagina oggi: Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita male, avverte Xi a Trump. Secondo quanto riferito, il presidente cinese avrebbe avvertito appunto che se la questione di Taiwan non venisse gestita in modo adeguato, Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in un conflitto. E Taiwan si è detta, tra l'altro, fiduciosa che la politica statunitense nei confronti dell'isola rivendicata da Pechino rimarrà immutata durante l'incontro tra il presidente Trump e il presidente cinese Xi Jinping, ma ha aggiunto che si sta comunque preparando eventuali sorprese. Tu ti aspetti sorprese su questo punto?
9: Io credo che Xi dirà con grande chiarezza a Trump quali sono le sue aspettative su Taiwan. Credo che l'incontro avuto da Xi con la leader dell'opposizione taiwanese non più tardi di un mese fa lasci intendere che Pechino immagina un'accelerazione politica nei confronti dell'isola nazionalista sul fronte della riunificazione, e l'anno nel quale tutto ciò potrebbe avvenire è il 2027, cioè la realtà è l'ultimo anno della presidenza Trump. Come reagirà Trump a queste richieste di Xi? E forse la Cina percepisce che un Trump debole può essere l'interlocutore migliore per chiudere la partita su Taiwan? Forse questo è il vero terreno sul quale Xi si prepara a incassare i risultati più importanti del summit.
7: Grazie a Maurizio Molinari, editorialista di Repubblica. Alla prossima, buon proseguimento di serata, è stato un piacere come sempre. Grazie.
9: Grazie a voi e a chi ci ha ascoltato.
7: Allora, Gian Piero Gramale, vediamo il racconto dei media statunitensi su questo importante vertice.
10: Sì, la visita in Cina del presidente USA Donald Trump e l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping fanno ovviamente i titoli di apertura di quasi tutti i principali media statunitensi questa mattina. I risultati del vertice stanno arrivando, i media, le home page dei media lo seguono in diretta, e anche se non mancano altre notizie americane di rilievo, tutti i giornali, per esempio, tutti i media riferiscono che ieri il Senato ha confermato Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve, che è la banca centrale degli Stati Uniti. Kevin Warsh, che è una scelta di Trump, andrà a sostituire Jerome Powell, che è invece un bersaglio delle critiche di Trump, alla fine del mandato di Powell, che è in scadenza. Vediamo invece la visita, e notiamo che proprio mentre andavamo in onda, e ancora una volta apprezzo la tempestività del Times of India nel riprendere le urgenti, le breaking news dell'Associated Press, proprio mentre andavamo in onda, l'Associated Press ha battuto una breaking news immediatamente ripresa dal Times of India, secondo cui Trump è significativo, dice, nell'incontro

0: e Cina. Anche la CNN, mentre eravamo in onda, ha cambiato il suo titolo, che era un titolo generico, Xi, Trump incontra Xi, e adesso il titolo è Xi mette in guardia Trump su Taiwan, che potrebbe diventare una situazione molto pericolosa se mal gestita dagli Stati Uniti. Quindi il vertice si apre, comunque la prima notizia che ne esce è quella di un avvertimento di Xi a Trump su Taiwan. Secondo il New York Times, Trump e Xi si incontrano mentre il mondo è in ebollizione e discutono di commercio, Taiwan e guerra in Iran. Dall'esito del vertice, scrive il giornale, dipende se la distensione in atto tra USA e Cina continuerà. Sempre il New York Times però offre anche degli elementi di, come dire, di difficoltà nelle relazioni fra i due paesi. Dice che mentre i due leader sembrano avvicinarsi o mostrano vicinanza, i popoli americano e cinese prendono invece direzioni diverse. E poi rivela che le aziende cinesi stanno facendo vendite di armi segrete all'Iran, secondo l'intelligence statunitense, non solo in violazione delle sanzioni americane, cosa che i cinesi possono anche ignorare, ma anche dello spirito di collaborazione e di cessazione di lavorare insieme per far cessare la situazione di guerra nel Golfo che sembra animare le dichiarazioni ufficiali. Secondo il Washington Post, la Cina trae vantaggio dalla guerra all'Iran e prende appunto posizioni di forza nei confronti degli Stati Uniti. Alla vigilia del vertice, sempre secondo il Washington Post, ci sarebbero state frizioni in diverse aree di competizione fra Cina e Stati Uniti a vantaggio della Cina. Una nota particolare del Washington Post che sostiene il giornale che il vicepresidente J.D. Vance cerca di trarre vantaggio dall'assenza dalla scena di Washington di Trump per recuperare un po' di visibilità dopo essere stato messo da parte dopo il fallimento dei negoziati con l'Iran a Islamabad all'inizio del mese di aprile. Secondo il Wall Street Journal, Trump incontra Xi per un vertice che ha sullo sfondo la guerra all'Iran. Trump dice che le relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti saranno le migliori che mai in assoluto e Xi risponde che i due paesi devono essere partner e non rivali. Probabilmente questo genere di dichiarazioni fa parte delle banalità cui si riferiva la Associated Press nello scambio di saluti fra i due leader. Prima di restituirti la linea, ricordo che anche la Fox segue in diretta la visita, però la mette più sull'aspetto turistico e ci dice che fra poco i due leader e le consorti visiteranno il Tempio del Cielo o il Tempio del Paradiso, che è la stessa cosa, a Pechino. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, rimani magari in collegamento così vediamo magari al termine della puntata se ci sono delle ultime ore, degli aggiornamenti riguardo appunto al vertice di cui abbiamo parlato stamane. Intanto do uno sguardo ad altri quotidiani internazionali. Il Financial Times ovviamente si occupa anche della crisi, diciamo così, nel Regno Unito, la crisi politica interna. Starmer si prepara a contrastare la sfida alla leadership lanciata da Streeting. Il ministro della Salute dovrebbe rassegnare le dimissioni oggi e cercare di estromettere il primo ministro da Downing Street. Questo è il titolo del Financial Times. Se ne occupa ovviamente anche il Guardian. West Streeting si appresta a lanciare una sfida alla leadership contro Keir Starmer. La mossa del ministro della Salute volta a forzare la corsa alla leadership scatena, una corsa alla ricerca di un candidato che gli si opponga all'interno dell'ala sinistra del partito laburista. Si occupa di Libano invece Le Monde. Libano e Israele, a Washington si prospettano negoziati difficili per due delegazioni sotto pressione. Oggi prendono il via i colloqui diretti tra uno Stato ebraico poco incline al compromesso e i libanesi incapaci di disarmare Hezbollah.

0: là, mentre continua l'escalation sanguinosa tra l'esercito israeliano e il movimento sciita. Il paese si occupa di Trump e di Xi Jinping. I rapporti tra Cina e Stati Uniti saranno migliori che mai. Questa è la frase detta appunto da Trump in evidenza sul quotidiano spagnolo. Vediamo il Times of Israel. Stati Uniti pensavano che una guerra con l'Iran avrebbe accelerato la smilitarizzazione di Gaza, invece Hamas si è rafforzato. Jerusalem Post, Netanyahu e il Mossad hanno incontrato il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed durante la guerra con l'Iran. Haaretz, i partiti della coalizione si muovono per sciogliere la Knesset aprendo la strada alle elezioni. Arab News, i ministri dell'interno del Consiglio di cooperazione del Golfo promettono una risposta unitaria alle minacce regionali dopo il caso di infiltrazione in Kuwait. Sempre di questo caso si occupa, ovviamente con opinioni diverse, Press TV, la TV iraniana. L'Iran si riserva il diritto di reagire all'attacco illegale sferrato dal Kuwait contro la sua imbarcazione e l'arresto di quattro cittadini. Così il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Abbas Araghchi. Il ministro ha condannato l'arresto da parte del Kuwait di quattro cittadini iraniani che navigavano sull'imbarcazione nel Golfo Persico, affermando che il paese arabo deve rilasciarli immediatamente. Allora, Giampiero, abbiamo ancora un paio di minuti. Raccontaci se abbiamo altre novità sul
1: Allora,
0: vertice.
1: anche il New York Times è uscito con l'avvertimento di Xi a Trump su Taiwan, che dà un tono meno distensivo all'incontro fra i due leader, anche se le parole ufficiali restano quelle di partners e non rivali da parte del presidente cinese. Ti aggiungo però, ed è un po' fuori dal nostro contesto, ti aggiungo una breaking news battuta ancora dal New York Times proprio in questi minuti, ci rivela che Shakira, Madonna e il gruppo coreano dei BTS saranno lo show dell'intervallo della finale dei mondiali di calcio che si svolgeranno negli Stati Uniti. Questa finale sarà un po' simile a quello che è la finale del campionato di baseball, che è più uno spettacolo che uno show di musicale che non un evento sportivo. Vedremo, tanto in ogni caso l'Italia in quella finale non ci sarà.
0: Benissimo, grazie a Giampiero Gramaglia. Domani 7:10. A domani, intanto, mentre parliamo, il leader cinese Xi Jinping e Trump sono arrivati al Tempio del Cielo per una visita culturale, ce lo riferisce la CNN. Il Tempio è un sito patrimonio dell'UNESCO, un antico luogo di culto risalente all'inizio del XV secolo, dove un tempo gli imperatori pregavano per ottenere buoni raccolti. Grazie a Piero Scaldaferri in regia. La linea torna in studio, Roberta Iannuzzi.
2: Grazie a Francesco Dalle e ai suoi ospiti. 7:29 minuti. Adesso andiamo ad ascoltare Posso Vietica di Ada Pajarulo con Anna Zafesova.
3: Questa è Posso Vietica, la rubrica di Anna Zafesova, autrice di Russia, l'impero che non sa morire. Anna, il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, è tornato a difendere la scelta sulla presenza del padiglione russo con queste parole, virgolette, più che Putin, temo che l'Occidente, le grandi borghesie di queste democrazie liberali non abbiano ancora digerito il processo con cui la Russia ha fatto fuori da sola l'Unione Sovietica, ha prodotto nel suo seno la forza per liberarsi del proprio ingombrante passato senza il tutor occidentale. Chiuse le virgolette. Anna, cosa pensi di questa ricostruzione?
4: Ma penso che Pietrangelo Buttafuoco fa un altro mestiere e quindi credo che non si sia molto informato di quello che, rispetto a quello che è accaduto in Russia e in Unione Sovietica negli ultimi 40 anni, e non solo a livello di libri di storia, ma sembra che non abbia nemmeno letto i giornali, perché innanzitutto non è stata la Russia, meno che mai da sola, a liberarsi dall'Unione Sovietica, anzi, semmai sono state le altre repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tra cui l'Ucraina, a volerne uscire e lasciare la Russia, da sola, cosa che in quel momento alla Russia di Boris Yeltsin andava bene. E sicuramente non si è liberata da un ingombrante passato, anzi sono anni che raccontiamo come la Russia stia vivendo semmai un inquietante ritorno del proprio passato, una riproduzione a tratti farsesca di questo passato sia imperiale russo ma soprattutto sovietico. L'abbiamo appena visto in occasione dei festeggiamenti per l'anniversario della vittoria sul nazismo nel 1945, con marce di bambini travestiti con le uniformi dell'ex Armata Rossa, con mostre ed monumenti che richiamano, anzi copiano proprio apertamente l'estetica sovietica e vecchi monumenti sovietici, con canzoni, con film, con il ritratto di Stalin. Cioè, se la logica di Buttafuoco, che si qualifica o viene qualificato come intellettuale di destra, è quella che la Russia si è liberata del comunismo, a me risulta che semmai c'è una grande riabilitazione del periodo comunista, non in senso di ideologia marxista, questo no, però per il resto la riabilitazione, la rievocazione, la ricostruzione dell'Unione Sovietica nella Russia odierna a livello ufficiale è totale, fino alla riscrittura dei libri di storia, fino al recupero appunto della figura di Stalin, anche a livello della cultura di massa, di monumenti a Stalin, di manifesti, eccetera, eccetera, fino a recuperare la memoria del Gulag e a cancellare invece quella di dissidenti. Quindi tutto quello che poteva essere una Russia alternativa al comunismo, all'Unione Sovietica, al totalitarismo sovietico, nessuno se ne è liberato, ma anzi viene amorevolmente ricostruito. Né del resto probabilmente poteva essere altrimenti, perché Vladimir Putin è nato nel 1952, un uomo che si è formato totalmente in quel sistema lì, e le sue preferenze culturali, politiche, ma anche proprio comportamentali si sono formate appunto in Unione Sovietica, così come quelle del suo gruppo dirigente. Quindi semmai possiamo rimproverare alla Russia che questo cambiamento non c'è stato, o non c'è stato a sufficienza, tant'è vero che oggi parliamo di un mondo russo. Vladimir Putin parla di un mondo russo, e la cultura russa, quella che è stata inviata alla Biennale, nel tanto discusso padiglione della Biennale, come un esempio appunto di quello che la Russia fa oggi, è una cultura russa che, viene dichiarato dal Cremlino, deve riprendere appunto lo spirito russo, quindi di nuovo in una copia molto molto simile all'originale di quello che era il messaggio della propaganda sovietica, che poi l'arte, la manifestazione concreta dell'arte che è stata inviata alla Biennale possa essere diversa, basta guardare a quello che contemporaneamente è stato esposto, proiettato, dipinto e suonato a Mosca negli stessi giorni della Biennale, per vedere che anzi purtroppo il passato dell'Unione Sovietica la Russia non solo non l'ha minimamente superato e rifiutato, ma anzi è un'operazione tutta ancora a venire.
2: Grazie ad Anna Zafesova, e Post Sovietica torna giovedì prossimo alle 7:30.
5: E grazie ad Pagliarulo e Anna Zafesova. Sono le 7:35 minuti, è il momento di Stampa e Regime, oggi con Flavia Fratello.
6: E allora, buongiorno agli ascoltatori di Stampa e Regime, che è la rassegna stampa di Radio Radicale. Questa mattina si contendono i titoli di apertura delle prime pagine, le notizie che riguardano il viaggio di Trump in Cina e invece il dibattito che si è svolto ieri al Senato. Ci sono, insomma, diciamo più o meno la metà, si dividono più o meno la metà, o comunque cercano di mettere sulla stessa pagina e quasi con lo stesso rilievo le due notizie. il Corriere della Sera, per esempio, dedica riesce a inserire, fra l'altro, la foto dell'arrivo di Trump in Cina, con il benvenuto che gli viene tributato dal vicepresidente cinese, e quindi la foto, insomma, risalta abbastanza il titolo: Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz. Però poi a centropagina il titolo è Meloni, sfida su tasse e salari. Fa qualcosa di abbastanza simile anche il giornale: Meloni, via la fase 2, l'Italia che voglio. E poi sinistra, solo debiti, dalla premier stilettata a Conte sui danni del super bonus, e poi rilancia sul nucleare, questa novità del nucleare. Vedremo, è abbastanza interessante. E dopodiché anche il giornale, invece, era il titolo di taglio alto, è la sfida Trump-Xi dal tech all'Iran. Il presidente USA in Cina, fra dialogo e nodo dazi. È un po' diversa l'impostazione, diciamo così, della Stampa, nel senso che la Stampa dedica il proprio titolo di apertura a Trump-Xi, vertice con i miliardari. Abbiamo visto, no, ieri questa delegazione particolare che si porta dietro Trump. Dopodiché il dibattito parlamentare è affidato, la notizia del dibattito parlamentare è affidata, diciamo così, a un commento di Veronica De Romanis: se il PIL aumenta solo con i bonus. E poi la cronaca, appunto, con un titolo abbastanza piccino, di Meloni che dice tasse ridotte, il PD che li accusa sta in una bolla, ma in realtà l'attenzione cade sulla fotografia al centro del giornale, le fotografie, perché sono due, una di Emmanuel Carrère e l'altra di Gianrico Carofiglio, due romanzieri, perché inizia la 38esima edizione del Salone del Libro, e quindi, insomma, ovviamente, essendo a Torino, la Stampa non può ignorarla, anzi, mi ha non sorpreso, però, insomma, è interessante, sì, l'apertura che fa Repubblica, perché Repubblica prende un aspetto, diciamo così, del dibattito parlamentare di ieri e lo evidenzia in modo particolare. Meloni, la grana, Consob, maggioranza spaccata. Freni, sapete il sottosegretario Freni, che rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia. E poi sotto invece si ricorda, appunto, la premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia. Di spalla Trump che incontra Xi in missione con le Big Tech, ma anche qui la fotografia che più attira il nostro sguardo è invece quella della principessa Kate, a Reggio Emilia, il sorriso di Kate tra i bambini, e anche l'attacco del pezzo. I servizi sono di Giusberti e Grippa, ma il commento di Brunella Giovara fa capire qual è il tenore, anche se è evidente, insomma, che c'è un po' di sarcasmo in tutto questo, di ironia, non sarcasmo, ironia, perché Kate posa il tuo sguardo su questo popolo che chiede selfie e carezze e porge neonati alla principessa, insomma, cioè, grande entusiasmo che viene visto con un occhio così, insomma, un po' con qualche sorriso da parte di Repubblica, insomma. Peraltro, giustamente, tutta per Meloni l'apertura del Messaggero. Meloni sfida sull'economia, la premier rivendica i risultati su salario, debito e tasse, e poi, appunto, questa frase: dialogo con chi vuole bene all'Italia. Per il resto, come vi dicevo, poi, per esempio, anche il Tempo parla del viaggio di Xi, e poi, insomma, titoli vari che vedremo più avanti, perché in alcuni casi invece sono diciamo, abbastanza sorprendenti, e quindi ce li vedremo fra un attimo. Però Dedichiamo proprio un paio di minuti a un paio di segnalazioni prima di andare a leggere qualche articolo e qualche commento. Vi dicevo, dedichiamo qualche segnalazione, qualche minuto a qualche segnalazione, perché intanto il Foglio ci avvisa che sabato prossimo uscirà in edicola, riproponendo alcuni discorsi di Marco Pannella, 10 anni senza Marco. Sabato prossimo il Foglio ricorderà il leader radicale morto a Roma il 19 maggio del 2016, riproponendo alcuni suoi discorsi, tappe significative di un percorso che ha segnato la storia politica e sociale del paese. È appena una notina, ma insomma fatevi un nodo al fazzoletto, come si diceva una volta. Se no vi mettete l'allarme sul telefonino, insomma fate come vi pare, un post-it, quello che volete, ma ricordatevi che sabato c'è questa iniziativa molto interessante. Fra l'altro in questi giorni sta uscendo anche, con interviste, ricordi e pagine dedicate a Marco Pannella, anche il Centro, il giornale diretto da Luca Telese. Se vi dovesse capitare di intercettarlo, ci sono, diciamo così, tutta una serie di interventi interessanti che vale assolutamente la pena di guardare. Invece, ecco, a proposito di altre segnalazioni, oggi sul Manifesto troviamo di nuovo un richiamo a quella eccolo qua, a quel lavorio che si starebbe facendo intorno alla possibilità di far uscire un numero abbastanza consistente di detenuti dal carcere. Ne scrive Eleonora Martini, che racconta appunto detenuti in comunità, il ministro ci riprova, il ministro ovviamente Nordio, e scrive Martini, saranno comunità accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, non solo autorizzate le strutture residenziali e semiresidenziali nelle quali detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti accertati potranno scontare a specifiche condizioni la detenzione domiciliare. È solo una delle correzioni contenute nell'emendamento governativo depositato lunedì sera in Commissione Giustizia del Senato, dove dal dicembre scorso è in esame il nuovo DDL Nordio, che nelle intenzioni del Ministro servirà a decongestionare il sovraffollamento carcerario e a dare un'occasione di recupero alle persone con dipendenza. Il provvedimento sulla detenzione differenziata è in fase molto avanzata, ha assicurato il Guardasigilli ieri, nel corso di un convegno dedicato al supporto psicologico per la polizia penitenziaria, e in effetti il termine per la presentazione degli emendamenti al testo riscritto dallo stesso governo è fissato per lunedì. Martini poi ricorda ancora che insomma l'iter di questa certificazione della dipendenza sarà una commissione che dovrà farlo, composta fra gli altri anche di personale del provveditorato regionale del DAP, ma solo ove opportuno, appunto, rettifica il governo. E la detenzione domiciliare può essere revocata se il detenuto si sottrae alla riabilitazione che deve essere espressamente richiesta. Sono più malati da curare che delinquenti da punire, aveva detto Nordio, contraddetto a febbraio però da una sentenza della Consulta secondo la quale l'autore di reato tossicodipendente cronico non è assimilabile a un malato psichiatrico cui debba essere applicata una misura di sicurezza. Però insomma, per il Ministero potrebbero uscire così dalle carceri circa 5.000 detenuti, anche se non è chiaro come, se la stessa legge prevede al momento solo 500 posti letto da considerarsi aggiuntivi rispetto al più ampio sistema ricettivo sanitario, quindi sì, appunto, non si sa dove li possano mettere, e Fra l'altro, insomma, anche diciamo così, gli stanziamenti non sono così tanti, troppo pochi, 20 milioni di euro. Fa notare ancora dal dibattito Leonora Martini, questa è l'osservazione di Deborah Serracchiani, mentre la vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato, Ilaria Cucchi, pone l'accento, tra le altre cose, sullo stravolgimento della funzione delle comunità terapeutiche trasformate così in piccole carceri. Però appunto si spera che invece non funzionino come piccole carceri, ma come davvero centri di riabilitazione, perché sennò è semplicemente appunto un altro posto dove stare. Vedremo. Poi tanto su Nordio torneremo per la questione di Garlasco. L'ultima segnalazione che invece vi faccio la prendo dalla Stampa sul fine vita. Avevamo letto anche questo nei giorni scorsi, c'era finalmente una data fissata sul calendario che era quella del 3 di giugno, ma siamo sulla Stampa. Fra Mal, cioè è solo siglato, racconta di una lite fra Lega e Forza Italia, quindi evidentemente le cose non sono ancora così chiare. Se fate così, allora c'è malafede. La frase rimbalza nella saletta dei senatori pochi metri prima dell'aula del Senato, dentro il rituale del Premier Time, quindi Meloni sta parlando, fuori invece il centrodestra che si sfibra sul fine vita. E a scandire il ritmo dello scontro stavolta non sono le opposizioni ma gli azzurri, o meglio, la linea nuova di Marina Berlusconi. La scena è quasi da commedia parlamentare, se non fosse che il nervosismo è reale. La capogruppo azzurra, Stefania Craxi, affronta il leghista Massimiliano Romeo davanti a una pattuglia di testimoni interessati, Giulia Bongiorno e il relatore di Forza Italia, Piero Antonio Zanettin. Il tema è il DDL sul fine vita, calendarizzato appena 24 ore prima per l'approdo in aula il 3 giugno, ma ancora impantanato nelle commissioni congiunte giustizia, di cui appunto è presidente Bongiorno, e salute. Tradotto, senza un'accelerazione immediata il rischio è che in aula sbarchi solamente il testo del PD, provvedimento che, senza troppi riguardi, Forza Italia ipotizza di essere costretta a votare se la maggioranza non si dà una mossa. Gli azzurri, a microfoni spenti, parlano di gioco delle tre carte, perché la sensazione è che qualcuno stia continuando a rallentare nonostante le rassicurazioni. Nel mirino finisce Fratelli d'Italia e soprattutto il presidente della Commissione Salute, Francesco Zaffini, accusato di tenere il freno tirato. Romeo prova a smorzare, ma la risposta irrita ancora di più Forza Italia. Non decido io, decidono i piani alti, che è precisamente il punto, perché sul fine vita si sta consumando qualcosa di più di un incidente parlamentare. Gli azzurri del nuovo corso, che ha ridimensionato Antonio Tajani, la vivono come la loro prima prova di forza interna alla coalizione, con la proposta di riaccelerare sulla giustizia ancora ferma al palo. Un altro stop sarebbe letto come uno schiaffo, soprattutto allo spirito garantista e liberal con cui Marina Berlusconi sta provando a caratterizzare il partito. Bene, vedremo appunto cosa succederà. Intanto vi dicevo, la Cina, partiamo con la Cina. Io vi vorrei leggere giusto un paio di l'attacco di un paio di articoli di cronaca dal Corriere della Sera mi ho dimenticata di segnare una cosa che però è molto importante. Allora, vi dicevo, un paio di articoli dal Corriere della Sera, giusto per, diciamo così, inquadrare questo viaggio. Cosa scrive Viviana Mazza, che ha accompagnato evidentemente il presidente Trump in Cina? 300 giovani vestiti di bianco e celeste sventolavano bandierine cinesi e americane in perfetta sincronia ieri sera all'aeroporto di Pechino. Benvenuto, benvenuto presidente, gridavano, benvenuto, benvenuto in modo eccezionale. Donald Trump, scendendo dall'Air Force One, li ha salutati con il tipico pugno alzato e dopo la stretta di mano con il vicepresidente Han Zheng, sotto lo sguardo di Elon Musk, è entrato nella bestia parcheggiata alla fine del tappeto rosso, che è la macchina, insomma, quella. Non c'era Melania, ma lo affiancava il figlio Eric, che gestisce la Trump Organization, e la nuora Lara. È la prima visita di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni, perché Biden non venne, incontrò Xi Jinping in California. L'ultima era stata proprio quella dello stesso Trump nel 2017. È il loro settimo faccia a faccia. Si sono scambiati lettere negli anni, hanno interessi diversi, ma entrambi vogliono maggiore stabilità e vedono investimenti e commercio come il canale migliore nel breve periodo, mentre allo stesso tempo cercano di ridurre la dipendenza l'uno dall'altro. Scusate. Oggi Trump chiederà a Xi di aprire la Cina alle imprese americane, alla presenza di più di una dozzina dei più potenti amministratori delegati del mondo. Sarà questa la sua primissima richiesta, come anticipato da Trump su Truth. I due paesi sono in guerra commerciale, perché ai dazi americani Pechino ha risposto limitando le esportazioni di terre rare, ma è stata raggiunta una tregua lo scorso ottobre in Sud Corea. In questi 2 giorni si parlerà di ulteriori acquisti di prodotti americani da parte di Pechino. E Scott Bessent, il segretario al Tesoro, ha pianificato gran parte del summit e ieri ha discusso di dazi con il suo omologo cinese. La Casa Bianca non esclude investimenti cinesi diretti negli Stati Uniti. Come vedete, si parla soprattutto appunto di economia. Poi certo, sul tavolo, dice Mazza, ci sono anche l'Iran e Taiwan, però l'insistenza sulla la parte economica non va trascurata. Non a caso a fianco Massimo Gaggi dedica un'intera pagina a quelli che definisce i 17 compagni di viaggio di Trump, cioè tutti questi amministratori delegati, da Elon Musk a Tim Cook a Larry Fink, quindi stiamo parlando di BlackRock, SpaceX e Tesla, e poi Apple, insomma di tutto. E scrive Gaggi: leader della tecnologia e della finanza americana, dal capo appunto di Apple Tim Cook a quello di BlackRock Larry Fink, arrivati a Pechino prima ancora del presidente. Elon Musk, che ha viaggiato a bordo dell'Air Force One dopo le liti e la fredda riappacificazione, segni di ritorno a un rapporto cordiale tra i due ex buddy, e lo spettacolare recupero di Jensen Huang, il CEO di Nvidia. Non faceva parte della missione presidenziale annunciata dalla Casa Bianca, ma grazie a una convocazione last minute ha raggiunto Trump durante lo scalo in Alaska per fare rifornimento. Così il presidente è arrivato a Pechino circondato più che da diplomatici ed esperti di geopolitica, da imprenditori e negoziatori commerciali. Gente geniale, li definisce. Leader di molti dei più potenti gruppi del capitalismo tecnologico e finanziario americano, che hanno indotto qualcuno a ironizzare. I tycoon del capitalismo americano arrivano in Cina accompagnati da Donald Trump. Ironia, certo, anche perché non siamo a una prima assoluta. 9 anni fa, nella visita fatta durante il suo primo mandato, Trump era accompagnato da una delegazione di businessmen doppia rispetto a quella attuale. E questo non è un dettaglio, diciamo così, del tutto insignificante. Comunque, dovrà fare, secondo Massimo Gaggi, concessioni sulle forniture strategiche Trump per ottenere ciò che vuole, ma intanto è così che è partito. E allora sono andata a vedere anche il Sole 24 Ore come la raccontava questa storia, vista come dire questa prevalenza, no, di temi economici rispetto a quelli politici. In effetti anche il Sole 24 Ore titola a centropagina con una foto che ritrae uno di fronte all'altro, Trump e Xi commercio Hormuz e Taiwan, Trump e Xi in cerca di un'intesa, e affida ai due cronisti, da una parte Marco Valsania, il corrispondente da New York, e dall'altra Rita Fatiguso, il desiderata per l'appunto di entrambi. Per quello che riguarda Trump punta tutto sul commercio per scordare l'Iran. Questa è diciamo così l'impostazione del Sole 24 Ore. Mentre Xi Jinping è in posizione di forza e dà invece priorità al dossier Taiwan, quindi nell'agenda, insieme ai dazi, alla guerra Hormuz, l'isola è il nodo centrale per la Cina, che avverte gli Stati Uniti sulla vendita di armi, e anche questo, insomma, è un aspetto assolutamente da tenere presente. Non a caso, se andiamo a vedere il commento di un economista come il professor Emiliano Brancaccio sul Manifesto, così scrive: quelle due superpotenze separate in casa, stesso letto, sogni diversi. Il malizioso proverbio cinese sintetizza bene i rapporti sino-americani alla vigilia del vertice di Pechino fra Xi e Trump. Stati Uniti e Cina sono coppie di antica data, condividono le medesime lenzuola da moltissimo tempo. Però, scrive ancora Brancaccio, almeno dal Permanent Normal Trade Relations Act, approvato dal Congresso americano nel 2000, premessa per l'adesione del gigante cinese al WTO. Nella semplificazione sovranista furono i democratici di Clinton a gettare l'America tra le braccia dell'economia cinese in ascesa, ma non andò così. Quella decisione fu presa col consenso bipartisan dei repubblicani. Del resto, erano anni gloriosi del dominio americano sul mondo. Gli Stati Uniti scrivevano le regole del capitalismo globale e gli altri si adeguavano. Infilare la Cina nella mondializzazione washingtoniana era considerato il coronamento finale di tutto il progetto. Nella sconfinata fabbrica cinese fatta di 700 milioni di zelanti e frugali lavoratori, Wall Street vide l'occasione di uno spettacolare gioco speculativo intercontinentale tuttora operativo. E per un quarto di secolo, da un lato, la Cina ha concesso all'America ingenti prestiti a tassi di interesse risibile, dall'altro lato le aziende americane hanno estratto immani profitti dalle partecipate cinesi, con un risultato paradossale, perché tra dare bassi interessi e avere alti dividendi, l'indebitato capitalismo americano ha guadagnato dalle nozze con i cinesi fino a 100 miliardi all'anno di redditi netti, un patrimonio asimmetrico, spinato per Pechino e ovattato per Washington. Ma il tempo poi passa, ci avvisa Brancaccio. Lo sbilanciamento di coppia si fa pesante e i sogni dei coniugi iniziano a divergere. Nell'arco di un secolo l'economia statunitense è in crisi di competitività e di debito, ha perso colpi, mentre quella cinese ha accresciuto la sua forza. E insomma, alla fine, dice, arriviamo alla guerra del Golfo, vari commentatori tuttora si illudono che l'attacco all'Iran riguardi semplicemente l'uranio in mano ai Pasdaran e che il blocco di Hormuz sia solo una spiacevole eterogenesi della contesa, ma la verità è un'altra. La battaglia sullo stretto è parte di un disegno più grande e temerario. Da tempo americani e alleati cercano di compensare la debolezza economica con la forza piratesca delle milizie. L'obiettivo è controllare le vie commerciali ed energetiche verso Oriente, da Limec a Suez, con un avvertimento ai cinesi: se non intendono più farsi sfruttare, saranno strozzati dall'arresto dei flussi di materie prime. O il matrimonio resta sbilanciato o diventa servitù. Però a volte le scommesse dei pirati si rivelano azzardate. Trump avrebbe voluto arrivare al vertice di Pechino tenendo Hormuz e le altre vie medio orientali sotto il controllo totale delle flotte americane alleate, ma per adesso il suo brigantesco progetto resta un sogno. L'America è piena di debiti e la NATO non sta meglio, ma soprattutto, appunto, come abbiamo visto in questi giorni, gli Stati Uniti di sicuro non possono dire di controllare completamente Hormuz. Questo aspetto quindi la visita cinese ovviamente si intreccia con quello che sta succedendo in Iran, viene ben colto anche da Maurizio Molinari, che infatti parla, sempre riferendosi a comunque alla Cina e agli Stati Uniti, di destini incrociati. Siamo su Repubblica, andiamo a pagina 15 e leggiamo qualche stralcio anche qui di questo suo ragionamento. Allora, eccoci qua. Iran, commercio e intelligenza artificiale. Vedete come quando si mettono insieme i temi c'è sempre, insomma, non corrispondono mai completamente, ma soprattutto non so se avete notato come uno dei grandi cavalli di battaglia dei mesi scorsi di Trump contro la Cina, cioè l'esportazione di fentanyl, il fatto che inondasse il mercato di questa droga, sia praticamente sparito. Questa mattina l'ho visto citare solo ed esclusivamente sul Messaggero questo aspetto, ma per il resto è proprio scomparso dal dibattito. Comunque, Molinari, Iran, commercio e intelligenza artificiale. Il summit di Pechino fra Xi Jinping e Donald Trump riflette le priorità dei due grandi rivali, accomunati da un'accesa competizione su ogni fronte, ma anche dal bisogno di affrontare assieme l'incertezza globale. L'Iran è in cima all'agenda di entrambi perché Trump ha bisogno di chiudere la guerra con un successo e il negoziato per ottenerlo è affidato al Pakistan, braccio di Pechino. Così come a Xi serve il petrolio di Teheran per sostenere il proprio PIL e dunque ha interesse a far cessare le ostilità, liberando la circolazione a Hormuz. L'ostacolo maggiore per entrambi sono i guardiani della rivoluzione che ora comandano a Teheran, fino al punto da aver trasformato la Repubblica Islamica in una dittatura militare e dunque non possiamo escludere che Xi e Trump tentino di concordare una transizione capace di far coincidere gli interessi energetici cinesi con quelli strategici americani. Anche perché Pechino, sulla necessità di impedire a Teheran di diventare una potenza nucleare, ha sempre avuto, sin dai tempi di Barack Obama, una posizione assai simile a Washington. E sul tavolo delle crisi regionali non c'è solo l'Iran, perché la Cina si offre di mediare anche in Ucraina. Aver fatto arrivare a Vladimir Putin oltre 15.000 soldati nordcoreani significa essere entrata in partita, mentre la sua priorità resta la riunificazione con Taiwan. Xi è determinato a dirlo con chiarezza a Trump, secondo fonti diplomatiche a Pechino. E però e anche qui questo aspetto, diciamo così, relativo a Taiwan è quello che più viene sottolineato, per esempio, da un altro giornale, che è La Stampa, che è il giornale che titolava Trump Xi vertice con i miliardari. Però se poi appunto noi apriamo il giornale, l'articolo, il primo articolo che ci colpisce, diciamo così, quello di pagina 3, è il reportage di Lorenzo Lamperti da Taipei, ed è così titolato: Taiwan, la grande paura. A Taipei il timore di essere pedina di scambio, e anche qui c'è un virgolettato: se gli lasciano via libera a Cuba o in Groenlandia, Donald è capace di sacrificarci come agnelli. E qui appunto anche un accenno di questo reportage di Lamperti: un jet cinese scompare al largo di Taiwan. Pechino annuncia una zona di interdizione aerea in poche ore, l'operazione si trasforma in un blocco navale, l'isola è tagliata fuori dal mondo, niente energia, rifornimenti o prelievo di contanti, coi cavi sottomarini recisi non c'è accesso a internet, mentre una quinta colonna pro riunificazione prende il controllo delle strade. È l'incipite di Zero Day. Uscita l'anno scorso, è la prima serie TV taiwanese che mette in scena un'ipotetica invasione. Il governo del Partito Progressista Democratico, il DPP, considerato secessionista da Pechino, l'ha supportata per alzare la consapevolezza del rischio in una popolazione spesso ritenuta compiacente. L'opposizione del Kuomintang, la cui nuova leader Chen Liu dice di sentirsi orgogliosamente cinese e poche settimane fa è stata protagonista di uno storico incontro con Xi Jinping, l'ha criticata perché mira a creare il panico. Insomma, anche a Taiwan, diciamo, non è che stanno proprio serenissimi. Un sondaggio, dice ancora questo reportage, dice che il 60% dei residenti si sente meno sicuro con il ritorno del tycoon, quindi non credono tanto per l'appunto in Trump. E ancora sfogliando, diciamo così, la stampa, se anche qui a pagina 4 c'è tutta una pagina dedicata alla diplomazia di miliardari con foto e diciamo microbiografie di questi proprietari, CEO, eccetera eccetera, però è interessante invece l'analisi che Salvatore Rossi fa di questo viaggio, guardandola dal punto di vista dell'Europa. Donald sta squassando l'Occidente, l'Unione Europea acceleri su industria e difesa. Insomma, le relazioni internazionali sono cambiate, l'Europa eviti di farsi schiacciare da America e Asia. È insomma un tema non nuovo, e però secondo Rossi sostanzialmente l'Europa ancora non si sta muovendo e sta alla finestra, il che sicuramente non è buono per noi. L'ultima segnalazione che vi faccio, diciamo così, sfogliando la stampa, ma è che abbiamo visto il tema, diciamo così, dei rifornimenti energetici è determinante, ma due pagine, una pagina 6 e l'altra pagina 7 della stampa non danno, diciamo così, molte speranze a Trump. Intanto perché gli 007 avvertono che Teheran ha ancora gran parte delle armi. Quindi dice Trump attacca i media e l'intelligence USA dicendo chi elogia il regime è un traditore, e però insomma intanto questa è la situazione. 30 siti missilistici iraniani su 33 sarebbero tornati operativi secondo la CIA, la quale CIA già peraltro da giorni dice guardate che insomma l'operazione militare non ha smantellato quasi niente. E l'altra notizia è ancora più allarmante, se volete, perché si stanno esaurendo anche le scorte. Petrolio, allarme, scorte, questo è il titolo del pezzo di Marco Bresolin. L'Agenzia Internazionale dell'Energia segnala colpo senza precedenti, in rapido svuotamento le riserve già scese di oltre 200 milioni di barili. Nonostante un significativo calo della domanda, quindi ne stiamo usando di meno, nel 2026 l'offerta globale di petrolio non riuscirà a soddisfarla completamente perché sta subendo uno shock senza precedenti, e questo si sta già traducendo in un massiccio ricorso alle scorte. È l'allarme lanciato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia nel suo report mensile. Quindi questa è la situazione. E fra l'altro, ecco, a questo proposito, per andare a vedere che cosa sta succedendo, insomma, qual è la situazione nel Golfo e in Iran, due pagine molto interessanti sono quelle che troviamo dedicate a questo tema sul Corriere della Sera, che intanto ci dà intanto due notizie. In realtà ci sono anche su altri quotidiani, ma insomma per comodità adesso le prendo da qua. Netanyahu in segreto ad Abu Dhabi, mentre due petroliere avrebbero passato lo stretto, e una di queste sarebbe cinese. Lo scrive Monica Ricci Sargentini, che così ci racconta che l'Iran stringe la presa su Hormuz, sfida apertamente gli Stati Uniti, mentre Trump si trova appunto a Pechino. Nelle ultime ore due navi, una legata a Teheran e una cinese, hanno attraversato lo stretto nonostante il blocco navale americano, in quello che appare come un test politico e militare della capacità di controllo iraniana sul passaggio da cui transita circa il 20% del petrolio globale. La superpetroliera cinese Yuan Wahu, carica di 2 milioni di barili di greggio iracheno, è uscita dal Golfo dopo essere rimasta bloccata per oltre due mesi. Quasi contemporaneamente ha attraversato lo stretto anche la Taragas, nave cisterna di GPL collegata all'Iran. Secondo Al-Arabiya sarebbe la prima che è riuscita a superare il blocco americano. Un'altra nave cinese, la Xiang Jiangku, ha diffuso via trasponder il messaggio «China's vessel and crew», quasi a rivendicare una sorta di protezione diplomatica di Pechino. Insomma, quindi questo è lo scenario. In questo scenario l'ufficio di Benjamin Netanyahu ha confermato una visita segreta, quindi era segreta quando l'ha fatta, ma poi evidentemente no, del premier israeliano negli Emirati Arabi Uniti durante il conflitto, mentre il Wall Street Journal riferisce di missioni del capo del Mossad David Barnea per coordinare le operazioni anti-iraniane. In Israele la maggioranza ha avviato le procedure per dissolvere la Knesset e andare a elezioni anticipate a settembre. Ovviamente non è che la cosa sia collegata, però era per dire che insomma davvero tanto si sta muovendo anche lì in zona. Mentre visto che ci siamo, la segnalazione di questa intervista del ministro degli esteri libanese Youssef Raggi a Roma, intervistato da Marta Serafini, dice: vogliamo una tregua ed Hezbollah disarmato, l'Italia fa già molto e ora sia il ponte con l'Unione Europea. E questo aspetto, questa sottolineatura sulla il desiderio di volere Hezbollah disarmato è importante, perché come sapete Hezbollah invece continua a dire che i colloqui che si tengono negli Stati Uniti, i colloqui di pace, non dovrebbero essere disertati. E su tutto questo il resoconto dell'audizione di ieri di Crosetto, del ministro della difesa Crosetto e del ministro della difesa Tajani, che ribadiscono che i cacciamine in navigazione per lo stretto di Hormuz saranno operativi solo con la pace, anche se non necessariamente con sotto l'egida dell'ONU, ma questo è ancora un altro tema ancora. Su questa questione però voglio segnalarvi anche un articolo di Domani che approfondisce diciamo questo aspetto e che mi aveva eccolo qua, incuriosito. Peraltro anche il titolo del Domani era: affari per gli Stati Uniti, Taiwan alla Cina, il difficile baratto fra Trump e Xi. Ma ecco qua, sul Domani invece Lucia Malatesta dà voce invece a quello che diciamo così, alla versione che arriva dall'Iran, che dice: abbiamo il controllo di Hormuz. E però poi inserisce anche l'intervento di ieri del presidente Mattarella, che ha parlato con il presidente israeliano Herzog, che si è riferito anche agli attacchi subiti dalla missione UNIFIL, definendoli ovviamente inaccettabili. Ma l'altra notizia è questa, che Teheran sarebbe lacerata dalle lotte di potere. Il regime vuole mostrare i muscoli a Trump, ma in realtà circolano veleni fra gli ayatollah. I falchi puntano a estromettere Ghalibaf e Araghchi, che sono rispettivamente il presidente del Parlamento e il ministro degli esteri, Araghchi. I Pasdaran si impossessano anche della diplomazia. E questo aspetto è insomma, sempre più sottolineato da chi dice che si è passati in Iran da una teocrazia a un governo militare. Infatti, scrive a un certo punto Lucia Malatesta, le bombe americane non hanno ridefinito solo la geografia del territorio, ma anche quella del potere. Pressioni ed esplosioni hanno fatto emergere un nuovo perimetro di equilibri, ancora instabile e in fase di ridefinizione. Il conflitto ha portato alla luce divisioni e frammentazioni endogene alla leadership, decimata dai bombardamenti, ma comunque capace di sorprendente resilienza nel rinnovarsi e rimpiazzarsi. Ci sono tre fazioni, tre linee che vanno ricalibrando il potere sciita. La prima è quella dura, è composta da falchi e apparati legati alle istituzioni militari, ostili a qualsiasi accordo con gli Stati Uniti, convinti di dover procedere verso lo scontro, ma non dominano ancora il processo decisionale finale. La seconda è quella dei conservatori pragmatici, influenti nella sfera economica e istituzionale, che ritengono il negoziato preferibile per alleggerire isolamento e inflazione. E infine c'è una terza corrente, a favore di riforme e aperture all'Ovest, ma rimanendo fedele ai valori e ai retaggi fondativi della Repubblica Islamica. Prima della guerra, con un equilibrio fragile ma funzionale, queste anime convivevano, viaggiando parallele. Da quando il conflitto è esploso, sono esplose a loro volta e la competizione per il controllo del paese è sempre più visibile, e non solo agli americani, che appunto se ne lamentano. Quindi quando Trump dice non si sa con chi parlare, non ha proprio del tutto i torti, ma comunque, intanto questa segnalazione. E per chiudere anche questo capitolo, a proposito invece di, diciamo così, guerra di informazione, che va sempre bene, ieri circolava una notizia abbastanza sorprendente che attribuiva a Papa Leone il conferimento di una importante anche onorificenza all'Iran, all'ambasciatore iraniano presso la Santa Sede. In realtà oggi qualche giornale ci informa che si tratta di una fake news, o meglio, c'è qualcosa di vero, ma va assolutamente contestualizzato e capito. Allora, lo leggo da Libero. Polemiche, proteste e sgomento. Il Vaticano conferisce un'onorificenza all'ambasciatore iraniano presso la Santa Sede, Mohammad Hossein Mokhtari, martedì scorso, giorno in cui il regime iraniano ha eseguito un'ennesima condanna a morte di un giovane oppositore. La notizia si diffonde rapidamente, le reazioni arrivano a valanga. L'Associazione dei Medici Iraniani in Italia invia una lettera aperta colma di angoscia a Papa Leone XIV per chiedere un suo intervento, esprimendo la preoccupazione che l'onorificenza possa essere strumentalizzata dal regime di Teheran. Anche l'Associazione delle Donne Democratiche Iraniane esprime la più ferma condanna per il conferimento dell'onorificenza vaticana, cioè la Grande Croce dell'Ordine Pontificio di Pio IX, che è in effetti la più alta onorificenza conferita dalla Santa Sede, paragonabile a quella di Cavaliere di Gran Croce in Italia, che è stata attribuita all'ambasciatore iraniano nel corso di una cerimonia avvenuta in Vaticano martedì. E però si moltiplicano sul web commenti appunto su Leone, che ha conferito questa onorificenza, accompagnate da una vecchia foto di un vecchio incontro diplomatico. Ma la realtà è diversa. L'ordine piano, come dice il portavoce Vaticano Matteo Bruni, è l'onorificenza che viene data per prassi a tutti gli ambasciatori accreditati dopo 2 anni di servizio presso la Santa Sede, in genere nei giorni in cui il Papa compie l'anniversario del pontificato, e così è avvenuto anche stavolta. A ricevere l'ordine piano sono stati quindi martedì 13 ambasciatori, fra i quali c'era anche quello dalla Repubblica dell'Iran, e l'onorificenza non è stata consegnata dal Papa, ma, come sempre accade, dal sostituto della segreteria di Stato. Però cosa è successo? Che le agenzie ufficiali iraniane hanno comunque interpretato il conferimento dell'onorificenza come un segnale politico significativo, sottolineando il ruolo svolto dalla diplomazia di Teheran presso la Santa Sede nel promuovere messaggi di giustizia e opposizione al conflitto, e così il delicato contesto internazionale e il clamore mediatico hanno trasformato un gesto considerato di routine nella diplomazia vaticana in un nuovo caso. Bisogna stare attenti. Comunque, in tutto questo, che fa? Ecco, c'era

che vuote, obiettivo Cassino e Maserati. Il colosso dell'auto elettrica, quello appunto cinese, sta trattando con Stellantis e altre aziende per acquistare stabilimenti industriali nel vecchio continente. Si sta valutando anche la cessione di un sito spagnolo al partner cinese Leap Motor e intanto questi altri italiani che evidentemente c'è una convenienza nell'arrivarci. L'ultima, diciamo così, annotazione che volevo, l'ultima notizia, diciamo così, su questo ampio pacchetto, sempre riferita alla Cina, ma che mi sembrava molto interessante da notare, ce la racconta invece Giulia Pompili sul Foglio. Giulia Pompili dedica un'intera pagina a raccontare questo viaggio in Cina, ma c'è poi un boxino interessante perché scrive Pompili: mentre Pechino accoglie Donald Trump, la macchina della comunicazione cinese si è già messa in moto, con oltre 260 giornalisti internazionali che hanno fatto richiesta di accreditamento per seguire il viaggio del presidente americano. Ma è un'apertura solo estetica, coreografica, perché la leadership del Partito Comunista Cinese porta avanti da anni una silenziosa ma sistematica campagna per svuotare la Repubblica Popolare di qualsiasi giornalista straniero indipendente. Qualche giorno fa si è discusso molto dell'articolo pubblicato dal Wall Street Journal di Yuko Kubota, che è stata corrispondente del quotidiano a Pechino per 8 anni e ora ha deciso di ripartire. Kubota, di origini giapponesi e reporter di un giornale americano, descrive un paese trasformato, fonti che smettono di rispondere, colleghi espulsi e una diffidenza verso gli stranieri che è diventata politica di Stato. Racconta di cartelli nelle biblioteche che ricordano ai cittadini di proteggere i segreti di Stato, di campagne antispionaggio diffuse nelle metropolitane, di un bambino in età prescolare che ha tenuto una lezione su quanto sia terribile il Giappone, e non è un caso isolato. Secondo una recente inchiesta di The Wire China, il numero di corrispondenti americani in Cina è ai minimi storici sin dall'apertura delle relazioni diplomatiche degli anni 70. E insomma, la conclusione di Pompili è che chi racconta la Cina degli affari e degli investimenti ottiene il rinnovo. Chi si occupa di diritti umani, stabilità interna o leadership, no. Il risultato è un'informazione a distanza che si avvicina al senso unico e solo quando la Cina lo consente. Detto questo, quindi insomma, ricordiamoci che quello che leggeremo, le notizie che ci arrivano dalla Cina, vanno sicuramente calibrate anche su questo aspetto. E veniamo invece a quello che si racconta del dibattito di ieri in Italia, con una premessa. Ieri sì, c'era molta attesa, così, ma era anche una giornata di grandi pettegolezzi che, come vi dicevo, sono stati arrivano già dalla settimana scorsa, messi proprio nero su bianco da Concita De Gregorio in questo articolo che aveva scritto domenica e che poi viene ripreso lunedì da Mieli. Si cerca questo ministro, sarebbe il terzo ministro a cadere, diciamo così, in love, come direbbero quelli che scrivono di queste cose, insomma, ieri grandi pettegolezzi su questo, Libero pensa bene di farla così la sua prima pagina. Allora, il titolo è La banda del buco, bancarottieri rossi, scontro al Senato, dall'opposizione invocano misure su lavoro e salari, richieste logiche se non fosse per le voragini lasciate dai loro conti.
La for-

0: fatto a centropagina ritrae l'attrice e cantante franco-iraniana Golshifeh Farahat, che scrive, che ci informa la didascalia, ha 30 anni meno di Brigitte Macron, moglie appunto, perché ecco l'amica di Macron che fece impazzire Brigitte. Cosa c'era dietro il famoso schiaffo? Perché a proposito di pettegolezzi, qui non ci neghiamo assolutamente nulla, e esce fuori che, ricordate, no, quello schiaffone che era stato ripreso da lontano mentre stavano scendendo dall'Airbus presidenziale al loro arrivo in Vietnam, scrive Mauro Zanon. Ebbene, pare che la premier dame, appunto Brigitte Macron, l'avesse mollato quello schiaffone perché aveva letto sul telefonino, insomma, un messaggio. Pare che, insomma, si parla di una relazione platonica. Queste, insomma, sono tutte rivelazioni che troviamo raccontate in un libro che è uscito in Francia, e ovviamente l'Eliseo nega tutto. È meraviglioso il titolo dell'articolo, sempre a pagina 19, perché io vi ho letto il richiamo in prima, ma poi l'articolo a pagina 19: Macron ha perso la testa per una maliarda iraniana, perché ovviamente, no, le donne, se non sono infide in qualche modo, non vanno bene, quindi non è solo un'attrice, una donna, no, è una maliarda. Detto questo, se quella è la maliarda, ecco, a proposito di pettegolezzi, sul Foglio Salvatore Merlo ci porta ancora un po' più dentro a questi pettegolezzi e ci racconta che c'è una regola, la regola del 30. Prima di nominare un ministro, una domanda sola: con quante donne sei stato? Il precetto di Arcore. Prima di nominare un ministro bisognerebbe fargli una semplice domanda, più utile, ve lo sto leggendo non solo perché c'entra con quello che vi sto dicendo, ma perché è anche messo molto in evidenza questo articolo sulla prima pagina del Foglio, proprio per dire appunto che... dicevo, prima di nominare un ministro bisogna fargli una semplice domanda, più utile di qualsiasi curriculum: con quante donne sei stato? Perché se quello risponde meno di 30, il ministro non lo può fare, non è vaccinato alla vita. Si chiama regola del 30 e Andrea Ruggeri, ex deputato di Forza Italia, tra i prediletti di Silvio Berlusconi, uomo assai spiritoso ovviamente, la elaborò con il Cavaliere un pomeriggio ad Arcore. Era il 2017 e pensavamo che saremmo tornati al governo. Disegnai persino un grafico, ascisse e ordinate. Berlusconi rideva come un matto, ma la cosa in realtà è seria. Lo confermano i fatti recenti, scrive Merlo, che si sono messi in fila con una puntualità quasi didattica. Gennaro San Giuliano, 64 anni, già ministro della cultura, fu il primo a illustrare il problema nella sua forma classica con Maria Rosaria Boccia diversi mesi fa. Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, 63 anni, il secondo. E adesso, con la discrezione riservata alle notizie che tutti conoscono a Roma, circola il nome di un terzo ministro ultra sessantenne che avrebbe scoperto, nell'esercizio delle proprie funzioni, turbamenti non previsti dal decreto di nomina. La serie, insomma, continua, con la differenza che una coincidenza è una coincidenza, due cominciano a fare tendenza e tre sono forse un problema di selezione del personale. E c'è sempre una signora più giovane, spesso collegata al ministero, che scopre i social, scrive, allude e lascia intendere. Ieri mattina se ne è occupato fra le risate anche Fiorello alla radio. E vabbè, insomma, questo pare che anche Giorgia Meloni abbia, però questo qualche mese fa, aveva confessato ad alcuni amici quanto sarebbe meglio un governo di sole donne. Scherzava o forse no? Quindi poi continua, insomma, però questo per darvi il senso del pettegolezzi che girano e di come... E l'altro articolo che vi voglio leggere, diciamo che ci introduce al racconto della giornata di ieri, invece, è quello di chi c'era, o meglio di chi è arrivato. Conte torna in campo, anche questo lo prendo dal foglio, con Montenegro che scrive: «Presidente, come sta? Ben ritrovati, sto benissimo e voi? Vi vedo in forma». Per tornare nell'agone politico, per riprendersi la scena dopo l'operazione, Giuseppe Conte ha scelto il giorno del Premier Time. E forse non è solo una coincidenza, vuole prendersi spazi e titoli. Attacca la destra, Giorgia Meloni senza bussoli, piccona la legge elettorale e le spese militari, lo fa in Parlamento e in TV da Bruno Vespa. Allontana gli spettri di Forza Italia e gli inciuci. Marina Berlusconi, non ho il piacere di conoscerla. Manda segnali a sinistra, le primarie possono aspettare, prima il programma. Il tavolo con le opposizioni verosimilmente si farà a settembre e neanche per Mario Draghi, bellicista. Pochette d'ordinanza e piglio combattivo, intorno alle 15 Giuseppe Conte appare in transatlantico. A scortarlo c'è il suo staff, i deputati, e promette: non vi annoierete. E anche questo ve l'ho letto perché mi chiedevo come mai questa mattina sul Fatto Quotidiano, il cui titolo è costruito su una foto di Giorgia Meloni con un'espressione abbastanza mesta e una citazione: a me m'ha rovinato la guerra, in realtà sarebbe la guerra, perché questo è sordi. Comunque, le solite scuse, in colpa al conflitto eppure il super bonus, nel Premier Time balle sulla crisi, appello a Calenda che soffre, destre divise, salta freni per Consob, Conte dice no agli inciuci con Forza Italia, quindi questo è il titolo. Mi chiedevo come mai Marco Travaglio avesse ritenuto di dover fare il suo editoriale chiedendosi, ponendosi questa domanda. Dice: una domanda a Elly Schlein, senza polemica. Ma che senso ha incontrare nel 2026 Barack Obama, emblema delle sconfitte del centro-sinistra passato, scusate, emblema delle sconfitte del centro-sinistra passato, promosso a spirito guida per la vittoria del centro-sinistra futuro? Ora, a parte che Barack Obama ha sempre vinto, ma insomma, comunque, a parte l'estetica della photo opportunity a Toronto che ritrae lui di fronte e lei di spalle come una giovane fan che chiede l'autografo alla rockstar, e anche qui uno potrebbe dire ma magari non voleva Ellie, no? Essere troppo presenzialista, visto che però evidentemente, insomma, certo non è la foto posata con la pochette, ecco, mettiamola così, però che forse lui si aspettava. Dice: quindi, a parte l'estetica della photo opportunity a Toronto che ritrae lui di fronte e lei di spalle come una giovane fan che chiede l'autografo alla rockstar, c'è un aspetto politico che riassume alla perfezione l'equivoco della leadership schleiniana. L'ex attivista diventata famosa nel 2013 con Occupy PD, dopo il tradimento dei 101 franchi tiratori contro Prodi al Quirinale, poi uscita dal partito per le porcate renziane, poi rientrata nel 2023 per essere eletta segretaria dagli elettori, perché gli iscritti avevano scelto Bonaccini. Doveva cambiare il partito, invece continua a comportarsi come se il partito avesse cambiato lei. Ha riaccolto pure la tenia Renzi, così lo definisce la tenia, che lo corrose dall'interno fino alla disfatta del 2018 e all'operazione Draghi del 2021, e ora è uno dei suoi più ascoltati consiglieri, in attesa di nidificare con qualche fedelissimo nelle liste del PD dopo il decesso di Italia Morta. E vabbè, questo è il solito modo di esprimersi un po' da terza elementare, ma va bene. E comunque la domanda resta: che diavolo potrà mai insegnare Obama ai progressisti del 2026? E l'impressione è che diciamo ci sia evidentemente una necessità di riposizionare forse Conte, non lo so. Comunque, se andiamo a vedere, ma non è un'impressione, insomma, è tratta da una serie di elementi raccolti leggendo i giornali. Per esempio, se io vado sulla Repubblica e arrivo alle pagine immediatamente successive, appunto dedicate a questo racconto, trovo fra l'altro anche un'intervista di Anna Lombardi a Bernie Sanders, senatore democratico, forse uno dei più radicali, insieme a Alexandra Ocasio-Cortez, e Bernie Sanders annuncia che sta venendo in Italia e incontrerà Schlein di nuovo, e dice: le dirò che anche voi in Europa dovete fare di più per i bisogni dei lavoratori, però appunto l'intenzione è di incontrare Schlein, non Conte, quindi insomma, evidentemente. E non solo, ma chissà, forse era venuto a conoscenza Travaglio del fatto che il Corriere della Sera oggi intervista Schlein e non Conte. Peraltro Conte l'aveva già intervistato la settimana scorsa, dedicandogli un'ampia pagina proprio a questo intervento che lui ha passato, per fortuna, di questa neoplasia che in realtà poi si è rivelata negativa, quindi niente di grave, per fortuna. Ma oggi l'intervista politica è quella a Schlein, la firma Maria Teresa Meli, il titolo è: ora vogliono il confronto, dai salari alla sanità lo hanno sempre negato. E infatti dice a Maria Teresa Meli: solo un governo che vive chiuso nel palazzo da 3 anni può pensare che questa sia la priorità, e cioè la riforma elettorale. L'indicazione venuta dal referendum è stata chiara: gli italiani vogliono un governo che si occupi dei problemi concreti che riguardano le loro vite, e la destra, che aveva i numeri in Parlamento per fare tutto, è riuscita a non fare nulla che migliorasse la vita degli italiani. Nel merito, la loro proposta è irricevibile. Come possono pensare di dialogare sull'antipasto del premierato, con il premierato ancora sul tavolo, che contestiamo duramente? Meloni, però, dice Meli, al Premier Time ha aperto il dialogo a tutto campo con l'opposizione, e lei dice: dopo aver forzato le procedure parlamentari in numerose occasioni, fa queste affermazioni come se non avesse già negato, e con lei il resto del centrodestra, il confronto che noi avevamo chiesto in questi anni su salari, sanità e congedi. Ci fu un incontro a Palazzo Chigi nell'agosto del 23, dopodiché non si sono più fatti vivi e solo dopo aver perso il referendum dicono di volere il dialogo. Che tipo di confronto ha in testa Meloni? Io sono la prima che si è rivolta a lei in più occasioni, abbiamo fatto più proposte, ci hanno sempre detto no. A questo proposito voglio citare un caso piuttosto eclatante. Io e Meloni avevamo fatto un accordo su una legge sul consenso votata all'unanimità, quello è sulla violenza sessuale, e questo accordo è stato stracciato poco dopo. Insomma, la disponibilità esibita da Meloni mi sembra più retorica che altro, perché alla prova dei fatti hanno sempre fatto il contrario. Poi nega di aver fatto accordi con Forza Italia, e dice, quando le viene chiesto se non è il momento dei progressisti di trovarsi per scrivere il programma, lei dice: ma non partiamo da zero. E quali sono le sue priorità? Lei dice semplice, appunto: sanità, lavoro ed energia. Noi approveremmo subito un salario minimo, perché l'Italia con questi stipendi e questa precarietà non è al passo con l'Europa. Energia, perché è la prima richiesta delle imprese ed è al centro di una strategia della crescita che serve al Paese. Noi accelereremmo subito sugli investimenti sulle rinnovabili per ridurre il costo dell'energia e la dipendenza del gas, però non fa cenno al nucleare. E sulla sanità pubblica abbiamo indicato al governo dove recuperare immediatamente risorse per assumere medici e infermieri che mancano, e di conseguenza per ridurre davvero le liste di attesa. Queste alcune delle risposte che dà Schlein, il che poi ci porta anche ad andare a vedere invece anche qui la cronaca di Ronconi, invece sulla giornata vera e propria, come si è svolta, il senso, diciamo così, più che del dibattito i temi del dibattito ce li hanno, insomma, sono conosciuti, sono raccontati ieri già dai telegiornali, dai siti, ma il senso della giornata ce lo dà Fabrizio Roncone in questa sua cronaca. Alla fine conviene venirsela a vedere dal vivo, la premier Giorgia Meloni, a sentire che dice e soprattutto come lo dice. Sempre meglio la sua voce e le sue smorfie in questo premier time del Senato di certe veline che girano per raccontare come a Palazzo Chigi tutto fila liscio, tutto è sotto controllo e niente turba il lavoro dell'esecutivo, nemmeno i russi che ballano e bevono vodka a Venezia e neppure il ministro della cultura, il meraviglioso Alessandro Giuli, uno capace di suonare il flauto e parlare ai serpenti che non potendo cacciare l'ex fraterno amico Buttafuoco dalla presidenza della Biennale si sfoga e dopo aver litigato con Matteo Salvini, accusato d'assenteismo, scatena un regolamento di conti nei suoi uffici fra vecchi sospetti e nuove ripicche. E poi qui si ricorda quando ha cacciato, appunto. Si percorre il corridoio dei busti, i finestroni sono rigati dalla pioggia, sul centro storico di Roma piove come a Bangkok. C'è il capo ufficio stampa del governo, Fabrizio Alfano, seduto su un divanetto ed è lui a far sfrigolare i neuroni per un appunto mentale. Nel valutare l'umore della premier, tenere conto che ci sarebbero pure i retroscena su Forza Italia pronta, forse, si suppone, vedremo, a prepararsi per nuove coalizioni. Il rumore dei camerati di Vannacci in marcia e la Lega che viene giù nei sondaggi. Più, diciamo, un paio di guerre, una crisi energetica che se ne trascina dietro un'economica, Trump che è gonfio di rancore nei confronti dell'Italia e poi direi basta, mi pare di non essermi perso niente. E allora, appunto, qual è lo stato d'animo della nostra premier? Non è ancora arrivata, c'è il tempo di descrivervi in breve l'atmosfera del Salone Garibaldi transatlantico di Palazzo Madama. La sensazione è che il problema principale per molti, compresi quelli dell'opposizione, sia uno e uno soltanto: sbrigarsi con questa seccatura per correre allo Stadio Olimpico ad assistere alla finale di Coppa Italia fra Inter e Lazio. Il senatore di stretto rito salviniano Claudio Borghi esce dalla buvette ridendo, è sempre allegro e ottimista, è davvero un grandioso personaggio. Poi, più serioso, passa al suo capogruppo Romeo. Questo Romeo è uno che in parecchi e da tempo vedrebbero bene alla guida di un nuovo carroccio, tipo lucido, veloce, leale. Il governo tiene per un altro anno? Penso di sì. La premier proverà a rilanciare, nei limiti si intende. Vi preoccupano certe voci su Forza Italia? Guardi, io dico che in questa legislatura i forzisti restano con noi in coalizione. Per far cadere il governo li trasformerebbe in traditori e crollerebbero al 2%. È finita la legislatura? Beh, da lì in poi non so che progetti possano avere. E questa nuova legge elettorale sarei per farla insieme alle opposizioni. Poi intanto arriva la Meloni, si è seduta al suo posto, tailleur grigio perla, camicia di seta bianca, capelli lisci. Ai lati i ministri Ciriani e Urso. Immobile, secondo numerosi osservatori, la premier insoddisfatta del suo operato sarebbe spesso tentata di sostituirlo, così lui si affida alla tanatosi, si finge morto, o immobilità tonica. La strategia difensiva con cui gli animali si fingono morti appunto per sfuggire ai predatori. Si comincia in leggero ritardo, i tempi, 3 minuti di domanda, 5 per la risposta, 2 la controreplica, dopo un'ora. Se chiedete cosa resta, la risposta è pochissimo. Lei è la premier meno graffiante del solito. Frenata? Non si capisce. Però snocciola dati e notizie da cui si deduce che tutto va piuttosto bene. E vabbè, insomma, questo giusto per dirvi della giornata. Qualche commento rapidissimo lo troviamo. Intanto, ecco, ritorno sul Sole 24 Ore, perché secondo me Palmerini oggi l'ha centrato giusto infatti scrive così Palmerini a pagina 12 del Sole 24 Ore. La novità che è apparsa in chiaro anche al Premier Time di ieri è vedere come l'agenda della destra adesso si stia accostando sempre più a quella della sinistra e dunque appunto salari, lavoro, casa, energia, inflazione. Segno che si va delineando il terreno di battaglia per il prossimo anno elettorale. Non era così a inizio legislatura, quando la sinistra era invece costretta a rincorrere il governo Meloni sui decreti sicurezza oppure sui tentativi di cambiare regole alla questione immigrazione, imbracciando anche un corpo a corpo con i magistrati, per non parlare del caso Albania. E invece ieri questo cambio di registro è stato fotografato dalle domande a cui si è sottoposta Meloni nell'aula del Senato. E si è notato pure che quelle posture quelle poste alla Premier delle stesse forze di maggioranza hanno seguito quasi esclusivamente il filo dell'economia, dunque appunto le condizioni materiali dei cittadini, con una new entry che ha conquistato i riflettori, il Sud. Al netto di quello che sarà la riforma elettorale, il Meridione appare come un luogo politico decisivo. Naturalmente i partiti di opposizione hanno incalzato Meloni battendo sugli stessi tasti e rovesciando la rappresentazione del governo, ma era scontato vederli attrezzati nel declinare le loro priorità. Del resto si sono ritrovati con una realtà tra le braccia, tra guerra, allarme, inflazione e bassa crescita, mentre la destra deve battagliare per ricordare tutte le misure fatte, i vantaggi portati, i numeri raggiunti, le percentuali scalate. Il cambio di scena, dettato dalla sconfitta al referendum e dallo strappo con Trump, si ritrova pure nei sondaggi, con un ordine di importanza invertito, trovando solo in quinta e sesta posizione la sicurezza e i migranti. Insomma, gli italiani ora queste materie interessano un po' meno. Su Domani, però... Daniela Preziosi ci mette in guardia e dice che comunque in questo momento non alle opposizioni non conviene troppo affondare il colpo perché non sono pronte. Questa domanda in realtà non è stata fatta direttamente a Schlein, però insomma si capisce abbastanza. Eccolo qua, scusate, non lo stavo ritrovando. Eccolo qua. Allora, logorare la Premier. Le opposizioni non vogliono la crisi. Questo è il titolo del pezzo di Preziosi. Tutti insieme all'attacco, ma i progressisti hanno bisogno di tempo, perché la coalizione ancora non c'è e poi restano alcuni nodi che sono quelli dell'Ucraina e delle primarie. E quindi, dice Preziosi, non conviene insomma far cadere, sempre che possa cadere, ma insomma per il momento no, non se ne parla. Intanto detto questo, sull'Unità però c'è una disamina di uno dei temi portati avanti appunto in questi giorni, annunciati in questi giorni, che è quello del piano casa, fatta da Pier Francesco Maiorino e Massimiliano Valeriani, che smontano, diciamo così, appunto i dati forniti da Meloni. Altro che piano casa, niente per i senza tetto, un affare per chi specula, la bufala degli alloggi, il Question Time. Il governo vanta meriti immaginari, sostengono i due, perché dicono che vengono stanziati la miseria di 970 milioni spalmati su 5 anni per recuperare 60.000 alloggi vuoti su più di 100.000 fra fondi immobiliari e riscatti per fare cassa, e quindi insomma sostanzialmente ci sarebbe poco da fare. Visto che ho aperto l'Unità, vi segnalo anche intervista a Walter Verini, perché sul non essere pronti della coalizione c'entrano anche, diciamo così, certi malumori, certi malesseri, per non dire di peggio. Quando Travaglio definisce tenia Renzi, segnala un problema, perché se no, il Movimento 5 Stelle e Italia Viva dovessero stare insieme in una coalizione, insomma, che uno che il giornale di riferimento di uno di questi gruppi definisca Tenia un altro, forse non è il massimo. Parla Walter Verini sull'Unità, intervistato da Umberto De Giovannangeli, e a un certo punto commenta l'uscita di Marianna Madia dal PD per andare appunto a Italia Viva, e lui dice: io rispetto la sua scelta ma la considero sbagliata, chi fa un passo del genere però non può essere lapidato, segnala un problema da non sottovalutare. E su questo sarebbe da recuperare ampiamente questa dialettica. Meloni andrà in Grecia, sì, è confermato, non è, anche questo era un, diciamo, una specie di pettegolezzo che girava, si diceva ci va, non ci va, sì ci va, e va a parlare, e ce lo dice la Repubblica proprio subito in seconda pagina, c'è un boxino. Andrà a incontrare anche l'editore, il nuovo editore Teo Kyriakou di Repubblica, questo fine settimana, quando farà questo viaggio in Grecia, dove fra l'altro incontrerà anche i leader di Kuwait e Qatar per un vertice. Velocissimamente, altre aperture che vi dicevo esulano da quelle, intanto quella di Avvenire. Avvenire che ha un racconto di Lucia Capuzzi dalla Havana, da quello che sta succedendo a Cuba. Operazioni con la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba. Sappiamo già di queste enormi difficoltà dovute al blocco appunto dell'energia e l'ultimo blocco dei flussi di petrolio ha fatto davvero precipitare la situazione. Quindi su Avvenire trovate anche questo reportage, come invece sull'Osservatore Romano lo trovate dedicato al Mozambico, dove le recenti violenze nel nord del paese hanno preso di mira missionari e civili, spesso contadini o minatori, incendiando case e causando migliaia di nuovi sfollamenti. Vi volevo segnalare anche un articolo sul Sole 24 Ore che riguarda quello che sta succedendo in Cisgiordania, perché è in corso, e questo è un aspetto, una cosa interessante, eccolo qua. No, scrive Roberto Bongioni da Gerusalemme, ma insomma, al via la conferenza di Fatah, parte la corsa alla successione di Abbas, Mahmoud Abbas, 92 anni, meglio conosciuto, sapete, come Abu Mazen. È importante questa cosa, perché il convitato di pietra Barghouti, l'unico che potrebbe riconciliare Fatah e Hamas e guidare il processo di pace, non c'è per l'appunto, mentre il favorito in questo momento è il figlio dell'anziano leader, che però non è ben visto da molti palestinesi, a riprova che comunque anche qui ci sono discussioni politiche. Due segnalazioni rapidissime. Vi dicevo, vabbè, quella di Kate della Repubblica l'avete già, diciamo già. C'è il titolo di apertura della Verità, dedicato a un inconveniente che è successo già a tanti, non è che ce l'hanno proprio solo con voi, amici della Verità. Usano i volti della Verità per truffare i risparmiatori. Finta puntata di Porta a Porta con finto scontro, con tanto di immagini, fra Paragone e il capo d'intesa Messina. Tutto per lanciare una piattaforma di investimenti che ruba i soldi alla gente. Ecco, benvenuti, perché sappiate che non lo fanno solo con voi, lo hanno fatto con un sacco di gente conosciuta. Usano vari banner, in questo caso la Verità il banner ce l'aveva, ovviamente fatto con l'intelligenza artificiale, era sul sito di Repubblica, ma si installano sui vari siti, ed è una iattura vera, perché sono sempre più difficili da scoprire. Poi insomma si capisce per dove vanno a parare, però anche perché alla fine è sempre non ce lo dicono, svelato il segreto, no, per riuscire a trovare. A proposito di non ce lo dicono, la Verità, che ama molto però questo aspetto, sostiene che l'antivirus è quasi sparito, perché ormai insomma, si è capito, non ci sono contagi in Italia, quindi stanno un po' scemando le notizie sull'antivirus, però la verità fa il seguente titolo, sempre in prima pagina: sequestri di persona a causa dell'isteria da virus, ma il vero scopo è il bavaglio. Bavaglio contro chi? Io giuro, me lo sono chiesto. Cioè, chi deve essere imbavagliato? Il bavaglio, perché così. Non si sa il bavaglio contro chi, è sempre questo modo di parlare, no? Al plurale, ci sequestrano, i poteri forti, no? Ne parlava l'altro giorno anche Bettini, ma vabbè, insomma, comunque, vi dicevo, infine, Nordio che ha questo convegno sulla giustizia ieri, ha detto che secondo lui era assurdo quello che era successo, insomma, quello che è successo a Garlasco. In realtà lui si riferiva alle sentenze, ha parlato anche dell'inchiesta, ma a far notizia è la sua uscita sulle sentenze, perché lui ha detto: assurdo condannare dopo due assoluzioni. Nordio rilancia l'inappellabilità delle sentenze favorevoli all'imputato. Questo è il titolo di apertura del Dubbio, che però ci avvisa anche che l'Associazione Nazionale Magistrati ovviamente non ci sta e dice e va verso le barricate. E però anche professore Oliviero Mazza, ordinario di diritto processuale penale alla Bicocca di Milano, dice: la condanna di Alberto Stasi oggi non sarebbe possibile. Quando l'ipotesi alternativa, quella della non colpevolezza, non è meramente congetturale, l'imputato deve sempre essere assolto. Quindi ribadisce questo aspetto. Infine, le ultime due segnalazioni sono una dal Corriere della Sera. C'è un'intervista, un intervento, diciamo così, di Renato Brunetta, perché il 16 siamo a pagina 30, eccoci qua, del Corriere della Sera, eccoci qua. Cosa succede? È una bella testimonianza di Renato Brunetta. Il 16 maggio lo Stato riconoscerà ed ci sarà la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. E scrive Renato Brunetta: era ora, perché il body shaming è violenza psicologica, capace di produrre sofferenza misurabile, abbandono scolastico, isolamento, disturbi della nutrizione e depressione. Un dolore provocato che può sfociare in conseguenze devastanti per chi le subisce e per i propri cari. Per anni è stato considerato una bizzarria del costume, una rude consuetudine, al massimo una mancanza di tatto. E invece, appunto, dal 16 di maggio lo Stato lo riconoscerà per quello che è: violenza psicologica, morale e materiale, e gli dedica una giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. E qui lui poi, insomma, racconta di come a lui sia capitato più e più volte fin da quando era bambino. E uno può pensare, puoi denunciarli, no? Denuncia, sì, certo. Ecco, in realtà lui racconta che però i colpi più feroci, più subdoli, non arrivano soltanto appunto dagli anonimi della rete, ma arrivano anche dai luoghi che dovrebbero illuminare il dibattito pubblico. Arrivano da certo giornalismo, anche da quello dei cosiddetti salotti buoni, da certa satira, da certi vignettisti che dietro la maschera della caricatura celano disprezzo e violenza. Potrei fare decine di nomi, direttori, caporedattori. Vabbè, dice, mi astengo dal farlo perché mi interessa il fenomeno prima che i singoli. Ripeto, uno potrebbe pensare denunciali, e però c'è comunque un tema che ha a che fare anche con l'opportunità, la libertà di stampa, che però non ha niente a che vedere con le intimidazioni. Ve ne parlo perché oggi a Roma si terrà una conferenza sulle querele all'editoria, parlamentari, giornalisti, giuristi e sindacalisti per una riforma a tutela della libertà di stampa, è promossa insieme da Riformista e Unità, oggi pomeriggio alle 11 nella sala Capranichetta di Piazza Montecitorio, con Bergamini, Di Pietro, Giordano, Marattin, Sansonetti, Velardi, Torchiaro, Sisler, Verini e Giuseppe Visone. E ci sarà anche Rocco Maruotti, segretario generale della ANM. E con questo mi fermo qui e vi lascio ai programmi della rete.
1: 9:02, questa era Stampa e Regime, la rassegna stampa curata questa settimana da Flavia Fratello. Adesso apriamo il nostro notiziario del mattino, un'edizione breve perché alle 9:30 è prevista la seduta della Camera dei Deputati e ci collegheremo in diretta con la regia di Piero Scaldaferri, con Antonello De Fortuna e Roberta Iannuzzi in studio. Parleremo del vertice a Pechino tra Trump e Xi e poi gli interessi cinesi in America, la guerra del Golfo, l'informativa ieri dei ministri Tajani e Crosetto, il biglietto ferroviario unico europeo, il Salone del Libro di Torino, la partecipazione del cantante israeliano Noam Bettan allo Eurovision 2026.
2: Allora, tanti gli argomenti importanti sul tavolo del primo incontro tra Trump e Xi, dal commercio ai dazi, la tecnologia, la questione di Taiwan. In diretta chiediamo allora a Francesco Radicioni, chiederemo tra poco a Francesco Radicioni le primissime intenzioni. C'è stato proprio in questi minuti il primo incontro, si parla appunto dell'approccio poi di questo viaggio di Trump, che si è presentato con una ricca pletora di affaristi, di miliardari piuttosto che di ambasciatori. Quindi...
1: Sì, l'abbiamo sentito dalla rassegna stampa.
2: Esatto, quindi è indicativo. Si è parlato anche di letteratura greca, di Tucidide, ma insomma...
1: Della famosa
2: poi...
1: trappola di Tucidide.
2: Esatto, con la quale diciamo Trump, Xi avrebbe ammonito Trump,
1: sì,
2: no?
1: E in realtà richiamando quello che è un saggio stato scritto da un analista statunitense che proprio si chiamava La trappola di Tucidide, quindi richiamando diciamo la sfida di Atene a Sparta e la reazione di Sparta. Allora, in attesa di avere Francesco Radicioni, andiamo ad ascoltare un'intervista a Maurizio Stefanini, giornalista esperto della regione, nell'intervista di Gabriele Rossi sugli interessi cinesi in America, che non riguardano solo gli Stati Uniti. Da tempo Pechino ha rafforzato i rapporti con altri paesi del continente, il commercio tra Cina e America Latina è passato da 12 miliardi di dollari nel 2000 a oltre 580 miliardi nel 2024, ora il Nicaragua del regime di Daniel Ortega è diventato l'emblema dell'influenza cinese. Sentiamo Stefanini.
3: È appena stato fatto appunto un accordo commerciale tra Nicaragua e Cina, che è piuttosto squilibrato dai due punti di vista, per cui praticamente con questo accordo sono stati completamente aboliti tutti i dazi tra i due paesi. Allora, tra gennaio e novembre del 2025 il Nicaragua ha importato beni cinesi per 1,3 miliardi di dollari e ha esportato verso la Cina per 100 milioni, quindi è un rapporto di 13-1, però appunto c'è il tentativo però di solo come export non futuro, c'è tentativo di attrarre maggiori capitali cinesi, incrementare la partecipazione di Pechino a progetti strategici, c'è la creazione di zone economiche speciali nuove e aree fredda. Il Nicaragua aveva questa idea, no, di fare un canale del Nicaragua alternativo a Panama, di prestare concorrenza a Panama, per cui c'erano capitali cinesi che però poi sono venuti meno per alcuni problemi appunto della borsa cinese, quindi nel 2019 ci hanno di fatto rinunciato, anche se formalmente l'idea c'è sempre, comunque hanno sempre questa idea di utilizzare capitali cinesi per poter fare questa rotta. C'è appunto è stato dato in concessione alla società cinese circa 700.000 ettari di territorio nazionale, principalmente per progetti minerari e infrastrutturali, il che crea anche dei problemi non solo ecologici, ma anche per il fatto che comunque molte di queste aree che sono state toccate da questi progetti sono aree dove vivono le popolazioni indigene in Nicaragua.
2: Allora, torniamo invece nell'area asiatica. Francesco Radicioni, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, buongiorno a te Antonello, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, è durato poco più di 2 ore l'incontro di questa mattina a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, cioè quello che è senza alcun dubbio il momento più atteso di questa prima visita in 9 anni di un presidente americano in Cina. Ecco, accogliendo Donald Trump nella grande sala del popolo, letteralmente con il tappeto rosso e con la guardia d'onore, questa mattina il leader della Repubblica Popolare ha soprattutto voluto sottolineare l'importanza delle relazioni tra le due più grandi economie del mondo. Cina e Stati Uniti, ha detto Xi Jinping, traggono vantaggio dalla cooperazione e perdono nello scontro, così che, proseguiva il leader della Repubblica Popolare, dovremmo essere partner e non rivali. E proseguiva ancora Xi Jinping, ho sempre pensato che tra i nostri due paesi ci sono più interessi comuni che differenze. Ecco, Antonello, davanti alle turbolenze internazionali, la priorità della leadership della Repubblica Popolare è sembrata soprattutto quella di voler andare a definire un po' il quadro in cui dovranno muoversi le relazioni tra Cina e Stati Uniti nei prossimi anni. L'obiettivo è fondamentalmente quello che Xi Jinping ha definito come la stabilità strategica costruttiva, in cui la parola chiave nel comunicato cinese è senza alcun dubbio quella della stabilità, tanto che proprio in questo contesto ha ribadito sempre il presidente cinese il dossier più importante nei rapporti tra Cina e Stati Uniti è quello di Taiwan, una questione, ha aggiunto Xi Jinping, che se gestita male può portare a una situazione estremamente pericolosa, può portare a uno scontro diretto tra Cina e Stati Uniti, così che deve essere gestita con prudenza. Parole queste che in qualche modo riecheggiano quelle già pronunciate da Xi Jinping nel corso della ultima telefonata tra i leader delle due più grandi economie del mondo lo scorso febbraio. Tra l'altro, mentre gli occhi di tutti gli analisti rispetto a questa visita di Donald Trump a Pechino sono puntati proprio se l'inquilino della Casa Bianca dovesse cambiare alcuni dei termini fondamentali che definiscono il rapporto degli Stati Uniti proprio con Formosa, a una domanda dei giornalisti se nel corso dell'incontro con Xi Jinping si sia parlato anche con Taiwan, anche di Taiwan, l'inquilino della Casa Bianca non ha risposto, ma lo sappiamo, alla vigilia di questo viaggio di Donald Trump a Pechino l'amministrazione americana aveva anche chiarito che la priorità di Washington era invece concentrata soprattutto su commercio e investimenti. Di questo sicuramente si è parlato, tra l'altro nelle scorse ore Pechino ha dato il via libera alle licenze di importazione di carne bovina per centinaia di macelli americani, licenze queste che erano state sospese lo scorso anno nel mezzo proprio della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Tra l'altro l'obiettivo delle due più grandi economie del mondo è sicuramente quello di andare a mantenere la tregua raggiunta da Xi Jinping e Donald Trump nel corso del loro ultimo faccia a faccia nell'autunno del 2025 a Busan in Corea del Sud. Tra l'altro nel comunicato di Pechino si parla anche di Medio Oriente, di Ucraina e di penisola coreana, anche se per il momento non abbiamo molto Italia, appunto, se Donald Trump sia riuscito a ottenere dalla leadership cinese la promessa di pressioni su Teheran per arrivare a un accordo, un'ipotesi questa, a dir la verità, su cui gli analisti alla vigilia erano piuttosto scettici. Dopo la parte istituzionale, poi Xi Jinping e Donald Trump hanno visitato insieme il Tempio del Cielo, cioè uno dei simboli della Pechino imperiale, e che collegava appunto la legittimità del potere al mantenimento dell'ordine e della stabilità. Anche su questa parte più storica gli analisti in queste ore molto si stanno interrogando sul proprio significato, ma è di quello che pare essere quello a cui facevamo riferimento prima, e cioè per la leadership cinese l'obiettivo fondamentale è quello di provare a blindare le relazioni tra le due più grandi economie del mondo nei prossimi anni del mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Continueremo a seguire però questa visita, per il momento è tutto, se non è domande, la linea allo studio.
2: Grazie Francesco, ci ha parlato di stabilità, cosa che non è caratteristica del Golfo, la zona del Golfo.
1: No, infatti andiamo a sentire in diretta Mariano Giustino su come si stanno evolvendo, diciamo in questo momento sembra più una situazione di stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, e anche come si guarda dalla regione a questo vertice di Pechino. Buongiorno Mariano.
5: Sì, si guarda con speranza ma anche con pessimismo. Situazione, come dicevi, di stallo tra USA e Iran, i negoziati per un accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sul contenimento del programma nucleare iraniano sono sempre più in bilico. Il balletto continua, soprattutto da parte di Teheran, che gioca sempre più a guadagnare tempo. Il fragile cessate il fuoco vacilla anche a causa delle nuove tensioni regionali. Si registra un'escalation tra le capitali del Golfo e Teheran, dopo che la Repubblica Islamica Iraniana aveva ripreso gli attacchi contro i paesi della regione, nonostante il cessate il fuoco. L'Arabia Saudita aveva lanciato numerosi attacchi aerei contro l'Iran in risposta agli attacchi subiti durante la guerra in Medio Oriente. Teheran intende assolutamente gestire la strategica via navigabile di Hormuz, redditizia economicamente e anche, soprattutto, prezioso strumento di pressione nel negoziato con Washington. Il 6 maggio scorso gli Emirati Arabi Uniti e Israele avevano coordinato un attacco contro il più grande impianto petrolchimico iraniano di Asalieh in risposta all'attacco di Teheran contro l'impianto di Borouge negli Emirati Arabi. Intanto NetBlock, che è l'osservatorio di internet che monitora la sicurezza informatica e la governance digitale, ha dichiarato che il blocco di internet a livello nazionale ormai è entrato nel suo 76esimo giorno, avvertendo che le restrizioni stanno alimentando timori di sorveglianza, corruzione, truffe online e migrazione temporanea della popolazione, soprattutto in Turchia e in Armenia, come documentavamo nei precedenti collegamenti. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha avvertito che l'Iran verrà decimato e annientato se si rifiuterà di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, e ha inoltre precisato di non aver bisogno dell'aiuto, della mediazione della Cina nel conflitto con l'Iran, poiché la Repubblica Islamica è ora sotto schiaffo. Ma intanto il segretario all'energia degli Stati Uniti Chris Wright ha avvertito che la Repubblica Islamica è preoccupantemente vicina allo sviluppo delle armi nucleari. Secondo il New York Times, la Repubblica Islamica avrebbe conservato circa il 70% dei suoi lanciatori mobili del suo arsenale missilistico prebellico, però la Casa Bianca, è bene precisare, ha smentito questa notizia. Muhammad Abbasi è stato impiccato, la Repubblica Islamica lo ha impiccato all'alba di ieri, nell'ora della prima preghiera del mattino, a grido di Allahu Akbar. Prima di uccidere Muhammad, il regime ha arrestato sua figlia e l'ha condannato a 25 anni di prigione. Ora immaginate un padre in una cella carceraria sapendo che sua figlia sta soffrendo a causa sua, immaginate cosa possa aver provato mentre lo interrogavano, mentre i guardiani della rivoluzione tenevano di fatto in ostaggio sua figlia, lo hanno torturato per estorcergli confessioni di reati mai commessi, lo hanno minacciato tenendo in ostaggio sua figlia, e ora sua figlia sta vivendo un incubo. Suo padre era stato portato al patibolo mentre lei era costretta impotente dietro le sbarre. Ecco, la Repubblica Islamica usa metodi feroci e crudeli per annichilire gli oppositori, non si limita solo a impiccare, torturano fisicamente e psicologicamente i prigionieri e le loro famiglie. Impiccato anche il prigioniero politico Ehsan Afareshteh, accusato di spionaggio per conto di Israele, è stata eseguita ieri mattina, mercoledì 13 maggio, l'impiccagione. Afareshteh lavorava, era esperto di informatico, era stato accusato di essere a servizio di un'azienda affiliata a un'istituzione militare che avrebbe fornito al Mossad l'identità e le caratteristiche dei dipendenti, la gerarchia e l'organigramma dettagliato, nonché le missioni dell'azienda. È stato in isolamento in centri di detenzione di sicurezza per diversi mesi, sottoposto a interrogatori e pressioni psicologiche e dunque torturato. Infine, martedì all'alba era stato impiccato anche il prigioniero politico Beluci Abdulajil Sash Basht, che ha, dopo 55 giorni di prigionia e di tortura, l'orrifico regime lo ha impiccato nel carcere centrale di Zaidan nel Belugistan. Era originario della contea di Taftan ed era stato accusato senza prove di baghi, cioè di ribellione armata, per la sua presunta appartenenza ad Ansar al-Furqan, nonché di spionaggio per conto di Israele. Per il momento è tutto, la linea Roma.
2: Grazie Mariano Giustino. Ieri le commissioni riunite esteri e difesa, Camera e Senato, quindi torniamo in Italia, hanno audito i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. La Franco Palazzolo ha ascoltato diversi pareri, iniziamo da Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia.
6: Innanzitutto è stata un'audizione importante, necessaria, dimostrazione del fatto che il governo è attento ai lavori parlamentari e anche alle esigenze dei parlamentari di conoscere in modo approfondito le questioni delicate che riguardano il nostro paese, l'Unione Europea, l'Occidente, la NATO. Quindi innanzitutto è stato ribadito come in questo momento non ci sia nessuna missione da autorizzare, perché le missioni che l'Italia eventualmente farà saranno soltanto nel momento in cui saranno cessate le ostilità. Quindi successivamente si verrà in aula, il governo verrà in aula per chiedere l'autorizzazione ad una missione di pace, compatibilmente con quelle che sono le nostre capacità tecnologiche, quindi probabilmente...
7: Cioè chiedere un'autorizzazione ad hoc, non nel pacchetto delle missioni.
6: Un'autorizzazione ad hoc per la missione di pace per quanto riguarda la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz. Ovviamente il ministro Crosetto ha detto che le tempistiche, 30 giorni di navigazione, ci portano a comunque volerci avvicinare per il momento in cui, il giorno in cui dovesse scoppiare la pace, essere pronti per poter già dare seguito ad una missione di pace se autorizzata dal Parlamento.
7: Quindi in gergo possiamo dire che sono partiti i bastimenti?
6: In gergo si può dire che sono partiti i bastimenti, e ringraziamo per questo anche la difesa, i nostri militari, la nostra marina, per essere sempre pronti per poter intervenire a difesa degli interessi nazionali.
1: Adesso sentiamo Giuseppe Provenzano del Partito Democratico.
8: Il ministro ha parlato di una preparazione a una missione di pace. Il problema è che non c'è la pace. Il problema è che noi stiamo parlando e facendo questa discussione in Parlamento, che è sempre utile quando i ministri vengono, non lo chiediamo, quindi non dico che tempo ho perso, però quantomeno stavolta la tempistica è un po' discutibile per due ragioni. Prima, perché ci troviamo in una settimana in cui, più che diciamo approcciarsi a un negoziato risolutivo, invece siamo di fronte a continue minacce di escalation, una tregua che peraltro, come è noto, non solo era fragile, ma è stata sistematicamente e ripetutamente violata, e alla vigilia di una missione cruciale per molte ragioni, quella di Trump in Cina, che rischia di non essere risolutiva nemmeno sul tema dell'Iran. Alla luce di questo, cioè, quello che abbiamo detto al ministro, e manca completamente una cornice politica all'interno della quale si può anche solo immaginare una missione. Una cornice politica, innanzitutto, ha bisogno di un giudizio politico. E ricordarci che Hormuz è occluso in questo momento a causa del gigantesco fallimento politico di questa guerra illegale di Trump e Netanyahu, che, voglio ricordarlo, veniva chiamata furia epica. Qui di epico c'è solo, diciamo, il fallimento, perché il regime è ancora in piedi, per certi versi è ancora più militarizzato di prima, con un potere che si sta, dicono gli analisti, spostando ancora più verso i Pasdaran. La repressione, la brutalità del regime certo non è diminuita, i prigionieri politici sono ancora tutti lì, anzi mi dispiace che a chiedere una liberazione, anche la discussione di oggi siamo stati in pochi.

0: Ministero della Difesa si attrezzi e anche predisponga in maniera utile dal punto di vista della tempistica la nostra presenza in quell'area con i dragamine, così come stanno facendo gli altri paesi europei, così come stanno facendo i nostri alleati. Penso che a questo però bisogna aggiungere una grande consapevolezza, che questa guerra ha un responsabile che si chiama Trump, che l'ha scatenata, certo contro una dittatura feroce che è quella iraniana, ma la dittatura feroce non è che si possono pensare di combatterle tutte andando a bombardare i paesi. L'Iran ha 90 milioni di abitanti, è grande come mezza Europa. Trump pensava di definire tutto con 15 giorni insieme a Netanyahu, che è l'altro artefice di tutto questo, con 15 giorni di bombardamento. Hanno bloccato l'economia mondiale, questo è gravissimo per i nostri conti, è gravissimo perché le regole tra i paesi non possono essere che si risolvono le questioni con i bombardamenti, e noi questo lo diciamo con forza agli Stati Uniti d'America e Israele, perché sono due democrazie, non possiamo dirlo con la stessa intensità all'Iran, perché l'Iran è una democrazia, non è, e vale anche per il Libano, dove Netanyahu continua i bombardamenti sui civili, continua i bombardamenti a non rispettare l'integrità territoriale del Libano, e non vale dire ma là c'è Hezbollah che continua a bombardare. Sì, è vero, ma Hezbollah sono dei terroristi. Israele è una democrazia, bisogna utilizzare anche il rispetto delle regole internazionali, e quindi noi chiediamo che si finisca di bombardare. Non è una soluzione e bisogna riaprire lo stretto di Hormuz, perché stanno pagando il prezzo le economie mondiali, sta pagando il prezzo i cittadini dei paesi della regione che non hanno dichiarato guerra all'Iran e che vengono bombardati a causa delle presenze americane in quei paesi lì.
1: Così Ettore Rosato, 9:24 minuti. La Commissione europea ha presentato ieri il pacchetto Un viaggio, un biglietto, pieni diritti, puntando a un biglietto ferroviario unico europeo. Abbiamo in diretta, in collegamento, David Carretta da Bruxelles. Buongiorno David. Lo sentiamo?
2: Non sento.
1: Eccoci.
2: Io
1: David.
2: Non sento.
1: Noi ti sentiamo, non so se tu adesso mi senti. Attendiamo solo un attimo.
2: Non sento.
1: Allora.
3: Ancora un secondo, quindi questa è insomma la nuova versione dell'Interrail di una volta.
1: Beh,
3: anche se quello ha permesso a tanti ragazzi di
1: speriamo che sia qualcosa anche
3: di meglio.
1: Magari che insomma,
3: vediamo se Davide, diamo il tempo.
1: Tutti,
3: esatto, la regia intanto di chiamare, poi ci collegheremo con la Camera dei Deputati per seguire la seduta odierna.
1: Sì,
3: si parla di ordinamento della polizia locale.
1: Ieri abbiamo seguito in diretta tutto l'esame del provvedimento, oggi è previsto le dichiarazioni di voto finale.
2: Mi sentite?
1: Finale. Sì,
3: adesso
1: Davide,
3: ti sentiamo.
1: Prego. No, però lui mi sa che non ci sente. E allora, quindi ci collegheremo a breve con la Camera. Allora, in attesa di provare appunto a collegarci con David Carretta, possiamo...
2: Sì, buongiorno.
1: Ah, eccoci.
2: La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di misure, il cui obiettivo dovrebbe essere cambiare la vita dei cittadini che prendono i treni non solo transfrontalieri ma anche all'interno degli stati membri. Il pacchetto si chiama Un viaggio, un biglietto, tutti i diritti, e prevede fondamentalmente la creazione di un biglietto ferroviario unico, anche se si prendono compagnie ferroviarie diverse per raggiungere una destinazione. Non solo, dovrebbero essere garantiti anche tutti i diritti, come per esempio il rimborso in caso di ritardo, oppure la riprogrammazione nel caso in cui un utente dovesse perdere una coincidenza. Alcuni dentro la Commissione paragonano queste proposte alle misure che erano state introdotte a partire dal 2007 sul roaming, l'abolizione delle tariffe extra per chiamare o utilizzare dati, inviare messaggi quando ci si trova in altri stati membri dell'Unione Europea, proprio perché queste proposte dovrebbero fare la differenza per la vita concreta e quotidiana dei cittadini europei. C'è un elemento che mira anche a introdurre più concorrenza nel settore ferroviario, come fondamentalmente imponendo agli operatori storici

0: nel caso dell'Italia, per esempio, Trenitalia, in Francia SNCF, in Germania Deutsche Bahn, di proporre i biglietti dei loro concorrenti sulle loro piattaforme di vendita. La cosa sarebbe per certi aspetti rivoluzionaria, permetterebbe ai cittadini di trovare più facilmente i biglietti di cui hanno bisogno e probabilmente anche a prezzi più bassi, facendo giocare la concorrenza, e questo elemento con ogni probabilità incontrerà anche forte resistenza. Già ieri l'associazione che rappresenta le compagnie ferroviarie storiche, gli operatori storici, ha espresso dure critiche nei confronti della proposta della Commissione. Proposta che, va detto, cerca in qualche modo di risolvere un problema più grande, che è quello del ritardo della concorrenza nel settore ferroviario. Un rapporto del 2024 della Commissione sottolinea quanto la concorrenza, dove è stata introdotta, come in Italia, abbia non solo abbassato i prezzi, ma anche aumentato la qualità del trasporto ferroviario, la frequenza dei treni. Laddove invece non c'è concorrenza o ce n'è molta poca, come in Francia, dove gli operatori esteri faticano a entrare, o in Germania, questo non è accaduto. Al contrario, i prezzi rimangono alti, la qualità molto bassa. Il problema di questa proposta è che cerca di risolvere un problema più fondamentale, quello della concorrenza limitata in alcuni stati membri attraverso i biglietti ferroviari. Probabilmente non sarà la soluzione. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie David Carretta. Occupiamoci del Lingotto Fiere, apre oggi pomeriggio, tema di questa edizione, il mondo salvato dai ragazzini. Sentiamo l'intervista a Annalena Benini, intervistata da Emilio Targia.
2: Sono terrorizzata dai record, perché ogni anno dicono record, e io insomma non vorrei inseguire il record, soprattutto perché appunto sono numeri e i numeri un po' mi disorientano, però sta andando tutto benissimo, non vedo l'ora che il salone apra le sue porte. Quest'anno il tema è, come hai detto tu adesso, il mondo salvato dai ragazzini, quindi Elsa Morante, il suo magnifico libro pubblicato nel 1968, esatto. E soprattutto è un appello universale, un po' al ritorno alla fanciullezza come stato d'animo, come disposizione a lasciarsi incuriosire, stupire, rallegrare, che è quello che il salone spera di fare con i suoi visitatori e le visitatrici, e anche però la voce, far sentire finalmente un po' di più la voce dei più giovani. E quindi abbiamo proprio creato una sezione tematica che si chiama Mondo Salvato, e abbiamo affidato a 5 ragazze e ragazzi tra i 19 e i 24 anni la responsabilità, il compito di ideare, curare, costruire, condurre incontri che rappresentino le loro istanze. E quindi ci saranno incontri sulle nuove relazioni, l'amore ai tempi del like tattico, ti piace come titolo? La sociologia del Maranza, le trasformazioni del mondo del lavoro, lo sport come occasione di inclusione, e i corpi femminili nello sport, insomma tante cose a cui forse noi non avremmo pensato e invece a cui hanno pensato per fortuna i più giovani, ed è con questa energia che salveranno il mondo. La domanda successiva è: chi salverà i ragazzini dal mondo? Non so rispondere. E allora Baricco condurrà e sarà protagonista di questa notte eretica, proprio la prima sera in auditorium, che è qualcosa di molto misterioso, fatto però con un'orchestra di 60 elementi, e insomma non vedo l'ora di assistere. Musica e voce, la voce naturalmente è quella di Alessandro Baricco, e poi la lezione inaugurale di Zadie Smith, dedicata proprio all'adolescenza, quell'età speciale, piena di tormenti e purissima energia, e ancora David Grossman, Ecete Melkur, Mwalem Sansal, Peter Cameron, Valeria Luiselli, Lea Ipi, Abraham Verghese, il premio Nobel ungherese Laszlo Krasznahorkai e naturalmente Emmanuel Carrère con il suo nuovo romanzo, Irving Welsh, ma anche diciamo cose un po' inaspettate come Fiorello insieme ad Aldo Grasso o Mara Maionchi con Orietta Berti, raccontate e moderate da Luciana Littizzetto.
1: Era Nanena Benini sulla 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro, che apre al Lingotto. Roberta, dobbiamo passare ai programmi in convenzione?
3: Sì, è ancora in lettura il processo verbale, però non facciamo in tempo ad ascoltare Fiamma Nielsen, che ci ha parlato della questione dell'Eurovision, di quelle che sono state le polemiche legate alla partecipazione del cantante israeliano. Vedremo se daranno i 10 minuti, nel caso recupereremo questo passaggio del notiziario. Adesso andiamo alla Camera.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Riferiti al disegno di legge di conversione numero 2920, che saranno esaminate e poste in votazione nella seduta successiva. Intervengono a fine seduta i deputati Lo Muti, Rotondi, Donno e Casu. La seduta termina alle 19:10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 14 maggio 2026.
6: Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
3: Anna Scani alla Presidenza.
6: Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 97, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Ruffino. Ne ha facoltà, prego.
7: Grazie.
1: Di azione.
7: Presidente, io sono a chiedere un'informativa urgente da parte del ministro Giorgetti relativa ad una PEC inviata per l'appunto al MEF il 25 giugno del 2024. La PEC aveva come oggetto gravi anomalie di funzionamento relative alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Non è mai arrivata risposta, sicuramente in un momento così convulso per la città di Asti sarebbe davvero utile. Perché? Perché c'è una concentrazione di incarichi nelle mani del sindaco Rasero, sindaco oggi già presidente della provincia e oggi presidente della Banca di Asti. Certa della precisione e della volontà di risposta, rimaniamo in attesa. Grazie.
6: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Grimaldi, prego.
1: Alleanza Verdi Sinistra.
8: Grazie, Presidente. In queste ore abbiamo fatto diventare esplodere questo caso a livello nazionale. Ci associamo alla richiesta di un'informativa, però per ampliarla. Già in data 6 maggio abbiamo depositato un'interrogazione che ricorda quanto questo conflitto di interessi che vede al centro il sindaco Rasero, la fondazione della banca appunto della Cassa di Risparmio di Asti e appunto della banca stessa, è un gioco di influenze. Spieghiamo bene nelle interrogazioni quanto le terne del consiglio di indirizzo, di quello che la banca affida come organi, no, di indirizzo per la sua forza, no? Che poi, diciamo, questi due consigli, il consiglio di indirizzo e nomina il consiglio di amministrazione, incluso appunto il presidente. E spieghiamo in questo equilibrio di potenze come il sindaco nelle terne, poi il presidente della provincia, che è stato rasero fino a qualche giorno fa, ovviamente insieme alle categorie di cui tra l'altro Rasero è stato per anni anche rappresentante, alcune categorie ovviamente della città, tutte queste, no, generino poi quello che sono i veri poteri della banca. Quindi c'è chiaro che un sindaco che ha fatto già il presidente della fondazione bancaria, già il vicepresidente della banca stessa, abbia dei grandi poteri. C'erano già prima, non ci svegliamo qua oggi. Peccato che poi nel frattempo è come se a un certo punto uno facesse coming out dicendo: ma a me quel potere che è intermediato da altri non mi piace più. E allora faccio il presidente della provincia, il sindaco della città e faccio pure il presidente della banca. Oh, ma non stiamo scherzando, è successo. Allora io lo dico, ma ministro Giorgetti vuole dire qualcosa o no? O perché un esponente della vostra maggioranza, della vostra coalizione, stiamo zitti? Ma Banca d'Italia vuole dire qualcosa o no? Ah, perché a questo punto, cioè, togliamo tutte le intermediazioni. E allora che senso ha fare le fondazioni ex bancarie? Allora, invece che trattarle come bancomat, allora restituiamole allo Stato. Restituiamole allo Stato. Decidiamo che le fondazioni ex bancarie hanno fallito la loro missione, perché o si fanno i cavoli propri, come dicono alcuni sindaci, dicendo vabbè, ma ormai sono autonomi, si autonominano, perché poi c'è l'altra possibilità. Oppure invece, quando la politica è forte, le nomina e si prende addirittura le banche. Ma qui, guardate, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Di sicuro ad Asti, e quindi vi chiediamo di guardare questa situazione, perché è inaccettabile che un sindaco possa nominarsi i consigli di indirizzo e poi a un certo punto dice: ma chi dovete nominare presidente? Ma io stesso, naturalmente, sono io aver scelto quelle terne, sono io aver indirizzato quel potere, a questo punto datelo a me, sono una forza tranquilla, sono quello che fa il sindaco. Peccato che in una città forse insomma c'è anche una questione di equilibri, di imparzialità, paradossalmente è imparziale uno che fa così, che detiene tutti i poteri in sé. Io credo di no, anzi c'è una concentrazione di potere che dice che c'è qualcosa di storto, e lo diciamo a un nostro avversario politico, ma lo diremmo altrettanto se fosse nel nostro campo. Non funziona, c'è qualcosa che non funziona. Allora lo diciamo in generale. Giorgetti, vuole venire qua in aula a discutere delle fondazioni ex bancarie? Siamo pronti. Siamo pronti a discutere di questo caso? Siamo pronti. E chiedo alla Banca d'Italia e agli organismi competenti di controllare, di vigilare, perché questa vicenda è un unicum che rischia di diventare un grave, grave precedente. Grazie.
9: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Fornaro, prego.
10: Grazie signora Presidente, ringrazio la collega Ruffino per questa richiesta di informativa puntuale rispetto alla mancata risposta
9: Partito Democratico
10: al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla gestione della Banca d'Asti. Se fosse solo questo, diciamo, ci troveremmo in buona compagnia. Le mancate risposte dei ministeri alle segnalazioni, mi sia consentita l'occasione, alle interrogazioni, sono una costante purtroppo, ma credo che l'informativa del ministro Giorgetti, quanto mai dovuta, si debba allargare a quello che è avvenuto nelle scorse settimane, ed è giusto per chi ci ascolta che si comprenda quello che è successo. Siamo in una città del nord, Asti. Abbiamo una fondazione di origine bancaria che ancora, a differenza delle altre fondazioni, di tante altre fondazioni, la maggioranza assoluta della compagine societaria della Banca d'Asti, quindi della Banca Conferitaria, e abbiamo uno statuto che prevede che il 3 membri del Consiglio di indirizzo siano indicati con terne dal sindaco della città, 3 dalla presidente della provincia, su un totale di 13. Quindi diciamo che gli enti locali ne indirizzano 6 su 13. Ci troviamo però in questa situazione molto particolare e a nostro giudizio necessitante di un'azione dovuta di controllo e di supervisione da parte del MEF sulle fondazioni bancarie, sul risultato che la stessa persona, cioè il sindaco Rasero, viene eletto anche presidente della provincia e da queste due posizioni di fatto governa e indica 6 persone di sua fiducia su 13. Quello stesso consiglio di indirizzo poco dopo nomina lui presidente, indica lui per il consiglio di amministrazione della banca e, avendo la maggioranza assoluta, il sindaco Rasero diventa presidente della banca. Bontà sua, si è dimesso da presidente della provincia, non credo e non tanto per ragioni di opportunità, ma per la semplice ragione che la provincia di Asti ha come suo tesoriere la banca di Asti e quindi c'era una palese incompatibilità. Questo è il risultato finale di intrecci che evidentemente necessitano di un chiarimento. Nessuno vuol fare il processo alle intenzioni, però è evidente che la fotografia che ne emerge da questa vicenda è una fotografia che impone un surplus di trasparenza, un surplus di valutazioni, di opportunità e di legittimità, che ovviamente da un lato dovranno essere dato nella valutazione dei requisiti da parte di Banca Italia, come prevede la legge, ma ritorno e chiudo proprio su questo aspetto. C'è un ruolo del Ministero dell'Economia e Finanze di supervisione delle fondazioni bancarie che a nostro giudizio va fino in fondo portato avanti, perché quello che è avvenuto ad Asti probabilmente non è totalmente un caso isolato e ripropone ovviamente il tema dell'equilibrio, della rappresentanza legittima dei territori, della società civile all'interno delle fondazioni, un equilibrio che evidentemente non può escludere i rappresentanti legittimamente eletti, cioè i rappresentanti di comune e provincia, ma non può neanche determinare questo coacervo di interessi che ha portato il sindaco Rasero a diventare presidente della banca, guarda caso un anno prima della fine del suo mandato, e in qualche modo l'immagine che si è proiettata sulla città non è certamente un'immagine edificante per le istituzioni e per la politica.
9: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Quartini, prego.
11: Sì, grazie.
1: Del Movimento 5 Stelle.
11: È impossibile non associarsi a questa richiesta di informativa. Mi sembra che i colleghi Grimaldi e Fornaro abbiano ben descritto la situazione e credo che la collega Ruffino abbia fatto davvero bene a sollevare questa questione, perché è direi assolutamente inconcepibile il fatto che ci sia questo cumulo di incarichi e questo evidente conflitto di interessi che poi va a incidere sulla governance, sulla situazione azionaria della banca. E credo che questo tema non debba interessare soltanto il ministro Giorgetti, comunque fondamentale il suo intervento, anche perché il MEF dovrebbe esercitare una funzione di controllo sulle fondazioni bancarie e cercare di capire che cosa sta succedendo anche rispetto a una città, Asti, che merita di più in termini di rischio di scandali di questo tipo. Credo anche la Banca d'Italia debba fare la sua parte rispetto a questo tema. C'era una PEC che era partita nel 2024 rispetto a questi doppi, tripli incarichi. Credo che davvero non sia assolutamente accettabile una cosa del genere, credo che si debba assolutamente procedere rapidamente. Penso che il tema della commistione del rischio di conflitto di interesse sulla fondazione bancaria non riguardi soltanto la banca d'Asti, ma probabilmente riguarda più situazioni. Il fatto stesso che questo Parlamento non voglia affrontare i temi legati ai conflitti di interessi la dice lunga anche su questi aspetti. Quindi che venga rapidamente il Ministro Giorgetti a riferire in aula su questa situazione assolutamente imbarazzante e lo aspettiamo. Grazie.
9: Grazie onorevole. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Zaratti. Prego onorevole.
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
12: Grazie signora Presidente. Voglio evidenziare alla Camera dei Deputati, a lei signora Presidente, quello che sta accadendo in questi giorni. Il nostro collega Roberto Giachetti è al 10° giorno di sciopero della fame, chiedendo insistentemente in questi giorni che si metta fine allo scandalo della mancata elezione del Presidente della Commissione di Vigilanza. Non soltanto io voglio esprimere solidarietà nei confronti del nostro collega Giachetti, ma voglio dire che siamo seriamente preoccupati per la sua condizione di salute. Sono passati 10 giorni senza che sia stata data alcuna risposta al nostro collega rispetto a una questione molto molto seria, che peraltro nei giorni passati è stata anche, diciamo, al centro dell'attenzione del Presidente della Repubblica, il quale ha ricordato quanto sia necessario effettivamente che questa commissione di controllo importantissima, sempre più importante, possa svolgere le funzioni che la Costituzione e il regolamento della Camera e del Senato gli affida. Il mancato funzionamento della Commissione significa mancanza di controlli, l'impossibilità da parte dei controlli, da parte del Parlamento, di esercitare i controlli che sono dovuti su tutta la questione legata a una materia delicatissima che riguarda la trasparenza e l'imparzialità dell'informazione della emittenza pubblica. Lo voglio ricordare perché non stiamo discutendo di una questione accessoria e ha fatto bene il collega Giachetti a sollevare con un metodo tutto pannelliano, un metodo non violento, pacifista, lo sciopero della fame, chiedendo attenzione da parte del governo, da parte della maggioranza su questa materia. Oggi noi, alla Camera più tardi, ricorderemo la figura di Marco Pannella. Ecco, Marco Pannella, io penso che noi lo ricorderemo nel modo migliore se oggi rispetto a una persona, a un collega, a un politico che sta facendo una battaglia utilizzando quei metodi abbia la giusta attenzione e il giusto ascolto da parte del governo. Io faccio un appello e chiedo che la Presidente Meloni venga qui a riferire su questo argomento, perché è in discussione la democrazia della nostra informazione, ma è anche in discussione la difesa della salute del collega Roberto Giachetti. Non è possibile che ci sia un silenzio tombale da parte della maggioranza e del governo su questo argomento, come se non stesse accadendo niente. Il collega Roberto Giachetti sta rischiando la sua salute, per evidenziare un problema che riguarda il Paese e di questo bisogna che la maggioranza se ne faccia carico. Non è possibile che si faccia finta di niente, né rispetto alla tutela della salute di Roberto, né rispetto alla questione che riguarda la Commissione di Vigilanza. La vergogna di 20 mesi senza presidenza della Commissione di Vigilanza deve terminare. E questa è una responsabilità precisa, politica, della Presidente Meloni, che viene a fare chiacchiere qui, ma quando si tratta di affrontare i problemi veri come questo, svolge lo sguardo da un'altra parte. Questa volta non lo può fare, perché il problema è importante, è fondamentale, e perché la responsabilità della tutela della salute è in capo al governo, è in capo alla Meloni, perché deve dare una risposta politica chiara a Roberto Giachetti, al Parlamento, al Paese.
9: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Vaccari, prego.
13: Sì, grazie Presidente. Anche come Partito Democratico ci associamo alla richiesta del collega Zaratti, perché oltre alla solidarietà che abbiamo espresso al collega Roberto Giachetti per la scelta estrema dello sciopero della fame che da 10 giorni sta praticando, siamo anche noi preoccupati, molto preoccupati per le sue condizioni di salute, ma siamo altresì preoccupati dell'indifferenza.
9: Partito Democratico.
13: Quale questo gesto estremo e radicale a cui il collega Giachetti è arrivato per riportare al centro del dibattito pubblico un tema sul quale le prolungate proteste e le azioni che le opposizioni hanno fatto nel corso di questi 20 mesi avevano sbattuto sul muro di gomma del governo e della maggioranza, siamo molto preoccupati dell'indifferenza con la quale questo gesto è stato non raccolto dalla maggioranza e dal governo, e quindi la Presidente Meloni ha il dovere di venire in quest'Aula a dirci il perché da 20 mesi la Commissione di Vigilanza non ha potuto eleggere un Presidente e quindi non è stato possibile completare, diciamo, la riforma della governance del servizio pubblico, che e quindi rappresenta una ferita aperta per il pluralismo dell'informazione e anche per la qualità democratica del nostro Paese, che via via sta scivolando nelle classifiche a livello internazionale rispetto agli anni scorsi. Quindi non si tratta soltanto di una questione politica o amministrativa, ma è il corretto e trasparente funzionamento di un presidio fondamentale della democrazia, qual è il servizio pubblico radiotelevisivo. E non a caso il Presidente della Repubblica ha già fatto ripetuti richiami al Parlamento e al Governo, evidenziando con chiarezza la gravità della situazione e l'urgenza di restituire piena operatività agli organismi di garanzia e controllo. E quindi per questo motivo è indispensabile che il gesto estremo del collega Giachetti sia raccolto, il suo appello accorato venga finalmente ascoltato dalla Presidente Meloni, dalla maggioranza, dal Governo, e quindi che prevalga il senso di responsabilità istituzionale anche per evitare che questa protesta possa avere conseguenze pericolose per la sua salute. Per questa ragione crediamo che sia doveroso da parte della Presidente Meloni venire in quest'Aula a riferire quali sono le intenzioni del suo governo, della sua maggioranza per ripristinare il corretto funzionamento di un organismo di controllo quale è la Commissione di Vigilanza RAI e per garantire la trasparenza e l'imparzialità del servizio pubblico radiotelevisivo.
9: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Amato, prego.
14: Grazie Presidente. Noi
1: del Movimento 5 Stelle,
14: a quanto già chiesto, e forse sarebbe il caso di chiarire nuovamente quali sono i motivi di questi impedimenti all'interno della Commissione di Vigilanza RAI. Io faccio parte di quella Commissione. Non si riesce a fare un'audizione, per esempio adesso sono stati messi in vendita 2 fiori all'occhiello della RAI, che sono il Teatro delle Vittorie e Palazzo Labbia a Venezia. Tra l'altro proprio in quella sede di Venezia sono stati spesi decine di migliaia di euro per ammodernamento degli studi pochissimo tempo fa e poi viene messa in vendita. Quindi in Commissione di Vigilanza non si riesce a fare un'audizione per capire cosa succede, perché la maggioranza ha imposto un nome per la presidenza, segnatamente da Forza Italia, e quindi è come se Mediaset stesse decidendo chi deve essere il presidente del CDA della RAI, togliendo le prerogative che spettano all'opposizione di dare il proprio voto. Ed è grave, gravissimo, che un parlamentare della Repubblica metta a rischio la propria salute, la propria vita, per poter ottenere quanto costituzionalmente stabilito. È gravissimo che questa maggioranza non ha ascoltato gli appelli del Presidente Mattarella, è gravissimo che la Presidente del Consiglio si giri dall'altro lato come se la cosa non riguardasse lei, è gravissimo che il collega Giachetti metta a rischio la propria vita per un'esigenza di chiarezza nei confronti del popolo italiano, che è padrone della comunicazione in Italia, dovrebbe essere padrone della comunicazione in Italia, mentre ciò non avviene. Quindi rafforziamo la richiesta che la Presidenza del Consiglio venga in aula e ci venga a dire che cosa ha intenzione di fare, primo per salvaguardare la vita del collega, secondo per dar vita e finalmente operatività a un'istituzione assolutamente garantista nei confronti dei cittadini italiani. Grazie.
9: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento la deputata Ruffino.
7: Grazie signora Presidente. E certamente la Commissione di Vigilanza della RAI da mesi tiene banco come argomento. Stiamo parlando di un organismo istituzionale con delle importanti funzioni di controllo, di supervisione e di garanzia. È un diritto e un dovere del Parlamento e del Governo la nomina del Presidente, ma è anche altrettanto una decisione insensata quella che viene perpetrata ogni giorno in cui manca un Presidente. Noi pensiamo che il segnale dato dal collega Roberto Giachetti sia chiaro, netto, significativo. È un appello a chi non vuol sentire e per non riusciamo a ottenere anche ciò che è dovuto un Presidente. È inspiegabile in questo senso il ruolo del Governo ed è anche altrettanto difficile dare una lettura e non lasciarci andare a delle supposizioni. È chiaro il senso dello sciopero della fame di Roberto Giachetti, chiedere al Governo di fare ciò che dovrebbe fare e non fa. Il Governo dovrebbe dare l'esempio su tutto ciò che attiene alla garanzia e anche al controllo. È stato significativo l'appello del Presidente della Repubblica, che non dovrebbe mai rimanere inascoltato. Al collega Roberto Giachetti non possiamo che dire grazie.
9: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Del Barba, prego.
15: Grazie Presidente. Credo che sia superfluo, ma lo ritengo comunque doveroso, sottolineare come anche da parte nostra, da parte mia, vi sia una seria preoccupazione per la salute del collega Giachetti, al quale va il nostro abbraccio e il nostro ringraziamento. Ma conoscendo molto bene Roberto Giachetti e la sua tradizione politica e l'urgenza con la quale intende sottolineare non solo a noi, a questo Parlamento, ma in primo luogo alla Presidenza di Camera e Senato, ma in primo luogo alla cittadinanza, in primo luogo alle rappresentanze della comunicazione.
1: Mauro Del Barba, Italia Viva.
15: Perché se il collega Giachetti è ricorso a questo strumento che fa parte della sua cultura politica e con il quale ha condotto battaglie che sono state sempre decisive e importanti proprio nel rimettere al centro questioni politiche laddove le stesse prevaricano la questione di merito, laddove le stesse minacciano la vita stessa della democrazia riguardando aspetti fondamentali del suo funzionamento, in questo caso riguardando il funzionamento delle Camere, ma riguardando un tema delicato come quello dell'informazione, due aspetti sui quali il collega Giachetti è sicuramente maestro. Ebbene, in casi come questi, nell'esprimere allora anche noi ringraziamento e la vicinanza al collega, ci preme sottolineare come, se siamo arrivati a questo punto, è per due ordini di motivi. Il primo, che imputiamo a un atteggiamento politico della maggioranza che persiste nell'imporre una propria volontà al di là delle conseguenze che questa produce sull'intero ordinamento del Paese, sul mondo della comunicazione e sul funzionamento delle istituzioni. Il secondo è che ci preoccupa che tutto ciò avvenga in un clima nel Paese di rassegnazione, di sottovalutazione della gravità di quanto sta accadendo. Per questo motivo, perché riteniamo che rassegnarci, sottovalutare situazioni come queste accompagni il declino delle nostre istituzioni, ma anche il declino della vita politica e sociale del Paese, aggiungo anche i nostri ringraziamenti al collega Giachetti, sottolineando l'importanza della sua iniziativa.
9: Grazie, onorevole. Su un altro argomento ha chiesto di intervenire la deputata Serracchiani. Prego, onorevole.
16: Grazie Presidente.
1: Nella... Il Partito Democratico.
16: Di un'importante indagine che è stata guidata dal procuratore Gratteri e che ha riguardato un'ennesima vicenda di utilizzo fraudolento dei dati sensibili relativi a persone e anche personalità importanti. Chiediamo pertanto, Presidente, un'informativa urgente del Ministro Piantedosi, visto che si tratta in questa vicenda dell'utilizzo di dati che venivano in modo fraudolento fatto da forze dell'ordine unitamente ad agenzie di investigazione. Apprendiamo dalla stampa che c'era un vero e proprio bollettino dei costi e dei prezzi dei vari dati a seconda del tipo dei dati e da chi venivano forniti e a chi venivano appunto dati. Ci sono degli arresti che hanno riguardato anche dei componenti delle forze di polizia, ma non è il primo caso. Ci sono altre vicende, dalla vicenda Striano alla vicenda Equalize, dove tra l'altro sembrerebbe esserci anche un legame rispetto a quest'ultima vicenda, in cui siamo di fronte al fatto che vengano utilizzati, accedendo in modo fraudolento alle banche dati, in particolare allo SDI, vengano date delle informazioni e dei dati sensibili che vengono appunto utilizzati da privati. E questo è un fatto che ormai è ricorrente, è un fatto gravissimo anche perché ormai i dati sono oggetto di scambio, hanno un valore anche molto importante e noi domandiamo al Governo, in particolare al Ministro Piantedosi, al Ministro Nordio, ma anche al Sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha una delega delicata e importante, quali sono i provvedimenti, cosa intende fare il Governo per impedire che questi fatti continuino ad accadere. Se era informato, se erano informati di questa vicenda e cosa intendono fare anche a livello legislativo per impedire che si continui in questo Paese ad utilizzare in questo modo dati che possono essere utilizzati appunto in modo fraudolento per ottenere non soltanto redditi, come è il caso appunto delle forze dell'ordine oggetto di quest'ultima indagine, ma anche informazioni che sono molto delicate e che potrebbero, ce lo domandiamo appunto al Governo, se non ci sono casi nei quali possa essere messa a rischio anche la sicurezza nazionale. Per cui vorremmo che vi fosse, oltre ovviamente alle indagini che sono in corso, e noi diamo la massima, esprimiamo la nostra massima fiducia alla magistratura, al procuratore Gratteri, a tutti coloro che in questi anni hanno svolto questa attività anche di denuncia. Penso ad esempio alla denuncia fatta anche dal procuratore, dal capo della Direzione Nazionale Antimafia Giovanni Melillo. Quindi riteniamo che la vicenda sia una vicenda grave, che non vada assolutamente sottovalutata e che meriti invece un'informativa urgente e anche l'attenzione da parte di questo Parlamento, perché ciascuno di noi possa in qualche modo essere, diciamo così, utile a un legislatore che evidentemente ha bisogno di trovare strumenti che impediscano che questi utilizzi possano essere fatti, che questi accessi siano così facili, almeno apparentemente, e che soprattutto vi siano controlli costanti, un monitoraggio continuo al fine di impedire che queste vicende si possano di nuovo verificare. Grazie Presidente.
9: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Dori, prego.
17: Sì, grazie Presidente. Ci associamo anche noi come AVS alla richiesta di un'informativa
3: Alleanza Verdi e Sinistra,
17: ministri Piantedosi, Nordio e al sottosegretario Mantovano, perché qui l'oggetto è quello, il tema che sarà sempre più forte e sensibile anche in prospettiva futura, è quella della sicurezza informatica, in particolare nel caso specifico dell'integrità delle banche dati che conservano tra l'altro all'interno dei dati estremamente sensibili. Nel caso specifico parliamo di questa maxi operazione della polizia che è stata appunto apportato poi a individuare un'organizzazione criminale, per usare testualmente le parole del procuratore Gratteri, esfiltravano delle banche dati attraverso accessi abusivi, informazioni riservate, in caso specifico calciatori, imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti, attori, ma vendevano, e questo il fatto, oltretutto, queste informazioni ad alcune agenzie. C'era anche un tariffario. Chiaramente nell'esprimere chiaramente la massima fiducia rispetto all'indagine in corsa e alla magistratura, ciò non toglie che anche da un punto di vista politico questo abbia delle forti ripercussioni, sia perché il tema comunque della cyber security è sul tavolo da tempo e lo sarà sempre di più, ma soprattutto perché chiaramente il nostro paese deve essere garantito nell'integrità proprio anche rispetto non solo ad attacchi hacker, ma come nello specifico addirittura chi può accedere a queste banche dati, e quindi nello specifico, come è stato appunto riferito dal procuratore Gratteri, ad agire in cambio di soldi c'era un tariffario ed erano rappresentanti delle forze dell'ordine che attraverso accessi abusivi compiuti utilizzando le loro password esfiltravano proprio dalle banche dati queste informazioni riservate per poi rivenderle. Ecco, quindi da questo punto di vista chiediamo quindi al governo e ai ministri, al sottosegretario Mantovano, per sapere che cosa intendono fare anche da un punto di vista normativo proprio per rendere, per evitare questo utilizzo quindi abusivo delle banche dati, e anche da questo punto di vista rendere il nostro paese, da un punto di vista della sicurezza informatica, davvero ai primi posti e non a rischio proprio per la propria integrità. Grazie.
9: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Quartini, prego.
3: Movimento 5 Stelle.
11: Sì, grazie Presidente. Anche noi ci associamo a questa richiesta e ringraziamo ovviamente Gratteri per l'impegno così profuso che continuamente sta mettendo a disposizione dello Stato. Credo che questa inchiesta sia assolutamente importante e vada al più presto chiarita, soprattutto da parte anche del Governo, rispetto al tema della sicurezza informatica e rispetto alla sicurezza delle banche dati. È stato scoperchiato un sistema di vendita e commercio di dati sensibili su calciatori, cantanti, attori, imprenditori. Era previsto un vero e proprio tariffario rispetto a questo. In 2 anni 730.000 accessi alle banche dati senza esigenze di servizio usando le proprie password. È una vergogna che, se tutto è confermato, ovviamente dei rappresentanti delle forze dell'ordine si comportino in un modo così indecente. 30 indagati, 10 società anche del nord Italia, sono complessivamente implicate in questo commercio schifoso, direi, a questo punto. 1.300.000 euro sequestrati, quindi è una ampia azione della magistratura. Sicuramente c'è bisogno di sicurezza informatica, c'è bisogno di cybersicurezza, c'è bisogno di capacità da parte del governo di poter intercettare questi aspetti così inquietanti per noi altri, per tutti i cittadini. Voglio ricordare la stessa Palantir, è un elemento di forte imbarazzo da parte del governo, che vengano a riferire è il minimo sindacale. Grazie.
9: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste informative aggiunte dai gruppi. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 1716A, delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale, e delle abbinate proposte di legge numeri 125, 600, 875, 1727, 1862. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Del Barba. Prego, onorevole.
18: Grazie, Presidente.
9: Italia Viva.
18: Onorevoli colleghi, signori del Governo, anticipo subito il nostro voto di astensione su questo disegno di legge delega e ne do brevemente le motivazioni. Ma per quanto riguarda l'opportunità del disegno di legge di un riordino generale del tema della polizia locale, noi siamo assolutamente d'accordo che andasse fatto e cercherò brevemente di spiegare perché. Per quanto riguarda le modalità, non possiamo essere soddisfatti del lavoro che è stato fatto prevalentemente dalla maggioranza. Prima di tutto perché, come al solito, non si mettono soldi su un tema così importante, su un riordino che ci auguriamo sia radicale, ma che al momento ha ampi spazi che devono ancora essere spiegati, sono pagine vuote. Ma soprattutto il nostro rammarico è che si è perso tempo e si prende tempo. Guardate, su questa vicenda il tempo è prezioso. Io, ad esempio, rinuncio ad alcuni minuti del mio intervento, perché dovete fare in fretta. E dico dovete, perché a questo punto vi siete portati a casa una delega scippando al Parlamento la possibilità di riempirla di ulteriori contenuti. Avete perso tempo, basta guardare l'iter del provvedimento, da quando è stato incardinato ad oggi, i pochi passaggi in commissione, ma soprattutto state prendendo tempo. Non capiamo perché gli emendamenti, che sono tesi a garantire che entro la legislatura la delega possa trovare il suo compimento, siano stati bocciati. Questo è il motivo principale della nostra astensione. Ma come ho detto, dal nostro punto di vista la riforma è necessaria e sarebbe necessaria farla tenendo conto di tutte le osservazioni che sono emerse in commissione, perché la legge quadro dell'86 è stata per lungo tempo l'unico punto di riferimento su questo tema, ma è stata anche progressivamente superata dai fatti, da tanti interventi dei vari governi che si sono succeduti, a partire da quello della riforma del titolo quinto della Costituzione, per arrivare alla legge del Rio del 2014, dove è stato affrontato il tema delle polizie provinciali, o il passaggio significativo
15: lo ricordiamo molto bene noi che eravamo al governo in quel periodo, con il decreto sulla sicurezza integrata del 2017, laddove è stato introdotto un modello innovativo di collaborazione tra Stato e territorio basato sui patti per la sicurezza. E in quel periodo sono stati istituiti degli istituti di civiltà come quello dell'equo indennizzo, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e un primo passo verso un tema che è stato molto discusso anche in aula per quanto riguarda gli emendamenti a noi bocciati, quello del fondamentale accesso al CED interforze. Dopodiché sono arrivati anche i cambiamenti del 2018 che hanno riguardato l'uso dei taser, la portabilità delle armi, quindi la materia è stata ampiamente arata dall'86 ad oggi e sicuramente sul tema della sicurezza integrata merita e meriterebbe un riordino complessivo che vada però a valorizzare, a premiare la figura della polizia locale. E oggi invece consegniamo, motivo della nostra attenzione, una cornice senza quadro. Se non altro mi limito a citare come positivo la questione del documento della valutazione dei rischi, ecco, per non vedere desolatamente solo il bicchiere mezzo vuoto, ma la delega rimane eccessivamente ampia. Tuttavia la parte che più ci sorprende, o forse non dovrebbe nemmeno più sorprenderci, perché quando si tratta poi di passare dalle parole ai fatti, che riguardi le forze armate o comunque che riguardi il personale dell'ordine pubblico in generale, voi questo passo non riuscite a compierlo, ma quello che più ci sorprende è che non venga affrontata tutta la tematica contributiva e previdenziale, perché noi andiamo a definire, a ridefinire un'attività potenzialmente rischiosa, lo diciamo esplicitamente, ma non abbiamo il coraggio poi di trattare questo personale in maniera diversa dal personale amministrativo. Ecco, questo ci sembra un aspetto particolarmente critico rispetto al passaggio. Ma siccome ho detto che avete perso tempo e state prendendo troppo tempo, allora io vado subito alla conclusione, come avevo promesso. Non ostacoliamo il provvedimento, ci asteniamo, non possiamo però darvi un assegno in bianco. Vi abbiamo sottolineato lungo tutto il dibattito su emendamenti e ordini del giorno quali sono i punti che in realtà sarebbe stato molto più rassicurante se avessero fatto parte del testo di legge. Per questo motivo annuncio il nostro voto di astensione.
9: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Colucci Alessandro. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
19: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottosegretario Prisco. Oggi siamo chiamati a dare il voto su un disegno di legge di delega.
1: Noi moderati.
19: Al governo una delega per aggiornare, riordinare e modernizzare la legge quadro del 1986 sull'ordinamento della polizia locale. Una norma che ha 40 anni e che non può più rispondere alle sfide della sicurezza urbana dei nostri tempi. Noi crediamo che la polizia locale, municipale, provinciale, metropolitana, è il primo baluardo della sicurezza per i cittadini. È il vigile che interviene sul degrado urbano, l'agente che controlla il traffico, l'operatore che raccoglie notizie di reato in flagranza, il professionista che collabora quotidianamente con le forze di polizia dello Stato. La legge a cui facevo riferimento del 1986 è figlia di un'Italia diversa, prima della riforma costituzionale del titolo V, prima del concetto di sicurezza integrata, prima della pandemia, prima dell'esplosione dei reati predatori dello spaccio e del degrado nelle nostre città. Oggi quindi serve distinguere nettamente le funzioni di polizia locale da quelle statali, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando la professionalità degli operatori, rafforzando la formazione, modernizzando i regolamenti di servizio e consentendo una collaborazione più fluida e tecnologica con le forze dell'ordine. Il cuore politico e pragmatico della delega fissa con gli articoli 2 e 3 del testo principi e criteri direttivi chiari e operativi. Con questo disegno di legge delega prevediamo la definizione più ordinata delle funzioni, quindi polizia amministrativa locale, polizia giudiziaria, polizia stradale, collaboreranno in materia di sicurezza urbana con meno zone grigie, più certezza del diritto e più efficienza operativa. Il provvedimento prevede la valorizzazione del personale con la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo, la qualificazione professionale, criteri più trasparenti per l'accesso e per le responsabilità di comando. Chi indossa una divisa deve poter contare su competenze riconosciute e percorsi credibili. Si prevedono strumenti adeguati, accesso ai sistemi informativi utili allo svolgimento del servizio di capacità tecnologiche innovative, procedure moderne. Non si può chiedere risultati nel 2026 con strumenti dello scorso secolo. Si interviene nelle tutele

0: strumenti per garantire decoro urbano, legalità, vivibilità. Per rispondere alla domanda di sicurezza che sale dalle periferie, dalle piazze, dai quartieri, per riconoscere il ruolo essenziale di migliaia di donne e uomini in divisa che ogni giorno, senza clamore, fanno funzionare l'Italia più vicina ai cittadini. C'è poi un aspetto che non va dimenticato. Sicurezza e libertà non sono alternative. Legalità e coesione sociale non sono in contraddizione. Una città ordinata, presidiata, capace di prevenire il degrado e di far rispettare le regole è una città più libera, più vivibile, più giusta soprattutto per i più deboli. Quindi, cari onorevoli colleghi, votare a favore di questo provvedimento significa scegliere la sicurezza integrata contro l'insicurezza diffusa. Significa valorizzare l'esperienza e la professionalità dei nostri corpi di polizia locale contro l'improvvisazione. Significa rafforzare il patto tra istituzioni, forze dell'ordine e comunità locali. Quando lo Stato mette ordine, chiarisce competenze e rafforza chi ogni giorno garantisce legalità sul territorio, è il modo in cui il Parlamento fa il proprio dovere. Ed è il modo in cui il Parlamento ha saputo anche migliorare il testo in sede referente. Con questo disegno di legge il Governo ha mantenuto l'impegno preso con gli italiani, ai quali dobbiamo dare strade più sicure, città più vivibili e operatori più tutelati. Per questi motivi il gruppo di Noi Moderati esprime il voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Zaratti. Ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente. Sarei felice una volta o l'altra di ascoltare da parte dei banchi della maggioranza almeno un pensiero leggermente critico, perché da quando siamo qui dentro ascoltiamo interventi dove va sempre tutto bene, tutto magnifico, tutto bellissimo, è tutto efficientissimo. Poi la realtà mi pare, insomma, senza voler fare polemica nei confronti di nessuno, mi pare che sia un po' diversa da quella che viene così esaltata negli interventi dei colleghi della maggioranza. Io voglio dire una cosa, insomma, che le nostre città, in modo particolare le grandi, ma anche le piccole, negli ultimi decenni hanno attraversato una trasformazione incredibile, una trasformazione sociale, urbanistica, nei rapporti, diciamo, tra le persone, economica, una trasformazione vera, spesso molto molto caotica purtroppo nel nostro paese. E in questo caos che spesso si è generato, non solo nelle grandi città, ma ripeto, in tutti i centri urbani del nostro bellissimo paese, ecco, in prima linea ci sono sempre gli agenti della polizia locale, i quali svolgono una serie di funzioni che, diciamo così, sono multiformi. Sono coloro che si occupano del cane randagio, delle forme di maleducazione, di inciviltà, del degrado ambientale, se ci sono mercati illegali, la criminalità di strada. Fanno di tutto un po', ma in questo fare di tutto un po' rappresentano anche il vero e unico, spesso, punto di riferimento per le cittadine e i cittadini dei territori. E svolgono una funzione, prima che di sicurezza, svolgono una funzione sociale, una funzione fondamentale. E da questo punto di vista questa specificità andrebbe, come dire, valorizzata e non ridotta invece, così come si vuole fare con questa riforma, a una mera, diciamo, funzione legata alla sicurezza urbana. Io penso che certo i vigili urbani anche di questo si devono occupare, ma si occupano di molto molto molto molto altro. Non è, come dire, poco frequente il fatto di incontrare gli esponenti, diciamo, della polizia locale in molti comuni che vanno nelle scuole a educare i bambini, spesso della scuola dell'obbligo, sui doveri civici nella gestione dei rifiuti, piuttosto, diciamo, che sulle norme del traffico. Quindi si vede proprio palesemente che questa figura professionale è un'altra cosa rispetto alle polizie di sicurezza, e volerla in qualche modo come standardizzare e omologare in modo tale

0: che fosse quasi una nuova polizia, diciamo, di sicurezza del nostro paese, io penso che sia un errore madornale, un errore che non tiene conto della specificità che, diciamo, gli agenti di polizia locale hanno svolto nel nostro paese, una funzione fondamentale, una funzione spesso di coesione sociale, di punto di riferimento. Io penso che era questo quello che noi dovevamo valorizzare. Ecco, si attende una riforma da 39 anni. Effettivamente è stata fatta, ma francamente secondo me non coglie quello che effettivamente è, come dire, la richiesta che viene dai territori. Non coglie, non fotografa la funzione che queste persone, questi uomini e queste donne hanno svolto e stanno svolgendo nel paese. Ma io chiedo a tutti voi, ma voi lo immaginate una comunità locale, una periferia di Roma, una città piccola, una città media, senza la funzione indispensabile della polizia locale? Io non riesco a immaginarla, perché effettivamente in realtà rappresenta un po' quella figura che, diciamo, il Bobby, diciamo, di Londra, no? L'agente di quartiere, che ha un rapporto costante, conosce tutti, conosce i commercianti, conosce i bambini, gli aiuta a attraversare la strada, svolge questa funzione di sicurezza, ma in un modo nuovo e diverso, quello che appunto è anche la sicurezza di accompagnare per mano i bambini che attraversano la strada. Ecco, la polizia locale nostra rappresenta, come dire, e somiglia più a questo che una forza, diciamo, di sicurezza. Secondo me si sta sbagliando proprio direzione. Io penso anche un'altra cosa, che in questa occasione potevamo valorizzare maggiormente anche la professionalità di queste persone, dandogli anche alcuni indirizzi precisi. Per esempio, si è aperto negli ultimi decenni la grande questione ambientale, nella quale le forze di polizia locale sono in prima linea. E quindi, perché non dare le capacità professionali e anche il ruolo per svolgere un ruolo ancora migliore e più importante rispetto alla tutela ambientale? Era bene ricordare che le funzioni del corpo si dividono tra polizia giudiziaria, indagini anche su reati ambientali, e funzioni amministrative. Sarebbe stato un buon segnale rafforzarne l'operatività in settori come l'abbandono dei rifiuti, il contrasto delle discariche abusive, la verifica del rispetto delle normative sulle emissioni inquinanti delle imprese e dei veicoli, oltre al monitoraggio dei veicoli di rumore, il controllo dell'attività edilizia, urbanistica, per verificare il rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, la corretta gestione del suolo, l'accertamento degli scali abusivi. Cioè, si poteva migliorare la professionalità di questi nostri agenti. Si è persa quindi l'occasione di conseguire una riforma organica della materia, e restano tanti rischi che sono stati anche evidenziati nelle nostre discussioni, quello di accostare la specificità della polizia locale con quelle di altre strutture e corpi diversi per ruolo e funzione, e i nostri agenti di polizia locale non meritano e né possono essere inclusi in una legge di coordinamento della polizia e della sicurezza urbana, come voi intendete fare. Cioè, non è questo il punto, perché le funzioni che loro svolgono sono del tutto difformi. Certo, anche di sicurezza urbana si devono occupare, ma è una delle competenze, delle molte competenze, di una capacità, diciamo, di interpretare molti ruoli contemporaneamente. E io penso che i nostri tempi, i tempi che viviamo, ci chiedono sempre di più queste figure eterogenee che stanno nel territorio e che sappiano dialogare con le diverse, diciamo, contraddizioni sociali che il territorio esprime. Ma poi alla fine volete assimilarli a delle forze di polizia come altre, ma poi vi rifiutate però di riconoscergli, diciamo così, le stesse garanzie, perché gli emendamenti che sono stati presentati per ripristinare la normativa sulla pensione privilegiata, sulla causa di servizio, eccetera, e altre, o il riconoscimento dello status di vittime del dovere per i caduti in servizio e per i loro familiari, questi sono tutti emendamenti che avete bocciato. Quindi, da una parte, poi magari mi correggerà se ho detto una imprecisione, certamente. Ecco, sono stati bocciati. Ecco, quindi io penso che noi avremmo dovuto riconoscere sì queste cose e contemporaneamente invece esaltare quelle altre forme di professionalità che secondo me sono indispensabili. Si è persa anche l'occasione di incentivare l'esercizio in forma associata della funzione di polizia locale per piccoli enti al fine di ottenere economie di scala e migliorare l'efficacia dell'attività sul territorio con una dotazione organica del corpo adeguata alla realtà morfologicamente territoriale in termini di popolazione, di densità turistica, di flusso di popolazione e l'incidenza degli illeciti che influenzano la sicurezza locale, nonché la definizione del rapporto minimo tra operatore e popolazione residente. E peraltro non sono servite a nulla le richieste di formazione e aggiornamento professionale a partire dall'assunzione in servizio per tutti i passaggi di ruolo, i richiami di estendere anche alla polizia locale la disciplina prevista per i lavori usuranti, e vado a chiudere. Infine, seppur evidenziato che la polizia locale ha perso 16.000 addetti negli ultimi 15 anni e nonostante tali gravi carenze, determinando carichi di lavoro e turni eccessivi usuranti, nel provvedimento in esame non c'è traccia di un piano di assunzioni per garantire il raggiungimento degli standard minimi qualitativi e quantitativi degli organici. Insomma, dopo 39 anni di attesa avremmo preferito e avremmo gradito, diciamo così, una riforma diversa che puntasse su altri obiettivi. Chiudo dicendo che nonostante ovviamente un nostro punto di vista che è pieno di perplessità, noi daremo un voto di astensione su questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Il Cese Plesso Sibilla Aleramo di Roma che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti, ragazzi. Ed è iscritto a parlare il deputato D'Alessio, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, dico subito che anche noi ci siamo orientati per un voto di astensione rispetto al provvedimento, perché pur condividendo la necessità di porre questa materia, questo tema all'attenzione del legislatore, è pur vero che non siamo soddisfatti del risultato ottenuto rispetto appunto alla proposta che oggi si voterà in aula. Perché è un argomento che andava affrontato? Perché è un argomento molto molto delicato per una serie di ragioni. La prima, perché il quadro e l'assetto normativo sono diventati vetusti, datati e quindi andava rinnovato. Vetusto e datato anche perché frutto di interventi poco organici che si sono avuti nel passato e perché poi quando passano gli anni con una regolamentazione, un quadro legislativo che non muta, c'è sempre da fare una valutazione del contesto che invece intorno è mutato, soprattutto in una materia come quella della sicurezza. Quindi il quadro normativo andava e andrebbe va adeguato, ma andrebbe adeguato secondo noi in un'altra direzione più completa. A noi sta molto molto a cuore il tema della sicurezza, il tema del riordino della polizia locale, che però vorremmo destinataria di provvedimenti più importanti, di sostanza, non soltanto formali e non soltanto diciamo un po' di bandiera sotto certi profili. La sicurezza è ormai una esigenza che è da porre come priorità, come una delle grandi priorità del Paese, soprattutto la sicurezza urbana, quella che attiene alla tutela della quotidianità dei cittadini e delle famiglie, che necessita adeguamenti sotto il profilo degli strumenti, dei mezzi, e vengo al punto, e ne deriva che cosa? Che occorrono risorse che il Governo avrebbe dovuto destinare in maniera cospicua, da destinare appunto alle materie oggetto del provvedimento in esame. Cioè, in definitiva, non si può immaginare di riordinare questo settore in un quadro di coordinamento più moderno e ovviamente potenziato senza dedicare a questo scopo delle risorse idonee a ottenere dei risultati. Devo poi segnalare un'altra criticità, cioè la delega al Governo è ampia, troppo ampia, esageratamente ampia. e lascia margini rilevanti, margini eccessivi in ordine a un tema sul quale il Parlamento non può non definire i criteri, che siano criteri stringenti, puntuali, criteri precisi, criteri vincolanti rispetto a quello che è la disciplina della materia. Non è una materia che può essere delegata completamente al potere esecutivo, è l'ennesimo caso nel quale il Parlamento resta emarginato, c'è una marginalizzazione completa del dibattito parlamentare, del ruolo del Parlamento, che noi ci sforziamo di dire che va recuperato, che va salvaguardato, che nell'impianto istituzionale è la centralità, è la voce del popolo, però poi non siamo mai conseguenti in questo senso. Cioè, qui facciamo dibattiti che spesso sono dei dibattiti ideologici, quando c'è da decidere il governo si chiude, va avanti con le sue proposte e si vota, e la maggioranza è costretta, tra virgolette, a volte anche a malincuore, a votare compatta, tante volte non lo fa neanche, per fortuna, perché è indice di dinamicità, però ce lo dobbiamo dire, il ruolo del Parlamento oggi è veramente svilito sotto una serie di profili, e anche l'incedere parlamentare con gli emendamenti che vengono bocciati a pacchetto senza nemmeno più di tanto studiarli, qualche timido tentativo anche di valorosi colleghi della maggioranza che provano a migliorare qualche situazione sia nelle commissioni sia, peggio ancora, in aula, non riescono però a ottenere uno spazio, men che meno lo ha la opposizione, che non può far altro naturalmente che lamentarsi, fare rilievi e doglianze da esporsi poi in un dibattito che, ripeto, diventa esageratamente asfittico. Ancora nel merito, sempre nel provvedimento, il rapporto con la Polizia di Stato rischia di lasciare margine a sovrapposizione di natura concreta, operativa, andrebbe la distinzione, ecco, circa tra le funzioni della Polizia locale rispetto a quella statale deve essere distinta, perimetrando meglio le distinzioni, a nostro avviso. In realtà occorrono investimenti, cosa che ho già detto prima, occorrono assunzioni, cioè quando si parla di ordine pubblico, nelle sue più ampie sfaccettature si mette mano ai numeri, si guarda, si vede che le assunzioni sono sempre minori rispetto ai pensionamenti, e qualcosa non funziona se si vuole potenziare la difesa, se si vuole potenziare il sistema dell'ordine pubblico. Occorre altro elemento che ci porta a non essere in linea con un voto favorevole, per cui, ripeto, ci asterremo, l'adeguamento del sistema previdenziale, un reddito più adeguato ai rischi e alla esposizione anche fisica alla quale stiamo sottoponendo i dipendenti della Polizia locale. C'è stato un passetto avanti come riorganizzazione, però si rischia poi di scaricare i problemi sugli enti locali, senza risolvere le criticità, semplicemente perché non le si affronta. Non le si affronta perché non le si vuole affrontare. Non le si vuole affrontare pienamente perché non le si può affrontare se non si decide di dedicare delle risorse sul tema. E allora, purtroppo, anche stavolta un tentativo di sbandierare, di aver messo mano alla tematica, ad una tematica che però non ne trae il giovamento dovuto. Troppe volte il governo procede in questo senso. Allora, in definitiva, occorreva fare di più e occorreva fare meglio. Perché? Perché non si può intervenire sulla disciplina della Polizia locale senza prevedere adeguati investimenti, assunzioni e quant'altro. Perché non si può intervenire sulla disciplina della Polizia locale senza contemplare una estensione del regime delle prerogative giuridiche, economiche e previdenziali che sono riconosciute ad altre forze di polizia. Non si può intervenire in maniera compiuta sulla disciplina della Polizia locale senza affrontare le profonde differenze che intercorrono tra i grandi centri urbani e i piccoli. Su questo noi abbiamo fatto anche un ordine del giorno molto articolato, che è stato bocciato con un parere che non era contrario, ma quasi, perché era una riformulazione su un segmento piccolissimo, una completa riformulazione, sostanzialmente era il garbo istituzionale di non dire un no a un ordine del giorno che secondo noi era molto di buon senso e logico, ma era sostanzialmente un parere contrario, e ordine del giorno che sottolineava proprio le differenze che intercorrono tra i grandi centri urbani e i piccoli, e che hanno delle difficoltà di gestione per avere una efficienza delle funzioni della polizia locale stessa. Non si può utilizzare, cioè mettere mano e legiferare su questo tema senza affrontare adeguatamente anche la circostanza che l'ampliamento delle funzioni e la responsabilità postula la previsione di strumenti adeguati e mezzi idonei, anche quello della formazione. Ovviamente, e concludo, nel provvedimento c'è qualche profilo positivo, soprattutto quello di aver colto almeno la necessità di superare la frammentazione legislativa, e questo può costituire un passo per un riordino totale e vero. Ribadisco pertanto il voto di astensione di Azione. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Caramiello. Ne ha facoltà. Prego.
3: Grazie, signora Presidente. Onorevoli colleghi, membri del Governo.
4: Da inizio del Movimento 5 Stelle.
3: Sentiamo ministri duri e puri riempirsi la bocca di parole come sicurezza e ordine pubblico, ma nei fatti hanno deciso di schiaffeggiare il corpo della polizia locale, perché oggi stiamo parlando di un corpo di polizia che ha stretto contatto con il cittadino e tra le innumerevoli mansioni svolge quelle di polizia stradale, polizia ambientale, polizia tributaria, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e tanto altro. È evidente che questo governo preferisce una polizia locale depotenziata, priva di tutele adeguate e relegata a un ruolo marginale, ignorando che senza una riforma strutturale il sistema sicurezza Italia semplicemente non regge. Signora Presidente, sono passati 40 anni. L'ultima legge che aveva normato le funzioni della polizia locale è la numero 65 del 7 marzo del 1986. E lo dico senza mezzi termini, colleghi, con questo disegno di legge delega avete perso l'ennesima occasione. Signora Presidente, e oggi riporto in quest'Aula la voce di migliaia di donne e uomini che ogni giorno con una divisa garantiscono la sicurezza e la legalità nelle nostre piazze, nelle nostre strade e nelle nostre città. I poliziotti locali sono una categoria a difesa di tutti i cittadini e questa delega al governo è un testo che non fa i veri interessi degli operatori. Colleghi, mi chiedo e vi chiedo, ma voi veramente volete la sicurezza? Allora smettetela di umiliare i comandanti, gli ufficiali, gli operatori, tutte le donne e gli uomini del corpo della polizia locale. Smettetela di tradire le promesse fatte nei territori. Smettetela con la vostra perenne propaganda elettorale e iniziate ad ascoltare chi la sicurezza la fa davvero. Chi chiede che la polizia locale diventi una forza moderna, capace di dialogare con le altre forze dello Stato in modo paritetico e funzionale. Presidente, come ho già avuto modo di dire più volte, non stiamo scrivendo la legge definitiva e subito operativa, ma stiamo usando lo strumento della legge delega. Il governo otterrà un voto positivo su di una delega che si svilupperà in uno o più decreti legislativi il cui risultato finale non è del tutto prevedibile. E Presidente, così come è strutturato il disegno di legge, si tratta praticamente di una mina vagante. E con questo voto noi fissiamo solo dei criteri direttivi e lasciamo che sia il governo nelle segrete stanze dei ministeri a scrivere i decreti legislativi, ovvero le regole chiare, cioè quelle operative. A noi questo non sta bene e non sta bene nemmeno ai migliaia di operatori della polizia locale. Presidente, una parte consistente del comparto chiedeva una legge ordinaria, organica, un testo capace di riscrivere direttamente la disciplina in Parlamento. Invece voi, colleghi, state consegnando un assegno in bianco al Governo. Addirittura, Presidente, per far fronte alle esigenze dei comuni, con questo provvedimento la maggioranza intende relegare i comandanti alla direzione dell'ufficio tecnico o dell'anagrafe. Ma questa scelta diluisce la funzione di polizia e crea pericolose commistioni. Il comandante deve fare il comandante con pieni poteri sulla disciplina del personale e non tappare i buchi dell'amministrazione. È probabilmente uno degli aspetti più vergognosi è che questa maggioranza vuole rendere il ruolo del comandante un incarico a tempo determinato. Ma come può un comandante, signora Presidente, essere imparziale se sa che il suo contratto dipende dal sindaco, che potrebbe essere oggetto di un'indagine del suo stesso comando? È un conflitto di interessi interni, un conflitto di interessi strutturale. Per questo abbiamo chiesto stabilità e un ruolo apicale per garantire che il comando risponda alla legge e non al capriccio politico del momento. Bisognava eliminare la politica dalla gestione del comandante. Presidente, poi c'è la questione dello SDI, che andava affrontata diversamente. È l'ennesima volta che ve lo ricordo qui in quest'Aula. Ad oggi un agente di polizia locale che ferma un'auto sospetta non ha accesso diretto a queste informazioni. Deve chiamare via radio o cellulare la Polizia di Stato o i Carabinieri e chiedere il favore di un controllo. È una perdita di tempo, un chiaro rischio per l'incolumità dell'agente e un'umiliazione professionale, e ci avete bocciato tutti gli emendamenti che permettevano l'accesso chiaro a questo sistema per la sicurezza degli operatori, ma non per inserire le informazioni. Questo già lo fanno, ma per verificare i precedenti di polizia, i precedenti penali del sospetto fermato. Colleghi, non avete ascoltato la voce di migliaia di operatori. Poi una cosa fondamentale: non ci mettete i soldi, appostate miliardi per i centri in Albania e mi viene da dire che non funzioneranno. Appostate miliardi per mandare le armi in Ucraina e poi per la polizia locale c'è la clausola di invarianza finanziaria che ha comportato il rigetto di numerose proposte emendative volte al rafforzamento degli organici, all'ampliamento delle coperture assicurative, all'equiparazione delle tutele previdenziali a quelle riconosciute alle altre forze di polizia. Presidente, banalmente, anche per collegarsi al PRA, al pubblico registro automobilistico, la polizia locale deve pagare. E Presidente, per non parlare poi del porto d'armi, in virtù del possesso della qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza, nulla è cambiato. Io non reputo giusto che la gente possa essere armato solo nel proprio comune, divenendo un bersaglio civile appena varca il confine di un altro comune. Vi spiego anche la motivazione. A Napoli, ad esempio, il prefetto Michele Di Bari sta proponendo un protocollo d'intesa per 20 comuni al fine di svolgere servizi notturni. Ma quale vigile andrebbe ad aggravare i rischi assumendo servizi in comuni diversi da quello di appartenenza, senza poi avere la sicurezza, la certezza di poter portare l'arma per la sua difesa personale? Presidente, signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, avete respinto il dialogo con chi ogni giorno mette a rischio la propria incolumità per il bene comune. Noi non saremo complici di questo declino. Noi non solo rispediamo al mittente questo provvedimento votando convintamente contro, ma continueremo a denunciare questa vostra incapacità di ascoltare la realtà, perché la sicurezza dei cittadini non si fa con i proclami, ma con leggi serie, coraggiose e rispettose di chi le deve applicare.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Russo. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie, signora Presidente. Ci sono donne e uomini, migliaia di donne e di uomini che tutti i giorni concorrono ad assicurare la sicurezza ai cittadini. Sono quei volti familiari che vigilano all'ingresso dei nostri figli a scuola, che sanzionano chi mette a rischio l'incolumità altrui sulle nostre strade, che prevengono il crimine con la loro costante presenza sul territorio. Sono professionisti che,
4: Forza Italia,
5: non infrequente, con dedizione silenziosa, rischiano la propria vita nelle nostre piazze, di giorno, di notte, sfidando il pericolo quando va male e la maleducazione, più spesso, quando capita, per la nostra libertà. Parlo delle donne e degli uomini della polizia locale, a cui si rivolge principalmente questo provvedimento, una riforma attesa da molto tempo. Lo dicevano i colleghi, sono quasi 30 anni che queste divise sollecitavano una riforma organica capace di tutelare realmente chi è in prima linea. 30 anni nei quali il Parlamento ci ha provato tante volte, nella 16ª, nella 17ª, nella 18ª legislatura, senza mai portare a termine il lavoro. Forza Italia in questa legislatura aveva presentato 2 proposte di legge e oggi, grazie alla determinazione di questa maggioranza e alla sensibilità del ministro Matteo Piantedosi, coi sottosegretari Nicola Molteni e Vanda Ferro, questo sollecito trentennale trova finalmente una risposta concreta e voglio ringraziare la collega, l'onorevole Augusta Montaruli, per il suo lavoro di relatrice sempre equilibrata. Ho apprezzato, lo dico onestamente, l'equilibrio e la concretezza degli interventi del collega Matteo Mauri per conto del PD, mentre ho accolto con molta sorpresa alcuni degli interventi che ho sentito poco fa da parte dei colleghi dell'opposizione che già lo avevano detto in discussione generale. I colleghi che ci accusano di aver stanziato solo 20 milioni, come se il tema della Polizia Municipale fossero solo le risorse e non l'efficienza, la chiarezza e l'omogeneità delle norme. Ho sentito dire che bisognava dare accesso a tutte le informazioni a tutti, senza filtri, o liberalizzare il trasporto delle armi. Cose che se avessimo fatto veramente sul serio ci avrebbero accusato di esserci, diciamo così, rimasti ammaliati dal film Robocop, di avere in mente il modello Robocop, oppure di lavorare per la proliferazione delle armi. Tra l'altro stucchevole quando proprio questa mattina i colleghi dell'opposizione hanno chiesto un'informativa al governo proprio per il furto fatto da, vedremo quando ci saranno le condanne, ma diciamo probabilmente degli appartenenti alle forze dell'ordine, di dati di persone. Quindi attenzione quando parliamo di dati delle persone, attenzione alla propaganda. Questo provvedimento è una legge delega, autorizza il governo ad adottare 1 o più decreti legislativi entro 12 mesi e questo significa che il cantiere è aperto, oggi noi non chiudiamo il lavoro, oggi noi apriamo il lavoro. Abbiamo fissato i principi, tracciato la direzione, dato al governo gli strumenti per agire. Abbiamo dato una risposta adeguata alle domande degli operatori e delle loro organizzazioni sindacali con i quali ci siamo confrontati in questi mesi. Voglio citarne 4 per titoli, per così dire. Il patrocinio legale. Abbiamo lavorato per rendere finalmente effettivo il patrocinio a spese dello Stato. Non è più tollerabile che chi agisce in nome della legalità debba affrontare oneri economici insostenibili per difendere la propria correttezza professionale in tribunale. Con questa misura lo Stato smette di essere uno spettatore distante, si schiera fisicamente al fianco dei suoi servitori. Secondo punto, il riconoscimento della specificità. Diamo finalmente pari dignità alla particolarità di questo mestiere. Riconoscere la specificità del comparto della polizia locale non è un privilegio, ovviamente, ma il riconoscimento formale di un rischio unico. E questa è la base, e dico la base, per garantire tutele contrattuali e previdenziali finalmente adeguate alle sfide di questi tempi. 3. Lo citavo poc'anzi, la disciplina del porto d'armi. Abbiamo affrontato il tema del porto d'armi, introducendo nella delega il principio che la disciplina venga finalmente ricondotta a dei criteri chiari e coerenti. Un agente addestrato è un presidio di sicurezza sempre, non solo quando l'orologio segna l'orario di servizio, e la norma dovrà rifletterlo. Però ci devono essere il rispetto dei limiti territoriali previsti dall'ordinamento e anche in questo caso evidentemente un controllo. 4 punto, il collegamento con il sistema di sicurezza nazionale. La polizia locale non opera e non opererà mai più in isolamento. Ogni giorno si coordina, o dovrebbe coordinarsi meglio, con le forze di polizia statali, con i carabinieri, con la questura. Eppure fino ad oggi mancava questa cornice giuridica, una cornice adeguata per disciplinare questa collaborazione. Introduciamo così il principio del collegamento tra le sale operative della Polizia Locale e il numero unico di emergenza 112. Discipliniamo le modalità di accesso al CED Interforze, che è la banca dati delle forze dell'ordine, di modo che possano concorrere appunto al presidio della sicurezza per i cittadini. Non è un dettaglio tecnico anche questo, è il riconoscimento che la sicurezza urbana è un sistema integrato e che la Polizia Locale ne è parte essenziale e non una parte periferica. Guardate, colleghi, la pratica del rinfaccio vicendevole delle teorie è stucchevole e ha stufato tutti, pure chi parla, cioè quella di dire sempre «Ah, però quelli che c'erano prima non hanno fatto niente, hanno fatto peggio». Questo ben peggismo, per cui invece di guardare avanti continuiamo sempre a scaricare la colpa su chi è venuto prima, è proprio fastidioso e dà fastidio anche a me, però talvolta viene scontato dire, scusate, ma se era così facile, perché non l'avete fatto prima, no? 30 anni non sono pochi, adesso diciamo non è sufficiente. In conclusione, Presidente, cara Presidente, Forza Italia sostiene questo provvedimento perché è un provvedimento che coniuga il rigore della sicurezza e il rispetto dei diritti di chi la garantisce e garantisce appunto più sicurezza ai cittadini. Dopo 3 decenni di attesi, di chiacchiere, anche qualche rinfaccio, oggi passiamo dalle parole ai fatti, restituendo dignità a chi ogni giorno onora la divisa che indossa e per questa ragione voteremo convintamente a favore della delega. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Bordonali. Ne ha facoltà, prego.
6: Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario. Con il voto di oggi quest'Aula compie un passo importante, un passo atteso, l'hanno detto anche coloro che mi hanno preceduto, da troppo tempo, verso il riordino e la modernizzazione della Polizia Locale Italiana. Mi consenta, Presidente, alcune considerazioni personali. Rispetto alla riforma della Polizia Locale, in questi anni ho dedicato buona parte della mia attività, del mio impegno istituzionale. Ho presentato una proposta di legge la scorsa legislatura e abbiamo visto che purtroppo non riuscì ad essere approvata, nonostante un ampio consenso e un'ampia maggioranza di governo. Ho presentato una proposta di legge questa legislatura, ma perché? Perché la mia convinzione sulla necessità di intervenire sulla riforma della Polizia Locale arrivò nella mia esperienza di assessore regionale alla Polizia Locale e alla Sicurezza durante il mio mandato con il Presidente Maroni in Regione Lombardia. Infatti in quel caso lavorai alla riforma regionale, ma purtroppo era necessario intervenire sul livello nazionale perché anche per la riforma regionale c'erano i limiti della normativa vigente e quindi grazie all'impegno soprattutto del mio direttore generale di allora, che voglio ricordare, il dottor Cristalli, che si fece da ponte con tante altre regioni che in quel momento avevano quella problematica relativamente alle riforme regionali, quindi volevano una riforma nazionale, provammo ad andare in quella direzione, ma purtroppo anche lì non riuscimmo e quindi si arriva ad oggi. Ad oggi e in questi anni tutti ricordano quegli uomini e quelle donne che io voglio sempre ricordare come un presidio vivo, il presidio più vicino ai cittadini, perché quando si parla di Polizia Locale e si parla con gli uomini e le donne della Polizia Locale spesso si sentono polizia di serie B, ma io dico sempre che sono una polizia che ha una forza di polizia che ha una marcia in più, perché è la forza di polizia più vicino al territorio. Li vediamo nelle nostre città, nei quartieri, davanti alle scuole, durante le emergenze, negli interventi di sicurezza urbana, nel controllo del territorio, nella gestione della viabilità, nella tutela del commercio e della legalità. E le loro funzioni, io voglio ricordare, qualcuno prima di me ha ricordato la sicurezza integrata e quindi la necessità di un coordinamento anche tra le forze di polizia sul territorio. Ecco, questa visione, io voglio ricordare, la ebbe Roberto Maroni, quando da ministro nell'interno nel 2008 introdusse proprio la sicurezza integrata, quindi questa visione della necessità di far collaborare tra loro tutte le forze di polizia. Quindi abbiamo parlato di tante funzioni, della necessità di numerosi interventi che gli uomini e le donne di polizia locale fanno sul nostro territorio, ma ancora in un quadro normativo fermo al 1986, nonostante tutti questi cambiamenti. E allora oggi ci troviamo ad approvare questa importante delega al governo, una delega per la quale però, io voglio sottolineare, abbiamo costruito insieme una cornice normativa. Io voglio ricordare ai colleghi che hanno parlato precedentemente che durante l'esame in commissione sono stati approvati numerosi emendamenti di maggioranza e opposizione che hanno definito e limitato ulteriormente questa cornice normativa. Però, colleghi, si parla ancora di cornice normativa, quindi quando si entra troppo nello specifico, ovviamente si va oltre quello che è il nostro ruolo. Però già in questa cornice specifica normativa abbiamo valorizzato il ruolo della polizia locale, abbiamo chiarito le funzioni, abbiamo rafforzato le tutele e abbiamo soprattutto migliorato il coordinamento con il sistema della sicurezza pubblica. Quindi sono numerosi gli elementi qualificanti del testo e mi spiace che ci si ostini a non vederli. Penso innanzitutto alla definizione più chiara delle funzioni e dei compiti della polizia locale, alla valorizzazione delle professionalità e alle garanzie delle tutele degli operatori che non c'erano mai state e in questa legge vengono introdotte. Penso anche, visto che si è parlato del ruolo dei comandanti, a quello che le risposte che sono state date anche ai comandanti rispetto a quello che chiedono da anni, ovvero i criteri per l'accesso alle qualifiche e agli incarichi di comando appunto richieste da noi dai comandanti, ma anche al rafforzamento, alla formazione, all'aggiornamento professionale su base regionale, quindi con il ruolo fondamentale delle regioni. Consentitemi anche un accenno al tema contrattuale, che so che sta molto a cuore alla categoria. Ecco, per quanto riguarda il contratto siamo riusciti a fare un passo importante, ovvero la previsione di apposite sezioni dedicate alla polizia locale nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale. Quindi non più un contratto unico uguale per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione senza distinzione tra il ruolo degli uomini e delle donne della polizia locale e gli amministrativi, che ovviamente hanno compiti e rischi diversi, introducendo anche la possibilità di specifiche risorse da destinare al trattamento accessorio. Importanti norme riguardano la sicurezza degli operatori. È stato detto che oggi gli uomini e le donne della polizia locale rischiano di più perché hanno anche compiti diversi e soprattutto le nostre città sono cambiate notevolmente dal 1986, data di riforma della polizia locale. Ecco, quindi abbiamo introdotto l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, la previsione di specifiche tutele assicurative e assistenziali, la copertura delle spese legali per fatti inerenti al servizio e lo riconoscimento di strumenti adeguati di protezione individuale, ad esempio le cosiddette body cam, che abbiamo fortemente voluto proprio con un emendamento del mio gruppo della Lega. Quindi parliamo di misure concrete che rispondono alle problematiche che vivono ogni giorno gli uomini e le donne della polizia locale sui territori. Poi voglio dare un ulteriore contributo rispetto a ciò che è stato introdotto con gli emendamenti del mio gruppo, della Lega, della maggioranza. Abbiamo inserito la valorizzazione dell'esperienza per i comandanti, la tutela della sicurezza degli operatori, fino alla rafforzamento della formazione e del ruolo delle regioni. Ma soprattutto un altro tema di cui si sta parlando e si è parlato, ma senza, secondo me, anche aver approfondito realmente di cosa si tratta, ovvero l'accesso al CED-SDI, senza distinzione, perché probabilmente alcuni colleghi non conoscono bene la differenza tra il CED e lo SDI, ovvero l'organo che raccoglie i dati e il software che lo fa funzionare. Quindi l'accesso al CED e allo SDI finalmente c'è per le forze di polizia locali, per garantire quel controllo del territorio e quei collegamenti con le altre forze di polizia, ma soprattutto per arrivare a quella sicurezza integrata che da troppo tempo viene declinata, ma che di fatto non viene garantita con strumenti efficaci. E anche la disciplina relativa all'addestramento, all'armamento, agli strumenti di autotutela. E consentitemi, colleghi, prima di concludere il mio intervento, ancora una volta di ringraziare chi ha contribuito a questo provvedimento. Innanzitutto voglio ringraziare il dottor Cristalli. Il dottor Cristalli era il mio direttore generale quando ero in Regione Lombardia, al quale ha lavorato per anni alla riforma e auspicava di vederla prima del pensionamento. Purtroppo il pensionamento è arrivato, ma io penso che potrà apprezzare questo sforzo. Un ringraziamento anche a tutte le sigle sindacali, a tutte le associazioni per il loro prezioso apporto, ma anche per la pazienza che hanno avuto in questi anni. Ecco, a loro voglio dire che questa riforma non rappresenta un punto d'arrivo definitivo, ma costituisce una base moderna e coerente da cui partire. Ci saranno i decreti attuativi e quindi ci sarà finalmente la possibilità di arrivare a quella riforma tanto attesa. Per questi motivi, Presidente, annuncio il voto favorevole della Lega Salvini Premier.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Mauri. Ne ha facoltà, prego.

0: Grazie signora Presidente. Ma guardate, l'unica cosa che può accomunare tutti, e l'ha fatto in questi giorni in quest'Aula, è il fatto che sia necessario
1: del Partito Democratico
0: nel più breve tempo possibile un riordino, una revisione della materia relativa alla polizia locale. Questo, guardate, non tanto perché la legge del 1986, perché ci sono anche tante altre leggi precedenti che funzionano perfettamente, ma perché nel frattempo è molto cambiato il lavoro delle polizie locali, si è trasformato in profondità perché la società è cambiata e di conseguenza i cittadini da un lato e lo Stato dall'altro hanno chiesto sempre più funzioni e hanno aumentato sempre di più i compiti della polizia locale. Basti dire che si occupano, questo sarebbe il cuore del loro lavoro, di questioni amministrative, commerciali, edilizie, urbane, di veterinaria, rurale, e che svolgono delle funzioni di polizia giudiziaria che, diciamo, non sarebbero nella loro natura, ma vengono delegati da parte della magistratura, oppure svolgono funzioni di polizia stradale che sono molto impegnative, l'accertamento delle violazioni, la rilevazione degli incidenti, e poi svolgono anche funzioni di pubblica sicurezza e addirittura di ordine pubblico, che sono sempre stati fuori dal perimetro normativo e che infatti rientrano nelle funzioni solo nel momento in cui lo Stato, nelle sue articolazioni territoriali, prefetti e questori, indicano le persone, gli agenti che hanno titolo di svolgere queste funzioni, a cui si chiede di svolgere questo lavoro. Questo per dire che alla polizia locale viene chiesto non tanto, viene chiesto tantissimo, anche dentro quella logica di cui si accennava prima della sicurezza integrata. Su questo però bisogna porre attenzione. Il tema della sicurezza integrata non è semplicemente il coordinamento tra le varie forze di polizia nazionali, quelle che svolgono funzioni di forze dell'ordine, che è cosa diversa perché la Costituzione stabilisce che siano funzioni diverse da quelle della polizia locale, ma il fatto che ognuno concorra facendo il proprio lavoro a una sicurezza complessiva, integrata. Ora, noi siamo chiamati assolutamente a intervenire nel riordino e sulla normativa per provare a mettere nelle condizioni le polizie locali di fare il loro lavoro al meglio nell'interesse dei cittadini. Ora, se però tutti hanno chiaro che si deve intervenire, guardate però, l'hanno detto anche tanti altri colleghi dell'opposizione, è altrettanta chiara un'altra cosa, che noi siamo di fronte a una gigantesca occasione persa. Noi avremmo potuto, dopo tanti anni, dico noi come Parlamento, mettere le mani in questa materia, intervenire in profondità e fare veramente gli interessi delle comunità locali, dei cittadini, delle cittadine e degli operatori del comparto della polizia locale. E invece questa cosa non si è fatta, si è fatta in minima parte, cioè si è fatto uno quando si poteva fare tranquillamente 10. E questo è, secondo me, un peccato mortale, soprattutto perché ci si dice che c'è una grande urgenza. Bene, allora guardate, se ci fosse stata veramente questa urgenza, se la maggioranza l'avesse veramente interpretata in questo modo, non avreste aspettato il quarto anno di legislatura per fare questa cosa, ma l'avreste fatta come prima cosa, magari, diciamo, al posto, ve lo ricorderete, del decreto sul rave party. E poi dite, dobbiamo intervenire. Ma qua, anche in questo caso, il Parlamento non interviene direttamente, ma fa una legge delega al governo. Perché fare una legge delega al governo? Facciamo la legge. Pensate di non essere all'altezza? Noi pensiamo di essere all'altezza. Facciamo la legge come Parlamento. E poi non sfugge a nessuno il fatto che il testo su cui si fa la legge delega è un testo del governo e a firma del ministro dell'interno, per cui il Parlamento fa da passacarte, si prende le indicazioni del governo e poi gli dice: governo, su queste indicazioni, altre due cosine che ti aggiungo, fai per piacere la legge? Questo evidentemente è inaccettabile perché è il Parlamento che rinuncia a svolgere fino in fondo la propria funzione. E tra l'altro lo fa in tempi che sono lunghissimi, perché da 12 mesi, quando noi proponevamo 6 mesi, in realtà c'era un emendamento anche della Lega che diceva 6 mesi, poi l'hanno ritirato, ma chissà perché. Allora perché, se è così urgente, non si fa subito? Ma soprattutto per fare cosa, guardate? Noi abbiamo provato nel nostro atteggiamento, nel tentativo sempre nell'interesse dei cittadini di mettere mano a questo provvedimento, di migliorarlo il più possibile. Solo che quando questa maggioranza deve parlare è molto prolifica, quando deve mettere la mano al portafoglio invece si dimentica in che tasca l'ha messo, guarda caso, e vale in tutti i provvedimenti che hanno a che fare direttamente o indirettamente con la sicurezza, si dimentica sempre il portafoglio, vi siete inventati i reati, avete aumentato le pene, ma quando c'è da mettere i soldi per gli organici della Polizia dei Carabinieri, non si fa. E guardate, anche qui è esattamente la stessa cosa, vi abbiamo detto, dal 2009 a oggi gli agenti della polizia locale sono diminuiti di 11.000 unità, dati ufficiali dell'ANCI, a cui nessuno ha obiettato. Bene, cosa avete fatto per aumentare le assunzioni a tempo indeterminato, che sono quelle che servono ai comuni? Niente. Abbiamo fatto degli emendamenti per andare in deroga alle leggi attuali e permettere ai comuni di assumere, permettere risorse per assumere, ce li avete bocciati tutti. Quando c'è da mettere mano al portafoglio voi non ci siete. Siete intervenuti su alcuni aspetti e su questi li abbiamo sostenuti, però quando si parla di previdenza siete completamente scomparsi, perché quando si parla di previdenza anche qua si parla di risorse economiche. E poi guardate, c'è un tema che è assolutamente centrale, si chiede un lavoro molto più intenso e molto più pericoloso per gli addetti alla polizia locale. Vi abbiamo detto che era necessario e sarebbe necessario riconoscere a loro il lavoro usurante, con tutte le conseguenze anche previdenziali. Il lavoro usurante, perché di questo stiamo parlando, perché molti di questi agenti si espongono al rischio e lo fanno ogni giorno. Voi ci avete risposto di no, voi avete bocciato tutti quegli emendamenti che sarebbero stati necessari per aumentare gli organici, per aumentare le condizioni contrattuali, per migliorare la previdenza, per riconoscere il lavoro usurante. E poi fatemi chiudere su questo la questione del CED, del Centro Elaborazione Dati. Ci avete raccontato pubblicamente della grande svolta perché avete introdotto la possibilità di accesso al CED. Non è così! Al CED ci si poteva accedere attraverso altre norme, addirittura una del 93, una del 2008, una del 2017, una del 2018, che hanno progressivamente ampliato gli argomenti, i temi su cui la polizia locale poteva accedere al CED. Noi diciamo un'altra cosa qua, noi diciamo che dopo anche il decreto interministeriale attuativo fatto nell'aprile 22, che ha messo a sistema tutto questo, non l'avete fatto voi. Aprile 22 questo governo non c'era, per capirci. Ora serviva fare un passo in più, cioè la possibilità di accedere alle notizie di reato e ai precedenti, perché una pattuglia che ferma un'auto deve essere immediatamente a conoscenza di chi va a controllare, perché lì c'è un tema di rischio personale anche molto grave degli operatori. Questa cosa non l'avete messa, avete fatto un giro di parole dentro l'articolato, scritto anche, fatemi dire, in un italiano stentato, molto stentato, articolo 3,1.l, oltre al fatto che si fa fatica a capirlo, non dice assolutamente in modo chiaro questa cosa, la possibilità di accedere alle notizie di reato. Questo è il punto, e ci avete bocciato l'emendamento con cui lo volevamo introdurre. Questo siete voi, e in tutto questo, e chiudo Presidente, volete pure farvi pagare. Abbiamo detto togliere l'onerosità, introdurre la gratuità dell'accesso a questi sistemi, compreso il PRAE motorizzazione. Ci avete detto di no, avete dato più compiti, chiedete più sacrifici e volete anche più soldi. Questa è la vostra riforma della polizia locale.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Montaruli, ne ha facoltà. Prego.
2: Se Presidente di Fratelli d'Italia. Qualità anche di relatrice di questo provvedimento, voglio ringraziare il Governo per la sua attenzione rispetto a tutte le istanze provenienti dai vari partiti che si sono confrontati in Commissione, i commissari della prima Commissione, incluso ovviamente il suo Presidente, ma soprattutto le associazioni che rappresentano la Polizia Locale in Italia e che hanno trovato anche nella mia persona un interlocutore costante. In tutti i momenti credo che di non poter essere smentita di aver risposto ad ogni singola osservazione che proveniva da quel mondo. Voglio però oggi concentrarmi nel merito di questo provvedimento, perché vede, anche oggi l'opposizione non ha perso l'occasione stamattina di dare un insulto alla nostra Premier, provare a dare un insulto alla nostra Premier. Anche oggi, per esempio, il senatore Renzi l'ha definita Lady Garbatella. Noi siamo fieri dell'appartenenza ad un'area periferica del nostro Presidente del Consiglio, così come siamo fieri di essere stati ancorati e continuare ad essere ancorati ai nostri territori, soprattutto quelli più difficili, perché non ci sogneremmo mai in quest'Aula, essendo ancorati a quel territorio ed essendo all'interno della popolazione, ancorati a quella popolazione che li vive e vive le proprie problematiche, non ci sogneremmo mai in una discussione come quella che è avvenuta oggi in quest'Aula di dire che la polizia locale rincorre gli animali e basta, come ho sentito da dire da parte dell'opposizione. Vorrei ricordare che in questo paese la polizia locale ha fatto, per esempio, la più grande indagine sulla mafia nigeriana. È successo a Torino, forse voi quando c'erano le intercettazioni della mafia nigeriana da Scatasuna eravate già impegnati a cercare una soluzione per sanare quell'edificio, invece la polizia locale era lì a fare un'indagine sulla mafia nigeriana. E tante altre inchieste, tante altre operazioni sono state affidate alla polizia locale e da qui deriva l'esigenza di andare a toccare con mano e attraverso questa legge delega la normativa che regola le loro funzioni, perché la polizia locale si è già conquistata sul campo una dignità che noi oggi proviamo a restituire con questo provvedimento. Ho sentito parlare del fatto che questo provvedimento, essendo un provvedimento di disegno di legge delega, concederebbe al Governo di scrivere poi i decreti attuativi nelle segrete stanze. Guardi, io rispetto a questa materia, le segrete stanze purtroppo le ho viste nella scorsa legislatura, quando arrivò un provvedimento votato dall'intero arto costituzionale e qualcuno al Ministero dell'Interno, all'epoca c'era il ministro Lamorgese e il Movimento 5 Stelle contava un importante sottosegretario, per esempio. Nelle segrete stanze scrisse un provvedimento completamente diverso e lo rimandò, caso unico, penso, nella storia di questo Parlamento, in prima Commissione. A quel punto cosa fecero i grandi professori che adesso ci vengono a dire che difendono la polizia locale? Si dimenticarono della polizia.

per capire come è stato migliorato questo testo grazie al lavoro parlamentare e grazie al tempo che voi ci rinfacciate. Io sono orgogliosa del tempo che abbiamo recuperato e guardate, ve lo ricorderò ogni volta che ci rinfaccerete che saremmo stati esautorati nel nostro ruolo di parlamentare. Nulla di più falso, siete voi che avete chinato il capo all'epoca al ministro Lamorgese e noi invece a quelli aver difeso la polizia locale davanti a un sistema, perché di questo si tratta, che aveva ancora un pregiudizio nei loro confronti. E allora sì, questa occasione è veramente storica, perché apre delle porte che un tempo c'erano state rimbalzate e chiuse in faccia sonoramente. Ce le apre su tanti temi. Vengo fin dall'inizio alla questione delle risorse. È stato detto che noi non avremmo le risorse, è stato detto che rinviamo, è stato detto che facciamo una riforma senza risorse. Non è vero. Intanto c'è un capitolo dedicato alla riforma della polizia locale che questo provvedimento richiama per l'anno in corso, poiché era impossibile attuare il provvedimento fin dall'anno, non essendo ancora il Parlamento si è espresso, quelle risorse non sono state perse. Probabilmente con voi sarebbero andate a provare a bucare, a fare qualche bonus e regalare ancora qualche debito a quelli che verranno dopo. E invece con noi sono andati proprio alla polizia locale, perché mi permetta, collega Mauri, quello delle spese fuori dai vincoli di bilancio è una richiesta dell'ANCI da sempre, che avviene da sempre, da decenni. E questo governo, con la legge, con il decreto sicurezza, che ha permesso di andare oltre i vincoli di bilancio, oltre i vincoli per permettere assunzioni e per pagare straordinari. Con voi eravamo ancora fermi ai vincoli. Quindi i soldi ci sono, la riforma si fa, a meno che qualcuno non la voglia bloccare altrove, ma per quanto ci riguarda la riforma si fa e si farà entro la legislatura, perché vedete, noi non siamo quelli che nascondono la faccia, noi la faccia ce la mettiamo, glielo sto dicendo adesso, questa riforma si fa, compresi i decreti attuativi, entro la fine della legislatura, lo faremo ed è per questo che abbiamo messo un termine realistico, perché quello che diciamo facciamo. Siamo andati in fondo al tema del contratto per la polizia locale. Ci chiedevano un contratto di diritto pubblico di fatto per chiederci che fossero loro a contrattare delle proprie posizioni e chiedendo un intervento normativo di tipo nazionale. Siamo andati al cuore del problema dunque e abbiamo previsto una sezione dedicata solo alla polizia locale, distinta dagli amministrativi, che riconosce la loro specificità. È lì che si fa la riforma. È lì nella contrattazione separata che voi avete sempre ostacolato. Allora, se volete veramente che la polizia locale abbia un suo ruolo anche domani, voi dovreste aiutarci a fare in modo di superare le restrizioni dei grandi sindacati dove non raggiungono il 5% per la contrattazione, per fare in modo che ai tavoli della contrattazione, delle sezioni separate che ci saranno, che questo governo vuole fare, si siedano loro, i rappresentanti della polizia locale, non qualcun altro, loro a decidere del loro destino, a decidere come contrattare ogni singolo aspetto. Poi ci hanno chiesto di intervenire rispetto agli infortuni, rispetto a tutta la materia che riguardava la loro assistenza, ed è quello che abbiamo scritto nero su bianco. Non è vero che non diamo l'equiparazione con le vittime del dovere, noi l'abbiamo scritto, noi garantiamo l'applicazione della normativa in maniera intera alla polizia locale sulle vittime del dovere. Era una richiesta che veniva da decenni di stanza ai vari governi, nessuno l'ha fatto, l'abbiamo fatto noi. Il CED ora viene liquidato come una cosa da niente e invece purtroppo era il grande macigno sul pregiudizio che verteva contro la polizia locale, che nessuno era riuscito a fare, perché avranno le informazioni in accesso e in uscita, comprese quelle relative ai precedenti, perché lo SDI fa parte del CED. E la formazione, anche lì siamo intervenuti, facendo una cosa in più, andando a vedere certo il limite del titolo quinto che rimane, ma anche facendo in modo che si crei una formazione.

0: un'azione interregionale per cercare di dare un'uniformità ad un corpo di polizia che merita sempre di più di essere considerato a livello nazionale, al pari di altre forze di polizia. Siamo intervenuti sulle deroghe rispetto ai limiti territoriali del porto d'armi, abbiamo dato anche su questo in delega. È un'occasione storica perché i risultati che ho elencato mai erano stati neanche lontanamente raggiunti. Ora con questo provvedimento, e Fratelli d'Italia non solo voterà a favore, ma si impegna alla realizzazione di questa delega, apriamo una nuova storia per la polizia locale in tutte le parti d'Italia.
1: Grazie, onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Il Partito Democratico per le vie brevi ha comunicato alla Presidenza l'intenzione di voto di astensione. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 1716A, delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale. La votazione è aperta. Primo voto, aspettiamo che i colleghi vadano al loro posto. Sì, con una certa sollecitudine, colleghi.
2: Un G30 Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta le votazioni alla Camera dei Deputati.
1: Ambrosi. Ferrari non riesce.
2: Provvedimento sul riordino e sulle funzioni della polizia locale.
1: A votare per favore. Adesso ha votato. Ambrosi. Giglio Vigna ha votato. Ambrosi anche. Bene, votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 71, favorevoli 130, contrari 31, la Camera approva. Dichiaro così assorbite le proposte di legge numeri 125, 600, 875, 1727 e 1862. Colleghi, sospendo brevemente la seduta per una pausa tecnica. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 11.35.
2: Radio Radicale 11.31, usciamo per qualche minuto dai programmi in convenzione.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Tra pochi minuti, circa 4-5 minuti, riprenderanno le votazioni, le discussioni e poi le votazioni alla Camera dei Deputati. Siamo al primo punto, terminato il primo punto all'ordine del giorno, poi si parlerà ancora di conversione in legge di un decreto legge riguardante il piano casa, poi delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense. C'è anche un quarto punto all'ordine del giorno di oggi concernente la programmazione sull'edilizia residenziale pubblica e le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, quindi questo vedremo, insomma, fino a mattinata, fino a che punto arriverà l'ordine del giorno della Camera dei Deputati. Diamo un'occhiata alle notizie sulle agenzie. Intanto vediamo come sta andando in Cina il vertice tra Stati Uniti e Cina, tra Washington e Pechino. Intanto ci sono delle dichiarazioni, al di là della protocollare cortesia tra i leader delle due principali potenze mondiali. Il primo incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, nell'ambito della visita appunto che il presidente USA sta effettuando, si concluderà domani. C'è stata comunque una, diciamo così, la segnalazione di una differenza netta, di un confronto sul tema Taiwan. Per Pechino il tema dell'isola è la più importante questione bilaterale che, se gestita male, questo fanno sapere da Pechino, potrebbe portare le due sponde del Pacifico a un conflitto. La riunione presso la Grande Sala del Popolo tra le due delegazioni guidate dai leader è durata oltre due ore 2:10, mezz'ora in più rispetto all'ultima l'ultimo vertice che si era avuto in Corea del Sud l'anno scorso a Busan. L'agenzia ufficiale cinese Xinhua scrive: i leader dei due paesi hanno avuto uno scambio di opinioni sui principali dossier internazionali e regionali, tra cui la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la situazione della penisola coreana. È sulla questione taiwanese in realtà che le dichiarazioni di Xi sono state le più forti. Il presidente cinese ha invitato Trump a trattare la questione con estrema cautela, segnalando che se il dossier sarà gestito correttamente i rapporti tra i due paesi potranno mantenere una stabilità complessiva, ma avvertendo anche che se non sarà gestito correttamente i due paesi potrebbero scontrarsi o persino entrare in conflitto, quindi spingere l'intera relazione Cina-Stati Uniti a una situazione molto pericolosa. Questo è l'avvertimento del leader cinese. Torniamo ai programmi in convenzione Camera dei Deputati.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Parte da Marmaris, dalle coste della Turchia, riparte per l'ultima tappa, quella verso Gaza, riparte una grande missione umanitaria, pacifica.
2: La voce è quella dell'onorevole Lomuti, 5 Stelle.
4: A Gaza, un atto di solidarietà e di coscienza civile contro l'assedio insostenibile e insopportabile da parte di Israele. Una missione che coinvolge volontari e attivisti internazionali, inclusi un numero importante di attivisti italiani. E riparte senza nessuna protezione istituzionale, se non quella di un nostro collega del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, che oggi si è unito alla missione umanitaria. A lui e a tutta la flottilla va il nostro abbraccio, il nostro saluto e la nostra ammirazione. Non vi lasceremo soli, così come non vi lascerà soli la parte migliore della società del nostro Paese che scenderà nelle piazze e parteciperà allo sciopero generale del 18 maggio per difenderla dalle intercettazioni illegali e violente della Marina israeliana. Come quella avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 aprile, la Marina israeliana infatti ha intercettato 22 imbarcazioni della Global Sumut Flotilla in acque internazionali. Nella zona di ricerca e soccorso SAR greca, oltre 600 miglia nautiche dalle coste.
1: Collega Lomuti, è una richiesta
4: informativa.
1: La
4: arrivo
1: sua.
4: Alla fine. Sì, certo.
1: No, magari se me lo dice prima è meglio, certo. Grazie.
4: Okay. Chiedo un'informativa, intervengo per un'informativa.
1: Informativa?
4: Gli attivisti in quell'occasione sono stati.
1: Collega Lomuti.
4: Del ministro Tajani.
1: Perfetto,
4: presidente.
1: Benissimo, prego.
4: Gli attivisti in quell'occasione sono stati trattenuti per circa 40 ore e sottoposti a violenze. Attivisti tra cui Tiago Avilla e Saif Abukeshek sono stati prelevati da una barca della Global Sumut Flotilla battente bandiera italiana e portati in Israele. Lo hanno fatto perché evidentemente avvertono un senso di impunità che non può essere tollerato. Una barca battente bandiera italiana altro non vuol dire in acque internazionali che quella barca è territorio italiano. Territorio italiano. Ma per il nostro governo evidentemente non è così, viste le reazioni a dir poco timide rispetto a un atto per il quale la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. E che dire dell'assordante silenzio, Presidente, rispetto a quanto subito da Francesca Albanese, giurista italiana, relatrice ONU sui territori palestinesi, considerata da molti un orgoglio italiano per il suo coraggio nel difendere i diritti umani del diritto internazionale, alla quale soltanto pochi giorni fa veniva consegnato l'ordine al merito civile, non in Italia ovviamente, servi come siamo di America e Israele, ma in Spagna, onorata per la sua voce contro le atrocità, ricevendo forte sostegno da vari settori della società civile. Oggi, invece, giustizia è fatta. Un giudice americano ha sospeso quelle sanzioni. Il giudice ha stabilito che Albanese, Francesca Albanese, godeva della tutela della Costituzione americana, malgrado risiedesse al di fuori del paese, ritenendo che possedesse legami sostanziali con l'America, sufficienti per far valere i diritti garantiti dal primo emendamento della Costituzione americana. Tutto questo mentre le nostre istituzioni, quelle del suo paese, restavano in totale silenzio vergognoso. E allora, Presidente, noi chiediamo al Ministro Tajani di venire in aula e spiegare cosa è successo finora su tutto quanto fino adesso riportato e vogliamo sapere come intende garantire l'incolumità di cittadini italiani impegnati in una più che ammirevole missione umanitaria, quella della Global Sumut Flotilla. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole. Onorevole, sullo stesso argomento la deputata Ghio, le chiedo subito se si associa, così poi non la interrompo.
5: Grazie Presidente, mi associo alla richiesta del Movimento 5 Stelle e del collega Lomuti a chiedere appunto un'informativa al Ministro Tajani. Innanzitutto voglio esprimere...
2: Ghio del Partito Democratico.
5: Collega Carotenuto e a tutti i volontari e le volontarie della flottiglia impegnate in una operazione umanitaria che ha il merito di mantenere viva l'attenzione, di portare aiuti ad un'emergenza che ormai è una questione strutturale, dimenticata e che riguarda la vita di tanti palestinesi. Voglio ricordare anche i nostri colleghi che hanno avuto il coraggio e la determinazione di associarsi a questa impresa. In particolare il collega Arturo Scotto, che oggi è impossibilitato a far sentire la propria voce perché è sospeso da quest'Aula per aver difeso la Costituzione e protestato contro la presenza di associazioni dichiaratamente di stampo fascista in questo edificio. Noi chiediamo un'informativa urgente sulla nuova missione della flottiglia, perché la nuova missione è esposta a rischi gravissimi. Lo abbiamo visto con quanto successo pochi giorni fa: se Israele dovesse nuovamente fermare l'imbarcazione e condurre gli attivisti in carcere, i trattamenti sarebbero probabilmente inumani, come è accaduto pochi giorni fa. Per questo noi chiediamo al governo italiano che si attivi immediatamente insieme alle istituzioni europee perché sia garantita una scorta europea alle imbarcazioni per la tutela dei volontari internazionali coinvolti. Non c'è più tempo per ambiguità e per silenzi. E del resto quello che succede in questi giorni ci evidenzia che è necessaria una voce più forte della comunità internazionale e del nostro governo. Proprio ieri l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto a Israele di abrogare la legge approvata alla Knesset che istituisce un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attacchi del 7 ottobre. È certo che le atrocità del 7 ottobre meritano giustizia, ma questa non può essere ottenuta con procedimenti e con processi sommari. E sono parole gravissime quelle che arrivano dalle Nazioni Unite, che dovrebbero interrogare profondamente anche questo Parlamento. Nello stesso tempo abbiamo appreso in questi giorni che un tribunale statunitense ha sospeso le sanzioni contro una nostra concittadina, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Il giudice ha affermato con chiarezza che proteggere la libertà di espressione è sempre nell'interesse pubblico, perché è evidente che una funzionaria ONU, per aver fatto il suo una consulente dell'ONU, per aver fatto il suo lavoro, per aver denunciato le atrocità commesse da anni in un territorio sia stata sanzionata in quel modo, questo corrisponde ad una palese violazione dei suoi diritti umani, un precedente pericoloso, incompatibile con i principi democratici, e il nostro governo è stato in silenzio su questo. Ci sono stati governi come la Spagna che sono intervenuti, noi su una nostra concittadina su cui sono stati violati i diritti personali, i diritti umani, non abbiamo detto niente, così come non abbiamo sentito voce sulla violazione dei diritti rispetto all'operato dei giudici della Corte Penale Internazionale dell'AIA, che i funzionari e i giudici che siamo andati a trovare, ad ascoltare ancora recentemente, che vedono la possibilità di accedere ai propri conti bancari, di esercitare i loro diritti alla tutela sanitaria, il loro lavoro attraverso le licenze informatiche. Tutto questo per sanzioni del governo di Trump. Ci sono anche cittadini del nostro paese e il nostro governo non ha detto nulla su questo. Per questo è importante un'informativa urgente. Noi chiediamo che il Ministro degli Esteri venga in aula a riferire per dirci quali iniziative il governo intende assumere per garantire e assicurare l'incolumità dei nostri concittadini, dei volontari e delle volontarie impegnate in una missione umanitaria che ancora una volta si sostituisce all'inattività dei governi.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Grimaldi, chiedo anche a lei subito se si associa.
6: Grazie Presidente.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
6: Abbiamo un'informativa urgente alla Presidente del Consiglio Meloni, oltre che al Ministro Tajani. Guardi Presidente, la Presidente del Consiglio aveva una grandissima opportunità la scorsa settimana. incontrare Rubio, incontrare i vertici degli Stati Uniti d'America e fare una sola cosa, degna del cambio di guardia, di rotta che volete mettere in campo, un po' di peace washing, così l'abbiamo chiamato, dopo la batosta referendaria, riallinearsi col sentimento del Paese, col diritto internazionale e chiedere una cosa, che gli Stati Uniti smettessero di proteggere quel criminale di guerra di Benjamin Netanyahu. Una cosa, chiedere le sanzioni per Israele e rimuovere le sanzioni per la Corte Penale Internazionale. Poteva chiedere una cosa, chiedere che Francesca Albanese, in quanto rappresentante dell'ONU, venisse lasciata in pace a svolgere il suo ruolo. Poteva dire le parole che un tribunale ha dovuto dire negli Stati Uniti. Proteggere la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Presidente, aveva un'occasione storica. Difendere una concittadina italiana, ma non solo perché della nostra patria sovrana, ma perché lei difendeva il diritto internazionale, come fanno tutti quei concittadini italiani che stanno partendo nuovamente alle volte di Rafah via terra, alla volta della Cisgiordania, verso i mari di Gaza. Che cosa stanno facendo? Che cosa abbiamo fatto in questi anni? Perché siamo andati lì, nella cosiddetta West Bank, nei territori palestinesi occupati? Perché siamo stati lì, al valico di Rafah? Perché siamo salpati con le flottiglie? Per fare un gesto eroico? Per disturbarvi? Per far vedere quanto siete complici? Ma non ce ne fregava nulla di voi. L'abbiamo fatto per dire una cosa, che lì a quei valichi è ferma l'umanità, perché sono fermi gli aiuti umanitari, perché l'ONU è stata sbattuta fuori da Gaza. È una cosa semplice, voi continuate a non capirla, continuate a dire, ma si mettono a rischio, ma nel frattempo non vi rendete conto che nei nostri mari, vicino alla Grecia, c'è un paese che pensa di fare tutto quello che è necessario per continuare la guerra permanente, si chiama Israele. È entrato su un'imbarcazione battente bandiera italiana e ha sequestrato dei nostri concittadini. Ma vi sembra normale? Ma cosa deve ancora succedere? Perché il nostro governo faccia quello che dice una proposta di legge a prima firma Bonelli, ma sottoscritta da tutte le opposizioni che oggi presentiamo alla Camera. Dobbiamo porre fine all'economia dell'occupazione, all'economia del genocidio, esattamente quello che chiede Francesca Albanese da anni. Ci chiedono semplicemente di non fare affari con chi fa crimini di guerra, ci chiede esattamente di non commerciare, di non vendere armi, di non far passare nei nostri porti, come a Gioia Tauro, l'acciaio che serve esattamente a quell'economia. Ho concluso, Presidente. C'è ancora una cosa più devastante del silenzio, è la complicità di chi non vede che quel modello suprematista è un modello che fa paura anche alle nostre democrazie. Perché quando tu pensi di poter bombardare qualcuno, di fargli esplodere un walkie-talkie, un cellulare, in mezzo a un mercato, in mezzo a un funerale, quando pensi di poter colpire ovunque, fuori dal diritto internazionale, prima o poi toccherà anche a noi. E o difendiamo la Palestina oggi, o siamo a rischio anche tutti noi, la nostra Europa e la nostra democrazia. Quindi grazie Francesca Albanese, grazie flottiglie, grazie a tutti questi che hanno capito che in questa notte bisogna stare con gli occhi aperti. Grazie.
1: Grazie onorevole, riferirò al Presidente della richiesta informativa giunta dai gruppi. L'ordine del giorno reca la discussione delle questioni pregiudiziali Braga ed altri numero 1, Grimaldi ed altri numero 2, Santillo ed altri numero 3, presentate al disegno di legge numero 2920, conversione in legge del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa. A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, in caso di più questioni pregiudiziali, ha luogo un'unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di 10 minuti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi non firmatari per non più di 5 minuti. Al termine della discussione si procederà, ai sensi dell'articolo 96 bis comma 3 quarto periodo del regolamento, ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali presentate. Illustra la questione pregiudiziale Braga ed altri numero 1 la deputata Evi. Prego, onorevole.
7: Grazie, Presidente. Allora, dopo anni di roboanti annunci, ecco arrivare il decreto urgente piano casa. Ed è già un controsenso, una beffa, da smontare pezzo per pezzo. Anni persi a fare dichiarazioni su dichiarazioni, annunci su annunci, e poi presentate un decreto di fatto vuoto e per di più pericoloso, costringendo il Parlamento ad esaminarlo di corsa con procedure accelerate, svilendo ancora una volta i principi di democrazia e partecipazione. Nessun fraintendimento, la crisi abitativa è nel Paese, è reale, è profonda.
2: Eleonora Evi, Partito Democratico.
7: Centinaia di migliaia di famiglie, da nord a sud, nelle città come nelle aree interne. Ma trattarla come volete fare voi, con l'ennesimo decreto di urgenza, è una presa in giro e tradisce in modo plateale ancora una volta la vostra vera natura, fingere di fare le cose per fingere di risolvere i problemi del Paese. E noi non ci stiamo. Il Partito Democratico presenta questa pregiudiziale di costituzionalità con piena consapevolezza politica e giuridica e ci schieriamo ancora una volta in difesa della Costituzione. Sì, perché sul tema della decretazione di urgenza ormai sembriamo dei dischi rotti, per quante volte siamo stati costretti a ricordarvi che la nostra Costituzione, l'articolo 77, stabilisce che il Governo può ricorrere al decreto legge solo in presenza di casi straordinari di necessità e urgenza. Non basta la necessità generica, non basta l'urgenza dichiarata, ci vuole la straordinarietà del caso concreto, quella condizione imprevedibile ed eccezionale che giustifica la compressione del ruolo del Parlamento e la produzione immediata di effetti giuridici nell'ordinamento. Ebbene, questa condizione è evidente che non esiste, non è mai esistita per questo provvedimento, e la ragione è semplice, incontrovertibile, documentata. Il Governo Meloni ha annunciato questo piano casa appunto più di 30 volte in 4 anni, dal meeting di Rimini ai comunicati di Salvini, dalle conferenze stampa della Presidente del Consiglio alle interviste televisive. 30 annunci, 0 alloggi realizzati. Come può essere straordinariamente urgente un provvedimento preannunciato per anni? Come può essere imprevedibile una crisi che sindaci, prefetti, sindacati, degli inquilini e organizzazioni sociali denunciano quotidianamente da decenni? Manca ancora una volta quindi questo requisito sostanziale di necessità e urgenza, e dunque anche in questo caso questa decretazione è illegittima e punto. Siamo infatti di fronte ad un problema strutturale, cronico, deliberatamente ignorato da questo governo per 4 anni e ora trasformato appunto in apparente urgenza solo per evitare un vero confronto parlamentare ordinario. Perché, colleghi, si usano strumenti eccezionali per coprire l'incapacità di programmare, e questo è il primo vizio, ma da solo basterebbe per accogliere la pregiudiziale. La pregiudiziale non riguarda ovviamente solo l'urgenza, riguarda anche la coerenza interna del provvedimento e il secondo vizio strutturale che rende questo decreto incostituzionale nel metodo e inaccettabile nel merito, e vi espongo. Il Governo ha presentato questo piano casa con grande clamore. 10 miliardi di euro, 100.000 alloggi in 10 anni, la realtà è radicalmente diversa. Quei 10 miliardi non esistono, sono una cifra sulla carta, composta quasi interamente da fondi già stanziati con leggi precedenti, da risorse europee che l'Italia deve ancora riuscire a spendere, e non è stata messa sul tavolo di fatto nessuna risorsa aggiuntiva. I numeri veri sono però quelli che avete scritto nel decreto, non quelli sbandierati appunto in conferenza stampa. Per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stanziati 970 milioni spalmati su 5 anni. 116 milioni nel 2026, 216 nel 2027, 228 nel 2028, 180 nel 2029 e 230 nel 2030. E allora facciamo i conti che il Governo non vuole fare. Il costo medio per recuperare un alloggio è di almeno 20.000 euro. Con 200 milioni di euro all'anno si recuperano al massimo 10.000 appartamenti, ma ogni anno ne diventano inagibili altri 4-5.000 per mancanza di manutenzione ordinaria, su cui ovviamente non c'è alcuna azione. Inoltre in Italia ci sono almeno 10.000 case pubbliche vuote, in la Lombardia da sola 33.000, di due terzi peraltro di proprietà della Regione. A questo ritmo ci vorrebbero più di 20 anni solo per recuperare l'esistente, senza costruire nulla di nuovo. Questo non è quindi un piano straordinario, è una misura tampone camuffata da rivoluzione. Quindi non una risorsa aggiuntiva, non una sola risorsa aggiuntiva, fondi riciclati da stanziamenti già esistenti e in più un impianto che anziché rafforzare l'edilizia residenziale pubblica ne riduce progressivamente il perimetro, spostandola verso modelli ibridi, sempre più esposti alla logica del mercato. Infatti il piano è più orientato a stimolare il mercato privato che a governarlo e questo peraltro di fatto contraddice gli stessi indirizzi che a livello europeo la Commissione e il Parlamento europeo raccomandano, che appunto prevedono appunto il rafforzamento dell'edilizia residenziale pubblica come prima linea di difesa contro la crisi abitativa. E c'è un ulteriore elemento scoperto nel testo definitivo approvato in Gazzetta Ufficiale che fotografa il cinismo di questo governo meglio di qualsiasi analisi. Il Fondo Generale per la Morosità Incolpevole, quello a supporto delle famiglie che non riescono a pagare l'affitto nel mercato privato, viene svuotato. Le sue risorse, 22 milioni per il 2026 e 20 per il 2027, vengono dirottate a finanziare un nuovo fondo riservato esclusivamente agli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica. Non si aggiungono quindi risorse, si spostano da uno strumento generale ad uno più ristretto. Il Governo taglia i fondi per le famiglie in difficoltà mentre annuncia il piano casa. Il fondo per il sostegno all'affitto è privo di risorse da 3 anni consecutivi e questo decreto appunto non fa nulla. E c'è un terzo vizio costituzionale. Il decreto accentra a livello nazionale funzioni di ricognizione, programmazione, selezione degli interventi, allocazione delle risorse e gestione operativa dell'intero piano. Istituisce un commissario che può operare mediante ordinanza, anche in deroga a disposizioni di legge, con efficacia immediata. Può superare dissensi amministrativi, incidere su procedure complesse, modificare contratti, tutto in via d'urgenza, tutto senza un vero coinvolgimento di regioni e comuni. Questo impianto è incompatibile con l'assetto costituzionale vigente, perché lo sappiamo e lo sapete, colleghi, l'edilizia residenziale pubblica è materia concorrente, affidata al governo del territorio ai sensi dell'articolo 117. La gestione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica appartiene alla potestà legislativa residuale delle regioni. I criteri di assegnazione e i canoni sono attribuzioni proprie delle regioni. Le funzioni amministrative di assegnazione e gestione delle emergenze abitative spettano ai comuni. Un commissario governativo che bypassa tutto questo non semplifica, viola semplicemente la Costituzione. E la domanda è, che sorge spontanea, ma non eravate voi quelli dell'autonomia differenziata, quelli del prima i territori, quelli del prima le autonomie locali? E le voci dai territori sono inequivocabili. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, che parla anche dal rappresentante ANCI, ha denunciato che i comuni vengono lasciati senza strumenti adeguati. Lei da sola ha dovuto stanziare 20 milioni di risorse proprie per ristrutturare le case popolari che lo Stato non finanzia, ma lo ha potuto fare solo perché è Firenze. La maggior parte dei sindaci italiani non se lo può permettere e questo crea divari enormi sul territorio che in un paese come il nostro non ci dovrebbero essere. Ha chiesto risorse immediate, ha chiesto risorse già nel 2026, non promesse per il 2028. Ha chiesto un tavolo vero, non annunci. Un governo che centralizza i poteri in un commissario e lascia i comuni senza soldi fa esattamente l'opposto di quello che la Costituzione prescrive. E infine c'è l'ultima beffa. Questo piano casa non è un piano per l'edilizia residenziale pubblica, è un piano per favorire l'ingresso dei grandi fondi immobiliari privati nel settore abitativo, usando il denaro pubblico come leva. E c'è un articolo, in particolare l'articolo 5, quello sul riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che è la norma più rivelatrice. I proventi delle vendite non vanno al reinvestimento in nuove politiche abitative, ma vanno alla riduzione del debito pubblico. Pierfrancesco Maiorino, responsabile politiche abitative del PD, lo ha detto in maniera perfetta. È un piano Fanfani all'incontrario, perché invece di costruire case popolari con risorse pubbliche si vende il patrimonio esistente e i soldi spariscono nel bilancio dello Stato. E quindi in tutto questo manca tutto, non c'è un euro per il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Affitto, non c'è un intervento sugli affitti brevi, non c'è nulla per il diritto allo studio in un paese dove gli studentati sono davvero diventati terreno di speculazioni, non ci sono interventi per le persone con disabilità, non c'è nulla su nulla e in questi 4 anni di governo 0 alloggi pubblici costruiti e vado a chiudere, 0 sul fondo affitti, 0 sull'intervento sugli affitti brevi. Per noi questo è un decreto quindi incostituzionale, irricevibile, inaccettabile e siamo a chiedere di approvare la pregiudiziale di costituzionalità e di non ratificare decreti fatti in fretta e nati già viziati. Grazie.
1: Grazie onorevole. Illustra la questione pregiudiziale Grimaldi ed altri numero 2, il deputato Grimaldi, prego.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
6: Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, ma ho sentito che Salvini ha annunciato che entro un anno avrebbe lavorato, già la parola lavorato ci ha destato un attimo, su 60.000 alloggi inutilizzati per mancanza di manutenzione. Lo dico ai colleghi e alle colleghe, è falso, state dicendo una bugia a tutto il paese, ve lo spiego perché, ve lo dico da commissario della commissione bilancio, avete stanziato 970 milioni sul DFP, l'avete fatto su 4 anni, sapete quanto costerebbe mettere in sicurezza quei 67.000 alloggi? Fate un po' il calcolo, l'ha fatto l'ANCI, l'hanno fatto le regioni, costano più o meno fra i 20 e i 27 mila euro ad appartamento. Non vi basterebbero 1.800.000.000 in un anno. Salvini, impara a fare i conti, non puoi dire stupidaggini al paese dopo 3 anni e mezzo, dopo che non hai fatto nulla. Ma poi, colleghe e colleghi, c'è un problema più grande. Voi continuate a essere ossessionati dagli sfratti, ossessionati. Ma come se in questo paese non ci fossero gli sfratti. Allora vi faccio due calcoli così. Ogni anno ci sono 40.000 sentenze di sfratto. Ma voi pensate che di queste 40.000 sentenze poi nessuno vada fuori casa? Stanno tutti lì a occupare la casa? Non è così. Ce ne sono 20.000 che vengono eseguite. Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni giorno 100 persone vengono allontanate con la forza. Ci sono minori e ci sono anziani. Avete capito qual è il problema del paese? No, forse non l'avete capito. Perché 20.000 persone, così solo per capirci, e voi volete farle diventare 40.000, cioè volete che tutti quei 40.000 sentenze diventino subito esecutive, allora facciamo altri calcoli. Se ogni anno quelle 40.000 persone escono da queste case, in 10 anni quante persone avete per strada? 400.000. E se voi non riuscirete nemmeno a fare i 500.000 alloggi che propongono le opposizioni, esattamente, lo chiedo a Fratelli d'Italia, alla Lega, Forza Italia, queste 400.000 persone dove le mettiamo? Nelle bidonville? Nei dormitori? Dove le mettiamo? Per strada? Ma guardate, colleghe e colleghi, voi avete preso una batosta referendaria, una batosta. A un certo punto avete detto no, allora dobbiamo occuparci di questioni sociali, di salari, di case. Ma guardate che per occuparvene così, meglio che state fermi a non fare nulla come avete fatto negli scorsi anni. Peggiorate solo le cose, questa pregiudiziale è chiara, più di tante altre. Perché non si può intervenire per decreto su vicende così? Non si può, ve l'ha già detto il Presidente della Repubblica, anche se spacchettate i decreti. Ma poi non si può pensare che mentre in un articolo dite che mettete in sicurezza 67.000 alloggi senza avere i soldi per farlo, poi dall'altra, all'articolo 5, dite che in realtà li vendete quegli alloggi. Oh, ma ci state dentro, ma riuscite in un decreto a dire, non dire il contrario di tutto, ma poi sapete cosa fate? Ed è la cosa più incostituzionale di tutte, che quei soldi mica li date all'edilizia pubblica,
8: mica li date ai comuni e alle regioni. No, siete riusciti pure a dire che vendete le case popolari per pianificare il piano di rientro, cioè per intenderci per abbattere il debito italiano. Ma voi siete folli, siete un governo antisociale, voi siete esattamente un governo che va contro la sicurezza. E sapete perché? Perché se ci sono 1.049.000 famiglie che sono in povertà assoluta e sono in affitto, e quindi anche loro sono a rischio di sfratto, non volete fare nulla sui salari, perché non volete aggiungere il salario minimo, ma non volete neanche indicizzare i salari. Non fate nulla per l'occupazione, non fate nulla per la crescita di questo paese. Guardate che anche i dati vi smentiscono. Quando vi dicono che l'occupazione è fragile, si vede per l'indice di produttività di questo paese, che è ai minimi termini, perché quel lavoro è precario e fragile, perché ci sono sempre più lavoratori poveri. E allora la verità sta nelle ricette nostre, quelle che state per bocciare, quelle che non volete affrontare in aula, che vi chiedono una cosa semplice. Avete lasciato al Dio mercato la casa. Avete pensato che il mercato immobiliare facesse tutto e invece ha aumentato semplicemente i prezzi e addirittura scelto nella vostra flat tax economy, cioè in questo tassapiatismo, no? Per cui la tassa sulla casa deve essere sempre piatta. Ma se me la fai piatta decido di fare gli affitti brevi. Ma che cavolo me ne frega di affittare a delle famiglie, giusto? Anzi, continuate a dire sfratti, sfratti, sfratti. Anzi, non si può affittare a nessuno perché sennò ti occupano la casa. Continuate ossessivamente così e sapete qual è l'effetto? È che la gran parte delle persone non affittano più. Ma quello che vi diciamo noi è molto semplice. Servono soldi per le garanzie per la morosità incolpevole, servono fondi per la morosità incolpevole, cioè per far sì che se una persona perde il lavoro, parte del reddito, a quella persona che gli affitta la casa è lo Stato a dargli quel pezzo di entrata, quel pezzo di affitti o no? Anzi, sarebbe addirittura più giusto dire che a chi affitta a casa le famiglie gli abbattiamo completamente le tasse e i soldi li dà direttamente lo Stato al posto di quelle famiglie indigenti. Sarebbe, voi dite socialismo, non lo so, sarebbe la democrazia come funzionava 15-20 anni fa. Il problema è molto semplice però, colleghi. Non volete fare case popolari, non volete fare l'equo canone, non volete abbassare le tasse a chi affitta le famiglie e alzare agli affitti brevi. Esattamente, il vostro piano casa che cos'è? Vendere case popolari e far finta di rinnovare quelle vecchie, cosa non avete fatto negli scorsi anni? No, perché poi c'è un altro problema di cui voi non volete occuparvi, che della casa se ne occuperebbero le regioni, alcune governate da voi da 20 anni. La regione Lombardia ha 20.000 case popolari sfitte, quindi occupabili, perché non le assegna. Ci sono 650.000 italiani in lista d'attesa, ce ne sono 350.000 vincitori a cui voi non date nulla. Allora, la verità è che Salvini, invece di girare sagre, dovrebbe fare il ministro dei trasporti, ciuf ciuf, i treni, Salvini, occupati di treni e occupati di casa. Fai qualcosa, invece di dire bugie agli italiani, inizia a dire al Consiglio dei Ministri che per fare le case popolari servono soldi e mettere in sicurezza quegli alloggi ha un costo. Allora, noi siamo disponibili, anche a parlare di scostamenti, solo se ci occupiamo degli indigenti italiani, solo se ci occupiamo dei lavoratori e lavoratrici italiani. Se dobbiamo occuparci della vostra economia di guerra o di farvi le marchette elettorali per ripristinare, diciamo, un consenso che non c'è più, scordatevelo. Gli italiani hanno parlato chiaro, l'unico avviso di sfratto è verso di voi, l'unico sfratto da accelerare è questo di questo governo che ha finito i suoi giorni, questa era è finita. Così come questo decreto. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Illustra la questione pregiudiziale Santillo ed altri numero 3, il deputato Pellegrini. Ne ha facoltà, prego.
9: Grazie, Presidente. Il governo Meloni ha ormai superato l'incredibile numero di 120 decreti legge. È davvero sempre...
2: Movimento 5 Stelle.
9: La Meloni dai banchi dell'opposizione sbraitava contro i governi precedenti, quindi i governi di allora, che a suo dire espropriavano il Parlamento della sua funzione legislativa. E quindi anche su questo la maggioranza e il governo Meloni hanno raccontato frottole e hanno agito in senso esattamente contrario rispetto a quello che avevano promesso. Questo provvedimento, che è un provvedimento farsa, questo decreto legge, è motivato da ragioni di necessità e di urgenza. Ma se guardiamo la realtà, era talmente urgente che è stato annunciato nel luglio del 2023 e invece vede la luce il 30 aprile del 2026, 3 anni dopo, alla faccia dell'urgenza. Però devo dire che in questo c'è una coerenza, e la coerenza è quella del bullismo istituzionale, perché il governo Meloni ancora una volta, diciamo come è suo costume, legifera al posto del Parlamento, peraltro su una materia su cui c'è una larghissima sensibilità, che tocca ampi settori del Paese, centinaia di migliaia di famiglie, e quindi sarebbe stato davvero doveroso ascoltare tutte le forze parlamentari e quindi arrivare a un provvedimento che almeno doveva essere esaminato con i tempi giusti, vista appunto la complessità del tema che stiamo trattando. Ovviamente questo non è successo per il solito bullismo, continuo a dirlo, istituzionale che connota questo governo. Però devo dire che in questo caso è addirittura ancora più insopportabile di tutte le altre volte, perché dall'anno del 2024, quindi da mesi, questa Camera sta esaminando ben 3 proposte di legge, una del Movimento 5 Stelle, la 1562, che è stata abbinata alla 1169 e alla 2181, un provvedimento che il suo esame procede a singhiozzo per decisione ovviamente della maggioranza, che sta facendo di tutto per ostacolare la prosecuzione di questo esame. Ecco perché dicevo poc'anzi che è ancora più insopportabile questo modo di fare. Dicevo, la sensibilità su questi temi è altissima, noi del Movimento 5 Stelle ce ne siamo occupati anche durante la scorsa legislatura, c'era un progetto di legge a mia prima firma in Senato, purtroppo non l'abbiamo potuto portare a termine perché la maggior parte delle energie dal 2020 in poi è stata assorbita per la pandemia, per portare in salvo in paese, per portare in salvo i cittadini, quando all'opposizione avevamo gente che lisciava il pelo ai Novax, ai no mask, ai si apro, all'estrema destra che poi assaltava le sedi sindacali. Quella è l'opposizione che noi abbiamo avuto di fronte nella scorsa legislatura, molto diversa invece dall'atteggiamento che questa opposizione in questa legislatura sta avendo di collaborazione o di proposta, io lo dico in questo modo, proposte che sistematicamente vengono bocciate dalla maggioranza senza nemmeno volerle esaminare. Questo, diciamo, era la premessa nel metodo. Ora passo, diciamo, al merito di questo provvedimento, che è davvero fuffa e diciamo, si inserisce nell'ormai consolidata corrente di pensiero di questo governo, che è il fuffismo, racconta frottole e fa fuffa, però dei problemi di cittadini non si interessa minimamente e quindi continua con il suo non fare. Dicevo, questo decreto non ha alcuna possibilità di incidere significativamente su questo problema che attanaglia circa 600.000 famiglie italiane, quindi un pezzo importante di questa società. E tra l'altro non è costruito attorno al principio del diritto all'abitazione, come, diciamo, strumento che favorisce l'abitazione stessa, quindi il diritto stesso alla formazione di nuclei familiari, alla natalità, all'inclusione sociale, cioè in definitiva al pieno sviluppo della persona umana, che è sancito e statuito dall'articolo 3 della Costituzione. E a proposito proprio del diritto all'abitazione e dell'importanza che ha per noi del Movimento 5 Stelle il sancirlo una volta per tutte, abbiamo presentato anche a questo proposito un disegno di legge di riforma costituzionale che modifica l'articolo 47 e proprio introduce questo principio che tra l'altro è stato, diciamo, riconosciuto da sentenze della Corte Costituzionale dal 1988 in poi. Brevemente, mi occupo di altri aspetti del merito. È pieno, di criticità, perché a parole, nelle conferenze stampa, nelle photo opportunity, dicono che sostanzialmente risolveranno nel giro di 10 anni il problema degli italiani. Poi alla fine, se si guardano i numeri, perché quello che è importante sono i numeri, mettono la miseria di 900 milioni per risolvere il problema, della casa degli italiani, quando tra le stime di soggetti indipendenti, ma soggetti del settore, le stime ammontano tra 25, 30, 40 miliardi, e quindi questo governo pretende di manutenere e di rimettere sul mercato alloggi spendendo in 5 anni, dal 2026 al 2030, come dicevo, poco meno di 1 miliardo. È semplicemente impossibile. Ma poi, tra l'altro, che cosa dice nell'articolo 5 del decreto? Questo governo prevede che una parte di questi immobili che viene lavorata, viene manutenuta, quindi rimessa nella possibilità di essere utilizzata, sarà poi alienata, sarà venduta. Cioè fanno il contrario di quello che sarebbe necessario in una situazione in cui mancano centinaia di migliaia di immobili. Loro prevedono di venderne una parte e poi di utilizzare quei fondi, i denari che provengono da queste vendite, non per incrementare il patrimonio pubblico, non per costruire nuove case, non per rispondere alle domande dei cittadini, ma per diminuire il debito pubblico, magari per comprare altre armi, perché questo governo, quando si tratta di fare un intervento sociale, i soldi non li trova mai, li trova solo e soltanto per comprare le armi. Io credo che un pilastro, forse l'unico, di questo decreto legge consista nel voler fare entrare i fondi di investimento, i privati, con i soldi dei privati, nella gestione, del patrimonio pubblico. Tra l'altro, introducendo delle fattispecie come il vincolo della destinazione per soli 30 anni a canone agevolato, che è contrario a ogni logica. Presidente, se noi pensiamo che c'è ancora del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica che è stato costruito tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 e che ancora oggi è utilizzato a quello scopo, si capisce come un vincolo di soli 30 anni sia ancora una volta un regalo colossale da parte di questo governo ai privati, perché questo governo è incapace di privilegiare, di curare gli interessi dei cittadini, specie quelli più fragili, quelli che più si trovano ai margini, i poveri, è incapace di curarli, non li vuole curare. Però, tra l'altro, quello che è il dramma, della crisi abitativa, non coinvolge solo i poveri, non coinvolge solo coloro che sono ai margini dal punto di vista economico e sociale della società, ma anche l'ex ceto medio, perché il combinato disposto dei salari e di stipendi sempre più bassi, che sono ricette che questo governo ha messo per iscritto, cioè che costruiscono la loro ricetta economica, lo scrivono nei provvedimenti di bilancio, questi bassi salari e questi bassi stipendi combinati con i prezzi, mi avvio a concludere, delle case sempre più alte, fa sì che non si riesca per tante famiglie trovare un'abitazione per cui con le proprie entrate poter pagare l'affitto oppure poter comprare casa. Allora, davvero concludo, Presidente, questo è un provvedimento inaccettabile che assolutamente non risolverà il problema di tantissimi italiani, obbedisce soltanto a logiche speculative e a favori ai privati. I privati fanno bene a fare profitto, ma lo Stato deve fare una cosa diversa, lo Stato deve applicare la Costituzione. Ecco perché non si può demandare al privato di fare delle cose che sono in maniera specifica che deve fare lo Stato e deve salvaguardare i propri cittadini. Io davvero credo che sia quasi un obbligo da parte di quest'Aula rigettare questo provvedimento e riprendere l'esame invece di provvedimenti che stavamo esaminando, e si spera nella leale collaborazione del governo affinché quei provvedimenti possano andare avanti. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pizzimenti. Ne ha facoltà.
10: Grazie. Grazie Presidente. Il decreto legge, leggo, testualmente interviene in un contesto caratterizzato da un aggravante o aggravamento della crisi abitativa, con aumento delle famiglie in graduatoria, per l'assegnazione di alloggi pubblici, una carenza di alloggi.
2: Graziano Pizzimenti della Lega.
10: Difficoltà di accesso all'abitazione da parte dei giovani, degli anziani, degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, genitori separati, nucleo reddito medio-basso e persone in fragilità sociale. Questo non lo diciamo noi, non lo dice la Lega, non lo dice il centrodestra, ma lo dice il centrosinistra. Allora siamo di fronte a una situazione emergenziale, di fatto, non di sostanza, non soggettiva ma oggettiva, una vera e propria crisi abitativa a carattere emergenziale, che ovviamente non nasce in questi anni, ma è nata negli anni precedenti, nei decenni precedenti, perché non si è fatto assolutamente nulla. Ci troviamo di fronte a un patrimonio ERP vetusto, complessivamente tenendo conto anche degli enti più di area vasta, è rappresentante del 2,7% dello stock abitativo, circa oltre 61.000 alloggi ERP sfitti, perché necessitano di manutenzione straordinaria, con 22.700 alloggi occupati abusivamente. Allora, come si può dire che questa non sia una situazione di stringente necessità e urgenza, che è creata da un'acuta tensione abitativa e che richiede un intervento a carattere straordinario, che diventa un obbligo di intervento a livello statale e quindi governativo? E il nostro governo cosa fa? Risponde con questo decreto, risponde con questa necessità e con questa urgenza, delineando una strategia organica per incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili per tutta questa pluralità di categorie di abitanti che necessitano di una casa. L'intervento si focalizza da un lato sulla valorizzazione e sulla rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero del patrimonio stesso, in cui sono destinate le risorse stanziate, ai fini della riconversione di beni pubblici attualmente non utilizzati e non a reddito. Si tratta di 970 milioni di euro da destinare all'alimentazione del conto corrente dedicato. Quindi non fandonie, non bazzecole. D'altro lato, il decreto mira a un massiccio coinvolgimento, questa è una grande novità, di capitali privati per gli interventi di edilizia convenzionata, destinata alla cosiddetta fascia grigia, cioè quelli che non riescono a cedere alla graduatoria degli enti pubblici, quindi dell'ERP, e neanche quelli che riescono ad entrare nel mercato perché è troppo costoso, nonché di studenti fuori sede o lavoratori del settore privato per le relative esigenze lavorative. Nonostante quello che si dice con la pregiudiziale, il testo del provvedimento governativo specifica chiaramente che il programma dell'edilizia residenziale pubblica e sociale sarà alimentato da risorse pubbliche erogate sotto forma di contributi a favore di enti attuatori. E chi sono questi enti attuatori? Sono costituiti o partecipati da enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica, gli ACP comunque denominati. L'acquisizione e costruzione e gestione di cessione di beni destinati all'edilizia residenziale pubblica e sociale, consorzi fra enti locali e consorzi aziendali, società di capitali, nel cui assetto prioritario siano presenti enti locali territoriali, consorzi e aziende speciali e aziende municipalizzate e aziende speciali nel senso più stretto. Chiaramente è prevista l'introduzione di commissari straordinari per velocizzare le grandi opere e i grandi progetti di rigenerazione urbana e recupero. E ancora, la promozione dell'edilizia a canone calmierato con vincoli trentennali, anche questa è una grande novità, destinata a lavoratori e famiglie con il focus nel cosiddetto rent to buy, locazione con riscatto, per facilitare l'acquisto a chi ha difficoltà.
1: Concluda.
10: Infine, c'è il coinvolgimento del capitale privato. Per questi motivi il gruppo Lega Salvini Premier voterà contro la pregiudiziale, perché il decreto deve proseguire il proprio esame in Parlamento, perché per la prima volta dopo decenni il governo presenta un piano casa strutturale e innovativo che risponde alle esigenze di una serie di categorie di abitanti del nostro Paese che da anni necessitano di una casa.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Carlo Emilio Gadda di Fornovo di Taro e dell'Istituto Tecnico Statale Enrico Mattei di Casamicciola Terme che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Ed è iscritto a parlare il deputato D'Alessio. Ne ha facoltà, prego.
11: Grazie Presidente. Noi non voteremo a favore della pregiudiziale. Intanto voglio segnalare una particolarità rispetto ad altre circostanze. Noi oggi valutiamo la
2: Antonio D'Alessio di Azione
11: senza aver svolto effettivamente un lavoro nelle commissioni. Tutto ciò è vero che ha un senso sia

0: segnalo questa piccola particolarità. Questa è la sede per valutare la potenzialità a violare i principi costituzionali. Io invece, per la verità, voglio fare un intervento molto rapido. Ho sentito più che altro rilievi sulle risorse, sulla tutela delle famiglie, sulla linea politica in materia, sulle scelte nel merito e sul merito. E ho sentito delle difese, per la verità, anche tutte proiettate alle valutazioni di merito del provvedimento. Timidi accenni, è vero, sul conflitto con le regioni, che però andrebbero anche valutate alla luce di eventuali emendamenti. Allora temo ancora una volta che ci sia stato un utilizzo superficiale, tra virgolette, fatemi passare questo termine, è una mia valutazione, di uno strumento per fare un giro di opinioni sul merito di predibattito, come utilizzo spesso questo termine, per utilizzare uno spazio di predibattito rispetto a quelle che saranno delle valutazioni di merito invece che vanno fatte nella sede propria. Allora noi faremo le valutazioni di merito in quella sede che a nostro avviso è la sede propria, e al netto dei rilievi sui quali ci accodiamo, delle doglianze, delle lamentele, delle opposizioni rispetto al numero esagerato di decreti, riteniamo che in questo caso non ci sia uno spazio per una valutazione sulla pregiudiziale di costituzionalità, quindi voteremo in senso contrario. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Bicchielli, ne ha facoltà, prego.
2: Di Forza Italia.
3: Grazie signora Presidente. Il provvedimento che è stato approvato il 30 aprile scorso non costituisce, secondo noi, secondo Forza Italia, una invasione di campo nelle competenze degli enti territoriali in materia di programmazione degli insediamenti proprio di edilizia residenziale pubblica, come sostengono invece le pregiudiziali presentate dai gruppi di opposizione. Nemmeno possiamo dire che inferisce nella disciplina dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o nella determinazione dei relativi canoni, che invece costituiscono attribuzioni proprie delle regioni, invece aspettando ai comuni le funzioni amministrative relative all'assegnazione degli alloggi e alla gestione delle situazioni di emergenza abitativa. Quindi il decreto legge 66 contiene disposizioni urgenti e puntuali per affrontare in modo strutturale i principali fattori che alimentano l'emergenza abitativa, quali appunto la rigenerazione sociale dei quartieri di edilizia residenziale pubblica e l'accessibilità abitativa per le categorie vulnerabili, per gli studenti, per i giovani. Quindi si tratta di un vero e proprio piano volto a incrementare l'offerta di alloggi attraverso un programma di riqualificazione del patrimonio pubblico e un pacchetto di interventi per promuovere l'edilizia integrata. L'obiettivo dell'intervento è quello di rendere disponibili complessivamente circa 100.000 alloggi in 10 anni. Il piano poi si concentra su diversi obiettivi: recuperare e rendere disponibili subito 60.000 alloggi popolari, prevedere un pacchetto di semplificazioni, la nomina di un commissario straordinario, dopo aver proprio definito gli interventi insieme agli enti che gestiscono gli alloggi popolari. E qui vediamo il coinvolgimento pieno delle realtà territoriali. Poi simulare un programma di riscatto di immobili di edilizia residenziale pubblica, concentrare le risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all'housing sociale e all'emergenza abitativa, creare le condizioni per attivare gli investimenti privati nell'attuazione del piano casa, con l'obiettivo prioritario proprio quello di costruire alloggi da affittare o da vendere ai cittadini a prezzi calmierati. E quindi grande attenzione è riservata poi proprio all'aspetto ambientale in termini di consumo di suolo evitato e di efficienza energetica. Dunque questo decreto costituisce anche una forma di attuazione della direttiva Case Green. Assieme alla riforma del testo unico dell'edilizia anch'esso proprio fortemente concentrato sugli aspetti ambientali degli edifici, l'obiettivo principale è semplificare il mercato immobiliare, riattivare il sistema delle costruzioni, favorire la circolazione degli immobili e la loro valorizzazione economica.

0: e gettare quindi le basi per il loro efficientamento. L'intervento sulle nuove case degli italiani quindi era dunque necessario e urgente, non solo in termini politici, in termini economici, in termini finanziari, un intervento che tra l'altro era proprio previsto nel nostro programma elettorale e qui quindi non si scavalcano, come viene affermato dalle opposizioni, le competenze locali, al contrario se ne sollecita l'applicazione e si coinvolgono regioni e comuni in un grandissimo programma edilizio che avrà anche il pregio di rimettere in moto il nostro PIL. Quindi le pregiudiziali sostengono, signora Presidente, che vi sia un rischio di finanziarizzazione delle politiche abitative mediante il ricorso a strumenti patrimoniali, nonché il rischio all'accesso di grandi gruppi, anche stranieri, nell'acquisizione di grandi patrimoni immobiliari. Ecco, a questa contestazione, signora Presidente, si dovrebbe rispondere come farà il gruppo di Forza Italia, presentando emendamenti che valorizzano invece il ruolo delle piccole e medie imprese del settore delle costruzioni, non rigettando in blocco i contenuti dell'intero provvedimento. Io credo che la Camera abbia invece una grande occasione per avviare un piano che consentirà ai innumerevoli cittadini oggi in sofferenza di godere del bene della casa, la cui proprietà, ma anche qui la mera fruizione a prezzo accessibile, è costituzionalmente tutelata. E su questo siamo quindi, come gruppo di Forza Italia, disponibili a un'apertura in questo senso, ma diciamo no alle approssimazioni contenute nelle pregiudiziali oggi in esame. Pertanto, come Forza Italia, voteremo contro questa questione pregiudiziale che non corrisponde a verità né nel merito né nel metodo.
1: Concluda, grazie. È iscritto a parlare il deputato Vinci. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Ma l'unica cosa che dimostrano queste pregiudiziali è che le opposizioni sono divise su questo tema perché è un tema caro agli italiani.
3: Gianluca Vinci, Fratelli d'Italia.
2: Piace in qualche modo a chi sta dall'altra parte di questo emiciclo che vi sia un interessamento così forte da parte di questo governo al tema casa, un tema che riguarda non solo le famiglie in difficoltà ma tantissime famiglie che si trovano appunto in una zona grigia dove non riescono ad accedere a una casa di proprietà e a degli affitti calmerati o convenzionati. Questo è proprio l'oggetto di questo importantissimo piano che viene lanciato dal governo e la difficoltà delle opposizioni con la presentazione di queste pregiudiziali emerge ancora più chiaro perché non vi è una pregiudiziale unica ma tre pregiudiziali differenti. Non vi sono tre pregiudiziali fotocopia, ma addirittura si assiste a tesi del tutto differenti a seconda del partito che ha presentato la pregiudiziale. Si parte dal Partito Democratico che ammette l'urgenza dell'emergenza abitativa in Italia, quindi forse per la prima volta nella storia non cita l'articolo 77 circa l'urgenza, mentre AVS e Movimento 5 Stelle continuano con la solita pregiudiziale sul fatto che non vi sia urgenza in questa materia. Si arriva perfino a dire però all'interno delle stesse pregiudiziali che da un lato è urgente, dall'altra parte però se ne devono occupare soltanto le regioni, dall'altra parte sono materie concorrenti ma anche sussidiarie. Allora mettetevi d'accordo perché si arriva perfino a dire che la sussidiarietà accentra a livello statale l'intervento pubblico. Questo è nell'essere delle cose della sussidiarietà, nel senso che se lo Stato deve intervenire perché i comuni spesso, ed è sotto gli occhi di tutti, non sono riusciti a intervenire e neanche le regioni, lo Stato è uno solo e centrale e a Roma e deve intervenire, quindi centralizza. E nell'essere delle cose non può essere considerato un qualcosa di negativo per i cittadini italiani. Tutte queste sono disquisizioni in materie costituzionali, ma in realtà fatte anche di peggio in queste pregiudiziali. Si arriva a dire da sinistra, dal Partito Democratico, che non vi è nuova edificazione non vi è quindi, dico io, nuovo consumo di suolo, e immagino soltanto cosa avreste detto se avessimo pensato a del consumo di suolo da parte del centrodestra, e lo vedete come qualcosa di negativo quando ce lo propinate ogni giorno sui territori. Noi non lo facciamo perché riusciamo a pensare al recupero degli immobili degradati, al recupero di immobili che sono vetusti e non sono oggi in grado di essere affidate alle famiglie, e di questo ce ne fate una colpa. Quando sempre voi, quando si parla di case green, vi riempite la bocca, e quando invece è questo governo ad affrontare seriamente questo problema, siete i primi a in questo caso cercare di bloccare il tutto per dire no, non facciamo nulla. E da ultimo, brevemente, voglio soltanto chiudere dicendo che ho sentito addirittura dire dal Movimento 5 Stelle che basterebbero 25 miliardi, e in questo piano ce ne sono meno, per ristrutturare tutte le case popolari italiane, renderle agibili e risolvere il problema. Benissimo, un partito che ha fatto buttare a questo paese 130 miliardi per i super bonus e ora si lamenta perché gli italiani non riescono a trovare 25 miliardi, quindi un quinto, un sesto di quello buttato via per risolvere questa emergenza. Magari non fosse stato fatto quel grandissimo errore, oggi tutti quei soldi li avremmo e li useremmo molto molto meglio. Per questo voteremo assolutamente contro a tutte le pregiudiziali dell'opposizione.
1: Grazie onorevole. Sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali. Colleghe e colleghi, prima di porre in votazione le questioni pregiudiziali, ricordo che secondo le intese intercorse tra i gruppi, questo sarà l'ultimo voto della seduta odierna. Passiamo al voto. Pongo in votazione le questioni pregiudiziali Braga ed altri numero 1, Grimaldi ed altri numero 2, Santillo ed altri numero 3. La votazione è aperta. Aspettiamo qui il collega D'Alessio che torna accanto a me. Lassù Mancini sta andando a votare. Ha votato, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 80, contrari 132, la Camera respinge. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi, l'avvio dell'esame del decreto legge in materia fiscale già iscritto per la discussione generale nella seduta di lunedì 18 maggio è posticipato alla seduta di martedì 19 maggio a partire dalle ore 11.30 con votazione non prima delle ore 14. Conseguentemente, nella medesima seduta, lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni è anticipato alle ore 10. Secondo le medesime intese, ove sia posta la questione di fiducia sul decreto legge in materia fiscale, l'appello nominale avrà luogo nella giornata di mercoledì 20 maggio alle ore 11.30, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 9.45. Al termine della chiama avrà luogo la commemorazione di Marco Pannella, in occasione della ricorrenza del decennale della sua scomparsa. Successivamente proseguirà l'esame del decreto legge in materia fiscale per le ulteriori fasi sino alla votazione finale fino alle ore 14.30 e dalle ore 16.15 con prosecuzione notturna. Avverto inoltre che secondo le medesime intese tra i gruppi, gli ulteriori argomenti il cui svolgimento è previsto dal vigente calendario dei lavori dopo l'esame del decreto legge in materia fiscale sono rinviati all'ultima settimana del mese di maggio, nella quale saranno iscritti a partire dalla seduta di martedì 26 maggio, dopo quelli già previsti per la seduta odierna e già rinviati e con priorità rispetto agli altri argomenti. Avverto altresì che con distinte lettere in data 13 maggio i presidenti delle commissioni Finanze e Affari Sociali hanno rappresentato rispettivamente l'esigenza sulla quale hanno convenuto all'unanimità gli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi delle commissioni medesime di posticipare al prossimo calendario dei lavori l'avvio della discussione in assemblea prevista per il 18 maggio dei seguenti progetti di legge: proposta di legge numero 2543 in materia di crediti d'imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli ITS, disegno di legge numero 2700 recante delega al governo in materia di professioni sanitarie. Avverto inoltre che con lettera in data 13 maggio il Presidente della Commissione Lavoro ha rappresentato l'esigenza, sulla quale ha convenuto all'unanimità l'Ufficio di Presidenza integrato da rappresentanti dei gruppi, di posticipare al prossimo calendario dei lavori l'avvio della discussione in assemblea prevista per il 26 maggio delle proposte di legge in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, nonché dei caregiver familiari. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, tali provvedimenti non saranno pertanto iscritti all'ordine del giorno delle sedute del corrente calendario dei lavori. Avverto infine che nell'allegato A, reso conto della seduta odierna, sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame della mozione numero 1572 in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita, della relazione della 14ª Commissione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2026 e programma di lavoro della Commissione per il 2026. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire la deputata Boldrini. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
3: Del Partito Democratico.
4: Sì, grazie signora Presidente. Vorrei ricordare a quest'Aula che si sta avvicinando il 17 maggio, la data in cui celebriamo, come ogni anno, la giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bitransfobia. E come ogni anno non possiamo che fare un bilancio della situazione italiana in tema di riconoscimento dei diritti e delle tutele delle persone LGBTQ+. E in questo bilancio ci aiuta il rapporto di ILGA Europe, che quest'anno è impietoso. Su 50 paesi europei, dunque non siamo solo all'interno dell'Unione, l'Italia è 36esima, dunque, Presidente, a 10 anni dall'approvazione delle unioni civili, ce la ricordiamo quella bella giornata in cui in quest'Aula si approvò quella legge, invece di andare avanti siamo tornati indietro e indovinate chi è al primo posto? La Spagna, la stessa che guida la crescita economica dell'Unione Europea e non è un caso. Da quando c'è il governo Meloni l'Italia non ha fatto che perdere posizioni e la causa principale di questo precipizio è chiaro. Cito solamente 3 casi, la circolare Piantedosi contro le famiglie con 2 mamme, sconfessata anche dalla Corte Costituzionale, la legge Varchi, passando per il DDL Valditara, quello che mette gli ostacoli, che non vuole che l'educazione sessuale affettiva venga nelle scuole primarie. Ecco, questo governo si è distinto anche per l'accanimento contro le persone LGBTQ+, in particolare verso le persone trans. E allora, in occasione della ricorrenza del 17 maggio, voglio ribadire con chiarezza la nostra posizione. Noi vogliamo un paese in cui l'articolo 3 della nostra Costituzione sia realtà, non una dichiarazione di intenti. Per questo, quando saremo al governo nel 2027, perché noi saremo al governo, lavoreremo per garantire tutte le tutele necessarie a queste persone. Concluda. E per riconoscere i diritti che ancora vengono loro negati. Grazie, signora Presidente.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Piccolotti, ne ha facoltà, prego.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
5: Grazie Presidente, noi vogliamo sottolineare qualcosa che sta accadendo di molto grave nel mondo della scuola italiana, perché il ministro Valditara, che in questi giorni scopriamo aver fatto crescere il contenzioso del ministero contro i lavoratori precari, sta buttando circa 1,5 miliardi di euro in spese legali contro, per l'appunto, i lavoratori precari della scuola, sia personale ATA che docenti, che fanno ricorso sulla base di sentenze europee per avere le ferie non godute pagate, per il riconoscimento della parità di trattamento, per la carta docente, per cui abbiamo un ministro che è coperto da una valanga di guai e che sta spendendo miliardi di soldi pubblici solamente in spese legali. Mentre fa questo, ha pensato bene, invece che di occuparsi di ciò di cui deve occuparsi, di rivedere le linee guida nazionali. E c'è una lettera di 60 docenti universitari di filosofia che segnala come le nuove linee guida guida per i licei cancellino intere parti della nostra cultura filosofica, in particolare indeboliscono l'insegnamento del razionalismo e quello del materialismo. È sparito Marx dai programmi, è sparito Spinoza, è sparito Leibniz. Allora noi ci stiamo chiedendo che cosa sta facendo questo ministero, perché l'impressione che abbiamo è che la sua unica finalità sia quella di condizionare in maniera ideologica gli insegnanti e gli insegnamenti che vengono offerti a tutti gli studenti italiani.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Benzoni, ne ha facoltà, prego.
3: Di Azione.
6: Grazie. Solo a maggio oramai il totale di suicidi nelle nostre carceri è arrivato al numero di 21 suicidi. Solo nel mese di maggio siamo al quarto suicidio nelle carceri italiane. Il 3 di maggio a Parma un ragazzo di 27 anni era in custodia cautelare da 4 giorni, si è tolto la vita. A Cosenza il giorno successivo un ragazzo di 37 anni. Il 12 di maggio un suicidio a Cagliari, 32 anni, morto in ospedale dopo 2 giorni, dopo aver tentato un suicidio, e a Modena, 44 anni, in attesa del processo d'appello. Ecco, in tutto ciò abbiamo 64.000 detenuti, quasi un record storico, 166 istituti penitenziari su 189 che risultano oltre la capienza, 67 istituti che sono oltre il 150% di affollamento, con 7 istituti che sono oltre il 200. Record assoluto di minori nelle carceri italiane, di cui mi piacerebbe ricordarlo, molti sotto i 16 anni. Addirittura 344 quelli tra i 14 e i 16 anni nelle carceri italiane. Oltre capienza anche qui, 9 su 17 istituti. In tutto ciò noi continuiamo a parlare di carcere attraverso le dichiarazioni e le agenzie stampa del ministro Nordio. Siamo, non so, alla 20ª richiesta di informativa urgente al ministro. Vorremmo che questo Parlamento torni a occuparsi di questo, torni a occuparsi di lavoro, di educazione, torni ad occuparsi di un futuro migliore per chi compie una pena e deve pagarla. Purtroppo questo non sta avvenendo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Borrelli. Prego, ne ha facoltà.
7: Presidente, per raccontare brevemente in quest'Aula uno dei paradossi della vita sociale del nostro
3: Alleanza Verdi Sinistra
7: e quanto possa incidere sulla sicurezza del nostro territorio. Negli anni passati un soggetto che aveva era stato già protagonista di uno stupro di gruppo nei confronti di una minorenne, uccise una ragazza, si chiamava Elvira Zibra, la voglio ricordare in quest'aula perché fu uccisa mentre lei lavorava, stava buttando la spazzatura dopo una giornata di duro lavoro, e mentre stava vicino al cassonetto questo soggetto la investì perché doveva fare un video su TikTok impennando con la moto. Fu condannato, ma ha avuto la possibilità di lavorare presso una struttura che è la pizzeria in cui lavora. Ebbene, voglio lanciare un allarme. Il soggetto è andato a fare un raid l'altra notte contro la pizzeria rivale, sfasciando una macchina e aggredendo delle persone, e compreso un minore. Mi domando se non sia il caso di intervenire in modo brutale, in modo netto nei confronti di una persona brutale che ha già sulla coscienza una serie di gravi condanne.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Ascari, ne ha facoltà, prego.
3: Movimento 5 Stelle.
8: Oggi non solo come parlamentare, ma anche come avvocata che da anni si occupa di tutela dei minori e di famiglie vulnerabili, e da mamma di una bambina di 10 anni, sento il dovere di dire con forza che quanto è accaduto e sta accadendo è gravissimo e profondamente disumano. Una bambina è stata prelevata a scuola come se fosse una mafiosa ed è stata allontanata dalla madre in modo traumatico davanti agli occhi di altri bambini. E allora mi sono chiesta che cosa avrà fatto questa madre per vedersi sottrarre la figlia. Sarà forse una criminale? No! non ha fatto assolutamente nulla, non è accusata di violenze, non è accusata di abusi o condotte tali da giustificare un intervento così estremo. Ha soltanto denunciato gli abusi sessuali commessi sulla bambina dal padre, padre che la bambina si rifiuta di vedere con crisi, di pianto. E cosa fa il tribunale? Affida in modo esclusivo la bambina al padre. Ci rendiamo conto. E questo, secondo loro, è il superiore interesse del minore. Rischiare che una bambina venga mandata ad essere stuprata. Questa azione ha un nome ben preciso. Si chiama violenza istituzionale, commessa da soggetti pericolosi che non dovrebbero occuparsi di bambini. Strappare una bambina in questo modo è disumano e le ha già inflitto un vero e proprio trauma. Chiudo, Presidente, dicendo che i bambini non sono robot da resettare, né business da sfruttare, come qualcuno crede. In questi anni ho visto troppe volte decisioni prese senza ascoltare le famiglie, senza credere ai bambini, ignorando l'impatto devastante che certe modalità operative possono avere sugli stessi. Per questo chiedo chiarezza, responsabilità e controlli su quanto accaduto e che sta accadendo ogni giorno a danno dei bambini, perché nessun bambino o bambina dovrebbe vivere il trauma di sentirsi portato via come se fosse un oggetto da sottrarre e nessuna madre dovrebbe assistere impotente a quello che dal punto di vista umano appare come un vero e proprio rapimento di Stato. Giù le mani dai bambini.
1: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Francesco Silvestri. Ne ha facoltà, prego.
9: Grazie, Presidente. Ieri abbiamo richiesto con
3: Movimento 5 Stelle
9: la presenza del Ministro dell'Interno per quello che sta avvenendo per la giornata del derby di domenica, lunedì, nessuno ancora sa quando, quindi non saprei nemmeno identificarla. Quello che sta succedendo è veramente grottesco, è quello che anche ieri sera è stata la testimonianza dell'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, ne conferma la dimensione. Noi ci troviamo in una situazione, il Ministero dell'Interno insieme alla Lega si è messo in una situazione per il quale l'allenatore dice: se si gioca di domenica alle 12:30 io non vengo. Nello stesso momento esce un comunicato della curva sud dei tifosi della Roma che dicono: se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori. Qualsiasi sia la decisione che si prenderà, qualcuno non verrà allo stadio per un evento che si poteva prevenire da un anno a questa parte. Io credo che le persone, a prescindere dal loro punto di vista, si siano semplicemente stufate di essere trattati come oggetti, perché vedete, io non so se ogni cosa non viene mai considerato l'aspetto principale dello sport, ovvero il fatto che il tifo ha anche una vita privata e quindi sapere se andare, perché questa cosa è collegata ad altre partite visto che si dovranno giocare in contemporanea, e vede, per un tifoso che magari ha una famiglia e vuole fare una trasferta, sapere se si gioca un giorno o l'altro, in un orario o nell'altro, in un'economia familiare, vuol dire tantissimo. Quindi continuare ad organizzare uno sport dimenticandosi dell'esigenza umana di avere una programmazione familiare è un qualcosa che continua ad allontanare le persone dal calcio e dallo sport e trasformare un evento stupendo come il derby romano in un evento dove, a prescindere da quando si giocherà, qualcuno non verrà a vederlo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 15 maggio 2026, ore 9:30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.
3: 12:52, Radio Radicale, abbiamo assistito in diretta ai lavori della Camera dei Deputati, terminati almeno per questa mattina. Oggi, in questo momento, l'appuntamento è con i lavori della Camera domattina alle 9:30. Adesso vi proponiamo i lavori del Senato di ieri. Partiamo dalla discussione sul decreto in materia fiscale.
10: La seduta è aperta e invito il senatore segretario Dulbalder a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
11: Grazie Presidente. Verbale della seduta del 12 maggio 2026, numero 418. Presidenza del Vicepresidente Centinaio. Aperta la seduta alle ore 16:31, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 30 aprile 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto ed annunzio della presentazione del disegno di legge numero 1891 di conversione in legge del decreto legge numero 63 del 2026. Il Presidente comunica altresì le determinazioni assunte dalla conferenza dei capigruppo in ordine ai lavori dell'Assemblea fino al 2 luglio. Il Senato passa alle comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2 bis del Regolamento, in ordine al disegno di legge numero 1869, recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, collegato alla manovra di finanza pubblica. Il Senatore Segretario dà lettura del parere espresso dalla Quinta Commissione Permanente. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2 bis del Regolamento, tenuto conto del parere espresso e preso atto della posizione del Governo, comunica che il testo del disegno di legge non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente ed è pertanto deferito alle competenti commissioni parlamentari. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono le senatrici Gaudiano, Svolini e Leonardi. Il Presidente avverte che il Senato torna a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 11 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 16.51.
10: Benissimo, perché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge e conversione in legge del decreto legge 27 marzo 2026 numero 38 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Atto Senato 1852. Il Presidente della Sesta Commissione Permanente, il Senatore Garavaglia, riferisce sui lavori della Commissione. Prego, ne ha facoltà.
12: Sì, buongiorno signora Presidente. I lavori stanno proseguendo, abbiamo ancora un fascicoletto con gli ultimi emendamenti da analizzare e mettere in votazione e quindi chiediamo una sospensione per poter completare il lavoro, contiamo di farlo nell'arco di qualche ora.
10: Va bene, perfetto. Allora, in relazione a quanto da lei riferito, Presidente Garavaglia, e anche come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, la discussione del provvedimento a questo punto è rinviata domani alle ore 9.30. Quindi la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 14.30 con la discussione del disegno di legge costituzionale recante modifiche allo statuto speciale per il Trentino Alto Adige su Tirol. Atto Senato 1670 B. La seduta è sospesa.
3: Radio Radicale, stiamo proponendo i lavori del Senato di ieri, adesso c'erano le modifiche allo statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
13: Istituzionale, modifiche allo statuto speciale per il Trentino Alto Adige su Tirol. In sede di seconda deliberazione, ai sensi dell'articolo 123 del regolamento, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, è sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previe dichiarazioni di voto. Ai sensi dell'articolo 138, primo comma della Costituzione, il disegno di legge costituzionale è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Il relatore, senatore De Priamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Intervengono tutti i relatori. Prego, senatore.
14: Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, il disegno di legge costituzionale numero 1670-B di iniziativa governativa è all'esame dell'Aula del Senato per la seconda deliberazione. Consta di un unico articolo che reca alcune modifiche al testo unico delle leggi costituzionali.
3: Durvalder delle autonomie.
14: Per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 670 del 1972. Si segnala che il provvedimento è stato approvato in sede di prima deliberazione alla Camera dei Deputati il 7 ottobre 2025 e senza modificazioni dal Senato il 21 gennaio 2026. Successivamente è stato approvato dalla Camera in sede di seconda deliberazione lo scorso 10 marzo e licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato lo scorso 22 aprile. Per quanto attiene al contenuto del provvedimento, si ricorda che la lettera A dell'articolo 1 modifica la denominazione della regione contenuta nello statuto dell'attuale regione Trentino-Alto Adige a regione Trentino-Alto Adige-Südtirol. La lettera B modifica la denominazione delle province che costituiscono la regione Trentino-Alto Adige-Südtirol, prevedendo che le stesse siano qualificate come province autonome. Ancora in tema di denominazioni, la lettera S modifica la specifica denominazione della regione contenuta all'articolo 114 dello Statuto in materia di traduzione in lingua tedesca dello Statuto medesimo. Alla lettera C, numero 1, si apportano modifiche all'articolo 4 dello Statuto dedicato alle materie nelle quali la Regione ha competenza legislativa primaria, qualificando quest'ultima come competenza legislativa esclusiva. In particolare, secondo quanto previsto dalla norma in vigore, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative in determinate materie in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Per effetto della novella in esame si specifica che tali principi sono quelli qualificati come generali e si prevede che la Regione debba rispettare i vincoli derivanti non solo dagli obblighi internazionali ma anche dall'ordinamento dell'Unione Europea. E in ultimo viene soppresso il vincolo alle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica. Il numero 2 della lettera C prevede espressamente che nella materia di competenza legislativa esclusiva regionale, ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essere addetto, sia ricompresa anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva.
13: Grazie senatore Dunvalder. Do la parola alla senatrice relatrice Testor.
15: Grazie presidente. La lettera D novella all'articolo 5 dello statuto riferito alla competenza legislativa concorrente della regione, qualificando come fondamentali i principi stabiliti dalle leggi dello Stato cui deve attenersi la Regione, in analogia con il dettato dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Le lettere E, F e G, intervenendo rispettivamente sugli articoli 8, 9 e 12 dello Statuto, modificano le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome. In particolare viene specificato che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto comprende anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva. La competenza esclusiva in materia di urbanistica e piani regolatori è sostituita con quella in materia di governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori. Il riferimento ai lavori pubblici di interesse provinciale è sostituito con quello ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale. La competenza esclusiva in materia di assunzione diretta di servizi pubblici e la loro gestione a mezzo di aziende speciali viene specificata come competenza sull'assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina dei servizi pubblici di interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti. Sono introdotte la competenza esclusiva sulle piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico e quelle sempre esclusive su tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica e sul commercio. La lettera H interviene sull'attribuzione dei presidenti delle province, oggetto dell'articolo 20 dello Statuto, specificando che questi esercitano anche le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, nonché alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie. Si tratta di una conseguenza dell'inserimento tra le competenze esclusive della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica operata dalla precedente lettera E. La lettera I sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto, riducendo il periodo minimo di residenza ininterrotta necessario per l'esercizio del diritto elettorale attivo e per l'iscrizione nelle liste elettorali. La novella dispone inoltre che nel caso in cui l'elettore trasferisca la residenza in una delle due province autonome, viene iscritto subito nelle liste elettorali della medesima provincia, se già precedentemente vi era risieduto per un periodo sufficiente a maturare il diritto di voto. Le lettere L e N, intervenendo rispettivamente sugli articoli 47 e 55 dello Statuto, eliminano la previsione che il Governo possa rinviare le leggi regionali e provinciali al Consiglio regionale o ai Consigli provinciali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127 della Costituzione, ai sensi del quale, a seguito della riforma del titolo V del 2001, il controllo di legittimità costituzionale delle leggi delle regioni a statuto ordinario, da preventivo qual era, è divenuto successivo e dà oggetto leggi già promulgate e pubblicate.
13: Grazie senatrice Testor. Do la parola al presidente De Priamo.
16: Grazie. La lettera M modifica l'articolo 50 dello Statuto e prevede che, previa deliberazione del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento
3: Fratelli d'Italia,
16: anziché dei gruppi linguistici in seno al Consiglio medesimo. Inoltre, qualora vi sia un rappresentante ladino nella Giunta provinciale, gli altri incarichi sono attribuiti agli altri gruppi linguistici in rapporto alla consistenza del Consiglio. La lettera O, intervenendo all'articolo 61 dello Statuto, dispone nei comuni della provincia di Bolzano, nel caso in cui nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere, anziché due come è attualmente previsto, appartenente a un gruppo linguistico, il medesimo Consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella Giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti. La lettera P, con una modifica dell'articolo 98 dello Statuto, stabilisce che le leggi statali possano essere impugnate dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta, anziché del rispettivo Consiglio. La lettera Q interviene sull'articolo 103 dello Statuto, dedicato alla procedura di modifica dello Statuto stesso, introducendo l'intesa da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere, ed eliminando il parere che attualmente il Consiglio regionale e i Consigli provinciali devono esprimere entro due mesi sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare loro comunicati dal Governo. La lettera R, infine, integra il dettato dell'articolo 107 dello Statuto, specificando che le norme di attuazione dello Statuto possono recare anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale. Grazie, Presidente.
13: Grazie ai relatori. Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola per il primo intervento alla senatrice Gaudiano.
17: Grazie Presidente. Governo, colleghi, se si guarda al contenuto normativo reale di questa riforma emerge un dato chiaro. Non siamo di fronte a un rafforzamento sostanziale dell'autonomia speciale
3: del Movimento 5 Stelle,
17: ad un intervento che lavora soprattutto sul piano linguistico e formale, lasciando invariata la posizione di subordinazione delle province autonome rispetto allo Stato. Il primo nodo che non può essere eluso riguarda i limiti strutturali alla potestà legislativa. Nel testo governativo restano saldi quei riferimenti che da decenni rappresentano il principale strumento di compressione dell'autonomia, come l'interesse nazionale e i principi generali dell'ordinamento giuridico. Sono clausole molto generiche che nella pratica hanno spesso consentito allo Stato di ampliare il proprio intervento anche su materie che dovrebbero rientrare nell'autonomia speciale. Facciamo un esempio. Quando una provincia autonoma interviene su una materia che lo Statuto le attribuisce, ad esempio il governo del territorio, l'organizzazione di alcuni servizi locali oppure la tutela di specifiche esigenze ambientali o economiche del territorio, quella scelta può essere limitata o superata se lo Stato richiama l'interesse nazionale o i principi generali dell'ordinamento. In questo modo una competenza che sulla carta appare autonoma, nella pratica resta esposta a un controllo molto ampio dello Stato. Il problema, Presidente, è proprio questo. Non basta scrivere che è una materia attribuita alla provincia autonoma, se poi esistono clausole così generiche da consentire allo Stato di riassorbire quella competenza ogni volta che ritiene prevalente una propria valutazione politica o amministrativa. È qui che l'autonomia rischia di diventare più dichiarata che effettiva, perché il confine tra ciò che decide il territorio e ciò che può essere ricondotto allo Stato rimane incerto, rimane mobile e spesso sbilanciato a favore del centro. È proprio attraverso queste clausole che si è consolidata una giurisprudenza restrittiva della Corte Costituzionale, che ha spesso ricondotto a unità statale competenze che lo Statuto qualificava come esclusive. Il punto è evidente. Se questi limiti restano intatti, la proclamazione di nuove competenze o la loro qualificazione come esclusive rischia di restare puramente simbolica. Un altro profilo critico, Presidente, riguarda il ridimensionamento delle competenze rispetto al progetto originario elaborato a livello territoriale. In materia di contratti pubblici viene eliminata la competenza provinciale sulle procedure di aggiudicazione e sulla fase di esecuzione. Si tratta di una scelta che incide direttamente sulla capacità delle province di governare in modo autonomo la spesa pubblica e le politiche infrastrutturali, svuotando così di contenuto una competenza strategica. In materia di servizi pubblici viene quindi stralciata la facoltà di regolazione. Senza poteri regolari effettivi, l'autonomia amministrativa resta monca. Questo è particolarmente evidente nel settore energetico, dove l'impossibilità di istituire e far funzionare autorità locali rende inevitabile la subordinazione a decisioni assunte a livello centrale. Per quanto riguarda il commercio, invece, vengono negate le richieste relative all'urbanistica commerciale e agli orari di apertura. Anche in questo caso si tratta di ambiti che incidono direttamente sul tessuto economico e sociale dei territori e che avrebbero richiesto una reale capacità di adattamento alle specificità locali. Ancora più delicata c'è da dire che la materia ambientale. La nuova competenza viene limitata all'interesse provinciale. In assenza di una definizione chiara, questa clausola rischia di diventare un ulteriore strumento di interferenza statale, con effetti concreti su questioni sensibili come la gestione della fauna selvatica e del territorio montano. Il terzo nodo riguarda le garanzie procedurali, che rappresentano l'architrave di qualsiasi autonomia reale. Il nuovo meccanismo di intesa per le future modifiche dello statuto viene presentato come una tutela rafforzata, ma la lettura del testo racconta una realtà completamente diversa. In caso di mancato accordo, il Parlamento può comunque procedere a maggioranza assoluta. Questo significa che non esiste un vero diritto di veto e non esiste una reale parità tra Stato e autonomie speciali. Lo statuto resta modificabile unilateralmente, seppur con una soglia rafforzata che incide sulla forma ma non sulla sostanza. A questa criticità poi se ne aggiunge un'altra spesso sottovalutata. Nel testo non è prevista una clausola di maggior favore esplicita che garantisca la salvaguardia dei livelli di autonomia già riconosciuti a seguito della riforma del titolo V del 2021. In mancanza quindi di questa garanzia, la riforma rischia di cristallizzare l'autonomia in un assetto che potrebbe risultare persino meno favorevole rispetto all'evoluzione maturata negli ultimi 20 anni. In conclusione, Presidente, qui non è in discussione il valore dell'autonomia speciale, è in discussione la sua effettività. Un'autonomia che vive nelle definizioni, ma resta compressa da limiti indefiniti, da competenze ridotte, da procedure sbilanciate, non è certamente un'autonomia rafforzata. È un'autonomia formalmente aggiornata, ma sostanzialmente invariata. Se davvero si vuole parlare di riforma storica, occorre il coraggio di incidere sui nodi strutturali. Occorre superare le clausole che hanno consentito uno svuotamento progressivo delle competenze. Occorre riconoscere un ruolo realmente paritario alle autonomie speciali nelle decisioni che le riguardano. Diversamente, Presidente, questa riforma resterà un'operazione solo linguistica. Cambiano le parole, ma non cambiano certamente i rapporti di forza. E un'autonomia che non cambia nella sostanza, prima o poi rischia di perdere anche la sua legittimazione politica. Grazie.
1: Grazie, senatrice Gaudiano. Do la parola alla senatrice Pirro.
3: Del Movimento 5 Stelle.
18: La nostra Costituzione ha previsto delle regioni a statuto speciale per ragioni storiche di Costituzione, sulla base proprio Costituzione di come è stato costituito e come è nato il nostro Paese, l'Italia Unita, prima ancora della nostra Costituzione repubblicana. Abbiamo dei territori di confine, penso non solo al Trentino Alto Adige ma anche la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia, che sicuramente hanno delle peculiarità che hanno sempre giustificato e ancora oggi giustificano il fatto che abbiano una maggiore autonomia rispetto alle altre regioni ordinarie. Motivazioni simili a quelle per cui i nostri padri costituzionalisti abbiano deciso che anche la Sardegna e la Sicilia avessero degli statuti speciali per le proprie caratteristiche di essere dei territori in mezzo al mare e un po' separati fisicamente, chi più chi meno, dalla terraferma, dal resto del paese. Credo che su questi siamo tutti d'accordo, che le loro peculiarità abbiano gioco forza spinto a che avessero delle norme particolari che andassero a rispondere alle esigenze di quelle popolazioni, di quei territori e che vanno in ogni modo salvaguardate. Penso però che siamo anche tutti d'accordo che tutto questo vada gestito nel perimetro che tutti riconosciamo della nostra Costituzione. Perché dico questo? Perché ci sono alcuni passaggi che in questo provvedimento destano comunque un po' di preoccupazione per chi li voglia leggere in maniera libera da pregiudizi, direi, che siano dell'uno o dell'altro tipo. Quello che mi ha fatto impensierire nell'esaminare questo provvedimento è stato, nell'esame dello stesso, scoprire, perché ammetto che non avevo mai approfondito particolarmente il tema, che per esempio più volte la Corte Costituzionale si è espressa con contrarietà a delle norme del Trentino Alto Adige in materia per esempio di caccia e pesca. E allora che cosa mi fa venire in mente il testo nuovo dello statuto che stiamo esaminando quest'oggi, laddove più volte richiama alla gestione della fauna selvatica nel testo, richiamandola come una materia esclusiva, che in qualche modo si voglia bypassare il giudizio della Corte, che dice che, fatta salva una gestione che è in mano alle regioni, ci sono delle norme di cornice poste dallo Stato e che non dovrebbero porre enormi differenze e enormi criteri di base di differenze fra un territorio e l'altro. E allora, come parlamentare di una delle Camere di un Parlamento nazionale, questo non può che impensierirmi se si cerca di forzare la mano alla Suprema Corte, che dovrebbe essere guida per tutti quanti noi. È vero che noi facciamo politica e non facciamo, scriviamo le leggi, ma abbiamo una Corte che sta sopra tutti quanti noi, per decisione dei nostri padri costituenti. Credo che sia un po' arrogante da parte nostra pensare di aggirare questa tutela posta a salvaguardia dello Stato e dell'unità dello Stato con una legge costituzionale. È ovvio che potremmo parlare per ore di tutela della fauna selvatica, di tutela delle specie protette, dei rischi che una mala gestione dei decenni passati di una situazione locale abbiano portato anche per le popolazioni, della necessità indubbia di interventi a tutela della cittadinanza, perché tutti sappiamo le tragedie, gli incidenti che ci sono stati in quei territori. Ma non si può cercare di porre un rimedio che poi alla lunga possa causare più danni di quelli a cui cerca appunto di rimediare. Ma non è solo la questione caccia o comunque gestione della fauna selvatica che mi ha allarmato. In alcuni passaggi si parla anche di disciplina del rapporto di lavoro e contrattazione collettiva, che sono di materia di competenza dello Stato. Mi preoccupa poi anche la lettera Q, dove prevede la modifica dell'articolo 103 con un testo sostitutivo, che è quella che norma le possibilità di modifica dello statuto. Non voglio dilungarmi troppo, ma l'impressione, leggendolo con l'occhio del parlamentare nazionale, è quello che si finisca per prendere la stessa deriva della riforma del titolo quinto di ormai 25 anni fa, di cui insomma parliamo in quest'aula da un certo numero di anni, inclusi quelli della precedente legislatura. Quella riforma probabilmente fu fatta con le migliori intenzioni, per rispondere a probabilmente rischi secessionistici di alcune regioni, che non possiamo certo negare, e che anzi a volte abbiamo l'impressione che sussistano ancora nell'anima di qualcuno. Penso che però dopo 25 anni, e l'abbiamo detto in tanti qui più volte, ci siamo resi conto che forse all'epoca abbiamo un po' esagerato e che gli effetti sono stati decisamente peggiori in alcuni campi rispetto a quelle che erano le intenzioni iniziali di chi quella riforma la scrisse, la votò e ci credette fermamente. Grazie. Insomma, sappiamo tutti quanti danni, soprattutto in campo sanitario, la riforma del titolo quinto ha fatto a questo paese. Non tanto rispetto alla gestione delle singole regioni in maniera generale, quanto rispetto alle differenze territoriali, alle disuguaglianze, alla mancanza di uniformità in merito alla possibilità di esigere dei diritti e delle prestazioni per i cittadini italiani. Quello che insomma mi fa temere è che questo sia un passo che adesso compiamo con l'intenzione di tutelare le specificità di un territorio e la sua autonomia, che non è intenzione di nessuno minare in alcun modo, ma che poi la forma che nei casi delle leggi e soprattutto di una legge costituzionale diventa anche sostanza, possa invece aprire un varco a scenari che oggi potrebbero sembrare catastrofisti del tutto distanti dalle reali intenzioni, ma che nella realtà poi si verifichino più concreti di quello che vogliamo pensare. Insomma, secondo me la criticità maggiore di questo disegno di legge è il tentativo di ridurre le possibilità da parte della Corte Costituzionale di poter svolgere la funzione di arbitro che le è stata attribuita dalla nostra Costituzione e che in qualche modo in questo disegno di legge si cerca di comprimere, oltre all'eventualità che venga anche compressa in qualche modo la possibilità dei parlamenti nazionali futuri di intervenire su queste norme statutarie. Penso che tutti quanti noi dovremmo riflettere molto più attentamente di quanto non abbiamo probabilmente fatto nei passaggi, che pure sono stati 4, di questo disegno di legge, su alcuni aspetti che probabilmente meritavano qualche aggiustamento e qualche correzione, così come anche alcuni degli auditi si erano permessi di evidenziare.
19: Grazie senatrice Pirro. Do la parola al senatore Spagnolli.
3: Nell'autonomia.
20: Presidente, una breve premessa storico-geografica per capire dove ci troviamo. La Contea del Tirolo è un territorio che ricomprende la cerchia delle Alpi tra la pianura veneta a nord di Verona e la pianura bavarese a sud di Monaco di Baviera. La Contea del Tirolo è stata per 700 anni un'entità territoriale indipendente nell'ambito dell'impero asburgico ed è storicamente abitata da popolazioni di lingua germanica a nord, di lingua italica a sud e di lingua retoromanica in diverse valli, il retoromanico che è il ladino attuale. Il suo, quindi un territorio indipendente, abituato ad autogestirsi, che ebbe un primissimo statuto d'autonomia nel 1511, pensate, con l'imperatore Massimiliano I, che concesse al Tirolo una forma di autogoverno relativamente al settore della difesa e della polizia locale, il Landlibel del 1511. Nei secoli dei nazionalismi, il XIX e fino alla Prima Guerra Mondiale, il Tirolo fu un'importante cerniera culturale e politica tra la penisola e la Mitteleuropa. Non per caso Alcide De Gasperi fu parlamentare austro-ungarico a Vienna prima, qualche decennio prima, di governare l'Italia nel secondo dopoguerra. La parte meridionale del Tirolo, che comprende le due attuali province autonome di Bolzano e di Trento, venne assegnata coattivamente all'Italia.

hanno sede nelle cantine delle case dove si insegnava il tedesco ai bambini in maniera da non essere colti in fallo dai gendarmi governativi. Nel 1946, nel corso della conferenza di pace di Parigi, venne stabilito che i territori dell'ex Tirolo passati all'Italia sarebbero rimasti in Italia, ma avrebbero avuto un'autonomia speciale. Ciò nonostante, in tempi anche non troppo lontani, l'autonomia speciale del Trentino Alto Adige è stata considerata da molti italiani un insopportabile privilegio. Sono usciti libri che si intitolavano La casta delle autonomie speciali. Qui a Roma spesso soffiava un brutto vento, quello di un centralismo populista, che arrivava addirittura a mettere in discussione i fondamenti dell'esistenza dell'autonomia. Fu un momento complicato in cui troppi trovavano ragioni per picconare il nostro sistema. Lo facevano i populisti, appunto, ma lo faceva anche la destra nazionalista di allora, che invitava chi non parlava italiano ad andare a vivere in Austria. Fortunatamente però non tutti si prestavano a questo gioco. Dall'altra parte c'era quel centro-sinistra riformista che col Trentino e l'Alto Adige aveva intessuto un legame profondo. Quel centro-sinistra non solo aveva perfettamente colto il valore delle autonomie speciali, ma guardava alla nostra organizzazione sociale e anche alla nostra politica come un modello possibile per tutto il Paese. Oggi lo ricordano in pochi, ma la Margherita, da cui poi nascerà il Partito Democratico, nacque in Trentino, su felice intuizione di Lorenzo Dellai, per poi essere esportata con successo nel resto d'Italia. E non si può dimenticare che Enrico Letta ha tenuto per tanti anni la sua scuola politica a Drò, in Trentino, proprio per affermare un vincolo culturale con quel territorio. Il centro-sinistra è sempre stato amico delle autonomie, in uno scambio fecondo di idee, di costruzione di classe dirigente, da Giorgio Tonini a Gian Claudio Bressa, e alla figura indubbiamente più emblematica parlo di Beniamino Andreatta. E risalendo oltre Salorno, entrando quindi nel territorio altoatesino, in cui prevale la lingua tedesca, in cui quindi è stata più necessaria la tutela della minoranza linguistica, non si può non pensare all'attenzione e alla sensibilità mostrata dai governi di centrosinistra. L'onorevole Alcide Berloffa, democristiano progressista, poi anche consigliere di Stato, è unanimemente ricordato anche nell'Alto Adige tedesco, tra virgolette, come il grande protagonista italiano, sempre tra virgolette, nella fase storica della progettazione dell'autonomia. Ma non fu l'unico. Con lui lavorarono per un'autonomia equa altri democristiani, come i sindaci di Bolzano Bolognini, Ferrari e Salghetti, i vicepresidenti della provincia, Pasquali, Pasqualini e Ferretti, col supporto di rappresentanti del Partito Comunista e del Partito Socialista, Mascagni, Bertoldi e Sfondrini, tra gli altri. Nella Seconda Repubblica, a partire dagli anni 90, va rimarcata la collaborazione con il PDS, IDS, con la Margherita e con il PD nei diversi governi provinciali altoatesini, citando per tutti Luisa Agnecchi, vicepresidente della Giunta Provinciale e poi parlamentare, grande esperta di lavoro e pensioni, esempio vivente di quanto è fecondo l'incontro tra pensiero progressista e sensibilità autonomista. In tutta questa fase storica la destra italiana era sempre fieramente contraria all'autonomia dell'Alto Adige e del Trentino. È bene che oggi ci abbia ripensato. Fu il governo Renzi, dopo l'invasione russa della Crimea, a proporre il modello altoatesino come esempio amministrativo per i territori di minoranza russofona che poi purtroppo Putin ha invaso o tentato di invadere. E furono proprio i governi Letta, Renzi e Gentiloni a riportare sul binario della collaborazione lo Stato centrale e le province autonome dopo anni di tensioni e contenziosi. In quella legislatura venne raggiunto il record delle norme d'attuazione approvate, creando quindi le condizioni per quell'adeguamento dello Statuto che ora non è più rimandabile. E quindi oggi, se siamo qui, lo dobbiamo a quel lavoro fatto dal centro-sinistra che ha dissodato il terreno e lo ha reso fertile per compiere questo ulteriore passo. Certo, non sfuggono i limiti e i problemi di questa riforma. Qualcuno ha detto che è un semplice tagliando, altri lamentano che alcuni obiettivi, in particolare sul principio dell'intesa, sono stati mancati. Ma la storia dell'autonomia è da sempre una strada di piccoli avanzamenti. L'autonomia è dinamica, si va avanti passo a passo, qualche volta si torna indietro, ma poi si torna ad andare avanti. È un percorso graduale nel quale il meglio è sempre nemico del bene. Un passo in avanti andrebbe visto come fisiologica evoluzione di un processo di natura istituzionale, reso possibile da chi

0: governava 10 anni fa, realizzato oggi da chi fino a ieri la pensava diversamente. Questo è fare istituzione. E io non ci vedo affatto un limite, ci vedo semmai una maturazione. Un qualcosa che era patrimonio di una parte politica lo è diventato di tutti. In fondo, chiedo e mi chiedo, non era questa la lezione di Aldo Moro? Andare avanti e nel frattempo occuparsi del fatto che tutto il sistema politico divenga maturo, avendo cioè come comune denominatore il senso e il valore delle istituzioni. Perché, care colleghe e cari colleghi, suo tramite Presidente, adeguare l'autonomia, far sì che sia attrezzata a gestire le evoluzioni, significa rinnovare il patto repubblicano. Significa dare attuazione al 6° articolo della Costituzione, significa rispettare gli accordi internazionali che sono alla base della nostra autonomia. Significa anche continuare a sviluppare un modello di autogoverno che viene preso ad esempio nel mondo, recentemente dal Marocco, con riferimento al Sahara occidentale, e che potrebbe esserlo opportunamente adeguato anche per altre regioni italiane. Presidente, io faccio parte del gruppo delle autonomie che nelle sue fila ha annoverato diversi ex presidenti della Repubblica e del Consiglio, oltre che senatori a vita. Qual era il senso di quella scelta di stare con noi, se non ricordare al Parlamento che la tutela e la valorizzazione dell'autonomia speciale è la pietra grande angolare da cui meglio si guarda la qualità e la maturazione della nostra democrazia? Per tutte queste ragioni, Presidente, esprimo a nome del gruppo un voto favorevole alla riforma. Mi auguro che anche altri lo facciano, coerentemente con la loro e la nostra storia, che è quella che ho provato a raccontare. Grazie.
1: Grazie, senatore. Lascio la parola alla senatrice Sironi.
2: Grazie, Presidente.
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: Allora, siamo in discussione generale su questo DDL costituzionale di modifica dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige e Sud Tirol. Allora, siamo nella seconda deliberazione al Senato, quindi l'ultima. Ringrazio il collega Spagnolli per il suo intervento che mi risparmia la ricostruzione storica del Trentino. Però faccio presente una cosa, che in questa modifica statutaria viene prevista una sostanziale irreversibilità della modifica, perché questo statuto potrà essere modificato esclusivamente con il parere, l'espressione del parere favorevole di entrambi i consigli provinciali. Quindi questa autonomia dinamica, come diceva il senatore Spagnolli, un passo avanti, un passo indietro, ahimè questa volta passo indietro non si può fare, quindi è dinamica solo in una direzione, e questo secondo me non è un'impostazione positiva, proprio per lasciare la fluidità di assecondare gli interventi a seconda delle circostanze, in questo modo viene impedito. In particolare ribadisco oggi quel che già ho fatto presente alla scorsa deliberazione in Senato, nel senso che io vedo un grosso limite dal mio punto di vista, una grossa preoccupazione nel momento in cui si interviene sulle competenze in materia ambientale, di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e del mondo animale che ne fa parte, in particolare della fauna selvatica, perché con questa riforma in pratica si prende in considerazione la competenza statutaria per quanto di rilevanza provinciale. Ecco, io avevo già detto che costringere l'ambiente entro confini fisici di una realtà autonoma non è assolutamente condivisibile. Sappiamo che per affrontare i temi, le tematiche ambientali, occorre avere una visione unitaria, quindi ben superiore a quello della scala provinciale. Sappiamo che la nostra Costituzione protegge e tutela l'ambiente come un valore fondamentale e protetto, e che ha anche implicazioni per gli interessi locali, senza peraltro togliere la libertà a queste realtà di fare di meglio, nel senso la norma nazionale prevede delle soglie minime entro le quali tutti in Italia devono stare. Poi se qualche autonomia preferisce fare di meglio, nulla lo vieta chiaramente. Quindi viene il dubbio del motivo per cui si voglia intervenire, visto che in realtà c'è la libertà di fare meglio di quanto lo Stato italiano implichi. E allora, visto che stiamo parlando di tutela ambientale, ma anche di tutela della fauna selvatica, per chi ha seguito le vicissitudini relative alla gestione del progetto europeo Life Ursus in Trentino, è difficile non fare 2+2, nel senso che sappiamo che nessuno ha obbligato le autonomie ad aderire a questo progetto, che peraltro prevedeva anche l'erogazione di finanziamenti che sono stati presi per la ripopolazione degli orsi nel Trentino. Ora, insieme alla ripopolazione, chiaramente, erano previste delle misure che consentissero a questi animali selvatici di vivere in libertà. Queste misure, ne cito una, oltre all'informazione, chiaramente, ne cito una, che era quella dei cassonetti di raccolta dei rifiuti a prova d'orso, quindi in modo che non esalassero quegli odori che avrebbero potuto, come hanno fatto, attirare gli orsi vicino ai centri urbani. Ora, perché mi ricollego a questo? Perché il presidente Fugatti ha diversi contenziosi aperti in ragione del tipo di gestione di questo, che è diventato un problema, che doveva essere un'opportunità, che invece è stata mal applicata e quindi è diventato un problema. Però il fatto è che non si può scaricare la colpa sugli orsi, che sono degli animali che peraltro amano vivere in modo isolato, ma che l'uomo, a causa del suo comportamento, ha attirato verso i centri urbanizzati e creato una situazione di pericolo. Ecco, ora con l'intervento di modifica dello statuto, dando la competenza in materia ambientale e di gestione della fauna selvatica, diciamo che il presidente Fugatti si trova la strada libera, ma non è certo che questo percorso sia quello che poi vada in fin dei conti nell'interesse di chi quelle aree le vive, perché gli interventi in prevenzione, lo sappiamo, in questo campo come in tanti altri, sono veramente più importanti degli interventi emergenziali, che in questo caso si limitano all'abbattimento indiscriminato di qualsiasi orso che malauguratamente ha sentito qualche odore interessante e si è avvicinato al centro abitato, perché gli orsi, sapete, sono al 90% vegetariani, quindi non sono interessati ad aggredire l'uomo, lo fanno quando hanno dei cuccioli o quando sono minacciati per qualche altra ragione, quindi è un comportamento anomalo che si potrebbe gestire. E quindi queste sono le mie osservazioni. Poi in realtà a livello di ambiente potremmo anche pensare all'eccessivo sviluppo infrastrutturale, al consumo di suolo, allo sfruttamento turistico intensivo, che vanno di pari passo con la gestione degli orsi, che hanno bisogno di ampi spazi liberi, mentre l'urbanizzazione si sta diffondendo nel Trentino sacrificando la natura per il raggiungimento di obiettivi economici. Quindi in conclusione, dal mio punto di vista, garantire l'autonomia non deve compromettere la conservazione della natura, e sottrarre alla riserva di legge statale la gestione ambientale degli ecosistemi e della fauna, secondo me, è un grave errore che va a discapito di tutti. Grazie.
1: Grazie, senatrice. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale. Ha la parola per la replica il relatore, senatore De Priamo. La parola per la replica al relatore, senatore Durwalder.
4: No.
1: Rinuncia? Ok. Ha la parola per la replica la senatrice Testor, che rinuncia. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire.
5: Grazie, Presidente.
3: Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali.
5: Il percorso bisogna anche dirle, anche perché vedo un'evoluzione rispetto alle posizioni che sono assunte in Parlamento. Io ricordo che nel passaggio precedente al Senato ci fu o voti favorevoli o astenuti, mi sembra che fosse solo la senatrice Sironi che avesse votato contro per la materia ambientale, quindi ho buona memoria. Però devo dire che si è un po' modificato l'atteggiamento nei confronti della legge, da chi sosteneva che era una semplice operazione di facciata, un macchiage, qualcuno l'ha definita, qualcuno che diceva un'eccessiva autonomia, adesso ci si è un pochino più riportati su un punto di equilibrio che è quello della legge, che probabilmente mette d'accordo quello che sono le esigenze dello Stato rispetto a quello che è il mondo delle autonomie speciali. Autonomie speciali, in cui, lo dico per la prima volta, l'ho detto fuori, ma in Parlamento mai, devo rivendicare una storicità della mia posizione, perché mio nonno paterno nel 1949 fondò il movimento autonomista bergamasco, con cui nell'anno 1956, anno di nascita del sottoscritto, venne eletto per la prima volta in consiglio comunale a Bergamo, e che aveva come obiettivo la realizzazione della provincia di Bergamo come provincia a statuto speciale. Ha sempre sostenuto tutte le battaglie della Val d'Aosta, del Trentino, dell'Alto Adige e delle altre regioni, non ce l'ha fatta a casa propria, ma le altre sono riusciti a raggiungere l'obiettivo. Questa legge nasce, e l'ho già detto ma lo ripeto, da un incontro con la Presidente Meloni al Festival delle Regioni del 2023, dove le 5 regioni a statuto speciale chiesero con unica proposta di legge che si procedesse alla revisione dei rispettivi statuti. La Presidente Meloni si è impegnata, mi ha dato la delega nel fatto di seguire questi procedimenti. L'unica eccezione che ha sollevato, che poi alla fine si è rivelata anche utile, è non presentare un'unica proposta di legge che riguardasse le 5 regioni e province a statuto speciale, ma procedere per gradi, una per volta, cosa che noi abbiamo fatto rispetto al Trentino Alto Adige, che è la, come definì qualcuno, la regione speciale tra le speciali. Quali erano gli obiettivi? Il ripristino dei livelli di autonomia che erano venuti meno dopo la modifica del titolo quinto del 2001 della Costituzione, dove improvvidamente, per quello che mi riguarda, qualcuno, con il richiamo alle grandi riforme economiche e sociali, aveva inciso pesantemente su quello che era l'autonomia delle regioni a statuto speciale. L'attribuzione di ulteriori funzioni, l'attribuzione di una funzione legislativa esclusiva, che fino ad oggi non ci fosse, e credo assolutamente altrettanto importante un riequilibrio fra quelle che sono le componenti linguistiche, che in questo ordinamento probabilmente pochi comprendono, ma vi garantisco, per chi ha interloquito con queste minoranze o maggioranze, perché lì è diverso dal punto di vista da dove le si guardi, mettere d'accordo la lingua, la componente tedesca, la componente italiana, la componente ladino, non è stato così semplice. Invece ce l'abbiamo fatto con un lavoro, seduto a un tavolo a cui erano presenti tutti. Io ricordo che le modifiche che abbiamo apportato nell'esame parlamentare sono state ulteriormente sottoposte, oltre al testo originale, al voto delle due province con esito favorevole. Alla fine questo ripristino, le funzioni, l'esclusività, un sistema anche di rafforzamento attraverso un'intesa debole, perché comunque il Parlamento non può essere sottratto alle sue competenze, e devo dire anche con ulteriori funzioni attribuite alla funzione paritetica, perché prima vi ho detto di mio nonno, io ho avuto, mia nonna è altoatesina di lingua tedesca, sono stato presidente della commissione paritetica di Bolzano e quindi quella realtà la conosco, e parlare senza conoscere le realtà, non sempre le cose funzionano. Quindi a questo punto siamo arrivati all'ultimo passaggio e devo fare un auspicio, rappresentare una speranza, perché una riforma quando soprattutto si parla di una riforma di una regione a statuto o provincia a statuto speciali, non è bella o brutta perché è proposta dal centrodestra e quindi la sinistra o l'opposizione deve essere contraria. Non si può dire io una riforma perché la proposta Calderoli non la voto a prescindere. Qualcuno prima richiamava il senatore Spagnoli, ha richiamato un cambiamento di posizionamento della destra rispetto alle autonomie speciali. Io mi assumo il merito di aver fatto questo percorso. Per cui io chiedo a coloro che si sono astenuti più per motivi di schieramento politico e si chiamano e si definiscono come riformisti, che in questa occasione usciamo da queste differenziazioni, perché il Trentino Alto Adige vuole questa riforma. L'hanno costruita anche i partiti di opposizione a livello territoriale. Oggi esprimiamoci con un voto favorevole, non dico di tutti, ma chi in coscienza la riconosce come tale. Grazie.
1: Grazie. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finali. Senatore Durwalder.
4: Grazie Presidente. La legge che stiamo...
3: Del gruppo delle autonomie.
4: Non solo per i suoi effetti concreti, ma anche per il suo significato più generale. L'autonomia speciale come elemento fondante dell'assetto repubblicano. Lo abbiamo detto più volte in quest'Aula. L'autonomia non è un cristallo da conservare sotto una teca. È un organismo vivo che deve sapersi adattare ai cambiamenti della società e dell'organizzazione dello Stato. La necessità di aggiornare lo statuto di autonomia nasce da ragioni precise e non più rimandabili. Dopo la riforma del titolo V del 2001 si è registrato un forte aumento del contenzioso tra lo Stato e le province autonome. Ne è derivato un quadro di incertezza giuridica che ha creato difficoltà concrete per i cittadini, le imprese e le amministrazioni e che soprattutto ha compresso gli spazi di autonomia rispetto ai livelli raggiunti nel 1992, anno della chiusura della questione sudtirolese davanti alle Nazioni Unite. La riforma interviene proprio su questi problemi. Recupera competenze perdute, chiarisce meglio i limiti legislativi per evitare nuovi contenziosi, rafforza il ruolo delle commissioni paritetiche, amplia le garanzie delle modifiche dello statuto e consolida la tutela delle lingue e la loro piena parità. È una riforma che presenta molti aspetti positivi, ma anche alcuni elementi che richiederanno attenzione e vigilanza. È rimasto l'interesse nazionale come limite delle competenze legislative delle province, anche se eliminato per le regioni a statuto ordinario nell'articolo 117, primo comma della Costituzione. Il nuovo principio dell'intesa rappresenta un nodo sensibile, benché accompagnato da specifiche garanzie resta un meccanismo che impone prudenza e che auspichiamo non diventi mai una scorciatoia per aggirare il confronto istituzionale. Altro punto delicato riguarda alcune formulazioni volte a precisare meglio le competenze statali e provinciali. Se interpretate in modo restrittivo potrebbero limitare nuovamente gli spazi di autonomia. Molto dipenderà dunque dall'attenzione concreta di questa riforma, dalle norme di attuazione, dai decreti attuativi, dalle risorse e dalla volontà politica. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno, l'Italia repubblicana è una storia di successo, un mosaico in cui ognuno ha messo la sua tessera. Una di quelle tessere è proprio l'autonomia. Per questo rivolgo un appello alle forze di opposizione che nelle precedenti votazioni si sono astenute. Quando sono state al governo hanno mostrato attenzione e sensibilità verso la nostra autonomia e, nei contesti internazionali, hanno spesso indicato il modello dell'Alto Adige sui Tirol come esempio per la risoluzione di conflitti etnici e linguistici. Ci auguriamo quindi che, coerentemente con la loro storia, facciano un passo avanti e votino a favore della riforma. Una sua ampia approvazione avrebbe un valore molto importante. Significherebbe riconoscere l'autonomia e la tutela delle minoranze linguistiche come un patrimonio condiviso dall'intero Parlamento. Significherebbe soprattutto confermare l'impegno della Repubblica nel dare piena attuazione alla Costituzione e ai suoi principi di pluralismo, convivenza e tutela delle comunità linguistiche. Per questo desidero ringraziare la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha mantenuto gli impegni assunti in sede di illustrazione delle linee programmatiche del Governo. Un ringraziamento speciale al Ministro Roberto Calderoli, che ha seguito personalmente e con una preparazione straordinaria l'intero iter del provvedimento e al ministro Antonio Tajani, sempre attento alle istanze dei nostri territori. Presidente, non molti anni fa qualcuno definì le autonomie speciali come una casta. Qualcuno ne mise in dubbio la ragione d'essere. Si voleva abolire l'autonomia in barba alle sue ragioni storiche, sociali e trattati internazionali. Noi abbiamo contrastato questa visione con la forza delle nostre buone ragioni. Abbiamo spiegato che autonomia significa soprattutto responsabilità. Governare direttamente il proprio territorio senza alibi e senza scaricare su altri le proprie responsabilità. È grazie a questa capacità di autogoverno che siamo riusciti a trasformare una terra di montagna con presupposti difficili, segnata da tensioni e conflitti, in una delle realtà più prospere, stabili e pacifiche d'Europa. Per questo continueremo a difenderla e a valorizzarla come strumento di buon governo, di convivenza e di tutela del bene comune. Per questo oggi salutiamo questa riforma come una nuova tappa del suo importante percorso. Annuncio quindi il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie.
1: Grazie. Lascio la parola alla senatrice Musolino.
6: La ringrazio, Presidente.
3: Daphne Musolino, Italia Viva, il Centro, Renew Europe.
6: Annunciando innanzitutto il voto favorevole di Italia Viva al disegno di legge per la proposta di modifica dello statuto della regione Trentino Alto Adige, che prende al primo articolo proprio una diversa denominazione e aggiunge Sud Tirol, quindi Trentino Alto Adige Sud Tirol. Annuncio il voto favorevole in premessa proprio per volere certificare, per volere formalizzare ed enfatizzare l'impegno di Italia Viva in questo percorso, un voto favorevole che è stato espresso già nel corso della prima lettura in entrambe le Camere, confermato alla Camera nella seconda lettura e che adesso viene annunciato e sarà confermato anche al Senato. È un voto favorevole in maniera convinta, un voto favorevole per le autonomie che noi valorizziamo, nelle quali crediamo. Io poi personalmente, da siciliana, non posso che essere una strenua sostenitrice delle autonomie. Però qui, Presidente, io ci tengo a fare un attimo una digressione, una strenua sostenitrice delle autonomie come vengono declinate dal Trentino Alto Adige, come vengono impersonate dal Trentino Alto Adige, con quell'esercizio di autonomia, quella capacità di difesa dei territori, di valorizzazione delle differenze linguistiche, della capacità di una vivere ordinato, pacifico e con uno sviluppo economico importante che, come ha detto prima il mio collega Durnwalder, ha consentito a una regione che era prevalentemente montana di diventare un centro economico di grande interesse e sviluppo, e che mi piacerebbe che la Sicilia sapesse interpretare a sua volta, che mi piacerebbe che anche la mia regione, anche questa statuto speciale, sapesse fare esempio e tesoro della capacità del Trentino Alto Adige. Quindi io convintamente non posso che esprimere un voto favorevole per questa riforma, perché l'ho anche vissuta un po' la capacità dei miei colleghi al Senato, del gruppo per le autonomie, di saper coniugare l'impegno politico nazionale al Parlamento con quello che è il riferimento territoriale. Nel primo anno di legislatura sono stata una compagna del gruppo delle autonomie, ringrazio ancora la Presidente Untenberger e tutti i colleghi del gruppo per le autonomie per il percorso che abbiamo condiviso insieme e che mi ha consentito di fare tesoro della capacità loro propria di saper fare da raccordo e da importanti portavoce del loro territorio attraverso il modello della tripolarità della regione Trentino Alto Adige Sud Tirol, che prevede una regione a statuto speciale e due province autonome. È un modello tripartito di deleghe, di poteri, di rappresentanza, ma soprattutto di autonomia, che ha consentito a questa regione davvero di raggiungere risultati eccellenti. Pertanto io dico, ascoltando anche la replica che ha fatto il ministro Calderoli, quando dice questa modifica, questo percorso nasce da un incontro nel 2023 tra i presidenti delle cinque regioni a statuto speciale con la Presidente Meloni, quando i cinque presidenti portano all'attenzione della Presidente la richiesta di modifica degli statuti. E non c'è nulla di più esemplificativo su quello che ho detto prima per dimostrare la differenza tra quello che sanno fare il gruppo per le autonomie e il Trentino Alto Adige su Tirol e quello che fino adesso hanno fatto i rappresentanti della maggioranza di governo e di Parlamento per la Sicilia, che non mettere a confronto le modifiche che sono state proposte in questa legislatura per lo statuto della regione siciliana con quelle che hanno proposto loro per il loro territorio. Ebbene, Presidente, La Regione Siciliana ha modificato il suo statuto semplicemente per prevedere la figura dell'assessore supplente, cioè se un deputato regionale viene nominato assessore deve subentrare un altro parlamentare a prendere il suo posto in Parlamento. Unica modifica di tutto uno statuto che avrebbe bisogno veramente di una rinverdita e di essere adeguato veramente ai tempi moderni ed essere reso più snello e capace di rispondere alle esigenze dei siciliani. Il Trentino Alto Adige ha ripreso invece il percorso dell'autonomia che aveva avuto sicuramente una fase di difficoltà dopo le modifiche del titolo quinto e ha saputo interpretare queste esigenze, portarle avanti nel percorso parlamentare e farsi autore di una modifica che forse non è perfetta, che sicuramente richiede continuo impegno, richiede attenzione nella sua attuazione, ma come tutte le modifiche e soprattutto quando le modifiche riguardano le autonomie, il percorso deve essere sempre un percorso che richiede particolare attenzione, perché non è mai un punto di arrivo, è sempre un punto di arrivo temporaneo, un tempo mediano che consente di valutare ciò che è stato fatto nel passato e dà anche la prospettiva di quello che si può fare nel futuro. Non posso che ricordare a questo proposito che lo Statuto del Trentino Alto Adige, che adesso è la regione Trentino Alto Adige Sud Tirol, nasce da un accordo illuminato, dal Patto di Parigi del 1946, sottoscritto da De Gasperi insieme al presidente dell'Austria, Gruber. Trova poi la sua ratifica nel 1946 nel decreto legislativo attraverso una serie di fasi di evoluzioni. Questo per dire che non ha uno statuto che arriva ai giorni nostri immutato, anzi è vero il contrario, ha fatto un percorso storico legislativo che ha tenuto conto delle necessità dei territori e delle loro popolazioni. Una modifica importante nel 71, una modifica importante nel 2001, una stagione poi invece di conflittualità di grande contenzioso a seguito della modifica del titolo 15 nel 2016, eppure è rimasto sempre un modello virtuoso di governo del territorio, di capacità di unire le diversità anche linguistiche, di valorizzare le identità e di saperle fare convivere. Non a caso questo modello è stato portato anche come esempio o anche proprio come modello di risoluzione di crisi internazionali. Non più tardi del 2015 lo stesso presidente Renzi in un incontro con l'allora presidente Putin aveva proposto saggiamente il modello del Trentino Alto Adige proprio per la risoluzione delle crisi nei paesi a lingua russofona. Noi sappiamo com'è andata la storia, la soluzione non è stata accettata e poi ne è scaturita una stagione di grandi conflitti che hanno trovato il loro culmine nell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ma se quel modello fosse stato accolto, probabilmente la storia moderna avrebbe avuto un altro passo e forse adesso non staremmo a ragionare di un conflitto che dura già da 3 anni. Anche per questo, per valorizzare il suo elemento internazionale e per sottolineare come questo modello sia stato un modello anche che ha anticipato i tempi, ha compreso con grande lungimiranza che popoli anche di lingua diversa, di tradizioni diverse, che si erano trovati insieme sotto l'autorità italiana, pur non avendo scelto di esserci e non avendo avuto neanche il tempo per maturare una scelta consapevole per andare sotto l'autorità italiana, hanno trovato però il modo, col loro statuto, con le loro leggi, con la loro autonomia, per convivere, svilupparsi armonicamente e progredire. Per tutti questi motivi confermo il voto favorevole di Italia Viva al provvedimento. Grazie.
1: Grazie. Lascio la parola alla senatrice Biancofiore.
7: Grazie Presidente. Allora inizio col dire che questo ovviamente è un momento storico e che è stato particolarmente piacevole per me, una carezza sul cuore sentire un senatore
3: Civici d'Italia, UDC, Non Moderati, MAI e Centro Popolare
7: dire che la Repubblica Italiana, cioè copiare, emulare le parole del Presidente Mattarella, che la Repubblica Italiana è stato un esempio nei confronti appunto delle minoranze linguistiche, in particolar modo perché già diciamo dalla nascita della Costituzione Italiana l'articolo 6 tutela le minoranze linguistiche, ma l'Italia, il nostro paese, il paese di tutti noi, opposizione e maggioranza, è quello che ha garantito una speciale autonomia al Trentino Alto Adige e oggi si compie questo passaggio storico nel quale, grazie a un governo di centrodestra, ci tengo a sottolinearlo, grazie a un governo di centrodestra, questa autonomia raggiunge il suo miglior sviluppo e addirittura vengono appunto confermate le promesse fatte da un presidente del Consiglio di centrodestra, non dalle false promesse appunto portate avanti dalle sinistre, ma viene portata avanti appunto una riforma che non solo restituisce le competenze promesse ai tempi della quietanza liberatoria, ma che addirittura fa fare un passo ad altri verso lo sviluppo futuro della nostra autonomia, che appunto è stata considerata, sono un esponente di centrodestra del Trentino Alto Adige, quindi faccio mia l'autonomia come l'abbiamo sempre fatta noi del centrodestra, anche se con alcune accortezze, appunto si acquisisce un ulteriore passaggio di sviluppo storico appunto delle nostre competenze. Alcune cose sono positive, alcune cose non sono positive secondo il mio punto di vista, alcune cose potevano essere più che coraggiose. Intanto comunque mi preme ringraziare ovviamente il Ministro Calderoli per tutto il lavoro che ha espletato e ovviamente la Commissione Affari Costituzionali. Vengo a dirvi che cosa ritengo ovviamente negativo per quanto mi riguarda, l'ha detto qualche collega dei 5 Stelle precedentemente, l'assegnazione della clausola appunto che riguarda la fauna speciale, la fauna insomma in Alto Adige, in Trentino Alto Adige, perché credo appunto anch'io che sia stridente con la nostra realtà, anche se ho una grande fiducia ovviamente nelle guardie forestali del Trentino Alto Adige, ma temo che poi questo si purtroppo ravviserà in una caccia all'orso, al lupo indiscriminata, che spero che invece venga arginata, e sono contenta che proprio oggi la mia commissione abbia anche triplicato le multe per i bracconieri e spero che la stessa cosa avverrà poi nella mia terra. Qui mi fermo alle negatività, mentre invece devo dire che tutto quello che è stato, l'ho detto anche nel precedente passaggio, questa è la quarta lettura, una lettura storica che chiude questo passaggio, che dimostra appunto ancora una volta che l'autonomia è dinamica, perché anche nella scorsa legislatura, colleghi, ricorderete che abbiamo fatto una riforma costituzionale legata alla mia terra, al Trentino Alto Adige. Questo significa che forse quando io parlo di atto coraggioso bisognerebbe fare un passo in avanti e pensare ad una riforma dello statuto pattizia, esattamente come quella che abbiamo ottenuto in questa legislatura, ma che probabilmente debba fare un passo ulteriore verso quella che è il naturale ponte che noi siamo del Trentino Alto Adige. Noi siamo un ponte naturale verso l'Europa, noi siamo l'avanguardia di quella caratteristica che Tucidide aveva riassunto e che era nel preambolo di quella Costituzione europea che purtroppo è stata sciaguratamente abbattuta, o meglio cancellata dalla storia del nostro continente, e che diceva appunto uniti nelle diversità. Bene, l'Alto Adige, il Trentino Alto Adige, in particolar modo la mia terra, l'Alto Adige, che è ovviamente ha questa autonomia così avanzata, così futuribile, proprio perché frutto della presenza sul territorio di tre gruppi linguistici con storia, cultura, tradizioni diverse, ma che si sentono uniti nelle diversità. E proprio oggi questa riforma conferma adesso questa caratteristica. Noi siamo un popolo unico, con delle caratteristiche diverse, con delle culture che vengono da momenti e da storie diverse, ma che si sentono un popolo unico, e il migliore esempio di quel popolo unico sono i nostri sportivi come Jannik Sinner, che si sente italiano ma che è orgogliosamente tirolese, altoatesino, e che viene da un popolo di madrelingua tedesca e che viene da un popolo o da una popolazione ovviamente da un paese che è di lingua tedesca. Voglio però anche sottolineare che oggi doveva essere una festa, colleghi, soprattutto della City of Volkspartei, ma è una festa che è stata funestata in me da un collega delle sinistre, che dovrebbe solo purtroppo tacere, perché a parte che la ricostruzione storica, se vogliamo partire dal Land Libelle, è una ricostruzione storica che non sta né in cielo né in terra, perché se vogliamo quel territorio è stato prima romano, tant'è che all'epoca di Tiberio e Druso, mio caro collega Spagnolli, all'epoca di Tiberio e Druso Vipiteno si chiamava Vipitenum, e l'attuale Innsbruck aveva un nome italiano che, se non vado errante, se non erro, si chiamava Val di Tena o qualcosa del genere. E anche qui, vedete, oggi compiamo un percorso storico, arriviamo finalmente a un superamento, secondo me, di tutte le discrepanze, di tutte le tensioni del passato. Ma le ricostruzioni storiche però sono state spesso anche falsate, no? Perché io ho avuto l'occasione, come penso molti di voi, di andare in Vaticano. Andate a vedere la Galleria delle Regioni in Vaticano. Bene, le Gallerie delle Regioni in Vaticano, parliamo penso del 1200, ovviamente nell'epoca medievale, 1200-1300, Merano era scritto in italiano, Merano, così come appunto Vipiteno era scritto in italiano, quindi non c'è la ricostruzione storica del fascismo, mio caro collega Spagnolli. Altro che Tolomei, che non era fascista manco per niente, perché veniva dall'irredentismo, sì, ma dalla scuola liberale, e che aveva concluso il famoso suo prontuario di nomi dell'Alto Adige nel 1906, non mi risulta che nel 1906 ci fosse il fascismo. Quindi io vorrei che fossero superate tutte queste cose, che guardassimo al futuro insieme, che la toponomastica, oltre che bilingue, fosse trilingue, che non si cancellassero i nomi, così veramente noi avremmo fatto un passo in avanti verso il futuro, verso quella collocazione naturale europea che ci appartiene, e che quindi queste cose rischiano di inficiare, di far diventare poi ridicole le riforme che noi facciamo a livello istituzionale e costituzionale, perché poi la realtà si deve tramutare, cioè la legislazione si deve trasmutare ovviamente poi nella realtà che noi viviamo. Ma io credo veramente, finitamente, che stiamo facendo un passo avanti fortissimo, che ci sia veramente una risultanza storica di questa riforma. E voglio ancora dire al collega delle sinistre Spagnolli, che si è sbracciato nell'elencare tutti i successi delle sinistre, veramente capisco la bava alla bocca e capisco la bramosia, perché voi le cose le dite e noi le facciamo, e questa ne è la riprova, perché voi le dite e noi le facciamo. Ma voglio ricordargli, perché fa finta di dimenticarlo, e purtroppo lo devo ricordare anche alla collega che mi ha preceduta, che se c'è stato uno, collega Donwalder, e lei se lo ricorda bene perché prima l'ha citato, se c'è stato uno nella storia della mia terra italiano che ha detto che bisognava abolire le regioni a statuto speciale, o meglio, che si tatuava in fronte che si sapevano abolire le regioni a statuto speciale, bensì quell'uno corrispondeva al segretario del PD Matteo Renzi, che poi è diventato Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ha fatto una riforma che invece noi stiamo adesso riportando in capo alla provincia autonoma le grandi derivazioni e le piccole derivazioni. Nella riforma costituzionale di Renzi c'era l'accentramento delle competenze in sede romana e in sede centrale. Questo per la verità storica, perché io sono stufa di sentire raccontare bugie sulla mia terra a 360 gradi. Detto questo, noi oggi non possiamo che essere appunto positivi nel guardare appunto a questa riforma come una riforma che modifica finalmente anche alcune cose che erano il motivo della contrapposizione spesso e volentieri tra gruppo italiano e gruppo tedesco, o meglio, secondo me le contrapposizioni tra le popolazioni realmente non ci sono state, se non incentivate spesso e volentieri dalla politica. Diciamo di contrapposizione tra partiti di centrodestra italiano, e non nascondiamocelo, tra i partiti della minoranza tedesca guidati dalla Südtiroler Volkspartei, col quale oggi invece abbiamo raggiunto un livello di intesa fondamentale per lo sviluppo della nostra terra, che si concretizza proprio in questa riforma, ovvero per esempio quello che abbiamo modificato tutti insieme, ministro Calderoli, i famosi 4 anni di residenza, che io non capisco francamente. È positivo ovviamente che l'abbiamo ridotti a 2, non si capisce perché non lo possiamo ridurre completamente, perché io trovo inverosimile nel 2026, in una terra che ha una vocazione europeista e che è la culla appunto dell'Europa, che il presidente Mattarella, se si dovesse trasferire in Alto Adige e prende la residenza, per 2 anni non può votare. Ecco, queste sono cose che secondo me dovremmo oltremodo risolvere, perché trovo che sia veramente ancora fantastico. Ma i passi avanti che sono stati fatti sono straordinari, e quindi io non faccio altro che ringraziare ancora il ministro Calderoli, che ringraziare i colleghi della Volkspartei, ringrazio il presidente Compaccers è qui in aula, perché veramente finalmente secondo me possiamo guardare tutti insieme al futuro della nostra terra, e ricordarci che abbiamo una grandissima responsabilità, che noi appunto siamo un esempio per tanti territori redentistici, tra tante guerre, ma che dobbiamo proprio esserlo realmente, con grande responsabilità. Per tutti questi motivi, ovviamente, annuncio il voto favorevole del gruppo che presiedo.
1: Grazie. Senatore Lombardo, a lei la parola, un minuto. Sì, sarò tassativo, visto che...
3: Marco Lombardo, gruppo misto Azione Renew Europe.
8: Grazie Presidente, grazie per avermi dato la parola. In un minuto si possono dire poche cose, ma a mio avviso significative. Io volevo esprimere il voto mio e il voto del mio gruppo, del mio partito Azione, che sarà un voto favorevole, quindi sarà un voto difforme rispetto a quello del gruppo misto. Ma perché? Perché io ritengo che il voto di oggi sia pienamente conforme e di attuazione al quadro costituzionale, al patto repubblicano, perché ritengo che l'autonomia non significhi privilegio, ma significhi responsabilità. E se c'è un territorio che ha saputo invalidare proprio, cioè dare senso, dare sostanza al principio dell'autonomia, utilizzando le risorse e utilizzando le competenze con senso di responsabilità, con vicinanza rispetto ai cittadini, facendolo diventare un territorio di avanguardia in Italia e in Europa come modello amministrativo, beh, questo è quello del Trentino Alto Adige. Quindi dare un voto favorevole alla riforma dell'autonomia significa dare attuazione alla Costituzione, e mi dispiace, non è per il fatto che sia presentato da un ministro che fa parte di una maggioranza diversa dalla mia, che questo mi può esentare dal votare in maniera difforme rispetto a quello che la nostra coscienza deve portarci a votare, e cioè in senso favorevole rispetto alla norma.
1: Grazie senatore Lombardo anche per aver rispettato i tempi. Senatore Paroli.
3: Adriano Paroli, Forza Italia.
9: Perché siamo alla quarta lettura ed esaminiamo per l'approvazione definitiva questa importante modifica dello Statuto del Trentino Alto Adige, e noi abbiamo già espresso il nostro voto favorevole nella precedente lettura del Senato, perché come è già stato detto da tanti colleghi l'autonomia speciale del Sud Tirolo ha dimostrato nei fatti di essere un modello di equilibrio e responsabilità, rendendo concreta la convivenza e lo sviluppo tra gruppi linguistici e culturali differenti. Ha comprovato poi soprattutto di essere un modello di buona amministrazione, come è stato detto anche precedentemente, anche al di fuori dei nostri confini, quindi un'esperienza positiva che va coltivata e va costruita anche per il futuro. Le regole dell'autonomia vengono ora aggiornate, semplificate, modificando alcune parti della riforma costituzionale del 2001 che hanno creato un inutile contenzioso, mi sento di dire. Quindi, anche per evitare eventuali conflitti tra i livelli di governo, le due province autonome, la Regione e lo Stato, vedono ora definite in modo più puntuale le rispettive competenze. Lo scopo è quello di dare ai cittadini e alle imprese di quei territori regole ancora più coerenti e soprattutto comprensibili, al fine di rendere loro servizi migliori e più puntuali, e su questo io credo che in tanti abbiamo da imparare. Ricordiamo tutti come quelle terre abbiano vissuto anni di emigrazione, mentre oggi sono diventate una realtà che attirano sempre più una immigrazione, per giunta di qualità a partire dalla formazione universitaria e funzionale al proprio sviluppo economico. Devo dire che noi anche come Forza Italia abbiamo contribuito al tavolo a fare in modo che in un accordo costruttivo si portassero anche le condizioni per una migliore e condivisa integrazione, diminuendo ad esempio i tempi per una più positiva partecipazione anche dei nuovi residenti che non sono solo di lingua ad esempio tedesca, quindi diminuire questi tempi e rendere anche più partecipi da subito tutti quei nuovi cittadini che proprio si spostano magari per studio, per lavoro e che hanno la possibilità di partecipare alla vita di una comunità importante. E questa autonomia ha una crescita assecondata anche da una riconosciuta efficienza amministrativa. Il Trentino e l'Alto Adige vantano un importante tessuto imprenditoriale, alcuni marchi noti in Italia e nel mondo, operando in un territorio che contribuisce in modo netto alle finanze dello Stato di cui fa parte. Ecco perché questa modifica costituzionale è l'occasione per rinnovare un patto costituzionale che tiene unito ormai da decenni il Trentino e il Sud Tirol all'Italia e segna l'opportunità per rafforzare le regole della convivenza a partire dal principio della parità tra le lingue, in una leale collaborazione tra autonomie e Stato. È per queste ragioni che i senatori di Forza Italia oggi, come nella scorsa lettura, voteranno a favore. Grazie.
1: Grazie senatore Paroli. Senatore Cataldi, a lei la parola.
10: Grazie Presidente. Presidente, in quarta lettura non si discute più, si decide. E oggi dobbiamo decidere su un tema che mette in tensione due principi che sono irrinunciabili. Da un lato abbiamo il rispetto dell'autonomia speciale del Trentino Alto Adige e delle sue motivazioni storiche. Dall'altro abbiamo la necessità di difendere dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Il nostro voto, Presidente, nelle precedenti deliberazioni è stato un voto di astensione e anche oggi il nostro voto resterà di astensione, ma voglio spiegarne le ragioni. Come Movimento noi riconosciamo la necessità di un aggiornamento dello Statuto, ma non possiamo votare a favore perché le obiezioni che abbiamo sollevato restano tutte. Il testo non è stato modificato di una virgola. E non possiamo però neppure votare contro perché abbiamo il dovere di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta di un territorio che è segnato da una storia unica. Una storia unica che vede tre comunità diverse per identità culturale, per lingua, tre comunità che parlano tedesco, italiano, ladino e che hanno imparato a vivere insieme. Hanno imparato a vivere insieme grazie a un patto internazionale che oggi abbiamo il dovere di rispettare. Su quel patto quindi non possiamo votare contro e non si può votare neppure a favore di una riforma che non è all'altezza di quel patto. Ci sono questioni che restano aperte, Presidente, e che non possiamo sottacere perché non sono state prese assolutamente in considerazione. E partiamo dal primo punto. Il primo punto è di natura costituzionale. Nell'anno 2022 questo Parlamento ha modificato l'articolo 9 della Costituzione e vi ha inserito un principio secondo cui la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e tutela gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato, si legge in questa parte aggiunta dell'articolo 9, disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Presidente, la legge dello Stato, non quella delle province o delle regioni, la legge dello Stato. E aggiungerei che non è un'interpretazione mia, perché richiamiamo sempre l'articolo 3 della legge del 2022. Ecco, quell'articolo dice in modo esplicito la tutela degli animali si applica anche alle province autonome di Trento e Bolzano, sia pur nei limiti delle competenze riconosciute ai rispettivi statuti. E questo è il punto, Presidente, perché nei limiti delle competenze riconosciute è scritto nero su bianco che la tutela degli animali si deve applicare anche alle province autonome. E il legislatore aveva in mente, quando parla di limiti, lo statuto che vigeva al tempo, non quello che state scrivendo oggi. Aveva in mente dei limiti che voi avete cancellato. Presidente, con questo testo state trasformando quella che era una riserva di legge statale in un potere legislativo provinciale e, tradotto in altri termini, stiamo consegnando a una competenza territoriale un patrimonio che appartiene a tutti gli italiani e soprattutto appartiene alle future generazioni. E lo fate dimenticando che gli ecosistemi non hanno dei confini, Presidente, un orso non si ferma di fronte a un confine amministrativo e il legislatore del 2022 l'aveva capito, voi no. E poi c'è anche una questione sul metodo, c'è una cosa che a prima vista sembrerebbe ragionevole, cioè voi dite che per il futuro, prima di modificare lo statuto speciale, bisognerà cercare l'intesa. Se l'intesa non c'è, il Parlamento è libero di decidere. Ma qui c'è l'inghippo, perché avete inserito una clausola di salvaguardia, per cui che cosa succede? Se ci sono degli errori, e gli errori ci sono, li avete fatti oggi, soprattutto violando l'articolo 9 della Costituzione, non si può tornare indietro, non si può tornare indietro. Avete creato l'errore che protegge se stesso. Un altro aspetto critico, motivo per cui non possiamo votare in maniera favorevole, un altro aspetto critico è dato dal fatto che questa riforma sposta il potere dai consigli, che sono, voglio ricordarlo, eletti dai cittadini, alle giunte che sono di nomina politica. Quindi che cosa significa? Che chi viene scelto dai cittadini conterà di meno di chi è stato nominato dalla politica. Quindi state creando, e questo mi rivolgo al ministro Calderoli quando contesta il fatto che abbiamo definito un lifting, sì, perché non avete creato un'autonomia delle comunità, avete creato una redistribuzione dei poteri. Non è la riforma che si aspettano i cittadini, i cittadini non sono stati neppure interpellati. Il Movimento 5 Stelle aveva anche proposto degli emendamenti per garantire più trasparenza, ma soprattutto per garantire maggiore partecipazione democratica. Sono stati tutti respinti, sono stati definiti spunti interessanti. Sì, però si è detto anche che non era il momento. Presidente, non è mai il momento quando si tratta di rendere la democrazia una democrazia partecipativa. Non è mai il momento quando si tratta di dare la voce ai cittadini. Ma perché vede qual è il problema, Presidente? Che questo governo è allergico alla democrazia partecipativa, è il governo del premierato, è il governo dei disegni di legge blindati, è il governo che rifiuta il dialogo democratico, è il governo che celebra l'autoritarismo, ed è per questo che questo stesso meccanismo, questo stesso sistema viene ora inserito anche nelle modifiche di questo statuto. Allora, Presidente, vado a concludere. Il Movimento 5 Stelle quindi non voterà contro. Lo abbiamo detto, e quel patto resta un impegno e va rispettato. Ma non voteremo neppure a favore, perché non intendiamo essere complici di alcune scelte che sono in contrasto con i nostri valori e con i valori della nostra Costituzione. E non possiamo certo votare un testo che dimentica, fa finta di dimenticare l'articolo 9 della Costituzione, che rende irreversibili gli errori e che decide per la comunità invece che con la comunità. Non possiamo votare un testo che non è all'altezza della storia che lo precede. Per queste ragioni il nostro voto resta il voto di astensione che avevamo già precedentemente esposto, e mi consenta una ultima riflessione, Presidente. Ciò che si scrive oggi nello statuto resta. Resteranno anche gli errori, soprattutto gli errori, e questa maggioranza se ne dovrà assumere la piena responsabilità. Grazie.
1: Grazie senatore, lascio la parola alla senatrice Testor.
11: Grazie.
12: Elena Testor della Lega.
11: Calderoli, colleghi e governo. Intervengo con soddisfazione, grande emozione e orgoglio in questo ultimo passaggio qui in Senato sulle modifiche dello statuto dell'autonomia del Trentino Alto Adige Südtirol, la più ampia modifica dal 1972. Un passaggio che non rappresenta soltanto un aggiornamento normativo, ma un atto politico di responsabilità verso le comunità che questo territorio lo vivono e lo custodiscono ogni giorno. Questa riforma si muove lungo due direttrici fondamentali. Da un lato il ripristino di competenze che nel tempo hanno subito limitazioni o compressioni. Dall'altro il riconoscimento di nuove competenze necessarie per affrontare le sfide contemporanee. Due dimensioni che non si contrappongono ma si rafforzano reciprocamente, perché entrambe rispondono a un principio chiave: rendere l'autonomia più aderente alla realtà è più capace di futuro. Il ripristino delle competenze non è una rivendicazione formale, ma il recupero di uno spazio di responsabilità che appartiene storicamente a questo territorio. È il riconoscimento del valore di un'autonomia che ha saputo garantire equilibrio istituzionale, sviluppo economico e soprattutto convivenza tra i gruppi linguistici diversi. Allo stesso tempo le nuove competenze rappresentano uno sguardo in avanti, in un contesto segnato da trasformazioni rapide, economiche, ambientali e sociali. È necessario che le istituzioni autonome possano disporre di strumenti adeguati per rispondere in modo efficace e tempestivo. Autonomia infatti significa anche capacità di innovare, di adattarsi, di governare il cambiamento.

costruzione istituzionale avviato con l'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, che ha posto le basi per la tutela delle minoranze linguistiche e l'autonomia speciale. Il primo statuto del 1948 si rilevò insufficiente, fu con il cosiddetto pacchetto e con il secondo statuto di autonomia del 1972, frutto di lunghe trattative e di un delicato equilibrio politico, che si realizzò una svolta decisiva. Un passaggio spesso meno citato ma fondamentale è quello della cosiddetta quietanza liberatoria. Nel 1992, con la conclusione del pacchetto di misure per l'Alto Adige, l'Austria rilasciò all'Italia una dichiarazione formale con cui riconosceva l'attuazione degli impegni assunti a tutela della minoranza tedesca. Questo atto sancì la chiusura della controversia internazionale davanti alle Nazioni Unite, segnando il pieno successo del modello autonomistico. Non meno rilevante è stato il contesto istituzionale nazionale, in particolare la riforma del titolo V della Costituzione del 2001, che ha ridefinito il rapporto tra le competenze tra Stato e Regioni. Un cambiamento che ha inciso anche negli equilibri dell'autonomia speciale, rendendo necessario nel tempo un aggiornamento e una chiarificazione delle competenze, proprio nella direzione che oggi siamo chiamati a sostenere. È proprio da queste vicende che nasce il valore autentico dell'autonomia, non come una concessione, ma come strumento di pacificazione e di convivenza, un equilibrio costruito nel tempo che ha trasformato le fratture del passato in un modello di dialogo e cooperazione. Al centro di tutto rimane il senso di appartenenza. In Trentino, Alto Adige e Südtirol convivono culture diverse, lingue differenti, tradizioni radicate. Questa pluralità non è una debolezza, ma una ricchezza. Le comunità di lingua italiana, germanofona e ladina hanno costruito nel tempo un equilibrio fondato sul rispetto reciproco, sulla tutela dell'identità e sulla condivisione delle responsabilità. La tutela delle minoranze linguistiche non è solo un obbligo giuridico, ma un valore civile che rafforza la democrazia e arricchisce il Paese. Il territorio gioca un ruolo altrettanto centrale. Parliamo di una realtà alpina con caratteristiche specifiche in materia di ambiente, mobilità, sviluppo economico e gestione delle risorse. Ed è per questo che è fondamentale l'inserimento del principio d'intesa che, fermo restando i livelli di autonomia già raggiunti, porterà Roma a confrontarsi sempre con Trento e Bolzano per qualsiasi modifica. L'autonomia ha permesso di costruire modelli di sviluppo sostenibile, capaci di coniugare crescita economica e tutela del paesaggio. Autonomia significa responsabilità, significa capacità di governare, trasparenza e partecipazione, attenzione ai bisogni della comunità. Autonomia è il coraggio di fare delle scelte e assumersene la responsabilità. L'autonomia non divide il Paese, lo rende più giusto. Essere contro l'autonomia spesso nasce dalla paura che alcune regioni vogliono staccarsi o pensare solo a se stesse, ma la vera autonomia non è egoismo, è responsabilità, è permettere ai territori di risolvere i problemi con strumenti più vicini alla realtà delle persone. Chi vive ogni giorno un territorio conosce meglio le sue necessità, sa quali scuole mancano, quali strade sono dimenticate, quali ospedali hanno bisogno di investimenti, quali tradizioni riescono a sparire. Decidere tutto da lontano, con regole identiche, per realtà completamente diverse, significa spesso ignorare le differenze vere del Paese. L'autonomia non cancella l'unità nazionale, la rafforza, perché un cittadino si sente parte dello Stato quando percepisce che la propria voce conta davvero, quando vede che la sua terra non è soltanto un numero sulla mappa, ma una comunità rispettata. Un Paese forte non ha paura dell'autonomia, ha paura dell'indifferenza. L'autonomia permette ai territori di valorizzare le proprie eccellenze, proteggere la propria cultura e amministrare meglio le risorse, non per creare cittadini di serie A e di serie B, ma per dare a ogni comunità la possibilità di crescere secondo le proprie caratteristiche. Autonomia è lottare per proteggere ciò che la storia ci ha consegnato: identità, cultura, tradizione e appartenenza. Concludo, Presidente, rivolgendo un ringraziamento alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro Calderoli, che è sempre stato attento, ha seguito questa riforma passo dopo passo, portandola fino a questo momento, quindi alla sua conclusione, ai due Presidenti delle Province Autonome, Maurizio Fugatti e Arno Compacer. E voglio ringraziarvi prima di tutto in ladino, poi lo tradurrò in italiano, soprattutto rivolto al Ministro.

0: de Telpai, del Bon Lurier Fat e per Aer Argent en Bon Esit. Grazie per l'importante lavoro.
1: Grazie senatrice. Lascio la parola al senatore Giorgis.
2: Onorevoli colleghi
3: del Partito Democratico,
2: il governo e la maggioranza che lo sostiene sono stati anche in questo caso indisponibili a qualsiasi confronto di merito e a qualsiasi approfondimento. Hanno di nuovo seguito un metodo sul territorio e qui in aula che è del tutto incompatibile con la natura costituzionale delle disposizioni che stiamo per votare. Eppure l'autonomia del Trentino Alto Adige, un modello virtuoso di convivenza pacifica post-bellica tra gruppi e etnie diverse, avrebbe meritato un'attenzione e una discussione serie, vere. L'aver chiuso ad ogni confronto con i territori e con le opposizioni, l'aver insomma blindato un accordo tra i vertici delle province e il governo, che non ha saputo e non ha voluto coinvolgere e ascoltare né gli enti territoriali, le associazioni, i cittadini e le loro rappresentanze politiche locali, né le forze politiche, i deputati e i senatori presenti in Parlamento, cosa ha prodotto? Ha prodotto un testo, quello che stiamo per votare, incapace di adeguare davvero lo statuto al nuovo contesto economico, sociale e giuridico nazionale e internazionale, valorizzando i fondamentali principi dell'autonomia speciale che lo caratterizzano fin dall'originario accordo De Gasperi-Gruber. Principi di autonomia che, non dobbiamo dimenticare, sono volti a tutelare minoranze linguistiche ed etniche e al tempo stesso promuovere coesione sociale, convivenza pacifica, unità. Tutto il contrario di ciò che il governo Meloni ha fatto e sembra intenzionato a continuare a fare. Del resto, onorevoli colleghi, conciliare il neosovranismo nazionalistico che Fratelli d'Italia talvolta rivendica con orgoglio e cerca di praticare con le pulsioni divisive e secessioniste della Lega non è impresa facile. E alla fine le contraddizioni esplodono, i nodi vengono al pettine. L'autonomia, quella di cui il Paese ha bisogno, è un'autonomia cooperativa che valorizza le specificità storiche e territoriali attraverso la partecipazione, il pluralismo, le assemblee locali e nazionali e sa resistere alle tentazioni delle semplificazioni e delle verticalizzazioni. Prima alla Camera e poi al Senato abbiamo presentato una serie di emendamenti ragionevoli che cercavano di rispondere a domande di partecipazione e di giustizia che provengono dal territorio. La risposta è stata il silenzio e la bocciatura. Abbiamo chiesto, per esempio, di esplicitare che le leggi regionali debbano garantire la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Non è stato neanche possibile capire per quale motivo non dovrebbe essere inserita nello statuto questa norma di principio, che pure abbiamo inserito in molti altri testi e che è ormai parte integrante anche degli statuti delle regioni ordinarie. Abbiamo chiesto il riconoscimento formale dell'Euregio, del gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera. Non è un sogno per il domani, è una realtà effettiva che oggi riguarda trasporti, sanità, cultura, ricerca e scuola. È l'Europa delle regioni. Non avere voluto inserire nello statuto alcun riferimento esplicito a questa possibile cooperazione tradisce una visione nazionale incapace di dare dignità costituzionale a una istituzione di autonomia che è già il cuore pulsante della nostra Europa. Abbiamo poi presentato emendamenti per mantenere in capo al Consiglio la deliberazione in ordine all'impugnazione delle leggi dello Stato, che invece si propone di trasferire alla Giunta, ed emendamenti per meglio delineare le rispettive competenze legislative ed amministrative sulla base di una ragionevole applicazione del principio di sussidiarietà. La risposta, purtroppo, è sempre stata una totale chiusura, una totale indisponibilità ad approfondire, a discutere, ad ascoltare le perplessità e le richieste che provenivano dai cittadini e dalle loro rappresentanze locali. Un silenzio arrogante che ha finito con lo sprecare un'occasione importante. Perché, onorevoli colleghi, la riforma dello Statuto era attesa da anni e da molto tempo. Il Partito Democratico del Trentino e dell'Alto Adige e gli amministratori locali sollevavano la necessità di una revisione dello Statuto, in grado appunto di adeguare un modello virtuoso di convivenza pacifica tra gruppi linguistici ed etnici diversi alle trasformazioni economiche, sociali e istituzionali che nel frattempo si sono verificate. Ecco, per questa ragione, per dimostrare la nostra vicinanza e la nostra condivisione alle richieste di una riforma che avremmo voluto ben più seria e partecipata, non voteremo contro, ma ci asterremo, nonostante, lo ripeto, l'atteggiamento arrogante e di totale chiusura al confronto e all'approfondimento da parte del governo e nonostante questa chiusura abbia prodotto un testo che presenta limiti e lacune.
1: Grazie senatore. Lascio la parola alla senatrice Tubetti.
3: Grazie presidente. Onorevoli colleghi, il provvedimento
4: Fratelli d'Italia
3: oggi è chiamata ad esprimersi, interviene su una delle architetture più delicate, più significative e al tempo stesso più riuscite del nostro ordinamento repubblicano, l'autonomia speciale del Trentino Alto Adige su Tirol. Non siamo di fronte a una modifica meramente tecnica dello Statuto speciale, né ad un semplice aggiornamento lessicale o ordinamentale. La riforma che oggi giunge al voto finale investe un equilibrio costituzionale costruito nel corso di decenni attraverso il dialogo istituzionale, la responsabilità politica e la capacità della Repubblica di trasformare una stagione di conflitto e divisione in un'esperienza stabile di convivenza, un impegno preso da Giorgia Meloni nell'atto di insediamento del nostro governo e puntualmente anche questa volta, per quanto non piaccia a qualcuno, anche questa volta realizzato. E questo, a nostro avviso, il primo elemento che deve guidare la riflessione di quest'Aula. L'autonomia del Trentino Alto Adige su Tirol, così come quella della mia regione, il Friuli Venezia Giulia, non nasce come un privilegio territoriale, né come una deroga eccezionale al principio di unità dello Stato. Essa nasce dalla volontà della Repubblica Italiana di dare concreta attuazione ai principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche, di valorizzazione delle autonomie territoriali e di promozione della coesione democratica attraverso strumenti di autogoverno responsabile. In questa prospettiva, l'autonomia speciale non rappresenta un limite alla sovranità repubblicana, ma una delle forme più alte attraverso cui la Repubblica stessa realizza la propria vocazione pluralista. È bene ricordarlo oggi, in un tempo nel quale il dibattito pubblico tende troppo spesso a contrapporre impropriamente autonomia e unità nazionale, differenziazione e solidarietà, identità territoriali e coesioni dello Stato. La storia del Trentino Alto Adige su Tirol dimostra esattamente il contrario. Dimostra che il riconoscimento delle specificità linguistiche, culturali e storiche può rafforzare e non indebolire il legame con le istituzioni repubblicane. Dimostra che la responsabilizzazione dei territori può produrre stabilità istituzionale, qualità amministrativa e crescita economica. Dimostra soprattutto che la convivenza tra comunità differenti si costruisce non attraverso l'uniformità imposta, ma attraverso il reciproco riconoscimento dentro un quadro condiviso di regole democratiche e soprattutto rispetto reciproco. È in questa tradizione costituzionale e politica che si inserisce la riforma oggi in discussione. Il testo che il Parlamento si appresta ad approvare interviene infatti con l'obiettivo di rafforzare le garanzie statutarie dell'autonomia speciale, di chiarire il riparto delle competenze tra Stato ed autonomie territoriali e di consolidare un modello istituzionale che nel corso dei decenni ha dato prova di efficacia e solidità. Negli ultimi anni il rapporto tra legislazione statale e competenze autonome è stato frequentemente segnato da un crescente contenzioso costituzionale, mai risolto dai precedenti governi. L'evoluzione della giurisprudenza e l'ampliamento delle competenze statali in materie trasversali hanno spesso determinato aree di incertezza interpretativa e sovrapposizioni normative che hanno prodotto conflitti istituzionali continui. La conseguenza è stata un'eccessiva giudiziarizzazione dei rapporti tra Stato e autonomie speciali, con inevitabili effetti negativi sulla certezza del diritto, sulla qualità della legislazione e sull'efficienza amministrativa. Praticamente fanno venire meno i diritti dei cittadini. La riforma affronta questo nodo in modo serio e responsabile. Essa mira a ristabilire un quadro di rapporti più chiaro, più equilibrato e maggiormente coerente con lo spirito originario dell'autonomia speciale. Lo fa non contro lo Stato, ma dentro la cornice costituzionale della leale collaborazione tra diversi livelli di istituzionali. Meno conflitto dunque e più chiarezza. Non si tratta di sottrarre funzioni allo Stato centrale in una logica competitiva o rivendicativa. Si tratta piuttosto di riconoscere che alcune competenze possono essere esercitate in modo più efficace, più responsabile e più vicino ai cittadini dai livelli territoriali che già da decenni amministrano con risultati significativi i settori fondamentali della Repubblica. Uno Stato che non si fida delle proprie autonomie è uno Stato debole. Uno Stato che teme ogni differenziazione territoriale è uno Stato che non ha fiducia nella propria capacità di tenere insieme il Paese. Uno Stato che centralizza tutto finisce spesso per governare peggio e per allontanarsi dai cittadini, esattamente come dicevamo prima. Noi crediamo invece in una Repubblica sufficientemente forte da riconoscere le proprie differenze senza viverle come una minaccia. Vi è poi un ulteriore profilo che rende questa riforma particolarmente rilevante, la tutela delle minoranze linguistiche. La specialità del Trentino Alto Adige Sud Tirol è profondamente legata alla storia europea del Novecento, alle tragedie europee del Novecento, agli accordi internazionali che seguirono il secondo conflitto mondiale e alla volontà della Repubblica Italiana di costruire un equilibrio duraturo fondato sul rispetto reciproco tra le diverse comunità linguistiche. Quel percorso ha consentito al nostro Paese di trasformare una questione che per lungo tempo aveva rappresentato un elemento di tensione internazionale in un modello riconosciuto a livello europeo e internazionale di convivenza istituzionale. La riforma che oggi approviamo si muove nel solco di questa tradizione. In questo quadro ha valore fondamentale il pacchetto di misure di riequilibrio dei gruppi linguistici. Riduzione degli anni di residenza per la maturazione del diritto all'elettorato attivo per chi si trasferisce in Alto Adige da altre regioni d'Italia. Abolizione del divieto per i gruppi linguistici con un solo eletto nei consigli comunali di partecipare all'amministrazione. Il rafforzamento delle garanzie autonomistiche, il riconoscimento della specificità linguistica e culturale del territorio e la conferma del carattere pattizio dell'autonomia rappresentano non soltanto una scelta politica interna, ma anche un segnale di continuità istituzionale e di affidabilità internazionale della Repubblica Italiana, guidata da Giorgia Meloni. Per questo motivo respingiamo con convinzione, e sottolineo con convinzione, ogni rappresentazione dell'autonomia speciale come fattore di divisione o di privilegio. La riforma costituzionale che oggi ci apprestiamo ad approvare assume dunque un significato che va oltre i confini del territorio interessato. Essa riafferma una precisa idea di Stato, uno Stato che non teme le autonomie, ma le riconosce come parte integrante del proprio equilibrio costituzionale, uno Stato che non confonde l'unità con l'uniformità, uno Stato che considera il pluralismo territoriale, culturale e linguistico una risorsa democratica, non una minaccia. E per tutte queste ragioni, con convinzione ed orgoglio, dichiaro e rivendico il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia al provvedimento in esame e al lavoro svolto in collaborazione con tutte le realtà istituzionali in questi mesi. Grazie.
1: Grazie senatrice. Lascio la parola al senatore Casini, un minuto.
4: Grazie Presidente.
5: Del Partito Democratico.
4: Il fatto che questa riforma, lo ha detto il collega Giorgis, presenta limiti e lacune, poteva essere fatta meglio. Però voglio dire anche che a volte piuttosto di niente, meglio piuttosto. E nel caso specifico noi oggi ci troviamo a riconoscere che la diversità in un paese come il nostro non è una minaccia, è un valore. Ecco perché, in coerenza anche col lavoro che ho fatto nella scorsa legislatura con i colleghi delle autonomie, io voterò a favore. Non è un cammino costellato da rose e fiori, è un cammino anche pieno di contraddizioni, ma è un cammino che merita di essere continuato. Grazie.
1: Grazie Presidente Casini. Avverto che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, il disegno di legge costituzionale è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge costituzionale numero 1670b, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti. Chiaro, aperta la votazione. Possiamo, avete votato tutti? Ok, votato. Dichiaro chiuso l'accertamento. Il Senato è in numero legale. Quindi procediamo, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge costituzionale numero 1670b. Dichiaro aperta la votazione. Votato tutti, colleghi? Chiaro, chiusa la votazione, il Senato approva. Sospendo la seduta fino alle ore 16.30.
5: Radio Radicale, 14:48 minuti, questa era la seduta del Senato di ieri pomeriggio, la votazione finale sul disegno di legge costituzionale che reca modifiche allo statuto speciale del Trentino Alto Adige su Tirol, come ha sentito anche la votazione finale, l'approvazione appunto di questo disegno di legge costituzionale. Per il momento ci fermiamo con l'ascolto dei lavori parlamentari, ma torneremo tra breve alle 15 previsto al Senato il question time che naturalmente vi proporremo in diretta.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Radio Radicale, 14:49 minuti, appunto alle 15 saremo di nuovo in diretta con i lavori parlamentari per seguire in particolare il question time al Senato. Nel frattempo abbiamo tempo per un breve aggiornamento di notizie delle agenzie di stampa. Innanzitutto il vertice a Pechino tra Donald Trump e il presidente leader cinese Xi Jinping, le rispettive delegazioni questa mattina, due ore di colloquio faccia a faccia tra le due delegazioni nella grande sala del popolo, poi nella serata, orario di Pechino, la cena, il banchetto di Stato con discorsi concilianti e calorosi tra i due leader. Trump e Xi concordi sulla riapertura di Hormuz, monito di Pechino su Taiwan, una gestione errata può portare al conflitto. Il presidente USA, avremo un futuro fantastico, il presidente cinese, dovremmo essere partner e non rivali. Poi appunto parlando alla cena di Stato, il presidente Trump ha ringraziato Xi Jinping per il caloroso benvenuto. È un grande onore, è stata una giornata fantastica, in particolare desidero ringraziare il presidente Xi, mio amico, per questa magnifica accoglienza. È stata davvero una magnifica giornata, per averci ospitato con tanta gentilezza in occasione di questa storica visita di Stato. Gli incontri di oggi con la delegazione cinese, sia prima che questa sera, rappresentano un'altra preziosa opportunità per discutere tra amici alcune delle cose di cui abbiamo parlato, ha aggiunto Trump, che poi ha invitato il presidente cinese a visitare gli Stati Uniti, la Casa Bianca, il 24 settembre prossimo, e ha brindato poi brindisi sia di Xi Jinping che di Trump a questa appunto cena di Stato. Vorrei alzare il calice e proporre un brindisi ai ricchi e duraturi legami tra il popolo americano e quello cinese. È una relazione molto speciale, ha detto Trump appunto per il suo brindisi, mentre il leader cinese ha descritto le relazioni tra Stati Uniti e Cina come le più importanti al mondo, avvertendo entrambe le parti di non rovinarle mai. Oggi il presidente Trump e io abbiamo avuto uno scambio approfondito sulle relazioni tra Stati Uniti e Cina e sulle dinamiche internazionali e regionali. Entrambi crediamo che il rapporto tra Cina e Stati Uniti sia la relazione bilaterale più importante al mondo, dobbiamo farlo funzionare e non rovinarla mai. E poi, appunto, in occasione del suo brindisi, il presidente cinese ha detto che i popoli della Cina e degli Stati Uniti sono entrambi grandi popoli, il raggiungimento della grande rinascita della nazione cinese e il Make America Great Again possono procedere di pari passo, possiamo aiutarci a vicenda a raggiungere il successo e a promuovere il benessere del mondo intero, ha detto Xi Jinping. I resoconti del colloquio di due ore appunto nella sala grande sala del popolo, il presidente Trump scrive: la Casa Bianca ha avuto un incontro positivo con il presidente cinese, le due parti hanno discusso di come rafforzare la cooperazione economica tra i due paesi, tra cui l'ampliamento dell'accesso al mercato cinese per le imprese americane e l'aumento degli investimenti cinesi nelle nostre industrie. I vertici di molte delle più grandi aziende statunitensi hanno partecipato ad una parte dell'incontro, si legge ancora nella dichiarazione della Casa Bianca. Le due parti hanno concordato sulla necessità che lo stretto di Hormuz rimanga aperto per garantire il libero flusso energetico. Il presidente Xi ha inoltre ribadito l'opposizione della Cina alla militarizzazione dello stretto e a qualsiasi tentativo di imporre un pedaggio per il suo utilizzo, esprimendo interesse ad acquistare maggiori quantità di petrolio americano per ridurre la dipendenza della Cina dallo stretto in futuro. Entrambi i paesi hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Questo appunto si legge nel resoconto della Casa Bianca, che afferma che i due presidenti hanno sottolineato la necessità di consolidare i progressi compiuti per porre fine al flusso di precursori del fentanyl negli Stati Uniti, nonché incrementare gli acquisti cinesi di prodotti agricoli americani. Resoconti tra Pechino e Washington che chiaramente ovviamente divergono, differenze significative a partire dal tema Taiwan, che è centrale nella versione cinese. Xi Jinping ne ha parlato anche in apertura, assente invece nel resoconto della Casa Bianca. Nel resoconto cinese Xi Jinping ha lanciato un avvertimento netto sulla questione Taiwan, definendola il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, indicando il rischio di scontro e persino conflitti se non sarà gestita correttamente. Il comunicato americano si concentra soprattutto su affari e commercio, sottolineando l'interesse della Cina ad acquistare petrolio americano e l'opposizione di Pechino alla militarizzazione di Hormuz. Nel resoconto della Casa Bianca si afferma che Trump siano concordato sul fatto che l'Iran non arrivi mai a possedere l'arma atomica. Tre elementi che non compaiono nel resoconto cinese. Il documento americano cita anche la necessità di costruire progressi per interrompere il flusso di fentanyl. Le dichiarazioni della Casa Bianca non fanno invece riferimento al quadro di relazioni costruttive di stabilità strategica che secondo Pechino i due leader avrebbero concordato come nuovo concetto guida dei rapporti bilaterali. Questo appunto emerge dai due resoconti inevitabilmente divergenti. Sulla questione Taiwan è intervenuto il segretario di Stato Marco Rubio affermando che la politica degli Stati Uniti su Taiwan resta invariata, le nostre politiche in merito non sono cambiate, sono rimaste sostanzialmente invariate nel corso di diverse amministrazioni presidenziali e lo sono tuttora. Stamane appunto il presidente Xi Jinping aveva invitato Trump a trattare la questione di Taiwan con estrema cautela, segnalando che se il tema sarà gestito correttamente, i rapporti tra i due paesi potranno mantenere una stabilità complessiva, ma avvertendo anche che se non sarà gestito correttamente invece i due paesi potrebbero arrivare allo scontro, addirittura a un conflitto, spingendo l'intera relazione Cina-Stati Uniti in una situazione molto pericolosa. Queste erano state le parole appunto di Xi Jinping già in pubblico, in apertura a dei colloqui nella fase appunto in cui era presente la stampa. Così la precisazione di Marco Rubio. Ha parlato anche il segretario del Tesoro Scott Bessent. Stati Uniti e Cina discuteranno la creazione di un Board of Trade per il commercio bilaterale, di un Board of Investment per gli investimenti in settori non sensibili, ha detto il segretario del Tesoro, riferendosi all'incontro che ha avuto con il vice premier cinese Li Feng. Parleremo della formazione di un Board of Trade per il commercio bilaterale tra Stati Uniti e Cina, ha riferito Bessent in un'intervista alla CNBC. Il segretario del Tesoro ha aggiunto che le parti discuteranno anche di un Board of Investment che sarà responsabile degli investimenti in aree non sensibili, così appunto il segretario al Tesoro americano, che poi ha parlato anche sempre Bessent di Hormuz, la riapertura dello stretto di Hormuz nell'interesse anche della Cina, e Pechino potrebbe lavorare dietro le quinte con Teheran per favorire una soluzione, ha riferito sempre il segretario del Tesoro parlando alla CNBC. Penso che faranno ciò che possono, ha detto Bessent, penso che lavoreranno dietro le quinte nella misura in cui qualcuno abbia qualche influenza sulla leadership iraniana. Il segretario di Stato ha indicato la Cina come un attore potenzialmente importante nella crisi di Hormuz, in una fase in cui Washington cerca di appunto spingere Teheran ad un accordo. Bessent ha inoltre detto di aspettarsi durante la visita un annuncio su grandi ordini cinesi di aerei Boeing. E ora veniamo all'Italia, infatti è tornato a parlare della missione nello stretto di Hormuz il ministro della difesa Guido Crosetto, a margine della presentazione della piattaforma portatore di interesse. Sono già in Sicilia e possono partire in qualsiasi momento, ha detto il ministro, riferendosi alle unità cacciamine italiane che sarebbero pronte a partire per lo stretto di Hormuz. Sull'avvicinamento, come ho detto ieri in Parlamento, è una scelta tecnica che ho lasciato al capo di Stato Maggiore della Difesa e pensiamo possa iniziare nei prossimi giorni. Necessitano di navi di supporto e protezione, non basta una tregua, servono una pace e l'accordo di tutte le nazioni, perché non si possono mandare in teatro di guerra, ha precisato Crosetto. Che si è detto convinto che una sinergia tra Cina e Stati Uniti possa smuovere anche la Russia, sempre in relazione allo stretto di Hormuz. Ma vediamo che i lavori del Senato sono ripresi, e anche se non sentiamo l'audio in cuffia, ma dovrebbero essere ripresi, quindi intanto apriamo lo spazio dei programmi in convenzione per andare ad ascoltare il question time del Senato.
6: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Della legge elettorale. Prego, senatrice Musolino.
8: La ringrazio, Presidente. Signora Ministro, buonasera. Il governo Meloni aveva tre riforme.
5: Daphne Musolino
8: che si era posto come obiettivo della sua legislatura. La prima era quella sull'autonomia differenziata e sappiamo com'è finita. La Corte Costituzionale l'ha sostanzialmente bocciata e vi è rimasto un architrave che adesso vorreste riempire con una legge delega. Il secondo era la riforma della giustizia e siete andati alle urne e il referendum vi ha sonoramente bocciato e quindi anche questa seconda riforma è stata messa da parte. La terza riforma era il cosiddetto premierato che ha impegnato buona parte dei lavori parlamentari del Senato e adesso giace come un'incompiuta alla Camera. In questo senso il premierato portava in sé, diciamo, un po' una polpetta avvelenata, che era il riferimento al suo interno alla legge elettorale, perché non era ben chiaro come si potesse fare l'elezione diretta del Premier senza andare a modificare la legge elettorale. Non era neanche ben chiaro quel riferimento nel premierato al premio di maggioranza che comunque non era previsto nella legge elettorale. Sicché siete entrati in una specie di fase in cui continuavate a rimbalzare fra questi due poli. Faremo prima il premierato e poi la legge elettorale? No. Faremo prima la legge elettorale e poi il premierato? No. Sono due percorsi autonomi e indipendenti, adesso vediamo come fare. Di fatto il premierato sta fermo e adesso avete tirato fuori il progetto della modifica della legge elettorale. Ma nel frattempo, come sempre, la realtà dei fatti si modifica indipendentemente da quelle che sono, diciamo, i desiderata della politica. E quindi c'è uno scenario nazionale e internazionale di grave crisi, di difficoltà economica, di disagi per le famiglie, di un carrello della spesa sempre più costoso e oneroso, di misure economiche che francamente mettete in piedi sempre in modo episodico e sempre frammentario e che di fatto non incidono su quella che è la capacità delle famiglie italiane di sostenere l'aumento del costo della vita, con una produzione industriale che è ferma al palo da 36 mesi e un tasso fiscale, una tassazione che ormai ha raggiunto la soglia del 43%. In questo scenario, signora Ministro, io le chiedo, ma davvero la legge elettorale è il vostro obiettivo? Lo ponete in apice a tutte quelle che sono le vostre obiettivi politici oppure ci state raccontando questa storiella ma vi rendete conto che l'Italia ha bisogno di altro? Grazie.
7: Grazie, senatrice Musolino. Ora la ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, senatrice Alberti Casellati, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
9: Onorevole Maiolino, è sotto gli occhi di tutti ed è perfino un'ovvietà che la crisi scatenata dalle guerre che stanno insanguinando il mondo sta determinando uno shock economico a livello globale. Dinanzi a questo scenario, il governo non è certo rimasto fermo, infatti ha continuato un percorso di risanamento economico avviato sin dal 2022 che ci ha portato a ridurre il rapporto tra deficit e PIL dall'8,1% al 3,1% del 2025, che ha ridotto lo spread da 251 punti base nel 2022 a 59 punti base nel gennaio 2026. Circa l'avanzo primario, nel 2022 vi era un saldo negativo, meno 3,8% in rapporto al PIL, nel 2025 invece è stato positivo per una cifra assoluta stimata intorno ai 17 miliardi di euro. Circa se il quesito dell'interrogante è che il governo, per occuparsi della legge elettorale, non attua misure concrete per sostenere lavoratori, famiglie e imprese, la risposta è assolutamente no e sta nei fatti. Riduzione del cuneo fiscale, diminuzione della povertà e del precariato lavorativo dal 24,4% del 2022 al 22,6% del 2026, cifra vicina al minimo storico, riduzione del carico fiscale sul ceto medio, rinnovo dei contratti del pubblico impiego finanziato con oltre 20 miliardi, nuove massicce assunzioni nella pubblica amministrazione. diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell'energia e da ultimo il piano casa, gli interventi sulle accise, sul costo dell'energia, le misure per garantire salari più giusti, gli incentivi per l'assunzione dei giovani e del personale femminile, gli stanziamenti straordinari destinati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Tutti questi, e ho citato solo alcuni dei provvedimenti adottati da questo governo, sono fatti, non opinioni, come un fatto inoppugnabile che nonostante la crisi il tasso di occupazione ha toccato il 62,7%, mentre la disoccupazione è scesa al 5,2%, il livello più basso dal 2008. Con tutti questi interventi il governo si è occupato della quotidianità della vita dei cittadini e delle imprese e certamente continua a farlo, come ha ripetutamente sottolineato in quest'aula ieri il presidente Meloni. Non è incompatibile con questo programma trattare di una legge elettorale che garantisca la stabilità, perché instabilità politica ha un impatto economico enorme. Basti ricordare, e mi stupisce che non lo sappiate, che negli anni precedenti il governo Meloni, tra il 2013 e il 2022, l'alternarsi di 6 governi è costato 265 miliardi di euro di maggiori interessi sul debito pubblico, denaro sottratto alle tasche degli italiani. Quanto alle altre riforme istituzionali, i tempi fino alla fine della legislatura li detterà inderogabilmente il Parlamento.
7: Allora, grazie signora Ministra. Ora per la replica la senatrice Paita.
10: Grazie Presidente. Intanto Ministro le do un'informazione. Qui c'è la collega Musolino mentre Maiorino è a Milano. Giusto perché dopo 4 anni di Parlamento magari almeno il nome dei senatori bisognerebbe appuntarselo. Ma siccome lei si è appuntata male anche i dati sull'economia...
11: Italia Viva, il centro Renew Europe.
10: Questo errore. I dati sull'economia, per esempio lei ha detto che è diminuita la pressione fiscale, siamo al 43%, record storico di pressione fiscale. Il prezzo medio del gasolio e della benzina al self ha ulteriormente superato i 2 euro al litro. Siamo in piena crisi per Hormuz sul tema dell'energia e la vostra priorità strategica è cambiare la legge elettorale. Ora, lei non l'ha detto, cioè le è stata fatta una domanda: è d'accordo o non è d'accordo a cambiare la legge elettorale? E lei ha un po' circunnavigato. D'altro canto, cosa ci vogliamo aspettare? Lei aveva in mano tutte le riforme di questo Parlamento e di questa legislatura, non ne ha portata a casa una. Quindi non mi stupisce il fatto che non sia stata in grado di rispondere a una domanda banalissima: volete o non volete la legge elettorale nuova? E vi sembra una priorità strategica per questo Paese con i dati economici che abbiamo appena ricordato e sono un tantino diversi rispetto a quelli che lei ha dato, ma comunque ho visto che si è autopromossa Ministro dell'Economia e come dire, e mi tremano i polsi. Detto questo, io ho un'altra domanda che mi sarei aspettata, diciamo, in qualche modo chiarita da lei. Ma Forza Italia, questa legge elettorale, la vuole o non la vuole? Perché, ripeto, lei qui rappresenta anche un partito politico oltre al Paese. Quindi, le avevamo fatto delle domande semplici. Vuole o non vuole la legge elettorale? Non ha risposto. Le avevamo ricordato dei dati economici semplici, li ha, diciamo, tutti sbagliati. Non è riuscita neanche a azzeccare il nome, diciamo, della senatrice. Rimaniamo così in sospeso, come ha detto lei, per questo ulteriore anno, a vedere se succede qualcosa. Per ora, di quello che lei aveva in mano in termini ministeriali come priorità, non è successo nulla. Quindi, diciamo, auspicabilmente mi auguro, diciamo, che anche da qui in avanti le cose non cambino. In ogni caso le ricordo che la priorità di questo Paese sono le bollette, non la legge elettorale per provare a rivincere le elezioni, perché ci vuole un miracolo per farvele rivincere.
7: Allora, grazie senatrice Paita. Ora la senatrice Ternullo illustra l'interrogazione numero 2597 concernente il disegno di legge costituzionale che conferisce maggiore autonomia a Roma Capitale. Prego, senatrice Ternullo.
12: Sì, grazie.
11: Daniela Ternullo, Forza Italia.
12: Semplicemente una premessa, stiamo svolgendo un question time, sarebbe bene rimanere sul tema del question time, lasciando perdere questo.
7: Su questo, senatrice, lei svolga la sua interrogazione che disciplinare l'aula ci pensa come sempre la Presidenza e si attenga innanzitutto lei al suo di interrogazione.
12: Mi sono rivolta alla Presidenza.
7: Anche il tempo è stato tenuto, come sempre, se sfora di qualche secondo viene dato a tutti, compreso al gruppo per cui il suo collega sta prendendo la parola inopinatamente. Prego, senatrice Ternullo, consenta.
12: Gentile Ministro Casellati, il disegno di legge costituzionale da lei presentato, che è stato già approvato in prima lettura dalla Camera e ora è qui all'esame del Senato, rappresenta un passaggio decisivo nel percorso di modernizzazione istituzionale che Forza Italia ha promosso e sostenuto sempre con convinzione. Il testo riconosce a Roma poteri e risorse speciali, in linea con le altre capitali europee e mondiali, attribuendole lo status di ulteriore e autonomo ente costitutivo della Repubblica. È un'impostazione che rafforza l'efficienza dello Stato e valorizza il ruolo della capitale nel sistema istituzionale. L'obiettivo, a nostro avviso, non deve essere solo quello di riconoscere le specificità di Roma, città ovviamente che sostiene un carico peculiare di funzioni amministrative, gestionali e finanziarie derivanti dal suo ruolo di sede delle istituzioni repubblicane, ma anche quello di dare una risposta concreta a quelle problematiche quotidiane di una città che tutto il mondo ci invidia. Per questo il testo prevede l'attribuzione di funzioni legislative in materie cruciali per il governo del territorio, trasporto pubblico locale, polizia amministrativa, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, turismo, politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa. È una riforma che risponde a una visione che abbiamo sempre sostenuto: rafforzare le autonomie per rafforzare lo Stato, superare rigidità centralistiche senza indebolirne il ruolo guida, avvicinare le decisioni ai cittadini e rendere quindi più efficiente la macchina amministrativa. Accanto a questo pilastro, la riforma introduce un elemento per noi fondamentale, la possibilità di attribuire specifiche ulteriori funzioni anche agli altri 14 comuni capoluogo delle città metropolitane, come Milano, Napoli, Torino e Bari, e per quanto riguarda la mia terra, Catania, Messina e Palermo. Vogliamo quindi uno Stato più moderno e più semplice e più vicino ai cittadini. E alla luce di questi elementi le chiediamo, gentile Ministro, una sua valutazione sullo stato di questa riforma e sui prossimi passi per renderla concreta. Grazie.
7: Bene, grazie senatrice Ternullo. Ora la Ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, senatrice Alberti Casellati, risponde all'interrogazione illustrata.
13: Ringrazio gli onorevoli interroganti. Il Governo ha sempre considerato la riforma per Roma Capitale una delle priorità della legislatura. Essa affronta finalmente una questione irrisolta per decenni: dotare la Capitale della Repubblica di competenze, strumenti e risorse adeguate al ruolo che svolge, non soltanto per i cittadini romani, ma per l'intera nazione. Roma è la culla della civiltà, è sede delle istituzioni dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche, di numerose organizzazioni internazionali, vanta un patrimonio storico, artistico e culturale unico al mondo, è la capitale del cattolicesimo mondiale. È evidente che una città con queste responsabilità debba essere governata con strumenti diversi da quelli pensati per altre realtà territoriali, così come accade in molti altri stati per l'ordinamento delle rispettive capitali. L'attuale disciplina dell'articolo 114 della Costituzione e la legislazione di attuazione adottata negli anni si sono dimostrati insufficienti rispetto a questo scopo. Ecco perché la riforma approvata dalla Camera introduce strumenti ben più incisivi sul piano costituzionale, a cominciare dalla titolarità di funzioni legislative. Un percorso che il Governo convintamente ha promosso e su cui anche il Partito Democratico aveva mostrato un atteggiamento di collaborazione attiva nell'elaborazione del disegno di legge. In particolare il Sindaco di Roma, esponente di spicco del Partito Democratico e che ne esprimeva la linea politica, ha partecipato assieme alla Regione all'impostazione della riforma e all'identificazione delle materie di legislazione che meglio corrispondessero agli interessi di Roma. Per questo motivo, il brusco e immotivato cambio di posizione del Partito Democratico attraverso l'astensione in prima lettura alla Camera, rinnegando il cammino concordemente intrapreso, mi ha profondamente stupito. Questa giravolta mi è sembrata ancor più incomprensibile in ragione del fatto che erano state tempestivamente avviate ripetute interlocuzioni ai fini di una rapida definizione della legge ordinaria attuativa della riforma costituzionale. È dunque difficile comprendere il senso di questa scelta improvvida che nega a Roma quella posizione costituzionale che merita. La riforma quindi potrà proseguire il suo cammino solo se la collaborazione tanto auspicata dalle opposizioni diventerà un fatto concreto e non un'enunciazione di principio solennemente proclamata a ogni piè sospinto, ma alla resa dei conti costantemente disattesa.
7: Allora, grazie signora Ministra. Ora senatrice Ternullo per la replica.
12: Sì, grazie.
11: Forza Italia.
12: Ministro Casellati, noi la ringraziamo per la sua puntuale e precisa risposta, ma soprattutto anche del grande lavoro che lei sta svolgendo per continuare ancora a semplificare e a migliorare questo Paese. Perché, come abbiamo già detto, avvicinare l'amministrazione della cosa pubblica ai cittadini significa davvero riuscire a rendere a loro dei servizi migliori. Oltre a Roma, ripeto, quindi sarebbe anche una cosa auspicabile per le grandi città italiane, in Sicilia, come ho detto poc'anzi, per queste tre città come Catania, Messina e Palermo, che sono delle città che potrebbero davvero beneficiare di queste disposizioni. Abbiamo degli esempi virtuosi di autonomia che crea efficienza per il proprio territorio, ad esempio tutte quelle grandi capitali estere. Quindi, che dire, restiamo fiduciosi che lei riesca a portare avanti con determinazione questi modelli anche in Italia. Grazie Ministro.
7: Grazie senatrice Ternullo. Ora il senatore Lombardo illustra l'interrogazione numero 2603 concernente il supporto ai cittadini iraniani in Italia e in Europa impossibilitati ad accedere ai servizi consolari. Prego senatore Lombardo.
14: Grazie Presidente, bentornato Ministro Tajani. Signor Ministro, ogni giorno attraverso gli organi di stampa leggiamo dichiarazioni sulla situazione dello stretto di Hormuz. Lei stesso in più occasioni, anche in quest'Aula del Senato, ha ribadito la posizione del governo italiano dichiarando che siamo pronti a sostenere iniziative nel quadro del mandato ONU per garantire la sicurezza della navigazione. Ora, signor Ministro, a nessuno di noi sfugge la delicatezza del tema relativo al passaggio delle navi petrolifere che attraversano ogni...
11: Marco Lombardo, Gruppo Misto Azione Renew Europe.
14: Sui prezzi dei nostri carburanti, sui costi geopolitici dell'energia e l'impatto sulle famiglie e le imprese italiane. Tutto ciò premesso, signor Ministro, la mia domanda vuole riportare il focus sul vero tema del conflitto in Iran, che non riguarda la sicurezza delle navi, ma riguarda la sicurezza delle persone, la libertà di un popolo oppresso da un regime teocratico. Se tutti quanti noi, e quindi non lo dico solo a lei, lo dico a tutti quanti, a me in primis, se tutti quanti noi iniziassimo a pensare a quante persone ogni giorno vengono imprigionate, torturate e uccise in Iran dal regime dei Pasdaran con la stessa intensità con la quale pensiamo a quante navi petrolifere attraversano ogni giorno lo stretto di Hormuz, forse inizieremmo a capire di più la grandezza e la fierezza di un popolo che nell'indifferenza dell'opinione pubblica e nell'insofferenza della politica, anche italiana, continua a combattere per la propria libertà. E qui arriva la mia domanda, signor Ministro. Noi abbiamo il dovere di proteggere e mettere in sicurezza i cittadini iraniani residenti in Italia che stanno prendendo parte a iniziative di piazza contro il regime. Sono 24.000 i cittadini iraniani residenti in Italia per motivi di studio e di lavoro. È vero che nelle ambasciate e nei consolati iraniani esistono liste di proscrizione di queste persone? È vero che esistono liste nere di iraniani accusati di attività antigovernativa e classificati come mercenari interni solo perché manifestano liberamente e con coraggio il loro dissenso contro il regime? È vero che queste persone rischiano di non vedere rinnovato il loro permesso di soggiorno e esporre loro stessi e i loro familiari a ricatti, ritorsioni e minacce di morte? Se questi timori risultano fondati, cosa può fare lei, in quanto titolare della Farnesina e in accordo con il Viminale, per garantire la sicurezza di queste persone? Ritiene, e concludo, che l'Italia possa agire in sede europea per chiedere un regime speciale di protezione analogo a quello previsto dal 2022 per i cittadini ucraini fino alla fine del conflitto armato?
7: Grazie, senatore Lombardo. Ora il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor ministro.
15: La ringrazio, signor presidente. Proprio ieri sono intervenuto insieme al ministro Crosetto di fronte alle commissioni congiunte esteri e difesa del Senato e della Camera per aggiornare il Parlamento sulle iniziative che il governo sta portando avanti insieme a partner alleati per favorire la cessazione delle ostilità tra Iran e Stati Uniti e assicurare la riapertura dello stretto di Hormuz. In questo contesto ho ricordato che il regime iraniano è ancora lo stesso che solo pochi mesi fa ha represso con la violenza i propri giovani scesi in piazza per manifestare pacificamente per chiedere libertà e democrazia. Una repressione che condanniamo e che continua anche oggi con le esecuzioni capitali di chi ha osato opporsi. Come siamo contro la pena di morte in Israele, così siamo contro all'utilizzo della pena di morte in Iran. Come lei ben sa, l'Italia guida i paesi che alle Nazioni Unite chiedono una moratoria per la pena di morte, ottenendo dei risultati lusinghieri perché ogni anno aumentano i paesi che si battono contro la pena di morte. Un regime, quello iraniano, che ha attaccato in maniera indiscriminata aree residenziali, alberghi, ospedali, infrastrutture energetiche in tutti i paesi del Golfo, che non può dotarsi di armi nucleari né di sistemi missilistici in grado di minacciare la regione. Per questo il governo è al fianco del popolo iraniano. La risposta migliore è proprio l'impegno senza sosta per la pace. Come ho riferito ieri alle commissioni esteri e difesa, questo è stato il punto centrale del mio dialogo con il segretario di Stato Rubio, ad aprile con il ministro degli esteri cinese Wang Yi e continuamente con i partner della regione. Ne ho parlato soprattutto con il ministro degli esteri iraniano Arachki, dato che non abbiamo mai interrotto il dialogo con Teheran, nemmeno nelle fasi più complesse, proprio con l'obiettivo della pace. Teheran deve impegnarsi a negoziare in buona fede e con flessibilità una soluzione costruttiva e riprendere la collaborazione con l'Agenzia dell'ONU per il nucleare e a ristabilire le relazioni con i paesi del Golfo. Come segnalato dal competente Ministero dell'Interno, la questione sollevata dall'onorevole interrogante è importante e riguarda migliaia di cittadini iraniani residenti in Italia, molti dei quali con il passaporto scaduto in scadenza. Sulla sentenza del TAR citata dall'interrogante, il Ministero dell'Interno sta conducendo gli approfondimenti necessari per valutarne le implicazioni sul caso singolo e sul quadro normativo nel suo complesso per trovare una soluzione rapida e concreta. Nel frattempo tutti gli uffici di pubblica sicurezza sul territorio nazionale hanno ricevuto l'istruzione di esaminare caso per caso le richieste di rinnovo dei permessi di soggiorno in scadenza e ovviamente di tutelare la sicurezza di tutti i cittadini iraniani, ma tutti i cittadini, non solo loro, che vivono nel nostro Paese. In questo quadro, sempre con l'obiettivo di arrivare a risultati concreti, abbiamo intenzione di porre il tema anche a livello europeo, per sostenere chi è costretto a fuggire dalla repressione e per rafforzare le forme di protezione nei confronti dei dissidenti iraniani. Il governo italiano, lo confermo, sta dalla parte della libertà. L'Italia continuerà a fare la propria parte, con fermezza e coerenza, per la pace e la democrazia in Iran.
7: Grazie, signor Ministro. Ora per la replica il senatore Lombardo.
14: Grazie, Presidente. Signor Ministro, lei si ricorderà che due mesi fa, io proprio da quest'Aula, le avevo chiesto l'impegno...
11: Gruppo Misto, Azione, Renew Europe.
14: ...dei guardiani della rivoluzione islamica come organizzazione terroristica e avevo accolto il suo impegno che lei ha portato in Europa. Qui le rinnovo un nuovo impegno. Se davvero vogliamo garantire la sicurezza di queste persone che sono in Italia... fino alla fine del conflitto, dobbiamo impegnarci, e questo lo può fare lei portando il governo italiano dentro questa disposizione europea, affinché ci sia una protezione speciale, analoga a quella prevista per l'Ucraina, perché 24.000 persone in Italia oggi rischiano e hanno, temono per la sicurezza loro e dei loro familiari che sono in Iran. E per questo, signor Ministro, io le chiedo un impegno sia a livello nazionale sia a livello europeo. Ho sentito la sua risposta, e quindi che giustamente il ministro competente, che è quello del Viminale, si sta occupando di questo. Io penso questo, signor Ministro, che il dialogo con gli ambasciatori sia importante, sia fondamentale, ma nessuno, nemmeno un ambasciatore, si può permettere in Italia di comprimere la libertà di manifestazione del pensiero per chi vuole esprimere dissenso nei confronti di un regime come quello.

0: agli uffici del governo una comunicazione recante chiari rilievi di incompatibilità con il quadro normativo europeo in relazione a gravi disposizioni contenute nel disegno di legge sulla caccia che voi inesorabilmente continuate a portare avanti, quindi facendo finta di non sapere e infatti non portando a conoscenza del Parlamento durante tutto l'iter di esame in commissione del contenuto di questa lettera. Una scorrettezza procedurale che incide negativamente sulla qualità e sulla legittimità del procedimento legislativo. Stiamo parlando di legittimità di procedimenti legislativi e quindi dei diritti del Parlamento e dei doveri del governo rispetto il Parlamento. Ed è dunque già preannunciato che l'eventuale approvazione del testo di questo disegno di legge porterà delle criticità importanti all'Italia e alle tasche dei contribuenti, visto che si va dritti a sbattere contro un'infrazione. Signor Ministro, invece di scendere dal treno, lo fermi questo treno, è importante. Comunque, passando a quanto di competenza del suo Ministero, la Commissione ha rilevato le criticità rispetto all'articolo 10, che introduce la possibilità di estensione del periodo durante il quale la caccia è consentita nelle aziende agrituristiche venatorie, quindi ben oltre il termine consentito per la caccia. Le modifiche apportate a questo articolo consentirebbero alle regioni di autorizzare la conversione di aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie, aumentando potenzialmente il numero di strutture in cui la caccia potrebbe essere prolungata, quindi oltre i limiti. Dunque si mette in atto una progressiva alterazione della funzione tipica del comparto primario. Quindi le chiediamo, Ministro, quali interlocuzioni istituzionali siano state avviate in merito ai rilievi formulati dalla Commissione europea per le parti di interesse del suo Ministero, se ritenga che la predetta proposta di estensione delle attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile possa generare fenomeni distorsivi nell'utilizzo delle risorse, strutture e agevolazioni destinate al comparto primario, nonché favorire forme di impropria qualificazione agricola di attività prive di effettiva connessione funzionale con la produzione agricola e quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare la piena aderenza delle proposte normative oggetto di approvazione alle reali necessità del comparto agricolo nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e nell'attiva prevenzione dell'insorgenza di possibili procedure di infrazione connesse alla violazione della normativa eurounitaria. Quindi le problematiche dell'agricoltura dovrebbero essere altre, comunque la risposta a lei. Grazie.
1: Grazie senatrice. Ora il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, onorevole Lollobrigida, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor Ministro.
2: Allora, grazie Presidente, grazie senatrice Naturale, grazie al gruppo che mi permette di conoscere così tante cose, magari poi in replica mi potrà dare l'indirizzo del cartomante che permette di conoscere il futuro in maniera così precisa su sanzioni verso la nostra nazione che non sono né iscritte né prevedibili in un contesto di carattere normativo né dalla nostra burocrazia. L'approvazione della riforma della 157 del 92 che ieri è avvenuta per quanto riguarda gli emendamenti nelle commissioni senatoriali congiunte di agricoltura e ambiente ci permette di ben sperare che i lavori parlamentari portino a compimento un processo che è iniziato proprio qui quando nella scorsa legislatura, quando voi eravate al governo, venne assegnato l'affare 337 alla Commissione Agricoltura del Senato, che ha condotto una attenta indagine sui danni provocati dalla fauna selvatica e sul rischio anche sanitario che la proliferazione incontrollata è in grado di arrecare ad altre specie animali e all'uomo. In quella sede sono state ascoltate tutte le più importanti associazioni ambientaliste e animaliste. Ricordo che il ministro dell'epoca era il mio stimato collega senatore Stefano Patuanelli e basta leggere i pareri per verificare che da parte del Ministero dell'Agricoltura vi fu

0: ampia convergenza su quanto la Commissione aveva approvato. A conclusione dei lavori la stessa Commissione approvò, infatti, senza voti contrari, nemmeno quello del vostro partito, una relazione nella quale si denunciavano i danni sul piano biologico, sul piano ecologico e ambientale derivanti da alterazioni ecosistemiche che determinano squilibri tra le specie, rischi sul piano sanitario per la diffusione delle epizoozie, come la peste suina africana che tutti ci battiamo per contrastare, danni all'attività agricola derivanti dall'eccessiva presenza di fauna selvatica, soprattutto di ungulati, quali per esempio i cinghiali, che rende difficile l'esercizio stesso dell'attività agricola, pericoli per la pubblica sicurezza per il verificarsi di incidenti stradali, e così possiamo continuare. Devo dire che la conclusione però era: dovete riformare la 157 del 92, ed è quello che noi, a differenza del governo precedente, stiamo facendo. Abbiamo anche ieri approvato un emendamento che voglio ricordare contro il bracconaggio, triplicando, quadruplicando le sanzioni penali per i bracconieri, e purtroppo nemmeno in quell'occasione avete votato a favore dell'emendamento per contrastare il bracconaggio in Italia. L'attività venatoria è un'attività legale, per quanto uno possa volerla o non volerla, condividerla o non condividerla, e come tutte le attività legali va regolata e bisogna colpire chi agisce fuori dalle regole. Ora, l'iter del disegno di legge proseguirà dapprima in aula e poi alla Camera. Rispetto allo scambio epistolare tra uffici, garantisco che tutte le considerazioni che provengono dalla Commissione europea sono oggetto di approfondimento tecnico quando si tratta di questioni tra burocrati, se la discutono i burocrati, finché poi, preso atto di quello che determinano, la politica possa esprimersi in sede di discussione. Non intendiamo interrompere i lavori legislativi né quelli del governo per una lettera di un burocrate. Non so se voi siete dello stesso parere, ma non sarebbe opportuno. Rispetto alla sua richiesta puntuale, al momento preciso della conversione, le aziende faunistico-venatorie in aziende agroturistico-venatorie non sarà affatto automatica, ma autorizzata dalle regioni all'esito di un procedimento amministrativo che richiede rispetto di condizioni particolarmente rigorose, quanto ai requisiti dell'imprenditore agricolo, a cui lei faceva riferimento seguendo il codice al 2135, e una verifica attenta di programmi di gestione e controllo della fauna. In molte regioni siete anche ovviamente presenti in maggioranza, e anche lì non mi pare che ci siano attività in contrasto con la legge 157 attuale o con l'attività venatoria, lo sapete perfettamente. Voglio garantire, ovviamente, come è normale, che tutto sarà messo a disposizione del Parlamento in ogni fase, qualora richiesto, se si tratta di lettere specifiche dei burocrati in questione. Gli atti politici invece li mettiamo in Parlamento sempre volentieri, perché questa riforma di legge nasce da una mia informativa al governo italiano. Voglio concludere però, essere chiaro su un passaggio, affermando che l'impianto normativo italiano, in senso ampio e generale, prevede di considerare criminale, delinquente, colui che compie un reato, non quello che esercita un'attività prevista dalla legge, ma semmai chi intende impedirlo violandola. Vale anche per l'attività venatoria.
1: Allora, grazie signor Ministro. Interviene in replica la senatrice Di Girolamo, prego.
2: La ringrazio, Presidente. Io, Ministro, la ringrazio per la risposta, perché è stata davvero articolata, però nei fatti non siamo soddisfatti, non potremmo mai esserlo, ma perché lei non ci ha risposto ai quesiti che le abbiamo posto. E le dirò di più. Lei...
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: Del suo sottosegretario in commissione in merito al vostro pensiero rispetto alla lettera ricevuta dall'alto commissario della Commissione europea, appunto, perché il suo sottosegretario ha riferito di non dare alcun peso a questa lettera, anzi l'ha ritenuto un gesto poco formale, quello di avviare un'informativa del genere nel momento in cui la trasformazione, l'iter di conversione del provvedimento sia ancora in corso. Ma andiamo oltre, andiamo nel merito. Noi ricordiamo, Ministro, questo disegno di legge che inizialmente era spinto da lei, aveva la sua firma, doveva essere diramato dal suo Ministero. Lei parlava anche di importanti aiuti al comparto agricolo per i danni da fauna e di quant'altro. Noi in questo testo non leggiamo niente. Le dice bene che bisogna riformare la legge, ma lo state facendo male. Lo state facendo male, non l'ha detto solo la Commissione europea, ma l'ha detto anche la Commissione quarta, la Commissione politica europee, nell'estensione di un parere di maggioranza, quindi dei suoi parlamentari di maggioranza, che evidenzia esattamente gli stessi elementi riportati nella lettera del commissario della Commissione europea. Ebbene sì, allora Ministro, abbiamo capito una cosa: i telefoni non vi funzionano, però le carte magari andatevele a leggere. Grazie.
1: Grazie, senatrice Di Girolamo. Ora il senatore Bergesio illustra l'interrogazione numero 2604 concernente la fruibilità da parte delle aziende agricole dei crediti d'imposta relativi alle misure Transizione 5.0 e Agricoltura 4.0. Prego, senatore Bergesio.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, il comparto agricolo agromeccanico italiano rappresenta, come lei ben sa, un settore strategico per la competitività del sistema agroalimentare nazionale e naturalmente per il raggiungimento degli obiettivi di innovazione, sostenibilità e efficientamento energetico. L'innovazione tecnologica in agricoltura attraverso i macchinari di nuovo...
4: Giorgio Maria Bergesio della Lega.
3: ...di precisione, digitalizzazione, automazione costituisce un elemento centrale per il futuro del settore, per l'aumento della produttività, per la sostenibilità e la qualità delle produzioni e anche per favorire, a mio avviso, il ricambio generazionale nelle imprese agricole, rendendo il lavoro agricolo più moderno, qualificato e attrattivo per i giovani. Strumenti come Agricoltura 4.0 con credito d'imposta e Transizione 5.0 hanno costituito, soprattutto negli ultimi anni, un fondamentale incentivo agli investimenti. Proprio in questi tempi il gestore dei servizi energetici ha avviato la fase operativa relativa alle pratiche cosiddette degli esodati della Transizione 5.0. La normativa vigente prevede che tali crediti debbano essere integralmente compensati entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di riportare le eventuali quote residue negli anni successivi come era previsto in precedenza. Tale limite temporale penalizza fortemente le imprese agricole e agromeccaniche che per la peculiarità del proprio regime fiscale e contributivo presentano una capacità di compensazione inferiore rispetto ad altri comparti produttivi, con il concreto rischio di perdere gran parte delle agevolazioni che queste aziende hanno maturato. Permane poi una situazione di incertezza in relazione alla programmazione dei finanziamenti legati a Agricoltura 4.0, misura fondamentale per consentire alle imprese di programmare questi nuovi investimenti. Il credito d'imposta, infatti, è stato utilizzato da oltre il 48% delle imprese. Secondo gli ultimi dati diffusi, la produzione nazionale di macchine agricole e componentistica ha raggiunto nel 2025 un valore importante di 13,6 miliardi di euro. Il settore, tuttavia, mostra segnali di rallentamento. A titolo di esempio, in Regione Piemonte si sono registrate anche riduzioni di ordine, oltre che di fatturato. Naturalmente, lei, signor Ministro, conosce bene la situazione e un'interrogazione un po' tecnica anche per fare il quadro della situazione per comprenderlo al meglio, soprattutto sul tema 5.0 che non dipende da lei, lo sappiamo, ma dipende dal Ministero delle Imprese e Made in Italy, e sul credito d'imposta 4.0 che è collegato alla legge di bilancio e naturalmente le misure che sono state realizzate e sono tante in questi anni per i nostri agricoltori. Grazie Presidente.
1: Grazie senatore Bergesio. Ora il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, onorevole Lollobrigida, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor ministro.
0: Grazie Presidente, grazie collega Bergesio. La stima che ho per lei mi è confermata anche dalla conclusione del suo intervento, che richiama ovviamente il coinvolgimento di parte del Governo, in particolare con riferimento al collega Urso del Mimit sulla 5.0, al collega Giorgetti, per quanto attiene anche le risorse di bilancio. Siamo in una fase molto complessa e quindi non si trovano risorse per fare tutto. Molto importante la 4.0, in passato ha avuto risultati positivi, lo stanziamento in questo caso non è uno stanziamento eccezionale, stiamo lavorando per trovare ulteriori risorse, attualmente è di 2 milioni di euro per gli anni 26-28, si tratta di credito ovviamente e quindi c'è la possibilità di implementare e su questo stiamo lavorando. È mio interesse come Ministro dell'Agricoltura trarre più risorse possibile, a incrementare ancora di più quanto già fatto, riuscendo a rappresentare il Governo che sul mondo del sistema primario ha investito più di ogni altro nella storia repubblicana. Questi anni abbiamo lavorato anche per implementare le risorse e rendere le nostre aziende più innovative. Mi soffermo per esempio sui 400 milioni per le macchine derivanti dal PNRR per le macchine a trazione elettrica. Sapevamo però che non tutti i tipi di agricoltura che esistono in Italia permettono l'utilizzo di queste macchine. Abbiamo quindi trovato soldi nazionali, altri 400 milioni, per riuscire a garantire un sistema produttivo più innovativo e, attenzione, con risorse molto importanti del fondo ISI, INAIL, più sicure, altri 400 milioni circa per comprare mezzi di produzione che salvino anche la vita ai nostri lavoratori, perché questa è la nostra priorità, anche rispetto al fattore economico, che però rileva in maniera particolare. Credo che un confronto con gli anni pregressi possa far capire lo sforzo compiuto dal governo Meloni. Se attraverso i bandi ISI INAIL 21 e 22 sono state finanziate 1.515 imprese per la somma complessiva di 72 milioni, con i bandi 23 e 24 sono state finanziate 3.640 imprese per la somma di 338 milioni, più del doppio di imprese, e in corso un bando che permette anche di riuscire a mettere in sicurezza i vecchi mezzi, per esempio i trattori, con barre che permettano di salvaguardare la vita dei lavoratori. E ci sta dando ragione anche le organizzazioni sindacali, hanno pubblicato i dati che mostrano come si sia invertita la tendenza agli incidenti. Anche fosse uno è sempre troppo, e quindi continueremo a lavorare insieme per evitare qualsiasi criticità in questo senso. Abbiamo lavorato in questi anni per garantire anche energia da agrivoltaico applicato sui tetti, sulle serre, ponendo fine insieme a quella speculazione sui terreni agricoli che piegava agli interessi di grandi multinazionali la possibilità degli agricoltori di continuare a produrre buon cibo. Abbiamo raggiunto risultati ben più pregevoli di quanto era stato previsto in precedenza, riuscendo però a garantire a loro il giusto riscontro. Lei ha ragione, con la 5.0 si potrà fare ancora molto, fortunatamente si sta andando in quella direzione, e bisogna lavorare anche sulla 4.0 per aumentare le risorse e per sbloccarle. Io vi posso dire, dal mio punto di vista, essendo il Ministro dell'Agricoltura, che abbiamo inviato il decreto ai colleghi per il concerto alcuni giorni fa, se vogliamo, auspichiamo, e sappiamo le difficoltà che ci sono, che in particolare dal Ministero dell'Economia, impegnato a trovare, come sta facendo, risorse per alleviare le criticità degli italiani, che il decreto ci torni indietro più velocemente possibile. Segnalerò quindi anche la sua interrogazione al collega Giorgetti per accelerare questo processo.
1: Grazie, signor Ministro. Senatore Bergesio per la replica.
3: Grazie Presidente, grazie signor Ministro.
4: Della Lega.
3: Maiorino, vedo che ritiene la mia interrogazione meno importante della sua. Di Girolamo, scusi. Io le volevo segnalare semplicemente che io credo che quello che lei ha detto, condivisibile naturalmente, per noi è tutto molto importante. Sappiamo che col crescere dell'attività del governo, col crescere dell'attività dei decreti, ci sono molte difficoltà anche per ottenere sia i pareri sui provvedimenti, e lei sa bene di cosa sto parlando, e dall'altra parte anche il tema soprattutto di avere le firme, di portare avanti tutti questi decreti che sono stati realizzati e sono in fase di divulgazione. Io credo che però su questo tema fa bene, signor Ministro, sul 4.0, soprattutto riuscire a sostenere questa innovazione dei nostri agricoltori col credito d'imposta diventa fondamentale, perché sul 5.0 con il reddito catastale, l'individuazione del reddito catastale è sempre difficile. A mio avviso l'agricoltura, o soprattutto l'innovazione agricola, segnaliamo questo aspetto del 4.0, segnaliamo i bandi ISI INAIL che sono importantissimi, segnaliamo l'aspetto della Sabatini, e io credo che con queste risorse, se noi abbiamo la possibilità di dare certezza di risorse, sicuramente i nostri agricoltori potranno essere soddisfatti, perché avranno, come diceva anche bene lei, non soltanto attrezzatura nuova, attrezzatura sicura e la possibilità di svolgere il lavoro con qualità, con produttività, perché alla fine ci vuole anche la produttività, soprattutto la produttività, e soprattutto con grande soddisfazione. Grazie Presidente, grazie signor Ministro.
1: Grazie, grazie Senatore Bergesio. Ora vorrei dare il benvenuto a diverse associazioni che sono presenti e assistono ai nostri lavori. Innanzitutto all'Associazione Cancro Primo Aiuto di Monza, che è presente con l'amministratore delegato, dottor Ferrari. e poi al Inner Wheel Club di Cremona, che anche assiste ai nostri lavori, ed infine all'associazione Iride di Caltagirone in provincia di Catania. Bene, adesso il senatore Franceschelli illustra l'interrogazione numero 2608 concernente la gestione dell'AGEA. Prego.
4: Sì, grazie Presidente. Buonasera signor Ministro. L'interrogazione verte sull'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cosiddetta AGEA, un ente pubblico importantissimo in quanto è preposto alla gestione dei finanziamenti europei e nazionali destinati al comparto agricolo, che opera sotto la diretta vigilanza del Ministero dell'Agricoltura. Il ruolo di AGEA assume una funzione ancor più fondamentale in questo momento storico in cui le imprese agricole si trovano a fare i conti con una serie di difficoltà impreviste ed imprevedibili, dove l'esigenza di risorse di pronta cassa sono sempre più importanti, per cui la tempestività nelle erogazioni, la risoluzione di problematiche e la semplificazione delle procedure sono elementi essenziali per il nostro sistema agricolo. I punti principali che noi ci premiamo di sollevare e che necessitano di un chiarimento, onde scongiurare anche qualsiasi tipo di retropensiero e quant'altro, ma nell'interesse dell'Agenzia, interesse di noi tutti, di soprattutto di chi gestisce il denaro pubblico. Nel marzo del 2024 fu fatta l'operazione di incorporazione dell'Agenzia SIN, che è una società in house, con circa 60-65 dipendenti in AGEA, che ne aveva circa 150-170. Un percorso era già delineato da una norma di legge, ma che fu accelerato con un decreto di urgenza che ebbe molti rilievi, anche le nostre perplessità. Perplessità che nascevano dal fatto che si trattava di due soggetti con una contrattazione collettiva legata ai dipendenti completamente diversa. Risultato che dopo 15 giorni, cioè il 16 di marzo, una parte dei dipendenti della SIN hanno fatto ricorso al TAR e i dipendenti di AGEA, un'altra parte, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, per cui quello che il direttore generale ha rappresentato anche in commissione, che sembrava una grande operazione, è un'operazione che di fatto è stata una fusione a freddo che produce solo effetti, e credo non ci sia peggior cosa mettere lavoratore contro lavoratore o persone che fanno lo stesso lavoro in condizioni diverse. A questo si aggiunge tutta una serie di affermazioni fatte anche dagli organi di stampa che riguardano le modalità di assunzione, l'implementazione delle assunzioni, addirittura si parla di assunzioni di dirigenti oltre la pianta organica, cose abbastanza importanti e significative, anche credo ben oltre i limiti di quello che è l'accettabile. Per questo noi domandiamo se non sia il caso di fare un'ispezione ministeriale e di chiarire questi aspetti per il buon nome di AGEA e per la tranquillità delle nostre imprese e dei nostri agricoltori. Lo ha detto anche ieri la Presidente del Consiglio quando ha parlato di meritocrazia: bisogna elevare i criteri di meritocrazia, non quelli di appartenenza o di altra natura. Credo sarebbe una bella operazione. L'altro punto riguarda la parte del sistema informativo nazionale. Noi siamo passati, in virtù di una norma comunitaria, dal sistema catastale al sistema dell'ortofoto, che sono i rilievi che riguardano il pilastro 2 prevalentemente, che sono le misure a superficie. Ecco, ora anche qui sono misure che queste erano un percorso tracciato, non è un'invenzione di AGEA, è un adeguarsi alle normative, per cui io credo che anche il direttore farebbe bene a vendere ciò che fa, ma non ciò che si deve fare, perché c'è una norma che ce lo dice. Oggi però questo sistema non funziona, tranne alcune regioni il sistema e lo schedario che riguarda sia il fascicolo aziendale, che è il fascicolo dell'intera azienda, nonché il fascicolo vitivinicolo che riguarda le particelle vitivinicole, se li sovrapponiamo non tornano, molti dati non tornano, ci sono problemi enormi perché le discrasie sul fascicolo vitivinicolo impedisce alle aziende di poter ottenere i contributi, ma addirittura impedisce la commercializzazione del prodotto. Ad eccezione di alcune regioni, di cui la Toscana, l'Emilia e poche altri, ci sono grossi problemi. Per cui, che cosa si intende fare per risolvere queste problematiche? Grazie.
1: Grazie. Senatore Franceschelli, risponde il Ministro Lollobrigida, prego.
0: Grazie Senatore Franceschelli per i toni, il modo in cui ha presentato argomenti molto importanti, ovviamente entrambi, come credo tutti i senatori qui presenti e anche i colleghi della Camera, pensano che la trasparenza sia il primo presupposto, e credo sia anche per questo che alcuni giorni fa avete convocato, proprio su vostra richiesta, il direttore di AGEA perché rispondesse nel dettaglio a tutte le puntualizzazioni tecniche e non solo tecniche a cui lei faceva riferimento. Per quanto riguarda il ruolo del Ministero, che è l'attività di vigilanza vigilanza, ovviamente deputati, non al Ministro, ma ai di capi dipartimento, le assicuro che se fosse emersa qualche criticità di carattere specifico generale anche dai lavori della Commissione, avremmo approfondito e anche eventualmente sottolineato alle autorità competenti le discrasie rispetto al sistema normativo che dobbiamo far rispettare. Però il quadro che si fa di AGEA è giusto farlo partire, e lei che è molto esperto di questioni agricole, anche perché ha avuto la fortuna di fare il sindaco in uno straordinario comune italiano, conosce bene lo stato dell'AGEA quando l'abbiamo trovata, ma glielo riassumo in dati statistici. Era un'agenzia che non rispondeva alle esigenze degli agricoltori, con pagamenti fermi dal 2015, e una struttura sottodimensionata, lo dicevano i sindacati, lo dicevano le relazioni parlamentari, lo dicono i fatti. Le statistiche del settore riportavano che solo il 15%, l'informatore agrario le pubblicò all'epoca, era soddisfatto del lavoro di AGEA. L'obiettivo che abbiamo assegnato sin da subito ai nuovi vertici che abbiamo nominato è stato quello di risolvere le criticità esistenti e di efficientare la struttura per rendere i pagamenti in favore degli agricoltori certi e tempestivi. Oggi i risultati ci danno ragione, ma non solo. La Commissione europea ha riconosciuto come punto di riferimento l'AGEA in ambito comunitario per il livello di innovazione tecnologica raggiunta, specialmente grazie alla Carta dei suoli a cui lei faceva riferimento. Molto spesso in Italia ci sono norme, ma non è detto che si è in grado di farle diventare delle eccellenze, e ha scelto l'AGEA per la ricostruzione dell'Ucraina, il soggetto migliore in Europa come agenzia pagatrice, lo dice l'Unione Europea, in questo caso lo dico io al Partito Democratico e non il contrario. Il quadro di pagamenti effettuati evidenzia miglioramenti concreti realizzati dall'AGEA negli ultimi 3 anni, confermando la ritrovata centralità dell'ente. AGEA ha incrementato il pagamento degli anticipi degli aiuti diretti in media del 37% rispetto alle campagne 2022, per complessivi 2,1 miliardi nel triennio 23-25, e per lo sviluppo rurale in media del 4,5% rispetto alle medesime campagne, importo sempre di 2 miliardi e 100. Anche con riferimento agli interventi settoriali, le performance sono positive. Nel 2025 sono stati pagati 335 milioni, di cui il 67,4% per il settore del vino a cui faceva riferimento. Però voglio dire anche che ci sono stati i ritardi che si erano accumulati dal 2014 al 2022 e non veniva pagato la gestione del rischio in agricoltura per il settore zootecnico, 808 milioni che dovevano finire agli allevatori e erano fermi perché l'AGEA non compiva il suo lavoro, anche se la legge lo prescriveva, come lei ricordava. Abbiamo recuperato un ritardo decennale in relazione alla chiusura della programmazione pregressa, il Fondo Europeo Agricolo 2025. La percentuale di utilizzo dei pagamenti effettuati nel rispetto dei massimali di misura si è attestata al 99,47%. Infine sono stati erogati 55 milioni di euro per sostenere gli aiuti agli indigenti. Altro fatto specifico assegnato all'AGEA, e basta chiedere al terzo settore quali siano i riscontri. Fa riferimento alla SIN. Quello che ha detto lei della vertenza tra lavoratori è perché tra due società che facevano sostanzialmente lo stesso lavoro in una duplicazione c'era chi guadagnava di più e chi guadagnava di meno. È evidente che in una fusione nasce il principio di chi guadagnava di più che vuole mantenere quel livello salariale e chi guadagnava di meno che vuole raggiungerlo. E quello che stiamo realizzando. Nel frattempo però abbiamo tagliato un po' di poltrone, perché togliere la SIM ha significato cancellazione di un consiglio di amministrazione, riduzione della spesa di 10 milioni di euro a vantaggio delle casse pubbliche. Tant'è vero che un'AGEA particolarmente indebitata oggi vede un attivo di 23 milioni di euro sull'annualità in corso. Sulle procedure assunzionali immagino che conosca perfettamente la normativa, non ho alcuna competenza né volontà di ingerenza. Se ci fossero delle criticità basterà informare gli organismi competenti e ovviamente provvederanno alle verifiche di settore, come la Commissione in fase ispettiva, in questo caso Agricoltura del Senato, ha potuto appurare per quanto di sua competenza. Quindi credo di poter concludere dicendo che il lavoro svolto dall'AGEA, a mio avviso, sicuramente in senso relativo rispetto al pregresso, è un lavoro prezioso e riconosciuto da tutte le associazioni agricole, che in forma scritta dalla Lega Coop fino alla Coldiretti, passando per Confagricoltura, CIA, Copagri, riconoscono, e credo che la rappresentatività dei corpi intermedi qualche significato debba poterlo avere anche in questa discussione.
1: Grazie signor Ministro. Senatore Franceschelli per la replica.
4: Sì, grazie Presidente, ma onestamente io, sentendo e parlando anche con le aziende, come dice anche lei, anche con taluni corpi intermedi.
5: Silvio Franceschelli del Partito Democratico.
4: Non li vediamo. Che AGEA abbia delle problematiche le ha sempre avute, questo non lo neghiamo. Però è evidente che ad oggi la campagna per le erogazioni sulla PAC è il 2024, per cui non quella del 2012 o 2022, ancora non è terminata. Noi sappiamo benissimo quanto è importante per le aziende avere le corrispondenze delle somme a loro dovute nei tempi necessari, perché molto spesso queste sono necessarie e fondamentali per pagare il sistema creditizio, per cui pagare i mutui, le cosiddette cambiali agrarie. C'è anche un altro tema. L'altro tema è che nel decreto Coltiva Italia sono stati messi 40 milioni per AGEA, e questo, se un'agenzia che svolge una funzione importante come questa ne ha bisogno, nulla questo. Però sarebbe anche da capire se sono stati messi nel bilancio di prevenzione, di preventivo dell'agenzia stessa, perché non può farlo, perché questo non sarebbe legittimo. Per cui le diamo un altro spunto di verifica su questo elemento, perché credo sia importante rispettare anche la forma, soprattutto quando siamo in presenza di agenzie pubbliche che sono sottoposte in tutto e per tutto alle norme della pubblica amministrazione, perché sennò noi rischiamo di fare figli e figliastri, ma soprattutto di invischiarci in situazioni che non sono situazioni sostenibili ed ammissibili. Concludo dicendo questo. Credo che il problema sul sistema informativo sia molto grande, molto importante, e che la situazione di uniformità, di regolarità e di funzionamento sia limitata a pochissime regioni e pochissimi territori. Credo che su questo ci dobbiamo lavorare, ci dovete lavorare, ma soprattutto AGEA deve lavorare con lo spirito di fare di più e parlare di meno. E mi riferisco soprattutto al direttore generale. Grazie.
1: Grazie senatore Franceschelli. Ora il senatore De Carlo illustra l'interrogazione numero 2606 concernente la misura del PNRR per lo sviluppo dell'energia solare in agricoltura. Prego.
3: Buongiorno Presidente, buongiorno Ministro. Per troppo tempo, signor Ministro, lei lo sa bene, abbiamo assistito ad un tentativo maldestro, anzi malsinistro, vista la provenienza appunto della contrapposizione, di contrapporre l'ambiente all'agricoltura, imputando alla seconda responsabilità che in realtà non ha, anzi. Con il lavoro di questo governo e con il contributo fattivo di tanti colleghi del Parlamento, non tutti purtroppo, abbiamo smentito e smontato queste pseudotesi, e i dati, infatti, se analizzati oltre il facile slogan, ci consegnano...
5: Luca De Carlo, Fratelli d'Italia.
3: Un'agricoltura infatti attenta alla sostenibilità, e non potrebbe essere diversamente visto la natura stessa dell'agricoltura, ma anche consapevole che l'impegno per le energie rinnovabili avesse un impatto positivo sull'ambiente, sì, ma costituisse anche un efficace strumento per ridurre i costi aziendali. Ed è proprio sull'energia rinnovabile, una misura che ha avuto maggior riscontro, cioè quella del parco agrisolare, che recentemente è stato oggetto di un ulteriore bando proprio del suo dicastero, signor Ministro, dopo che nell'ultima revisione del PNR la Commissione europea aveva implementato le dotazioni di ulteriori 800 milioni, portando il totale ad una cifra superiore ai 3 miliardi. Oggi, per tutte queste premesse, le chiediamo appunto quale sia lo stato di avanzamento della misura PNR, quella del parco agrisolare, e quali siano, in termini di potenza installata, quanto si arrivi e quanti siano i risultati anche dell'adesione, a dimostrazione di come gli agricoltori siano tutto meno che dei pericolosi inquinatori, ma anzi contribuiscono in maniera chiara alla sovranità sia energetica ma anche alla tutela ambientale, quali siano gli impatti che lei ritiene poi possono avere in termini di, sia di riduzione di costi sugli investimenti degli agricoltori stessi, su una cosa che spesso viene trascurata ma che noi ricordiamo è condizio sine qua non, cioè la competitività delle imprese. Noi possiamo sostenere le imprese agricole, ma abbiamo bisogno di competitività, a maggior ragione su un settore, quello primario, che ci vede assolutamente schierati in prima linea. E non ultimo, poi, quali siano i riflessi che le stesse hanno sul mancato consumo del suolo agricolo, che è stata una prerogativa. Io ho fatto relatore alla quella misura che appunto vietava l'impianto fotovoltaico a terra e che costituisce uno stop ad un uso indiscriminato di un terreno che portava l'agricoltura veramente ad avere meno possibilità di emergere e di continuare a perpetrare quella straordinaria tradizione e quei record che fanno dell'Italia una nazione leader nel mondo, e per questo anche copiata, ahimè, con 120 miliardi di soli Italian Sounding. Grazie Ministro.
1: Grazie senatore De Carlo. Ora il ministro Lollobrigida risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
0: Grazie collega De Carlo, grazie Presidente per avermi concesso la parola per replicare. Ha detto bene senatore De Carlo, ringrazio il gruppo di Fratelli d'Italia di aver ricordato come in questi anni abbiamo posto fine da una parte alla speculazione sui terreni agricoli incentivata dallo Stato, che devastava l'ambiente e che impediva al terreno agricolo di fare con il lavoro degli agricoltori quello a cui è destinato, produrre buon cibo. Abbiamo però dimostrato, e le darò i numeri, come era possibile produrre energia pulita senza la speculazione, avvantaggiando gli agricoltori e la sostenibilità ambientale nello stesso tempo. E infatti nel 2021 ci siamo trovati a confrontarci con un piano approvato nello stesso anno che dimostrava di non funzionare, una misura poco attrattiva con contributi sostanzialmente sottodimensionati rispetto alla capacità di attrarre gli agricoltori verso questo stesso tipo di operazione, e dall'altra parte anche con una serie di vincoli che gli impedivano di funzionare realmente. Grazie ai miglioramenti introdotti la misura invece è divenuta molto attrattiva, siamo passati a un contributo dell'80%, abbiamo sostanzialmente eliminato la norma di autoconsumo particolarmente penalizzante e anche, se vogliamo, illogica. Abbiamo aumentato le risorse portandola in una prima fase a 2,35 milioni di euro e nell'ultimo a 3,15 miliardi di euro, non milioni di euro. In secondo luogo, di agricoltura se ne sta parlando talmente tanto che i question time sono parecchi e quindi comincio a essere un po' stanchino. In secondo luogo abbiamo lavorato per garantire una sintesi tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. Abbiamo finanziato le installazioni che non avvengono più a terra ma avvengono sui tetti, sulle stalle, sui luoghi di trasformazione, riuscendo ad ottenere un finanziamento nella prima fase di 23.000 imprese che produrranno una produzione energetica di 1.500 megawatt di potenza da impianti fotovoltaici, e altre 16.000 hanno già partecipato all'ultimo bando, ne riusciremo a finanziare in una prima fase 8.000 e poi ovviamente arriveremo, speriamo, a trovare ulteriori risorse per riuscire a coprire tutto il finanziamento, che è la vera risposta che stiamo dando alle criticità dei prezzi in termini strutturali oltre che in termini ordinari, affrontando le emergenze con fondi e credito d'imposta. Abbiamo lavorato per aumentare la produzione energetica, l'abbiamo resa più efficiente, oggi GSE ci dice che la produzione energetica sui 20 anni di emivita degli impianti garantirà oltre 11 miliardi di euro di minor costi o maggior guadagni in caso di vendita dell'energia ai produttori agricoli in sostegno del nostro sistema, e quindi riuscendo a vincere anche un'altra partita, quello di garantire una multifunzionalità alle aziende sia nella produzione di cibo sia nella produzione energetica, però connessa ovviamente a quello sviluppo che a nostro avviso riteniamo corretto di un settore primario che ci garantisca sempre cibo e possibilità di mantenere inalterate le nostre tradizioni incentrate sulla qualità dello stesso.
1: Grazie signor Ministro. Senatore De Carlo per la replica.
6: Grazie, sono ovviamente soddisfatto.
5: Fratelli d'Italia.
6: Ma anche in generale dell'approccio e dell'atteggiamento che il Ministero ha avuto sin dal suo insediamento, cioè quello di capire che per affrontare sfide difficili, anche come il cambiamento climatico e nuove sensibilità ambientali che nascono tra la nostra popolazione, dobbiamo trovare strumenti che siano moderni, appetibili, ma che soprattutto, al di là della mera ideologia, aggiungano a questi anche l'economicità. Noi non possiamo pensare di avere un mondo totalmente pulito ma privo dell'uomo. Abbiamo bisogno e dobbiamo credere nell'iniziativa umana che porta a trovare soluzioni come quella che ha trovato il suo dicastero nel vietare, per esempio, gli impianti a terra, ma nel dare la possibilità di utilizzare con incentivi e con bandi come questo, che arrivano appunto fino a oltre 3 miliardi, di utilizzare tutti quegli stabili, e sono tanti, che, di cui fruiscono gli agricoltori o chi fa trasformazione agricola e agroalimentare, per poter rendersi maggiormente indipendenti e per vendere anche l'eccesso della produzione in rete. Ecco, credo io, questo rappresenta un sistema moderno con il quale noi attraiamo i giovani, e non è un caso che oggi in tante tante realtà, compresa la mia, quella di Belluno, abbiamo un record di iscritti alle scuole agrarie. Lo abbiamo perché stiamo dando un'immagine dell'agricoltura diversa dalla sindrome di Heidi, diversa dai cartoni animati, ma molto più pragmatica, molto più reale, molto più imprenditoriale, cioè quella visione che i giovani hanno di poter utilizzare strumenti tecnologici nuovi per continuare a perpetrare una tradizione straordinaria come quella dell'agricoltura, che si traduce poi in una tradizione di agroalimentare che, ripeto, ci è invidiata in tutto il mondo. Non è la sola iniziativa che ha fatto questo Dicastero in termini di tecnologia e innovazione, ha fatto bene a ricordarlo lei con in qualche maniera la messa in soffitta di un bando che prevedeva i trattori agricoli, anche perché diventava particolarmente difficile trovare le colonnine all'interno dei campi, ma insomma qualcuno magari con un po' di fantasia riuscirebbe a vederle nei cartoni animati, e di concentrarsi con risorse proprie, tante, oltre 15 miliardi, su quello che gli agricoltori realmente avevano bisogno, cioè di rendere efficaci e competitive le proprie imprese. Oggi lo sforzo è sotto gli occhi di tutti, come sono sotto gli occhi di tutti i risultati e come, non trascurabile, è sotto gli occhi di tutti una straordinaria mutata narrazione di ciò che è l'agricoltura. Qualcuno, quando noi facemmo la norma sull'agricoltore custode del territorio, ci prese per pazzi dicendo vabbè, è un'enunciazione di principio. Non è, è un cambio di filosofia. Per noi gli agricoltori sono i custodi di questo territorio, non sono gli sfruttatori o i prenditori di questo territorio. Credo che in 4 anni sia cambiato molto, ma credo che nei prossimi continuerà a cambiare. Grazie ancora.
1: Grazie senatore De Carlo. Allora si è concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 19 maggio alle ore 15, con all'ordine del giorno la discussione della mozione numero 174 a firma Bevilacqua, Pirondini, Boccia, De Cristoforo, Scalfarotto ed altri sui riflessi economici connessi alla sicurezza energetica, e a seguire la discussione della mozione numero 185 a firma Romeo, Malan, Craxi, Biancofiore ed altri sulla tutela del comparto agroalimentare. La seduta è tolta.
7: Radio Radicale, 16:08, si è così conclusa la seduta del Senato, abbiamo ascoltato il Question Time, restiamo sui lavori parlamentari, in particolare sui lavori del Senato, andiamo ai lavori di questa mattina, alla discussione del disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
8: La seduta è aperta e invito il senatore segretario Dulwalder a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
9: Grazie Presidente. Verbale della seduta del 13 maggio 2026, numero 419. Presidenza del Presidente La Russa, dei Vicepresidenti Ronzulli, Castellone e Centinaio. Aperta la seduta alle ore 11:05, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 12 maggio 2026. Il Presidente ha le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Il Presidente della Sesta Commissione Permanente, senatore Garavaglia, riferisce sui lavori della Commissione con riguardo al disegno di legge numero 1852 all'ordine del giorno della seduta. In relazione a quanto riferito dal Presidente Garavaglia e come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione del provvedimento è rinviata ad altra seduta. Il Presidente sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 11:08, è ripresa alle ore 14:33. Il Senato passa alla discussione e seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale numero 1670/B recante modifiche dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige sui Tirol, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei Deputati senza modificazioni dal Senato e approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei Deputati. I relatori Durnwalder, Testor e De Priamo, autorizzati dal Presidente, svolgono le relazioni orali. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Gaudiano, Piro, Spagnoli e Sironi, replica il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Calderoli. Le dichiarazioni di voto intervengono i senatori Durnwalder, Musolino, Biancofiore, Lombardo, Paroli, Cataldi, Testo, Giorgi, Stubetti e in dissenso dal gruppo Casini. Prima di procedere alla votazione finale, il Presidente dispone, ai sensi dell'articolo 103 107,3 del regolamento l'accertamento del numero dei presenti. Stante l'esito positivo, il disegno di legge costituzionale posto ai voti con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento ed è approvato in seconda deliberazione con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Presidente, sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 16:26 e ripresa alle ore 16:32. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, i senatori Calenda, Renzi, Biancofiore, De Cristofaro, Craxi, Patuanelli, Romeo, Boccia e Malan illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2588, 2594, 2583, 2592, 2587, 2593, 2586, 2595 e 2591. Risponde il Presidente del Consiglio dei Ministri, Meloni. Replicano nell'ordine i predetti senatori. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento dell'interazione e risposta immediata. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Guidi, Versace, Verducci e Naturale. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 14 maggio 2026 alle ore 9:30 con l'ordine del giorno in cui è da lettura. La seduta è tolta alle ore 18:19.
8: Bene, grazie. Vi sono osservazioni. Il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 27 marzo 2026 numero 38 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, atto Senato 1852. Il relatore, il senatore Borghesi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore.
10: Grazie Presidente. Il decreto legge oggi all'esame dell'Aula interviene con una serie articolata di misure in materia fiscale ed economica con l'obiettivo di correggere alcune criticità emerse nell'attuazione della recente legislazione tributaria, sostenere il sistema produttivo e garantire maggiore certezza normativa agli operatori economici. Si tratta di un provvedimento eterogeneo ma coerente nelle finalità: accompagnare la fase di transizione del sistema fiscale italiano verso un quadro più stabile, più competitivo e allineato al diritto europeo. Tra le disposizioni più rilevanti vi è quella contenuta nell'articolo 1, che chiarisce la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative. Il decreto precisa che con il nuovo criterio di determinazione della base imponibile si applicherà ai contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 26, salvaguardando al tempo stesso i comportamenti già adottati dai contribuenti nei mesi precedenti. È un intervento importante perché evita incertezze interpretative e possibili contenziosi, oltre a garantire il necessario coordinamento con gli orientamenti della Corte di Giustizia europea. L'articolo 2 interviene invece sul regime fiscale dei lavoratori rimpatriati, stabilendo la non cumulabilità tra il regime agevolato per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia e la cosiddetta flat tax per i neoresidenti. La misura entrerà in vigore nel periodo d'imposta 2027 e mira a rendere più coerente il sistema delle agevolazioni fiscali, evitando sovrapposizioni di benefici. Di particolare interesse per il mondo delle imprese è l'articolo 3, che introduce la possibilità di rateizzare in 5 anni la tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione d'azienda con continuità produttiva e mantenimento dei livelli occupazionali. È una misura tecnica ma significativa che favorisce operazioni di ristrutturazione e rilancio aziendale senza penalizzare fiscalmente le imprese coinvolte. L'articolo 4 prevede invece un'esenzione temporanea dall'imposta sostitutiva sui proventi finanziari per i sistemi di garanzia dei depositanti, come il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'obiettivo è rafforzare la capacità di questi strumenti di protezione del risparmio in una fase caratterizzata da tensioni economiche e finanziarie internazionali. Importante è anche il rinvio disposto dall'articolo 5 dell'applicazione del contributo amministrativo sulle piccole spedizioni provenienti dai paesi extra UE. La sospensione fino al 30 giugno consentirà all'Agenzia delle Dogane di adeguare i propri sistemi informatici e coordinare meglio la misura con la normativa europea recentemente approvata. Con l'articolo 6 viene differita dal 1 marzo un capitolo centrale del decreto riguarda poi il sostegno agli investimenti produttivi. L'articolo 7 amplia infatti la disciplina dell'iperammortamento, eliminando il vincolo geografico relativo alla provenienza di beni strumentali. In questo modo potranno beneficiare dell'agevolazione anche gli investimenti in beni prodotti al di fuori dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo. È una scelta che punta a rafforzare la competitività delle imprese italiane e a incentivare gli investimenti tecnologici legati alla transizione digitale e industriale. Il provvedimento contiene inoltre numerose misure di carattere fiscale e sociale, interventi sulla riscossione, sulla tassazione dei dividendi, sull'imposta di bollo per soggetti diversi dalle persone fisiche, disposizioni a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, misure previdenziali e norme in materia di educazione finanziaria e continuità dei servizi pubblici. Mi permetto di sottolineare, durante i lavori della Commissione, che sono stati molto proficui, è stato approvato un emendamento che estende la rottamazione quinquies anche ai tributi locali, e questa è un'altra novità rilevante che viene introdotta grazie al lavoro fatto in Commissione in questo decreto. Nel complesso, quindi, direi che questo decreto rappresenta un intervento di manutenzione e razionalizzazione del sistema fiscale economico, volto a garantire maggiore certezza giuridica, sostenere gli investimenti e accompagnare imprese e contribuenti in una fase di trasformazione normativa significativa. L'impianto del provvedimento appare orientato a esigenze concrete del tessuto produttivo e finanziario del Paese, con particolare attenzione alla stabilità, alla competitività e alla tutela degli operatori economici. Quindi ritengo questo provvedimento molto importante, migliorato dai lavori della Commissione, e quindi non mi resta che diciamo così, dare un giudizio molto positivo sia sul testo che era il testo base, sia alle modifiche che la Commissione ha approvato. Grazie.
8: Grazie. Il relatore, il senatore Zedda ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non la vuole fare, perfetto. Grazie. Dichiaro aperta quindi la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Prego, vicepresidente, a lei la parola.
11: Grazie presidente, governo, colleghi. Questo decreto fiscale è l'ennesima accozzaglia di norme inutili. È un insieme.
7: Maria Domenica Castellone del Movimento 5 Stelle.
11: In realtà, in un mese e mezzo di questi decreti inutili, decretini, come li vogliamo chiamare, ne avete emanati ben 5. Bollette, accise 1, questo decreto fiscale, accise 2, accise 3, una contorsione normativa senza senso, un decreto che corregge l'altro. Infatti alcune norme di questo decreto che si approva oggi sono già corrette nel decreto successivo, che è il decreto accise 2. Veramente una incapacità mai registrata prima. Questo decreto, se vogliamo sintetizzarlo in una parola, potremmo dire tradimento delle imprese, perché questo decreto è nato con l'obiettivo di portare il deficit sotto al 3%, togliendo le risorse che erano state stanziate in legge di bilancio, quindi da quel 1,3 miliardi che era stato stanziato per le imprese esodate di transizione 5.0 che avete messo in legge di bilancio, venivano tolti 760 milioni di euro. Fortunatamente le imprese si sono ribellate e quindi questo tradimento l'avete corretto appunto nel decreto successivo, che è il decreto accise 2. Allora, cosa contiene questo decreto che nasce già storto? Come dicevo, nulla di quello che serve, però andate a correggere degli altri errori gravissimi che avevate fatto in legge di bilancio, e ne elenco solo due. Un errore era quello di far partire subito la tassa sui pacchi extra UE, e in questo decreto invece fate slittare la scadenza al 1° luglio per allinearvi con gli altri paesi europei. Di fatto però avete già colpito e danneggiato le imprese della logistica, soprattutto della logistica aeroportuale. L'altra cosa che fate, che correggete, è cancellare la clausola Made in Europa che avevate messo per le imprese di transizione 5.0 e che in questi mesi è stato un ostacolo per tutte quelle catene di macchinari appunto extra UE. Quindi è un decreto che fa dei correttivi ed è un decreto che a sua volta è stato corretto dal decreto successivo. E allora non si giustifica in alcun modo l'urgenza per fare un decreto. La giustificazione era aiutare e soprattutto mettere un freno alle urgenze economiche ed energetiche di questo Paese, ma in realtà non risolvete nessuno di questi problemi. Quali sono le urgenze del Paese? Ve lo stiamo ripetendo ormai in tutte le salse, in tutte le sedi, in tutti i provvedimenti. Prima urgenza: crescita zero. Avete ereditato un Paese che correva col 14% di PIL in più in 2 anni, solo tra 2021 e 2022, e ci avete portato in stagnazione. Se non avessimo i 209 miliardi del PNRR saremmo già in recessione. Di fatto siamo in una recessione tecnica. E non capite che i conti senza crescita non saranno mai a posto, perché dovete calcolare il rapporto tra debito e PIL, e se il PIL non cresce, il Paese non cresce, i conti non saranno mai a posto. Infatti la vostra austerità, gli stessi tagli che avevate previsto in questo decreto, non vi hanno aiutato a raggiungere quel 3%, a scendere sotto al 3% del deficit, quindi non siete capaci nemmeno di fare i conti e di raggiungere gli obiettivi che voi stessi vi date. Quindi prima urgenza, la crescita zero, e non fate nulla, anzi. Seconda urgenza, produzione industriale in calo ormai da 3 anni consecutivi, e non riusciti ad aiutare le nostre imprese. Addirittura in questo decreto avevate tagliato risorse alle imprese. Ma vi rendete conto che solo la guerra in Iran sta costando 20 miliardi alle nostre imprese? Io non so se voi veramente siete totalmente incapaci o fate finta di non vedere. Terza urgenza, i salari. Salari non fermi al palo, salari in discesa, al di là dei racconti falsi che fa la Presidente del Consiglio. Basta guardare i dati. Rispetto al 2021 i salari sono scesi dell'8%, e non capite nemmeno che abbiamo un mercato del lavoro disfunzionale, perché quel piccolissimo incremento di occupazione che c'è riguarda solo gli over 50, mentre aumenta la disoccupazione giovanile e aumenta la migrazione all'estero dei nostri giovani. E guardate, è inutile cercare super scuse, piagnucolare su quello che hanno fatto quelli che erano qui prima di voi. Sono passati 4 anni, governate da 4 anni, e se siamo in questo disastro è unicamente colpa vostra. Potrei elencare tutte le altre urgenze e i danni che avete fatto, ne cito solo alcuni. Avete sottoscritto un patto di stabilità in Europa che ci costa 13 miliardi all'anno di tagli e tasse, e ora voi stessi dite che bisogna superarlo. Ma io vi chiedo, ma perché l'avete sottoscritto? Ma perché Giorgetti ha sottoscritto un patto di stabilità che ora invece chiede di superare? Avete approvato un piano di riarmi EU di 800 miliardi, avete acconsentito ad aumentare le spese militari nell'ambito NATO al 5%, portandoci già in un anno al 2%, cioè quell'obiettivo che dovevamo raggiungere in 10 anni l'avete raggiunto in un anno, mettendo 12 miliardi in più per le armi, con un Paese in sofferenza. E raggiungere il 5% significa spendere ogni anno 60 miliardi in più per le armi. Questo dovete dire ai cittadini. Avete colpito le imprese, infatti le imprese fallite dal 2022 sono il 38% in più. Abbiamo il boom della cassa integrazione, abbiamo il record di povertà assoluta con un italiano su 10 in povertà assoluta. Abbiamo la pressione fiscale più alta di sempre, 43%, e il debito pubblico che è schizzato al 138%. Potrei passare alla sanità e elencarvi anche i disastri che avete fatto lì. Uso un solo dato: guardate quante sono le persone che ogni anno rinunciano alle cure, 6 milioni, e nel 2022 erano 4 milioni, quindi non state aiutando le persone che hanno bisogno di curarsi. Cosa dovreste fare? Io faccio un'unica proposta e in questo decreto fiscale ci stava benissimo. Tassare gli extra profitti. Quali sono? Gli extra profitti dei grandi colossi che in questo momento di sconvolgimento geopolitico globale stanno guadagnando miliardi. Le banche 110 miliardi, colossi dell'energia 80 miliardi, armi oltre 60 miliardi. E non dite che non si può fare, perché il commissario dell'economia europeo Dombrovskis ha detto che gli stati membri hanno il potere di tassare gli extra profitti. E infatti il ministro delle finanze portoghese ha già detto che lo farà. E allora, avete fatto una campagna elettorale e vi siete fatti votare dai cittadini italiani dicendo che eravate pronti, pronti a lavorare, lasciate fare chi vuole fare, e allora fate, oppure se non volete fare andate a casa e a fare ci pensiamo noi.
8: Ha chiesto di parlare il senatore Lo Sacco.

a rispondere con misure frammentarie, temporanee, spesso contraddittorie. Misure che riflettono logiche corporative di rappresentanza di microinteressi, cioè l'esatto contrario di ciò che servirebbe oggi al Paese per sostenere competitività e investimenti e crescita. Sulle accise è un navigare a vista, nella speranza che lo stretto di Hormuz riapra da un giorno all'altro, ma anche se dovesse accadere, come tutti ci auguriamo, è illusorio pensare che tutto tornerà come prima. La crisi dei fertilizzanti, per dirne una, ha già inferto un colpo alla produzione agroalimentare, i cui effetti si vedranno purtroppo a partire dall'autunno. Servirebbe una politica energetica degna di questo nome, invece si insegue l'emergenza senza dare certezze alle famiglie e alle imprese. Il titolo parla di disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, ma nel testo manca qualsiasi intervento strutturale capace di incidere realmente sulla pressione fiscale o di sostenere il sistema produttivo. Al contrario, si susseguono micromisure, correzioni di norme approvate pochi mesi fa e continui rinvii a successivi decreti legge. L'articolo 11 ripristina il regime previgente per l'esclusione di dividendi, l'esenzione delle plusvalenze, annullando modifiche entrate in vigore appena il 1 gennaio 2026. È difficile immaginare un esempio più evidente di stabilità normativa. Il governo smonta con decreto d'urgenza ciò che aveva appena approvato in legge di bilancio. E questa instabilità non è un problema astratto, tecnico, ma un danno concreto alla credibilità del Paese e alla capacità delle imprese di programmare investimenti. Analoga confusione emerge nella gestione degli incentivi, Transizione 5.0, la cui vicenda è ormai una serie televisiva degna degli sceneggiatori di Netflix. L'articolo 8 introduce un contributo limitato al 35% del credito d'imposta richiesto alle imprese che avevano investito confidando in ben altre condizioni. Solo successivamente, con un nuovo decreto e un emendamento del relatore, il governo è stato costretto a correggere il tiro portando la percentuale all'89,77%. Poi c'è il capitolo più annoso, quello della pressione fiscale. Anche ieri in quest'Aula la Presidente del Consiglio si è sbracciata nel dire che le tasse non sono aumentate, che è tutto un problema statistico. Non lo comprendono i lavoratori, le imprese, a partire da quelle che si sono trovate nuove tasse occulte, come l'obbligo di assicurazioni per gli eventi calamitosi, per poi scoprire, come è accaduto a Niscemi, che quelle polizze non coprono nemmeno i danni provocati dall'uragano Harry. Ma c'è di più, proprio ieri, rispondendo a una nostra interrogazione alla Camera, il ministro Giorgetti ha ammesso che l'intervento del governo sul cuneo fiscale non è stato altro che una partita di giro, quello che è stato incassato attraverso il fiscal drag è stato poi restituito con un guadagno medio per i contribuenti di appena 40 euro all'anno, una cifra risibile rispetto a quella che era stata raccontata come la più grande riduzione del cuneo fiscale, ma che soprattutto dimostra la volontà politica del governo di non intervenire davvero sul drenaggio fiscale. A fronte di tutto questo, come Partito Democratico abbiamo provato a lavorare per migliorare concretamente il testo, presentando proposte serie su entrambi i fronti aperti dal provvedimento, l'emergenza energetica e le misure fiscali. Sul versante energetico abbiamo chiesto l'introduzione di un meccanismo di accisa mobile sui carburanti, uno strumento strutturale in grado di proteggere i consumatori dalle oscillazioni dei prezzi senza richiedere ogni volta un intervento governativo d'emergenza. Abbiamo proposto la proroga della riduzione delle accise prima al 1 giugno e poi fino al 1 luglio per dare alle famiglie e alle imprese una prospettiva più lunga su cui fare affidamento. Abbiamo chiesto un bonus benzina da 200 euro per i lavoratori dipendenti perché il caro carburante non è un problema astratto ma incide ogni giorno sul reddito di chi lavora. Abbiamo proposto l'istituzione di un fondo destinato all'erogazione di buoni carburanti per le famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro perché chi è più fragile economicamente, anche chi sente di più il peso di questi rincari. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per le imprese di noleggio autobus con veicoli di classe Euro 5 ed Euro 6 per sostenere un settore importante per la mobilità collettiva. Abbiamo proposto misure per la promozione del lavoro agile come strumento concreto di contenimento dei consumi di carburante con incentivi per le imprese e le pubbliche amministrazioni, una riduzione dei premi INAIL per i rapporti di lavoro organizzati in modalità agile. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per i fertilizzanti a favore delle imprese agricole, per un settore che oltre al caro energia subisce i rincari di tutti i fattori produttivi. Sul versante fiscale abbiamo proposto l'introduzione di una sovraimposta comunale

0: a carico dei contribuenti ad altissimo reddito, con proventi da destinare il finanziamento dei bilanci comunali per l'attuazione di interventi a carattere sociale di loro competenza, una misura di equità fiscale che avrebbe consentito di reperire risorse aggiuntive per i servizi ai cittadini. Abbiamo chiesto il differimento della cosiddetta tassa sui pacchi al 31 ottobre 2026, abbiamo chiesto di estendere le agevolazioni dell'iperammortamento anche ai lavoratori autonomi e professionisti, abbiamo infine proposto l'estensione a tutto il territorio nazionale dell'autorizzazione unica per la localizzazione dell'esercizio dell'attività economica per semplificare le procedure burocratiche che frenano gli investimenti produttivi. Nessuna di queste proposte è stata accolta, il confronto con i gruppi di opposizione è stato ignorato, anche laddove le proposte erano tecnicamente solide, politicamente ragionevoli e avrebbero prodotto miglioramenti concreti per cittadini e imprese. Mentre noi provavamo a migliorare il testo, la maggioranza non solo pasticciava, ma arrivava addirittura a presentare emendamenti inaccettabili sul piano dell'equità e della giustizia, che fortunatamente siamo riusciti a fermare. Uno prevedeva sconti importanti sulle sanzioni per le mancate comunicazioni relative ai versamenti contributivi o ad altri oneri del datore di lavoro verso i lavoratori. Un altro introduceva l'esonero dall'obbligo di formare l'organo di controllo per quelle SRL che avessero aderito a un concordato preventivo biennale. Perfino sul telemarketing, dove noi avevamo avanzato una proposta contro le forme aggressive e le asimmetrie tra soggetti economici, la maggioranza ha dato vita a un triste balletto, addicendo ragioni pretestuose che avevano come unico obiettivo quello di mantenere in vita un vantaggio competitivo per alcuni in barba alla libera concorrenza. Il risultato finale è un provvedimento che non affronta nessuno dei nodi strutturali dell'economia italiana, non riduce stabilmente il costo dell'energia, non alleggerisce realmente la pressione fiscale, non offre certezza normativa alle imprese e non sostiene il potere d'acquisto dei redditi medio-bassi. Ancora una volta il governo e la maggioranza hanno offerto un'immagine di confusione e improvvisazione. L'iter del decreto è andato avanti tra continui stop politici, accantonamenti, mediazioni dell'ultimo minuto e norme rinviate a provvedimenti successivi. Nel frattempo famiglie e imprese pagano un prezzo altissimo, purtroppo destinato a crescere. E la responsabilità non è soltanto della crisi internazionale, ma anche di ciò che il governo non ha fatto in questi anni e che ancora oggi continua a dimostrare di non voler o non saper fare.
1: Bene, grazie. E continuiamo con la senatrice Furlan, prego.
2: Grazie signora Presidente, colleghi, colleghe.
3: Anna Maria Furlan, Italia Viva, il Centro Renew Europe.
2: Decreto fiscale che si somma a quelli analoghi che abbiamo visto in questi ultimi anni. Un intreccio di disposizioni, correzioni, rinvii, modifiche, contromodifiche che davvero ormai ha creato una confusione totale nel nostro Paese. Siamo di fronte a una legislazione fiscale costruita a strati, stratificazioni successive, senza alcuna visione organica, senza alcuna direzione, senza una strategia di medio periodo, figuriamoci di lungo. Ma si ricorre continuamente all'emergenza, si inseguono gli effetti della stagnazione economica, delle tensioni internazionali, con misure tampone che non stanno più riuscendo a frenare la grave, gravissima crisi economica che sta investendo il Paese, le imprese, i cittadini, le cittadine. Eppure i numeri parlano chiaro, l'abbiamo visto anche ieri nell'incontro con la Presidente del Consiglio, parlano molto più chiaro della propaganda del governo. In questi giorni un'indagine della CNA ha mostrato come l'incremento dei costi per luce, gas, carburante, beni alimentari, cioè le spese essenziali insieme alla casa che affrontano ogni mese le famiglie italiane, stanno assumendo dei numeri davvero drammatici. Ogni famiglia quest'anno sarà chiamata a dover sborsare per i beni fondamentali, l'alimentazione, il pagare le bollette, oltre 1.500 euro. Entrando nel dettaglio, siamo sui 500 euro per le bollette, oltre 500 euro per fare la spesa, il famoso carrello della spesa, non servirà più, basta un avanzo, no, i piccoli cestini quando si vanno al supermercato. Ecco perché le dinamiche economiche, anche nel nostro paese, soprattutto nel nostro paese, col vostro sistema di allargamento delle diseguaglianze, non cadono nelle spalle di tutti allo stesso modo, manco per niente. Cadono sulle spalle dei pensionati e delle pensionate, dei lavoratori e delle lavoratrici, ma invece chi investe in speculazione finanziaria può stare bello tranquillo con voi, riesce a confrontarsi con questi disagi in modo molto molto diverso. Ancora una volta assistiamo a un decreto omnibus, ci avete messo di tutto dentro, c'è un'unica cosa che non c'è, cara Presidente, colleghi e colleghe, nessun provvedimento a favore delle tasse sul groppone dei lavoratori dipendenti e dei pensionati in questo paese, e cioè di quell'87% che rimpingua le casse dell'erario nel nostro paese. Per questi, anche questa volta, non avete trovato né modo, né tempo, né convincimento per fare qualcosa. L'azione economica del governo è sotto gli occhi di tutti, a partire dal tema della produzione. Il calo della produzione industriale, drammatico, i costi dell'energia per le nostre imprese, drammatiche, le conseguenze sulle famiglie italiane, eppure ancora una volta non pensate di fare niente, anzi, addirittura avete tentato di fare un emendamento fortunatamente ritirato, sarebbe stata una vergogna, per togliersi qualsiasi penalità alle imprese, ai datori di lavoro, che vadano anche in termini di contribuzione previdenziale, tutto sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici. Ma come è venuta a mente una roba del genere? Vi siete vergognati da soli. E infatti avete chiesto che fosse ritirato. Perché vedete, il togliere quelle sanzioni aveva un messaggio preciso. Pagare i contributi in tempo diventa quasi opzionale. In un paese, dopo che le persone, dopo una vita di lavoro a 67 anni, possono andare finalmente in pensione, ai noi, con le pensioni più tassate di Europa e più alleggerite dal sistema fiscale. Volevate addirittura togliere le sanzioni. Ecco, non se ne può più di tutto questo. Non se ne può più della vostra indifferenza sui dati della produzione industriale, che sono parenti strettissimi rispetto alla condizione economica, indifferenti a tutti, indifferenti allo stato dell'Ilva, non ne abbiamo più saputo niente, indifferenti alla mazzata Electrolux, che è di questi giorni, indifferente a un tessuto industriale che ogni giorno, a partire dall'automotive, si sta impoverendo nel nostro paese. Ma questo è un tema che vi riguarda poco, forse a fine maggio incontrerete le organizzazioni sindacali per Electrolux, Ma avete davvero tanto tempo da perdere in riforme e riformine di leggi elettorali e non mettere invece innanzitutto in priorità tutto questo? No, signora Presidente, evidentemente questa maggioranza è sorda rispetto a questi temi e ai veri problemi dei cittadini. E ancora una volta l'ha dimostrato con questo decreto per i lavoratori, per le lavoratrici, per i pensionati, per le pensionate. Non c'è nulla, completamente assenti, come assenti i giovani e le donne. Ecco, è proprio il caso di dire: bisogna cambiare e cambiare velocemente, se no ci troveremo un paese più diseguale, più sulle spalle di chi lavora e soprattutto un paese che non ha più un patrimonio industriale che l'ha reso nel passato una grande potenza in Europa e nel mondo.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Magni. Prego.
4: Grazie. Grazie Presidente. Credo che il punto vero della discussione di oggi non sia soltanto il contenuto di questo decreto fiscale. Il punto vero...
3: Tino Magni, Gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra.
4: ...che ha questo governo. Perché, vedete, la politica fiscale non è mai neutra, anzi, è una delle cose più importanti per quanto riguarda, diciamo, l'insieme della società. È il modo in cui una comunità decide chi deve essere sostenuto, chi deve sostenere il peso della crisi, chi deve essere protetto, chi deve contribuire di più, oppure quelli che si decide poi di lasciare indietro. Cioè, capite che la questione fiscale è una questione importante per affrontare il problema della disuguaglianza di questo Paese. Il problema è che questo governo continua a affrontare questo tema, a usare il fisco non come uno strumento di, diciamo, di giustizia sociale, perché l'ingiustizia sociale c'è e quindi noi dovremmo intervenire per modificarla e quindi ridurre l'ingiustizia sociale. E quindi, però questo non lo si fa con un intervento emergenziale, con gli spot a ogni qualche mese bisogna intervenire su questo, ma avere un'idea, un'impostazione. Io penso, ad esempio, noi pensiamo che bisognerebbe mettere mano all'insieme della tassazione in questo Paese, davvero ricostruendo quello che prevede la Costituzione, diciamo in modo che ognuno contribuisca secondo le proprie possibilità e che la scala parametrale da questo punto di vista deve essere fortemente progressiva e non tasse piatte, perché a pagare se no sono sempre gli stessi, non a caso. Poi le entrate sono tutte sulle spalle della maggior parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Quindi questo è il dato. Una scala parametrale, io mi ricordo negli anni 60, ad esempio, la scala parametrale era dal 10 al 73%. Quindi in sostanza una scala parametrale molto con gradini molto bassi, però con una distribuzione diversa. Invece questo Paese non si capisce, diciamo, in quale, perché? Perché in sostanza noi siamo di fronte al fatto che oggi, lo dicevo prima, le disuguaglianze ci coinvolgono milioni di persone, e pur avendo ad esempio un contratto, pur avendo un posto di lavoro, la terminologia lavoro povero è una cosa degli anni di questo tempo. Non vivevi in questa situazione negli anni precedenti, è una realtà del nostro tempo, e allora bisogna affrontare questo problema. Ora noi siamo di fronte al fatto invece che lavoratori che hanno un lavoro, che lavorano tutto il giorno, alla fine e hanno un contratto, non riescono a far fronte alle proprie esigenze proprie e alla propria famiglia, fanno molto fatica. Abbiamo pensionati che non sono in grado ovviamente di far fronte al dato dell'aumento delle bollette, della situazione sostanzialmente che va in questo stato. Quindi vuol dire affrontare il tema dei salari. Il tema dei salari è della tassazione. Ecco, i dati confermano quindi che le retribuzioni nel nostro paese sono inferiori del 9% al 2021. Voi continuate a dire, però i dati sono questi. Cioè, in pratica i salari non crescono, tant'è che poi, al di là delle cose che abbiamo discusso anche ieri, che è stato spiegato che andava tutto bene, no? Il dato vero è che abbiamo un paese che cresce dello 0,5%. Questo è il dato che dobbiamo fare i conti. E quindi, in sostanza, dentro questo quadro, voi avete ovviamente adesso trovato la questione dei bonus nel sistema fiscale e avete parlato di salario giusto. Ora, io vorrei spostarmi un attimo su questo ragionamento e vedere con voi che cos'è questo salario giusto. Non so, ad esempio viene dato un bonus a chi prende, cioè si dice, se una donna viene assunta a tempo indeterminato nella zona ZEF, nel sud, che abbia un salario pari a 800 euro al mese, gli viene, diciamo, cioè dato un bonus, 800 euro al mese. Se uno lavora, diciamo, normalmente, vuol dire meno di 5 euro l'ora. Meno di 5 euro l'ora. Un ragazzo che prende da 500 a 650 euro mese, vuol dire, se questo è un salario giusto, ditemelo voi qual è quello sbagliato. Cioè, nel senso che stiamo parlando di cose che davvero non stanno per niente in piedi. E quindi, ad esempio, vi rifiutate di affrontare un salario in cui affermate che serve un salario giusto, però poi non mettete la soglia di qual è questo salario giusto. E quindi ognuno può considerare il salario giusto a secondo della propria, diciamo, decisione. A meno che si stabilisca realmente, ad esempio, se uno fa il conto che il salario giusto è quello, diciamo, che stabilisce l'ISTA, che dichiara sotto la soglia di povertà, vuol dire che bisogna avere un salario sostanzialmente oltre 10 euro l'ora, anzi 11 euro l'ora, perché questo è il dato, se dobbiamo fare i riferimenti in questa direzione. E tutto questo è stato scritto anche sui giornali i giorni scorsi per dimostrare in sostanza che va in questa direzione. Poi abbiamo il problema, dicevo prima, di una crisi, di una difficoltà di crescita, perché il problema è che il settore industriale non riesce a uscire dalla crisi, anzi, la crisi si acuisce, diventa più pesante. Tutti voi sapete che l'altro giorno l'Electrolux ha annunciato 1.700 esuberi, 1.700 licenziamenti su 4.000 lavoratori. Ma il problema non è solo il problema della Zanussi, è che prima la Zanussi è arrivato la Whirlpool, e prima la Whirlpool è arrivato la Ariston, e prima, in sostanza, il settore elettrodomestico nel nostro paese sta per essere azzerato, in cui un settore dove la manodopera femminile era molto presente, ed è molto presente, ed è un settore che ha sviluppato e ha dato occupazione all'insieme del paese, perché queste aziende stavano, come si dice, al nord, come al centro, come al sud. E quindi questo è il dato. Che cos'è? Qual è l'indirizzo che viene dato in questa direzione? È chiaro che allora la politica fiscale andrebbe fatta in modo selettivo, cioè non in sostanza a pioggia e in questa direzione. E poi parliamo ad esempio del fatto di intervenire sulla questione fiscale. Noi oggi stiamo pagando ovviamente la benzina, cioè chi va a fare il pieno di benzina ha visto un aumento, e ogni giorno aumenta la benzina che andiamo ognuno di noi a fare per poter camminare con la propria macchina. Perché? Perché siamo legati a fonti fossili, siamo passati prima eravamo dipendenti dalla Russia, poi giustamente sono fatte le sanzioni perché la Russia ha invaso l'Ucraina e siamo andati in Azerbaijan, e adesso prendiamo, perché avete il vostro amico Trump, gli aveva imposto di prendere il gas liquido da loro, che costa tre volte tanto, no? In sostanza, da lui, e adesso vi ha un po' mollato, e quindi noi siamo, come si usa dire, non coperti da nessuna parte. E continuiamo ad andare avanti in questa direzione. E la responsabilità è che in questi 4 anni non avete fatto niente sulla questione, ad esempio, della rigenerazione urbana, della questione della transizione ecologica, del patto delle comunità energetiche, tutto un sistema che era autoprodotto e possibile autoprodurre nel nostro paese, e quindi non solo che riduce i costi, ma nello stesso tempo ci riduce, come si usa dire, la dipendenza dagli stati esteri. Quindi di fronte a una crisi geopolitica, chi è in grado di produrre nel proprio paese maggiore energia ha meno difficoltà dal punto di vista dello sviluppo. Quindi in sostanza questo. E infine, continuate a parlare e fare questione di bonus. Io più volte ho sottolineato, e chiudo su questo tema perché voglio richiamarlo, bastava incominciare a togliere, a partire da anni fa, a partire ad esempio l'IVA sulle accise, perché l'IVA sulle accise è una tassa su un'altra tassa, alla quale anche costituzionalmente molto discutibile, perché teoricamente non dovrebbe esserci una tassa su un'altra tassa. Poca cosa, ma sarebbe stata strutturale, sarebbe stato un modo che in sostanza non paghiamo sostanza l'IVA su questo fatto. Queste scelte, quindi questo governo in sostanza vive la giornata, prima andata a casa meglio è.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Croatti, prego.
5: La ringrazio Presidente, anche oggi ci troviamo a discutere l'ennesimo decreto fiscale costruito dentro una logica emergenziale. Credo che sia arrivato il momento di dirlo con chiarezza dopo 4 anni, non siamo più davanti ad interventi straordinari dettati da situazioni eccezionali. Siamo davanti a un modello di governo che trasforma l'emergenza in metodo ordinario di gestione dell'economia, ed è questo il vero nodo politico, perché un paese non può vivere di decreti emergenziali permanenti, non può reggersi continuamente su proroghe, correzioni, rinvii, norme tampone, interventi frammentati che modificano.
3: Marco Croatti, Movimento 5 Stelle.
5: Uno Stato serio non governa seguendo continuamente le crisi, ma le previene, le programma, costruisce una visione industriale, energetica e fiscale a lungo periodo. E invece abbiamo un governo che interviene sempre dopo, mai prima, che rincorre sempre l'emergenza invece di affrontare le cause strutturali e che corregge continuamente le norme approvate pochi mesi prima, generando ovviamente instabilità e incertezza nell'economia del nostro Paese. Questa instabilità non è un problema astratto, ha effetti concreti sull'economia reale, perché quando un quadro normativo cambia continuamente, le imprese rinviano gli investimenti, le famiglie perdono fiducia, i lavoratori vivono nell'incertezza, i comparti produttivi faticano a programmare il proprio lavoro, ed è esattamente ciò che sta accadendo oggi in questo Paese. L'Italia continua a registrare una crescita debole, siamo quelli dello zero virgola, la produzione industriale mostra segnali di rallentamento ormai da troppo tempo, i salari reali sono stati erosi dall'inflazione, il potere d'acquisto delle famiglie si è ridotto e i costi energetici continuano a pesare sul sistema produttivo. E in questo quadro di governo il governo continua a rispondere attraverso i soliti decreti emergenziali che non affrontano mai davvero il problema fino in fondo. E questo decreto fiscale ne è la dimostrazione, perché non siamo davanti a una riforma organica del sistema tributario, non siamo davanti a una strategia economica complessiva, non siamo davanti a una politica industriale collegata alla fiscalità. Siamo davanti a un insieme eterogeneo di misure che cercano di correggere le criticità generate soprattutto da voi. Ed è sufficiente guardare il percorso parlamentare di questo provvedimento, centinaia di emendamenti, norme corrette di corsa, misure modificate dopo poche settimane, disposizioni che vengono continuamente integrate o riscritte. Abbiamo dato la massima collaborazione con la presentazione di 80 di emendamenti non ostruzionistici per ragionare su qualcosa di costruttivo. Avete bocciato tutto tranne quello che ovviamente era simile ai vostri emendamenti, quindi a che senso ha partecipare a delle commissioni? Avete provato addirittura a trascinare nel teleselling tutta la commissione, dimostrando la vostra inutilità nei confronti del governo, addossando le colpe alle altre forze politiche, e chi paga tutto questo? pagano le famiglie che continuano a fare i conti con il caro vita, pagano i lavoratori che vedono i salari insufficienti rispetto all'aumento dei prezzi, pagano le imprese strette da un costo dell'energia, una pressione fiscale e la difficoltà all'accesso al credito e degli investimenti. E soprattutto pagano i piccoli imprenditori, gli artigiani, gli autotrasportatori, i commercianti, tutti coloro che sono stati dimenticati anche in questo provvedimento. Il governo interviene sul gettito ma non affronta la crescita, interviene sulle accise ma non affronta il costo dell'energia strutturale, interviene sulle emergenze ma non affronta le cause economiche che le generano. E così mettete continuamente delle semplici toppe temporanee sui problemi che continuano ad aggravarsi. E veniamo al tema delle accise, prendiamo il tema delle accise e del costo dei carburanti. Ogni battuta si spreca su questo tema, ma non c'è più niente da ridere in questo momento su questo argomento, perché per anni avete costruito il consenso politico su una narrativa alimentata sulle accise, raccontando frottole a questo paese e impedendo che il costo del carburante fosse affrontato come un tema serio. E oggi invece il paese continua a subire i prezzi elevati che colpiscono l'economia in maniera trasversale. Il problema, chiedo scusa, non riguarda soltanto il piano della benzina, perché il caro dei carburanti, se non l'avete ancora capito, incide sui costi della logistica, sui prezzi dei beni alimentari, sui trasporti pubblici, sui trasporti privati, sui costi industriali, sulla competitività delle imprese, sull'inflazione complessiva. Il sistema economico è fortemente dipendente dal trasporto su gomma, perché l'avete voluto inchiodare sulla gomma. Ogni aumento dei carburanti si trasferisce lungo tutta la catena produttiva. Ed è qui che il governo continua a intervenire con misure temporanee, episodiche, incapaci di affrontare i problemi strutturali di quel nostro paese. Manca completamente una strategia energetica credibile, manca un piano industriale collegato alla transizione energetica, manca una politica che protegga realmente il sistema produttivo del nostro paese dei costi energetici più elevati rispetto ai competitor degli altri paesi. E questa assenza di visione la ritroviamo nelle grandi crisi industriali del nostro paese. Pensiamo alla siderurgia, all'automotive, alla chimica, ai settori energivori, pensiamo alla logistica, all'autotrasporto. Interi comparti stanno affrontando riduzione della produzione, aumento dei costi, pressione competitiva a livello internazionale, incertezza sugli investimenti e difficoltà occupazionale. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: incertezza industriale, insicurezza occupazionale, territori lasciati sospesi, investimenti rinviati e tensioni sociali sempre più forti. Lo vediamo in tutti i settori, dall'automotive al tessile, al settore della manifattura, all'agricoltura, non ultimo la drammatica situazione di Electrolux, dove il piano ristrutturale annunciato vede 1700 lavoratori a rischio di occupazione. L'Italia continua a perdere quote produttive e investimenti strategici, senza un vero piano nazionale di riconversione industriale e di innovazione tecnologica. E nel frattempo il sistema produttivo italiano si trova a competere con dei paesi che stanno investendo massicciamente su energia, innovazione, politica industriale, transizione tecnologica, sostegno alle imprese. Invece noi continuiamo a navigare nell'emergenza. E c'è un problema grave, quello del sistema sociale. Questo approccio sta producendo effetti molto pesanti anche sul piano sociale, perché mentre il governo parla di crescita, nel paese cresce solo il lavoro povero, cresce il disagio economico, crescono le difficoltà nelle famiglie, cresce la distanza tra salari e costo della vita. Milioni di persone vedono ridursi progressivamente il proprio potere d'acquisto, e tutto questo accade mentre continuiamo ad avere una pressione fiscale molto elevata sul lavoro dipendente e sulle imprese produttive. Il decreto in esame non affronta questo nodo, non alleggerisce in modo strutturale il costo del lavoro, non redistribuisce realmente il carico fiscale, non costruisce un rapporto più semplice e stabile tra contribuente e amministrazione finanziaria. Ma un grande paese industriale non può costruire la propria politica economica sulla continua provvisorietà, perché senza stabilità normativa non esiste competitività, senza investimenti produttivi non esiste crescita, senza salari adeguati non esiste domanda interna e senza strategia industriale non esiste un futuro economico. Ed è questo il punto che continuiamo a sottolineare e da 4 anni continuate a non vedere. E quindi, Presidente, serve una direzione completa diversa, serve una vera riforma fiscale equa e stabile, serve una politica industriale nazionale, serve una strategia energetica credibile e serve un piano di investimenti produttivi a lungo periodo e serve accompagnare le transizioni industriali senza scaricare i costi né sui lavoratori e né sulle famiglie, perché un paese serio non può vivere inseguendo continuamente l'emergenza, ha bisogno di programmazione, ha bisogno di stabilità, ha bisogno di una visione economica chiara e oggi purtroppo proprio questa visione che continua a mancare nei provvedimenti che portiamo all'esame di quest'Aula. Presidente, termino, è finita l'era delle pagliacciate alla pompa di benzina, è finita l'era delle giravolte acrobatiche elettorali, è finita l'era delle frottole dei blocchi navali ed è finita l'era degli slogan aiutiamoli a casa loro ed è finita l'era degli nemici immaginari, i benzinai, la Wagner, adesso abbiamo pure le manine del Quirinale ed è finita l'era delle buffonate come a stato colpa del superbonus. Questa è la realtà degli italiani, la benzina cresce, l'inflazione cresce, il costo del carrello della spesa cresce, il debito pubblico cresce, i giovani inoccupati crescono e i poveri nel nostro paese crescono, le famiglie e le imprese non riescono ad arrivare a fine mese e voi davanti a tutto questo svilite il ruolo dei parlamentari, lo svilite in commissione e lo svilite in aula. E ora ragazzi andate a mettere la fiducia.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Bergesio, prego, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente.
3: Giorgio Maria Bergesio della Lega.
6: Il Senato affronta una serie di questioni fiscali ed economiche che incidono direttamente sulla vita delle imprese, dei lavoratori, della pubblica amministrazione. Pur nella varietà delle materie trattate emerge un filo conduttore chiaro: correggere quelle che sono state le criticità applicative, garantire maggiore certezza normativa e sostenere la competitività del sistema economico italiano, in una fase ancora, sappiamo bene, molto molto complessa. Un primo elemento positivo riguarda il tema della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento dei contribuenti. Alcuni interventi servono infatti a chiarire l'applicazione di norme recentemente introdotte, evitando interpretazioni retroattive e offrendo maggiore stabilità agli operatori economici. È una scelta importante perché un sistema fiscale credibile non può cambiare continuamente le regole senza consentire a cittadini e imprese di programmare le proprie attività. Particolarmente rilevanti sono poi le misure a sostegno degli investimenti produttivi. Viene ampliata la possibilità di accedere agli incentivi per l'acquisto di beni strumentali, superando addirittura i vincoli geografici che rischiavano di penalizzare le imprese italiane all'interno delle catene globali di approvvigionamento. È un intervento che riguarda la realtà concreta del mercato e che può favorire processi di innovazione e modernizzazione del tessuto produttivo. Nella stessa direzione va il sostegno alle aziende rimaste escluse dai precedenti strumenti di incentivazione per esaurimento delle risorse disponibili. Molte imprese avevano già programmato investimenti, sostenuto costi, avviato progetti, confidando nelle misure della transizione 5.0. Garantire oggi un ristoro anche parziale significa rafforzare il principio di affidabilità dell'azione pubblica e dare continuità agli investimenti. Desidero anche sottolineare con soddisfazione l'approvazione in commissione di un emendamento a prima mia firma, ma anche sostenuto dai colleghi, volto a rafforzare il sostegno alle imprese agricole vivaistiche, prevedendo che il credito d'imposta sui carburanti possa comprendere anche le spese sostenute per il riscaldamento delle serre orticole. Si tratta di un risultato importante per tutto il settore agricolo, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare costi energetici sempre più elevati e soprattutto condizioni di mercato particolarmente difficili. Le serre rappresentano uno strumento essenziale per garantire continuità produttiva e soprattutto sicurezza alimentare nei periodi climaticamente molto più critici. Estendere il beneficio anche ai combustibili utilizzati per il loro funzionamento significa offrire un aiuto concreto alle imprese, sostenere la competitività del comparto e dare comunque una risposta aderente alle reali esigenze del mondo agricolo. E proprio sul tema dell'agricoltura e dei costi energetici dobbiamo avere il coraggio di dire con chiarezza che troppo spesso l'Europa lascia solo gli Stati membri nei momenti di maggiore difficoltà. Di fronte all'aumento straordinario dei prezzi dell'energia, alle conseguenze delle crisi internazionali, avremmo voluto introdurre misure ancora più incisive a sostegno delle imprese e delle famiglie. Tuttavia i vincoli europei, le rigidità sugli aiuti di Stato e l'assenza di una vera politica energetica comune continuano a limitare pesantemente la capacità di intervento nazionale. Non è accettabile che i nostri agricoltori, che le nostre imprese e i nostri lavoratori debbano affrontare sfide globali senza un adeguato sostegno europeo. L'Italia sta facendo la propria parte, ma non può essere lasciata sola come sta avvenendo. Importanti sono anche gli interventi che incidono sulla fiscalità d'impresa e sulle operazioni straordinarie, introducendo modalità più sostenibili di tassazione e favorendo processi di riorganizzazione aziendale che salvaguardino continuità produttiva e anche i livelli occupazionali. In una fase economica caratterizzata da trasformazioni profonde, accompagnare le imprese nei percorsi di consolidamento e rilancio è una scelta più che condivisibile. Il decreto contiene anche misure che alleggeriscono temporaneamente alcuni oneri amministrativi e fiscali, offrendo più tempo agli operatori per adeguarsi a nuove disposizioni. Anche questo è un aspetto da valorizzare, la semplificazione e la gradualità nell'introduzione degli obblighi rappresentano condizione essenziale per evitare aggravi inutili, soprattutto per le piccole e medie imprese. Vi sono poi interventi di carattere sociale e culturale che meritano anche attenzione. Mi riferisco alle disposizioni che riguardano il tema delle fondazioni, dei teatri, il settore dello spettacolo. Si tratta di una scelta che riconosce il valore strategico della cultura non solo sul piano identitario ma anche economico e occupazionale. Allo stesso modo è significativa la proroga degli strumenti di garanzia pubblica a sostegno delle imprese colpite dagli eventi sismici degli anni passati. Molti territori stanno ancora affrontando le conseguenze di quelle emergenze e hanno bisogno di continuità negli strumenti di supporto. Merita anche una valutazione positiva la riduzione dei tassi applicati alle rateizzazioni sui debiti contributivi, in un contesto in cui molte attività produttive continuano a confrontarsi con difficoltà di liquidità e aumenti dei costi. Ridurre il peso finanziario delle dilazioni significa aiutare imprese e datori di lavoro a mantenere regolare la propria posizione previdenziale. Sono presenti anche interventi nel campo dell'educazione finanziaria, dell'inclusione sociale, come il rafforzamento delle attività di coordinamento sulla formazione economica dei cittadini e il finanziamento della continuità della Carta Europea della Disabilità. Sono segnali importanti perché una società più consapevole, più inclusiva e anche una società economicamente più forte. Naturalmente resta da monitorare attentamente quelli che sono gli effetti finanziari complessivi sulle misure introdotte, affinché gli interventi di sostegno siano accompagnati da un quadro di finanza pubblica sostenibile e responsabile. Nel complesso il decreto legge contiene strumenti che vanno nella direzione di una maggiore stabilità normativa, di un sostegno agli investimenti, una risposta concreta ad alcune criticità emerse proprio in questi ultimi mesi. Avremmo voluto fare di più, certo, io voglio ringraziare i relatori Zedda e Borghesi, voglio ringraziare il Presidente Garavaglia per la sua attenzione, soprattutto per la sua pazienza, perché avrebbe sicuramente voluto introdurre ancora emendamenti importanti che penso che porterà nei prossimi provvedimenti. Non c'è stato lo spazio per inserirli, però siamo molto fiduciosi. Pertanto io credo che è stata fatta un'ottima azione e continuare su questa strada rappresenta volere il bene di tutti gli italiani. Grazie Presidente.
1: Grazie. Prima dell'ultimo intervento in discussione generale, una piccola precisazione, senatore Croatti. Ho riletto un attimo il suo stenografico, ha fatto un riferimento al Quirinale. Le ricordo che la Presidenza della Repubblica non può essere oggetto di riferimento anche di tipo personale, come ha fatto lei, di cui ovviamente si assume la responsabilità. Andiamo avanti con l'intervento del senatore Nicita.
7: Grazie Presidente. Conosciamo le prerogative dei parlamentari, della Camera, di tutte le istituzioni che ovviamente vanno rispettate per il ruolo che la nostra Costituzione attribuisce loro. questa ultima precisazione che ho sentito da parte della Presidenza in relazione all'intervento del collega Croatti va estesa, e lo dico sulla base della mia presenza personale nella Commissione, ai riferimenti che nella Commissione sono stati fatti su queste tematiche a più riprese da parte sia della Presidenza che dei relatori. Andando al merito, il senatore Bergesio ha concluso il suo intervento facendo riferimento alla speranza di altri provvedimenti. Il collega Lo Sacco giustamente ha citato Netflix come metafora della produzione in serie di provvedimenti da parte di questo governo. Effettivamente, come avviene per le serie TV di maggiore successo, non si fa tempo a finire una serie che già si...
3: Antonio Nicita, Partito Democratico.
7: Abbiamo Accise 1. Mentre c'era Accise 1 si annuncia Accise 2, mentre c'è Accise 2 si annuncia Accise 3. Ora, possiamo sorridere su questa metafora delle serie TV, ma che in realtà rivelano l'incapacità di una programmazione, perché quando si fa un decreto nel quale si annuncia che vi è un dimezzamento di una parte di costo, che poi in realtà è molto meno del dimezzamento, ma comunque una riduzione delle accise, ma si mette una data precisa ai fini di copertura senza un meccanismo automatico, si è poi costretti a produrre diversi decreti legge. E quello che avviene in questi decreti legge è che questi decreti legge spesso contengono norme che non c'entrano nulla, ed è solo qui è il tema dell'omogeneità che pone il problema di capire se questi decreti legge hanno o meno una natura di coerenza rispetto a quello che è previsto dalla nostra Costituzione. Ma andando nel merito, noi veramente qui abbiamo delle serie TV dove il titolo che mi viene in mente è veramente quello della serie TV di maggior successo che abbiamo avuto in queste pay TV, e cioè Stranger Things. Delle cose veramente strane, un mondo sottosopra che viene governato attraverso interventi incredibili. Per esempio, si continuano ad avere dei decreti fiscali nei quali si continuano a fare pezzettini di rottamazione, pezzettini di concordati fiscali, pezzettini di interventi come quello che abbiamo visto in Commissione, per cui magari si propone di allungare di 2 giorni, di 3 giorni, di 4 giorni una scadenza. Tutto questo ha generato, come già ci ha ripetuto la Corte dei Conti, in questo Paese la certezza che conviene ritardare i pagamenti perché comunque non si affronta nessun rischio nel farlo. Questo pone un tema di quella che si chiama compliance fiscale e pone un tema di certezza delle entrate. La Corte dei Conti l'ha detto in modo molto chiaro nel suo ultimo documento, il governo dovrebbe distinguere la parte di entrate fiscali con riferimento a quelle che sono effettivamente recupero di evasione, a quelle che sono entrate da parte di misure di rottamazione e così via, perché quelle misure non sono un adeguamento strutturale che fa definitivamente venire fuori quella che sarebbe un'evasione fiscale, ma semmai invece è un'entrata inferiore a quella che sarebbe prevista. E tutto questo decreto per la parte fiscale è cosparso di misure di questo genere, senza alcuna programmazione, senza alcuna certezza anche di entrate, ma addirittura con l'idea di spendere delle risorse semplicemente per strizzare l'occhio a qualcuno. Per cui in effetti sono delle serie TV, ma sono delle serie TV ibride nelle quali ogni tanto compare una pubblicità, e questa pubblicità è anche la propaganda di questo governo, quella che ieri abbiamo sentito qui da parte della Premier, che ha continuato a elencare una serie di misure come dire, per convincere più che noi, che diciamo non possiamo essere convinti, ma per convincere se stessa del fatto che sta andando tutto bene nonostante tutta una serie di indicatori, abbiamo citato quello della pressione fiscale, rappresenti un record negativo in questo Paese. Allora, vedete, noi abbiamo proposto alcune cose concrete, un meccanismo serio di accise mobili che in parte pare sia echeggiato nelle accise 3, vediamo poco a poco se riusciamo a convincervi, Abbiamo proposto meccanismi di gestione dell'ETS compatibili con il tema degli aiuti di Stato, soprattutto per gli autotrasportatori, proposte che non sono state accolte. Abbiamo proposto misure specifiche per le isole, perché non è possibile avere ancora oggi, in queste ore, un rischio di razionamento degli aerei per la Sicilia e la Sardegna, per le isole minori, o di razionamento del carburante per la pesca, o di razionamento del carburante per il trasporto di passeggeri attraverso navi e traghetti. Su questo assolutamente non abbiamo avuto nessuna risposta da parte di questo governo. E poi c'è stata, diciamo, questa cavalcata ieri incredibile che abbiamo avuto in commissione su questa storia del teleselling. A un certo punto è sembrato veramente che fosse, diciamo, sai quando c'è una serie TV e poi c'è diciamo un'altra serie accanto che si sviluppa, diciamo, come storia parallela, il teleselling. Allora qui la cosa era molto semplice, siete riusciti a complicare anche questo. Tutto parte da un errore che è stato fatto nel precedente decreto bollette. Allora, quello era un decreto nel quale si dovevano introdurre delle misure che anche attraverso il miglioramento del confronto concorrenziale permettessero di ridurre i prezzi e quindi di avere un effetto calmierante sull'incremento dei prezzi energetici. Siete riusciti ad introdurre una norma che apparentemente a favore dei consumatori finiva per creare una simmetria per cui le offerte ai consumatori, le chiamate consumatori, potevano essere fatte soltanto nel settore energetico da parte di chi avesse già dei clienti. Quindi questo significava che tutti i nuovi entranti, tipicamente soggetti delle multi utilities, che stanno offrendo ai consumatori delle diciamo offerte di carattere generale, in cui puoi avere l'offerta telefonica, quella energetica, quella di internet e così via, tutte assieme a pacchetto, bundled si dice in questi casi, ovviamente venivano penalizzati perché non avrebbero, non essendo ancora sul mercato, non avendo ancora dei clienti, non potevano chiamare i clienti per fare delle offerte. Quindi questa asimmetria concorrenziale non soltanto poneva un tema, diciamo, antitrust, ma soprattutto danneggiava che cosa? La concorrenza nell'offerta energetica, e quindi finiva per rendere le bollette meno concorrenziali e più care. E tutta qui la storia del teleselling nasce da un errore che ha fatto questo governo per favorire alcuni settori rispetto ad altri, e quindi, diciamo, è tutto un errore fatto in casa vostra. Semplicemente alcuni di noi hanno proposto un emendamento in cui hanno detto: cerchiamo di superare queste asimmetrie per un semplice fatto pro concorrenziale. Dopodiché, per qualche ragione che, diciamo, non è ancora del tutto rivelata, ma che si può comprendere, cioè la mancata volontà di risolvere questa asimmetria, si è deciso, diciamo così, di non procedere. Noi abbiamo presentato diversi emendamenti che sono stati votati, che non hanno avuto il voto della maggioranza. Riteniamo che questi temi siano temi importanti, che vadano affrontati con una legislazione ad hoc che riguarda il codice del consumo, che pone, guardate, un tema serio, perché tutti noi siamo infastiditi ovviamente dal ricevere delle telefonate o dei contatti non desiderati o addirittura delle situazioni che possono portare a delle truffe, ma si pone un tema di capire come disegniamo la diffusione di informazioni che sono utili ai consumatori, che possono permettere loro di migliorare le proprie scelte, e quindi è un tema che dobbiamo affrontare anche sotto il profilo europeo. Ma anche su questo siete riusciti a fare confusione. Allora, che cosa resta di questo decreto? Di questo decreto resta, come al solito, una grande confusione, l'idea di mettere insieme questioni diverse, l'idea che esiste una grande narrazione a puntate di questo governo che riguarda la rottamazione delle cartelle, i concordati, i tempi che devono essere rinviati e così via. Cioè questa idea che sostanzialmente si dice a tutti coloro che non è che proprio hanno l'entusiasmo di pagare tutti gli adempimenti fiscali, state al prossimo decreto qualche cosa per voi ci sarà. Vedete, queste puntate di queste serie TV che sono i vostri decreti legge, Ormai però sono arrivati alla puntata finale, non c'è una grande attesa per sapere come andrà a finire. Come andrà a finire lo sappiamo, noi siamo costretti a guardare la produzione di queste trasmissioni a puntate che sono i vostri decreti legge, la fine è nota, e cioè la fine di questo governo, semplicemente siamo lì non con l'ansia di chi vuole sapere come andrà a finire, ma con l'impazienza di chi si chiede quando finirete, quando libererete il governo e soprattutto quando ci permetterete di governare sul serio le esigenze e i bisogni degli italiani. Grazie.
1: Bene, salutiamo i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, benvenuti in Senato. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha la parola per la replica, se lo desidera, il relatore senatore Borghesi. No? Senatore Zedda, prego.
8: Sì, Presidente, sarò estremamente veloce perché vorrei riportare un attimo l'attenzione sulla questione del telemarketing. Vedete, sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Io l'ho detto anche in un altro mio intervento. Quando questo governo, che ha avuto la fortuna, a differenza di tutti gli altri che lo hanno preceduto, o di la maggior parte degli altri governi che lo hanno preceduto, di poter governare per 3 anni e 6 mesi, quando commette un errore a mettere un emendamento in un provvedimento e si crea una certa distonia, correggere non è
3: Antonella Zedda, Fratelli d'Italia.
8: Sbagliato, è naturale, perché se i governi che ci hanno preceduto avessero messo la pezza sugli errori che hanno commesso governando, noi non avremmo avuto il super bonus come l'abbiamo avuto, ma lo dico in riferimento alle dichiarazioni del Presidente Conte, perché il Presidente Conte va dicendo che lui da Presidente ha disegnato il super bonus in un modo, che la maggioranza di cui faceva parte i 5 Stelle, anche i 5 Stelle, lo hanno poi cambiato. La differenza è che poi il Presidente Conte ha fatto una campagna elettorale nel 2022 citando nei suoi discorsi la parola gratuitamente innumerevoli volte, e non lo dico io, lo dice lui nei suoi video. Quindi sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Sulla questione del telemarketing è vero che si è voluto cercare di mettere un correttivo a una scelta fatta, una votazione fatta a una nel decreto bollette. Quello che è successo è che tutti gli emendamenti del telemarketing erano stati ritenuti inammissibili e tecnicamente il Presidente aveva detto in commissione che, considerando che l'interesse era praticamente di quasi tutti i gruppi, venivano riammessi, ma in considerazione del fatto che fossero inammissibili, l'approvazione di un testo approvato da tutti doveva essere unanime, ed è una questione tecnica, tant'è che nella serata di martedì il PD addirittura ha anche ipotizzato di ritirare i propri emendamenti perché il tema andasse affrontato in un altro momento, come accennato anche dal collega VS, ed è per questo che su mia proposta e del collega Borghesi abbiamo fatto un ordine del giorno, e la stortura verrà corretta in un emendamento omogeneo per materia. La mia replica, Presidente, si conclude qui.
1: Grazie, chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. Prego.
9: Grazie Presidente. Sì, brevemente desidero intervenire per sottolineare alcuni aspetti che tra l'altro ho ascoltato relativamente alla discussione, al dibattito che si è avuto in quest'aula. E, perché? Perché questo decreto è stato è un decreto che oggi è all'esame dell'aula in cui è stato rifuso il decreto legge Accise 2, così come è stato chiarito. E già questo prevede misure importanti a sostegno delle imprese, dei lavoratori e dei settori strategici. Misure non di sistema è stato detto, ma certamente di sistema è stato l'intervento del governo in questi 3 anni e mezzo, poi farò un riferimento successivamente. È chiaro che il quadro economico in questo momento è segnato, e non serve ulteriormente sottolinearlo, da tensioni, aumenti dei costi energetici, tensioni internazionali. Però io devo ringraziare anche la Commissione, perché il decreto è stato arricchito, è stato illustrato e verrà ancora illustrato nelle prossime dichiarazioni, con disposizioni approvate nel corso dei lavori della Commissione che ha esaminato il provvedimento. E in particolare faccio solo riferimento ad alcune operazioni, alcune azioni che sono state riportate, la compensazione.

0: sia una, l'emersione e l'evasione fiscale sia uno degli elementi positivi del lavoro di questo governo, particolarmente positivi, che hanno inciso sulle entrate dello Stato. In questo caso il lavoro è relativo alla performance del personale impiegato nell'accertamento delle riscossioni dei tributi, ancora misura per il personale scolastico, il chiarimento di concetto di personale nella scuola. Ma ciò che volevo sottolineare, secondo me, è che in questi 3 anni e mezzo gli interventi adottati dal governo in realtà hanno determinato, ascoltato interventi proprio dell'opposizione, un incremento del reddito disponibile per una platea particolarmente elevata di contribuenti e hanno certamente compensato gli effetti del fiscal drag. Io credo che questo debba essere sottolineato, non è questo governo che lo dice, lo dicono i dati Istat, in questi anni hanno affermato che il drenaggio fiscale è stato compensato e ricordiamo che proprio ieri è stato ulteriormente sottolineato da Banca d'Italia che il potere d'acquisto delle famiglie è tornato su livelli prossimi al periodo precedente rispetto alla fase preinflazionistica, e credo che anche questo sia da sottolineare. Questo governo nei 3 anni e mezzo ha lavorato proprio, è stato sottolineato ieri dal Presidente del Consiglio proprio in quest'Aula, sul tema del sostegno al reddito dei cittadini e dei contribuenti attraverso un lavoro particolarmente sul cuneo fiscale e sulla riduzione dei livelli fiscali, particolarmente con 21 miliardi di intervento in questi 3 anni. Ecco, quindi questo provvedimento in linea col lavoro che il governo sta portando avanti, ringrazio quindi tutti i relatori, il Presidente della Commissione, la Commissione che vi ha lavorato, e siamo comunque di fronte a un provvedimento che, andando a chiarire alcune posizioni anche previste in legge di bilancio, risulta certamente più efficace nel sostenere il sistema produttivo e accompagnare questa nostra nazione, questa nostra Italia, in una fase economica complessa, ma che comunque per la quale abbiamo, il governo ha un'attenzione particolare. Lo ha ricordato anche ieri il ministro Giorgetti, siamo particolarmente attenti a sostenere famiglie ed imprese in un momento così particolare. Grazie.
1: Grazie, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla quinta commissione permanente.
2: Grazie Presidente. La Commissione Programmazione Economica, Bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 18,3 delle parole «fermo restando quando previsto ai commi 1 e 2 e agli articoli 2, 5, 8, 4, 10, 14, 3, 15 e 16 con le seguenti, fermo restando quando previsto ai commi 1 e 2 e agli articoli 2, 5, 6, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, 8 commi da 4 ter a 4 octies, 8 quater, 10, 14, 3, 14 ter, 15 e 16.
1: Ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Ciriani, prego, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Colleghi senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 1852 di conversione in legge del decreto legge numero 38 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo della conduzione formulata dalla Commissione Quinta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Grazie Presidente.
1: Allora, la Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 38 nel testo definito dalla 6ª Commissione con le condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione indicata nel parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Boccia, ne ha facoltà.

0: Grazie Presidente. Presidente.
1: Francesco Boccia, Partito Democratico.
0: A nome del gruppo, anche sulla discussione generale per la fiducia, perché vorrei richiamare la sua attenzione, quella del Ministro Ciriani e quella dei vertici dei gruppi parlamentari di maggioranza, perché io mi auguro che sia chiaro a tutti, a partire dal Presidente Malan, che la Presidente del Consiglio è già stata sconfessata. È stata sconfessata dal vostro atteggiamento, dalle vostre scelte, è stata sconfessata dai fatti, perché se è vero come è vero, Presidente, lo ricordavano le colleghe e i colleghi che sono intervenuti in precedenza, a partire dal collega Castellone che ha aperto la precedente discussione generale per arrivare al senatore Nicita ora, se è vero come è vero che avete perso anche il conto del numero dei decreti sui carburanti, siamo al TER e oggi con la creatività che abbiamo imparato a conoscere in questa legislatura del Presidente Garavaglia, ne avete messi due in uno, il decreto ex fiscale e il carburanti bis. Se è vero come è vero che non è cambiato il prezzo della benzina, perché non mi pare sia cambiato, le italiane e gli italiani continuano a pagare il gasolio più di 2 euro, 2,2, 2,3 in alcune stazioni, la benzina è poco sotto i 2 euro, e la discussione che avremmo voluto fare in Commissione Finanze sui problemi reali degli italiani è diventata la discussione sulle esigenze dei gruppi parlamentari di maggioranza. Abbiamo assistito a tentativi che ci hanno ricordato, diciamo, le trattative di alcuni SUC sul fisco. Il Presidente Garavaglia ci ha raccontato di mitologici problemi che si ha nell'utilizzo dei POS. Noi pensavamo che ci venisse a proporre sistemi per combattere l'elusione fiscale o l'evasione fiscale, invece ogni volta ci presentate proposte per consentire a chi non paga le tasse di non pagarle ancora, e quindi rottamazioni su rottamazioni, estensioni dei termini sulle rottamazioni, meccanismi che conoscete solo voi ed evidentemente coloro che difendete, che coincidono, guardate, quasi sempre con chi le tasse non le paga. Mai che venite qui in aula a dirci: siamo consapevoli che il peso fiscale di questo paese è tutto sulle spalle dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, dei commercianti che pagano le imposte e dei professionisti che le pagano. Mai, mai una volta che veniate qui a dirci: uniamo le forze per combattere le evasioni fiscali. Mai, mai venite qui ogni volta, umiliando il Parlamento, a costruire meccanismi che avvelenano il fisco, lo peggiorano, perché poi i commercialisti non ci capiscono più nulla, sono distrutti, e quello che viene fuori puntualmente dopo l'ennesima richiesta di fiducia del Ministro Ciriani: Ministro, io ho perso il conto, oggi chiederemo agli uffici di aggiornarci sul pallottoliere delle fiducie, ma io inizio a pensare che abbiate battuto tutti i governi della Repubblica. La Presidente del Consiglio, diciamo, continua a dire che lei sarà soddisfatta quando, e speriamo finisca questa agonia per tutti noi, quando avrà superato il Berlusconi 2 o il Berlusconi 3. E le voglio dire una cosa: prima che la Presidente del Consiglio superi in questa, diciamo, gara che fate tra di voi di governi che certamente non saranno ricordati per quello che hanno fatto, ma per i disastri che hanno combinato, potete dirle che ha già battuto i record di voti di fiducia, alla faccia della stabilità. Cioè, voi la stabilità la tenete in piedi, diciamo, siccome non vi fidate tra di voi, la tenete in piedi chiedendo al Ministro Ciriani questo esercizio di umiliazione continua del Parlamento, perché il problema non è del governo, colleghe e colleghi della maggioranza, il problema è nostro. Il problema è nostro, perché prima dobbiamo subire nelle commissioni di merito le accelerazioni improvvise e i SUC. Vi segnalo che una parte della maggioranza, presidente Garavaglia, lei lo sa, non ha partecipato ad un certo punto ai lavori della Commissione. E non ha partecipato perché evidentemente c'erano stati già problemi. E noi, che siamo rimasti lì fino alla fine, abbiamo riscontrato che in realtà lei i problemi posti dall'opposizione alla sua attenzione, lei Borghesi, non li ha nemmeno presi in considerazione. I problemi posti dalla maggioranza sono diventati oggetto di mediazione. Presidente, lei molto opportunamente ha ricordato che il Quirinale non si tira per la giacca. Quello che il senatore Nicita le ha detto però non era, diciamo, una sottolineatura di passaggio. Lo ha fatto perché sistematicamente nella Commissione Finanze, quando c'è una discussione di merito su temi che guarda caso vedono la maggioranza divisa, ormai l'alibi nel dire che c'è qualcuno sopra le nostre teste che decide è diventata la scappatoia della maggioranza per non affrontare problemi. Quindi le chiedo, a nome del gruppo del Partito Democratico, di comunicare attraverso il Presidente La Russa ai presidenti delle commissioni di non utilizzare nessun alibi, perché non c'è nessuno che chiama presidenti delle commissioni, relatori o esponenti di governo per indicare che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Dovrebbe saperlo il Senato cosa è incostituzionale e cosa non lo è, anche perché puntualmente quando vi contestiamo alcune norme per la loro chiara incostituzionalità e andate dritti come treni, poi vi schiantate perché interviene qualche mese dopo la Corte Costituzionale, come è successo tante volte. Allora, siccome dobbiamo capire come passare quest'ultimo anno di legislatura, che appare sempre più come un'agonia, noi speriamo che sia solo un mese, Noi speriamo che l'anno, diciamo, che abbiamo di fronte duri il meno possibile. Ma siccome immaginiamo che la presunta stabilità di cui parla la Presidente del Consiglio coincide col fatto che di là non volete muovervi, e quindi non è stabilità, ma è legame al seggio parlamentare, siccome immaginiamo che non avete nessuna intenzione di sfiduciare un governo che dovrebbe avere la dignità di sfiduciarsi da solo e quindi andarsene, perché dopo la 130esima fiducia penso che ci sia poco altro da aggiungere, la cosa che vi chiediamo sommessamente è di non farci più assistere a spettacoli indecorosi come quelli a cui abbiamo assistito in questi giorni. Non chiediamo molto, Presidente, chiediamo il rispetto del Parlamento, chiediamo semplicemente il rispetto del Parlamento. Presidente Garavaglia, non è possibile gestire in questo modo i provvedimenti. Sul telemarketing abbiamo assistito ad una vergognosa pantomima della maggioranza. Se non siete in grado di affrontare i problemi, abbiate il coraggio di assumervi la responsabilità. E chiudo, Presidente. Questo provvedimento non c'entrava nulla con gran parte degli emendamenti che sono stati approvati dalla maggioranza in queste ultime ore. Nulla. Doveva risolvere il problema dei carburanti, che continuano a costare tanto, e purtroppo la responsabilità generale risiede anche nelle tante amnesie che avete avuto sulla politica estera e nel rapporto con quei due matti, Trump e Netanyahu, perché così li definiamo, che stanno incendiando il mondo, e non avete mai il coraggio di dire nulla. Lo so che cosa direte, ma non dipende da noi. No, ma dipende da voi, almeno la dignità del nostro paese, di prendere le distanze da quello che sta accadendo in Medio Oriente. Almeno la dignità dell'Italia cercate di preservarla. Dicevo e chiudo, Presidente, quando si discute di provvedimenti di merito, proviamo a difendere le prerogative del Parlamento. Sui carburanti, con l'attività della Commissione non avete fatto nulla. Le accise mobili, vi avevamo chiesto una cosa sola. La senatrice Tajani ha fatto di tutto con i colleghi che hanno partecipato ai lavori delle commissioni per provare a far passare un concetto che la segretaria Schlein aveva più volte proposto alla Presidente del Consiglio: le accise mobili. Non avete trovato le risorse per far partire questo meccanismo che tutelerebbe definitivamente i consumatori italiani, perché le risorse le utilizzate per altro. Presidente, penso che ci sia poco altro da aggiungere, se non che il decreto fiscale che avete accorpato al decreto carburanti è diventato ancora una volta un pezzo di provvedimento che in realtà, anziché occuparsi dei problemi del fisco e dei problemi che ha con il fisco la stragrande maggioranza degli italiani che pagano le imposte, è diventato lo strumento per consentire a elusori e evasori fiscali di ritrovarsi ancora una volta a fianco una parte della politica italiana che non coincide con il centro-sinistra. Grazie.
2: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Sironi.
3: Grazie Presidente, colleghi, governo. Mi sembra importante...
1: Elena Sironi, Movimento 5 Stelle.
3: ...in cui assistiamo all'ennesima apposizione di fiducia per l'approvazione di un provvedimento. E devo sottolinearlo a beneficio di chi ci ascolta da casa, perché devono sapere come questo governo, come questa maggioranza sta gestendo la legislazione nazionale, quella che condizionerà gli interessi di tutti gli italiani, a colpi di fiducia. Che cosa significa? Semplicemente che o mangi sta minestra per la maggioranza o salti questa finestra, ovvero nessuna collaborazione, nessuna partecipazione nel cercare di migliorare gli atti che vengono licenziati. Quindi un atto di forza di cui tutti, soprattutto dalla minoranza, quindi dall'opposizione, stiamo soffrendo, perché stiamo vedendo assistendo a una legislazione totalmente priva di programmazione. Questa maggioranza è arrivata al governo semplicemente forte di una cosa, della critica rispetto a quello che i precedenti governi avevano fatto, alla distruzione del programma precedente, ma senza un disegno organizzato, preordinato. Sono tutti interventi frammentari che vanno a demolire qualcosa che gli altri hanno fatto, e questa frammentazione, questa cecità, questa miopia, questa mancanza di organizzazione la pagano tutti gli italiani e continueranno a pagarla. Dalla miopia rispetto alle rinnovabili, che se si fosse seguita la strada che era stata incardinata, ora saremmo come la Spagna, non avremmo tutti questi problemi, non dovremmo preoccuparci di dove trovare i soldi per cercare di limitare le spese e l'aumento dei costi per i cittadini. E tutta questa miopia continuiamo a pagarla anche in tema ambientale, il negazionismo rispetto alla crisi climatica, il negazionismo rispetto alle emissioni nocive che causano danni alla salute di tutto. Stiamo adesso trattando proprio in Commissione 8a e 9a il disegno di legge sulla caccia, un obbrobio. Sembra davvero di essere rimasti a 100 anni fa, rappresenta gli interessi dell'1% della popolazione italiana, i cacciatori, e per i cacciatori si sta sacrificando l'ambiente, l'ecosistema, la libertà delle persone di circolare, si sta dando via libera degli interventi demolitori degli ecosistemi, della fauna, con interventi veramente che mi fanno pensare a Fred Flintstone, passami la clava per favore. Guardate, veramente fuori dal tempo. Ci sono state delle petizioni popolari completamente contrarie alla caccia. La Commissione europea ha inviato una lettera dicendo: attenzione che state violando le direttive 1, 2, 3, 4. La risposta del rappresentante del governo in Commissione: ma è stato un atto irrituale, quindi aspettiamo la procedura di infrazione. Tanto paga Pantalone, pagano gli italiani, siete veramente degli irresponsabili.
2: Ha chiesto di parlare il senatore Trevisi, prego.
4: Grazie. Sì, grazie Presidente. Sì, è vero, in Italia abbiamo un aumento dei combustibili che stiamo contrastando, logicamente il petrolio, il sottostante, è aumentato del 30-40%, quindi con dei decreti si cerca di abbattere le accise per contrastare questo aumento Ed è anche vero quello che dicono le opposizioni, che in Italia l'energia costa cara perché, a differenza della Spagna, non abbiamo puntato troppo sulle rinnovabili negli ultimi anni. Allora, le rinnovabili in Italia crescono in maniera esponenziale col secondo governo Berlusconi, che fa il conto energia. Nascono centinaia di migliaia di aziende, l'Italia vive il boom delle fonti rinnovabili e diventa, nei governi Berlusconi, il primo paese per crescita di fonti rinnovabili, finché non arriva il PD. Col PD si fa lo spalmo incentivi, si tolgono col governo Renzi tutti gli incentivi sulle rinnovabili, si tolgono anche retroattivamente, il PD toglie gli incentivi sulle rinnovabili nel 2014. Dati Unioncamere, grazie al governo PD falliscono 133.000 imprese che si occupavano di installazione di fonti rinnovabili grazie al PD, 133.000 imprese grazie al governo Renzi che si occupavano di fonti rinnovabili falliscono, si passa dai 70.000 impianti di fonti rinnovabili installati col governo Berlusconi a 77 impianti. Questo è il governo PD, il governo a favore delle fonti rinnovabili. Ritorna il governo Meloni, le fonti rinnovabili crescono dal 70 all'80% in più ogni anno e oggi vengono bloccate da regioni come la Sardegna, a guida PD e Movimento 5 Stelle, dove ritengono che il 99% del territorio non sia idoneo alle fonti rinnovabili. Se l'energia costa cara in Italia è colpa del governo del PD.
2: Senatrice, senatore Trevisi, senatrice Paita, senatore Croatti, senatrice Pirro, la richiamo all'ordine. Senatore Trevisi, ma per cortesia, basta, a tutti lo dico, senatore Trevisi, senatrice Pirro, la richiamo all'ordine ed è il secondo per lei, ho chiesto a tutti di, senatore Croatti, due richiami, il terzo sa cosa succede. Basta! Abbiamo finito? Sembra di stare alle elementari. Per cortesia, colleghi, senatore Malan, prego, a lei la parola. Grazie.
5: La ringrazio.
1: Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
5: Cercherò di tenere e di non tenere, comunque non suscitare toni.
2: Senatore Croatti! Adesso però mi costringe davvero,
5: Allora, io non entrerò nelle dinamiche della commissione, volevo solo precisare una cosa, quanto detto dal presidente Boccia, che credo con un lapsus ha detto che per un certo periodo di tempo in commissione un gruppo non ha partecipato ai lavori, questo è vero, il senatore Boccia ha detto maggioranza, ma in realtà era un gruppo della minoranza, dell'opposizione, sì, ma infatti vuol solo precisare per chi ascolta, pensa a quella che lei spera sia la futura maggioranza, questo è legittimo. E volevo dire, per cui non entro nelle dinamiche della commissione, perché indubbiamente sarebbe l'ideale, sarebbe che tutto andasse senza interruzioni, nei tempi previsti e così via, però insomma chi è qui da un po' più di questa legislatura sa molto bene che purtroppo è successo, succede molto spesso. E perché succede? Perché ci sono dei provvedimenti che arrivano, ci sono delle urgenze, da varie parti arrivano dei suggerimenti e non sempre il percorso è quello che ci si augurerebbe senza scossoni. Il fatto è che questo governo, come anche io penso i precedenti, ha ritenuto, questa maggioranza ha ritenuto a volte anche all'ultimo momento, di introdurre delle provvedimenti utili nei vari provvedimenti. Quello che io voglio sottolineare, mi meraviglio che ci si stupisca del fatto che ci sono stati parecchi decreti, diversi decreti carburanti, perché il governo Draghi, che ha affrontato un'emergenza molto simile quando nel febbraio del 2022 per l'aggressione russa è iniziata la guerra Russia-Ucraina, il mese seguente il governo Draghi fece un decreto e ne fece uno al mese, e faceva bene a farne uno al mese, perché erano con interventi che duravano 3 settimane, 4 settimane, un mese circa, perché si sperava sempre, come si spera oggi, che i conflitti in corso finiscano, per cui non si può fare un decreto che vale per un anno e dunque lo si rinnova, niente di scandaloso, per cui ne fece uno a marzo, uno a aprile, uno a maggio, uno a giugno, uno a luglio, uno a agosto, uno a settembre, uno a ottobre, uno a novembre, ne fece 9. Mi stupisco che ci si scandalizzi perché l'attuale governo ne ha fatti 3 o 4, io voglio dire molto serenamente. E io sento sempre citare Trump e Netanyahu chiedendo al governo italiano di distinguersi. Allora, punto primo, Trump e Netanyahu sono stati eletti dai loro rispettivi elettori, non da noi. Nessuno dei credo della maggioranza ha fatto campagne elettorali per l'uno o l'altro, o neppure i suoi candidati. Il leader politico che ha iniziato il suo impegno politico facendo campagna elettorale per un presidente degli Stati Uniti non è del centrodestra, poi se uno si può cercare lo trova, e per cui non ci sentiamo coinvolti. Quello che possiamo dire è che questo governo dei no al presidente degli Stati Uniti ne ha detti parecchi, ne ha detto sulla Groenlandia, sulle parole non riguardose nei confronti dei nostri caduti in Afghanistan, sull'uso delle basi, sull'azione in Iran e in particolare sulle ultime richieste. Io sono ancora in attesa di sapere quando un presidente del Consiglio espresso dalla centrosinistra o dalla sinistra ha detto un no al presidente degli Stati Uniti dell'epoca. Infine, la questione delle fiducie. La questione delle fiducie, è vero, sono state poste molte fiducie, il ministro Ciriani, che è qui presente, che ne è protagonista, lo sa bene, dicono i dati 2,7 al mese. Il governo Draghi, precedente, pur avendo una maggioranza in Parlamento dell'85-90%, aveva il 2,7 fiducia, la media di 2,7 fiducia al mese. Tu guarda la stessa cifra. Allora, sappiamo bene che l'ideale sarebbe la discussione emendamento per emendamento, però ci sono, se l'ha fatto il governo Draghi e l'ha fatto il governo Meloni, probabilmente ci sono delle motivazioni simili e non ci si può scandalizzare per quelle del governo Meloni quando si è votate quelle del governo Draghi. Il governo Monti ne fece addirittura 2,8 al mese. Il governo Conte, i due governi Conte, ne fece di meno, indubbiamente, ne fece di meno, e cioè ne fece 2,3. È vero che 2,3 è meno di 2,7, ma non mi sembra una cosa qualitativa. Allora, è vero che insomma ci sono tutte le dinamiche quando si è all'opposizione e quando si è in maggioranza, però insomma, credo che chi ci ascolta, se c'è qualcuno che ci ascolta fuori da quest'aula, possa rasserenarsi, non ci sono stravolgimenti, la differenza forse sono nei risultati, perché quando si dice questo governo deve andare a casa, deve smettere, probabilmente sia il rimpianto di quello che abbiamo trovato quando questo governo ha iniziato a lavorare, e cioè 1.200.000 posti di lavoro in meno c'erano allora, c'era una disoccupazione giovanile al 23%, oggi al 18%, c'era uno spread che era più del doppio di quello di oggi e una borsa che era meno della metà, e tanti tanti altri dati. Le donne in gravidanza avevano 3 mesi in meno di congedo di maternità pagato all'80% e tante altre cose. Non voglio dilungarmi, però noi riteniamo che sia dovere dell'attuale governo portare fino alla fine il suo mandato avuto dagli elettori e non per inciuci, per accordi, per congiure di palazzo, perché dopo 4 anni di buoni risultati ci aspettiamo un ultimo anno di altrettanto buoni risultati, perché il nostro scopo è quello di migliorare la situazione dell'Italia e degli italiani e non quello di tenere il seggio. Sottolineo che mai la Presidente Meloni ha detto che sarà soddisfatta quando supererà per durata il governo Berlusconi, che attualmente ha il record di durata, ma non è certo quello che ci soddisfa. L'ha detto prima ancora di diventare Presidente del Consiglio. Quello che cerchiamo di fare, a cominciare dal Presidente Meloni, è quello di rendere l'Italia migliore, con più occupazione, più lavoro vero, con una sicurezza dei cittadini meglio tutelata. Queste sono le nostre ragioni, non certo di rimanere qui un mese o un anno in più. Grazie.
2: Grazie, dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. È iscritta a parlare la senatrice Musolino, prego.
6: La ringrazio, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, governo. Devo, prima di iniziare la dichiarazione di voto su questo provvedimento, devo...
1: Italia Viva, il centro del New Europe.
6: Che forse per una delle rare volte da quando il lavoro parlamentare è iniziato all'inizio della legislatura, su questo provvedimento in sesta commissione abbiamo lavorato anche, diciamo, abbastanza, in maniera abbastanza impegnativa, con un buon ritmo, con una buona lena. E diciamo, anche grazie, diciamo, alla capacità del Presidente Garavaglia di condurre i lavori della commissione, abbiamo potuto, diciamo, presentare tanti emendamenti, ne abbiamo potuti discutere, però poi nel finale c'era sembrato quasi che finalmente il governo si fosse convinto a dare spazio anche alle opposizioni e a accogliere anche emendamenti di buon senso, ma come sempre al momento finale abbiamo mancato il bersaglio, perché purtroppo questo provvedimento, nonostante il lavoro fatto dalla Commissione, il lavoro fatto dagli uffici, il lavoro fatto anche dal sottosegretario Freni, che è stato in aula in Commissione con noi per tutto il tempo, poi alla fine si caratterizza per un provvedimento eterogeneo quanto al suo contenuto, con anche disposizioni che poco hanno a che fare con la materia. Alcune completamente, come si direbbe in gergo tecnico, ultronee, e vi dirò il perché. È come però un'occasione mancata per quelle che invece erano le finalità proprie di questo provvedimento, che erano quelle in materia fiscale e sulle accise. Peraltro va anche detto che questo provvedimento costituisce un unicum. Erano due provvedimenti, uno era in materia fiscale, l'altro era le accise bis, per intenderci, volgarmente definite così, sono state trasfuse in un unico testo che ha preso corpo in quello che noi adesso stiamo votando. Quindi già una tecnica, diciamo, legislativa un po' anomala, credo che sia uno dei rari casi, se non l'unico, che si è verificato finora in questo modo, ma che aveva un chiaro indirizzo, doveva avere ad oggetto dei provvedimenti in materia fiscale, in attesa di questa famosa riforma fiscale, e dei provvedimenti in materia di accise. Quindi l'oggetto era ben chiaro, era definito. In verità, in materia fiscale si è mancato l'obiettivo, perché tante materie sulle quali si sarebbe potuto e dovuto intervenire, che avrebbero davvero dato un quid pluris a questa normazione, non sono state accolte, e in materia di accise siamo alle prese con un provvedimento che sostanzialmente è la riedizione di quello precedente e che sarà poi posticipato con le accise TER, che è già in cantiere e che dovremo discutere. Sento molto bene e proseguo nel mio intervento, perché tutto mi si può dire tranne di essere una persona di parte. Difatti questo provvedimento, sì, lo dico a beneficio di chi mi indirizza suggerimenti dal lato della maggioranza, infatti questo provvedimento per qualche aspetto potrebbe anche essere considerato un provvedimento, come posso dire, con qualcosa di positivo, ma per altri, e ritorno a quello che ho detto prima, invece confermo che è mancata quella buona volontà che forse avrebbe potuto dare uno spunto migliore. Mi riferisco a tutti quegli emendamenti che avevamo presentato come gruppo Italia Viva in materia di contratti, di detassazione dei rinnovi contrattuali, chiedendo di ampliare la platea dei beneficiari e di applicare queste misure esclusivamente ai rinnovi che si basano sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro, proprio per evitare il fenomeno del dumping contrattuale. Ebbene, su questi provvedimenti ci è stato dato parere contrario e ci è stato suggerito bonariamente di ripresentarli sul decreto primo maggio, come a dire, non qui, metteteli lì, non si capisce il perché, francamente. Ma avevamo anche chiesto di rafforzare il fondo per la partecipazione dei lavori alla gestione degli utili di impresa, anche questa sarebbe stata una materia attinente, un intervento attinente alla materia fiscale, ma anche su questa non c'è stata possibilità di trovare una quadra. Avevamo chiesto anche di aumentare le risorse del fondo con nuove competenze per gli investimenti sulla formazione dei lavoratori. Questo è un fondo quasi sconosciuto agli italiani, ben pochi italiani conoscono l'esistenza di questo fondo. Serve alla formazione interna, cioè quella formazione che le aziende devono fare nei confronti dei loro stessi dipendenti. È un fondo che viene alimentato dagli stessi dipendenti tramite una piccola trattenuta sulla loro busta paga, una trattenuta automatica che vogliono o non vogliono viene applicata lo stesso. Sarebbe uno strumento sul quale intervenire, potenziarlo, soprattutto nei temi della sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, su quelle che sono le tematiche calde dei giorni nostri. E invece anche su questo non c'è stato ascolto. E poi avevamo chiesto anche l'introduzione degli esoneri contributivi per i contratti di apprendistato, perché bisogna spingere sul lavoro dei giovani, perché noi siamo uno degli stati nei quali i giovani lavorano meno, entrano più tardi nel mercato del lavoro e soffrono maggiormente, più che in tutti gli altri stati dell'Unione Europea, la difficoltà e il ritardo nell'accesso anche al lavoro più qualificato. L'Italia ha una classe dirigente che mediamente ha 60 anni, figuratevi il problema generazionale che si dovrebbe affrontare, ci si dovrebbe mettere mano. Su questi argomenti, che pure mi sembrano fossero ispirati assolutamente a buon senso e anche a una logica costruttiva, quella che ho sentito fino a ieri rivendicare dalla Presidente Meloni come il buon viatico per un percorso finale di conclusione della legislatura, in verità, al di là delle dichiarazioni formali, non abbiamo avuto nulla, ma proprio nulla. Cioè parere contrario e emendamenti rigettati, posti in votazione solo per lasciare la traccia che ci abbiamo tentato, ma rigettati. Poi questo provvedimento invece su che cosa si caratterizza? Per una serie di disposizioni completamente eterogenee fra di loro, con finalità poco comprensibili, sulle quali io penso che gli italiani siano interessati a ricevere qualche piccolo spunto di riflessione. Uno riguarda una gran parte di questi provvedimenti, di questo provvedimento, riguardano le norme sulla cosiddetta definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, volgarmente conosciute come rottamazione quater e rottamazione quinques. Ora io qui non vi starò a fare una questione morale sulla rottamazione. Vi dico piuttosto che la rottamazione dei carichi ascritto al ruolo andrebbe affrontata, e ancor prima la riscossione, la procedura per la riscossione dei tributi, andrebbe affrontata con uno spirito laico e con una volontà di mettere finalmente fine a un coacervo di norme che rendono una giungla questo settore, ma non una giungla per i commercialisti o per i contribuenti, perché non vogliono pagare o perché vogliono eludere la normativa o perché si vogliono sottrarre, ma perché è davvero un articolato di norme. Pensate che le prime disposizioni sulla riscossione coattiva sono del 1973, sono il DPR 602 e 603 del 1973. Io credo che il tempo sarebbe maturo per mettere finalmente mano a questa materia e riorganizzarla e renderla anche più snella, ma soprattutto meno gravosa. Perché diciamoci la verità, non è che gli italiani non vogliono pagare le tasse, e intendo soprattutto il ceto medio, intendo soprattutto i lavoratori dal rapporto di lavoro dipendente, ma capita che non ci arrivino, che non arrivino a pagare quella tassa, e il nostro sistema fiscale ha un sistema sanzionatorio particolarmente gravoso. Il tributo si duplica, le sanzioni sono equivalenti al capitale, e vanno aumentando, e quando arriva la riscossione tramite ruolo, già solo per il fatto dell'iscrizione al ruolo si inseriscono gli aggi della riscossione, che sono all'incirca il 30%. Quindi voi capite che nel momento in cui noi continuiamo a fare provvedimenti di rottamazione, dove diciamo che per determinati carichi iscritti a ruolo in un certo periodo rinunciamo agli interessi, rinunciamo alle sanzioni e ti consentiamo di pagare soltanto la sorte capitale, ma non mettiamo mano alla fiscalità, al sistema fiscale, a come si pagano le imposte, a quali sono le misure degli interessi, noi continuiamo sostanzialmente ad affogare, perché questo è il grande problema dell'Italia. Un conto è l'evasione e un altro è la capacità di pagare le tasse e di non essere sopraffatti dalle sanzioni. Tra le norme particolari invece che contiene questo decreto legge ce n'è una relativa, è un'interpretazione autentica, è un po' una norma di cui non ha parlato nessuno, ma perdo un secondo per illustrarla agli italiani che ci seguono, ed è la norma di quell'articolo 12 bis che prevede sostanzialmente l'interpretazione autentica di una norma che stabilisce che a seguito dell'operazione della liquidazione della società in-house denominata ACI Progei Programmazione e Gestione Impianti e Immobili Società per Azioni, tutti gli immobili che da questa società sono stati trasferiti ad ACI Automobile Club d'Italia sono esenti da qualsiasi imposta diretta e indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Allora, Presidente,
2: concluda.
6: È inutile che noi parliamo di fiscalità, di delega fiscale, di rottamazione, di venire incontro agli italiani, di abbassare la pressione fiscale e di tutte le manovre che andrebbero fatte, se poi all'interno dei testi la maggioranza continua a inserire disposizioni che non soltanto sono ultronee, ma che rappresentano né più e né meno quello che in italiano si chiama favoritismo. Grazie.
2: Ha chiesto di parlare il senatore Salvitti. Prego.
7: Grazie Presidente. Capisco che gli argomenti probabilmente che vengano trattati nell'arco sia della discussione generale che da parte nella dichiarazione di voto hanno poco a che vedere con quello che è il provvedimento, perché si sta parlando di tutto quanto lo scibile umano piuttosto che del provvedimento in sé per sé, e se si vuole fare riferimento a questo allora ci si trascina in un discorso.
1: Giorgio Salvitti, Civici d'Italia, UDC, Non Moderati, MAI e Centro Popolare.
7: Quelle che sono le direttrici sulle quali il governo ha deciso di puntare per quanto riguarda la chiusura della legislatura, ben chiarendo il fatto che, avendo una visione completamente diversa rispetto a quella precedente, avendo un governo pienamente politico da questo punto di vista, si segue la linea che si è tracciata fin d'ora, mettendo come prospettiva alcuni spunti che comunque già facevano parte di questa traiettoria economica per quanto riguarda quello che è l'indirizzo e la spinta da parte del governo, perché se noi tutte quante quelle che sono le norme fiscali e che hanno prodotto degli effetti importanti al di là della favola che viene raccontata tutti quanti i giorni sull'innalzamento della pressione fiscale, e se si va nello specifico a comprendere quelli che sono i provvedimenti che sono stati messi in campo, si comprende che c'è una linea ben precisa, quindi favorire quelle che sono le fasce a reddito più basso del nostro paese per fare in modo tale che possano generare l'avvio di un volano da un punto di vista economico e quindi far ripartire quelli che sono i consumi sul nostro territorio. La ricetta è semplice, questa, e continueremo a incidere da questo punto di vista, anche perché i dati ufficiali questo ci dicono che stiamo producendo un innalzamento di quello che è la redditività per le famiglie italiane, e a differenza di quanto avviene negli altri paesi europei, se noi immaginiamo che siamo per crescita i terzi all'interno del G7, significa che le azioni che sono state messe in campo, nonostante una situazione geopolitica internazionale incredibile che non si vedeva da tantissimi anni, l'azione di questo governo sta dando dei risultati che sono positivi. La volontà e l'apertura che è stata data da parte del Premier ieri durante il Premier Time di poter collaborare e lavorare insieme per far sì di facilitare quella che è la vita dei nostri concittadini attraverso delle azioni specifiche e puntuali che vengono messe in campo per migliorare sia da un punto di vista fiscale ma anche da un punto di vista economico quella che è la situazione delle famiglie italiane, penso che sia un'apertura importante che spero possa essere colta dalle opposizioni. Ma al di là di questo, noi andiamo avanti per la nostra strada. Uno spunto importante per quanto riguarda il nucleare, e sappiamo che importanza ha e quanta negatività ha portato in termini economici quel nefasto voto negativo di 40 anni fa per quanto riguarda quello che era il nucleare, seppur condizionato da quello che avvenne in quegli anni e quindi dalla paura che aveva attanagliato quelli che sono i cittadini italiani che le hanno fatti votare in un certo modo, ci fa comprendere la difficoltà che ha creato alla, soprattutto da un punto di vista energetico, al nostro paese, anche perché da un punto di vista ambientale, sapendo e vedendo a corona intorno al nostro paese dove sono piazzate gli impianti nucleari, sia francesi, sia austriaci, sia sloveni, sia piuttosto che svizzeri, ci fa comprendere che è solo stato un danno di carattere economico. Quindi investire sul nucleare è un aspetto fondamentale, perché l'aspetto legato al costo dell'energia è di fondamentale importanza, è un aspetto fondamentale che può far crescere completamente quella e ribaltare quella che è la visione e l'economia sul nostro paese, perché abbassare quel livello significa rilanciare anche l'industria. L'industria, ringraziando l'azione di questo governo, sta riprendendo a partire, ci sono i dati del primo trimestre di quest'anno che ci confortano da questo punto di vista, ma il dato più importante è quello legato alla capacità di poter incidere sulle assunzioni, perché questo significa salvaguardare soprattutto quelle fasce più basse e che sono andate in sofferenza negli anni scorsi, e i dati dell'OCSE non di parte ci stanno a testimoniare il fatto che il rischio povertà in Italia si sta abbassando, a differenza di quelli che sono gli altri paesi europei. Questo significa che non significa che ci dobbiamo sentire tranquilli da questo punto di vista. Sappiamo benissimo che il lavoro da fare è ancora tantissimo, sappiamo che, vista la situazione internazionale, dobbiamo ancora lavorare tanto per far sì di uscire da questa situazione, ma tutti quanti i dati ci portano in quella direzione. Io poi comprendo tutte quante quelle che sono la voglia di apparire definendoci famiglia Adams. Io mi permetto solamente di segnalare che il motto della famiglia Adams era un altro, oltretutto è una famiglia che viene presa a riferimento anche negli Stati Uniti come modello di famiglia, insomma, perché è quello che è sempre stato nella storia, me lo sono scritto perché ve lo voglio leggere, perché è simpatico, ve lo voglio leggere, dice: con delizia banchettiamo di color che vorrebbero assoggettarci. Questo è il motto di famiglia questo è il nostro motto di famiglia, di noi, famiglia Adams, che siamo ben rappresentati dalla nostra Presidente del Consiglio. Grazie.
2: Grazie anche per il rispetto del tempo, del risparmio anche del tempo. Diamo il benvenuto agli studenti e ai docenti del Liceo Classico Lanza Perugini di Foggia. E proseguiamo con l'intervento del senatore Magni, prego.
8: Grazie Presidente, vorrei iniziare con
1: Tino Magni, gruppo misto Alleanza Verdi e Sinistra.
8: Che ho sentito precedentemente, io sono all'opposizione del governo Meloni come ero all'opposizione al governo Draghi, però paragonare le fiducie fatte in un governo tecnico e da uno che invece rivendica giustamente di essere un governo politico non sta in piedi, scusate ma non sta in piedi, perché il problema è esattamente il contrario. Lo sapete benissimo che il governo tecnico vive solo di fiducia, perché questo è il governo politico, deve essere in grado di confrontarsi e trovare, diciamo, della sintesi, delle soluzioni, perché ha la maggioranza politica, il che vuol dire che voi in effetti siete divisi al vostro interno, vi mettete d'accordo in pochi e ci imponete sostanzialmente la fiducia, perché questo è il dato fondamentale, e lo vediamo chi lavora nelle commissioni, come tutti noi ovviamente lavoriamo nelle commissioni, vediamo quali sono gli inghippi che a volte ritardano questa cosa. Quindi, fatta questa, diciamo, divagazione, ma che sta insieme rispetto a questo provvedimento, cioè, vorrei sottolineare un altro dato. Ora, noi discutiamo di questioni fiscali. Ora vorrei ricordare che i lavoratori dipendenti e i pensionati versano, sono il 90% del 96% che versano quasi il 96% di questa cosa, cioè complessivamente l'85% dell'IRPEF a livello nazionale, e non è per niente diminuito nei confronti dei lavoratori, dei pensionati e delle lavoratrici. E quindi questo è il dato. In 4 anni non avete ridotto la pressione fiscale sul lavoro dipendente e sui pensionati. Questa è un'altra questione. Perché? Perché lo dice anche qui lo stato di salute. noi cresciamo dello 0,5% rispetto ad altri paesi che crescono più di noi, e cresciamo poco perché? Perché sostanzialmente viviamo una crisi industriale significativa, nonostante avete avuto la possibilità di avere a disposizione quasi 200 miliardi del PNRR. Questo PNRR ha tamponato, diciamo, la crisi, ma non ha rigenerato una capacità produttiva di questo paese, e quindi non c'è un'inversione di tendenza, e su questo dobbiamo ragionare. Perché? Ora, perché io penso che non c'è nessuno di noi abbia la soluzione in tasca dalla sera alla mattina, il problema è proprio qua, il confronto su un modello di affrontare i temi. E quindi invece voi continuate a intervenire, ad esempio sulla questione fiscale, su un'impostazione a, come si dice, a spot, cioè continuamente a pezzi sostanzialmente, con una cosa particolare, l'unica cosa che comunque ha una continuità è il ragionamento della rottamazione. Per chi, quelli che non hanno pagato, per farlo pagare bisogna concedergli, e quindi un'amorosità. Questi, in sostanza, invece quelli che hanno pagato, cioè lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti, pensionati e pensionati, quelli non prendono nulla, perché sono, cioè, quelli che garantiscono l'entrata di questo paese. Quindi in sostanza chi non è lavoratore dipendente in qualche modo ha delle possibilità di intervenire su questo. E ripeto, con tanti dibattiti abbiamo un sistema fiscale che sostanzialmente fa acqua, perché per quella parte qua, perché in sostanza va in questa direzione. Ora, allora, possiamo ragionare che se davvero, cioè, vogliamo discutere di tassazione, io per esempio ho proposto anche nella finanziaria di introdurre la questione della tassazione degli extraprofitti, ma non è che penso che sia una questione di continuativa, perché la cosa vera è, dovremmo costruire una scala parametrale progressiva e non piatta, che sia in grado di far pagare quelli che prendono di più rispetto a, così come prevede la Costituzione. Però perché siamo in una situazione difficile, perché in questa situazione di difficoltà in questi anni, no, non è che tutti hanno dovuto tirare la cinghia allo stesso modo. Noi parlamentari stiamo meglio dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, non c'è dubbio, ma ci sono aziende, azionisti, c'è molte persone che hanno lucrato sulla crisi e hanno guadagnato molti soldi, tant'è che si parla di extra profitti. Quindi non la messa in discussione del profitto, perché ripeto alla noia che un'azienda non fa beneficenza, deve essere in grado di rigenerarsi, di investire, di programmare, quindi certamente deve fare questa cosa. Però stiamo parlando di questa finora, e voi zitti, continuate ad andare in questa direzione. Ma la cosa peggiore, l'ho già detto nell'intervento precedente, è che di fronte a questo rispondete in modo disuguale, perché anche qui è aumentata la disuguaglianza o no? È aumentata, non è diminuita. E allora è un problema, o no? È un problema non solo la maggioranza, anche l'opposizione, tutti dobbiamo porci il problema. Perché se le disuguaglianze aumentano, le difficoltà ovviamente per i cittadini ci sono, ma anche per i consumi. Cioè, è chiaro che se i salari non crescono e sono sotto del 9%, e nello stesso tempo i pensionati e le pensionate fanno fatica a fare la spesa, è chiaro che anche i consumi interni ne trovano una. Ma insomma, l'economia è fatta di regole, da una parte regolata, dall'altra però ci sono delle logiche. Quindi se io ho difficoltà, guardo bene se prendere un prodotto di qualità o meno, se oggi prendere una cosa oppure saltare questa cosa, perché questo è il dato. E perché poi i consumi le fanno le famiglie, e noi dovremmo tener conto delle famiglie. E cosa produciamo? Abbiamo detto ieri nel nostro question time la questione dei giovani. I giovani vanno all'estero, non credo che vanno all'estero per fare il turismo, vanno all'estero perché trovano una possibilità di poter realizzare ciò che hanno studiato, e hanno una remunerazione maggiore, perché se 150.000 giovani vanno fuori dal nostro paese non rientrano, negli ultimi 10 anni sono 630.000 che non rientrano nel nostro paese, vuol dire che noi abbiamo dei costi di far crescere, cioè la conoscenza a questi giovani, allo stesso tempo però vanno e dare un contributo in un'altra. E voi parlate di essere patrioti, patrioti di che? Di che cosa? Provate a vedere se invece siete in grado di fare una proposta in cui una parte di questi giovani possono rientrare a dare un contributo di innovazione al nostro paese, di ringiovanimento, di capacità di confrontarsi, perché il nostro è un grande paese che ha sempre stato in grado di confrontarsi con l'insieme, diciamo, nazionale, cioè a livello internazionale sia e mondiale. Quindi questo è il dato. Noi dovremmo andare in questa direzione. Però, ripeto, cioè, bisogna avere delle idee. E allora vorrei sapere, faccio delle domande. La domanda è molto semplice. Dov'è la politica industriale? Ora, noi abbiamo l'ILVA, la Stellantis, la Vetrobrus, ma tutto questo ha un corollario, perché non è solo la grande impresa che ho citato, sono tutto l'indotto che va a remengo sostanzialmente, quindi impoverimento, perché cassa integrazione, quindi riduzione di stipendi. Dov'è? Se voi siete in grado di dirmi qual è l'indirizzo, non l'occupazione del posto, ma un governo deve dare l'indirizzo di dove intende andare a sviluppare, a favorire. Ad esempio io penso alla questione di transizione ecologica, che vuol dire rigenerazione urbana, che vuol dire trasporti pubblici, che vuol dire energia pulita, che vuol dire sostanzialmente avere il coraggio sostanzialmente di affrontare la questione del salario realmente, fare un salario minimo legale, perché intanto che noi parliamo, noi avevamo fatto una proposta di 9 euro, gli altri paesi che sono partiti con 8 euro sono a 12 euro, perché non solo hanno introdotto un salario minimo, ma un salario minimo indicizzato che sia in grado di rispondere al problema della perdita del potere d'acquisto data dall'inflazione. Ora voi vi opponete a tutto questo e quindi non fate assolutamente nulla su questo, e in più, e finisco, continuate a farci pagare una tassa che è impropria, che è l'IVA sulle accise. Togliete almeno una tassa impropria e almeno avete fatto un passo in avanti sul fatto di avere un intervento di tipo strutturale. Sono queste le ragioni che noi votiamo convintamente contro questo provvedimento. Grazie.
2: Grazie. È iscritto a parlare il senatore Trevisi. Prego.
1: Sì. Antonio Salvatore Trevisi, Forza Italia.
9: Onorevoli colleghi, oggi l'Aula approva il decreto fiscale, un testo che si integra con una sequenza di norme già approvate che fanno parte di una visione di un fisco equo, alleato di chi produce e protettivo verso le famiglie, che Forza Italia con questo governo sta realizzando giorno dopo giorno. Perché è importante? Perché questo decreto dà certezze. Le aziende sanno che i soldi per il 5.0 ci sono. Libertà, si possono comprare macchinari innovativi anche fuori Unione Europea e beneficiare della defiscalizzazione. Dà tempo alle imprese perché posticipa scadenze, per esempio quelle delle dogane, ritenute, rottamazione. Quindi è un decreto che premia soprattutto chi investe e chi produce. Il testo che ci apprestiamo a votare mette al centro la concretezza, abbattendo la burocrazia, riducendo la pressione fiscale, con l'obiettivo di sbloccare investimenti e posticipare oneri che avrebbero potuto appesantire la liquidità aziendale. Il testo si distingue per un approccio favorevole al business, introducendo misure che ampliano la platea dei beneficiari dagli incentivi e che offrono maggiore flessibilità fiscale. Una delle novità più rilevanti è la modifica della disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali. Viene eliminato il vincolo che limitava i benefici ai soli prodotti UE. Le imprese ora possono investire in macchinari altamente tecnologici che in Unione Europea non si producono e vengono prodotti da altre parti del mondo, e quindi questa misura è importante perché dà alle imprese la possibilità di innovarsi e si applica retroattivamente dall'1 gennaio 2006. Poi ci sono un fondo, 500 milioni in più, per erogare il credito d'imposta pari al 35% a favore delle imprese che avevano già prenotato gli incentivi Transizione 5.0. C'è un sostegno quindi importante alla liquidità, la tassazione viene spalmata in 5 anni dall'esercizio corrente più 4 successivi, viene posticipato all'1 luglio 2026 l'applicazione di un contributo sulle importazioni, questo dà un respiro di 3 mesi agli operatori commerciali e dà tempo all'agenzia delle dogane per adeguare i sistemi informatici. Il decreto introduce anche con chiarezza e semplificazione e agisce anche come sblocca procedure per evitare contenziosi e incertezze operative. Corregge la decorrenza della norma.

0: la capitalizzazione interna. C'è una misura quindi molto pratica, come avevo detto prima, vengono introdotte 300 euro per lo spot dilettantistico, torna l'esenzione quasi totale, 95% sulle plusvalenze derivate dalla vendita delle partecipazioni qualificate. E poi, come dicevo prima, sull'energia io non volevo fare polemiche, io sono sicuramente, l'ho fatto prima quando ero consigliere regionale, uno dei politici più a favore delle fonti rinnovabili per le numerose leggi dal reddito energetico nazionale. E io ho solo citato i dati del gestore del servizio energetico. Vedete, nei governi Berlusconi, in quelli Meloni, come crescono le fonti rinnovabili e come crollano durante il governo Renzi a guida PD, dove dalle 150.000 imprese che si sono create grazie al governo Berlusconi sulle fonti rinnovabili, ne chiudono 133.000. E vi dico perché io lavoro in quel settore da 25 anni e venivano da me le imprese a piangere, imprese avevano 10-15 operai che sono state costrette a chiudere e a licenziare. Questi sono dati Union Camere. Con il governo Renzi 133.000 imprese, il governo PD chiudono sulle fonti rinnovabili. D'altronde, anche se vedete la stampa, persino Greenpeace e Legambiente hanno duramente criticato quel governo. E tant'è vero, se così amato dai paesi arabi, Renzi, dove c'è logicamente la maggiore produzione di carburanti, ci sarà anche un perché. Poi interveniamo sulle fondazioni liriche e sinfoniche. Viene prorogata al 2028 la possibilità di utilizzare risorse per il personale, prorogati i termini per i contributi statali. Quindi si evita il blocco delle attività culturali di eccellenza come teatro e opera. Ci sono altresì misure per assicurare gli strumenti di garanzia e gestire da Consip, da Consap a favore delle imprese danneggiate dal sisma. Rimangono operativi senza intoppi burocratici. Vengono modificate anche le tempistiche per la riconsegna anticipata dei carichi di riscossione affidati all'Agenzia delle Entrate. Sebbene questa norma mira a snellire le procedure di riscossione, permette all'agente di riscossione di restituire più rapidamente i carichi inesigibili e problematici dall'ente creditore. Quindi il filo conduttore è quello, è pragmatismo. Si rimuovono i paletti per il 5.0, si spalmano le tasse nel tempo, come Forza Italia ha sempre voluto a vantaggio delle imprese, si sanano incertezze pregresse. Il decreto quindi configura un provvedimento di assestamento dei conti e sblocco di disposizioni in essere. Un decreto che dimostra un'attenzione concreta, è un provvedimento snello ma potente che si configura come uno strumento tecnico a favore del sistema produttivo. Quindi dà certezza, 5.0, dà libertà, macchinari si possono comprare anche da paesi innovatori e da tempo, posticipa scadenze e deroga. È un decreto che premia chi investe e chi produce. Per queste ragioni il partito di Forza Italia e i votatori votano convintamente a favore del decreto. Grazie.
1: Grazie, senatore Trevisi. Do la parola al senatore Turco.
2: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Discutiamo oggi un provvedimento fiscale, ma senza il ministro Giorgetti e senza i rappresentanti del governo del MEF, quindi è veramente una cosa molto assurda. Ancora una fiducia.
3: Mario Turco, Movimento 5 Stelle.
2: È un Parlamento ormai svilito perché, nonostante gli oltre 500 emendamenti che sia la maggioranza che l'opposizione hanno depositato, questi emendamenti sono andati a finire nel cestino, dimostrazione dell'attenzione che questo governo sta ponendo alle emergenze economiche, fiscali e alle emergenze anche del lavoro. E discutiamo oggi un provvedimento che è costruito sull'emergenza, sull'improvvisazione, sulla frammentazione normativa e sulla rincorsa agli errori prodotti dallo stesso governo, perché in questo provvedimento si agisce solo a rimediare agli errori che sono stati commessi in sede di legge di bilancio. Quindi un provvedimento correttivo, incapace peraltro di offrire risposte strutturali alle emergenze del Paese. Si rincorrono le emergenze, si tamponano alcuni effetti senza rimuoverne le cause. Nel frattempo però la situazione economica diventa sempre più complessa e difficile. Ieri abbiamo ascoltato la Presidente del Consiglio, che ancora non è sulla terra, studia forse dati suoi, ma non legge o non sa leggere.

0: leggere i dati ufficiali, quelli che ci vengono dati dalle autorità di vigilanza, dalle autorità contabili. Sui salari, confonde i salari nominali dai salari reali. L'Istat ci dice che i salari reali, nonostante la riduzione del cuneo fiscale, nonostante la riforma sulle aliquote fiscali, non hanno recuperato ancora la perdita del potere di acquisto. Quindi c'è una perdita ancora da recuperare del 7,8%. Il costo della vita continua ad aumentare. Solo nel mese di aprile è aumentato dell'1,1% rispetto a marzo. La crescita economica, la Presidente del Consiglio non ha per nulla detto come andare a risolvere una crescita che ormai è cristallizzata allo zero, ultimo tra i paesi OCSE, ultimi in Europa, addirittura dietro Spagna, Portogallo e Grecia. Sul debito pubblico dice che a questo punto ieri diceva che è stato ridotto, ma forse non ha letto neanche il documento di finanza programmatica e pubblica. Cioè il debito pubblico rispetto al PIL è addirittura cresciuto di ben 3 punti, addirittura persino più alto di quello della Grecia, altro che conti in ordine. Sulla produzione industriale in calo da oltre 3 anni, sulla pressione fiscale, forse si confonde, lì dice che la pressione fiscale addirittura mette in dubbio che sia aumentata, ma l'Istat ci dice che la pressione fiscale è aumentata, la cifra record del 43,1%, perché effettivamente sono aumentate le tasse. Quando lei dice le tasse le ha ridotte e si riferisce al cuneo fiscale e alle aliquote fiscali, quella riduzione, quei 20 miliardi che dite che avete messo in tasca agli italiani, sono stati mangiati letteralmente da una tassa occulta che voi continuate a non considerare, che si chiama fiscal drag. Ora, il fiscal drag ha drenato oltre 25 miliardi, ecco perché gli italiani non hanno nulla più in tasca da spendere. E quando la Meloni dice che la pressione fiscale è aumentata grazie all'aumento dell'occupazione, dice un'altra grande fesseria, perché altrimenti, secondo il suo ragionamento, dovremmo sperare nell'augurarci l'aumento della disoccupazione per ridurre la pressione fiscale? Cioè non sappiamo come funziona il ragionamento economico della Presidente Meloni. La verità è che avete creato sul piano nominale l'occupazione, senza entrare però nel merito di quale occupazione è stata aumentata, ma il problema è che non è cresciuto il PIL. Ecco perché una delle motivazioni per cui è cresciuta la pressione fiscale. A questo punto, di fronte a questo scenario, ci aggiungiamo la procedura di infrazione ancora aperta per deficit eccessivo, i margini di bilancio ormai quasi nulli, il PNRR ormai prossimo a scadenza, senza il quale saremmo in recessione, lo dicono gli studi di Confindustria, un patto di stabilità che questo governo ha subinamente accettato e che oggi chiede in maniera confusa di sospendere. Ma per fare cosa? Lo dovete dire chiaramente agli italiani. Ma certamente non per finanziare la spesa nelle armi, no grazie, quella ormai è aumentata già nello scorso triennio. A questo punto, di fronte a questa situazione che peggiora di giorno in giorno, state producendo a ripetizione decreti tampone, come se fossero delle caramelle, misure temporanee che durano 15-20 giorni, che però ci dicono tutta della gravità. Non avete più risorse, non avete più nulla da dire al Paese, per cui fareste bene ad andare a casa, perché non avete creato le condizioni per arrivare a fine legislatura. Sono questi ultimi, tutti interventi senza visione, senza strategia e finanziati con nuove tasse e con nuovi tagli. È il caso del decreto accise 1, che avete tagliato 570 milioni alla spesa pubblica, dalla sanità alla ricerca, all'innovazione, senza fare quello che in caso di emergenza si fa, ed era una grande opportunità persa, una vera riforma strutturale sulla fiscalità energetica, perché in Italia abbiamo la fiscalità indiretta su tutto il costo dell'energia, soprattutto sui carburanti, che è al massimo d'Europa, e questo era il momento per agire su quella riforma. E non avete neanche inserito delle misure capaci di proteggere stabilmente le famiglie e le imprese, avete semplicemente preferito tirare a campare, dare un'aspirina ad un malato cronico che purtroppo è il nostro paese. Però dall'altra parte avete poi nel decreto accise 2, accise 3, chissà quanti decreti accise faremo, perché la guerra ancora non è terminata. Però attenzione, che mentre i numeri sono infiniti e possiamo arrivare all'infinito se questa guerra non si ferma, la pazienza degli italiani ormai si è esaurita, non arriviamo più a fine mese. Adesso introducete nei prossimi decreti l'IVA mobile sulle accise. Sapete cosa significa? È un autofinanziamento alle spalle dei cittadini. Il governo incassa, lo Stato incassa più IVA e poi ne restituisce una parte. Questo è quello che state facendo. Quindi state socializzando l'emergenza energetica con costi a carico dei cittadini. Il Fondo Monetario Internazionale ha già stimato che il costo annuo a famiglia, se la guerra dovesse finire oggi, è circa 500 euro. Se a giugno diventerà 1000 euro, se continua fino a dicembre, supererà le 2000 euro. Queste sono tasse occulte che state caricando ai cittadini italiani. Questo decreto fiscale è un decreto ormai omnibus, non interviene sugli investimenti, sulla crescita, non riduce le tasse, non introduce strumenti di semplificazione e non contrasta l'evasione fiscale. Ieri parlava Giorgia Meloni di un'evasione fiscale, di una lotta all'evasione fiscale che addirittura ha permesso di recuperare 100 miliardi, ma lei confonde le entrate ordinarie con l'evasione fiscale. Che facciamo? Siamo tutti evasori quando andiamo ad adempiere a un obbligo ordinario di pagare le tasse? Ma se l'evasione fiscale è stimata annualmente in 80 miliardi, a questo punto l'evasione fiscale ci vuole dire che non esiste più in Italia? Ma siamo veramente all'assurdità. Adesso intervenite con questo decreto solo per attuare proroghe, rinvii, correzioni e rimediare a degli errori. Un calendario fiscale che ancora prevede una serie di adempimenti, oltre 50 solo nel mese di maggio. Intervenite nuovamente a riscrivere Transizione 5.0, l'avete riscritta già ben 5 volte, l'avete riscritta, l'avete addirittura sospesa creando gli esodati industriali in questa misura, e poi avete modificato pure la misura agevolativa da un credito d'imposta che adesso addirittura si riduce al 35% del credito originario, e introducete poi l'iperammortamento che non servirà a nulla, soprattutto alle piccole e medie imprese. Perché? Perché nel frattempo avete introdotto un decreto attuativo con ben 5 passaggi amministrativi e state dicendo alle imprese che quelle risorse non si potranno utilizzare. Poi intervenite su quello dove siete effettivamente molto bravi, introducete nuove tasse, la tassa sui pacchi che l'avete rinviata, la tassa sulle ritenute fiscali tra imprese che adesso la rinviate di qualche mese, ma introducete poi l'aumento dell'imposta di bollo sui conti correnti e sui rendiconti da 110 a 118 euro, altro che riduzione delle tasse, ma fate anche un regalo alle banche, perché riducete la tassazione sui proventi finanziari delle obbligazioni del fondo interbancario. E poi in ultimo intervenite dove ancora siete più bravi, un nuovo poltronificio con nuovi incarichi, perché noi eravamo favorevoli all'educazione finanziaria, poi ci avete introdotto il comitato, adesso state ampliando i membri, ma la cosa più vergognosa è che state consentendo il conferimento di incarichi professionali da 30.000 a 120.000 incarichi professionisti, e questa è una vera vergogna. Concludo, Presidente, innanzitutto di ciò che non c'è in questo provvedimento. Non c'è nulla sulla produttività, non c'è la tassa sugli extraprofitti, non c'è nulla sul fiscal drag, non c'è nulla sulla vera evasione fiscale, non c'è nulla sulla deindustrializzazione. Presidente, il governo ormai con i suoi ministri sembra l'orchestra del Titanic. Continua a suonare mentre il paese affonda sotto il peso delle sue incapacità. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle esprime convintamente il voto contrario a questo decreto e convintamente abbiamo abbandonato alla fine i lavori della Commissione Finanze, perché ci sentiamo offesi da un lavoro fatto in Commissione che è stato cestinato in un cestino dove oltre 470 emendamenti sono stati completamente cancellati. Grazie.
1: Grazie senatore Turco, do la parola al senatore Garavaglia.
2: Sì, grazie signora Presidente. Beh, collega
3: della Lega,
2: gli emendamenti sono scoperti, è ovvio che si bocciano. Però al di là di questi dettagli, veniamo al merito di questo importante decreto, che ha una semplice lettura. È un decreto serio e responsabile. Innanzitutto, piccolo dettaglio, senza questo decreto benzina e gasolio erano ampiamente sopra i 2 euro, quindi meno male che questo decreto c'è. Poi c'è qualcuno che è contrario. Boh. Responsabilità e serietà che la Lega poi ha anche tradotto in proposte emendative serie, concrete e responsabili. Faccio 2 esempi per capirci: l'estensione della rottamazione per i tributi verso gli enti territoriali, cosa assolutamente legittima, e una correzione su una norma che vedeva, faccio proprio degli esempi per capire come operiamo, che prevedeva la compensazione automatica solo per i professionisti nel caso in cui devi ricevere dei soldi dalla pubblica amministrazione e hai delle pendenze con il fisco. Qual è il problema di questa norma, che in teoria sembra una cosa logica? Faccio 2 esempi. Primo esempio semplice: io ho una fattura con l'IVA, mi compensano le multe e l'IVA, che succede? Non c'è più la neutralità dell'IVA? Il professionista la deve pagare? È ovvio che non può funzionare, primo ricorso salta la norma. Faccio un altro esempio: perché solo i professionisti e non le imprese e non i cittadini normali? Il primo ricorso è ovviamente incostituzionale, salta la norma. Allora, nelle more di trovare una soluzione definitiva, abbiamo fatto sì che questa compensazione c'è dai 5.000 euro in su. Almeno il contenzioso lo riduciamo a questioni più importanti e si elimina tutta una serie di partite. Responsabilità che la Lega ha portato avanti anche nella gestione del provvedimento, rinunciando a tantissime proprie prerogative, dando come priorità la chiusura di questo provvedimento per tempo, in modo ordinato. E mi rivolgo agli gruppi di maggioranza: va bene la responsabilità, ma qualche volta facciamo un po' per uno, anche perché che deve essere sempre responsabile la Lega, va bene, però se ognuno fa la sua parte è più semplice. Tutto bene dunque? No, tutto bene. Ci sono tantissime cose che si potevano fare in più e in meglio, atteso che il mondo non finisce domani e quindi si continuerà a farlo. Però qualcosina si poteva già fare. Faccio 2 esempi. Uno, avevamo proposto una semplice franchigia, una flessibilità sulla norma che prevede che il commerciante, quando emette lo scontrino, deve dichiarare se hai pagato con la carta di credito oppure in contante, e altrimenti ci sono delle sanzioni anche molto pesanti. Qual è il problema? Vi faccio 2 esempi di problemi, perché l'errore materiale è matematico. Vado a prendere il caffè, dico pago con la carta di credito, perfetto, lui mi fa lo scontrino carta di credito, poi la carta di credito non va e il commerciante prende la multa, la sanzione, perché non va la mia carta di credito. È razionale? No. È logico che devi trovare una soluzione. Oppure, stessa cosa, coda la mattina a Milano per il caffè, appena scesi dal metrò e ci sono centinaia di persone in fila, è matematico l'errore materiale da parte del commesso. Deve pagare il commerciante un errore materiale? Ecco, queste piccole cose, molto fastidiose, si possono risolvere. Sul teleselling, vabbè, la classica tempesta in un bicchiere d'acqua. Cos'è il teleselling? Sono quelle telefonate fastidiose per vendere qualsiasi prodotto a tutte le ore, che danno tanto fastidio ai cittadini. Beh, visto che parliamo di bicchiere d'acqua, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo trovato un testo condiviso, adesso in ordine del giorno. Abbiamo sentito con interesse il presidente Boccia. Prendiamo atto che problema non c'è, ok, nel prossimo decreto che arriva settimana prossima diventa un emendamento, abbiamo risolto lì. Bene, classica tempesta in un bicchiere d'acqua. Ma veniamo al tema economico, perché abbiamo sentito tanti colleghi e colleghe parlare di temi economici. Siamo nella tempesta, dopo la guerra in Ucraina, che ancora continua e non finisce, la guerra in Iran. Ma può diventare tempesta perfetta se la UE fa l'ennesima cosa sbagliata, cioè se la Commissione alza i tassi di interesse. A quel punto la frittata è fatta, recessione è stracerta. Ma facciamo un ragionamento per assurdo. Ragioniamo per assurdo. Anziché questo governo serio, tranquillo, responsabile di centrodestra, cambia e c'è un bel governo campo largo. Invece di Giorgetti, che ne so, Conte, ok? Conte, i 5 Stelle e l'economia. Bene, prima cosa rimetti superbonus, no? La narrazione curiosa dei 5 Stelle sul superbonus è questa qua. L'ultima narrazione è questa. Finché c'eravamo noi faceva PIL, poi quando non ci siamo più noi fa debito perché ci sono gli altri. Bene, adesso che supponiamo, così per assurdo, tornate voi, che fate? Lo rimettete? Mi pare di sì. Così come rimettete il reddito di cittadinanza. Oggi abbiamo il minimo della disoccupazione, uno dei principali motivi per cui abbiamo il minimo della disoccupazione è perché abbiamo fatto una stretta sul reddito di cittadinanza. È ovvio. 1.200.000 lavoratori in più. 200.000 lavoratori in più. Tornate voi, ovvio che lo rimettete, lo state dicendo ovunque. Con che soldi? Aumentando il deficit? Visto che abbiamo il debito più grande d'Europa, mi sembra una cosa assolutamente infattibile. Mettendo ulteriori nuove tasse? Beh, su questo, che sarebbe la soluzione logica, siete perfettamente d'accordo con i vostri amici di AVS che un giorno sì, quello pari e quello dispari, dicono che va fatta la patrimoniale. È chiaro. Quindi, in questo ragionamento per assurdo, è evidente dove si va a parare, si mettono tasse. E il PD? Beh, il PD ha nel DNA mettere tasse. Ricordiamo che l'ultimo aumento dell'IVA porta la firma del segretario Letta del PD. Quindi l'IRES l'ha messo Prodi del PD. Quindi quando c'è un problema il PD mette una tassa. La sinistra mette una tassa. È il modo di agire normale della sinistra. Avviene anche nel resto d'Europa. La Germania ha un problema e cosa fa? Mette tasse. Noi blocchiamo la plastic tax, loro mettono la plastic tax. Quindi è normale, la sinistra, problema, tassa. Però, al PD va bene tutto pur di tornare al potere. Quindi una soluzione sul programma la troverete. L'alternativa è la concretezza e la serietà. L'alternativa è prendere decisioni serie, come ha detto ieri il presidente Meloni, sull'energia, tornare al nucleare in maniera veloce, determinata e seria. Quindi lo scenario è chiaro. Ricorda un bel libro di Luca Ricolfi, non so se ve lo ricordate, l'Italia e le tre società dell'Italia, la società del malaffare, la società dei garantiti, la società del rischio, il vaso di coccio tra i due vasi di ferro. Beh, la società del malaffare, va da sé che chi spaccia droga non paga le imposte, questo lo sappiamo, lasciamo perdere. La società dei garantiti, che è garantito, problema non ce l'ha, che ha posto di lavoro sicuro non ce l'ha, è il vostro zoccolo duro. Noi ci rivolgiamo soprattutto alla società del rischio, a chi tutte le mattine deve preoccuparsi di fare PIL e di emettere scontrini e fatture. ai lavoratori che lavorano presso imprese che sono sul mercato e non sono tutelate da chissà che, e quindi rischiano di chiudere, rischiano il loro posto se l'azienda non fa, imprenditori che danno lavoro. Questa è la società del rischio a cui la Lega pensava, pensa e penserà. Questa è la società del rischio che noi vogliamo tutelare e continuiamo a tutelare seriamente e concretamente. Questo è il vaso di coccio tra i due vasi di ferro. L'alternativa è questa: noi siamo con chi produce e fa PIL. Se gli elettori sceglieranno l'alternativa invece di un campo largo che pensa che se c'è un problema basta mettere una tassa, che Dio ce la mandi buona.
1: Grazie senatore Garavaglia, do la parola alla senatrice Tajani.
3: Grazie Presidente, comincerò questo intervento ricordando un personaggio che potrebbe essere caro anche al Presidente Garavaglia, perché era un lombardo come lui. Quest'anno ricorre il 70° anniversario della scomparsa di Ezio Vanoni, che è stato Ministro delle Finanze, primo attuatore del principio costituzionale della progressività fiscale, l'articolo 53, inventore della dichiarazione dei redditi con un modello ben più semplificato di quello che oggi utilizziamo. Peraltro Vanoni morì in queste stanze, proprio al Senato, dopo un discorso sulla legge di bilancio. Bene, oggi noi discutiamo un decreto cosiddetto fiscale, diciamo con qualche innesto di questioni energetiche sulle quali tornerò con il carburanti bis, che di fiscale in senso alto, cioè in senso di scienza dell'alta amministrazione che ha lo scopo di raccogliere i tributi da cittadini e imprese per ridistribuirli in termini di servizi, coesione sociale, sicurezza dello Stato, ha veramente poco. Quindi mi domandavo, chissà cosa avrebbe pensato il ministro Vanoni ascoltando ieri in aula la fantasiosa interpretazione sul tema della pressione fiscale che la presidente Meloni ha offerto ai senatori e al Paese in quest'aula proprio nella giornata di ieri. La presidente Meloni ci ha sostanzialmente spiegato che la pressione fiscale al 53,1% in realtà è un effetto ottico che noi rileviamo, ma che il governo non rileva. La pressione fiscale, sappiamo, è un rapporto, e come ci spiegano anche al primo anno di economia, è un rapporto tra le entrate tributarie e il prodotto interno lordo, che ha proprio lo scopo di fornire un indicatore depurato dalla crescita occupazionale, dalla crescita del numero di imprese, persino dalla lotta all'evasione, cioè dalle maggiori risorse derivanti dalla lotta all'evasione, perché nel denominatore ha il PIL, cioè la crescita economica, il prodotto interno lordo. È un rapporto proprio perché serve a misurare la pressione fiscale depurandola da questi fattori. Lei ci spiega che raggiungere il 53,1% è effetto dell'aumento dell'occupazione e della lotta all'evasione, andando contro persino l'aritmetica, la logica matematica di questo rapporto. La verità, Presidente Garavaglia, che dice che lo scopo del PD è aumentare le tasse, è che anche in questo decreto fiscale voi state introducendo nuovi balzelli. Vorrei comunicare ai colleghi di maggioranza che magari non hanno seguito i lavori della Commissione che in questo decreto state aumentando le imposte sui conti correnti delle imprese da 100 euro a 118 euro, quindi un nuovo balzello per racimolare circa 70 milioni, che sono molti di più di quei 20 milioni all'anno che ci avete, diciamo, spiegato, volete distribuire alle aziende artigiane del Made in Italy attraverso la costituzione di un apposito fondo. Abbiamo calcolato che forse si tratterebbe di circa 50 centesimi ad impresa artigiana e la restante parte la tenete per voi. Quindi mi domando, diciamo, qual è il governo che sta aumentando la pressione fiscale? Esattamente quello in carica, quello di cui voi fate parte e rispetto al quale, diciamo, voterete oggi l'ennesima fiducia. Presidente, funziona spesso così con questi decreti a cui il governo ci ha abituato, che di necessità e urgenza hanno veramente poco. Il governo fa una collazione di piccoli interventi, alcuni hanno lo scopo di sanare errori precedenti, penso al tema di transizione 5.0, dove prima avete tolto le risorse alle imprese, poi gliele avete restituite con qualche complicazione in più, prima avete introdotto la tassa sui pacchi, poi vi siete accorti che era un boomerang e state correggendo, lasciando comunque un periodo di 3 mesi in cui le nostre aziende della logistica se la dovranno cavare da sola, perché avete respinto i nostri emendamenti per allungare fino ad ottobre, diciamo, il rinvio di questa nuova tassa. A proposito di tasse, il presidente Garavaglia è andato via, ma glielo riferiranno i colleghi. Altre misure sono del tutto evitabili, lo ricordava anche il collega Turco, noi votiamo perché dobbiamo dare dei compensi e assicurare i rimborsi per i viaggi all'estero dei consulenti, dei componenti della commissione istituita per fare l'educazione finanziaria. Questo è quello che stiamo votando, diciamo, piccole prebende. Quindi il governo arriva con queste misure raffazzonate, piccoli pezzi messi insieme, il provvedimento arriva in commissione e i partiti della maggioranza e giustamente quelli dell'opposizione cercano di fare politica, quindi propongono i loro interventi che vengono lasciati lì a rosolare per giorni, sedute dopo sedute, con la tecnica degli accantonati e anche, diciamo, con altre scuse blasfeme sulle quali non voglio tornare in questa sede, e poi si arriva all'ultimo giorno, quando il governo ha già preannunciato la fiducia, si chiude tutto in fretta e furia, così la Lega si deve accontentare della tolleranza di 5 giorni, perché se c'è una scadenza fiscale fissata per un giorno, ma se tu paghi anche 5 giorni dopo va bene lo stesso, e questo è il risultato politico, altamente politico, che portano a casa. Forza Italia deve rinunciare a fare lo sconto sulle sanzioni a quelli che non pagano i contributi, perché per fortuna, grazie alle opposizioni, quell'emendamento come altri sono stati ritirati, e si deve accontentare di aggiustare i guai della sanità del Molise. Fratelli d'Italia si accontenta di fare gli sconti fiscali alle imprese che lavoreranno per America's Cup a Napoli, e quindi, diciamo, i partiti di maggioranza provano a vendersi questi alti risultati come interventi politici, bisticciando, diciamo, peraltro anche tra di loro. E questo è quello che succede con questo tipo di decreti. Io mi domando, Presidente, diciamo, quanto potrà durare questo modo di far fronte alle emergenze del Paese, dove il tema dei rincari energetici l'abbiamo rimandato al prossimo decreto carburanti ter, perché sapete che stiamo mettendo una pezza che è già scaduta quella che approviamo oggi, perché c'è un decreto ulteriore che allunga fino al 22 maggio, che è dopodomani, lo sconto sulle accise, e siamo ben lontani dall'aver individuato una soluzione stabile, credibile, per far fronte all'aumento dei prezzi energetici. Al di là delle cose che ci è venuta a raccontare ieri la Presidente del Consiglio sull'energia nucleare, che forse vedremo tra 20 e 30 anni, mentre, diciamo, il problema è adesso. E anche i temi politici sollevati nella discussione in Commissione sono stati rimandati al prossimo decreto. Oggi noi proponiamo ai cittadini e manderemo alla Camera un testo che oltre a qualche spartizione di piccolo cabotaggio non propone nessuna soluzione sui temi veri del Paese. E per concludere, Presidente, vengo all'ultima questione, non diciamo per amor di polemica, riconosco anche al Presidente Garavaglia, anche nei momenti di discussione accesa che pure abbiamo avuto in questi giorni in commissione, un garbo, diciamo, una pazienza personale che sono contenta di poter riconoscere. Ma i temi sono di ordine politico e anche di ordine istituzionale. Sulla vicenda del tentativo di porre rimedio al guaio fatto col decreto bollette che ha istituito due regimi separati tra imprese delle telecomunicazioni e imprese energetiche in materia di teleselling, il governo ha scelto di non procedere con questo provvedimento, cercando di addossare alle opposizioni le loro difficoltà e le pressioni che subivano su questo tema. E questo è un atteggiamento inaccettabile rispetto al quale noi ci ribelliamo. Saremo contenti di vedere un provvedimento organico che finalmente interverrà su una materia che loro stessi hanno complicato e creando, diciamo, un problema oggettivo di mancata tutela dei consumatori e della concorrenza delle imprese. Presidente, ad oggi, in attesa di vedere che cosa verrà fatto, noi non possiamo che concludere che questo governo non è più in grado nemmeno di intervenire a tutela dei consumatori e delle imprese, ed è per questo che voteremo contro questo provvedimento, sperando, diciamo, di poter vedere tempi migliori e serietà migliori nei prossimi mesi.
1: Grazie, senatrice Tajani. Do la parola al senatore Melchiorre.
4: Fratelli d'Italia.
5: Presidente, onorevoli colleghi, governo, prima di entrare nel merito del provvedimento, desidero soffermarmi sugli interventi che mi hanno preceduto da parte dei colleghi dell'opposizione, perché ascoltandovi ho avuto la conferma che probabilmente non siete mai stati abituati a misure di questa portata. Interventi strutturali, continui, duraturi, capaci di tutelare davvero famiglie e imprese nel tempo.
6: Molto bene.
5: Del resto, cari colleghi, gli italiani ricordano bene che troppo spesso i vostri sono stati interventi spot, misure pre-elettorali, pensate più per il consenso immediato che per costruire stabilità economica. Provvedimenti che duravano il tempo di governi brevi e fragili, incapaci di garantire continuità e visione. E purtroppo, cari colleghi, i cittadini italiani stanno ancora pagando il conto di alcune di quelle scelte. Basti pensare alle continue frodi e agli illeciti legati al super bonus. Dal Sole 24 Ore arrivano infatti cifre da capogiro di oltre 4 miliardi di euro di illeciti bloccati, risorse sottratte ai cittadini italiani e finite dentro un sistema che troppo spesso ha favorito abusi, speculazioni e truffe ai danni dello Stato. Ma c'è un altro dato che dovrebbe far riflettere quest'Aula. L'instabilità politica è costata all'Italia, secondo sempre stime riportate dal Sole 24 Ore, circa 265 miliardi di euro nell'arco di 10 anni. Per troppo tempo gli italiani hanno assistito al progressivo allargamento dello spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, proprio a causa dell'incertezza politica e della fragilità dei governi. In questi quasi 4 anni, invece, noi, caro Presidente Boccia, abbiamo visto il percorso opposto. Lo spread è passato da circa 232 punti base a poco più di 70 punti, senatore Turco. Un risultato che, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, comporterà un risparmio stimato di circa 17 miliardi di euro sui conti del debito nell'arco di 5 anni. Questo significa meno risorse bruciate in interessi e più risorse disponibili per famiglie, imprese, sanità, lavoro e crescita. Eppure sono convinto, diciamo, dal confronto che abbiamo in aula e nelle commissioni, che in cuor vostro condividiate anche voi molte delle misure che questo governo sta portando avanti per l'Italia, e non lo potete dire o non volete dirlo. Perché quando si abbassano le tasse sul lavoro, quando si aumentano i salari netti, quando si aiutano concretamente famiglie e imprese, i benefici non hanno colore politico, arrivano a tutti gli italiani, compresi i vostri elettori. Tra le misure evidenziate, quindi rivolte alle imprese, ai lavoratori e ai settori strategici, vi è il blocco della compensazione dei pagamenti per la pubblica amministrazione e professionisti che abbiano debiti iscritti al ruolo di 5.000 euro, a favore delle agenzie di viaggio, a favore del porto di Piombino, ulteriori 50 milioni di euro per favorire accesso al credito per le imprese artigiane, l'estensione e la rottamazione quinques a carico degli enti territoriali per contrastare l'evasione fiscale, si aiuta il personale e misure a favore anche del personale della scuola. Comprendo che possa infastidire vedere un governo stabile, autorevole e destinato a durare, soprattutto dopo anni di esecutivi nati nei palazzi e caduti nel giro di pochi mesi. E tuttavia non è la durata dell'esecutivo il dato centrale. Oggi festeggiamo 1300 giorni. Ciò che conta davvero è la qualità del lavoro svolto e la capacità di trasformare le scelte di governo in benefici tangibili per i cittadini, come evidenziato ieri dalla Presidente Meloni. Ed è in questa cornice che oggi approviamo il decreto fiscale, un provvedimento concreto che continua il percorso di riduzione della pressione fiscale, di sostegno alle imprese e di rafforzamento della competitività del sistema produttivo italiano. Un decreto che introduce strumenti di incentivo agli investimenti, correttivi fiscali attesi al mondo produttivo e misure che danno continuità alla strategia economica del governo. Con la riforma dell'IRPEF e con il taglio del cuneo fiscale, questo governo ha restituito agli italiani circa 21 miliardi di euro l'anno, risorse che non vengono trattenute dallo Stato, ma che rimangono nelle tasche dei lavoratori, delle famiglie, pensionati e ceto medio produttivo. Noi abbiamo dichiarato guerra ai fannulloni, ai parassiti. È una scelta politica chiara. Noi crediamo che chi lavora debba essere premiato, non penalizzato. Crediamo che il fisco debba essere più equo, più semplice e meno oppressivo, ed è esattamente ciò che il governo sta facendo. Con la legge di bilancio 2025 abbiamo reso strutturale la riduzione dell'aliquota IRPEF da 4 a 3, accorpando i primi due scaglioni e applicando l'aliquota del 23% fino a 28.000 euro di reddito. Parliamo di una misura che vale oltre 5 miliardi. A questo si aggiunge il nuovo taglio del cuneo fiscale, soprattutto per sostenere i redditi medio-bassi, bonus diretti per i lavoratori fino a 20.000 euro e detrazioni significative fino a 40.000 euro di reddito. Un intervento che vale quasi 13 miliardi di euro e che rafforza il potere di acquisto delle famiglie, ripeto, in una fase economica ancora complessa. Vi siete chiesti perché oggi il nostro Paese registra il numero più alto di occupati della sua storia, oltre 24 milioni di persone al lavoro? Vi siete chiesti perché nel 2025 l'Italia ha raggiunto il minimo storico di persone a rischio povertà o esclusione sociale? Questo dato sociale così importante non lo diciamo noi, lo dice la banca dati dell'Eurostat. Dal 2015 al 2025 la quota di persone a rischio povertà o esclusione sociale in Italia è diminuita di 5,8 punti percentuali, scendendo al 22,6%, il livello più basso dall'inizio della serie storica europea. In termini assoluti, oltre 4 milioni di italiani sono usciti dalle condizioni di rischio povertà o esclusione sociale nell'arco dell'ultimo decennio. Un dato particolarmente significativo se confrontato con quello di altri grandi paesi europei come la Francia, la Germania, la Spagna. Sono risultati che dimostrano una verità semplice: quando si riduce il peso fiscale sul lavoro si crea occupazione. Quando si sostiene chi produce, l'economia riparte. Lo diceva Einaudi: con troppe imposte si distrugge chi produce, l'economia riparte. Ed è esattamente ciò che questo governo vuole evitare. Noi non vogliamo uno Stato che soffochi cittadini e imprese, vogliamo uno Stato che accompagni la crescita e rimetta al centro il merito, il lavoro e la libertà economica. Colleghi, questi numeri non sono una propaganda, sono atti concreti, coperti finanziariamente e scritti nero su bianco nelle relazioni tecniche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Garavaglia, anche per lo spirito di coalizione, i due relatori e tutti i componenti della Commissione e il sottosegretario Freni in particolar modo, che è stato presente durante le varie audizioni. Noi stiamo dimostrando, a proposito di quello che si diceva prima, il contrario. Si può sostenere la crescita riducendo la pressione fiscale e restituendo fiducia agli italiani. È anche per questo che il governo Meloni si appresta a diventare, come dicevo prima, uno degli esecutivi più longevi della storia repubblicana, non per la durata fine a se stessa, ma per la concretezza dei risultati concreti. E infine, permettetemi, c'è chi ha parlato nelle ore scorse di spesa al supermercato, il presidente Boccia, c'è chi ha parlato del Titanic, il senatore Turco. Ecco, permettetemi di chiudere, se c'è chi ha parlato anche della famiglia Adams, vabbè, ma diciamo il senatore Salvitti ha dato ampia risposta rispetto a questo. E permettetemi di chiudere con un'immagine legata al mare. Io sono di Bari, una città del sud, che da sempre, diciamo, questa immagine è da sempre legata al carattere dell'Italia. Governare significa saper tenere la rotta, anche quando il mare è agitato. Un buon marinaio non si giudica quando il mare è calmo, ma quando affronta la tempesta senza perdere la direzione. Noi abbiamo trovato un paese in acque difficili, senatore Turco, presidente Boccia. Inflazione, crisi energetica, instabilità internazionale. Eppure questa maggioranza ha continuato a navigare con determinazione, scegliendo di alleggerire il carico fiscale invece di scaricarlo sui cittadini. Perché, come dice un antico proverbio di mare, la nave è più sicura nel porto, ma non è per questo che le navi sono state costruite. L'Italia non deve restare ferma nel porto della paura e dell'esistenzialismo, vedi il reddito di cittadinanza e tanto altro. Deve tornare con coraggio a solcare il mare della crescita, del lavoro e dell'orgoglio nazionale. Per queste ragioni esprimo con tanta, tanta soddisfazione e onore il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie.
1: Grazie, senatore Melchiorre. Si sono concluse le dichiarazioni di voto. Salutiamo in tribuna il secondo gruppo di studenti e docenti del liceo classico Lanza Perugini di Foggia. Benvenuti in aula. Passiamo al voto dell'articolo unico del disegno di legge numero 1852. Di conversione in legge del decreto legge 27 marzo 2026 numero 38, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94, comma 1 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1 del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Estratto a sorte il nome del senatore Fina. Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Fina.
6: Fina, si prepari, Floridia Aurora. Fina assente, Floridia Aurora, si prepari, Floridia Barbara. Floridia Aurora assente. Bernini, si prepari, Zangrillo. Bernini sì, Zangrillo si prepari, Borgonzoni. Zangrillo sì, Borgonzoni si prepari, Butti. Borgonzoni sì, Butti si prepari, La Pietra. Butti sì, La Pietra si prepari, Nastri. La Pietra sì, Nastri si prepari, Boccia. Nastri sì, Boccia si prepari, Lichera Sabrina. Boccia no, Lichieri Sabrina si prepari, Lotito. Lichieri Sabrina no, Lotito si prepari, Mancini. Lotito sì, Mancini si prepari, Paroli. Mancini sì, Paroli si prepari, Pucciarelli.
4: Radio Radicale 19:18 minuti, questo è l'inizio della chiama dei senatori nella seduta sulla fiducia, sul voto di fiducia posto sul disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, e voto di fiducia che si è tenuto questa mattina. Sentiamo ora la proclamazione del risultato.
1: Si è conclusa la seconda chiama, chiedo se ci sono ancora senatori che intendano votare. Se non ci sono, dichiaro chiusa la votazione. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 27 marzo 2026 numero 38, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Presenti 151 senatori, presenti 155 senatori, votanti 155, maggioranza 78, favorevoli 99, contrari 56. Il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge. Sospendo ora la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Radio Radicale 19:20 minuti, questa appunto la seduta di questa mattina del Senato, che ha rinnovato la fiducia al Governo sul disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. E adesso invece vi proponiamo una conferenza stampa sul disegno di legge caccia, sulle criticità sollevate dalla Commissione europea al Governo in merito a questo provvedimento. Conferenza stampa che si è tenuta oggi su iniziativa della senatrice del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua, agli interventi di Anna Maria Procacci, responsabile di fauna selvatica, delle senatrici del Movimento 5 Stelle Sabrina Licheri, Gabriella Di Girolamo, Gisella Naturale, e poi ancora Alessandro Polinori della LIPU, Raimondo Silveri, presidente della LAC, Ilaria Innocenti dell'Ufficio Rapporti Istituzionali di LAV, Dante Caserta, direttore affari legali istituzionali del WWF Italia.
8: Buongiorno, benvenuti a tutte e tutti, grazie per questa partecipazione per un evento, un incontro creato in pratica velocissimamente, perché l'abbiamo pensata il giorno in cui è arrivata la notizia di una lettera da parte di un funzionario della Commissione europea ambiente relativamente a degli aspetti che ora avremo modo di approfondire del DDL caccia. Ringrazio e saluto intanto che ho visto arrivare il senatore Irto del PD, che è stato nostro compagno insieme alle senatrici Di Girolamo, Licheri e Naturale per cercare di intervenire e di bloccare l'iter di un disegno di legge che è nato malissimo e si sta concludendo peggio. Perché si sta concludendo peggio? Partiamo in pratica dalla fine, perché la scorsa settimana, grazie alle associazioni che ora presenterò e che sono state particolarmente attive fin dall'inizio, dandoci dei contributi importantissimi anche a supporto della nostra azione emendativa e argomentativa nel merito di questo provvedimento, abbiamo appreso dell'esistenza di una lettera datata fine dicembre 2025 che è stata recapitata al MASE, quindi al Ministero dell'Ambiente, nei giorni scorsi. Sicuramente prima dell'ultima seduta della scorsa settimana, in cui ai commissari dell'ottava e della nona non è stata minimamente data notizia di questa lettera, non è stata data notizia a nessuno. Non sappiamo nemmeno, perché non abbiamo avuto modo di aver risposta in tal senso, se i presidenti delle commissioni competenti fossero a conoscenza di questa missiva. Quello che però sconcerta è che nel momento in cui ne siamo venuti a conoscenza ci saremmo aspettate sicuramente un momento di pausa, di riflessione da parte della maggioranza su un provvedimento che secondo questa lettera del funzionario della Commissione per gli affari ambientali ha rilevato una serie di criticità che noi oltretutto abbiamo ampiamente cercato di correggere con la nostra attività emendativa, perché tutto il pacchetto di interventi del Movimento 5 Stelle in generale e delle opposizioni andava ad evidenziare tutti quegli aspetti che ponevano in netto contrasto le misure introdotte, che verranno introdotte da questo disegno di legge, con la normativa europea, quindi le direttive per esempio Habitat e Uccelli, ma anche nei confronti della Costituzione italiana. Io voglio ricordare la battaglia del Movimento 5 Stelle che nella scorsa legislatura, con grande favore poi trasversale da parte di tutte le forze politiche, è riuscita ad ottenere l'inserimento in Costituzione della tutela della biodiversità, soprattutto con l'ottica della preservazione per le generazioni future. Cioè è un patrimonio di cui ne siamo responsabili per chi ci sarà dopo di noi e di cui dobbiamo avere particolarmente cura. Ora, cosa rileva questa, quali criticità rileva questa lettera? In particolare gli aspetti legati alle aziende agrofaunistiche venatorie, alla liberalizzazione del numero dei richiami vivi che si possono allevare senza più nessun limite, e altri aspetti molto impattanti, quale ad esempio anche l'ampliamento dei termini di apertura del periodo della caccia, che vanno ad impattare insieme al depotenziamento dell'intervento di ISPRA in materia, vanno a pregiudicare la tutela proprio in momenti cruciali, quelli per esempio delle fasi migratorie o dell'accoppiamento, che seguono il cambiamento climatico e che quindi vedono dilatare queste finestre. Per cui questo ampliamento di tempi indiscriminato e non regolamentato, quantomeno da un controllo e da un parere obbligatorio dell'ISPRA, è chiaro che vanno in direzione totalmente sbagliata. E quindi abbiamo pensato bene di chiedere ieri, all'apertura dei lavori per l'approvazione degli ultimi emendamenti da parte della maggioranza, di sospendere l'esame del provvedimento, di chiedere un momento di riflessione e di intervenire per correggere quelle criticità denunciate nella famosa lettera. Sconcertante è stata la risposta del sottosegretario, che ha detto che secondo lui è intanto assolutamente irrituale ricevere delle osservazioni prima che un provvedimento diventi legge, e quindi semmai la pronuncia della commissione doveva avvenire a provvedimento approvato. Ma mi è sembrato come quando si dice a un giovane: mi raccomando, stasera esci a divertirti, bevi responsabilmente perché sennò ci possono essere delle conseguenze. Il giovane non ascolta il consiglio, si schianta e paga la multa. In questo caso il problema qual è? Che la sanzione relativa alla procedura di infrazione ricadrà sulle spalle e nelle tasche dei cittadini italiani, che mi piace ricordare, con percentuali altissimi, in base ad alcuni sondaggi siamo intorno all'80% dei cittadini italiani che sono contro la caccia. Quindi per accontentare e fare propaganda per una piccola lobby, che è quella dei cacciatori, il governo sta andando dritto come un treno con un provvedimento che lede gli interessi di tutti i cittadini italiani, ma che va tra l'altro a colpire anche il settore per esempio degli agricoltori, che da questo provvedimento non hanno nessun ristoro per quelli che sono i danni che possono essere causati alle coltivazioni, non solo, vedono svilito il loro ruolo, addirittura questa maggioranza gli aveva riconosciuto il ruolo di custode della natura. Ecco, adesso equiparano le aziende venatorie a quelle agricole, uno svilimento totale di quella che è la funzione appunto della conservazione della biodiversità, della fauna selvatica e di tutto quello che invece nella legge 157 era stato mirabilmente bilanciato rispetto agli interessi ovviamente confliggenti. Ma non voglio rubare più tempo e voglio lasciare sicuramente la parola alle associazioni che, ripeto, ringrazio tantissimo e permettetemi se vedo e saluto anche Domenico Aiello, col quale siamo stati in costante contatto per rendere il più efficace possibile anche il nostro intervento. E comincerei passando la parola al presidente della LAC, Raimondo Silveri. Grazie.
9: Sì, grazie, buongiorno. Allora, dunque, questo decreto è veramente assurdo dell'assurdità. Mira praticamente

0: quando si fa una modifica di legge la si fa per migliorare, quindi quello che è stato fatto in 34 anni viene completamente distrutto, distrutto per un pugno poi di cacciatori, perché in realtà sono pochissimi, non si capisce nemmeno il motivo, forse la hobby delle armi ci si può immaginare, ma vi rendete conto nel 2026 prendere dei richiami vivi, perché è anche previsto l'apertura dei roccoli, chiuderli in delle gabbiette di 40 centimetri, immaginate la sofferenza di questi animali. Cioè, siamo nel 2026, una cosa così barbara penso che non ci sarebbe nemmeno da immaginarsela. C'è anche un altro discorso da fare, che questo disegno di legge è completamente contrario a quello che prevede l'articolo 9 della Costituzione, che protegge, dovrebbe proteggere comunque gli animali e quindi anche la fauna selvatica, e in realtà, come detto prima, la distrugge completamente. Quindi veramente non sappiamo come sia possibile arrivare a fare o comunque proporre una cosa del genere. Non saprei veramente dove, cosa altro aggiungere, perché è una cosa oscena, orribile. Si butta via praticamente 34 anni di protezione della fauna selvatica così da niente, per un pugno di voti, e poi alla fine è questo, e quindi veramente c'è da preoccuparsi. Io spero che veramente non arrivi in fondo, lo spero io, lo pensano anche ovviamente tutti gli italiani. Ricordiamo che l'85%, l'80-85% sono contrari, fortemente contrari alla caccia. Vi immaginate la mattina, questi vogliono liberalizzare gli orari, i tempi, i luoghi. La mattina, già adesso abbiamo noi centinaia di segnalazioni di agriturismi, persone che hanno attività agricole, che si trovano la mattina cacciatori a sparare alle 6, alle 5 la mattina, cioè è assurdo. Allora, quando si fa una legge la facciamo per migliorarla. Allora, bene, facciamo, la vogliamo cambiare? Bene, mettiamo tanto le leggi più inasprite, perché ad oggi fanno ridere. Quelle poche, la 157 prevede delle sanzioni penali, sono pochissime, e vi assicuro che il 90% di queste contestazioni, contravvenzioni penali che vengono fatte dalla polizia e carabinieri, praticamente vanno in fumo semplicemente con l'attualità del fatto. Quindi vuol dire che questa persona non ha fatto niente, gli viene restituito eventualmente le armi sequestrate o gli stato sequestrato, e il giorno dopo ricomincia a fare gli stessi reati. Abbiamo delle persone, soprattutto verso la Lombardia, dove il bracconaggio è un pochino più denso, che hanno commesso addirittura 9-10 volte lo stesso reato. Quindi, bene, cambiamo la legge, cambiamo e inaspriamo queste normative. Vogliamo parlare poi delle distanze? Come dicevo prima, la gente si trova, le persone davanti l'abitazione, davanti le case, davanti agli agriturismi. Allora mettiamo, anziché 50 a 100 metri ad oggi, mettiamola a 300 metri, 400 metri. Questa sarebbe forse una riforma, comunque da un disegno da proporre, ma non certamente la distruzione completa della fauna selvatica. Per ad oggi si parla di distruggere completamente la fauna selvatica, gli ambienti. Finisco solamente con questa premessa. In un giorno abbiamo raccolto 13.500 bossoli sparati, quindi questi sarebbero i paladini che vanno a proteggere l'ambiente. Cioè 13.500, siamo andati in un posto dove ovviamente sparano, c'è il passaggio della fauna selvatica, ma ripeto, 13.000 bossoli sparati. Quindi immaginate il piombo che è stato esploso, che è andato a finire in terra, nelle acque, che avvelena ovviamente, come sappiamo tutto, acque, fauna selvatica, eccetera, eccetera. Quindi se questi sono paladini che dovranno proteggere il nostro ambiente, la nostra fauna selvatica, direi che siamo veramente messi male, male, male, male. Grazie.
1: Grazie Presidente. Lascio la parola e saluto anche la senatrice Sironi, che nel frattempo ci ha raggiunto anche lei, molto attiva nel cercare di limitare questo provvedimento veramente scandaloso. Passo la parola invece al Presidente della LIPU, Alessandro Polinori.
2: Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'iniziativa. Parto da un breve racconto. No, pochi giorni fa, ascoltando Radio Radicale, è stata trasmessa una question time relativa a un centro per rimpatrio previsto nella zona, in un'area naturale a Castel Volturno, in Campania.

0: allora insomma si evidenziava la problematica, no, di andare a realizzare una struttura di questo tipo in una zona importante dal punto di vista naturalistico. E la sottosegretaria ha risposto evidenziando gli obblighi a livello europeo, a livello comunitario, quindi dobbiamo rispettare quelle che sono le indicazioni dell'Europa. E questo stride leggermente con la lettera di cui siamo venuti, no, a possesso, a conoscenza, e che appunto rappresenta quanto l'Europa, che è un punto di riferimento fondamentale per chi si occupa di conservazione della biodiversità, direttiva Uccelli, direttiva Habitat. Stiamo lavorando in questi giorni alla Nature Restoration Law, che è un provvedimento fondamentale per cercare di contrastare la crisi climatica e della biodiversità. E cosa accade nel Parlamento italiano? Si cerca di stravolgere una legge che è fondamentale per la tutela della biodiversità per gli interessi di pochi. Di pochi che, come è stato già detto, ormai rappresentano sempre più una minoranza che è assolutamente in grande conflitto con il sentimento della stragrande maggioranza degli italiani. E qui si apre anche un tema culturale, etico, sociale, molto molto importante. In un mondo, peraltro, in cui le armi stanno provocando quello che vediamo quotidianamente, si vuole favorire l'utilizzo delle armi per gli interessi di pochi, andando a dare il colpo di grazia ad una avifauna, agli uccelli migratori, a una fauna selvatica che è già in gravissima difficoltà. Dal nostro punto di vista tutto ciò è assolutamente insostenibile, e quindi è veramente fondamentale che tutte le forze di opposizione, oltre a chi è già qui presente e chi che si sta battendo su questo argomento ormai da tempo, col nostro anche supporto, veramente alzino il livello dello scontro democratico. Bisogna occupare l'aula, cioè bisogna veramente bloccare qualcosa che è insostenibile. L'Europa ci guarda, il mondo ci guarda, l'Italia è uno degli scrigni di biodiversità più importanti a livello continentale. Con un provvedimento di questo genere andremo veramente a cancellare qualcosa che, tra alti e bassi, luce e ombre, comunque siamo riusciti, no? Grazie anche all'impegno delle associazioni, di parlamentari illuminati, anche di un lavoro che è stato fatto insieme agli stakeholders e nei territori a tutelare in questi anni. Qui, per gli interessi veramente di una specie in via di estinzione, una delle poche, insomma, che ci dispiace che lo sia, e si vuole stravolgere qualcosa in maniera veramente scriteriata. Quindi noi come associazione siamo pronti, insomma, a dare tutto il nostro supporto. Evidenziamo ancora una volta quanto non si possa far passare in silenzio la lettera della Commissione europea, è fondamentale, il rispetto delle direttive sono fondamentali, come è già stato detto, andrebbero a pagarne le conseguenze anche le tasche di tutti i cittadini italiani. Quindi sì, c'è una grave crisi economica, vogliamo regalare soldi a chi ama uccidere gli animali? Credo che sia qualcosa di totalmente sbagliato. Quindi veramente troviamo tutti i metodi democratici, civili, non violenti, però questa roba non deve assolutamente passare. Grazie.
1: Grazie Presidente Molinari. Inviterei il senatore Irto, magari lo facciamo accomodare lì, che ha accettato. No, no, no, l'abbiamo fatto. Sì, lì va benissimo, dico, l'abbiamo fatto intervenire tra un impegno e l'altro, perché come dicevo, questa conferenza stampa è stata programmata in pochissimo tempo. Prego, senatore.
2: La collega senatrice Bevilacqua e le altre colleghe del Movimento 5 Stelle per aver organizzato questo momento, ringrazio le associazioni, era giusto esserci come rappresentante non solo parlamentare ma del Partito Democratico per sostenere le preoccupazioni che emergono dalle associazioni, le preoccupazioni che vengono ormai da mesi raccontate nel dibattito pubblico. Devo dire una cosa, sono stati bravi, cioè sono stati straordinariamente capaci il governo Meloni e la maggioranza. Sono riusciti in questo provvedimento ad andare oltre la discussione tra i favorevoli e i contrari alla caccia. Sono andati ben oltre, perché ormai la questione ha assunto una dimensione che è ben oltre la vicenda sul sì o no alla caccia, perché il provvedimento in questione parla della tutela della biodiversità, parla del controllo pubblico su quello che avviene nel nostro paese, parla del rispetto delle norme europee. E poi sono stati anche, devo dirlo con chiarezza, collega Bevilacqua, hanno avuto un'arroganza straordinaria. Perché io comprendo, noi in questa stessa aula abbiamo presentato il deposito delle firme da parte delle associazioni, molti di voi erano qui, migliaia di firme, non si sono fermate davanti a quello, davanti a quelle tantissime firme, non si sono fermate nemmeno davanti ai rilievi. Tutto questo ci impone che le forze politiche dovranno, assieme alle associazioni, decidere in che modo, diciamo, attuare un meccanismo per bloccare questo disegno di legge, anche in considerazione del fatto che non possono nascondersi dietro alla notifica o alla ricezione di questa legge e di questa lettera della Commissione europea pochi giorni fa. perché segnalo che il governo l'ha ricevuta molti mesi fa e siccome il governo è venuto in commissione a dare i pareri sugli emendamenti, non possono fare due parti in commedia. Loro sostanzialmente si sono girati dall'altra parte rispetto al tema di una legittimo rilievo della Commissione europea che non può far il governo far finta di niente, il Parlamento nella sua interezza, quindi bene facciamo noi forze di opposizione a rilevare il tema del rilievo. Poi del rilievo della Commissione europea che, come è stato detto, emette il tema del, della contraddizione, dell'incidenza delle due direttive, habitat e uccelli, ma poi ci sono altri problemi in questo testo di legge. Io mi preoccupo molto sul depotenziamento dell'ISPRA e del controllo dell'ISPRA, che si lega strettamente con la totale mancanza di monitoraggio su quello che avverrà con un disegno di legge, qualora questo disegno di legge domani mattina diventasse una legge dello Stato. Allora tutto questo ci deve preoccupare. C'è il rischio vero che, come dicevo all'inizio e concludo, che si vada ben oltre il pro o contro caccia. La verità è che si rischia di fare un pro-turismo venatorio. Sostanzialmente l'Italia diventa un grande parco, divertimento per alcuni. Tutto questo è inaccettabile, quindi per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, assieme alle altre opposizioni, noi siamo come Partito Democratico, assieme alle altre opposizioni e assieme all'associazione, siamo pronti anche ad altre prossime iniziative pubbliche in difesa della biodiversità e soprattutto per bloccare questo scellerato disegno di legge. Grazie.
1: Grazie Nicolai. Ritorniamo allora a dare la parola alle associazioni, passo la parola con molto piacere alla responsabile fauna selvatica EMPA, Anna Maria Procacci.
3: Io voglio esprimere un grandissimo ringraziamento a nome della mia associazione, a nome mio personale come ex legislatore, ma come cittadina italiana, a tutti voi parlamentari che vi siete battuti e che vi battete contro questo provvedimento, perché qui è vero, come ha detto il senatore Irto, è in gioco molto di più rispetto al già enorme problema ambientale. Qui sono in gioco anche i principi democratici. Questo provvedimento è una sfida all'Europa, è una sfida alle sue politiche, alle regole comuni, alla tutela del patrimonio comune. Verissimo, l'Italia non è un paese qualunque, è un ponte di migrazione fra due continenti, è in gioco un patrimonio indisponibile dello Stato, come scrivemmo nell'articolo 1 della legge 157, una legge che facemmo con tanta fatica, con tanta passione e, permettetemi di dirlo, con tanta competenza, una legge di mediazione, una legge trasversale rispetto alla quale, per trovare punti comuni, ognuno per la sua parte politica fece dei passi indietro. Oggi è lo strazio di questa legge. Io la vedo non più smantellata, la vedo scempiata, e l'articolo sui piani faunistico venatori regionali e l'articolo sulle specie ampliate, addirittura l'Europa che ci ha messo sotto accusa perché spariamo a troppe specie e in una situazione di gravità estrema dal punto di vista dello status delle popolazioni, addirittura noi andiamo ad ampliare, e lo stambecco che è ridotto come popolazione, il piccione di città, ma faremo dei safari urbani? Io mi chiedo. E l'oca, meraviglioso animale che in Italia non è cacciabile, e così via, ma c'è di più. Io, tra le tantissime cose che vi vorrei dire, vorrei esprimere un sentimento di autentica indignazione per la vicenda di questa lettera, la lettera nascosta. Ci si potrebbe davvero scrivere un triste capitolo di storia parlamentare, perché il Parlamento ha avuto un vulnus, una ferita enorme, è stato tenuto all'oscuro e attraverso la non informazione dei rappresentanti del popolo non è stato informato il popolo italiano, perché noi abbiamo diritto a sapere. Non torno sui punti già mostruosi che sono stati toccati precedentemente. Vorrei focalizzare questo mio breve intervento su alcuni aspetti. Ieri, è vero, questo provvedimento già impresentabile, già bocciato dalla Commissione europea, è stato addirittura peggiorato. Non soltanto le specie, ma la caccia sulle spiagge, nelle spiagge, i nostri diritti personali, individuali, come cittadini. L'articolo 32 della Costituzione, che è sempre nel mio cuore, sempre stato nel mio lavoro, dice: la Repubblica tutela la salute, e quindi il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Ma noi arriveremo, se non riusciremo a fermarlo, ma io sono sicura che anche l'indignazione popolare farà ancora di più la sua parte, noi andremo anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E ieri è stato approvato un emendamento che mi ha lasciato senza parole, ammesso che questo sia possibile, vale a dire il sistema, il nuovo sistema sanzionatorio sul bracconaggio, che trasforma, come Domenico Aiello, che ringrazio sempre il grande lavoro, ci ha sottolineato, trasforma le sanzioni che 35 anni fa scrivemmo in lire, perché c'erano le lire e c'era una situazione completamente diversa, le trasforma in euro. Allora io vi chiedo, è possibile che chi ammazza, chi uccide un'aquila se la cavi con qualche mese di arresto, da 2 a 8 mesi, e con una contravvenzioncella da 1.500 a 4.000 euro? È possibile che un orso marsicano, 50 esemplari, sottospecie unica a livello planetario, e provi tutt'al più l'assassino dell'orso marsicano, nella peggiore delle ipotesi, quando gli dovesse andare proprio male nella sanzione, possa versare, cavarsela con 20.000 euro, contravvenzioni. Ma noi vogliamo che questi reati siano puniti come delitti nel codice penale, e questo con la reclusione, e questo vuole la nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente. Proprio in questo mese l'Italia deve dare la sua risposta. Qual è la risposta? 4 danari di svendita della fauna selvatica. Chiudo con una considerazione che mi sta particolarmente a cuore, è quella che riguarda il lupo. Ieri è stato votato anche il declassamento definitivo del lupo, e vi assicuro che ho provato una grande sofferenza fisica nel vedere che il nostro, della 157, articolo 2, dove scrivemmo specie particolarmente protette, lupo, canis lupus, lì questa parola lupo è stata cancellata, è la cancellazione di un pezzo di storia giuridica del nostro paese, in un momento in cui imperversa il bracconaggio. Non ho il tempo di citarvi gli ultimi dati, ma quello che ancora viene scoperto nel Parco Nazionale d'Abruzzo, luogo meraviglioso, tenuto benissimo e governato benissimo dai suoi vertici, è veramente un biocidio. 18, 20, 22, il veleno che percorre l'Italia. Noi dobbiamo salvare la fauna selvatica, i nostri diritti, noi dobbiamo salvare anche la politica dell'Europa.
1: Prima di continuare con le associazioni, ho visto arrivare Tino Magni di AWS, che ringrazio e a cui chiedo un intervento, perché anche lui in commissione ha venduto cara la pelle, possiamo dire così. Vabbè, la giacca ancora ce l'hai, quindi l'hai salvata per ora.
4: Va bene, grazie, mi scuso perché insomma del Movimento 5 Stelle lo sanno che ho molte cose da fare, quindi devo andare in aula subito, anche perché c'è un decreto che devo intervenire. In sostanza, io ho seguito questa, diciamo, battaglia sulla caccia, un intervento che non ce n'era bisogno, partiamo dal fatto, non ce n'era per niente bisogno. Io penso che quello che hanno fatto con il disegno di legge sulla caccia smascheri l'insieme di questa maggioranza, perché tutto quello che tocca è solo un arretramento, è solo un tornare indietro, tutto quello di nuovo non va bene. Pensate alla questione del clima, la trasformazione, dicendo l'accusa è alle rinnovabili, cioè noi stiamo discutendo adesso di fisco, dovremmo discutere come rendersi autonomi, no? Come si dice da quello che succede nella geopolitica, e dice no, non c'è tutto non c'è questo, c'è il ritorno indietro sostanzialmente, a maggiormente l'uso dei fossili. Quindi pensate, la questione della caccia è in questo caso in più un'altra logica, quella di favorire sempre i soliti, i ricchi, perché c'è una distinzione, io sono un po' vetero, c'è una distinzione di classe sostanzialmente. Perché è vero che la fanno anche le persone normali la caccia, però sostanzialmente quello che qui è previsto è sostanzialmente per chi ha i soldi, perché questo è il dato fondamentale, non per una caccia, diciamo, delle persone cosiddette normali, no, sono quelli che hanno i soldi e possono abbattere capi, ovviamente, in riserve, capi in estinzione e via dicendo. Per questa ragione bisogna continuare questa battaglia. Il problema è, come si usa dire, complicato. La cosa migliore è mandare a casa in più fretta possibile questa maggioranza e poi rivedere i disastri che hanno fatto. Grazie.

0: La stavo lasciando io la giacca o la pelle.
1: Grazie a Tino, anche per il passaggio ci tenevamo che ci fosse anche la sua voce. E adesso passo con molto piacere la parola alla rappresentante dell'Ufficio Rapporti Istituzionali della LAV, Ilaria Innocenti.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio gli organizzatori di questo importante momento e ringrazio tutte le senatrici e i senatori che si sono battuti in commissione contro questo scellerato disegno di legge. Questo scellerato disegno di legge fa parte di un attacco alla fauna selvatica che inizia proprio con questa legislatura, perché ricordo il famoso emendamento alla legge di bilancio 2023, un emendamento che peraltro non riguardava assolutamente questioni finanziarie e quindi completamente estraneo per materia, ma che ha aperto la strada a caccia selvaggia. Un disegno quindi perseguito con grande determinazione, perché si è poi passati con la cosiddetta legge sulla montagna a inserire la possibilità di cacciare anche sui valichi, fino ad arrivare, come ricordavano prima di me i colleghi, a poter cacciare sulle spiagge, questione a proposito della quale eravamo addirittura stati accusati di diffondere delle fake news. Questo è un attacco spropositato e nemmeno le oltre 400.000 firme che tra tutte le associazioni noi abbiamo raccolto contro questo disegno di legge, neanche le 50.000 firme a sostegno del disegno di legge popolare contro la caccia, che ho sentito è stato richiamato più volte in commissione, anche per dare un segnale che doveva esserci un dibattito democratico che non c'è stato. Tutti gli emendamenti sono stati delle opposizioni, non sono nemmeno stati accantonati, le risposte che da resoconti pubblici sono state ricevute sono state quelle di una totale chiusura. Quindi qua c'è un problema anche di democrazia, oltre che di attacco alla fauna selvatica, che è patrimonio indisponibile dello Stato, che sarà alla mercé non soltanto degli italiani che potranno andare a caccia nelle famose aziende faunistico-venatorie, che si potranno trasformare in imprese e quindi caccia aperta tutto l'anno. Poi come si fa, e questo l'ha rilevato pure l'Unione Europea, a capire se un animale è un animale allevato, un animale non allevato, e questo è solo un esempio. Io vorrei richiamare due aspetti, un aspetto di costituzionalità, perché gli animali in Costituzione ci sono quattro volte: la Repubblica tutela gli ecosistemi, l'ambiente. Però c'è un particolare che non deve sfuggire, che la tutela degli animali è posta sotto la responsabilità dello Stato. Cosa che invece è uno dei punti, quindi la Costituzione è praticamente tradita quattro volte, non soltanto una volta, e in un solo articolo, e questa è una cosa di una gravità estrema, a mio avviso. Chiudo dicendo che se la Commissione si è espressa ancor prima che il disegno di legge diventasse legge, è segno di estrema gravità dei suoi contenuti, perché credo che non sia frequente che una commissione si esprima in maniera preventiva, e questo ci deve dare proprio e deve dare la misura della gravità. Quindi noi siamo qua a chiedere un'obiezione di coscienza anche alla maggioranza, perché sta per licenziare un provvedimento che non è soltanto lesivo nei confronti degli animali, è lesivo anche nei confronti della sicurezza dei cittadini, caccia nelle foreste demaniali, caccia in spiaggia. Quindi nessuno di noi potrà più essere al sicuro, e vi ringrazio.
1: Grazie, grazie davvero. Io colgo la palla al balzo perché vorrei invitare la collega, la senatrice Licheri, a proposito proprio del disegno di iniziativa popolare che più di una volta abbiamo cercato di richiamare in commissione.
3: Sì, grazie a tutti, grazie alla collega Dolores per aver organizzato questo momento di confronto assolutamente necessario. Ringrazio tutti gli illustri relatori. Sì, io l'ho preso un po' come impegno personale. È vero che il DDL 1656 è stato incardinato, però è anche vero, insomma, che il suo destino non sarà proprio felice, anche perché si contrappone appunto al DDL 1552, che è quello di maggioranza, i cui contenuti, insomma, abbiamo queste due proposte di legge i cui contenuti sono l'uno l'opposto dell'altro. Basti pensare, lo dico a chi ancora non conosce questa proposta, che è meglio conosciuta come stop caccia. Quindi, insomma, potete ben immaginare il suo contenuto. Ho colto ogni occasione, ogni momento utile per riconoscere il grande valore di questa iniziativa popolare. L'abbiamo fatto in commissione nel momento in cui abbiamo votato, abbiamo illustrato i nostri emendamenti, perché è giusto che l'opinione pubblica sappia cosa sta succedendo, cosa è successo al di fuori di queste aule. Migliaia di cittadini si sono mobilitati, migliaia di cittadini hanno firmato, migliaia di cittadini hanno chiesto al Parlamento di essere ascoltati, quindi noi non possiamo far finta di nulla. Questa proposta non rappresenta un interesse di parte, rappresenta un sentimento sempre più diffuso nel nostro Paese, rappresenta un modo diverso di guardare al futuro, un'idea moderna del rapporto tra cittadino, ambiente, territorio, animali. E questo, a nostro avviso, è il punto politico centrale. La società sta cambiando e la politica non può rimanere ancorata al passato. Questo disegno di legge, questa proposta fa poi una cosa meravigliosa, perché guarda alle nuove generazioni, guarda a chi chiede più tutela dell'ambiente, più rispetto degli animali, più attenzione alla biodiversità. E questa attenzione, questa richiesta di aiuto non può assolutamente essere ignorata dal Parlamento. Se io prendo le due proposte di legge, trovo appunto in quella di iniziativa popolare, al di là del contenuto, è proprio grave la linea, il sentimento, le riflessioni che hanno accompagnato le due proposte di legge, perché nel 1552 a me arriva rabbia, arriva frustrazione, arriva fretta di dare delle risposte. E se noi uniamo tutti questi elementi, il risultato non sono certo soluzioni, anzi si creano maggiori danni, ed è quello che sta succedendo. Velocemente, io voglio elencare qualche punto centrale della proposta di iniziativa popolare. Innanzitutto, rimettere al centro la tutela della biodiversità, della sicurezza pubblica e degli ecosistemi. Riaffermare che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Col 1552 lo si sta gestendo come un qualcosa che appartiene ad una determinata categoria. Non è così, e noi questo lo dobbiamo ribadire in tutte le occasioni che ci verranno offerte. C'è poi il tema della tutela di specie particolarmente delicate, quindi lupi e orsi, lo dicevamo prima. C'è poi un altro punto, questo ci tenevo, magari gli altri li salto un attimo. C'è il punto dell'articolo 842 del Codice Civile. Ecco, si propone in questa proposta di legge di superarlo, di abrogarlo, anche perché parliamo di una norma introdotta, prevista decenni fa, e dobbiamo quindi, come dicevo, tener conto di ciò che è cambiato, del sentimento evoluto dei cittadini. Oggi i cacciatori possono entrare nei terreni privati senza il consenso dei proprietari. Cioè, questa cosa, se ci pensate, va contro anche quello che può essere il sentimento personale di un cittadino. Secondo il mio pensiero, cioè, io non posso accettare che nella mia terra si compia un qualcosa che io contrasto fortemente. Io credo che di questo si debba assolutamente tener conto, e noi questa proposta dobbiamo assolutamente comunicarla all'esterno, diffonderla, perché io sono sicura che troverà tantissimo consenso. Ora, io chiudo dicendo che ovviamente non la possiamo pensare tutti nello stesso modo. Sicuramente noi abbiamo auspicato ad un compromesso, possiamo iniziare da un compromesso, questo compromesso non c'è stato, io credo che dobbiamo quindi combattere ancora, dobbiamo evidenziare il fatto che il Parlamento non stia ascoltando i cittadini, la batosta dell'ultimo referendum non è servita, noi dobbiamo ribadirlo, da parte nostra tutto il sostegno necessario. Grazie.
4: Grazie. Dobbiamo accelerare con gli ultimi interventi perché il tempo è tiranno e la sala tra un po' la dobbiamo lasciare, quindi lascio la parola a Dante Caserta, il direttore affari legali e istituzionali WWF Italia.
5: Sì, grazie senatrice Bevilacqua, grazie a nome non soltanto del WWF e delle associazioni che sono presenti qui, ma di una coalizione di oltre 50 associazioni animaliste e ambientaliste che si sono schierate contro questa riforma, che in realtà non è una riforma ma è uno stravolgimento, una cancellazione di una legge che noi continuiamo a chiamare legge sulla caccia, ma sarebbe la legge sulla tutela della fauna, e però effettivamente sta diventando una legge di distruzione della fauna. È stato detto, noi dobbiamo prendere atto di una cosa, il governo e la maggioranza che attualmente lo sostiene stanno sacrificando la fauna selvatica, perché sostanzialmente stanno consentendo la distruzione della fauna selvatica con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Stanno sacrificando il controllo del territorio, perché stanno praticamente rinunciando a qualunque tipo di controllo del territorio contro il bracconaggio. Il bracconaggio non viene combattuto, viene legalizzato, così risolvono definitivamente il problema. E anzi, contemporaneamente però vengono poste delle sanzioni pesantissime fuori di ogni scala per coloro che provano a protestare rispetto a attività venatorie. Sacrificano i nostri soldi, perché quando la Commissione europea ti scrive prima, guarda che quello che stai facendo sta andando in direzione opposta a quelle che sono le normative europee, vuol dire che è come se stanno già dicendo, guarda che apriamo una procedura di infrazione. L'Italia è campionessa. Lo Stato campione per le procedure di infrazione dal punto di vista ambientale, evidentemente il governo ne vuole aggiungere un'altra. Sacrifica la scienza, stanno riempiendo tutti gli organismi che in Italia hanno l'obbligo di controllare e regolamentare le attività venatorie sulla biodiversità di soggetti che sono legati o al mondo venatorio o al mondo agricolo, che ricordiamo ha delle grandi responsabilità anche almeno per quanto riguarda le associazioni maggiori in tema di contrasto alla biodiversità. E poi mettono a rischio la sicurezza di tutti noi, perché è evidente che ci troviamo in una situazione tale per cui quando si potrà andare a caccia ovunque, in periodi dell'anno lunghissimi, in fasi in cui normalmente la gente vuole andare a fare passeggiate, escursionismo, attività di questo genere, è ovvio che stiamo mettendo a rischio la nostra vita. Chiudo, stanno sacrificando il diritto, le forzature che hanno provato a fare rispetto per far approvare una legge su un'attività come questa, che è un'attività ludica, che riguarda meno dell'1% degli italiani, sono assurde, non sarebbero state consentite neanche se stavamo parlando di interessi nazionali. Qui si è violato qualunque tipo di normativa, arrivando ad approvare riforme della caccia all'interno di leggi che non c'entravano assolutamente niente. Quindi è evidente che noi dobbiamo cercare in tutti i modi di bloccare questa cosa, e soprattutto, qualora non ci si dovesse riuscire, dovrà essere l'impegno di qualunque tipo di maggioranza successiva a questa, che una norma di quel genere deve essere abrogata veramente nei primi 100 giorni della prossima legislatura. Grazie.
4: Anche nei primi 30, io direi, facciamo prima. Speriamo anzi di riuscire a non arrivare a vedere la luce di questo provvedimento. Chiamerei la collega Gabriella Di Girolamo, capogruppo in ottava commissione del Movimento 5 Stelle, che ci racconterà un po' in maniera rapida gli aspetti, e poi lasciamo le conclusioni a Gisella Naturale.
6: Buongiorno, grazie, quindi salto i ringraziamenti, comunque vi ringrazio tutti a partire da Dolores e tutte le associazioni che ci hanno dato supporto per questa battaglia. Io ricordo il momento in cui abbiamo incardinato questo provvedimento, le opposizioni con un coordinamento importante, anche grazie alle audizioni svolte, grazie alla vostra presenza, sono riuscita a depositare 2000 emendamenti, un lavoro di ostruzionismo che si è affiancato ovviamente anche ad una attività emendativa nel merito, quindi puntuale. E su questo voglio proprio calare il mio intervento, che cercherà di essere molto breve, ma che comunque dovrà un po' riassumere. Noi oggi siamo qui per denunciare insieme alle associazioni ambientaliste quello che stanno tentando di fare. Questo a nostro avviso non è solo un attacco puro alla natura, ma è nei fatti una sfida che viene lanciata alla legalità comunità europea, scusatemi. Questo provvedimento, e sotto questo cartello ci siamo mossi appunto per l'attività emendativa, un'attività emendativa che è iniziata sostanzialmente a luglio del 2025 e nei fatti ancora in essere, perché l'attività delle commissioni riunite ancora non è terminata. Gli emendamenti approvati nell'ultima seduta, quella di ieri sostanzialmente, sono ora, devono passare al vaglio delle commissioni bilancio e affari costituzionali. Ci aspettiamo dei rilievi affinché appunto non si arrivi in pochissimo tempo a votare il mandato del relatore in commissione, ma si possa avere la possibilità, perché poi nei fatti quello che ha fatto Dolores ieri mattina, richiamando la lettera della Commissione europea, ha detto: attenzione, fermiamoci un attimo, abbiamo ancora degli spazi, ci sono degli accantonati, c'è la possibilità di modificarlo e di addrizzarlo questo provvedimento qualora ce ne fosse la volontà. Ma la risposta è stata chiaramente unica, una porta in faccia sbattuta per l'ennesima volta. E nel merito, l'attività emendativa che abbiamo portato avanti, quindi non solo ostruzionistica, ma nel merito, sugli articoli 4 e 5, l'articolo 8, l'articolo 10, l'articolo 11, sono quelli stati oggetto di osservazioni da parte proprio della Commissione europea. Articolo 4 e 5, estensione dell'uso dei richiami vivi, animali che vengono usate come esche viventi per i propri simili, una tortura legalizzata, e questo è stata la nostra definizione in commissione di questa attività, e evidenziando anche, andando oltre l'errore etico che rappresenta questa pratica. L'Unione Europea ci ha avvisato questa pratica così preistorica, oltretutto deregolamentata, andrà a favorire il commercio illegale, rendendo impossibili tra l'altro anche i controlli da parte delle regioni. E vado avanti velocemente, articolo 8, entriamo in uno scenario d'assetto di guerra dove ci mettiamo tutti quanti i visori notturni e termici e iniziamo a spararci tra di noi nei boschi di notte, perché questo è l'effetto che verrà, l'uso di questi dispositivi, i boschi non saranno più sicuri per nessuno. E qui l'Unione Europea è stata netta, sono dispositivi vietati dalla direttiva Habitat, ma noi ci ritroviamo approvati in un provvedimento che non trova a nostro avviso né capo né coda. Allora quello che diciamo, tecnologie ne abbiamo e sono importanti, ma non possono permettersi di trasformare un cacciatore in un cecchino, perché questo sarebbe il risultato, andando ad eliminare anche l'ultimo rimasuglio di lealtà nel rapporto tra il cacciatore stesso e la natura, che in questo disegno di legge vuole tutelare solo a parole. Articolo 10, molto brevemente, cercherò di essere sintetica, qui si tratta di un vero e proprio tentativo di privatizzazione del patrimonio indisponibile dello Stato. L'estensione dell'uso della caccia nelle aziende agrituristico-venatorie oltre i limiti stagionali, che creano un modello di caccia su ordinazione. Guardate, io sono abruzzese, io ho vissuto la delibera regionale che prevedeva l'abbattimento di un numero sterminato di cervi, che poi è stata bloccata dall'associazione ambientalista, dal TAR con la sospensiva, e poi non è stata, diciamo, non ha prodotto effetti, perché il tempo al quale essa era dedicata era sostanzialmente stato superato dall'approfondimento del TAR. E ultimo, ma non per importante, l'articolo l'articolo 11, questo è un vero e proprio attacco al cuore della tutela. Qui si rimuove il limite della chiusura della caccia a febbraio, che è una vera follia, soprattutto in un contesto di emergenza climatica come quello che stiamo vivendo, e il depotenziamento dell'ISPRA, relegandolo ad istituto meramente consultivo. Eliminare la scienza dai calendari venatori significa condannare la biodiversità e trascinare l'Italia in un'inevitabile infrazione. Questa legge rappresenta per noi una licenza di uccidere. Non faremo il loro gioco, continueremo come opposizione a batterci, come abbiamo fatto in commissione, abbiamo tentato di prolungare il più a lungo i lavori possibili, ma oggi abbiamo un'arma in più. Consideriamo questa lettera dell'Unione Europea uno scudo legale che potrà accompagnarci nel proseguo di questa battaglia, e ci vedrete sempre al vostro fianco. E un'ultima cosa, per ribadire l'importanza delle vostre attività, ieri abbiamo letto la sentenza del TAR di Pescara, che finalmente segna, ecco, questo io voglio ricordare, l'importanza dell'associazionismo locale. Stazione Ornitologica Abruzzese, un'associazione prettamente locale, insomma, si occupa dell'Abruzzo, è riuscita ad ottenere un precedente importantissimo che farà la storia, mi auguro, all'interno dell'ambito della proprietà privata. Io vi ringrazio a tutti, il nostro sostegno continuerà sempre più presente al vostro fianco. Grazie.
4: Saluto e ringrazio anche la nostra collega Elisa Pirro, che pur non facendo parte delle commissioni di merito ha presentato diversi emendamenti, anche lei ha partecipato in maniera molto attiva alla lotta a questo provvedimento. E chiamo per l'ultimo intervento, e lascio le conclusioni, alla collega Gisella Naturale, che con cui ci siamo scambiate il posto tra politiche europee e commissione agricoltura, però la battaglia ci ha continuato a vedere unite, e quindi Gisella, a te per le conclusioni.
7: Grazie Dolores, io ringrazio tutti e sottoscrivo tutto quanto è stato detto. Davvero è importante esserci, perché l'attacco è grandissimo alla fauna, alla biodiversità, ma anche all'essere umano, perché la libertà, è stato detto da quasi tutti voi, è in pericolo proprio quella degli uomini, quella della libertà di muoversi liberamente in un bosco, quella di andare sulla spiaggia, visto che anche il demanio marittimo adesso è stato aperto alla caccia, quello del non capire più dove ci si trova, perché abbiamo visto come le aziende faunistico-venatorie possono trasformarsi in agriturismo, e quindi uno non sa che magari è cambiato il tutto e va con la famiglia in una zona dove invece si trova, quindi immagino anche delle persone armate o comunque situazioni terribili che non si vorrebbe mai vedere. Quindi davvero c'è un caos. Questo governo, questa maggioranza sta portando il caos ovunque con un'arroganza che fa rabbia. Sicuramente questa arroganza fa rabbia anche nell'essere indisponenti, adesso sanno di questa lettera dell'Europa e fanno finta di niente, come se quindi dice, ma chi se ne importa dell'Europa, di noi parlamentari. Quindi immaginate che situazione stiamo vivendo e che frustrazione nel non riuscire quindi a far approvare nessun nostro emendamento, ma facciamo di tutto. Quindi anche abbiamo scritto al Presidente Mattarella una lettera proprio di sostegno a quella che è la nostra battaglia, perché oltre tutti i danni che sta facendo questa legge, sottolineati gli aspetti appunto dalla lettera che viene dalla Commissione Europea, ma anche una scorrettezza procedurale che incide proprio sulla legittimità del procedimento legislativo, perché tra i principi cardine vi è quello di conoscere per deliberare, formulato proprio da Luigi Einaudi, questa frase che, ironia della sorte, è citato proprio nell'ufficio valutazione e impatto del Senato della Repubblica nel frontispizio della pagina web. Questo l'abbiamo scritto anche nella lettera per sottolineare quanto si sta abusando, come si sta entrando davvero armi spianate, in una zona che dovrebbe essere sacra, inviolabile, come la libertà individuale e come il rispetto per quella che è la madre terra che ci ospita e a cui dobbiamo davvero tanto rispetto, per tutti, esseri umani, esseri animali, ambiente. E quindi dobbiamo essere, lo dico sempre, sensibili, avere quell'umanità interiore che ci porta inevitabilmente a difendere, tutelare tutto quello che ci circonda. E quindi il mio augurio, il mio impegno è proprio di essere tutti ambasciatori di questa idea e di questo spirito. Quindi grazie per quanto fate e noi saremo sempre al vostro fianco. Grazie.
4: Abbiamo miracolosamente chiuso in tempo questa conferenza. Io ringrazio nuovamente tutti i partecipanti e rinnovo ovviamente con estrema convinzione l'impegno a fare in modo di rallentare, possibilmente bloccare l'iter di questo disegno, perché veramente è l'ultima cosa di cui l'Italia ha bisogno. Tra parentesi, stanno bloccando e monopolizzando le attività di due commissioni che in questo momento sono cruciali e dovrebbero servire a dare risposte ad esigenze e a criticità vere dei cittadini, col caro energia, con le famiglie e le imprese in ginocchio, e invece vengono paralizzati i lavori e concentrati sull'approvazione di un disegno di legge che ha del vergognoso e di cui nessuno sente sicuramente la necessità. Grazie a tutti.
8: Venti e 15 minuti, questa era Radio Radicale e questa era la conferenza di oggi al Senato di DL Caccia, le criticità sollevate dalla Commissione Europea al Governo, organizzata dalla senatrice Dolores Bevilacqua con gli interventi di Anna Maria Procacci, responsabile fauna selvatica, le senatrici del Movimento 5 Stelle Sabrina Licheri, Gabriella Di Girolamo e Gisella Naturale, Alessandro Polinori, presidente di Lipur, Raimondo Silveri, presidente di LAC, Ilaria Innocenti dell'Ufficio Rapporti Istituzionali LAV e Dante Caserta, direttore Affari Legali Istituzionali del WWF Italia. Proseguiamo con la programmazione serale di Radio Radicale. Ora è il momento dello Stato del Diritto, rubrica settimanale a cura della tesoriera del Partito Radicale e garante dei detenuti della Sardegna, Irene Testa.
9: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con lo Stato del Diritto. Anche oggi parliamo di Marco Pannella, dell'evento del 19 maggio dedicato a Marco Pannella, promosso dal Partito Radicale, ma lo vogliamo fare con Rachele Mussolini, con la quale ci eravamo sentite proprio la settimana scorsa sulla vicenda, diciamo, dell'intitolazione di alcuni luoghi a Marco Pannella. Sappiamo che c'è la proposta di dedicare una via, un'aiuola, un giardino, non è ancora ben chiaro, a Marco Pannella a Rebibbia. C'è la proposta, o meglio, si era parlato di Piazza Navona, sicuramente una targa e un riconoscimento importante, anche se questa settimana in realtà abbiamo saputo che questa targa non sarà nel caso apposta a Piazza Navona, ma a Palazzo Braschi, nella parte che non riguarda poi Piazza Navona, e quindi insomma ci siamo anche un po' domandati in tanti che senso ha mettere questa targa a Palazzo Braschi, visto che poi le targhe devono essere anche evocative rispetto alla storia di una persona, e su questo diciamo ne parliamo oggi con Rachele Mussolini, a cui do il benvenuto intanto.
10: Grazie a voi per ospitarmi sempre nella vostra rubrica.
9: Allora, lo facciamo proprio perché tu, che sei stata promotrice di una mozione per prima intitolare una via a Marco Pannella, poi la targa invece a via di Torre Argentina numero 76, dove al momento ancora c'è la sede del Partito Radicale e anche della Fondazione Marco Pannella, e quindi c'è, se così possiamo dire, c'è Marco, c'è la sua storia di una vita a via di Torre Argentina, e questa è una proposta che noi abbiamo accolto in maniera favorevole, però su questo bisogna fare un po' di chiarezza, no Rachele?
10: Sì, allora innanzitutto proprio per dovere di chiarezza vorrei ricordare che l'intitolazione di una via è una mozione, un'iniziativa che aveva proposto la Presidente della Commissione Cultura un paio di mesi fa, la consigliera Battaglia, la mozione alla quale abbiamo aderito chiaramente tutti quanti, quindi anche io ho votato favorevolmente per quanto riguarda questo tipo di di situazione. Poi, e poi io ho proposto, perché una cosa non esclude l'altra, ovviamente, proprio perché riguarda un decennale importante ed una persona che è importante ricordare. E, ho fatto la proposta di con una mozione di apporre questa targa al largo di via Editore Argentina 76, che appunto, come giustamente ricordavi tu, è la sede del Partito Radicale, è diciamo proprio Marco Pannella. E, questa mozione, diciamo, il Partito Democratico si è astenuto, invece questa mozione ha trovato il favore di tutte le opposizioni del Campidoglio e anche di tanti esponenti che attraverso quella raccolta firme che ho lanciato hanno aderito a questa iniziativa. Poi abbiamo successivamente appreso che c'era questa iniziativa che hai ricordato su Piazza Navona, che però ha avuto la difficoltà per la prima, diciamo, palazzina dove si doveva porre la targa, quindi adesso si sta parlando di Palazzo Braschi. Hai ricordato tu le criticità, io diciamo so. E tra l'altro mi sono anche relazionata con la sovrintendenza capitolina, che mi ha confermato che comunque è stata inoltrata una mail presso il condominio della sede del Partito Radicale per chiedere se ci fosse la disponibilità da parte dei condomini. È arrivata prontamente attraverso una riunione di condominio flash diciamo, l'assenso generale di tutti i condomini, comprese le suore, ricordami tu di quale ordine, che hanno aderito e hanno detto che sarebbe un onore a poter apporre una targa lì presso la sede del Partito Radicale, anche queste suore, ricordami tu l'ordine.
9: Sì, allora, giustamente anche lì il Partito Radicale tra l'altro non è stato neanche avvertito, diciamo, di questa intenzione del Comune, anche se noi ne siamo felici naturalmente di questo, ma diciamo lo abbiamo appreso appunto perché c'è stata una riunione di condominio che il Comune di Roma, diciamo, a cui il Comune di Roma ha chiesto la disponibilità con urgenza di poter avere, diciamo, una delibera da parte del condominio per capire se c'erano problemi o se invece erano d'accordo ad apporre una targa per il decennale della scomparsa di Pannella. Il condominio di via di Torre Argentina ha deliberato appunto dicendosi onorato naturalmente di poter avere la targa di Marco Pannella nel palazzo, e infatti, come dicevi tu, insomma, da sempre noi che conosciamo diciamo via di Torre Argentina, frequentiamo la sede di via di Torre Argentina, conosciamo le suore Pio Operai e le suore Benedettine di Carità, che appunto insieme agli altri condomini hanno votato all'unanimità per la posizione della targa. Ora però, a distanza di giorni, io stessa ho incontrato l'assessore Smeriglio il 12 maggio, il giorno della ricorrenza di Giorgiana Masi, che il Partito Radicale celebra ogni anno, e parlando, diciamo, in una conversazione informale, davo per scontato che questa targa, dopo la deliberazione del condominio, insomma, venisse messa, anche per le modalità con cui è stata trasmessa. Insomma, non è che c'era un forse indirizzato al condominio, valuteremo, no, si diceva rispondeteci con urgenza perché vorremmo apporre questa targa. Però invece ho appreso che in realtà non era per niente scontato che questa targa al 19 venga messa nella sede del Partito Radicale, ma che si era in attesa anche di sapere se Palazzo Braschi acconsentiva alla posizione della targa. Sì. Quindi a questo punto ci si domanda: si metteranno due targhe? In base a quale criterio, altrimenti, scegliamo dove mettere questa targa? Mentre invece ci sono poi dei criteri in realtà che diciamo sono previsti quando si fa richiesta di apposizione di una targa o di una via, no? Come appunto il fatto che il luogo deve essere un luogo evocativo delle battaglie, certo, della storia, della persona a cui si vuole dedicare la targa. Ecco, quindi siamo, diciamo così, in un limbo, e proprio per questo si è deciso comunque di mettere quella targa il 19 maggio, proprio per ricordare Marco, per cui insomma, se non lo farà il Comune, noi ci auguriamo davvero di sì, comunque il Partito Radicale ha deciso di apporre questa targa in ricordo di Marco.
10: Infatti, perché diciamo che ancora loro sostanzialmente vedono quella che secondo a mio avviso sarebbe la soluzione più logica e naturale, quella cioè di mettere questa targa in quella che è la casa, la seconda, in quella che è stata la seconda casa di Marco Pannella.
9: Se non fosse anche la prima, scusami Rachele,
10: perché c'è stato tutto questo carteggio con la sovrintendenza, quindi loro si vogliono tenere la porta aperta rispetto alla sede di Via di Torre Argentina, però loro continuano a voler portare ostinatamente avanti la questione di questa targa e eventualmente a Palazzo Braschi. Anche lì comunque ci sono delle criticità che a quanto mi risulta non sono state ancora superate. E poi comunque guarda Irene, se te la devo dire tutta, visto che loro ci tenevano così tanto, no? Se ci avessero tenuto così tanto a mettere qualcosa di simbolico a Piazza Navona, no? Sede dei tanti comizi e battaglie storiche di Marco Pannella, bastava solo che ci pensassero 4 mesi fa e si poteva apporre molto più semplicemente, si apponeva una stele su Piazza Navona, perché sarebbe stato più semplice, ci sarebbero stati meno vincoli, si apponeva una stele e poi si poteva contemplare l'idea di mettere invece una targa, che mi sembra più che giusto, lì a Via di Torre Argentina. Invece loro si stanno, diciamo, ostinando, e quindi anche in un posto che non è consono, perché adesso, con tutto il rispetto per Palazzo Braschi, l'hai detto anche tu, non c'entra assolutamente nulla con Marco Pannella, soltanto che loro non vogliono dare soddisfazione rispetto al fatto che, siccome l'ha proposta una persona che non è della maggioranza, io non faccio parte di quell'intelligenza di persone che poi hanno lanciato successivamente quest'altra petizione, dove tutta questa intelligenza ha decretato che doveva essere messa questa targa a Piazza Navona. Ecco, secondo me, insomma, voglio dire, litigare su una cosa del genere mi sembra qualcosa di veramente puerile. Se loro riescono a fare qualcosa a Piazza Navona sono contenta, ma francamente mettere una targa lì a Palazzo Braschi mi sembra francamente fuori luogo.
9: Sì, soprattutto perché non ci ricorda assolutamente Marco, non si sa, insomma, Palazzo Braschi c'è anche, se non sbaglio, c'è il Museo di Roma, eccetera, cioè, ma non c'è niente che lo unisce.
10: No, ma poi c'è fatto anche tutto bugnato, quindi pure la targa non avrebbe quel risalto che meriterebbe, ecco, diciamocela così, fuori dai denti, questa è la realtà dei fatti. Allora, giustamente, cosa avete fatto voi, cosa fa il Partito Radicale? Il Partito Radicale non sta lì ad aspettare che il Comune di Roma pensi a cosa fare, giustamente avete pensato, la targa ce la poniamo noi, ce la facciamo noi e ce la mettiamo noi, abbiamo l'assenso del condominio, che giustamente è onorato di avere questo tipo di riconoscimento in quel palazzo. Certo, poi dopo aspettiamoci e aspettatevi che vi verranno a dire che questa cosa non si può fare perché chiaramente non c'è stato un assenso della sovrintendenza, ma quello che voi fate giustamente è anche un atto simbolico, cioè è una sorta, hai capito, riprendiamo un po' quelle battaglie non violente che tanto care erano a Marco Pannella, perché

0: formazione per gli ascoltatori nel caso volessero partecipare all'evento. Quindi grazie a Rachele Mussolini per questi
1: Naturalmente io
0: aggiornamenti.
1: sarò dei vostri.
0: Certo, e auguriamoci che magari in questi giorni, da qui al 19, in realtà la sovrintendenza ci faccia sapere, ci dica che.
1: Ce lo auguriamo, me lo auguro io per prima.
0: Ecco, quindi siamo fiduciose. Grazie ancora e
1: Grazie a voi.
0: un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Grazie per averci seguito.
2: E questa era Irene Testa con Lo Stato del Diritto. Apriamo ora lo spazio dell'informazione serale di Radio Radicale, il nostro notiziario, in regia Alessandro Teodori, in studio Andrea De Angelis. Il tempo del pericolo, anche il tempo del risveglio e nella sua inedita solitudine l'Europa potrà rifondarsi. Il nuovo monito di Mario Draghi questa volta ha avuto il neogotico municipio di Aquisgrana come scenografia, il giorno dell'ascensione, ma nella città della Cappella Palatina e soprattutto il giorno della consegna del premio Carlo Magno all'ex presidente della BCE. In un intervento lungo e applaudito, Draghi ha puntellato una ricetta economica e politica per la nuova Europa, partendo da un presupposto: gli Stati Uniti, per come li conoscevamo, non ci sono più e potrebbero non garantire più la sicurezza del continente. Per la prima volta a memoria d'uomo siamo davvero soli insieme, è stato il messaggio di Draghi inviato ai leader del continente. Mai come in queste ore le sue parole sono sembrate aderenti alla realtà, ha sigillato un nuovo a migliaia di chilometri di distanza, Donald Trump e Xi Jinping hanno sigillato un nuovo bipolarismo che fa dell'aggressività la sua cifra distintiva. Parallelamente, il Pentagono ha annunciato la sospensione del dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani. Draghi ha aggiunto: il partner da cui ancora dipendiamo è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più non ha funzionato. Per ora l'Europa ha bisogno della capacità di rispondere in modo più assertivo per riportare la partnership su basi più eque. E non è stata l'unica frecciata questa, perché Draghi ha parlato anche di altro. Soprattutto ha detto: se l'apertura rimane la nostra unica risposta, diventa l'assenza di una decisione. L'Europa quindi è sola e in pericolo e sconta un gap tecnologico che rischia di lasciarla sempre più indietro. Per l'ex premier italiano, il mercato unico e il rafforzamento della politica industriale devono correre assieme, rafforzandosi a vicenda. La ricetta di Draghi non è solo economica. Se uno Stato membro viene attaccato, la risposta dell'Europa dovrebbe essere inequivocabile anche prima che la crisi abbia inizio, ha sottolineato, indicando due opzioni: la formazione di coalizioni di paesi che condividono minacce simili e il dare sostanza alla clausola di mutua difesa, ovvero l'articolo 42.7 dei trattati. Serve un federalismo pragmatico che permetta a gruppi di paesi di essere liberi di andare avanti. Alcune iniziative funzioneranno, altre no. Ecco perché è pragmatico, ma è anche federalismo, perché gli esperimenti non sono casuali, ha scandito Mario Draghi. Ai leader europei, ancora una volta, Draghi ha chiesto un passo in più, perché sono i cittadini a chiederlo. Persino i partiti che hanno costruito la loro identità sulla sovranità nazionale riconoscono ora che nessuna nazione europea può difendersi da sola, ha osservato. Un misto quindi di parole forti, quelle di Mario Draghi, rivolte all'Europa. Nel frattempo prosegue la visita di, lo abbiamo detto, di Donald Trump in Cina con Xi Jinping. Le relazioni tra Washington e Pechino sono le più importanti al mondo. I due paesi dovrebbero essere partner e non rivali, ha affermato Xi Jinping, augurandosi che il 2026 sia un anno di svolta. Su Taiwan, però, la Cina non è disposta a cedere nemmeno di un millimetro. I due paesi potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto, spingendo l'intero rapporto sino-americano in una situazione molto pericolosa, ha sottolineato, una linea rossa fissata già dalle prime battute della visita, dove Xi Jinping ha accolto Trump sì col tappeto rosso e con l'inno statunitense, però, come detto, ha voluto subito rimarcare la distanza su Taiwan. Ancora una notizia dagli esteri, prima di vedere le questioni di casa nostra, oramai il terremoto nel Labour in Inghilterra è evidente, la resa dei conti sulla leadership

0: di Keir Starmer è solo questione di tempo. Il 43enne ministro della sanità, Wes Streeting, ambizioso esponente di ciò che resta della destra neobleriana laburista, è sceso in campo con un annunciatissimo proclama di dimissioni, limitandosi per ora a decretare la rottura con Starmer e a sollecitarlo a fare un passo indietro per consentire al partito di darsi una nuova guida e provare a uscire dalla crisi di consenso in cui è precipitato in meno di 2 anni dal suo ritorno al potere. Ma è solo l'inizio della contesa. Tra i due è ormai chiaro, ha tagliato corto Streeting, che non sarai tu, ha detto a Starmer, a guidare il partito laburista alle prossime elezioni politiche, che i parlamentari del Labour, i sindacati, i affiliati vogliono un dibattito su ciò che verrà dopo. Dovrà essere un dibattito ampio con la migliore varietà possibile di candidati. Io spero che tu vorrai facilitarlo. E di questo parleremo tra l'altro questa sera nel corso della programmazione di Radio Radicale alle 23 con una lunga intervista di Roberta Iannuzzi a Michele Marchi. Parliamo invece ora di nucleare e lo facciamo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Luca Squeri, deputato e responsabile del Dipartimento Energia di Forza Italia.
1: Radio Radicale, siamo con Luca Squeri, responsabile energia di Forza Italia, per parlare del DDL sul nucleare che è all'esame della Commissione Attività Produttive
2: Ottava, decima e ottava ambiente.
1: 18ª, che è politica dell'Unione Europea, no,
2: No, attività produttive e
1: e
2: ambiente.
1: ambiente. Ok. Allora, voi, io ci incontriamo durante una pausa delle votazioni degli emendamenti, come sta andando, e soprattutto quando arriverà in aula il provvedimento e cosa prevede il testo.
2: Sta andando molto celermente, abbiamo un ritmo molto puntuale perché vogliamo, dunque parto dalla fine della risposta, vogliamo arrivare in aula come da calendario il 26 di maggio, arriverà in aula, per cui tenuto conto che settimana prossima per lavori parlamentari piuttosto che per le elezioni poi amministrative i lavori parlamentari saranno ridotti di commissione. Entro lunedì, massimo martedì mattina, dobbiamo chiudere la votazione. Gli emendamenti non erano pochi, erano circa 500. Adesso abbiamo oltrepassato la metà, per cui stasera fino a tarda ora, poi lunedì, poi martedì mattina, arriveremo alla conclusione della votazione di tutti gli emendamenti.
1: Si aspettava maggiori barricate da parte delle opposizioni, visto che insomma il provvedimento, immagino che AVS non lo gradisca per niente. Qual è l'atteggiamento del PD? E il testo prevede un regime di ritorno al nucleare, a quali condizioni? E possiamo dire tra una decina d'anni?
2: Allora, intanto l'atteggiamento dei partiti è a maggioranza unita e coerente col programma, peraltro, con cui si era presentato al voto all'inizio legislatura, per cui maggioranza molto unita, qualche gruppo d'opposizione in appoggio, parlo di Azione, sicuramente Italia Viva, vedremo, in maniera sicuramente contraria a livello pregiudiziale 5 Stelle e AVS, e il PD l'atteggiamento è contrario con qualche distinguo, però fondamentalmente diciamo che il campo largo è unito nella contrarietà.
1: I tempi che prevede il DDL per il ritorno a pieno regime e che cioè, rispetto al referendum dell'87 a un pronunciamento poi che c'era stato un decennio fa, come ne tiene conto il provvedimento?
2: Allora, intanto si parla di un nucleare sostenibile, per cui che ha recepito tutta una serie di ulteriori ammodernamenti, chiamiamoli, rispetto alla terza generazione, che ormai è la generazione
1: Quindi non
2: che
1: stiamo parlando del
2: esiste.
1: nucleare di Trino Vercellese.
2: No, assolutamente no. Trino Vercellese era un nucleare, perché quando si parla di terza generazione, la prima generazione, anni 50, erano i prototipi. Seconda generazione erano quelle centrali che avevano fatto il passo di selezione tra i prototipi. Siamo negli anni 70, diciamo, anni fine 80, terza generazione, post-Chernobyl, dove si è data la massima attenzione al tema della sicurezza. Così, per terza generazione vuol dire che le centrali nucleari attualmente esistenti nel mondo sono sicure al 100%. Noi di questo stiamo parlando, con un'evoluzione di ammodernamento nelle formule di realizzazione. Quando si parla di SMR, cioè Small Modular Reactor, di fatto sono terza generazione, con la possibilità di essere fabbricate in fabbrica, per l'appunto, e non direttamente sul sito, per cui per agevolare le economie di scala e quant'altro. I tempi, allora, quello che stiamo facendo adesso con questa legge è, diciamo, un vincolo immateriale, cosiddetto, cioè che ci vuole una legge che consenta un quadro normativo che consenta il rientro del nucleare, e questo è necessario ma assolutamente non sufficiente. Cosa ci vuole? Intanto ci vuole una volontà di cominciare per davvero in maniera operativa. La società di Stato che deve scegliere la tecnologia c'è già, Nuclear Italia, che è una partnership tra Enel, Ansaldo e Leonardo.
1: Che non si ritorna all'Enea.
2: L'Enea avrà sicuramente un ruolo molto importante, ma non operativo. L'Enea è, diciamo, l'ente che deve così analizzare, approfondire, progettare e dire la propria su quello che è il discorso energetico sostenibile e declinato alla decarbonizzazione, no? Che è il tema principale, oltre ai temi della sicurezza energetica e dei costi energetici. Però a livello operativo c'è Nuclear Italia, che è una, ripeto, una società che deve scegliere tecnologie, e adesso mi stanno chiamando per tornare in commissione, e dunque concludo che, se tutto va bene, se siamo bravi, nel giro nei primi anni del 2030 potremo avere il primo reattore nucleare aperto in Italia.
1: Grazie a Luca Squeri di Forza Italia.
0: E questo era Luca Squeri di Forza Italia, intervistato da Franco Palazzolo. Parliamo ora dell'ultimo numero della newsletter di Sinistra per Israele. Lo facciamo con Andrea Billau e Victor Maggiar.
3: Radio Radicale, è uscito il nuovo numero della newsletter di Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati, e noi siamo collegati telefonicamente con il suo direttore, Victor Maggiar. Benvenuto nuovamente sulle frequenze di Radio Radicale.
4: Grazie, buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio Radicale.
3: Allora, come è articolato, articolata questa volta la newsletter?
4: Dunque, questo numero, prima di chiudere, l'abbiamo aspettato due eventi importanti, che era l'appuntamento del 25 aprile, ma soprattutto due appuntamenti pacifisti in Israele, di cui la stampa italiana non ha praticamente parlato, ne abbiamo scritto solo noi, Avvenire e qualche altra testata legata al mondo cattolico. È un po' triste, perché in realtà si parla tanto di pace e di pacifismo, ma gli unici veri pacifisti, secondo noi, sono questi israeliani palestinesi che insieme lavorano da anni e che si sono raccolti in due incontri molto importanti, e mi piacerebbe anche citarli bene. E a fine mese c'è stato questo People's Peace Summit, che è un grande raduno del movimento pacifista israeliano. È un'iniziativa promossa da una coalizione di oltre 80 organizzazioni della società civile, che da due anni lavora per porre fine al conflitto attraverso un accordo politico fondato sull'autodeterminazione di entrambi i popoli. È stato un evento partecipato, a cui hanno partecipato peraltro molti leader anche politici, sia arabi che ebrei che di altre minoranze, e dove hanno preso degli impegni molto importanti, hanno usato anche un linguaggio molto chiaro, molto netto, con una forte volontà di sfidare l'attuale governo, di presentarsi con più forza alle prossime elezioni, che ormai si avvicinano, perché in autunno ci saranno le elezioni in Israele, non sappiamo ancora se a settembre o a ottobre, ma insomma poco cambia. E poi parliamo anche di un altro evento pacifista, diciamo, che parla veramente di pace, molto, molto importante, molto interessante, che è stato il Joint Israeli Palestinian Memorial Day, cioè una giornata di memoria, dedicata alla memoria delle tragedie del Medio Oriente, però è una memoria, come dire, condivisa, costruita insieme da israeliani e palestinesi, e questa iniziativa ha colpito molto. Quest'anno si è svolta, quest'anno e anche lo scorso anno si è svolta in due sedi contemporaneamente, cioè a Tel Aviv e a Gerico, questo per le difficoltà dovute al conflitto poste ai palestinesi dei territori di unirsi agli israeliani in Israele per la manifestazione, quindi si sono svolte in due posti diversi, e sono, questo è un evento molto particolare che raccoglie parenti e amici di israeliani e palestinesi vittime del conflitto, che insieme hanno deciso di usare questa loro esperienza drammatica a servizio della pace e della comprensione del dialogo. E l'evento è stato così forte che uno dei giornali più popolari di Israele, The Time of Israel, ha dedicato un lunghissimo articolo che noi riproponiamo in parte, di alcuni stralci, e il titolo è molto eloquente di questo articolo, perché recita: se il sangue genera solo sangue, perché queste famiglie di lutto del 7 ottobre scelgono ancora la coesistenza? E quindi è una grande sfida anche intellettuale a capire che, o a proporre, a ragionare sul fatto che la soluzione al conflitto non è altro conflitto, ma è uno sforzo sia umano che intellettuale che politico per trovare una ricomposizione del conflitto, che è un conflitto anche molto più grande, perché non è solo israelo-palestinese, è un conflitto arabo-israeliano, un conflitto, direi, arabo-ebraico, e quindi insomma la carne sul fuoco è tanta.
3: Ecco, oltre a queste, alla cronaca di queste due importanti manifestazioni pacifiste in Israele, gli altri temi?
4: Sì, dunque no, finiamo di parlare di Medio Oriente, perché praticamente la nostra newsletter è divisa in due sezioni, una parte è dedicata a Medio Oriente, diciamo, l'altra a quello che accade in Italia. Quindi ci sono due articoli interessanti di Amiti Cingoli, di Piero Fassino, sul negoziato, su quello che sta succedendo, sulla pressione americana, sul ruolo dei sauditi e degli americani in questo conflitto. E poi c'è la seconda parte di un articolo che avevamo iniziato, l'abbiamo diviso in due parti, nel numero precedente, in quest'altro dedicato alla importante minoranza dei drusi in Israele, dei drusi che vivono in Israele, in Libano e in Siria, che sono un soggetto molto molto importante della società, perché insomma ci sono parlamentari, ambasciatori, ministri, generali, sono considerati i combattenti più valenti dell'esercito israeliano, quindi questa minoranza islamica fa parte della storia di Israele, della sua fondazione, quindi proviamo a spiegare il perché di questo legame. Invece, parlando d'Italia, un po' ci curiamo della vicenda del 25 aprile, delle vicende legate al 25 aprile, ci occupiamo del gemellaggio Milano-Tel Aviv e anche di un'interessante, diciamo, conferenza che si è svolta a Bologna sulle forme dell'antisemitismo, a cui ha partecipato fra gli altri il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinal Zuppi, Matteo Zuppi, ed è stata un'occasione di riflessione molto importante. Sul 25 aprile abbiamo un articolo molto interessante dal punto di vista culturale, che abbiamo riproposto un testo scritto dal rabbino Roberto Della Rocca, che spiegava una connessione fra lo Shabbat, il riposo dello Shabbat del sabato, e la festività del 25 aprile. Pubblichiamo il documento poi delle associazioni, della FIAP, della Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, che protesta per quanto è avvenuto contro la Brigata Ebraica e altre sigle nel corteo di Milano, e pone delle questioni molto importanti proprio all'ANPI e a altre associazioni, cioè questa che è una federazione di quasi tutte le associazioni partigiane, di cui però non fa parte l'ANPI, hanno una posizione molto diversa su diversi temi, iniziare anche dalla vicenda mediorientale, ma soprattutto sulla gestione della memoria e della gestione della piazza. C'è anche un mio piccolo contributo all'inizio, perché diciamo che la cosa che a me ha colpito di più è che mentre a Milano si impediva delle persone di partecipare al corteo perché avrebbero avuto delle bandiere fuori luogo. A Milano, a Roma, a Porta San Paolo invece si sono tenuti i comizi, filmati, e noi mettiamo anche il link a delle pagine di internet perché che il lettore possa vedere e sentire con le proprie orecchie, vedere con i propri occhi. Insomma, si sono tenuti dei veri e propri comizi in cui rappresentanti e difensori dell'Iran o delle associazioni terroristiche medio orientali, con le bandiere di Hamas o di Hezbollah esposte in piazza San Paolo, a Porta San Paolo, hanno avuto invece il diritto di cittadinanza. Ecco, c'è un comizietto di un signore che spiega che l'Iran è uno Stato che resiste al colonialismo e all'imperialismo. Di fronte a queste contraddizioni uno si deve porre delle domande, si deve anche porre domande su cos'è il pacifismo oggi, perché il vero pacifismo è quello che fanno gli italiani palestinesi, e il pacifismo che dovremmo fare noi, come abbiamo fatto 40 anni fa o 30 anni fa, è quello di aiutare i pacifisti italiani palestinesi, che invece non vengono aiutati da nessuno, se non da qualche benefattore o da qualche politico europeo lungimirante, perché per esempio l'iniziativa del People's Peace Summit, questo di cui avevo parlato prima, con tante organizzazioni della società civile israeliana, hanno avuto il sostegno della Commissione europea, di alcuni parlamenti, del presidente francese Macron, persone che si sono collegate in diretta e hanno detto il loro punto di vista, hanno preso degli impegni. Quindi questi pacifisti italiani palestinesi sono sostenuti dalla diplomazia più alta, ma non sono sostenuti dai partiti italiani, dai movimenti italiani che dicono di parlare di pace.
3: Ecco,
4: credo di aver detto tutto.
3: Sì,
4: l'ultima cosa.
3: Dici.
4: È un articolo su un'intervista fatta a Fabiana Disegni, che è una consigliera municipale di Roma che ha abbandonato il PD per tutte le vicende che accadono nel suo municipio e per alcuni episodi chiari episodi di antisemitismo e di prevaricazione. Quindi c'è un'intervista fatta da un nostro collega, il nostro attivista, a Fabiana, un'intervista molto lunga e interessante.
3: Bene, insomma, come sempre un numero ricco di spunti, sia a livello internazionale che nazionale. Io ringrazio Victor Magher, che è direttore della newsletter di Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati.
4: Ok, vi ringrazio io, ringrazio te, ringrazio Radio Radicale per la collaborazione che date sempre. Ricordo che in fondo alla nostra rivista c'è anche una bella lunga rassegna stampa che facciamo anche in collaborazione con Radio Radicale, e c'è una rubrica molto significativa che noi chiamiamo letture e riletture, che in ogni numero c'è una puntata di questa rassegna in cui si prendono in esame alcuni volumi che non vengono esattamente non è una recensione, ma è un paragone tra i testi e tra le cose che dicono e i problemi che pongono messi in rapporto fra di loro. È una cosa molto bella. Questa volta analizziamo 6-7 volumi diversi che parlano della questione della questione della convivenza e del conflitto, e c'è una suggestione interessante da parte del curatore della rassegna, di Saul Magmagi, che chiede se non è arrivato il tempo di assumere un nuovo paradigma nel ragionare le vicende del Medio Oriente, che gli europei leggono sempre in maniera molto eurocentrica. Gli europei sono convinti che il conflitto medio orientale sia una vicenda europea, invece è una vicenda molto medio orientale, molto araba, e si prova a spiegare facendo anche riferimento ai dati demografici: l'80%, il 60% degli ebrei israeliani provengono chiaramente da paesi islamici o arabi, ma l'80% degli ebrei israeliani hanno comunque un'origine di carattere medio orientale, cioè da paesi arabi o islamici, a cui vanno aggiunti altre popolazioni medio orientali, tipo i drusi, i beduini, eccetera. Quindi insomma è evidente che Israele è un paese medio orientale, invece nell'immaginario collettivo Israele è un paese europeo e di europei. Non è così, e si prova a spiegare, e si prova anche a spiegare come le varie memorie si intrecciano e come potrebbero trovare anche una una rilettura, non dico una riscrittura, ma una rilettura condivisa o compatibile, che provi a rimettere in sesto e a ideologizzare il conflitto. Oggi questo è un conflitto fatto soprattutto di simboli e di morti, e bisogna abbattere questi simboli e bisogna smettere di fare morti.
3: E allora ricordiamo anche che si può insomma leggere questa newsletter andando sul sito di Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati, no?
4: Sì, esatto, sono tutte le nostre, i nostri articoli, le nostre newsletter, tanti altri contenuti interessanti, ed è un sito dedicato, come dire, all'approfondimento. Ecco, non troverete articoli di propaganda, proviamo a essere il più asciutti possibile. Poi ovviamente qualcuno potrà leggere con altri occhi, ma la nostra intenzione è quella di rompere il meccanismo della propaganda e di avere un punto di vista critico che si contrapponga sia, diciamo, alla propaganda dell'attuale governo israeliano e delle destre israeliane, esattamente anche come la propaganda di una certa lettura terzomondista che si semplifica e banalizza, diciamo, tutta questa vicenda.
3: Grazie a Victor Maggiore e buon lavoro.
4: Grazie mille, arrivederci a tutti e agli ascoltatori di Radio Radicale.
0: E chiudiamo il notiziario di questa sera con La Nuda Verità, punto di vista di Maria Antonietta Farina Coscioni.
5: La Nuda Verità, punto di vista con Massimo Barra. Ben ritrovato su Radio Radicale.
6: Grazie, buongiorno.
5: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, agenzia nazionale della Croce Rossa per le dipendenze patologiche. Parlare in modo corretto di dipendenze, dei loro effetti e dei trattamenti per gestirle non è facile, perché prevalgono le opinioni e troppo spesso i pregiudizi. Cosa significa, Massimo, oggi dipendenza patologica e quali e quante voci spiegherebbero la situazione attuale?
6: Beh, è larga come domanda. Innanzitutto, il fatto stesso di dire dipendenza patologica implica che siamo consapevoli che c'è una dipendenza che non è patologica. Noi nasciamo dipendenti, il bambino è dipendente dalla madre per tanti anni e durante la vita ognuno ha qualche modo di essere dipendenti dagli altri. Queste sono dipendenze fisiologiche. La dipendenza interpersonale fa parte della vita. Poi c'è la dipendenza patologica. Dipendenza patologica ci si potrebbe chiedere i limiti della dipendenza patologica. Una volta la dipendenza patologica era solo quella indotta dalle droghe, adesso il concetto si è allargato, non sempre in buona fede, perché gli assuntori di droga stanno sulle scatole a tutta l'opinione pubblica, e quindi ogni volta che si parla di loro si tende o a rimuovere o a allargare. C'è gente che dice: no, ma adesso non ci sono più le droghe di una volta, ci sono le nuove droghe. Le nuove droghe non sono droghe nuove, sono droghe vecchie, riciclate. E poi ci sono le dipendenze senza droghe. C'è gente che ha fatto questo discorso con una certa malizia, per dire: no, ma l'eroina è morta, l'eroina è sepolta, quella è roba vecchia. Invece non era vecchia manco per niente, il funerale dell'eroina è stato fatto tante volte. Quasi che la gente gli dia fastidio, proprio l'eroina, perché l'eroina è la droga della solitudine, mentre invece la cannabis è la droga del joint, della socializzazione. E quindi c'è una distinzione inconscia da parte dell'opinione pubblica, anche delle singole droghe. Io mi domando, ed è un qualcosa che sulle quali non ci stiamo approfondendo come società, c'è un concorso di colpa nella dipendenza patologica? Volgarmente, beh, se l'è andata a cercare. tanto nelle dipendenze da droghe quanto nelle dipendenze da situazioni, da ambiente, eccetera. Certo, la dipendenza da droga, se uno non l'assume, non avviene. Questo è chiaro. E quindi è chiaro che c'è un concorso di colpa e di responsabilità. Più difficile le altre dipendenze. Andare in certi posti dove uno va volontariamente, all'ora in cui ci vuole andare, è un andarsela a cercare? Tutto questo fatto, tutti i giovani che la notte invece di dormire vanno in giro, c'hanno una colpa? E chi ce li manda in giro, specialmente i minorenni, c'hanno un concorso di colpa? Ma lo fanno tutti, io che posso fare? E allora siamo tutti responsabili. L'opinione pubblica tende a rimuovere i fidanzatini, dopodiché si scopre che lui l'ha ammazzata, o che i fidanzatini hanno ammazzato la madre, il padre. C'è sempre un velo di, non dico di simpatia, ma di giustificazione, forse perché non accettiamo la nostra parte di colpa e di responsabilità. E questo vale non solo per la droga, ma vale anche per le situazioni della vita.
5: Grazie a Massimo Barra, presidente emerito di Croce Rossa Italiana.
0: Termina così il notiziario serale di Radio Radicale. Grazie a tutti per l'ascolto. Proseguiamo con la programmazione della nostra emittente. Ora lo speciale Radio Carcere di Riccardo Arena, a seguire lo speciale Giustizia di Sergio Scandura.
7: Ok, e adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice! Aprite!
8: Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
9: Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
10: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
11: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
12: Buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, per prima cosa, vi devo dare la notizia di altre due persone detenute che purtroppo si sono suicidate nel giro di pochi giorni. Infatti, nel carcere Sant'Anna di Modena si è uccisa una persona detenuta di 43 anni che era in attesa del giudizio di appello. E sempre ieri, grazie a Irene Testa, garante dei detenuti della Sardegna, abbiamo saputo che è morta nell'ospedale di Cagliari un'altra persona detenuta di 32 anni che pochi giorni prima aveva tentato di uccidersi nel carcere di Uta vicino a Cagliari. Sta di fatto che salgono così a 21 le persone detenute che si sono uccise dall'inizio dell'anno, per un totale di 79 persone detenute che tra suicidi e malattie hanno perso la vita già nei primi 5 mesi del 2026. Allora oggi, e insieme ai nostri ospiti, ci vogliamo occupare del sovraffollamento carcerario. Sovraffollamento che potrebbe essere ancora più grave rispetto a quanto ci dicono già i numeri di oggi. Infatti, chi si occupa di carcere o chi vive nelle carceri sa bene che il tasso di sovraffollamento è ormai drammatico, e questo perché contiamo oltre 64.400 persone detenute che sono costrette a vivere in circa 46.000 posti effettivi, con un esubero quindi di presenze pari a 18.300 persone, una marea. Eppure, anche se si tratta di numeri da capogiro, la situazione potrebbe essere anche peggiore, e soprattutto il numero delle persone detenute che vivono in cella con meno di 3 metri quadri a testa, parametro sotto il quale, secondo la CEDU, c'è trattamento disumano e degradante, potrebbe essere assai maggiore, quindi potrebbero essere anche di più i detenuti che avrebbero diritto allo sconto di pena, un giorno ogni 10, per aver vissuto in modo disumano e degradante. Infatti, e come hanno evidenziato anche Gianni Alemanno e Fabio Falbo, che sono detenuti nel reparto G8 del carcere Re Bibbia di Roma, il sistema informatico chiamato ASP, applicativo spazio detenuti, e che indica quanto spazio calpestabile ha una persona detenuta nella sua cella, potrebbe, udite udite, basarsi su presupposti sbagliati. Come dire, se in un sistema informatico inserisco dei dati errati, è evidente che il risultato finale sarà sballato. Ma ora vi chiederete, quali sarebbero questi dati sbagliati? Beh, il primo e più importante dato potrebbe essere quello relativo proprio alla metratura di ogni cella, metratura che non va assolutamente mai presa come un dato inconfutabile, visto che, come è successo nel carcere di Prato, lì la Camera Penale ha nominato un consulente, un geometra, e grazie all'autorizzazione datagli dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ha misurato le celle e ha dimostrato che le celle erano più piccole rispetto a quanto risultava dal sistema informatico. Ma oltre a questo dato potrebbe essere errato anche un altro dato. Infatti, come fanno notare anche Gianni Alemanno e Fabio Falbo, il sistema informatico chiamato ASP, applicativo spazio dei detenuti, potrebbe non considerare lo spazio occupato nelle celle dall'arredo fisso. Spazi questi che, secondo la Corte di Cassazione, vanno scomputati dai metri quadri della cella perché non sono spazi calpestabili, non si cammina sul letto, no, lo capisce anche un bambino. Insomma, un grande quadro di incertezza che potrebbe aumentare a dismisura le persone detenute che avrebbero diritto allo sconto di pena previsto dall'articolo 35 ter dell'ordinamento evidenziario. Ebbene, per affrontare questo tema sono oggi con noi il dottor Carmelo Cantone, storico direttore del carcere Bibbia, che è stato anche vice capo del DAB. Buonasera, dottor Cantone.
13: Buonasera a voi, grazie.
12: E saluto anche Stefano Anastasia, garante delle persone detenute del Lazio. Ciao Stefano, buonasera.
14: Ciao, buonasera.
12: Allora, caro dottor Cantone, per prima cosa, cos'è questo sistema informatico ASP, applicativo spazio detenuti? Ce lo può spiegare?
13: Allora, questo sistema è stato strutturato e definito all'incirca nei primi mesi del 2014.
12: 12 anni fa.
13: È uno, sì, perché è uno dei frutti, devo dire, sotto questo aspetto sani, che ha permesso la creazione di un'anagrafe totale delle sezioni, delle stanze, delle singole stanze, e con conseguente collocazione anche della presenza dei singoli detenuti in quegli ambienti. Questo prodotto era conseguente a tutto quello che si è maturato dopo la nota sentenza Torreggiani del gennaio 2013, per cui l'amministrazione penitenziaria ovviamente aveva bisogno di avere un dato chiaro. Era giusto che a livello centrale, ma a livello di istituti, si avessero le idee chiare su che ambienti abbiamo, che metrature hanno e concretamente chi ci sta in quelle stanze.
12: Però, dottor Cantone, anche... questo sistema applicativo, scusi se la interrompo, questo sistema informatico applicativo spazio detenuti, col passare del tempo si fonda sempre su dati certamente oggettivi su cui possiamo fare affidamento, oppure, come dicono Gianni Alemanno e Fabio Falbo, c'è qualche dubbio su questo sistema?
13: Allora, da una parte c'è un dovere da parte di chi gestisce gli istituti di aggiornare il Dipartimento sulla modifica delle situazioni. Non so, ho ristrutturato una sezione, ho buttato giù un muro, oppure non è disponibile quella sezione, quel piano, quella stanza. Questo deve essere un dato presente, deve essere aggiornato sistematicamente in modo che già dal centro si sappia che in quell'istituto ci stanno, non so, 520 posti e non i 550 che si pensava fino a ieri.
12: Ma i metri quadri, per esempio, siamo sicuri che sono azzeccati?
13: Ora, questo è il tema che pone il nostro Arena oggi. E i dati sono ricavati dagli accertamenti che fanno i tecnici del provveditorato e degli istituti stanza per stanza. Quindi è un prodotto che viene, non so, in una sezione che non è stata mai toccata dal 2013 al 2014 fino a oggi, il dato rimane quello se non ci sono modificazioni, cambiamenti.
12: Dei tecnici del Ministero?
13: Tecnici, soprattutto degli uffici tecnici dei provveditorati e i tecnici che sono presenti almeno nelle realtà più grosse, negli istituti più grossi. Questi dati sono la Bibbia, sono il Vangelo? Se opiniamo che questo dato non sia corretto, perché magari anziché 9 metri quadri, in realtà noi abbiamo una stanza di 7 metri quadri, questo dato comunque, come è normale, può essere messo in contestazione nel momento in cui il magistrato di sorveglianza ai sensi del 35 ter viene mobilitato dal reclamo del detenuto che ritenga che siano violate quelle norme, quei principi che lei ha detto in premessa.
12: Cosa che purtroppo avviene raramente, ma a questo aspetto ci arriviamo, caro dottor Cantone, che è il cuore della vicenda. Stefano Anastasia, insomma, in base a quello che tu hai capito, questo sistema informatico applicativo spazio detenuti, come è stato creato? Su criteri oggettivi, validi, oppure secondo te sono contestabili?
14: Ma sono i criteri che ha appena detto il dottor Cantone, cioè sono criteri, rilevazioni tecniche fatte dagli uffici dell'amministrazione penitenziaria, gli uffici periferici che se ne occupano. Probabilmente all'origine ci saranno state finanche, diciamo, delle mappe catastali, perché immagino diciamo che all'inizio di tutto questo ci saranno le piantine dell'istituto, così come sono state costruite, così come sono state depositate, diciamo, agli atti. E quindi all'origine
12: scusa Stefano se ti interrompo, lo dico ai nostri ascoltatori, mappe catastali che, come detto, che corrispondono alla realtà, eh?
14: Vabbè, questo lo sappiamo, per gli appartamenti di civile abitazione lo sappiamo, diciamo, ora pensiamo e speriamo che ovviamente gli immobili pubblici, diciamo, si abbiano una capacità di rendicontazione pubblica chiara ed efficace e trasparente. Comunque il punto è che le rilevazioni sono state fatte come sono state fatte e quando sono state fatte. Dopodiché la dimensione intanto è un problema che ovviamente può essere messa in discussione e può essere questionata e può essere evidentemente da parte delle persone ricorrenti si può chiedere che quelle misurazioni possano e debbano essere riprese e rivalutate, diciamo. Tanto più che lì entrano in conto nella valutazione della violazione degli spazi anche i criteri di accertamento stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani e della Cassazione, appunto dicevi prima dei letti fissati a terra, non solo dei letti a castello che non sono utilizzabili altrimenti, ma dei letti fissati a terra. Nel provveditorato del Lazio, credo 2 o 3 anni fa, tutti i letti sono stati fissati a terra e sono inamovibili, in qualche caso causando, come a me è capitato di vedere, anche qualche problema di apertura delle finestre. Perché avendo fissato a terra il letto non si può più aprire integralmente la finestra. Queste cose io non lo so se sono scritte nell'applicativo e comunque, comunque queste cose sono le cose che il giudice deve accertare, perché una decisione del giudice, qualsiasi decisione di qualsiasi giudice, come tu mi insegni che sei un avvocato, diciamo, no? Come tu mi insegni, prevede una parte di accertamento in fatto e una parte di accertamento in diritto. Quindi quali sono le dimensioni della stanza, quali sono gli immobili inamovibili, dove la superficie non è calpestabile, è l'accertamento in fatto ed è responsabilità del giudice determinare il fatto, ovviamente acquisendo la documentazione dell'amministrazione penitenziaria, ma non necessariamente dandola, diciamo così, come il verbo depositato, perché potrebbero essere intervenuti dei lavori, perché la misurazione potrebbe non essere stata fatta a regola d'arte, e quindi quella è responsabilità del giudice determinare se appunto il fatto è quello o non è invece un fatto diverso.
12: Ecco, invece rarissimamente accade che un giudice di sorveglianza chiamato a pronunciarsi sul 35 ter si vada a verificare la misurazione della cella. Cosa succede? Il detenuto fa istanza, dice, afferma di aver vissuto per 6 mesi con meno di 3 metri quadri a testa per detenuto. A quel punto il magistrato chiede alla direzione del carcere la misurazione della cella. La direzione del carcere, fondandosi su questo applicativo spazio dei detenuti, dice no, Arena non è mai stato vivendo sotto 3 metri quadri a testa, e rigetta l'istanza. Questo è il meccanismo, sbaglio dottor Cantone? Cioè raramente il magistrato di sorveglianza, come suggeriva giustamente Stefano Anastasia, va a verificare la metratura della cella.
13: Allora, l'amministrazione, l'istituto penitenziario, quando trasmette l'istanza il reclamo col 35 ter del detenuto al magistrato di sorveglianza, normalmente deve allegare una memoria in cui già dà conto delle sue ragioni in partenza, cioè dà appunto riferimento sulla metratura della stanza, sulle caratteristiche, sul fatto, ricordiamoci anche sugli altri elementi che sono fondamentali per la valutazione del magistrato di sorveglianza, cioè che partecipazione al trattamento ha la persona, che opportunità ha, è costretto a vivere tutta la giornata all'interno di quella stanza, tolto le 4 ore di permanenza all'aperto, eccetera, eccetera, eccetera. Gli elementi che fornisce l'amministrazione, in particolare per quanto riguarda misurazione e caratteristiche della stanza, ovviamente sono valutazioni di parte, e la Corte Europea, già con la sentenza Torreggiani, ma credo addirittura anche con la Sulejmanovic del 2009 di mia conoscenza diretta, dato che ero direttore del BIP in quel momento, ha sempre sottolineato che rispetto alle argomentazioni che porta la difesa del detenuto, è l'amministrazione che deve dimostrare qualche cosa, cioè in ultima analisi il magistrato di sorveglianza non è assolutamente tenuto ad attenersi pedissequamente ai dati oggettivi, alla fattuali che l'amministrazione penitenziaria presenta, anche perché si comprende benissimo che da sezione a sezione o da istituto a istituto la situazione cambia. Allora, è pur vero che oggi ormai da qualche anno, non saprei ricollegarmi esattamente a quando, comunque per tutti gli istituti nelle informazioni il letto che sia fissato a terra o meno viene detratto nello spazio calpestabile, dallo spazio calpestabile.
12: Certo.
13: L'eccezione poteva essere, ricollegandomi al mio, tra virgolette, istituto di Re Bibbia, l'eccezione poteva essere le stanze, possono tuttora essere le stanze singole di Re Bibbia, perché storicamente la branda nelle stanze da 9 metri quadri viene fissata fissata alla parete, e quindi può essere alzata per le pulizie, diventa quindi sottratta allo spazio, non viene sottratta allo spazio
12: si può alzare, adesso ci arriviamo a questo caro dottor...
13: però è l'eccezione, però
12: è l'eccezione.
13: Solo una cosa volevo precisare. È importante andare a vedere, e anche qui ritorna il discorso, la valutazione che vuole fare il magistrato di sorveglianza, e non credo che tutti i 200 quanti siano magistrati di sorveglianza d'Italia abbiano la stessa visione del problema. E, i vari arredi, come sono collocati? Mi spiego meglio. Lo stipetto da 80 centimetri, a che altezza è collocato? Perché se è ad altezza d'uomo lo spazio è calpestabile. Se invece è collocato in basso, fissato in basso nella parete, il magistrato ragionevolmente potrà dire che quella superficie dovrà essere detratta dallo spazio calpestabile. Quindi le situazioni vanno contestualizzate, non solo istituto per istituto, ma veramente caso per caso.
12: Vanno contestualizzate, infatti, e contestualizziamo un attimino Re Bibbia, dove sono detenuti Fabio Falbo e Gianni Alemanno. Stefano Anastasia, sappiamo che nel carcere Re Bibbia ormai ci vivono stipati oltre 1670 detenuti a fronte di circa 1170 posti. Ecco, ma siamo sicuri che questo applicativo spazi detenuti con un alert segnali sempre chi vive con meno di 3 metri quadri a testa per detenuto? Insomma, a me sembrano dei numeri da capogiro.
15: Ma insomma, io lo dico così, anche come intuitivamente si può immaginare, se diciamo in Re Bibbia Nuovo Complesso, nelle stanze multiple programmate, progettate per avere 3-4 persone, ora ce ne sono sistematicamente 6. Se in quelle stanze alcuni hanno avuto riconosciuto la violazione appunto del parametro della CEDU, è facile che quel parametro sia violato in tutte quelle stanze di quelle dimensioni con quelle persone. Ora diciamo, non sarà difficile dimostrare, credo questa cosa, insomma,
12: anche perché 500 detenuti in più in un carcere seppur grande come Re Bibbia è una cifra,
15: no, ma a Re Bibbia, come è noto, l'abbiamo detto più volte, ormai le stanze della della socialità sono occupate dalle brande dei detenuti. Da quando è stata chiusa, vi ricordate, per il crollo di Regina Coeli, è stata chiusa l'accettazione di Regina Coeli e quindi tutti gli arrestati a suo tempo furono trasferiti a Rebibbia Nuovo Complesso e quindi hanno dovuto attrezzare le stanze di socialità per mettere i detenuti che non si riuscivano più a mettere nelle stanze sovraffollate, ma continuano ad esserci brande anche oggi che l'accettazione di Regina Coeli ha riaperto, anche oggi continuano ad esserci brande dentro le stanze di socialità.
12: E non è un caso isolato, ricordo i nostri ascoltatori che nel carcere di Trieste le persone detenute dormono lungo i corridoi perché non c'è spazio nelle celle, nel carcere Mamma Giovanna di Viterbo le persone detenute dormono in celle che celle non sono, addirittura senza bagno, fanno i bisogni dentro una bottiglia. Dottor Carmelo Cantone, lei è stato per tanti anni direttore del carcere di Rebibbia. Prima mi diceva che lì esistono due tipologie di celle, quelle da quattro che oggi sono occupate, come diceva Stefano Anastasia, da sei detenuti, e poi i cubicoli, quelli per una sola persona, è vero?
15: Sì, sì. Lì almeno a Rebibbia quella condizione, dopo scontato che ancora si è rispettata, perché su oltre 600 stanze, 315 erano stanze singole, magari adesso saranno variati i numeri, ma in quelle stanze si manteneva sempre, quello era un mantra, si manteneva sempre la presenza di un singolo detenuto, per un motivo anche molto semplice, che purtroppo il buon Sergio Lenzi, quando ha progettato l'istituto di Rebibbia, ha fatto un progetto architettonico molto importante, però le stanze singole le aveva previste con il water a vista, per cui mettere insieme due persone in una stanza col water a vista era già un'operazione.
12: Quindi ancora assurda. Oggi quello le celle singole del carcere Bibbia di Roma hanno il bagno a vista?
15: Buona parte sì, sono stati fatti nel tempo man mano che era possibile gli interventi, ma buona parte sono ancora con il bagno a vista. Sono singole ma con il bagno a vista.
12: Sì, sì, ho capito. Dormi accanto alla tazza del gabinetto sostanzialmente. Senti Stefano Anastasia, ho saputo che tu, tra l'altro, lo citava anche Gianni Alemanno e Fabio Fabbo, tu hai misurato le celle del carcere Bibbia di Roma. Cosa hai scoperto?
15: Sì, l'ho fatto l'estate scorsa e appunto ho misurato le stanze multiple, quelle appunto che ora sono utilizzate da sé. E ho potuto verificare appunto che si trattava di stanze che avevano all'incirca 23 metri quadri, a cui sottraendo tutta la parte degli immobili fissi e degli spazi non calpestabili si era quantomeno a rischio di violazione dei parametri CEDU. Non arrogandomi ovviamente la scientificità della rilevazione, perché l'ho fatta io che non sono un perito, evidentemente
13: potevi portarti un metro a infrarossi
12: usato
15: esattamente il metro a infrarossi, però il mio mestiere potrei aver sbagliato la rilevazione. Io tutte queste cose le ho scritte alla presidente del Tribunale di Sorveglianza raccomandandole ove necessario di fare una valutazione peritale, che è quello che il giudice in ogni circostanza può fare. Quindi di fronte a una misurazione dell'amministrazione che può non corrispondere alla realtà dei fatti, il giudice ha uno strumento che è quello della nomina del perito per verificare come sono effettivamente le
12: cose. La presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, Marina Finiti, ti ha risposto?
15: No, la Presidente non mi ha risposto, però ho avuto qualche riscontro che la cosa sia stata presa in considerazione, perché poi effettivamente una serie di violazioni sono state riconosciute. Non voglio vantarmi dopo questa mia segnalazione, però certamente poi ci sono state.
12: Però la tua segnalazione, l'esigenza che hai segnalato alla Presidente Finiti di operare una perizia per misurare le celle del carcere Rebibbia di Roma è fondata. Ricordo il caso del carcere di Prato, dove lì la Camera Penale di Prato ha ottenuto un'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Marcello Bortolato, e ha fatto entrare un geometra e lì il geometra ha misurato le celle. Risultato, le celle misuravano una metratura inferiore all'applicativo spazio detenuti, e quindi a quel punto il tribunale, che era investito della faccenda in veste di appello, diciamo tra virgolette, ha accolto il reclamo. Caro dottor Cantone, un caso isolato quello di Prato, o rischia di essere la prassi? Perché qua, insomma, rischiamo di parlare di numeri da sballo.
14: Ma non sarà la prassi, comunque è una situazione che va confutata, è chiaro.
12: Capito?
14: Tutto quello che abbiamo detto, tra l'altro diamo uno scoop, perché magari la gente si chiederà che cosa significa la sigla ASD. In realtà questo lo possiamo rivelare, significa Anastasia Stefano deputato. Questa è una cosa che possiamo rivelare.
12: Qualcuno dice no. ASS, Anastasia Stefano Santo subito, però deputato non è male.
14: Si sta avviando. No, ma scherzi a parte, però io vorrei sottolineare un problema all'Atene, perché ho letto anche io ho avuto modo di leggere proprio oggi il pezzo di Falbo e di Gianni Alemanno. E lì, come accade lì, come sta accadendo, capisco le ragioni, però lì sta accadendo quello che si è già ora materializzato anche con l'attesa della sentenza dell'autorizzazione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del Codice Penale, fatta propria dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Cosa voglio dire?
12: Sì.
14: Che il ragionamento potrebbe essere corretto, cioè ci sono state una serie di ricorsi col 35 ter che sono stati rigettati nel tempo e che in realtà sono mancanti di quella valutazione, di quell'accertamento peritale che il magistrato di sorveglianza non ha fatto. Quindi che cosa si dice? Andiamo a rivedere tutto, ci mettiamo di mezzo pure eventualmente la responsabilità erariale con giudizio davanti alla Corte dei Conti, e ancora una volta contenziosi su contenziosi, per caricando comunque gli uffici giudiziari, per arrivare a fare una cosa che invece dovrebbe trovare un altro tipo di soluzione.
12: Ovvero?
14: L'indulto, intanto. Intanto un indulto. Io dico, uso sempre questo termine, il carcere deve dimagrire, devono abbattersi le presenze dentro gli istituti. Non è possibile che in Italia anche il problema non è ci mancano i posti, ci mancano gli istituti, più ne costruiranno istituti, con quale personale non si sa, e più ci sarà bisogno di nuovi posti. Il carcere deve essere destinato a persone che con certe caratteristiche, criminalità organizzata, reati violenti, in tante altre situazioni bisogna cambiare la storia. Certo. E allora 40-45 mila detenuti, posti, pardon, potrebbe essere un dato esatto. Se invece purtroppo si aspetta la manna dal cielo della Corte Costituzionale, che domani che cosa farà? Per esempio, dichiarando l'illegittimità costituzionale del 147 nella parte in cui non consente il differimento penal e quindi la scarcerazione delle persone a cui è stata riconosciuta la violazione col 35 ter, in questo modo non si farà altro che sovraccaricare ancora gli uffici giudiziari con una mole elefantia di lavoro, e quello che accadrebbe anche col 35 ter.
12: Allora, sono le conseguenze dell'indifferenza della politica di maggioranza, però sì, questa mi sembra.
14: Errori vecchi che si assommano ad errori nuovi, purtroppo.
12: Sì, sì.
14: Solo che prima si sbagliava soltanto, adesso c'è anche pervicace.
12: Parecchia. Tra l'altro, è di questi giorni la notizia secondo cui sia il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Mantovano che il ministro Nordio auspicano che presto verrà approvato il disegno di legge sulla detenzione differenziata per le persone detenute tossicodipendenti. Il loro obiettivo non è tanto quello di alleggerire il sovraffollamento, dicono, ma è quello di curare le persone tossicodipendenti, e calcolano circa 5.000 persone che usciranno, ma insomma parliamo di dati così che restano purtroppo assai aleatori e poi serviranno a ben poco, visto che abbiamo 18.000 persone in più rispetto alla capienza effettiva, non quella che si teorizza. Però, dottor Cantone, scusi che prima mi sono dimenticato di chiederlo anche a lei, presumo che sarebbe d'accordo con Stefano Anastasia nel chiedere a tutti i presidenti di tribunali di sorveglianza di fare delle perizie per misurare le celle di loro competenza, o no?
13: ma è la cosa più corretta, dovrebbe stare dentro l'istruttoria. E non è, e questa, ecco, questa eccezionalmente non dovrebbe essere una cosa che dovrebbe affaticare più di tanto gli uffici di sorveglianza, perché insomma è un'attività che abbastanza, abbastanza veloce per un addetto ai lavori. Eh
12: sì. Poi si possono far aiutare anche dalle camere penali che sono nel territorio molto attive, no?
13: Ma può anche essere, possono farsi accompagnare da un tecnico dell'amministrazione e confutare i dati. Ma non è che si perde poi molto tempo per fare un'attività di questo tipo.
12: Assolutamente.
13: No,
12: ma va fatta, anche perché l'esempio di Prato, il caso di Prato è un precedente preoccupante, un caso, un carcere di recente costruzione, insomma, degli anni 80-90.
13: Beh, insomma, sì, anni 80, sì.
12: Anni 80, però voglio dire, è lì c'era una differenza.

0: anche diciamo con una relativa frequenza dentro gli istituti, gli arredi, le disponibilità degli armadetti, dei mobiletti, delle cose eccetera, sono cose che cambiano. Io non so quanto e come sia aggiornato l'applicativo, diciamo, al di là dei problemi strutturali. È chiaro che se buttano giù una parete, fanno un'altra stanza, e quello andrà, diciamo, chiaramente registrato. Però appunto, per dire, il caso che citavo prima dell'imbullonamento di tutti i letti, diciamo, in tutti gli istituti del provveditorato, è stato registrato negli applicativi? Io questo non lo so, ma per venire a cose anche più effimere, l'esistenza o la non esistenza degli armadietti, a quale livello sono collocati, se sotto certo. Ci si possono mettere solo le scarpe o altro, con quale frequenza questi aggiornamenti vengono riportati?
1: Questo aggiornamento, sono, credo, bravo. Probabilmente, dottor Cantone, su una cosa siete in contrasto lei e Anastasia, perché lei dice che questo è un problema che non si pone?
2: No, per quanto riguarda i letti non si dovrebbe porre, perché viene detratta sistematicamente. Questa è un'indicazione che veniva dalla Corte di Cassazione, l'amministrazione penitenziaria l'ha fatta sua già da qualche anno. La superficie del letto, anche se non è imbullonato, comunque viene detratta. Invece mi ritrovo più sul discorso del mio amico Stefano per quanto riguarda un eventuale aggiornamento sulla collocazione degli arredi. Cioè, ieri questa stanza poteva avere magari degli stipetti da 80 centimetri e quelli guardaroba da 1,20 metro, che erano collocati a una certa altezza e quindi non ostacolavano la superficie calpestabile. Ma chi mi dice che nel frattempo, un anno dopo, 5 mesi dopo, in quella stanza ci sono state altro tipo di collocazioni e gli arredi sono stati incolonnati da terra fino al soffitto? Può capitare.
1: Capito.
2: E quindi a quel punto, quindi per questo bisogna andare all'esame di contestualizzazione.
1: A maggior ragione ogni presidente di tribunale di sorveglianza, io insisto su questo, mi sembra fondamentale, dovrebbe nominare un perito perché vada a misurare ogni cella delle carceri che insistono sul proprio distretto. Questo mi sembra veramente, e poi insistere, fare pressione.
2: Ma anche,
1: prego dottore.
2: Perdone Elena, ma anche senza bisogno di nominare un perito. Tanta legge non è che gliene fa obbligo,
1: no, certo.
2: Può fare un accordo, che so, con il comune, con l'assessorato ai lavori pubblici, per mandare un bravo geometra a fare questo lavoro sulla base di una convenzione fra ufficio di sorveglianza e comune.
1: Vabbè, certo.
2: Avere quel servizio senza impazzirci dietro.
1: Prego Stefano Anastasia.
0: Se posso aggiungere una cosa, per esempio, visto che c'è anche un obbligo da parte delle aziende sanitarie locali di fare delle visite di prevenzione.
1: Bravissimo.
0: Dentro gli istituti,
1: perfetto.
0: Il Dipartimento di Prevenzione della ASL potrebbe fare questi rilievi per vedere se sono stanze idonee all'abitabilità.
1: Bravo.
2: Tranquillamente, bravo. Come ufficio terzo potrebbe fare.
1: Facessero il proprio lavoro, tradotto, che ognuno facesse il proprio lavoro, già sarebbe un miracolo in Italia. Tra l'altro, in questo contesto di questo sistema, questo applicativo, insomma, confuso le idee, dottor Cantone, con la battutaccia su Anastasia, sull'applicativo spazio detenuti.
2: Poi non è una battutaccia, è un augurio.
1: Ma un augurio è una cosa. è una visione d'orizzonte. Ma poi qui aumentano sempre di più le persone detenute che sono costrette a vivere chiuse per 20 ore al giorno in queste celle sovraffollate. Se ne contano 28.523 di queste persone che non fanno niente per tutto il giorno. Questo lo sottolineo perché, come voi mi insegnate, la sentenza Torreggiani, che ha sottolineato la necessità che un detenuto non viva con meno di 3 metri quadri a testa, dice anche che, vabbè, ma se si tratta soltanto di dormire, non è quello poi alla fine così grave. Se sta per tutto il giorno in giro, lavora, studia e poi per tutta la notte, per 8 ore al giorno sta con meno di 3 metri quadri a testa, chi se ne importa? D'altra parte è lo stesso ragionamento che applichiamo a noi stessi quando andiamo in una cuccetta su una nave o su un treno, è evidente, no? Però questi 3 metri quadri a quel punto diventano ancora più importanti, e con loro l'applicativo spazio detenuti, quando nelle celle chiusi per 20 ore al giorno ci vivono 28.523 persone detenute, che vivono chiuse non perché sono pericolose, ma perché quel carcere non gli offre niente

0: Stefano Anastasia, è questo un dato importante o no?
1: Eh beh, certo, questo è un importantissimo, diciamo, dato, nel senso che appunto questa è stata sempre la raccomandazione della Corte europea. Il modello, diciamo, che è stato perseguito della sorveglianza dinamica e dell'apertura delle stanze era finalizzato anche, diciamo, sia a rispondere a questo tipo di rilievi, così come quando pure è stata fatta, peraltro quando Carmelo Cantone era vice capo del dipartimento, quella circolare sulla media sicurezza che prevede che le stanze siano chiuse, ma si prevedeva che ci fossero delle attività fuori, si prevedeva che, diciamo, sì, comunque le persone detenute avessero la possibilità di stare 8 ore fuori dalla cella, 4 per l'aria e 4 fare attività. Noi oggi ci troviamo in una realtà in cui in gran parte degli istituti e di attività, io posso dire, credo nella generalità degli istituti del Lazio, per quello che io conosco, nel pomeriggio non si svolge alcuna attività. Certo. Perché non ci sono le presenze, i turni necessari di polizia penitenziaria e quant'altro, ma non si svolgono le attività. Le stanze di socialità, che sono l'unica alternativa che secondo quella circolare i detenuti hanno per non stare in stanza, sono occupate da brande e quindi i detenuti sono costretti a restare nella loro stanza.
0: E così il gioco è finito.
1: Non ci sono più altre cose da fare e le 20 ore su 24 si chiudono lì quando va bene, perché qualche volta i problemi di sovraffollamento e di compartimentazione anche degli spazi all'aperto qualche volta porta anche a un restringimento delle 4 ore d'aria, che non fanno veramente tutte e 4 le ore, perché bisogna fare i turni ai passeggi, eccetera, eccetera.
0: E questa tua prospettiva a tinte fosche purtroppo la potremo sfalmare nella maggior parte delle 189 carceri italiane. E dottor Cantone, lo chiedo anche lei brevemente, ecco, il fenomeno che vede aumentare le persone detenute di media sicurezza, che sono 28.523, che restano chiuse nelle celle per 20 ore al giorno, in queste celle sono affollate, è un dato che ci deve preoccupare o no?
2: Ma è il figlio di quella scelta che si è fatta dal 2023 in poi, di ribaltare il ragionamento che con Carlo Rinaldi, capo del dipartimento, avevamo fatto nel 2022, come ricordava Stefano, per cui quella che doveva essere l'eccezione, la sezione o comunque la situazione, diciamo, sussidiaria, la sezione cosiddetta a trattamento ordinario, è diventata la regola, mentre l'eccezione è diventata la sezione a trattamento intensificato. È stato un meccanismo perverso, perché non si è ribaltato il senso di quella circolare.
0: Esatto.
2: I risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché in effetti, ma Stefano questo ce l'ha sotto mano, quindi me lo può confermare, in questi ultimi 2 anni sono aumentate di molto in proporzione gli accoglimenti dei ricorsi ex articolo 35 ter, proprio sì, perché i magistrati di sorveglianza certificano continuamente la violazione di quei parametri.
0: Esatto, ne abbiamo contati 5.837 nel 2024, ancora quasi 6.000 nel 2025, e quelli del 2026 chiaramente ancora non ne abbiamo. Aumentano, ma potrebbero aumentare ancora di più. Due ultime questioni vorrei affrontare con voi, ma insomma noi abbiamo parlato fino adesso dei famosi 3 metri quadri a testa, ma anche vivere chiusi in una cella per 20 ore al giorno, in una cella sovraffollata, con 3,50 metri quadri, insomma, non si augura manca un animale, o sbaglio, Stefano Anastasia? Cioè, forse ci sfugge, provate a casa a fare 3 metri quadri, perché sennò...
1: Non c'è dubbio, e d'altro canto io vorrei ricordare che la Corte europea diceva sotto i 3 metri quadri è sempre violazione,
0: sì,
1: fra i 3 metri quadri e i 4 e mezzo deve essere valutato sulla base delle altre condizioni, cioè appunto l'apertura della cella, la possibilità di andare a fare altre attività, eccetera eccetera eccetera. Quindi la condizione di rischio nasce già a 4 metri e mezzo quadri per persona, già da lì inizia la condizione di rischio. Già
2: infatti è lì che l'amministrazione è stata soccombente.
0: È lì che è soccombente, certo che è lì che è soccombente, perché non ha capito la circolare dei nodi.
2: Il detenuto aveva 3 metri e mezzo, 4 metri quadri di spazio calpestabile, ma poi non aveva alcuna possibilità, oppure come in certi istituti viveva in condizioni delle stanze pietose, ci sono diversi casi di questo tipo, ma su Sollicciano per esempio su questo se la comanda. Non era sotto o sopra i 3 metri quadri che si rischiava, ma proprio sull'assenza di altri parametri di vivibilità, parametri fondamentali.
0: Quindi altro che 6.000 ricorsi, reclami, 35 terre accolti, dovrebbero essere molti, molti di più se tutti i magistrati avessero la stessa fermezza di coscienza e di conoscenza. Comunque sia, un'ultima questione: nelle statistiche del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ci si ostina ad affermare che la capienza regolamentare delle carceri è di 51.265 posti regolamentari, ma dopo quello che abbiamo visto, dopo queste perplessità sul corretto funzionamento di questo applicativo spazio detenuti, siamo convinti, proprio convinti, che nelle carceri ci siano 56.265 posti regolamentari, Stefano Anastasia?
1: Ma su questo l'amministrazione rivendica sempre con puntualità il fatto di avere un parametro che è quello delle civili abitazioni, che è superiore a quello che viene normalmente utilizzato nelle...
0: E ti sembra credibile?
1: Non lo so, però ora al di là di quello, il dato vero è che quei 51.000 dichiarati dall'amministrazione non sono poi effettivamente disponibili, perché poi noi sappiamo che ce ne sono almeno 4-5.000 che sono soggette a manutenzione più o meno straordinaria. Per farvi un esempio, la casa di reclusione di Rebibbia Penale è per metà chiusa. Per metà è chiusa, non ha perché sono sezioni intere che sono in attesa di ristrutturazione.
0: Quindi parliamo di numeri virtuali.
1: Quei 51.000 sono così, diciamo, sono l'ottimo che non è raggiunto e che probabilmente, come disse una volta la saggia ministra Cancellieri, non verrà mai raggiunto, perché su un patrimonio immobiliare di queste dimensioni la necessità di un intervento manutentivo c'è sempre.
0: Certo.
1: Fai una volta una sezione, una volta un'altra, e quindi devi programmare la capienza dell'effettiva presenza negli istituti su un numero minore di detenuti. Per questo ha perfettamente ragione, e vorrei aggiungere la mia voce alla sua, Carmelo Cantone, quando dice il problema è deflazionare le presenze.
0: Indulto.
1: Bisogna scendere a 40.000 detenuti, perché così puoi fare anche la manutenzione delle sezioni che sono distrutte, che ci devi lavorare, eccetera. Così puoi avere peraltro anche un rapporto fra detenzione e personale che si deve occupare quella sicurezza, che è una misura credibile.
0: Così capisci anche la persona detenuta pericolosa da quella che non lo è, per esempio. Diciamo, dottor Cantone, abbiamo veramente un minuto a disposizione. Si conta il DAP 51.265 posti regolamentari ricavati da un decreto legislativo applicato, che nasce dalle civili abitazioni, che calcola 9 metri quadri per singola persona più 5 metri quadri per gli altri. Ma le sembra credibile?
2: Ma non è tanto questo, o è anche questo, d'accordo, ma è un giochino, questo della capienza, è un giochino. Vado a esemplificare: se io calcolo che in quell'istituto ci stanno 500 detenuti e dico che ci sono 350 posti letto, non vuol dire che abbiamo soltanto un sovraffollamento di 150, perché quei 350 posti letto che vengono computati nella singola struttura, ci sono posti letto che stanno nella sezione ordinaria, nella sezione media sicurezza, e poi ci sono posti letto che sono utilizzati eventualmente o parzialmente, le stanze dell'isolamento, posti letto dell'infermeria.
0: Vabbè, sono tutti numeri virtuali, voglio dire.
2: Diventano numeri virtuali, ma di più, se lei differenzia fra media sicurezza e alta sicurezza, notoriamente l'alta sicurezza è un po' meno affollata rispetto, anzi decisamente meno affollata rispetto alla media sicurezza, ma le stanze sono dello stesso tipo. Io dirò sempre che ci sono 4 posti letto nella sezione media sicurezza e 4 posti letto nella sezione alta sicurezza, però nell'alta sicurezza me ne servono 2, nella media sicurezza me ne servono 8. È chiaro che in questo modo salta tutto il discorso.
0: È il gioco delle tre carte, mi sembra evidente.
2: Ma non, sì, diventa altro che 51.000. Io veramente non mi allontanerei da 45.000.
0: Grazie al dottor Camillo Cantone, storico direttore del carcere di Bibbia, che è stato anche vice capo del DAP. Grazie a Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio, che ci hanno aiutato a fare chiarezza sui numeri, perché bisogna fare i conti con la realtà. E grazie, un grazie virtuale ma sincero anche a Gianni Alemanno e a Fabio Falbo, che sono detenuti del carcere Bibbia di Roma. Il tempo a nostra disposizione finisce qui e ora, prima della sigla, ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, scrivete, scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera, da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata, avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
4: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
5: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello Speciale Giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. Siamo a giovedì, è l'edizione ridotta della nostra rubrica, che però in un'ora e un quarto ci consentirà il proseguimento dell'ascolto della terza assemblea nazionale della CGIL contro mafia e corruzione, che ha avuto luogo il 29 aprile a Palermo, in un luogo abbastanza suggestivo come l'aula bunker del Lucciardone, storico, dove si è tenuto il maxi processo alla mafia. E l'occasione del proseguo d'ascolto negli interventi che abbiamo iniziato nello speciale giustizia di ieri ci offre lo spunto per contestualizzare quanto sta accadendo al tema dell'antimafia e soprattutto le critiche che vengono ovviamente dalle opposizioni alla linea della presidente attuale Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia, della commissione bicamerale antimafia a Palazzo San Macuto, di cui vi abbiamo proposto numerose audizioni, soprattutto sull'antico tema del dossier mafia appalti. In un periodo in cui si incastonano diverse vicende in quelle che tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 si identificano nel cosiddetto Palazzo dei Veleni del capoluogo siciliano e nelle sue vicende parecchie controverse. E però la Commissione Antimafia si è spesa anche non poco in molte audizioni, ve l'abbiamo già riproposta come riflessione, anche su una dimensione transnazionale, diversi procuratori del Sud America, sulle rotte del narcotraffico, materia di studio che già abita in sedi transnazionali, materia di conoscenza non nuova tutto sommato, ma la questione invece che riguarda l'oggi e che fine hanno fatto 'Ndrangheta, ma la stessa pervasività delle varie mafie, quella siciliana, la Camorra, la Sacra Corona Unita, che ormai rischiano pure di diventare definizioni un po' antiche, perché le mafie si adeguano anche nei meccanismi, per esempio, di transazioni economiche con le criptovalute, ma anche nella stessa logistica criminale, si adeguano, diciamo, ai tempi che sono parecchio cambiati rispetto agli anni 90, che pure sono stati anni difficili. Perché proponiamo questa importante terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione? Perché in realtà Questo evento è una adunata di tutta una parte appunto avversa alla maggioranza. Se da una parte la Commissione bicamerale antimafia sta spendendo diverse con molte polemiche, peraltro, come sapete, il caso Natoli e Pignatone indagati a Caltanissetta, le intercettazioni fatte a un membro della Commissione antimafia, peraltro per tanti anni magistrato a Palermo, come Roberto Scarpinato, senatore dei 5 Stelle, che è dentro la Commissione di San Macuto. Intercettazioni sono finite sulla stampa, pervenute dal distretto di Caltanissetta. E però, se da una parte abbiamo una commissione antimafia che si sta incentrando prevalentemente sul vecchio filone mafia appalti, poco o nulla si sa sui nuovi filoni mafia appalti, ma potremmo anche dire sui nuovi filoni mafia e politica. Questa assemblea resta comunque importante perché ci sono delle testimonianze, ci sono state le testimonianze che restano con un piede sull'attualità, alcune riprendono, diciamo, dei classici sul tema mafia e antimafia. Certo, diceva Sciascia in un articolo del Corriere della Sera del gennaio del 1987, i cortei, le tavole rotonde, i dibattiti sulla mafia in un paese in cui retorica e falsificazione stanno dietro ogni angolo, servono a dare l'illusione e l'acquietamento di far qualcosa, specialmente quando nulla di concreto si fa. Erano anni di forte polemica tra Leonardo Sciascia e la retorica del tempo indicata nel famoso coordinamento antimafia di quel periodo lì. Però attenzione, perché viene da chiedersi se per caso Sciascia oggi non avrebbe ravvisato una retorica e falsificazione che, trasportata dai cortei e dalle tavole rotonde, magari si è fatta poi in decreti sicurezza, decreti Caivano e via discorrendo, perché questo è l'accento critico che ricorre in molti degli interventi che ascolteremo e che riprendono di nuovo le polemiche avverse alla linea dell'attuale commissione parlamentare antimafia. Quindi riprendiamo l'ascolto laddove ci siamo fermati ieri, con gli ultimi minuti dell'intervento di Enzo Ciconte, scrittore, storico, in passato anche deputato del PC, Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa, Antonello Cracolici, deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana ma presidente della stessa Commissione Regionale Antimafia, il presidente del Tribunale di Palermo Pier Giorgio Morosini, prenderà poi la parola anche Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, poi Emilio Miceli, presidente del Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre, Vincenza Rando, che del PD è senatrice ma è anche membro della Commissione parlamentare antimafia, e Gaetano Paci, attuale procuratore della Repubblica Reggio Emilia, per tanti anni in servizio proprio nella procura del capoluogo siciliano. Allora non resta che riprendere l'ascolto partendo dagli ultimi minuti di Enzo Ciconte. Buon ascolto.
6: Noi dobbiamo affrontare questa questione del capitale mafioso perché è diventato un pezzo, un segmento del modello di accumulazione capitalistica. Se noi non comprendiamo questo, e la difficoltà naturalmente a misurarsi su questo terreno, non comprendiamo alcuni elementi di oggi della mafia, perché oggi la mafia continua ad avere e a ricercare sempre di più il consenso, e lo fa in termini nuovi rispetto al passato, usando i social, usando la possibilità che la moderna tecnologia ci offre per parlare agli altri, per cercare di catturarli, di inserirli nella loro rete criminale. Io l'ultima questione che vorrei dire, proprio perché il tempo è quello che è, c'è un fatto: noi abbiamo una presenza nuova nel settore del calcio. Significa calcio, significa elementi della mafia che si rapportano alle curve, che si rapportano al tifo, che si rapportano anche a settori delle versioni fasciste. I legami che ci sono con Fratelli d'Italia, che stanno emergendo in questi ultimi tempi, credo che ci riserveranno delle sorprese. C'è però una cosa in più rispetto a 40 anni fa. C'è oggi la seduzione dell''ndrangheta, la capacità dell''ndrangheta di attirare consensi e di avere una presenza diffusa sul territorio, non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi stranieri. L'ultima questione che io vorrei affrontare è questa questione della Commissione antimafia. Non c'è dubbio alcuno che ormai la china sulla quale si è avventurata la Commissione Colosso è una china che va sul precipizio, vanno a sbattere. Perché? Io non credo che vogliono riscrivere la storia di questo paese o la storia di un momento particolare. Loro stanno manipolando la storia, perché nel momento in cui tu dici, affermi e vuoi ragionare attorno alla questione di mafia appalti per spiegare, almeno come concausa, la strage di Via D'Amelio, vuol dire che non vuoi affrontare il problema che non riguarda solo una strage, ma perlomeno riguarda da Falcone fino al 1993. Ma come si fa ad affrontare quella stagione se non colleghi quello che è successo a Falcone? Perché è stato ammazzato, con le modalità con le quali è stato ammazzato? Alla strage di Via D'Amelio, a distanza di pochissime settimane da quella di Falcone, con quelle del 93, l'esportazione delle stragi nel continente. Sono tutti quanti legami. Si vuole manipolare la storia perché si vuole tagliare la radice del rapporto di quelle stragi con l'eversione fascista. Io non lo so a cosa ci porterà questa questione. Il procuratore di Caltanissetta dice che quella pista nera è una pista che vale zero tagliato. Non mi interessa quello che dice lui. Mi interessa il fatto che quella pista nera è certificato anche sul piano giudiziario dalla presenza di Paolo Bellini, presenti a Bologna, presenti a Palermo nel 1992, quando si incontra con Antonino Gioè, per svariati incontri che
7: Enzo, hanno 8 minuti.
6: Bene, per quale ragione questi due soggetti, che erano due soggetti criminali di altissimo livello, sia l'uno sia l'altro, abbiano avuto la possibilità di incontrarsi tranquillamente in quel periodo lì. Se non si discute di questo fatto, il problema di mafia appalti diventa quello che è: un alibi per una vendetta sul passato, sulla Procura della Repubblica dell'epoca, su alcuni soggetti dell'epoca, e diventa semplicemente l'alibi per non arrivare a capire effettivamente cosa sono state le stragi in questo nostro paese. Vi ringrazio.
7: Sì, grazie. Diamo la parola a Sandra Costante, segretaria della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
8: Buongiorno a tutti. Grazie alla CGIL per questo invito, per aver invitato la Federazione Nazionale della Stampa, che è il sindacato unitario dei giornalisti, a partecipare a questa importante giornata, che non è solo una giornata di ricordo, di memoria, è soprattutto una giornata per dare una rotta precisa, giusta, corretta al nostro futuro. Oggi io non... avete già parlato tutti di Pio La Torre, quindi francamente mi sembrerebbe fargli un torto intervenire sulla sua vita, sulla sua azione da parlamentare, da sindacalista. Però vi voglio parlare di un'alleanza virtuosa nella lotta alla mafia e alla corruzione. Ed è l'alleanza che vede insieme i giornalisti, le istituzioni, la politica, che può contenere efficacemente la lotta alla mafia. Ecco, i giornalisti fanno parte da sempre di questa alleanza virtuosa. È un'alleanza che ha portato il Paese nel 1986 a vedere gli imputati nel maxi processo per la mafia chiusi in quelle gabbie. Io sono cresciuta con l'immagine dell'aula bunker del Lucerdone, quindi c'è una grande emozione intervenire oggi qui e a vedere quelli che avevano tenuto in scacco fino a quel momento la società civile, la politica, l'imprenditoria, l'isola e l'Italia dietro a quelle gabbie. Guardate, furono immagini fortissime e furono immagini che, diffuse al paese, diedero l'idea che si poteva vincere la mafia, e di questo dobbiamo ringraziare i giornalisti che allora seguirono il maxi processo e i giornali e le televisioni che allora pubblicarono le immagini. La lotta alla mafia e alla corruzione è costata cara ai giornalisti. Oggi voglio ricordare i nomi dei colleghi che sono caduti per mano della mafia. Mario Francese nel 1979, che svelò la struttura di Cosa Nostra, Peppino Impastato nel 1978, Giuseppe Fava nel 1984, Mauro Rostagno nell'88, Giuseppe Alfano nel 93, ma prima ancora il primo morto per mafia, Cosimo Cristina, 1960, volevano far passare la sua morte come un suicidio. E poi Mauro De Mauro nel 70, Giovanni Spampinato nel 1972. Ecco, furono tutti testimoni di quella verità che è contenuta anche nella relazione, soprattutto nella relazione di minoranza di Pio La Torre. Di Pio La Torre però mi piace ricordare una frase: se sei colto ti potrai difendere e potrai difendere anche gli altri. Ecco, in questo concetto ampio di cultura io metto anche l'articolo 21, l'informazione. Quello che i giornalisti fanno è informare i cittadini perché siano davvero liberi. E l'informazione nella lotta alla mafia è gran parte di questa battaglia che ormai da decenni vede la società civile, le istituzioni, combattere contro la prevaricazione, la violenza e l'arretratezza. I giornalisti non fanno le leggi, non perseguono mafiosi e corrotti, ma hanno un ruolo altrettanto importante nella battaglia per la legalità. Sono il cane da guardia del potere, nei confronti del potere, scavano in profondità per trovare le notizie, orientano l'opinione pubblica e qualche volta la indirizzano anche, e vediamo quello che sta succedendo. Dei giornalisti oggi ne abbiamo 20 sotto scorta, molti sono qua in Sicilia, 250 sono sottoposti a misure di vigilanza. Dei colleghi siciliani posso ricordare Paolo Borometti, Olirio Abate, entrambi sotto scorta. Ma quando un giornalista finisce sotto scorta per aver fatto il suo mestiere, guardate, è un vulnus profondissimo alla libertà di tutti i cittadini. Ed è a questo che noi dobbiamo ribellarci. Noi dobbiamo assolutamente pensare che un giornalista deve essere libero di fare il proprio mestiere. Il Sud è una terra molto, molto particolare e sta scontando da Roma in giù una situazione di desertificazione dell'informazione. Sono pochissimi i quotidiani rimasti aperti, moltissimi quelli che possono ancora galleggiare senza avere dei problemi economici, e quindi l'informazione sta subendo un potente contrattacco. Quando il sindacato dei giornalisti chiede maggiori risorse al governo per l'informazione, ma indirizzate a sostenere l'informazione, non affossarla attraverso i prepensionamenti, attraverso la chiusura delle redazioni, l'impoverimento delle redazioni, lo fa certo per una questione di contratto, ma anche per una questione di libertà di informazione. Ricordate che non ci può essere libertà di informazione quando i giornalisti sono sfruttati e schiacciati. Non è un caso che l'Italia, anche nel ranking sulla libertà di stampa, il ranking del 2025, stiamo aspettando quello del 2026, sia scesa al 49esimo posto, insieme ai cosiddetti paesi illiberali. È un problema serissimo, è un problema di libertà di informazione, è un problema di libertà dei cittadini e di democrazia. Se noi abbiamo imparato una lezione dai colleghi che sono morti per aver raccontato la mafia, se abbiamo imparato una lezione da Pio La Torre e da tutte le persone che sono state uccise dalla mafia, noi dobbiamo difendere insieme la democrazia e la libertà di informazione. Grazie.
7: Grazie. Diamo la parola a Antonello Cracolici, presidente della Commissione Siciliana Antimafia.
9: Tanto grazie alla CGIL che per la terza volta ha convocato questa Assemblea Nazionale a Palermo in occasione delle giornate che ricordano Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Credo che abbiamo l'occasione non solo per ricordare il lavoro, quello che è stato definito il metodo che Pio La Torre ci ha lasciato in eredità nel provare non solo a trasformare la conoscenza del fenomeno mafioso in strumenti di contrasto come fu la legge Rognoni-La Torre. Ma oggi, a 40 anni da quei fatti e a 50 anni dalla relazione di minoranza che fu presentata in Parlamento e approvata qualche anno dopo, soltanto durante la presidenza di Rosi Bindi, quella relazione non fu più una relazione di minoranza, ma divenne patrimonio della Commissione Antimafia Nazionale. L'occasione oggi ci deve consegnare anche la modalità con la quale interpretiamo i fatti di oggi, perché spesso sulla mafia se ne parla al passato. Se si è in qualche modo consolidata l'idea che la mafia silente è meno pericolosa e in qualche modo si è diffusa la percezione che si può tornare a convivere, se non alcune iniziative dell'autorità giudiziaria che ci hanno ricordato la presenza pervasiva è diffusa delle cosche nella economia delle nostre società, non vi è nella opinione pubblica, nella consapevolezza diffusa di una pericolosità presente del fenomeno mafioso nella nostra vita. Ecco, io credo che questo sia oggi il tema con il quale dobbiamo fare i conti. Intanto, evitando di supportare la tesi di una mafia silente. Vedete, da qualche giorno a Palermo si è ripresentata la mafia che spara e che spara con armi importanti. La prima volta che fu utilizzata un'arma come il Kalashnikov a Palermo fu usato contro una vetrina di una gioielleria e fu la prova generale di quella che poi fu l'uso concreto qualche giorno dopo nei confronti di uno dei boss mafiosi palermitani che girava per Palermo dentro un'auto blindata. E quell'arma fu poi usata nei confronti di Totuccio Inzerillo, che venne appunto ucciso dentro la sua auto blindata con quelle armi che furono provate in quella gioielleria. torniamo ad assistere in queste ore in una borgata di Palermo, una borgata storica, una borgata significativa, una borgata ad alta densità mafiosa, connessa alla cosca di San Lorenzo, una cosca forte nella storia della mafia siciliana. Quelle armi vengono esibite, viene in qualche modo lanciato un messaggio e in qualche modo deve preoccuparci che questa esibizione di potenza, che io non attribuisco a cani sciolti e che non penso che il possesso di quelle armi possa essere letto come un fenomeno, come dire, di una sorta di corsa sociale a fare apparire una nuova generazione di mafiosi. Ma temo sempre di più che anche la coincidenza della liberazione di molti boss che negli anni 80 e 90 hanno dominato nel metodo mafioso a Palermo tornino attraverso l'esercizio della libertà a farsi sentire nel modo più tradizionale che loro conoscono, la potenza di fuoco. E quelle armi, se oggi sono usate contro le vetrine, vi è un rischio altissimo che possano essere usate contro le persone e non sappiamo quali persone. Ecco perché l'iniziativa di oggi della CGIL in qualche modo deve essere anche un modo per alzare il livello di attenzione e di guardia. Anche perché la storia ci dice che la mafia, fino a quando è vissuta come fenomeno locale, non è considerata una minaccia nazionale. Poco fa ricordavo che si ricorda la legge Rognoni-Latorre come una legge importante, innovativa, la prima grande rivoluzione del dopoguerra, eppure quella legge fu approvata in 9 giorni, non dopo l'assassinio di Pio La Torre, ma dopo l'assassinio del prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. E fu così anche con la legge sul 41 bis, nata all'indomani come reazione a quello che avvenne con le stragi del 92 a Palermo. Allora, anche lo Stato si è dato una strumentazione di contrasto sull'onda di un'emozione. E allora dobbiamo chiederci non quale emozione serve oggi a costruire una nuova reazione, ma quale consapevolezza vi è che la mafia è una minaccia nazionale e non riguarda Sferacavallo piuttosto che alcune borgate della nostra città o piuttosto che le curve di Milano. La mafia è una minaccia nazionale e la mafia torna a esercitare la sua funzione prevalentemente con l'obiettivo di sempre, costruire consenso. Oggi i mafiosi tornano a essere attrattivi nel loro stile di vita, nel loro modello di vita, attrattivi anche per le nuove e nuovissime generazioni. E questo si accompagna ad una diffusa attività corruttiva che costituisce oggi la migliore misura per costruire sudditanza e consenso. E in questa strategia corruttiva vi è una larga partecipazione di quella che lo stesso Pio La Torre definiva borghesia mafiosa, quella fascia di categorie professionali, imprenditoriali, che in qualche modo sono da supporto, se non da strumentazione tecnico-giuridica finanziaria, per rafforzare il potere di Cosa Nostra nelle nostre comunità. Allora, il tema della lotta alla corruzione, perché diciamoci pure una grande verità. Oggi il sistema pubblico è molto debole rispetto al tema della corruzione. Vi è una corruzione diffusa che riguarda fasce trasversalmente, come dire, funzionali, innanzitutto la pubblica amministrazione, e a questa diffusa attività corruttiva non si riesce in qualche modo a individuare strumenti che possano in qualche modo limitare e contrastare, se non singole azioni dell'autorità giudiziaria che avvengono dopo che il fenomeno corruttivo si è manifestato e che, per quante se ne scoprono, la stragrande maggioranza rimane impunita. Ecco, io credo che oggi il tema della lotta alla corruzione come tema nazionale dell'impegno dello Stato per impedire le infiltrazioni delle organizzazioni malavitose e mafiose sia la priorità del nostro nuovo tempo.
7: Grazie. La parola a Pier Giorgio Morosini, che mi definisco il padrone di casa, quello che ci ha concesso quest'Aula. Con piacere diamo la parola al Presidente del Tribunale di Palermo.
10: Buongiorno a tutti, desidero portare il saluto dei magistrati del Tribunale di Palermo a questo importante convegno. Apprezzo molto la scelta dell'aula bunker per celebrarlo. Noi siamo i titolari di quest'aula e questo è un luogo simbolico non solo del contrasto giudiziario a tutte le mafie, ma direi che è il luogo dell'anima della difesa della nostra democrazia e della nostra Costituzione, proprio perché i gruppi mafiosi attentano alle nostre libertà fondamentali, ai beni fondamentali difesi dal primo testo unico antimafia, che è la Costituzione. E credo sia importante riconoscere in questo momento storico l'impegno della CGIL in difesa della Costituzione, che, come è stato ricordato anche poco fa dal Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, è stato un grande protagonista della campagna referendaria in difesa della Costituzione. È stata una battaglia finalizzata a mantenere le condizioni di un controllo della legalità uguale per tutti e di protezione effettiva dei diritti, soprattutto dei più deboli. Sono, a ben vedere, gli obiettivi costantemente messi in discussione dalle organizzazioni mafiose, che dovrebbero portare tutti anche ad un nuovo modo di interpretare la sicurezza nel nostro paese. Quando alcuni immaginano l'azione di contrasto nei confronti dei gruppi mafiosi, immaginano un concetto di sicurezza fisica dei cittadini che potenzialmente possono essere aggrediti dai clan mafiosi. E soprattutto negli ultimi anni hanno trascurato che invece il problema è un problema di sicurezza esistenziale dei cittadini di fronte alle mafie. Perché le mafie mettono in discussione il diritto di lavorare, il diritto di esercitare liberamente l'iniziativa economica, il diritto di potersi curare anche senza avere dei mezzi di sostentamento che permettano di accedere al circuito della sanità privata. E quindi penso che sia importante anche da questi luoghi offrire delle proposte sulla sicurezza che siano anche alternative rispetto a quelle che abbiamo sentito negli ultimi anni, tutte sbilanciate sulla repressione e talvolta sulla negazione di libertà. Penso ad esempio alla recente introduzione del fermo preventivo, che mira alla limitazione della libertà di manifestazione del pensiero e alla libertà di associarsi. La giustizia, per fare il suo dovere in terre come questa, ma non solo in questa parte del territorio nazionale, ha bisogno di risorse. È solo in questo modo che può portare avanti delle risposte tempestive sulla tutela dei diritti, che sono quelle risposte che evitano a molti cittadini di far ricorso a circuiti alternativi per la tutela dei propri diritti. Circuiti alternativi che molto spesso sono al di fuori della legalità e sono gestiti dai clan mafiosi. E allora queste richieste per il potenziamento della giustizia, che sono state formulate anche recentemente dall'Associazione Nazionale Magistrati, sono richieste che in realtà riguardano l'essenza della tutela dei diritti. Quando noi chiediamo una stabilizzazione degli addetti all'ufficio del processo, che hanno consentito in questi anni di garantire delle risposte tempestive nei nostri tribunali, noi stiamo facendo una richiesta che pensa non tanto o non solo al circuito giudiziario, ma pensa ai diritti effettivi di tutti i cittadini. Questo credo che sia l'occasione anche per ragionare sulla legislazione penale degli ultimi anni. E una legislazione che, al di là delle premesse e dei proclami, ha oggettivamente indebolito la risposta giudiziaria verso fenomeni corruttivi e quindi verso la criminalità organizzata. Gli stessi organismi europei ci mettono in guardia l'Italia dopo l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e dopo il ridimensionamento del reato di traffico di influenze, in un contesto come il nostro che non prevede una disciplina specifica sul conflitto di interessi e sulle lobby. Lo stesso presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, aggiunge a questo quadro l'introduzione del nuovo codice degli appalti del 2023, che consente l'affidamento di servizi e forniture sino a 140.000 euro senza una gara ed evitando persino di confrontare due preventivi. Significa accettare l'idea che si possa affidare l'appalto ad una persona solo perché la si conosce. Dobbiamo pensare ai riflessi di queste novità legislative, di questo quadro legislativo, sulle dinamiche operative e strategiche dei gruppi mafiosi. Peraltro in questo caso non c'è solo un problema di inefficienza degli apparati amministrativi, ma il difetto di trasparenza e di concorrenza che si produce è destinato a far lievitare i costi pubblici, che poi si scaricano sulle tasche dei cittadini, soprattutto dei meno abbienti. Deregulation, appalti e subappalti nel ridurre i controlli preventivi sono un invito a nozze per quei comitati d'affari composti da imprenditori, liberi professionisti, segmenti delle istituzioni e gruppi mafiosi. È proprio su questi terreni che fioriscono le alleanze ibride tra boss mafiosi e imprenditori, liberi professionisti, esponenti delle istituzioni. E questo ce lo indicano anche le ultime indagini che ci sono state anche sul nostro territorio e che hanno prodotto allo Stato provvedimenti restrittivi della libertà personale. E se è vero che non sono state toccate quelle norme speciali che riguardano l'antimafia, le riforme generali del codice di procedura penale, soprattutto in materia di intercettazioni, hanno in qualche modo indebolito l'apparato degli strumenti per contrastare le nuove forme di manifestazione mafiose. C'è stato il procuratore di Roma, Franco Lovoi, che ha parlato proprio di una sorta di divieto speciale di indagare, soprattutto su reati come il riciclaggio, i reati fiscali, i reati nelle pubbliche amministrazioni. Non dobbiamo dimenticarci che le impronte dei gruppi mafiosi sempre più spesso emergono da indagini su reati comuni,
11: Presidente,
10: come la frode
11: due
10: fiscale,
11: minuti.
10: La ricettazione, il falso in bilancio o reati commessi nell'ambito delle procedure amministrative. Quindi, se è vero che la legislazione speciale antimafia non è stata toccata, le modifiche generali del codice di procedura penale, soprattutto sulla limitazione delle intercettazioni, costituiscono un oggettivo indebolimento nell'azione di contrasto ai gruppi mafiosi. Ecco, io credo che questo convegno sia molto importante anche perché sulle questioni che ho indicato per titoli ci sarà un confronto, ci sarà una riflessione che sono sicuro avrà sempre come stella polare la difesa dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Quindi grazie alla CGIL per questa occasione di crescita e per questo momento di elaborazione di nuove risposte. Buon lavoro a tutti.
11: Diamo la parola a Maurizio De Giovanni, grande scrittore, l'ultimo suo libro Figli, lo ricordiamo, sceneggiatore, drammaturgo, autore televisivo, con due grandi pregi, amico della CGIL e tifoso del Napoli, e anche un grande difetto, che è un mio ex collega e un mio amico.
12: Sì, grazie a tutti e buongiorno. Io veramente non ho capito bene perché mi hanno invitato, quindi sarò sintetico. Oltretutto questa meravigliosa, surreale esperienza di essere in collegamento pur essendo presente, perché l'acustica dà questa meravigliosa impressione. Allora, io ho ascoltato tutti gli interventi che mi hanno preceduto con grande piacere e con crescente angoscia, perché erano una dimostrazione costante della mia inadeguatezza. Però una cosa la posso raccontare: io per natura racconto storie, e una di queste storie riguarda un assistente sociale che si chiama Mina Settembre, che lavora nella mia città. Quando io ho voluto scrivere di questo personaggio, sono andato a fare una passeggiata diversa e più lunga in certi quartieri della mia città, scoprendo una cosa che già sapevo, ma che è stato doloroso vedere, che è la distanza all'interno di una città fra i luoghi in cui uno vive e altri luoghi che sono presenti ma in cui non ha l'occasione di andare. E lì ho scoperto una cosa che mi ha molto colpito e che io connetto costantemente quando penso alle azioni delle mafie, che come sapete dalle mie parti sono potenti, profonde e costanti. Io mi sono reso conto che ci sono ampi luoghi della mia città che hanno una dispersione scolastica del 40%. Significa che 4 ragazzi su 10 non vanno a scuola. Nessuno li va a prendere, nessuno li va a cercare, nessuno cerca di risalire, perché le strutture sociali sono ampiamente inferiori per numero, per strutture, per tempo a quelle che dovrebbero essere. Ora, questi 4 ragazzi che non vanno a scuola sono la mafia, sono esattamente la mafia. La mafia, contrariamente a noi, investe nelle nuove generazioni, investe nel welfare, investe nelle strutture, investe con continuità e con attenzione per prendere questi ragazzi e portarli dalla parte di una struttura, che è una struttura economica completamente centrale, completamente valida, investe in questa struttura per far crescere la propria economia. Questi ragazzi fanno parte di famiglie che devono mangiare e devono sposarsi, prendere casa, crescere, hanno questa esigenza e la struttura

0: cercavo di capire, facendo domande a queste persone, dove trovassero vantaggio a seguire un modello che porta a un quarantenne in galera o probabilmente morto ammazzato, certamente vittima di dipendenze, a fronte di un lavoro normale o di una provvidenza sociale. E loro mi chiedevano di portare degli esempi, cioè di portare degli esempi nel loro quartiere, nella loro condizione, nella loro situazione, di questa continuità, cioè di poter andare a scuola, potersi diplomare, poter trovare un lavoro e poter con questo lavoro vivere in un contesto di esercizio dei propri diritti. E allora io credo che il lungimirante Maurizio abbia voluto questo quando mi ha invitato, cioè portare l'esperienza del contatto diretto con queste larghe fasce della nostra popolazione, figli nostri, perché vicini, perché coesistenti sullo stesso territorio, figli nostri completamente abbandonati nelle mani del nemico, perché questo è. Cioè noi abbandoniamo i nostri figli nelle mani del nemico. Il meridione di questo paese continua a essere distante anni luce dall'Europa. Il meridione di questo paese non è un luogo dell'Europa, non è un luogo di questo continente. Non banalmente della Danimarca o della Germania o della Francia, ma anche dell'Emilia-Romagna. Noi siamo distanti perché non c'è nessuno che si prenda veramente a cuore l'obbligo unico che ha, quello di fare in modo che quei 4 ragazzi su 10 vadano a scuola, perché non c'è altro da fare, non c'è altra distanza. Quindi io lo so bene che nelle priorità della CGIL c'è questo. Non è questione della tutela dei diritti, ma l'insegnamento dei diritti, cioè non fare in modo che le persone abbiano i loro diritti da esercitare, ma sapere che esistano questi diritti. Grazie.
1: Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio La Torre.
2: Dopo Maurizio De Giovanni, questo è l'anno in cui si rincorrono alcuni anniversari. Sono 50 anni dalla relazione di minoranza, 40 anni dal maxi processo, 30 anni dalla legge sul riuso dei beni confiscati, e quindi sarà un anno nel quale ci rincorreremo nel confronto, nella discussione, nella capacità tra di noi di ascoltarci. Io vorrei partire da un punto. La relazione antimafia, la relazione di minoranza, è l'unico esempio che noi abbiamo in cui la politica dà l'atto d'inizio a una nuova strategia, perché è capace di un'analisi, è capace di formulare delle proposte, individua i punti di crisi dei nostri sistemi sociali. La relazione di minoranza, che in realtà di minoranza non è mai stata, perché sapete bene che insomma la relazione Carraro non è che la conoscano tutti, mentre la relazione di minoranza è diventata e si è imposta subito come lo strumento adeguato, utile per poter conoscere, per capire e anche per capire questa città. Almeno per quanto ci riguarda l'abbiamo vissuta così. Noi abbiamo scoperto che un finto imprenditore con una finta licenza ha costruito mezza città. Come poteva succedere che una persona che faceva il carrettiere da un giorno all'altro diventa

0: più importante imprenditore di questa città, se non attraverso il fatto che prestava il nome a qualche altro, perché era qualche altro che beneficiava di questo. Di esempi se ne potrebbero fare tanti. Ecco, l'idea della relazione antimafia di connettere il soldato di mafia e quella che è stata definita anche qui la borghesia mafiosa è l'atto di costituzione di quella relazione di minoranza. E io credo che questo sia l'elemento che si è potuto fare perché si sono incontrate due persone assai diverse. Uno era un ex sindacalista abituato a guardare da sotto le cose e l'altro era un giurista importante, era Cesare Terranova, che ha costruito un vestito attorno alla relazione di minoranza che poi avrà portato e porterà alla legge Rognoni e La Torre. Questo credo che sia il valore emblematico di quella relazione. E oggi? Che succede oggi? Guardate, se noi stacchiamo gli occhi dai processi, un momento, dalla lettura degli atti e dagli insegnamenti, dalle cose che ci vengono, cosa vediamo? Intanto c'è una domanda sulla quale tutti ci interroghiamo e bisognerà andare più a fondo. Perché l'Italia è l'unico paese d'Europa costantemente investito da stragi ed omicidi dal 1947 ad oggi? La Germania, la Spagna, l'Irlanda, la Grecia, tutte hanno conosciuto momenti di terrorismo, di omicidio politico, di stragismo, ma per periodi limitati. L'Italia è un paese che da questo punto di vista invece segna una storia diversa. Noi abbiamo conosciuto e conosciamo costantemente stragi ed omicidi come uno degli elementi della politica e della nostra vita. E a questo tema non si può non rispondere, non possiamo fare finta di rispondere. Ma c'è anche una seconda domanda alla quale forse dovremmo dare risposta. E tutte queste cose sono successe in momenti particolari. Ieri il presidente Grasso ci raccontava di Portella della Ginestra. Portella della Ginestra è il momento in cui si crea la stabilizzazione moderata nel nostro paese. Diventa funzionale a questo. Ma insomma, se andiamo avanti, la fine degli anni 60 sono le lotte operaie che vengono segnate da stragi ed omicidi e poi così sarà con la solidarietà nazionale. Cioè i momenti più importanti, più delicati, in cui il paese è stato più esposto, sono stati i momenti nei quali noi abbiamo avuto il picco delle stragi e dell'omicidio politico. E allora c'è un problema. Non possiamo far finta che questo problema non ci sia, ed è un tema sul quale una riflessione va fatta, perché noi siamo stati costantemente accompagnati da questa scia di sangue che ha intercettato i momenti più delicati del paese. Pensate agli anni 92-93, con una parte del paese che è contro entrare in Europa, Tangentopoli, la debolezza della politica. Pensate a quella fase, pensate al fatto che tra la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio, noi abbiamo uno degli episodi più emblematici della storia di questo paese. Quando il presidente della Bundesbank ci comunica che non comprerà i titoli di Stato italiani, cioè siamo in una fase nella quale lo sbandamento del paese è reale. E l'accompagnamento delle stragi diventa uno degli elementi della destabilizzazione e del sovvertimento della democrazia del nostro paese. Concludo, perché devo parlare poco. Ecco perché diciamo, la discussione su questo grande tema, interessante, importante, quale quello mafia-appalti, non ci convince. Perché a fronte di tutto questo, cioè di quello che è successo, che è maturato nelle viscere del paese, noi abbiamo una risposta del procuratore di Caltanissetta, devo dire, francamente disarmante, a determinare le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, leggendo almeno le sue deposizioni, sarebbe stato il ravennate Raul Gardini, che per giunta dopo si sarebbe pure suicidato. Ora, francamente, questa non ce la beviamo.
1: Diamo la parola alla senatrice Vincenza Ranno e la ringraziamo per la sua presenza.
2: Grazie alla CGIL per questo invito, per questa riflessione, per il lavoro che sta facendo. Ho ascoltato con interesse anche la restituzione dei gruppi, che credo che sia stata importante, che per noi anche rispetto, diciamo, anche all'impegno come legislatori dobbiamo farcene carico. Il tema, diciamo, della legge popolare che state raccogliendo le firme, diceva prima Alessio, sia sul tema della sanità che degli appalti, sicuramente ci vedrà con grande attenzione. Quindi su questo, lo hanno detto già prima di me, essere in questa sala, in quest'aula, per quello che significa per me ancora di più, insomma, perché in questa sala, in quest'aula, l'ultimo processo che è stato fatto è quello di Vincenzo Agostino, cioè di Nino Agostino, e ricordo questo uomo con questa barba lunga, il quale è libera e la costituita parte civile. Lo ricordo lì messo da solo, e questa cosa dell'aula mi raccontava come si poteva sentire in quel momento, che era l'aula dove appunto si stava cercando la verità su questo brutto omicidio anche del figlio e della nuora e del bambino mai nato. Quindi insomma è tanto questa aula, è tanto per quello che ha significato per questo paese e per questa città. Prima si è parlato anche della relazione, 50 anni della relazione di minoranza, quello che ha significato quella relazione di minoranza, lo hanno detto prima, non mi voglio soffermare, che cosa ha significato anche in termini di lettura del territorio e di capacità che la politica aveva di leggere il territorio prima che i fatti magari avvenissero e come sono state raccontati in questa relazione. Quindi è stata veramente molto interessante, cosa che oggi è molto lontano. Io credo che sempre la questione mafia, la questione corruzione, per quello che significa, è una questione democratica, ma è una responsabilità politica prima di tutto. Quindi la politica se ne deve fare totalmente carico. Che cosa sta succedendo? Lo dico anche come componente della Commissione Antimafia. Lo avete detto, si è detto. In questo momento si sta cercando di manipolare, come diceva Enzo Ciconte, per scrivere un altro pezzo di racconto di quello che invece è stato, è una verità, ci sono verità già scritte, ma c'ha un suo senso questo motivo per cui si vuole riscrivere manipolando la storia. Intanto si sta utilizzando un metodo che non è sicuramente il metodo Falcone, forse il metodo Carnevale, quello di dissociare, di parlare solo di una strage, di non metterle insieme, e questo è il primo segnale di indebolimento della lettura di quello che è successo e di quello che c'è dietro le stragi. E poi naturalmente quello di non è chiaro che c'è un interesse preciso e dà una forma di comunicazione precisa a chi deve essere comunicato questo modo di rappresentare, di leggere che cosa c'è dietro le stragi. Dietro le stragi c'è semplicemente un mafia appalti e non c'è altro, quello che invece è stato scritto e che per noi è una verità già assodata. E questo è una, come dire, dobbiamo veramente riflettere e su questo, diciamo, in Commissione Antimafia dobbiamo ragionare. Non possiamo lasciare la manipolazione di questa grande storia del nostro paese, di grande ferita del nostro paese. Però c'è un altro aspetto, un altro elemento, corro un po' perché so che ho poco tempo, un altro aspetto. Oggi è chiaro che la questione mafia, la questione corruzione è una questione sicuramente politica, la repressione è sicuramente importante, noi abbiamo la migliore magistratura in questo paese, le migliori forze dell'ordine, dobbiamo parlare, gli strumenti che oggi abbiamo, la migliore legislazione, ci dicono anche al mondo, però la cosa che si nota, lo diceva prima il presidente Morosini, lo diceva Tango, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrato, si sta man mano indebolendo, ma in maniera tale che non dobbiamo accorgercene. Si indebolisce non solo con l'intercettazione, hanno indebolito l'intercettazione, il traffico di influenza, l'abuso d'ufficio, la Corte dei Conti, l'avete detto, non ve lo voglio ripetere, ma si dà un messaggio preciso. Pensate al fatto quasi di depenalizzare alcuni reati corruttivi perché sono di lieve entità. A chi si comunica questo? Cosa si comunica dicendo tutto questo? Un rafforzamento invece di un'etica pubblica o un indebolimento, così abbiamo una corruzione diffusa, una diffusione? Quindi è questo il messaggio che dobbiamo cogliere. Si sta cercando di indebolire senza modificarla. Magari si modificano l'impianto generale, qualche articolo, poi, ma si sta cercando di indebolire. E su questo, per esempio, uno degli elementi che spesso magari non ci se ne accorge, una delle cose per esempio che noi abbiamo voluto anche dire con un emendamento dentro il quarto decreto sicurezza, per dire insomma, volete veramente fare la lotta alle mafie, volete veramente rafforzare questo, abbiamo l'istituto della collaborazione di giustizia. Ebbene, oggi si sta totalmente indebolendo, eppure i collaboratori di giustizia, in quest'aula lo sappiamo cosa ha significato Buscetta, è un istituto importante perché ci aiuta insieme all'intercettazione nei processi, diciamo, a fare luce a cose che magari, diciamo, se non si leggono dall'interno non si possono comprendere. Allora, su questo, per esempio, oggi abbiamo una stranissima, i collaboratori di giustizia, gli viene data una capitalizzazione per rifarsi una vita quando escono dal carcere, ed è un problema del quale dobbiamo occuparci, neppure questa capitalizzazione viene tenuta dallo Stato e non la si dà per farsi una vita perché deve pagare i debiti. Allora abbiamo detto, ma non pignorate questa somma, perché così almeno si fanno una vita, altrimenti li prepariamo per ritornare nel territorio e poi di nuovo a delinquere. Questo è una cosa che ce ne accorgiamo? No, perché è chiaro che è una cosa forse molto tecnica, però è un messaggio preciso per indebolire la lotta alle mafie. Su questa cosa dobbiamo veramente stare attenti, perché questo governo non fa un attacco, perché poi parla, noi le mafie li vogliamo combattere, ma invece fa di tutto, sia come messaggi, sia come strumenti che si possono avere. Pensa all'indebolimento anche del riuso sociale dei beni confiscati, vengono tolte le somme, vengono indebolite, e questo è una cosa della quale mi fa piacere che ve ne siate state occupando anche la CGIL, ma c'è un'attenzione e ci deve essere una maggiore attenzione da parte anche nostra. Ma un'altra cosa, lo diceva prima Maurizio Di Giovanni, i minori, i giovani. Cioè noi veramente stiamo dando, c'è un abbassamento dell'età, diciamo, di reclutamento che le mafie hanno sui minori. La questione minorile è una questione politica importante, delle quali quelle forse ce ne siamo occupati troppo poco, non pensavamo che era una questione talmente importante che poteva ancora di più rafforzare le mafie. La politica, la brutta politica rafforza le mafie perché naturalmente gli dà potere relazionare, ma la questione minorile, l'evasione scolastica, l'abbandono scolastico, questi ragazzi di chi si occupa? E quindi noi non possiamo pensare che le mafie si devono occupare dei nostri ragazzi. E su questo io credo che si sta facendo anche un buon lavoro. Io sto coordinando un comitato dentro la Commissione Antimafia che si chiama, per la prima volta abbiamo fatto un comitato, Cultura della Legalità e Protezione Minori. Ci se ne deve occupare. E su questo stiamo facendo e speriamo che al più presto riusciamo a portarla come una legge di questo Stato, che è quella che si chiama appunto liberi di scegliere, il potere dare a questi minori la possibilità di scegliere dopo esserci curati dei minori. Dobbiamo curarcene, dobbiamo fare, e questa è la politica della prevenzione, non la politica di tutti i decreti sicurezza, nei quali non c'è nulla sulla prevenzione, non c'è nulla sulle risorse per le scuole, non c'è nulla per le risorse a tempo pieno, per i quartieri, per tutto quello che invece toglie linfa alle mafie. Tanti sono gli elementi, non mi voglio ripetere perché devo correre, abbiamo poco tempo, voglio rispettare i tempi, però questo io credo che sia lo sguardo di oggi che dobbiamo avere, perché se vogliamo veramente pensare che alle mafie dobbiamo togliere terreno, perché le mafie si sono ancora di più rafforzate, hanno più relazione con diciamo uomini e donne infedele delle istituzioni, della politica, e su questo io credo che i messaggi che si stanno dando e che vogliono dare e che danno, che dà questo governo, non è sicuramente dei messaggi precisi per dire noi non vogliamo né convivere né stare con le mafie. I messaggi sono a volte un po' al contrario ambigui, e quando sono ambigui e si confonde sono, diciamo, quella dentro nell'aleone dell'indifferenza. Quindi io penso che la questione minorile in questo momento, una questione della responsabilità etica, è una questione importante delle quali dovremmo prendercene cura e carico. Noi pensiamo, pensando a quella visione lungimiranza che ha avuto Pio La Torre con Terranova, quando hanno scritto, quando hanno pensato in quel momento storico, qui non si poteva parlare di mafie, hanno pensato all'associazione mafiosa, che cos'era, quali erano le caratteristiche dell'associazione mafiosa. Ecco, quando la politica arriva prima, ecco, questa è questione democratica. Quando arriva sempre dopo, le mafie sono sempre più forti. Quindi io penso che questo è un momento importante. Credo che aver scelto quest'aula, al di là degli anniversari, è anche un'emozione forte, perché rimanere i luoghi, anche una loro storia, i luoghi sono impregnati di storia. Io quando venivo qua come parte civile di Libera mi rendevo conto che quando entravi qui c'era una sacralità. Da qui c'è stata la ricerca della verità, non ce la facciamo manipolare, non ce la facciamo togliere, perché questo è il pericolo in questo momento. Grazie.
1: Grazie. Grazie. No. Grazie. Diamo la parola a Calogero Paci, procuratore della Repubblica di Reggio Emilia.
3: Buongiorno a tutti, grazie anche per quest'anno per l'invito a quella che ho definito in qualche altra occasione come una delle poche, forse ormai l'unica, assise nazionale dove si può discutere con il confronto di visioni diverse, di saperi anche diversi, di cosa sia oggi, cosa sia diventata oggi la mafia e le mafie nel nostro paese. Non ci sono tanti altri luoghi. Quello nel quale ci troviamo, oltretutto reso ancora più solenne e autorevole dal luogo in cui ci troviamo, costituisce un'occasione importante, a mio giudizio, non per ricostruzioni retoriche o autoreferenziali, ma credo per analisi serie su quello che oggi è il fenomeno mafioso nel nostro Paese e su come soprattutto viene recepito da parte di chi ha la responsabilità pubblica di approntare programmi e metodi di contrasto attraverso investimenti pubblici nei confronti del fenomeno criminale. Ecco, mi fa piacere peraltro ricordare, come hanno fatto già in precedenza altri colleghi, il fatto che con la CGIL quest'anno e già dal finire dello scorso anno ci siamo ritrovati in tante, tantissime occasioni compagni di viaggio nelle terre emiliane sulla materia referendaria. È stata un'esperienza straordinaria, bellissima, un'esperienza di popolo, andare a parlare nei piccoli paesi, nei piccoli centri, nei piccoli circoli, con persone assolutamente ignare di temi così rilevanti e vedere come le persone reagivano di fronte allo scempio che attraverso la riforma costituzionale, per fortuna non approvata, si stava cercando di realizzare all'equilibrio del nostro testo costituzionale. Bene, io mi auguro che questo percorso continui, ma dobbiamo farlo però affinando i nostri strumenti di analisi e partendo intanto da un problema fondamentale, secondo me. Come oggi si riconosce l'organizzazione mafiosa? Cosa è oggi effettivamente la mafia? Quale evoluzione soprattutto ha intrapreso nel corso di questi 40 anni e come dalla società dei malfattori e dalle ricostruzioni dei primi processi, poi anche del maxi processo qui a Palermo, oggi la ritroviamo. Non c'è dubbio che sono mutate tante cose. Questo mutamento peraltro non comporta l'abbandono di alcune delle tradizionali caratteristiche fenomenologiche, per esempio il ricorso alla violenza, nei luoghi e nei momenti soprattutto in cui questa è necessaria per assicurare una condizione di dominio. Sicuramente oggi il tema della violenza impressiona molto meno, ecco il decisore pubblico che deve approntare strumenti e politiche di contrasto, e impressiona molto di più quella che per esempio si esercita quotidianamente nelle realtà urbane e suburbane e delle periferie delle nostre città, dove fenomeni sociali spesso esplodono attraverso forme di guerriglia urbana che vengono intercettate come espressioni di una nuova manifestazione della mafia. Ebbene, va detto con chiarezza che tutto questo non ha nulla a che fare con la criminalità organizzata. I Maranza o organizzazioni similari sono certamente espressione di una criminalità che può anche essere molto pericolosa, e spesso lo è, nei confronti dei beni della vita, dell'incolumità personale, della sicurezza e della percezione della sicurezza dei cittadini. Ma non è un fenomeno mafioso. Non è cioè un'espressione di un sistema criminale che ha come obiettivo quello di condizionare il territorio, di condizionarvi le attività economiche, di condizionare il rapporto tra i cittadini e le istituzioni pubbliche. E dunque, quando il decisore politico prende di mira questi fenomeni, ritenendo di combattere la mafia, commette un errore strategico fondamentale. Un errore che poi si paga in termini soprattutto di riconoscimento del fenomeno, ma anche per quanto riguarda il problema delle risorse. Ne parlava prima qualcuno degli interventori che mi hanno preceduto, ed il tema delle risorse è un tema fondamentale, perché la destinazione dei flussi pubblici per garantire il supporto alle politiche è la condizione fondamentale perché queste possano avere un loro sbocco concreto. E oggi, a distanza di 40 anni, con una condizione in cui il sistema di potere mafioso ha intanto espresso la propria capacità di espansione ben al di fuori dai tradizionali territori di elezione, portandoli non solo nel centro e nord del paese, ma anche in Europa, il problema delle risorse va completamente rimodulato. Risorse per quanto riguarda la gestione delle attività di contrasto, ma anche risorse per quanto riguarda le politiche pubbliche. Tutto questo manca completamente nel nostro orizzonte politico attuale. Anzi, si assiste, e anche questo è stato in precedenza evidenziato, ad un ridimensionamento di tutta una serie di presidi pubblici, siano essi di carattere giudiziario ma anche di carattere amministrativo. Pensiamo alla riforma della Corte dei Conti, sconvolgente per come arretra notevolmente il rapporto di tutela che il cittadino deve avere nei confronti del pubblico funzionario infedele, spesso responsabile di gravi reati anche in termini di corruzione. Allora, tutto questo ci chiama dunque ad un allarme che deve soprattutto evidenziare la necessità di ripensare una strategia di contrasto che non può essere affidata esclusivamente alle logiche securitarie da un lato e dall'altro alla rappresentazione spesso distorta che si fa anche in luoghi istituzionali particolarmente importanti come la Commissione parlamentare antimafia, dove addirittura si compiono passi indietro rispetto alle stesse intuizioni, alle stesse rappresentazioni che Pio La Torre, nella relazione più volte ricordata stamattina del 1976, faceva per esempio con riferimento al rapporto tra la criminalità organizzata e le componenti neofasciste implicate più direttamente nel nostro paese. Ecco, questo filo nero che da allora in realtà è stato ricostruito in tantissime indagini, in tantissimi processi, con sentenze passate in giudicato, oggi inspiegabilmente viene spazzato via. Non si capisce perché, non si capisce per quale logica, se non per una mera ricostruzione in chiave negazionista che non può che fare soltanto male al nostro paese. Tutto questo mentre poi ci troviamo in presenza di un cambio generazionale molto significativo. Oggi molti dei mafiosi condannati in alcuni processi storici, il processo Olimpia, per esempio in Calabria, ma anche il processo Emilia a Reggio Emilia, il processo Scott sempre in Calabria, stanno finendo per scontare la pena o hanno già finito per scontare la pena, e molti di costoro hanno ripreso a fare quello che facevano prima. Quindi c'è un'esigenza che non viene adeguatamente avvertita di ripresa del contrasto, che non è solo sotto il profilo giudiziario, ma anche sotto il profilo politico, in termini di allarme che non viene evidentemente percepito.
4: E termina qui lo speciale giustizia di questa sera. Vi ha proposto ancora altri interventi dall'Assemblea nazionale della CGIL contro mafia e corruzione, che si è tenuta nella sua seconda giornata all'aula bunker del Lucciardone di Palermo il 29 aprile scorso. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto come sempre, restate in diretta e buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
5: Sono le 23:02 minuti e prosegue la programmazione serale di Radio Radicale. Ora vogliamo lasciarvi ad un'intervista di Roberta Iannuzzi al professor Michele Marchi su quello che sta succedendo in Inghilterra. A seguire l'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale e ancora un'intervista di Sonia Martini a Simone Gamberini. Poi alla mezzanotte le prime pagine dei quotidiani di domani.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Michele Marchi, che insegna storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo al campus di Ravenna dell'Università di Bologna. Buongiorno professore, ben trovato.
7: Buongiorno, salve, buongiorno.
6: Allora, parliamo con lei di alcuni dei temi, insomma, di questa settimana. Intanto, proprio oggi il vertice Trump sì a Pechino, il presidente ha accolto Trump citando un concetto elaborato da un politologo di Harvard, Graham Allison, sulla trappola di Tucidide, quindi citando naturalmente la guerra del Peloponneso e Sparta contro Atene. Insomma, quando una potenza emergente minaccia quella dominante, il confronto finisce spesso in guerra. E allora, rispetto a questo, le chiedo una sua valutazione anche e soprattutto con riguardo al ruolo terzo dell'Europa in questa fase.
7: Sì, l'utilizzo, insomma, dell'espressione che oggi è stata poi, insomma, ripresa da un po' da tutti i quotidiani nel famoso volume, mi pare che si ricostruissero 15 o 16 casi, diciamo così, comparati, e si diceva però negli ultimi due si citavano, se non ricordo male, la guerra fredda e quindi la competizione Stati Uniti-Unione Sovietica, e poi si citava la riunificazione tedesca e all'interno del contesto europeo si diceva negli ultimi casi le cose sono andate bene e non si è arrivati ad un conflitto. Ma ad oggi mi viene da dire che diciamo così, l'utilizzo di questa espressione per i rapporti tra Stati Uniti e Cina può essere utile da un lato, ma dall'altro non mi pare che chiuda il discorso, perché questo rapporto è un rapporto in divenire che andrà visto sul medio-lungo periodo. Bisognerà anche tenere presente che, alla luce proprio del vertice in corso, Trump sembra voler raccogliere risultati, diciamo così, da qui alle prossime settimane, perché come orizzonte ha le elezioni di midterm. Dall'altra parte Xi sembra molto più lento, sembra non avere un orizzonte così nell'immediato. Il suo orizzonte, ha più volte detto, è il 2050, è il fatto che la Cina arrivi a sopravanzare gli Stati Uniti nel 2050. Quindi già questa idea di un leader statunitense che ragiona per il giorno successivo, è un leader cinese che non ha particolari esigenze, come sappiamo bene, insomma, di legittimazione elettorale nell'immediato o altro, e guarda sul 2050, insomma, ci dà l'idea di che tipo di competizione sia. Diciamo, l'impressione fondamentale è quella che le due potenze al momento siano convinte di essere in competizione, ma di dover cooperare all'interno di questa competizione. E l'emblema un po' di questo mi pare che possa essere la questione iraniana, perché dalla questione iraniana entrambi i leader devono ottenere in tempi abbastanza brevi una qualche forma, diciamo così, di vittoria, seppur parziale. Da un lato Trump deve poter sbloccare la situazione, poter dire che, anche se non ha diciamo così creato il regime change in Iran, però ha ottenuto dei risultati, e dall'altra parte sappiamo bene che Xi ha bisogno di sbloccare, da un punto di vista soprattutto energetico, la situazione, perché di quel petrolio ha bisogno, perché fino ad oggi ha surrogato bene, ma tutte le proiezioni dicono che nei prossimi mesi sarebbe più difficile surrogare l'assenza di quelle fonti energetiche, e di conseguenza credo che sull'Iran ci sia l'emblema di questa idea di cooperare nella competizione. Per chiudere il quadro, che mi diceva dell'Unione Europea, è chiaro che in mezzo a questo G2, se così vogliamo dire, seppur insomma con un'espressione che magari è criticabile, l'Unione Europea sembra essere in una situazione un po' peculiare, perché da un lato sappiamo dall'ultimo summit Unione Europea-Cina, che risale all'estate scorsa, a luglio del 2025, che il tentativo era stato quello di reiterare questa triade che Ursula von der Leyen aveva presentato, come dobbiamo essere partner nella cooperazione, dobbiamo essere concorrenti da un punto di vista economico e rivali sistemici. Però al netto della bella immagine, poi concretamente i problemi restano sul terreno, e i problemi ad esempio ci parlano del famoso Comprehensive Agreement on Investment, CAI, che è sostanzialmente quell'accordo che è stato concluso alla fine del 2000, che ad oggi però resta congelato. Era quell'accordo che doveva, diciamo, prevedere questa reciprocità sull'ingresso delle aziende europee nel contesto cinese, ed è ad oggi, al momento, al 2026, congelato. In più, cito solo questo ulteriore elemento, con il montare delle tensioni tra Europa e Stati Uniti, quindi con il deteriorarsi delle relazioni euroatlantiche negli ultimi mesi, è emblematico, è stata abbastanza emblematica questa serie di visite di Stato che i leader europei hanno fatto verso la Cina. Mi sono divertito a guardare negli ultimi 4-5 mesi quanti leader europei sono stati in Cina, e se partiamo dal dicembre del 25 con la visita di Macron, nel gennaio del 26 Starmer, al quale peraltro aggiungiamo anche una visita di Stato molto interessante, non di un leader europeo, ma di un leader che con l'Europa ha parlato molto, Carney, leader canadese, a fine gennaio del 2026. Nel febbraio c'è stata una lunga e interessante visita di Stato di Merz in Cina, e poi in aprile 26 quella che è stata anche molto mediatica di Sanchez, spagnolo. Cito solo, faccio una postilla, poi, che Meloni, se non erro, non va in Cina dal luglio 2024, quindi da prima delle elezioni di Trump. Tra l'altro questo si poteva leggere in passato come quel legame che Meloni voleva avere con la presidenza Trump, e che poi sappiamo, insomma, negli ultimi mesi si è in parte deteriorato. Questo per dire che ancora una volta credo che ci sia anche un problema di coesione dell'Unione Europea e dei rapporti. Ma anche qui non dimentichiamo, la Cina è il terzo partner commerciale dell'Unione Europea, e per la Cina l'Unione Europea è la prima potenza commerciale.
6: Allora, parliamo proprio della coesione europea, che aveva tirato un sospiro di sollievo con la fine dell'era Orban, anche se poi si sono aperti, insomma, altri capitoli nell'Europa orientale, con altri paesi che, insomma, sono piuttosto fragili, continuano a essere fragili nelle leadership. Ma comunque, diciamo, la fine dei veti di Orban porta l'Europa paradossalmente dinanzi alla responsabilità adesso di prendere delle decisioni. Queste decisioni non sempre sono facili. Per esempio, questa settimana c'è stato il Consiglio Affari Esteri che ha deciso sanzioni per alcuni estremisti israeliani in Cisgiordania, un tema che insomma interessa molto l'opinione pubblica europea, non solo. Però queste, insomma, non si è andati fino in fondo con queste sanzioni, intanto dovranno essere poi formalizzate, a parte la decisione di principio. Sono abbastanza per irritare Israele, che risponde che, insomma, siamo uno stato di diritto, siamo capaci di sanzionare da soli chi delinque, ma poi fondamentalmente non colpiscono, così come era stato richiesto, i due ministri estremisti del governo Netanyahu, Smotrich e Ben-Gvir. Questo è un esempio, ecco, di poi ci sarebbe anche la questione dei conti, con la crisi di Hormuz e con le divisioni tra paesi frugali e paesi che invece vorrebbero una deroga al patto di stabilità. Insomma, come possiamo considerare, come possiamo guardare effettivamente alla situazione attuale dopo la fine di Orban?
7: Sì, diciamo che con l'allora, che qua cerco di non essere troppo lungo, però con l'uscita di scena di Orban, per certi aspetti, diciamo, è uscito insieme ad Orban anche l'idea che tutta una serie di iniziative si sarebbero potute prendere, ma a causa di Orban, quindi non si potevano. Per aspetti, l'alibi, mi viene da dire, oramai non è più sul piatto. Però, come giustamente, insomma, faceva notare proprio la questione relativa ai rapporti tra Unione Europea ed Israele, questa settimana ha dimostrato che in realtà forse quell'Orban era evidentemente in parte un disturbatore, ma era in parte anche un alibi, propriamente, perché correttamente, come diceva, sono stati sanzionate alcune associazioni, alcuni leader dei coloni, anche alcune vere e proprie imprese, se non erro anche un'impresa di costruzioni, sì, di insediamenti. Naturalmente non si è arrivati ai vertici del governo israeliano, ma soprattutto, e qui si è riaperto il dibattito, non si è arrivati a mettere in discussione l'accordo di associazione. Perché è questo il tema fondamentale anche che occupa, diciamo così, il dibattito nelle opinioni pubbliche. Tutti i movimenti giovanili, studenteschi o altro che possiamo definire o pro Palo o pro Gaza insistono in maniera particolare su questo tema, che poi è stato raccolto anche da alcuni governi europei, penso a quello spagnolo, a quello irlandese. E beh, da questo punto di vista però sappiamo che per arrivare a sospendere l'accordo di associazione, che è un accordo di associazione che ha creato sostanzialmente da inizio XXI secolo un'area di libero scambio tra l'Unione Europea e Israele, e peraltro l'Unione Europea, prima parlavamo di dimensione commerciale, l'Unione Europea è il principale partner commerciale per Israele. Ebbene, toccare quell'accordo di associazione significherebbe dover arrivare ad un voto a maggioranza qualificata, e sappiamo benissimo che quel voto a maggioranza qualificata può essere bloccato dalla cosiddetta minoranza di blocco, e una minoranza di blocco su quel tema è abbastanza semplice da trovare solitamente, già bastano il punto di, diciamo, che prendano posizione Germania e Italia e trovare altri due paesi, la minoranza di blocco scatta con quattro stati che devono rappresentare almeno il 35% della popolazione. L'esempio che ho fatto, ho citato non a caso Germania e Italia, perché la Germania si è sempre opposta in maniera strenua a qualsiasi sospensione dell'accordo di associazione. L'Italia ha avuto in particolare negli ultimi anni posizioni da questo punto di vista simili. Ecco, Germania e Italia e due paesi minori in termini, intendo di popolazione, potrebbero arrivare ad una minoranza di blocco. Quindi, per chiudere la domanda, ripeto, l'uscita di scena di Orban sicuramente per una serie di questioni, abbiamo visto il caso dello sblocco dei 90 miliardi di euro per l'Ucraina, peraltro la prima tranche dovrebbe finalmente andare a buon fine rapidamente, è stato sicuramente un passo in avanti, però attenzione, lo stiamo vedendo anche all'interno del gruppo di Visegrad, quanto questo può essere un passo in avanti, perché ad esempio i due Babis da un lato e Fizzo dall'altro, che trovavano una sponda in Orban, oggi non la trovano più, e probabilmente il gruppo di Visegrad tornerà a funzionare però a guida polacca, quindi a guida Tusk e non a guida Orban più due, quindi questo è un sicuramente un passo in avanti, però ripeto, cade anche un alibi che non può ad oggi, diciamo così, non può più coprire ben altre divisioni, come è evidente proprio il caso dei rapporti tra Unione Europea e Israele.
6: Un'ultima questione, insomma, riguardo al Regno Unito, che ha preso la scena in questi ultimi giorni. Nel paese si è registrata nelle ultime elezioni locali di giovedì scorso l'avanzata intanto di Reform UK, quindi un partito antisistema, ma anche l'avanzata per esempio di un partito tradizionale, che diventa però partito diciamo di rilievo a livello nazionale, che sono i Verdi, e quindi in qualche modo questo mette in crisi il sistema bipartitico e anche quel modello, diciamo, elettorale maggioritario secco, first past the post, che insomma da molte parti dell'Europa si è sempre ammirato. Starmer aveva stravinto le elezioni generali meno di 2 anni fa, ora perde quelle locali sia a favore di Farage da una parte, e soprattutto il suo consenso viene eroso dai Verdi di Zach Polanski. Che cosa sta succedendo secondo lei?
7: Allora, anche qua, insomma, il tema è di grande interesse e, insomma, ci porterebbe davvero lontani. Solo qualche istantanea. Allora, una prima ci deve far riflettere sul fatto che il Regno Unito negli ultimi 10 anni, quindi diciamo da Brexit, dal referendum, a caso, insomma, sì, arriviamo a giugno, a 10 anni proprio da quel referendum, negli ultimi 10 anni ha oggettivamente avuto un problema nei termini della stabilità dei governi, qualcosa che il modello britannico non aveva mai vissuto. Se prendiamo tra il 2016 e il 2026, il Regno Unito ha avuto 6 primi ministri, tra il 76 e il 2016, quindi nei 40 anni precedenti, aveva avuto 6 primi ministri. Quindi, diciamo così, dal governo Callaghan del 76 fino al 2016 di Cameron, quelli erano stati 6 i primi ministri. In 10 anni successivi, altri 6, quindi è evidente che c'è un problema di governabilità. Bene, questo problema è diventato anche un problema di vera e propria frammentazione politica. Allora, le ultime elezioni, che come ricordavo giustamente erano elezioni locali ed elezioni per due parlamenti di due dei quattro, non dimentichiamole, dei due dei quattro stati che compongono il Regno Unito, quindi del Galles e della Scozia, hanno mostrato questa frammentazione, perché abbiamo avuto, come giustamente ricordava, una crescita e un'impennata di Reform UK, soggetto politico fondato da Farage, che non dimentichiamo aveva più o meno lasciato la politica dopo aver portato al successo il Leave, quindi il referendum della Brexit, e invece è tornato sulla scena politica, ha creato questo Reform UK, e oggi è dato da tutti i sondaggi come primo partito del paese. E questa frammentazione però si è ulteriormente mostrata appunto con un ottimo risultato, anche se non così ottimo come ci si attendeva in realtà, dei Verdi, con una clamorosa debacle dei laburisti, che sono arrivate delle sconfitte storiche, come ad esempio sostanzialmente arrivare al terzo posto nel Parlamento gallese, quel Galles che è diciamo la culla, il primo eletto laburista della storia del Labour del 1905, è stato eletto, era un deputato gallese. un risultato mediocre o comunque di grande difficoltà per il partito conservatore, e una serie di successi, come ad esempio nel caso gallese, dei partiti indipendentisti. Il partito principale adesso all'interno del Parlamento gallese è il partito indipendentista, così accade per la Scozia e così accade anche per Irlanda del Nord. Quindi, tra parentesi, oltre alla problema di governabilità, problema di frammentazione, c'è anche un problema che potremmo definire di disunione. 3 su 4 dei parlamenti statali hanno alla loro guida partiti che vorrebbero l'indipendenza, che vorrebbero l'uscita, la disgregazione del, appunto, del Regno Unito, dello United Kingdom. Tutto questo sta poi, ed è, diciamo, l'ultima questione, sta avendo degli effetti particolarmente significativi sul governo Starmer. Starmer è ad un punto più basso nei suoi 2 anni oramai di governo del sostegno da parte dell'opinione pubblica britannica, ma soprattutto è sfidato all'interno. È sfidato all'interno, tra gli altri, il nome che si fa, che insomma hanno fatto anche i media italiani, è quello di questo ministro della sanità, ministro della salute, appunto Wes Streeting, che è lo potremmo definire un bleriano. Peraltro è, diciamo, di un'ala del partito laburista molto vicina a quella di Starmer, quindi non sarebbe, e anche le sue eventuali proposte non sembrano così differenti rispetto a quelle di Starmer. Ciò che cambierebbe dal suo punto di vista sarebbe solo un esercizio diverso probabilmente della leadership. In realtà ci sono altri potenziali sfidanti: il sempre citato sindaco di Manchester, che però ha questo Andy Burham, che però ha questo problema, che non ha al momento un seggio all'interno della House of Commons, e quindi per la consuetudine britannica il primo ministro deve essere un parlamentare. E diciamo nell'ombra, ma non troppo nell'ombra, sembrerebbe attendere anche lo potremmo definire un cavallo di ritorno, quello Ed Miliband. Ricordiamo, oltre ad essere fratello di David Miliband, noto all'epoca della lunga premiership di Blair. Ed Miliband, già noto perché è stato leader dei laburisti tra il 2010 e il 2015, e peraltro è attualmente ministro dell'energia all'interno del governo Starmer. Previsioni non se ne possono fare, nel senso che è tutto molto in divenire. L'elemento però, politico paradossale, è che torno al grande successo di Reform UK. Il paradosso britannico, a 10 anni dal 2016, quindi dal referendum sulla Brexit, è che la popolazione britannica è assolutamente insoddisfatta da quelle che erano state le promesse del Leave. Le promesse del Leave di Brexit non sono state mantenute. L'uscita dall'Unione Europea avrebbe dovuto, nell'ottica dei propugnatori dell'uscita, risolvere la questione migratoria, risolvere i problemi economici, risolvere il problema del caro vita. Questa insoddisfazione ha creato un'ulteriore crescita, della protesta anti-establishment. Il paradosso è che per questa protesta anti-establishment paga l'establishment tradizionale, quindi pagano i conservatori, pagano i laburisti. E il problema è che però chi ottiene grandi successi è chi il Leave l'aveva proposto, e quel Leave non ha mantenuto le promesse. Quindi è quasi che vi fosse una idea di dare una seconda chance a Farage e all'idea di Reform UK. Ecco, questo credo che sia un paradosso davvero rilevante, che mi permetto, questa comparazione, per certi aspetti ci rimanda dall'altra parte dell'Atlantico, perché se pensiamo il successo di Trump nel 2018 non aveva portato a quelle soluzioni, a quei risultati che Trump aveva previsto e aveva proposto in campagna elettorale, però dopo un mandato di Biden, Trump ha avuto una nuova possibilità. Ecco, questo è un po' il quadro, ripeto, molto in divenire, perché rispetto alla possibilità del ministro della salute di arrivare a sfidare direttamente Starmer, quindi dopo aver raccolto un certo numero di firme da parte dei membri laburisti della House of Commons, questo serve per arrivare alla sfida diretta di Starmer, diciamo, è tutto ancora in divenire. E peraltro lo stesso Starmer ha, con il discorso precedente a quello che poi è stato il discorso di ieri di Carlo III davanti del King in Parliament, davanti al Parlamento, che è sostanzialmente il programma di governo di Starmer per il prossimo anno, dicevo, la giornata precedente aveva ribadito che non aveva nessuna intenzione di dimettersi e che qualora il partito dovesse arrivare a sfiduciarlo, questo doveva essere fatto in maniera palese e doveva esservi una competizione aperta, e quindi non dovrebbero arrivare le dimissioni di Starmer. Poi, come spesso succede, magari tra 5 minuti verrò smentito rispetto a questo
6: punto. Tutto in divenire, gli stessi esperti, io ascoltavo BBC e cioè, insomma, c'erano diversi commenti ed erano piuttosto incerti anche loro, ed è proprio in questo mentre registriamo, insomma, è in divenire. È chiaro che non è solo, diciamo, la scelta di un leader, ma anche di una linea politica, che linea tenere, insomma, spostarsi più a sinistra oppure invece viceversa rimanere sulla linea moderata. Mi pare che Streeting non cambi granché le cose.
7: No, assolutamente, infatti da questo punto di vista, ma l'elemento, mi permette di intervenire, l'elemento chiave nel discorso di Starmer, nella sua proposta, era quella di riavvicinare ulteriormente il Regno Unito all'Europa. Perché dentro al discorso pronunciato appunto dal sovrano, che è, ripeto, in realtà noi sappiamo che è solo formalmente il sovrano oggi che lo fa, ma quel discorso è scritto fisicamente dal primo ministro, ci sono un elenco anche di passaggi tecnici che dovrebbero riavvicinare, se non riportare dentro ad esempio al mercato comune il Regno Unito, però avvicinarlo da un punto di vista doganale, avvicinarlo da un punto di vista dei documenti elettronici, e quindi c'è tutto un passaggio in questa direzione. E poi ci sono una serie di proposte, ad esempio quella di favorire le energie rinnovabili, quella di non procedere con nuove trivellazioni, che cercano di guardare, diciamo, di strizzare l'occhio un po' all'ala sinistra, diciamo così, del Labour. Faccio una chiosa, perché l'avevamo citato prima il discorso degli ecologisti. Questi ecologisti, di questo Zach Polanski, in realtà diciamo di verde, i quotidiani britannici si divertivano a dire che erano verdi che non parlano di ambiente, perché in realtà tutti gli ottimi risultati che sono stati ottenuti soprattutto da un elettorato giovane, da un elettorato urbano, molto più sui temi della politica estera, ad esempio, molto più sui temi della critica di Israele, delle posizioni pro-palestinesi, che in realtà su quelle dei Verdi c'è chi ha detto davvero, si è detto quasi indignato del pensare che il partito di Caroline Lucas, che comunque era è stato un personaggio molto ma molto importante del movimento Green nel contesto britannico, anche molto importante per tutta la lotta ad esempio alle anti-armi nucleari, la Lucas era stata la prima eletta del partito del Green Party nella House of Commons britannica, e che questo partito di questa tradizione, insomma, sia in mano a questo Zach Polanski e al suo numero due, che è un emigrato dal Bangladesh, di religione musulmana, con la moglie che utilizza il niqab integrale, insomma, lascia effettivamente un po' perplessi rispetto
6: mentre
7: a quella
6: Polanski
7: che può essere.
6: Diciamo anche questo.
7: E peraltro Polanski è ebreo, che anche qui cresciuto in una comunità ebraica ultra tradizionalista, e poi, diciamo così, dopo i 18 anni lui ha rigettato questa sua crescita in questa comunità, e per arrivare a delle posizioni che sono state anche criticate e definite al limite dell'antisemita. Quindi, diciamo, è un po' un quadro che anche da questo punto di vista non lascia particolarmente tranquilli, anche qui, senza fare dei parallelismi strani, però questi green di Polanski assomigliano un po' alla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon in Francia, se vogliamo fare un paragone.
6: Mi sembra, insomma, un paragone che chiarisce molto. Allora, professore, fermiamoci qui, poi ci risentiremo naturalmente nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, e commenteremo appunto quello che succederà. Grazie al professor Michele Marchi dell'Università di Bologna, campus di Ravenna. Grazie e a presto.
7: Grazie, a presto.

0: 120 giorni le risorse naturali che il pianeta è capace di rigenerare in un anno intero. Dal 3 maggio siamo dunque in fase di sovrasfruttamento per quanto riguarda energia, acqua e materie prime, e a questi ritmi sarebbero necessari, solo per soddisfare le esigenze del nostro paese, 3 pianeti Terra. Ma l'Italia purtroppo è in buona compagnia e c'è persino chi fa peggio. Secondo la mappa del Global Footprint Network, l'organizzazione internazionale che calcola l'Overshoot Day, nel 2026 il primo paese a superare la disponibilità annua della Terra è stato il Qatar, addirittura già il 4 febbraio, praticamente risorse consumate in un solo mese. Seguono Lussemburgo, Singapore, Kuwait, Mongolia, Canada, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, paese che ha consumato la sua biocapacità di un anno già a marzo. Dalla Francia parte un allarme: i prodotti igienici per le donne contengono un vero e proprio cocktail di sostanze tossiche. In particolare, gli assorbenti che ogni donna usa tra le 5.000 e le 15.000 volte nell'arco della vita sono pieni di agenti chimici pericolosi per l'ambiente e la salute umana, pesticidi, metalli pesanti, composti organici, PFAS e persino nanoparticelle, e nonostante questo non hanno ancora un'adeguata regolamentazione. L'allarme parte dall'ONG francese Régler Elementaire, che ha redatto un rapporto in cui vengono riassunti 20 anni di pubblicazioni scientifiche, interviste con ricercatori, produttori, europarlamentari e organizzazioni della società civile, che mettono in evidenza la dannosità di prodotti di larghissimo consumo, come i prodotti mestruali, e che sottolineano il vuoto normativo che colpevolmente ancora li riguarda. I prodotti usa e getta, peraltro, sono al 90% composti di plastica e questo li rende ancora più dannosi dal punto di vista ambientale. Cambiamo argomento. Secondo alcune associazioni, l'Europa avrebbe duramente bocciato il DDL caccia firmato dal ministro Lollobrigida. EMPA, LAC, LAV, Legambiente, Lipu Bird Life Italia e WWF Italia sono venute in possesso di una lettera ufficiale della Commissione europea, inviata già a dicembre 2025 al governo italiano e finora volutamente ignorata, che censura duramente parti fondamentali del disegno di legge numero 1552 di modifica alla legge 157 del 92 sulla tutela della fauna selvatica, un bene costituzionalmente protetto. Il documento evidenzia gravi violazioni delle direttive Uccelli Habitat, che riguardano l'ossatura stessa del DDL, tra cui l'estensione della caccia fuori stagione e l'indebolimento del parere scientifico dell'ISPRA. Nonostante questi chiari rilievi dell'Unione Europea, il governo ha deciso di proseguire l'iter parlamentare che nei giorni scorsi è giunto di fatto al termine con la prima approvazione nelle commissioni Ambiente e Agricoltura al Senato. E in chiusura, come anticipato, torniamo sull'Overshoot Day, il giorno dell'esaurimento delle biorisorse annue della Terra, sempre più prematuro sia per i paesi dell'Unione Europea, che attesta il suo overshoot intorno a fine aprile, inizio maggio, sia per molti altri paesi del mondo, chiaramente tra i più sviluppati. Andiamo a fondo dell'argomento nell'appunto tecnico di oggi e nel nostro consueto planner. L'appunto tecnico dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale ha affidato questa settimana a Eva Alessi, responsabile sostenibilità WWF Italia.
1: Il 3 maggio è stato l'Overshoot Day italiano, una data in cui simbolicamente abbiamo esaurito tutte le risorse naturali che il pianeta è in grado di rigenerare in un anno. Questo deficit significa che in 123 giorni dall'inizio dell'anno abbiamo consumato tutto il nostro budget ecologico, e dal 4 maggio in poi, quindi già da alcuni giorni, siamo andati in deficit. Ecco, questo vuol dire che stiamo utilizzando più risorse di quante non ne abbiamo a disposizione. È come se avessimo già finito lo stipendio di tutto l'anno a maggio e poi vivessimo con dei risparmi che in realtà non abbiamo. Ecco, questa è una data simbolica ma anche molto concreta, perché questa data riflette in realtà un cambiamento socio-culturale che ha attraversato l'Italia, perché questo indicatore ci dice che se tutto il pianeta appunto vivesse come noi, avremmo oggi esaurito tutte le risorse che la natura ci mette a disposizione. E questa data continua proprio ad anticiparsi. L'anno scorso è caduta il 6 maggio e gli anni precedenti era molto spostata in avanti. Quindi, nonostante una crescente attenzione all'ambiente, il nostro stile di vita continua ad essere piuttosto insostenibile. E quindi questo si riflette proprio su questa data che è sempre più anticipata.

0: Teniamo presente che un altro dato associato all'overshoot day ci dice che se tutti vivessero come noi avremmo bisogno di quasi tre pianeti per sostenere i nostri consumi. Ecco, questo risultato nasce non per caso, ma è proprio il frutto di alcune trasformazioni molto importanti e profonde che hanno riguardato il nostro paese negli ultimi 60 anni. Abbiamo certamente migliorato il nostro benessere, ma spesso con un costo molto elevato anche per l'ambiente. Per esempio, oggi viviamo in case molto grandi, molto più attrezzate, abbiamo tantissimi elettrodomestici che 60 anni fa, per esempio, non erano assolutamente diffusi. I condizionatori, i PC, la lavastoviglie, ecco, tutti questi ci semplificano la vita, ci aiutano a vivere meglio, ma richiedono moltissima energia, molte materie prime per essere prodotti e per funzionare ogni giorno. Anche il modo in cui ci spostiamo è molto cambiato, per esempio, negli ultimi 60 anni. Parlo di 60 anni perché 60 anni fa, circa, la data dell'overshoot cadeva a fine anno, quindi eravamo ancora in equilibrio con le risorse della natura. In questi 60, appunto, abbiamo anticipato così tanto e appunto anche il modo in cui ci spostiamo riflette questo cambiamento. L'Italia, per esempio, è uno dei paesi che a livello europeo ha più automobili e questo comporta delle emissioni molto elevate di anidride carbonica, quindi un gas climalteranti, una grande impronta di inquinamento atmosferico, quindi un contributo diretto alla crisi climatica. Sempre ad anticipare la data concorre l'alimentazione. Negli anni 60, per esempio, guardando solo al consumo di carne, consumavamo 20 kg di carne. Oggi il nostro consumo si è spostato intorno agli 80 kg di carne a testa l'anno. Chi più chi meno, crescono certamente i vegetariani e i vegani, ma il consumo continua a rimanere piuttosto elevato, magari spostato rispetto alle carni rosse verso alcune carni bianche, ma comunque ha un impatto ambientale enorme. Oggi la gran parte della carne che circola in Italia proviene dagli allevamenti intensivi con grandissimo consumo di acqua, anche qui emissioni di gas climalteranti, inquinamento. E nel frattempo il territorio, anche urbano, delle nostre città si è molto trasformato. Le città si sono espanse, l'abbiamo visto, il suolo è stato progressivamente coperto da cemento e questo ha ridotto proprio la capacità della natura di assorbire acqua, regolare il clima e proteggerci anche dagli eventi estremi che sono sempre più importanti. Ecco, anche la struttura della popolazione è cambiata. Siamo diventati una società un po' più anziana, con famiglie sempre più piccole, sempre rispetto a 60 anni fa. Significa che quindi ci sono più abitazioni per meno persone, quindi maggiori consumi energetici pro capite.
1: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
2: Il 3 maggio 2026 l'Italia ha superato l'Overshoot Day e questo cosa vuol dire? Che in 123 giorni, cioè dal 1 gennaio 2026 fino al 3 maggio, l'Italia ha consumato le risorse che si riproducono in maniera naturale. Questo vuol dire che l'Italia servirebbero tre pianeti per poter consumare quanto consuma l'Italia. Questo vuol dire che non sono ottimizzate tutte le risorse italiane, perciò se avessimo già investito sulle rinnovabili o sul trasporto pubblico locale, questo giorno logicamente sarebbe più avanti nell'Italia. Pensate che nel 1971 questo Overshoot Day, questo giorno, era il 25 dicembre, perciò quasi paritario. Perciò noi lasciamo al pianeta la possibilità di rigenerarsi e logicamente ogni anno che noi consumiamo è quello che si rigenera e di conseguenza siamo in parità a livello bioclimatico, a livello appunto biologico e anche di biodiversità con il pianeta. Mentre in questo modo, in soli 50 anni, praticamente siamo passati da un pianeta che noi utilizzavamo logicamente, ma con le risorse che si rigeneravano, a un pianeta che sfruttiamo addirittura un terzo l'anno, riusciamo a consumare gli altri due terzi, perciò noi in un terzo consumiamo tre pianeti praticamente in un anno. Questo logicamente non è solo per l'Italia, ma anche per la Francia, per la Spagna, e c'è un dato che è quello eclatante anche sulla questione della Cina, che invece di essere il 3 maggio l'Overshoot Day è dopo, cioè il 27 maggio 2026, e questo è abbastanza assurdo, come la Cina, che è uno dei più grandi inquinatori ad oggi, ma sta investendo moltissimo sulle rinnovabili e su un certo tipo di sostenibilità, di transizione energetica, e oggi corre per abbassare le emissioni gas e le emissioni appunto climalteranti. Dobbiamo capire che qui quello che manca, come al solito, qui in Europa è l'Europa, perché logicamente se l'Europa dettasse dei parametri più rigidi, come in qualche maniera ha fatto già la Cina, che è passata praticamente ad avere auto elettriche, noi dovremmo passare a un trasporto pubblico locale molto efficiente, allora a quel punto sì, abbasseremo tutte quante il consumo dei combustibili fossili, e questo aiuterebbe molto l'economia, e di conseguenza manca un'Europa che gestisca tutto questo, perché la questione degli allevamenti intensivi, che è un'altra percentuale molto elevata di produzione di gas climalteranti, dobbiamo ridurre il consumo di carne specialmente rossa, perché appunto è uno degli allevamenti che crea più gas climalteranti, e infatti Amsterdam, è la notizia di queste settimane, ha vietato la pubblicità sulla carne rossa, come appunto all'epoca si vietò anche la pubblicità sulle sigarette, perché fa male soprattutto al pianeta. Perciò dobbiamo capire che il pianeta siamo noi e quello l'ambiente dove viviamo, e di conseguenza dobbiamo recuperare in fretta, cioè la questione che abbiamo sul tavolo è quello di riaumentare questo Overshoot Day dal 3 maggio e ogni anno portarlo sempre più avanti fino ad arrivare al 31 dicembre, perché a quel punto sì che abbiamo una vera transizione ecologica che funziona, perché noi consumiamo quello che la Terra riesce a rigenerare, e l'Europa su questo dovrebbe andare avanti, perché come è stata pioniera all'epoca sulla rivoluzione industriale, oggi dovrebbe essere pioniera sulla rivoluzione ecologica rispetto al mondo, e purtroppo non è così, perché come abbiamo visto la Cina oggi sta correndo molto di più rispetto anche all'Europa. Lasciamo stare poi altri paesi, perché anche Israele, che il suo Overshoot Day è il 28 aprile, ma se poi inizia guerre come sta facendo, logicamente qui si riduce ancora di più, e questo vale lo stesso per gli USA, perché addirittura non ci sono i dati per capire quanto consumano, oltre la questione delle guerre, e adesso con la presidenza Trump sarà ancora peggio, perché appunto ha eliminato tutti gli istituti anche di ricerca che riguardano questi dati ambientali. Di conseguenza l'Europa deve dettare la sua regola, la sua via per una transizione ecologica, e tutti gli altri stati devono nell'Europa adeguarsi, ma dobbiamo correre, perché appunto come corre la Cina verso una elettrificazione di tutte le varie città e delle case, anche l'Europa deve fare lo stesso, perciò di conseguenza la via è quella e non ce ne sono altre, perché dobbiamo prima di tutto arginare il problema, poi quando arriverà quel nucleare pulito e sicuro 2035, 2050, quando arriverà, logicamente avremo altro tipo di produzione di energia, ma è molto difficile, perciò di conseguenza oggi il nucleare sicuro non esiste, quello di fusione nucleare bisogna aspettare, corriamo sulle rinnovabili come parte anche dell'Europa, e ripetiamo, Danimarca, Spagna o Portogallo hanno fatto, dobbiamo farlo anche per l'Italia, e questo però serve un'Europa forte per riuscire a indirizzare tutto verso un trasporto pubblico locale, energie rinnovabili e logicamente un'alimentazione sana, perciò consigliamo quella di mangiare biologico e locale, perché logicamente andiamo ad abbassare tutto il peso dei trasporti per le merci, e andiamo ad abbassare anche la questione dei pesticidi, perché appunto mangiamo biologico.
3: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
4: Radio Radicale, parliamo di lavoro e ci basiamo su un report dell'area studi Legacoop Ipsos, e ne parliamo con il presidente di Legacoop, Simone Gamberini, che abbiamo in collegamento. Buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno, grazie a voi.
4: Senta, io partirei, vorrei partire da un dato, che è quello che il lavoro continua a essere centrale, ma non basta più da solo a garantire realizzazione e benessere. Vorrei dare come primo punto, poi vediamo anche gli altri, vorrei dare sicuramente rilievo alla questione della inclusività e della partecipazione, no? Come prevede un po' l'articolo 46 della Costituzione. È un tema di cui si è tornato a parlare molto, è stata fatta anche una legge che, voglio dire, insomma, che diciamo non corrisponde magari proprio alla partecipazione così come magari dovrebbe essere. Questo lo dico perché il 59% degli intervistati sarebbe interessato a lavorare per un'impresa cooperativa. E perché? Perché per il 48%, perché i lavoratori sono soci e partecipano alle decisioni di impresa, il 33% perché c'è una maggiore attenzione di benessere dei lavoratori, e il 33% uguale alla redistribuzione a tutti degli utili. E allora volevo partire da questo tema.
5: Sì, diciamo che c'è, almeno noi abbiamo percepito in questa analisi che volutamente non abbiamo fatto sulla questione salariale, che abbiamo già analizzato più volte, ci siamo concentrati sul sentiment proprio dei lavori in termini di realizzazione e benessere. Quello che emerge è proprio una crescente attenzione verso forme organizzative come quella cooperativa, che sono percepite come più inclusive, più partecipative. Quello che notiamo è un senso di stanchezza. C'è in generale una soddisfazione complessiva elevata, perché l'81% degli occupati si dichiara soddisfatto in genere del proprio lavoro, ma emergono segnali diffusi di fatica che riguardano soprattutto la perdita di senso del lavoro, la fragilità collegata alle aspettative futuro. Un lavoro che è centrale, ma che non riesce ancora a garantire solo il benessere e la realizzazione delle persone. Io penso che, insomma, le persone chiedono nel sondaggio, nei fatti, di essere riconosciute, di essere valorizzate, coinvolte nella gestione del loro lavoro o sugli obiettivi dell'azienda. E questo, diciamo così, modello è proprio quello cooperativo. Al di là della legge sulla partecipazione, noi abbiamo un modello di organizzazione che fa corrispondere molto spesso i lavoratori e i soci delle cooperative, e questo ci porta naturalmente a mettere al centro le persone, il bisogno a cui rispondono le cooperative è il lavoro dei propri soci. Quindi il tema della qualità della relazione, della condivisione delle decisioni, della qualità anche del lavoro è centrale nel modello cooperativo. E quindi, diciamo così, se pensiamo a modelli più equi, più inclusivi e più sostenibili, sicuramente, e oggi sembra quello il sentiment dei lavoratori, noi abbiamo sicuramente, come mondo cooperativo, ce lo dicono anche i numeri, una posizione favorevole sulla quale però dobbiamo lavorare. Adesso noi stiamo lavorando a partire dalla legge sulla partecipazione anche a raccogliere questa sfida ancora di più. Noi dobbiamo cercare sempre di più di produrre o di lavorare per costruire un lavoro che sia capace non solo di produrre un valore economico, noi lo facciamo già, per raggiungere appunto e produrre anche valore sociale. Oggi c'è un tema più legato alla dignità della persona, al senso di prospettiva, alla possibilità di sentirsi realizzata anche in un equilibrio tempi personali e tempo di lavoro, che è frutto di decisioni condivise, di modelli organizzativi che consentono di realizzarsi, ma ti lasciano anche il tempo per realizzarti fuori dal lavoro, che non è più, diciamo così, la monodimensione centrale di realizzazione delle persone. Noi dobbiamo tener conto di questo aspetto ancora di più. I nostri lavoratori, come dicevo prima, sono anche i nostri soci, quindi noi abbiamo un vantaggio competitivo, se vogliamo chiamarlo così, come ambiente di lavoro, ma abbiamo anche una sfida più grande, perché questo è il sentiment diffuso in generale dei lavoratori, e sicuramente il modello cooperativo accoglie meglio alcune esigenze, ma dobbiamo creare sempre di più un ambiente di lavoro che vada in quella direzione. Lo vediamo soprattutto quando cerchiamo di assumere nuove persone, nuovi soci, hanno un livello di aspettative che non è tanto legato solo al lavoro, all'inquadramento, ma spesso discutono molto e contrattano soprattutto sulle possibilità di crescita personale, sull'orario di lavoro, sulle modalità con le quali possono gestirsi il tempo libero, sulle modalità attraverso le quali gli si garantisce un welfare e anche una formazione continua che gli consente di rimanere, diciamo così, sempre aggiornati e efficienti anche sul lavoro. Oggi nel selezionare per personale questa tensione la sentiamo molto, molto forte. Spesso molti scelgono, prima di affrontare altre offerte di lavoro, di confrontarsi con l'ipotesi di andare a lavorare in una cooperativa, proprio perché c'è questa ulteriore dimensione, quella della partecipazione, della condivisione delle decisioni, del contare anche sui modelli organizzativi e sulle scelte strategiche dell'azienda. In una fase nella quale la preoccupazione di molti, anche in relazione al progresso delle tecnologie o dell'intelligenza artificiale, mette in discussione anche la possibilità di avere una continuità del lavoro nel futuro, no? Molti hanno questo senso di precarietà che non è più legato solo all'assetto contrattuale o alle crisi economiche, ma anche al fatto che l'innovazione renda alcuni lavori sostanzialmente superati. Questa dimensione è una dimensione cooperativa che mette al centro le persone, viene vista soprattutto dai lavoratori come una dimensione che tutela maggiormente. È più facile che in una cooperativa, proprio perché mettiamo al centro le persone, anche il loro lavoro, e soprattutto sono nostri soci, alcune scelte o alcune innovazioni vengano gestite in un modo diverso, non solo estrattivo, organizzando il lavoro per estrarre il massimo del valore economico, ma con una modalità inclusiva che cerca di creare occasioni di lavoro per i propri soci.
4: Senta, mi allargo un attimo oltre il mondo delle cooperative, però pensando alla crisi che c'è, perché penso ad esempio, notizia di ieri, no, ad Electrolux, che ha annunciato 1.700 esuberi su 4.000 persone, no, che lavorano in vari stabilimenti. E mi sono chiesta, al di là di quello che può essere poi magari una retorica, lei sa bene quanto è ferma la nostra produzione, e mi chiedo quale potrebbe essere un piano industriale.
5: Ma vedi, la crisi Electrolux è la crisi di un settore intero, che è quello del bianco, insomma, su tutta la parte elettrodomestici che caratterizzava una parte importante dell'industria italiana, penso, diciamo, provenga da lontano. Insomma, se si fa un giro a Fabriano o in alcune zone delle Marche, trova il deserto. Che ci siano cicli produttivi o che alcune produzioni si spostano in altri paesi più competitivi o che riescono a costruire anche alternative più economiche ai prodotti italiani, è un qualcosa che di quali siamo consapevoli da tempo. Il tema è come appunto attraverso politiche industriali agganciare le innovazioni e metterci nelle condizioni di rimanere sul segmento alto di tutte le produzioni o ad agganciare anche tutte quelle produzioni innovative che oggi consentono non solo di rimanere sul mercato ma di essere competitivi a livello internazionale. È ovvio che se la competizione non la si fa sull'innovazione ma la si fa sul costo del lavoro, poi il futuro nel medio periodo diventa quello. Sul costo del lavoro c'è qualcun altro che ci può battere oggi sia per le condizioni contrattuali ed economiche che ci sono in alcuni paesi, sia per l'intervento massivo della robotica che caratterizza oggi anche molta parte della produzione cinese. Oggi
4: sì, però lei sa che noi siamo un po' indietro, no, per quanto riguarda la tecnologia rispetto ad altri paesi.
5: Anche sull'introduzione della robotica, certo. Probabilmente noi abbiamo assistito in silenzio, questo governo ha assistito in silenzio alla vendita di Comau e di tutti i più grandi gruppi che si occupavano della robotica industriale, che era uno dei settori anche più innovativi del nostro paese, e oggi noi abbiamo un tasso di robotizzazione all'interno della manifattura che è molto più basso di quello di paesi europei ed è quasi un terzo di quello della manifattura cinese. Abbiamo rinunciato a competere sull'innovazione, ma perché sono mancate politiche che incentivavano anche le aziende a investire su quell'innovazione, puntando tutto su una competizione che si basava sul costo del lavoro, che infatti dati in termini reali è fermo da quasi 30 anni. Quel modello non regge più e oggi servono politiche coraggiose e anche risorse che orientino gli investimenti per mettere nelle condizioni le imprese di ritrovare una competitività che oggi non possiamo più avere, né sul costo del lavoro né sul tasso di innovazione manteniamo e riusciamo ad avere sull'efficienza, la qualità che spesso il sistema delle piccole e medie imprese riesce a garantire proprio perché è molto resiliente, quindi riesce a costruire anche innovazioni facendo sistema, ma tutto fuori di politiche che ormai mancano da 15-20 anni e che non hanno orientato il sistema paese in una direzione che poteva garantire di essere più competitivi.
4: Certo.
5: Questo è il tema. Poi c'è una straordinaria resilienza del sistema manifatturiero italiano, questo è un dato, e anche una grande capacità di innovazione, e questo ha consentito anche in questi anni difficili di tenere, diversificare sui mercati, mantenendo alto il tasso di innovazione. È chiaro che con politiche più strutturate anche a livello nazionale, con alcune scelte strategiche, probabilmente alcuni settori che oggi sono quasi spariti dal panorama economico sarebbero ancora settori attivi e vivi del panorama produttivo italiano. Abbiamo parlato del settore del bianco, degli elettrodomestici, ma l'automotive ha fatto la stessa fine, l'acciaio è praticamente sparito, anche perché noi abbiamo sostanzialmente rinunciato a produrre acciaio in modo massivo nel nostro paese. Una politica industriale che non guarda alle materie prime fondamentali, quali l'acciaio e tutti i suoi derivati, che investe sull'innovazione. Stiamo discutendo in questi giorni del decreto attuativo per gli esodati di transizione 5.0, siamo fronte a degli ostacoli burocratici, al non riconoscimento dei software in cloud che sono un elemento centrale oggi per costruire anche sistemi e organizzazioni innovative sulla produzione. ci sembra che in qualche modo non si comprenda. Da un lato l'urgenza e la necessità di garantire investimenti e di orientarli verso alcune direttrici. E questo è un tema insomma che riguarda il paese, che prescinde dalla capacità di resilienza che ha il nostro sistema di piccole e medie imprese. Ecco, sicuramente potremmo fare molto di più, ecco, questo è quello che mi sento di dire.
4: Io la ringrazio, grazie davvero al presidente di LegaCoop Simone Gamberini, buon lavoro.
5: Buon lavoro anche a lei.
6: Questa è Radio Radicale, questo è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 15 maggio 2026, in regia Alessandro Teodori, in studio Andrea De Angelis. E cosa troviamo sui quotidiani a nostra disposizione quest'oggi? Il discorso di Mario Draghi all'Europa, lo chiamiamo, lo sintetizziamo così, l'intervento di Mario Draghi in occasione della cerimonia per il premio Carlo Magno, discorso importante rivolto ai leader europei, in cui Mario Draghi ha parlato di federalismo, di difesa europea, ma soprattutto di solitudine dell'Europa nel contesto geopolitico attuale. Già che parliamo di geopolitica, c'è l'altro grande argomento che troviamo quest'oggi sui quotidiani, vale a dire la visita, l'incontro tra i due presidenti delle due potenze forse più grandi oggi al mondo, gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping. Questi sono i due temi principali, poi qualcos'altro ovviamente, ancora il caso Minetti, soprattutto sui quotidiani che fanno magari più riferimento al centrodestra, la libertà di stampa e l'attacco che la stampa subisce, in questo caso ne parlano il Riformista e l'Unità, che sono protagonisti loro malgrado di questa vicenda. Ecco, queste sono un po' le notizie principali che troviamo quest'oggi sui quotidiani a nostra disposizione. E noi vogliamo aprire su Mario Draghi e sulle parole dell'ex presidente del Consiglio e ex governatore della Banca Centrale Europea. Lo facciamo con il dubbio. L'Europa di Draghi, libera dai veti interni e senza l'ombrello USA. L'ex governatore della BCE contro l'Unione Europea bloccata dai 27. I paesi consapevoli siano liberi di andare avanti. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta a memoria d'uomo siamo davvero soli insieme. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata. Lo ha detto Mario Draghi alla cerimonia del premio Carlo Magno, poi l'attacco all'Europa bloccata dai veti dei paesi membri. La nostra esperienza attuale, ha evidenziato ancora Draghi, è che l'azione a livello dei 27 spesso non riesce a fornire ciò che il momento richiederebbe. I paesi che sentono il peso di questo momento in modo più acuto devono essere liberi di andare avanti. Le parole di Mario Draghi. Di Mario Draghi scrive in primo piano anche MF: l'Unione Europea risponda a Trump, il ritorno di Mario Draghi che detta la linea. L'ex premier riceve il premio Carlo Magno e sprona l'Unione a essere più assertiva con gli Stati Uniti e più coesa. Serve un'operazione come per l'euro, mai stati così in pericolo, scrive MF. Toni simili, quelli utilizzati dalla discussione: Mario Draghi scuote l'Europa, siamo soli, ora serve coraggio. Ad Aquisgrana l'ex premier avverte l'Unione: il vecchio ordine non regge più, gli Stati Uniti non sono una garanzia automatica e la Cina non è un'alternativa. La risposta passa da difesa, tecnologia, mercato unico e federalismo pragmatico. Di Mario Draghi scrive Il Foglio, lo fa con il direttore Claudio Cerasa. Una gran sveglia di Draghi a Meloni, scrive il direttore del Foglio. L'ex premier riceve il premio Carlo Magno, invita l'Europa a cambiare le sue priorità, sfida il trumpismo con il pragmatismo e ricorda che differenza c'è tra gli europeisti che puntano alle chiacchiere e quelli che puntano sui fatti. Vediamo meglio. Il poderoso discorso tenuto ieri ad Aquisgrana da Mario Draghi è un formidabile manifesto culturale che costringe i leader europei a scegliere con chiarezza da che parte stare in una stagione politica in cui l'antitrampismo non ha bisogno di megafoni, di scelte simboliche, di bandierine da sventolare, ma di un'unica parola, fatti. Mario Draghi, ex presidente del Consiglio, ieri ad Aquisgrana ha ricevuto il premio Carlo Magno e ha colto l'occasione per offrire alcuni messaggi importanti. Il primo messaggio è implicito. Il vero premio per il migliore europeista dell'anno, questo è il filo conduttore del discorso di Draghi, andrebbe consegnato anche a Donald Trump, che ha costretto l'Europa negli ultimi mesi a compiere scelte che rimandava da anni e negli ultimi 16 mesi ha fatto più passi in avanti di quanti ne avessi fatti negli ultimi 16 anni. Il secondo messaggio è più diretto e forse più dirompente. Draghi sostiene che il futuro dell'Europa sia legato alla sua capacità di essere competitiva e il suo essere competitiva passa anche dal coraggio con cui le classi dirigenti capiranno, a destra e a sinistra, che un europeista vero, per puntare al futuro, deve imparare a considerare come unica stella polare dell'Europa la parola crescita. Non lo dice direttamente Draghi, non lo dice esplicitamente, ma la volontà di puntare forte su questo concetto segna un elemento definitivo di discontinuità con una stagione politica non troppo remota, all'interno della quale l'Europa aveva subordinato ogni sua scelta sul futuro, su difesa, sicurezza, benessere, lavoro, politiche industriali, a un altro concetto, la transizione ecologica. Fare della crescita la stella polare dell'Europa non significa disinteressarsi dei temi ambientali, ma significa ristabilire le giuste priorità. Per crescere l'Europa ha bisogno di essere più produttiva, per essere più produttiva ha bisogno di investire sull'innovazione. Per investire sull'innovazione occorre capire che non c'è futuro se non si fa del nostro continente un motore di attrattività sul fronte dell'intelligenza artificiale. Draghi non rinnega la transizione ambientale, ma la sottrae, per così dire, alla religione dell'austerità climatica. L'Europa è il ragionamento, non può diventare sostenibile impoverendosi, perché se la transizione diventa deindustrializzazione, se il verde significa dipendere dalla Cina, se la decarbonizzazione produce bollette insostenibili e fuga delle imprese, allora non è politica climatica, è solo autolesionismo strategico. Così il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, in prima pagina. E già che siamo sul Foglio, vediamo subito accanto cosa si scrive. La linea rossa di Xi. Trump a Pechino accetta le regole di ingaggio del leader del Partito Comunista Cinese pur di rivendicare il miglior rapporto mai avuto dall'America con la Cina. Il prezzo per Taiwan e le democrazie. Così passiamo al secondo tema di giornata, la visita di Donald Trump in Cina. Ne parla anche il Dubbio, che così vediamo un'ultima volta e poi mettiamo da parte. Nel taglio medio, rischio guerra, Xi avvisa Trump su Taiwan. L'incontro Cina-Stati Uniti, il leader cinese Xi Jinping ha rivolto un avvertimento al presidente Trump riguardo a Taiwan durante il vertice di giovedì a Pechino, affermando che la questione, se gestita male, potrebbe portare a un conflitto o a una situazione estremamente pericolosa. Il manifesto, a tutta pagina, la foto della stretta di mano tra Xi Jinping e Donald Trump a Pechino, il titolo «Il sorpasso, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina, ma Xi mette in chiaro che le due potenze, ormai su un piano di parità, potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli Stati Uniti non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio». Pochi, a dire il vero. E il commento di Simone Pieranni, la minaccia del caos, Bian Luan, un avvertimento oltre i sorrisi. Non pochi hanno notato che il Tempio del Cielo di Pechino, dove ieri è stato accompagnato in visita a Donald Trump, fu voluto dall'imperatore Yongle, terzo della dinastia Ming, e in alcuni casi associato proprio a Xi Jinping. Il Tempio del Cielo è il luogo che unisce visione armoniosa confuciana e gli estremi cielo e terra di radice taoista, luogo di antiche preghiere per un buon raccolto. Ma Yongle è stato anche l'architetto della potenza globale cinese, un leghista nei metodi, proprio come Xi Jinping, ovvero a favore di una società disciplinata, controllata e determinata, e che volle una flotta tecnologicamente fuori scala per l'epoca, centinaia di navi dei tesori lunghe tra i 70 e i 100 metri, secondo le fonti Ming, vere cittadelle galleggianti con cui Pechino impose il proprio sistema tributario dall'Indonesia fino alle coste orientali dell'Africa, proiettando l'ombra dell'impero sull'intero oceano indiano. Insomma, quindi anche questo aspetto messo in luce per raccontare un po' questa visita di cui parla abbondantemente il Domani, un grande onorato dell'amicizia, Trump in ginocchio da Xi Jinping, il tycoon prostrato ai piedi del leader cinese al quale chiede aiuto sull'Iran, poi annuncia grandi affari, ma viene umiliato su Taipei, se il dossier sarà gestito male si rischia la guerra, invito alla Casa Bianca. Intanto da Teheran e dai BRICS, uniti contro gli Stati Uniti, e Draghi spinge l'Unione a staccarsi da Washington. Mariano Croce commenta la decadenza Yankee contro la simbologia del dragone. La verità, Trump e Xi si spartiscono il mondo e l'Europa si consola con i talebani. A Pechino siglati accordi per trilioni di dollari e l'Unione fatta fuori vedrà gli afghani. Il Giornale, Trump, Xi, affari e minacce, partner non rivali, ma Taiwan resta il nodo, superpotenze a confronto. E poi i vari approfondimenti, la citazione di Xi, trappola di Tucidide, ecco cosa significa, scrive De Remigis. Del Vigo invece scrive: se il mondo libero tifa per un dittatore. Poi Lucio Martino, Donald ha vinto in 5 mosse, Gianni Calessin, ma così Pechino avrà via libera. Leggo nel taglio medio: Xi a Trump, noi partner non rivali, ma su Taiwan si rischia il conflitto. Donald in Cina, d'accordo sull'Iran, ma non avrà la bomba nucleare. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. È il monito che il presidente cinese Xi ha rivolto al presidente Trump in visita a Pechino. Di esteri, mettiamo in questi termini, ma non solo, cioè riprendendo un po' tutto quello che abbiamo letto finora, dalla visita di Trump a Pechino al monito di Draghi all'Europa, ha parlato, non direttamente, Papa Leone XIV alla Sapienza, una notizia che troviamo un po' su tutti i quotidiani, ma ovviamente sull'Avvenire e l'apertura. Non si chiami difesa il riarmo dell'Europa, le parole di Leone XIV alla Sapienza, commentate da Diego Motta di Spalla, il ripudio che ci difende. Ancora sugli esteri, l'ultima segnalazione prima di vedere velocemente le questioni di casa nostra, l'Opinione. UK, Starmer sotto assedio, dopo il crollo alle ultime elezioni amministrative si dimette il ministro della salute, Streeting, che accusa il premier laburista di aver perso la fiducia del partito, ma il primo ministro non molla la poltrona e si prepara allo scontro interno. Le questioni interne passano per il caso Minetti, ne parlano con certa importanza tre quotidiani, ancora il Domani che riprendiamo nel taglio medio, la massaggiatrice lavorò per Minetti solo per pochi mesi, le carte dei legali di Cipriani al procura. Il Fatto Quotidiano, la testimone rincara la dose ma il PG non vuole sentirla, caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani a VTV, voglio parlare ai magistrati. A proposito del caso Minetti, scrive nel taglio medio Libero: sberla dei PM a Travaglio e Company, crollate le accuse alla Minetti. Quindi un taglio completamente diverso rispetto a quanto abbiamo visto. Grazie a tutto confermato, la testimone è inattendibile, così Libero. Libero che però l'apertura la dedica ad altro, al campo largo. Già finita la festa, scrive Libero, i sondaggi deludono i compagni, dopo qualche settimana negativa post referendum il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla UIL. basta propaganda sul lavoro. Vi avevamo detto in apertura che c'è il tema della libertà di stampa, lo affrontano, e delle querelle intimidatorie, lo affrontano il Riformista e l'Unità. Il Riformista in prima pagina: una legge per la libertà di stampa, a Roma il dibattito tra informazione politica e giustizia, fronte comune contro le querelle temerarie. Di Pietro: vedo troppe intimidazioni giudiziarie. Il commento di Giovanni Maria Jacobazzi: a testa alta contro le querelle intimidatorie. L'Unità: no alle querelle intimidatorie, scrive Paolo Comi, il convegno dell'Unità e del Riformista. Vediamo anche il Secolo d'Italia, il quotidiano di Fratelli d'Italia, la flottiglia Brancaleone, quindi si parla di flottiglia, Propalla e compagni ripartono per Gaza per la terza volta, l'ennesima sceneggiata. Chiudiamo sull'economia, vediamo i due quotidiani economici che ci sono rimasti da parte. Il Sole 24 Ore: Piazza Sfari sfonda quota 50.000, rally dell'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000, ottimismo sul vertice di Pechino e spinta del tech alimentano gli acquisti. Italia Oggi invece scrive: professioni, stretta più soft, il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione sarà possibile solo in caso di inadempimento per una o più cartelle di importi pari ad almeno 5.000 euro. E questa era l'ultima segnalazione da farvi dai quotidiani di questo venerdì 15 maggio 2026. La programmazione di Radio Radicale però non termina qui, prosegue con la programmazione notturna della nostra emittente. Quando sono passati 17 minuti dalla mezzanotte, io ringrazio Alessandro Teodori in regia, voi tutti chiaramente per l'ascolto, da Andrea De Angelis, una buonanotte con Radio Radicale.
7: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovate e bentrovati all'ascolto della notte di Radio Radicale, che apriremo con i dilemmi della legge elettorale tra Italia ed Europa. Questo è il titolo del dibattito che si è tenuto a Roma il 13 maggio, organizzato dall'Università La Sapienza, dibattito che è stato condotto e presieduto dal professor Stefano Ceccanti, ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza, e che ha visto gli interventi di Giuseppe Calderisi, già deputato, studioso dei sistemi elettorali, di Daniela Preziosi, editorialista del quotidiano Domani, e di Emilia Patta, giornalista parlamentare del Sole 24 Ore. Il dibattito è stato concluso dal professor Francesco Clementi, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Roma La Sapienza. A seguire, intorno all'1:50, vi proporremo la presentazione del volume delle memorie di Esther Parri, Il ricordo è l'unica difesa, il manoscritto ritrovato di una donna antifascista, un libro pubblicato da Solferino, curato dalla nipote Francesca Parri e dallo storico Andrea Ricciardi. L'evento è stato promosso con il patrocinio del Senato della Repubblica in collaborazione con la Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, e si è tenuto a Roma l'11 maggio, dopo i saluti del senatore Filippo Sensi del Partito Democratico e di Luca Agnasi, presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane. Ascolteremo gli interventi di Giorgio Lamalfa, presidente della Fondazione Ugo Lamalfa, di Luca Polese Remaggi, professore associato di storia contemporanea all'Università di Salerno, e dei due curatori, la scrittrice Francesca Parri e lo storico Andrea Ricciardi. L'incontro è stato moderato dal giornalista della Sette, Alessandra Sardoni. Alle 3:05 vi proporremo il convegno organizzato in occasione del centenario della nascita di Luciano Tavazza, Il volontariato tra memoria e futuro nel segno di Luciano Tavazza, questo è il titolo. Il convegno si è tenuto a Roma il 12 maggio, dopo il saluto della vicepresidente della Camera Anna Ascani e l'introduzione dei lavori di Silvia Costa, presidente del Comitato per il Centenario della Nascita di Luciano Tavazza. Sentiremo gli interventi di Bruno Bignami, responsabile dell'Ufficio Pastorale e Sociale del Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana, di Giuseppe De Rita, presidente del Censis, e di Maria Paola Tavazza, segretaria dell'Associazione di Volontariato Luciano Tavazza. A seguire le testimonianze di Livia Turco, già ministra degli affari sociali, Riccardo Sollini, direttore della comunità di Capodarco in Umbria, Giulia Melissari, volontaria della comunità Agape di Reggio Calabria, Andrea Bassi, docente di sociologia all'Università di Bologna, Raffaella D'Angelo del coordinamento Sognare la Pace di Salerno e Giuseppe Lumia, già presidente del MOVI. Poi ancora la tavola rotonda dal titolo Volontariato e Codice del Terzo Settore, dopo l'introduzione di Maria Teresa Vinci, docente all'Università Cattolica di Milano. Sono intervenuti Fabio Porta, deputato del Partito Democratico, Erika Stefani, senatrice della Lega, già ministra per le disabilità, e Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il convegno è stato concluso da Emanuele Alecci, presidente di REVE, Rete Volontariato Europea. Alle 5:30 potremo ascoltare la War Room del 12 maggio. Cosa c'è nella testa di Putin? Remissivo e costretto a fare pace o vuole come sempre vittoria piena sull'Ucraina? Enrico Cisnetto ne ha discusso con Paolo Garimberti, giornalista e editorialista della Repubblica, Anna Zafesova, giornalista della Stampa, autrice di Russia, l'impero che non sa morire, voce nota anche agli ascoltatori di Radio Radicale, e Pier Francesco Zazzo, che è stato ambasciatore in Ucraina dal 2021 al 2024. Alle 6:20 concluderemo la programmazione di questa notte con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Giada Messetti, giornalista, autrice del libro Quando tornano le rondini, Friuli 1976, Memorie di un terremoto. Alle 6:30 apriremo la mattina di questo venerdì 15 maggio con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola, curata da Andrea De Angelis. Alle 6:45 la rassegna internazionale a cura di David Carretta. Alle 7 A che punto è la notte di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Alle 7:10 Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7:30 Critica ai militanti di Matteo Marchesini. E alle 7:35 Stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che sarà condotta da Flavia Fratello. Vi lasciamo dunque ai dilemmi della legge elettorale tra Italia ed Europa, al dibattito che si è tenuto a Roma, all'Università La Sapienza, il 13 maggio scorso. A tutte e a tutti voi buonanotte e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Anche quelli che ci seguono a distanza, Questa studiana in corso di diritto costituzionale italiano è comparato in maniera originale. Allora, abbiamo chiamato Giuseppe Calderisi, che di professione originaria farebbe l'ingegnere, che sarebbe un ingegnere, prima che l'ingegnere istituzionale sarebbe un ingegnere con un senso tecnico del termine, e il titolo che gli abbiamo dato è Dilemmi della legge elettorale tra Italia e Europa. Prima di entrare nel tema, poi ognuno si autopresenta dei nostri interlocutori stamani. Spiego questo. Giuseppe Calderisi, nella sua gioventù, è stato uno dei primi parlamentari del Partito Radicale. E questo, diciamo, anche avvicinandosi 10 anni dalla morte di Marco Pannella in questi giorni, si dice anche alcune cose di cultura politica. Il Partito Radicale entrò in Parlamento con soli 4 deputati nelle elezioni del 20 giugno del 1976, quindi sono 50 anni esatti tra qualche giorno. Le elezioni del 76 furono elezioni in cui fu massima la somma dei voti dei 2 partiti storici. La Democrazia Cristiana andò al 38 e il Partito Comunista andò al 34, quindi fu un'impresa particolarmente rilevante il fatto che un partito che non c'era mai stato in nessuna rappresentazione parlamentare sbucasse per la prima volta con 4 deputati. L'altra cosa fondamentale è che con 4 deputati, se sono bravi, si fanno miracoli. Cioè, non è vero che anche quando i deputati erano 630, se avevate 4 deputati non contava niente. Non è vero, perché se tu selezioni bene le persone, anche con 4 deputati fai miracoli, e la scuola politica del Partito Radicale da questo punto di vista ti candidava, ti mandava alla Camera del Senato se tu eri bravissimo a conoscere, per esempio, i regolamenti parlamentari. Su 630 deputati probabilmente allora 20-30 c'erano i regolamenti parlamentari, quelli più o meno, però quei 4 li sarebbero alla perfezione, che poi dopo sono diventati 18, 20,
2: 18,
1: quando sei entrato tu era tutto, sei entrato a metà di tutto. Ecco, quindi questo ci dice una cosa, perché tradizionalmente la vita politica italiana era dominata dai 2 grandi partiti di massa, che se voi fossero stati più 50 anni fa a lezione, chi di voi voleva fare politica o passava per le associazioni cattoliche, per la Democrazia Cristiana, o passava per il Partito Comunista. Questa era la sostanza. Però fondamentalmente, come dimostra il risultato delle elezioni del 76, alla fine c'era un dominio della Democrazia Cristiana sulla maggioranza del Partito Comunista e sulla opposizione. Il Partito Radicale sconvolse in varie forme anche il modo di cultura politica, di tutti gli strumenti, referendum, questo tipo di monopolio della maggioranza e opposizione, creò un vato per tante dalle iniziative. E questo, che si è stata una scuola politica rilevante, lo dimostra che anche quando poi è morto il Partito Radicale, i suoi esponenti sono diffusi un po' su tutto l'arco politico e hanno rappresentato un nucleo di expertise, di scuola di politica rilevante. Quindi Peppino si parla della legge elettorale, però forse anche nell'anniversario di Sciano Marco Pannella qualche battuta, qualche aneddoto di cultura politica generale che può anche raccontare, per illustrare una fase, la fase finale del primo sistema dei partiti, che ha avuto degli elementi di innovazione. Prego.
3: Grazie dell'occasione per poter parlare di questo tema della legge elettorale, ma per quanto riguarda un ricordo di Marco Pannella, a me non piacciono i ricordi agiografici, la prima cosa che vi posso indicare per chi vuole, diciamo, approfondire la conoscenza della storia politica e dell'apporto di Pannella alla trasformazione di questo paese, in particolare in quella stagione dei diritti civili degli anni 60 e 70, e allora vi consiglio la lettura di questo libro che è uscito proprio nel decennale, Marco Pannella, La passione della politica, a cura di Piero Ignazzi, editore Viella, con molti contributi di autori come Pane Bianco, Simona Colarizzi, Puggiotto, Teodori, Quagliariello, Griffo, Stecliver ed altri, che danno un contributo molto cioè una riflessione critica molto approfondita su quella che è stata la vicenda della leadership carismatica di Marco Pannella, oltre al libro di Spadaccia sulla storia del Partito Radicale, credo che sia il contributo più significativo per chi vuole approfondire. Pannella, penso, però questo dico cose che sapete, credo abbastanza bene, è stato un leader che ha innovato la politica italiana anche dal punto di vista del metodo, ha alternato il marciapiede alle aule parlamentari, l'azione politica diretta, la disobbedienza civile, la lotta non violenta, gli scioperi della fame, i referendum, e in quel periodo con una sproporzione mostruosa tra i mezzi e le persone, le risorse di cui poteva disporre e gli obiettivi, riusciva a raggiungere anche dei traguardi impensabili. A metà degli anni 60 i radicali, ma erano un gruppetto di qualche decina di persone, cominciarono a battaglia la Lega per il divorzio. E tutti i partiti erano convinti che il divorzio fosse una cosa dell'alta borghesia, eccetera. I radicali invece capirono subito che era una battaglia popolare, perché l'Italia erano in corso processi di trasformazione economica, culturale, processi di secolarizzazione. C'era stato lo sviluppo economico e i fenomeni di migratori che avevano portato molti lavoratori del sud ad andare a lavorare in Germania nelle grandi fabbriche del nord, quindi le famiglie erano andate in crisi, per cui se uno va a vedere le foto di quegli anni, di quelle manifestazioni, vede delle persone che tutto erano tranne che dell'alta borghesia, la quale aveva allora, perché non c'era il divorzio, uno strumento diverso che era la Sacra Rota. La Sacra Rota
2: San Marino,
3: a parte San Marino, ma insomma chi aveva, diciamo, conoscenze e un po' di soldi per farsi annullare il matrimonio con effetti anche civili, ricorreva alla Sacra Rota, e i monsignori scrivevano queste sentenze in latino maccheronico, inventandosi le cose più incredibili, e questo riguardava anche i parlamentari della DC, del Movimento Sociale, che erano contrari al divorzio, si batterono contro il divorzio, ma che poi erano ricorsi alla Sacra Rota, per cui c'erano sentenze in cui, che ne so, amor laboris passione aeronautice, la passione aviatoria era motivo di nullità perché è un mestiere troppo pericoloso, e quindi oppure questi monsignori andavano a verificare se effettivamente il matrimonio era stato consumato, e quindi utilizzavano anche ispezioni fisiche con il pallonetto di Ribes, non vi dico
2: lo troveranno in Sud Agosto,
3: perché bisognava verificare che il matrimonio fosse consumato in tutte le quattro fasi canonicamente indispensabili. Scusate, ma io sono schietto, perché qui c'era l'erezio, introduzio, penetrazio, eiaculazio, se non c'erano tutte e quattro le fasi era un motivo di... mi fermo qui, come per dirvi qualcosa, diciamo, di

0: dette corpo, in particolare negli anni 70, quando acquisì il simbolo del Partito Socialista Francese, la rosa del pugno, fu presa dai radicali nei primi anni 70, dopo che i socialisti l'avevano adottato con il nuovo Partito Socialista Francese nel 1971, i radicali la utilizzarono nel 76, e quando poi venne Craxi al PSI dovette ricorrere al garofano, perché la rosa del pugno ce l'avevano i radicali, c'era il Partito Radicale. E purtroppo quella stagione, che è stata la stagione in cui Pannella ha inciso molto profondamente sulla vita politica italiana, nelle elezioni del 79 i radicali presero il 3,5%, e molti ritennero che era un successo dopo l'1-1. In realtà noi tutti, anch'io, vivemmo quel risultato in realtà come una sconfitta. Perché? Perché per cambiare i rapporti di forza col PSI e innescare una strategia politica mitterrandiana di alternativa della sinistra, in cui però il PC non fosse partito egemone, che questo era il concetto, occorreva avere di più del 3,5%, sarebbe stato forse necessario almeno il 5% per cambiare i rapporti di forza col PSI, che aveva ancora il 9,6%. E credo che questa mancanza poi si è fatta sentire quando nel 1989 è caduto il muro di Berlino e il cambiamento del sistema politico purtroppo è stato affidato, anziché alla politica, all'antipolitica e al giustizialismo, cosa di cui credo ne risentiamo ancora oggi, e ne risente il bipolarismo italiano. Qui mi aggancio credo al tema. Comunque, tornando a Pannella, quando morì ci fu colonne chilometriche di cittadini andarono a tributare omaggio a Pannella, insomma, se forse qualcuno lo avesse fatto quando era ancora in vita sarebbe forse stato meglio, ma quelle file chilometriche dimostrano quel sentimento di riconoscenza che Pannella, pur con tanti limiti e tantissimi errori, perché ora io ho messo gli errori, ma ce ne sono stati tantissimi, e anche quelli, e se leggete questo libro avete un contributo non agiografico ma serio su Pannella. Vado sul...
1: No, posso dire una cosa?
0: Prego!
1: No, già che ci siamo. Ma perché la domanda poi... Perché nel 1994, nelle prime elezioni del bipolarismo, Pannella, che partiva da questi presupposti, fece un accordo con Berlusconi? Questa è una domanda politica.
0: Ma in realtà Pannella, devo dire, come tutta la classe politica italiana, fu incapace di capire tempestivamente che cosa significava la caduta del muro di Berlino. Forse quello che più lo capì e tentò di smuovere l'acqua fu Cossiga, ma il suo modo di picconature non fu preso molto sul serio, mandò anche un messaggio alle Camere per riformare il sistema politico, ma fu lasciato cadere. E Pannella fu colto anche lui, diciamo, in contropiede. Era così legato al precedente sistema dei partiti che anche quella novità lo prese un po' in contropiede. Pannella in realtà non avrebbe voluto, perché si inventò la lista Pannella, no? La lista Pannella che sostituì il simbolo del Partito Radicale, perlomeno. E quindi avrebbe neanche voluto poi alla fine fu costretto a scegliere di qua o di là, perché questo era il mantra, il meccanismo che Berlusconi aveva innestato sulla legge elettorale Mattarella, che il suo stesso autore, Mattarella e la Democrazia Cristiana, non pensavano dovesse essere una legge che consentiva agli elettori di scegliere direttamente la maggioranza di governo. Il Partito Popolare di Martinazzoli pensava ancora che la formazione del governo sarebbe dipesa poi in fase post-elettorale in Parlamento, e quindi fece il terzo polo, la terza posizione. E dopodiché, solo dopo, anche a sinistra fu fatta la coalizione dei progressisti, no, nel 94, nel 94 c'era la coalizione dei progressisti, che non aveva neanche un programma comune, non c'aveva l'indicazione del candidato premier, erano la macchina da guerra di Occhetto, ma era

0: E anche quella fu presa in contropiede da Berlusconi, che fu il maggiore interprete del maggioritario, che veniva fuori da quel sistema elettorale solo non integralmente maggioritario, ma comunque sufficiente a diciamo, promuovere una dinamica bipolare. Poi quel bipolarismo è stato purtroppo un bipolarismo diciamo carente, muscolare, perché proprio grazie al fatto che diciamo fu scaturì da tutta la vicenda di Tangentopoli, da Mani Pulite, era un bipolarismo che aveva, diciamo, due anomalie che si sostituivano alle due vecchie anomalie. Il primo sistema dei partiti aveva l'anomalia del più grande partito comunista dell'Occidente e dell'unità politica dei cattolici nella DC. Il nuovo sistema ebbe altre due anomalie. Il bipolarismo era basato sugli eredi del PC che non fecero i conti con la propria storia e con il riformismo, e dall'altra parte Berlusconi, che dette rappresentanza a tutta diciamo quella parte politica che era rimasta priva di rappresentanza, perché tutti i partiti del pentapartito sono stati tutti spazzati via sostanzialmente, salvo un po' la sinistra DC, e però posto con sé tutto il suo conflitto di interessi, per cui da lì è nato il bipolarismo muscolare fra anticomunisti e antiberlusconiani, senza riconoscimento reciproco dei due schieramenti, senza legittimazione reciproca, incapace di riformare il sistema politico e dare, quindi portare a compimento la transizione verso una democrazia maggioritaria, e quindi fino poi a tutta l'evoluzione. Quel bipolarismo è poi imploso, ecco, con la crisi finanziaria.
1: Ma perché Pannella, venendo da sinistra, dovendo scegliere in quel caso, scelse Berlusconi? Questa è la domanda.
0: Ripeto, fu una scelta molto, molto costofferta, ma scelse perché Pannella era contrario a quell'operazione politica di Mani Pulite, sostanzialmente, che di fatto andò a beneficiare gli eredi del PC, e quindi preferì, però fu una cosa che durò poco, perché poi già nelle elezioni del 95 cominciò a dire, non sapeva conquistare, nel 95 fece liste autonome eccetera, non fece l'accordo poi del 96, quindi diciamo fu una cosa, diciamo, relativamente momentanea, e non capì che, diciamo, la dinamica politica si era divisa in due schieramenti. Ma del resto, ripeto, Pannella, la sua capacità di incidere in Pannella ha avuto in modo profondo fino agli anni nel primo sistema dei partiti. Nel secondo sistema dei partiti ha fatto battaglie nobili, importanti, la fame del mondo, la lotta non violenta, il partito transnazionale, con intuizioni dell'Unione Europea. Israele e la Palestina dovevano far parte dell'Unione Europea, tanto per voglio dire, visioni anche lungimiranti, se vogliamo, però la capacità di incidere venne abbastanza meno.
1: Ok, va bene, torniamo sulla legge elettorale.
0: Allora, il tema della legge elettorale, ritengo che si debba partire dalla legge elettorale vigente, perché se dobbiamo valutare se cambiare o no la legge, e poi se cambiarla, come cambiarla, bisogna innanzitutto capire cos'è questa legge che abbiamo, quando è nata, come funziona, quali esiti ha dato, perché è stata fatta, e allora bisogna risalire al 2017. Quando si era di fronte a una situazione molto, molto, molto particolare, perché era stata bocciata la riforma. Se poi mi riesce a prendere un po' d'acqua.
1: Sì.
0: È stata bocciata la riforma costituzionale Renzi-Boschi, quella per il superamento del bicameralismo paritario, e la legge elettorale che era stata precedentemente fatta, l'Italicum, diciamo, in connessione con questa riforma, era stata messa in causa, perché era una legge che era diciamo fatta apposta, concepita per un sistema con fiducia monocamerale. Poi era stata investita la Corte Costituzionale del giudizio sulla legge, e la Corte nel gennaio del 2017, la famosa sentenza 35 sì, del 2017, si pronunciò su questa legge e, come sapete, dichiarò illegittimo il ballottaggio, ma non in sé, ma per come era stato, diciamo, disciplinato, cioè prevedendo che si svolgesse comunque anche fra partiti e liste che avessero avuto al primo turno una legittimazione bassissima, in teoria anche il 15%, anche il 20%, e quindi la Corte bocciò quel ballottaggio, ma attenzione, questo già ci è utile, confermò e disse che era pienamente legittimo il resto del sistema, cioè una legge col premio di maggioranza, con la soglia del 40% che era mancata invece alla precedente legge Calderoli, bocciata nel 2014, e con il limite massimo del 55% dei seggi. La Corte non è che si disse che quello era il limite, ma disse che quello con il 55% è legittimo, perché è un premio ragionevole. E con la soglia del 40% va bene. Però a quel tempo c'era al Senato un'altra legge, c'era il residuato del precedente sentenza della Corte del 2014, per cui c'era al Senato il consultello che derivava da quella sentenza, per cui avevamo due leggi completamente disomogenee. Alla Camera una legge senza coalizioni, perché il premio era la lista, la legge con il premio ma senza coalizioni. Al Senato invece avevamo le coalizioni ma senza premio, con le sbarramenti che dipendevano, a seconda che la lista fosse all'interno o fuori dalla coalizione, il 3 o l'8%. Quindi due sistemi completamente disomogenei che avrebbero creato problemi anche per l'esercizio delle funzioni costituzionali del Presidente della Repubblica. Ci fu una nota del Quirinale, quindi i partiti erano costretti a fare una legge, ma non sapevano che legge fare, perché il sistema politico si era diviso in tre poli già dal 2013, con il successo del 5 Stelle al 25%, e in quel, dopo la vittoria del no, e proprio grazie alla vittoria del no sul referendum Renzi, i 5 Stelle stavano crescendo. Quindi i partiti cosa fecero? Alla fine trovarono, dopo un tentativo di Berlusconi e Renzi di fare una legge proporzionale alla cosiddetta la tedesca, che non riuscì perché fu bocciata a scrutinio segreto, dopo pochi mesi fecero il Rosatellum, che è un sistema molto particolare, un sistema, diciamo, più che misto doppio, perché hai a prevalenza netta proporzionale per i 5 ottavi, 63%, per il 37% prevede i collegi uninominali. Allora, cosa pensarono i partiti? Vabbè, ci presentiamo come coalizioni, anche perché per vincere i collegi nominali dobbiamo presentare candidature comuni. Però cosa scrissero? Che ciascun partito doveva presentare per proprio conto il programma di governo. Quindi presentavi di coalizioni, ma i programmi non erano di coalizione, erano per i partiti. E anche l'indicazione non era del capo della coalizione, ma del capo del partito. Perché qual era il retropensiero? Presentiamo le coalizioni, ma tanto, quasi certamente, non ci sarà una maggioranza che scaturisce dal voto, per cui dovremo scomporre le coalizioni e rifare un governo scomponendo le coalizioni. Il retropensiero era che anche Berlusconi, non Gianni Letta, questo è un dettaglio non da poco, erano convinti che, diciamo, le forze diciamo, pro sistema, liberali, riformiste, avrebbero avuto la maggioranza e che avrebbero avuto la maggioranza comunque in buoni per fare un governo tipo quello Letta del 2013, o comunque
1: il PD e Forza Italia,
0: PD e Forza Italia, centristi, eccetera. Invece la maggioranza, come ben sapete, la ebbero tra virgolette i cattivi. Perché gli unici che potevano formare un governo furono chi? I 5 Stelle insieme a Salvini, che quindi abbandonò la coalizione di centrodestra perché aveva preso il 17%, era stato il primo partito, era diventato, e dettero vita al primo governo Conte, che era un professore universitario, però che non era stato indicato come premier, non era stato neanche candidato, non lo conosceva nessuno, i militanti dei 5 Stelle non lo conoscevano, quindi... Però nella competizione fra Di Maio e Salvini dovettero scegliere terzo, un terzo personaggio, e fu scelto Conte, che quindi insomma fu divenne premier senza nessun rapporto fra consenso, potere e responsabilità, perché appunto era venuto, diciamo, dal nulla. E poi nella legislatura, lo sapete, poi quel governo andò in crisi, ci fu Salvini che si inebriò del 34% alle elezioni europee del 2019, oltre che con il mojito del Papete, quindi mise in crisi quel governo. Però poi venne fuori il governo giallo-rosso, perché Conte non ebbe remore a succedere a se stesso con un governo di colore praticamente opposto, di disegno opposto, con, diciamo, un'identica forma di trasformismo parlamentare. Poi andò in crisi anche quel governo, ci fu il governo Draghi fatto da tutti i partiti per affrontare le emergenze economiche, sanitarie e del PNRR, eccetera, e in cui l'unico partito che fu all'opposizione fu il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che si collocò all'opposizione, ebbe l'intelligenza di sostenere però la politica estera e il sostegno all'Ucraina del governo Draghi. E cosa accadde nelle successive elezioni del 2022? Con lo stesso sistema si andò a votare, ma questa volta l'offerta fu bipolare ma asimmetrica, perché il campo antagonista al centrodestra si presentò diviso, come sapete, e il PC fece una mini coalizione, in Questelli era una parte, e quindi Meloni e centrodestra vinsero praticamente quasi tutti i collegi uninominali, e quindi ebbero la maggioranza col 43-44%, ebbero il 59% dei seggi alla Camera e 57,5% mi sembra al Senato, ma solo perché ci fu un'offerta bipolare asimmetrica. Ora, venendo all'oggi, sappiamo che, sia pure dissimulando, comunque il cosiddetto campo largo questa volta non si presenterà diviso, si presenterà alle elezioni con candidature comuni, se rimane questo sistema, per cui c'è avremo un'offerta bipolare e simmetrica. I due poli sono, diciamo, abbastanza equivalenti. Ora, insomma, anticipando un po' il dibattito, però poi meglio ci venga dopo, da parte del PD si dice che è sicuro che invece il centro-sinistra campolargo è capace di vincere nella maggioranza dei collegi uninominali. Insomma, questo è da vedere. Allo stato i due poli sono in realtà equivalenti, per cui il rischio del pareggio è altissimo. E qui ci abbiamo addirittura, sono venuti fuori invece coloro che sono favorevoli al pareggio, i pareggisti. Abbiamo il confronto fra i pareggisti e i bipolaristi, la politica italiana,
1: gli antipareggisti
0: e gli antipareggisti, coloro che addirittura teorizzano il pareggio. Però a mio avviso non fanno i conti con quello, per esempio, che è successo nel 2018. Perché vi ho raccontato un po' questa storia? Perché credo che la ricostruzione delle vicende politiche in un paese che ha poca memoria storica, a volte non c'ha la memoria della cronaca del giorno prima, scusatemi, è credo istruttiva. Nel 2018 erano convinti che appunto i buoni avrebbero preso la maggioranza. Io mi permetto, diciamo, di avere qualche dubbio che con quello che sta accadendo nel mondo, dove c'è il rischio di nuovi tsunami populisti, vediamo quello che succede in Europa, verso Orban, ma in Inghilterra, nel Regno Unito ha vinto avanti Farage, Le Pen, Mélenchon, l'ADF, i rossobruni, cioè i fenomeni populisti sono, poi Trump voglio dire, cioè, sono fortissimi, quindi bisogna stare molto attenti. Voi pensate, se, cioè, io consiglierei a Marina Berlusconi, che sembra favorevole al pareggio, di andarsi a rileggere quello che diceva Letta nel 2018, e attenzione, perché dove sta scritto che noi saremo poi in grado di fare un altro governo Letta col PD, e ci aveva ragione Letta, perché appunto il governo quello fecero Di Maio e Salvini. E se Forza Italia e il PD dicessero prima del voto che in caso di pareggio, che però sarebbe quasi certo, fanno un governo insieme, ma voi...
1: Marina Berlusconi e Elly Schlein governeremo insieme,
0: ecco, voi pensate quanti consensi avrebbero il PD e Forza Italia. Quindi credo che anche diciamo questa, alcuni teorizzano il pareggio perché pensano che da qui verrebbe fuori, diciamo, la possibilità che il terzo polo, le forze riformiste, liberali, laiche, eccetera, potrebbero, diciamo, avvantaggiarsene. Io sono un critico, diciamo, in maniera consistente dell'attuale bipolarismo. Non mi piace, perché l'ho detto, è un bipolarismo di contrapposizione estrema, di contrapposizione ideologica e propagandistica. Non funziona così, ci vorrebbe riconoscimento reciproco dei due schieramenti. Ci vorrebbe una capacità di dialogo, almeno sulle regole comuni, sulla politica estera, su quelle cose che, diciamo, mettono in gioco l'interesse nazionale. Invece c'è una contrapposizione muro contro muro, tra l'altro, diciamo, rispetto alla contrapposizione che è già nata nel 94, abbiamo fatto dei passi indietro, perché addirittura le coalizioni sono divise sulla politica estera, sulla collocazione internazionale, cioè ciascuna al proprio interno, sono divise sulla politica estera, sulla collocazione internazionale dell'Italia. Se secondo i criteri della politica classica, io faccio anche difficoltà a chiamare coalizione un insieme di partiti che votano in Italia al Parlamento europeo in maniera differenziata su questa materia della collocazione internazionale dell'Italia. Ecco, però il problema è che, a mio avviso, nonostante tutto questo, se uno vuole promuovere forze liberali e riformiste, deve passare attraverso la politica, la proposta politica, il Pannella ce lo insegna. La strada maestra è quella, non può essere quella della furbizia del pareggio. Come si fa a pensare che dal pareggio nascano le magnifiche sorte progressive? Con un governo tecnico all'inizio della legislatura, che poi bisogna vedere se, cioè, già un governo tecnico è una cosa a cui in alcuni momenti è necessario ricorrere, perché per emergenze sanitarie, finanziarie, belliche, speriamo di no, potrebbe essere necessario. Quindi è una risorsa che non può essere esclusa, ma pensare di ricorrere ad inizio della legislatura a me sembra veramente andare fuori completamente da quella triade consenso, potere e responsabilità che è indispensabile in un sistema democratico, anche perché dopo i governi tecnici non è che il sistema politico è migliorato. Dopo il governo Monti abbiamo avuto l'esplosione dei 5 Stelle, dopo il governo Draghi i partiti che avevano fatto parte non ne hanno beneficiato, ne ha beneficiato la Meloni che stava all'opposizione, poi ha avuto per fortuna, ripeto, un'intelligenza di adottare la politica estera pro Ucraina in qualche modo compatibile con l'Europa, e ha fatto poi il contrario di quello che ha detto, perché insomma ha parlato di no euro e cose del genere. Però voglio dire, quindi non è che dai governi tecnici nasce anche la riforma del sistema politico, se vogliamo un bipolarismo diverso in cui abbiano maggior peso le forze liberali e le forze riformiste, sia nel centrodestra sia nel centrosinistra. Bisogna, la strada maestra è la politica, non quella della tecnica. E quindi credo che sia, io sono per che la legge elettorale venga cambiata. E come cambiarla? Allora, qui purtroppo sì, è vero, abbiamo cambiato 5 volte la legge elettorale. Perché? Perché la legge elettorale dovremmo farla insieme alla riforma costituzionale. Noi abbiamo le norme costituzionali che sono ancora quelle del 48, quando gli stessi padri costituenti dovettero rinunciare alle loro propositi enunciati nell'ordine del giorno Perassi per la stabilità dei governi. Perché? Perché era scoppiata la guerra fredda e scelsero apposta una forma di governo debole, perché c'era la paura della vittoria dello schieramento opposto, c'era la paura dell'ombra del tiranno, il mondo era diviso in due blocchi, appunto era scoppiata la guerra fredda. E quindi erano consapevoli di adottare un sistema che era carente sotto questo punto di vista. Però noi non siamo mai riusciti a cambiarlo, dalla commissione Bozzi in poi. E non siamo riusciti a cambiarlo né attraverso iniziative di maggioranza, ma neppure attraverso iniziative bipartisan. Proprio perché c'è questa contrapposizione ideologica, per cui anche se si avvia il percorso bipartisan, poi si interrompe perché il quadro politico non regge, perché chi sta all'opposizione comunque non può accettare che l'altra parte proponga una cosa buona, non può riconoscere che l'altro sta facendo una cosa buona, per cui alla fine non si riesce mai, non si è mai riusciti storicamente a modificare. Quindi abbiamo già una carenza, e questo bisogna essere consapevoli, perché la possibilità di dare stabilità e incisività all'azione di governo dipende molto dalle norme costituzionali. Però a maggior ragione dovremmo supplire con gli altri strumenti. Purtroppo in Italia non abbiamo neppure un altro strumento che negli altri paesi viene utilizzato, che sono le convenzioni e le consuetudini costituzionali. Per esempio, negli altri paesi non è che c'è una norma scritta che dice che il candidato, il premier o cancelliere lo fa il leader del partito che prende più voti, ma di fatto è così, è riconosciuto pacificamente, e non solo all'inizio della legislatura, ma durante tutto l'arco della legislatura, mentre in Italia la competizione di potere per la premiership è un fattore di destabilizzazione delle maggioranze. Quando ci fu andò al governo l'Ulivo, in quella legislatura ci furono 5 governi, ho messo in conto il fatto che poi neanche questi 4 governi furono utili per individuare il candidato premier successivo, perché il candidato premier successivo era il 2001 Fontelli, ecco, per cui mi ho fatto contatto anche lui, non era stato premier, era solo candidato. E quindi diciamo, questo significa certamente un limite, ma a maggior ragione dobbiamo cercare di fare la legge elettorale mi deve scusare, devo fare la legge elettorale in modo che sia fatta nel miglior modo possibile. E qual è, credo, il modo migliore? Quello per cui il cittadino deve essere arbitro della scelta del governo. Questo che diceva Ruffilli, poi tutti i partiti di fatto hanno discusso di premierato o di sistema semipresidenziale alla francese, ma diciamo nella cosiddetta seconda repubblica tutti i partiti hanno avanzato queste proposte, per cui non c'è una novità. Nel 2001 ci fu l'ordine del giorno Elia, che appunto, se volete ve lo piglio, non lo ricordo a memoria, parlava del fatto che da un'unica elezione dovesse scaturire la maggioranza di governo insieme il leader di quella maggioranza che è candidato alla carica di premier. E quindi credo che bisogna andare in quella direzione. Per quanto riguarda la legge elettorale, a me non piace neppure molto la legge col premio di maggioranza. Se dovesse essere per me, io sceglierei un sistema con i collegi nominali, con un doppio turno, con ballottaggio a 2. Perché? Perché questo sarebbe il modo di rendere meno, di radicalizzare di meno il sistema politico, perché vincendo col 50% o al primo turno nel ballottaggio tu devi avere il consenso degli elettori di mezzo, diciamo così. Quindi e dovessi mettere candidati non estremisti, né di destra, né estrema sinistra, né estrema destra, né non massimalisti, ma candidati diciamo capaci di catturare il consenso, e quindi sarebbe il sistema più adeguato a mio avviso per tentare di modificare, riformare il sistema politico nella direzione di un bipolarismo maturo, con forze che si riconoscono reciprocamente, forze liberali e conservatori da una parte e riformiste e socialiste dall'altra. Però questo sistema non lo vuole nessuno, e quindi è inutile che ne parlo, e lo vogliono 4 gatti, forse neanche sono diventati 3, e quindi è inutile parlarne. L'altra opzione è la legge col premio di maggioranza. La legge col premio di maggioranza non è una novità, a parte la legge del 53, che fu definita truffa e non era truffa, prevedeva un premio per chi avesse superato il 50%, certo, prevedeva un premio, il difetto era che arrivava fino al 65% dei seggi, andando a intaccare il quorum di garanzia. Però per il resto poi è stata proposta con premi più ridotti,
2: da De Mita, Arfilli e da Pasquino nella commissione Bozzi nell'82-83. È stata proposta da Augusto Barbera nel 95, nel 95 col cosiddetto uovo di Barbera, quando c'era il Mattarellum, e Barbera diceva, siccome col Mattarellum non era certa la formazione della maggioranza, perché col 25% di quota proporzionale, anche Berlusconi nel 94 al Senato non ebbe la maggioranza, dovette ricorrere ai senatori a vita e a qualche trasfugo, se no non avrebbe avuto la maggioranza. Per cui dice, prendiamo la quota proporzionale e prendiamo la quota mobile a cui attingere per dare a chi ha vinto la maggioranza dei collegi uninominali quei seggi che gli servono al massimo fino al 55% per governare. E fu una legge del genere, fu fatta anche nella bicamerale da Lema. Il patto della crostata era un sistema del genere, il premio di maggioranza veniva attinto non dal 25% ma dal 75%, perché i collegi venivano ridotti al 60%, c'era questo 15% che veniva dato in un ballottaggio. Questo sistema fu proposto da Mattarella, atto Camera 4926, 1998, cioè l'attuale Presidente della Repubblica lo propose anche lui. Dopodiché ci fu la legge Calderoni, che certo è stata bocciata dalla Corte, ma perché non c'aveva la soglia minima. Ma dopo è stato proposto da tutti e due gli schieramenti con una serie innumerevole di proposte di legge, dei massimi esponenti di questi dei due schieramenti, Quagliariello, Zanda, Finocchiaro, poi c'è stato l'Italia, c'è stata la commissione per le riforme del governo Letta che ha proposto un sistema del genere, che è stato poi preso dal Talicum stesso, quindi diciamo, e poi c'è stata la giurisprudenza della Corte. La giurisprudenza della Corte ha ritenuto ammissibile un sistema con il premio al 55%, purché venga raggiunta la soglia minima del 40%. Quindi ci abbiamo già un sistema che è riconosciuto legittimo. Quindi no, io non ho capito perché il centrodestra non ha preso esattamente questo e l'ha proposto pari pari, ha fatto delle modifiche, ora le esaminiamo. Ma tra l'altro la Corte in quella sentenza del 2017 ha posto anche il problema della necessità che, siccome è rimasto il bicameralismo, che i due sistemi siano omogenei, perché tutte e due esprimono la fiducia, bisogna fare un governo, devono avere la fiducia di entrambe le Camere, quindi non possono essere sistemi diversi. E quindi di fatto implicitamente la Corte ha detto anche che per il Senato va bene un premio, una legge uguale, quindi si è detto che per la Camera va bene la legge col premio di maggioranza nazionale, ha detto di fatto, dovendo i sistemi essere omogenei, non discostarsi tra di loro, che è legittimo anche il premio nazionale al Senato. E come è stato recepito dalle proposte di entrambi i poli. Ecco, quindi questo è. Ora siamo arrivati appunto al dunque. Il centrodestra ha presentato una proposta che ha rispetta in parte alcuni paletti della Corte, altri invece no, perché rispetta la soglia minima del 40%, non rispetta invece quella del 55%, perché però, attenzione, la Corte non ha detto che è incostituzionale una soglia maggiore, però ha detto che va bene quella del 55%. Però per quale ragione bisogna fare una proposta diversa quando è evidente, ci sono poi anche altre pronunce nella stessa sentenza del 2014 che fanno capire che c'è un problema anche del tetto, perché tu devi garantire la governabilità ma non devi andare a intaccare, diciamo, quelli che sono i quorum di garanzia del sistema per l'elezione dei giudici costituzionali, dei membri del CSM, e quindi dei membri laici del CSM. Per cui andare con una legge, che ora non entro nei meccanismi tecnici, può portare anche fino al 59-60% dei seggi, è una cosa che andrebbe cambiata. E così pure magari anche altri aspetti, per esempio nella legge non c'è nessuna norma di coordinamento degli esiti, perché avendo purtroppo mantenuto il bicameralismo paritario, noi ci abbiamo il rischio che i risultati non siano omogenei, e quindi se una coalizione vince alla Camera e magari al Senato vince quell'altra, che si fa? diamo due premi e due coalizioni diverse e chi facciamo due governi, cioè, non so come, in che modo si deve procedere. Oppure se una coalizione supera la soglia minima soltanto in una Camera e non nell'altra, per cui vanno coordinati gli esiti, la legge prevede anche un ballottaggio, che sarebbe un'ottima cosa, salvo il fatto che bisogna capire come attuarlo a costituzione vigente, perché purtroppo anche ponendo il paletto che ha detto la Corte, no? Bisogna mettere, cioè, non può essere il ballottaggio a tutti i costi, sempre e comunque anche fra due coalizioni che stanno al 25%, quindi bisogna porre un tetto anche qui, una soglia minima, scusate, e il progetto lo prevede al 35%, non prevede possibilità di apparentamenti fra i due turni come ha suggerito la Corte, però il problema rimane, perché se anche nel ballottaggio, cioè a questione vigente, col bichiamarismo paritario, tu dovresti andare a votare, se non con due schede, almeno comunque con due voti diversi. E chi ti dice che, pur avendo parificato un elettorato attivo a 18 anni, non accada anche nel ballottaggio? È una ipotesi molto improbabile, ma non puoi non normarla. E come si fa a votare con una scheda unica? Ci sono costituzionalisti, che io sono solo un vile meccanico, ingegnere. Come si fa a votare con un voto solo, sia per la Camera che per il Senato, un voto decisivo? Quindi ho temo che, finché non, almeno non viene messa una norma costituzionale che consenta questa cosa, bisogna fare a meno del ballottaggio e prevedere che se non si supera la soglia c'è il riparto proporzionale e basta. Allora, però, quello che ora non si capisce è cosa accade nel sistema politico, perché vedete che ora, io non so se è vero o meno, cioè, comunque il centrodestra che ha detto: vediamoci, facciamo un tavolo insieme, siamo disponibili a parlare, il centrosinistra dovrebbe dire: bene, andiamo a vedere se effettivamente c'è questa volontà di modificare la legge, perché se la legge viene modificata ed è uguale a quella che il centrosinistra ha proposto per 20 anni, per quale motivo non dovrebbe essere fatta insieme? Tra l'altro, i due poli sono appaiati come consensi. C'è il velo dell'ignoranza. Quale migliore, diciamo, momento c'è per fare una legge condivisa? Il problema è che una legge bipartita non si può fare, perché ognuno, c'è la logica del nemico, amico, nemico. Tu sei il nemico, per cui con te io non ci piglio neanche il caffè, e quindi non si può fare una legge che servirebbe a tutti. La Meloni e la Schlein e Conte, le cronache dei giornali, diceva Stefano oggi, c'è un articolo di
1: anche la Via,
2: la Via sull'inchiesta che lo dice esplicitamente, vorrebbero questo sistema, ma vorrebbero farlo continuando a accusare la Meloni che prende i pieni poteri, anche qualora la Meloni fosse disponibile a cambiare e fare questi cambiamenti della legge elettorale. A Napoli, scusatemi l'espressione colorita, si dice chiagni e fotti. Scusate, a me sembra che sia questo atteggiamento ipocrita e doppio, di doppiezza, non sia accettabile. Purtroppo però, lo vediamo, è questo l'atteggiamento, e io temo che se permane un atteggiamento del genere senza nessuna anche parziale intesa per un minimo nel merito e nel metodo, insomma, sia difficile che anche la Meloni riesca ad andare avanti come vorrebbe, e anche perché ci sono dissensi anche nel centro, anche nel centrodestra, anche lì c'è qualcuno che pensa al pareggio, per cui alla fine, pur se i due poli non vogliono il pareggio, perché pensate voi l'idea che Meloni e Schlein governano assieme, cioè non gli basta neanche l'anticamera del cervello, ma non si pongono il problema, una legge che dice chi vince anche per un voto ha una quantità di seggi necessarie e non di più per governare, perché mai non dovrebbe poter essere fatta in modo bipartisan e condivisa? Questi sono i misteri della politica italiana, e io però non so risolverli, e la mia valutazione è che se permane, credo che la legge difficilmente si farà, perché con la logica appunto del chiagni e fotti non credo che si vada lontano.
1: Bene. Allora, la tesi sostenuta sul dibattito elettorale è la seguente: apparentemente c'è uno scopo tra la maggioranza che vuole e l'opposizione che non la vuole, ma in realtà lo scontro è tra pareggisti e antipareggisti, con i tre leader che iniziano a fare il Presidente del Consiglio, che sono antipareggisti, perché vogliono tutti e tre andare a buona legge di Roboseta, e un po' di altri leader minori che sono pareggisti e che spero un po' che non di fare dove proprio a dire. È vera questa interpretazione? Quanto è probabile che la legge si faccia comunque a sedere questo scontro? Illuminati su questo, diamo parola ora alle nostre due giornaliste parlamentari che ci spiegheranno come la vedono loro dal punto di vista, e comunque vediamo cosa fare loro. Andiamo in alfabetico, andiamo alla parte della tipa, parte da me.
2: Parlate insieme.
1: Allora, vi autopresentate e queste volte.
2: Però tu Daniele, vieni qua che
3: sì. Buongiorno a tutti, grazie. Non è che parliamo insieme, penso che facciamo un po' di, diciamo, delle cose e poi magari ci alterniamo le domande, no, Mia? Solo per rendere la cosa un po' più vivace, anche se Calderisi è stato vivacissimo, perché il finale del Chiani e Fotte ovviamente non è che ha risvegliato, diciamo così, perché voi siete scienziati della politica, l'argomento è, per voi è appassionante, ma i nostri politici, le nostre politiche sanno che invece la legge elettorale appassiona poco, anche se poi è importantissima. Allora faccio qualche notazione e poi una domanda, Calderisi.
2: Distraiti
3: tranquillamente, però poi distraiti tranquillamente. Allora, intanto sulla questione del dialogo tra poli, no? Io capisco che è elegante dire bisogna fare un dialogo senza pregiudizi tra schieramenti, ma il tema, io parlo di politica qui, non parlo di tecnicalità, è che se tu vuoi fare un dialogo non è che vai, bombardi, fai delle cose, poi dopo che quelli là li hai stesi a terra gli dici adesso dialoghiamo. Allora, questa legge elettorale è stata depositata alla Camera, Commissione Affari Costituzionali, in piena, io sosterrò una tesi diversa da quella di Calderisi, ma io con minore autorevolezza gli farò una domanda su questo. È stata depositata in piena campagna elettorale, campagna referendaria, quando, diciamo, le prospettive disastrose per la coalizione di destra, io uso tecnicamente il tema la parola destra perché è destra-centro, non centrodestra, cioè ormai la coalizione è quantitativamente più di destra, nel senso c'è Lega, Fratelli d'Italia e poi c'è il partito centrista di Forza Italia, quindi per questo secondo me bisogna essere precisi anche nelle definizioni, perché altrimenti poi se le definizioni non sono precise non raccontano la realtà, E allora è stata depositata questa legge quando la destra, il governo, aveva tutt'altre prospettive. Ora, una volta che questo testo c'è, siccome secondo alcune opposizioni, quasi tutte le opposizioni, anzi diciamo proprio tutte le opposizioni, persino Azioni che in genere tiene un atteggiamento spostato rispetto al fronte progressista, così si chiamerà questa possibile coalizione, però anche loro, anzi dal punto di vista proprio tecnico, sono contrari a questa legge, che ha delle cose, diciamo, ha delle caratteristiche molto connotate, no? Diceva adesso Calderisi, la questione della soglia massima, non di quella minima, il tetto massimo, insomma, se si avvicina, se non metti, lo diceva ieri il professore Ceccante durante l'audizione, è stato audito in Commissione Affari Costituzionali, come anche tanti altri esperti, se tu non metti chiaro che quelle soglie di garanzia, che quella soglia massima non deve toccare, non deve avvicinarsi alle soglie di garanzia, quelle per eleggere il Presidente della Repubblica e le grandi cariche, i giudici costituzionali, è chiaro che stai facendo un'operazione in cui ti vuoi eleggere da solo il Presidente della Repubblica. Adesso uno può anche fare delle gambe, ma far finta di non capirlo, non vedo perché dovrebbe farlo. Quindi, secondo me, sennatamente, le opposizioni dicono: benissimo, vogliamo discutere? Discutiamone, ma prima togliamo in campo questa proposta. Ricominciamo da capo. Del resto, le commissioni, Bozza, eccetera, qui Calderisi giustamente ci ha ricordato, non erano fatte, erano dei luoghi di discussione prima di arrivare in commissione, perché in commissione si fanno le audizioni e poi si cominciano a fare gli emendamenti. C'è quella bozza, c'è quella disegno di legge, quella proposta di legge. Quindi, secondo me, posto che quando si fa politica si fa anche politica, oltre che tecnicalità, io credo che giustamente, tu dici che ne fotte, giustamente le opposizioni, che in questo momento sono un po' rigaluzzite dal fatto che il governo non ne piglia pali in continuazione dopo il grande palo preso dal referendum costituzionale, quindi giustamente vogliono fare di più pesare la propria diciamo forza, anche perché questa legge non nasce, sì, nasce per il tema del pareggio. Io faccio fatica a schierarmi tra i pareggisti e gli antipareggisti, perché è l'ipotesi, no? È l'ipotesi di un pareggio. Allora, sono quelli che ipotizzano un pareggio e quelli che non la ipotizzano. Io penso che è difficile mettere le mutande alla realtà, quindi non lo so, in questo momento di grande movimento degli elettorati, nel senso che c'è una flessione della destra, vediamo, insomma, così, io non so, so certamente che con questa legge, questa Rosatella, che a me non piace quasi per niente, però con la legge che c'è, sicuramente il fronte progressista ha la chance di vincere in molti collegi uninominali del sud, è quella la parte là che è stata la frana dello scorso giro, perché non c'era l'alleanza per intero, non c'era l'alleanza tra Conte e tra PD e 5 Stelle, non era possibile, peraltro era un'alleanza impossibile in quel momento, perché Conte aveva fatto l'assist per far saltare quella di Draghi, quindi insomma era un po' difficile anche lì che la politica potesse riunire quello che si era rotto nell'aula del Senato nel luglio 22, quindi io dico, mi piace, capisco petizione, questo tuo augurio sul fatto che gli schieramenti si parlino e che facciano una cosa per bene, ma la cosa non è per bene, perché una legge elettorale fatta massimo un anno prima, pochi mesi prima del voto, e già nasce per male. Cioè, non raccontiamoci, secondo me, ipocrisia, che Giorgia Meloni vuole fare una cosa per assestare il sistema e evitare il pareggio, e che gli altri invece sono cattivi perché vogliono lucrare su questa cosa, perché se davvero era questa l'idea, doveva essere l'idea di inizio legislatura laica e non trascinata per l'ultimo secondo direttamente in commissione come una sorta di canale diretto. E questo è quello che penso dal punto di vista, diciamo, di lettura di quello che vedo come cronista. Dopodiché, la tua tantissimi spunti, possiamo iniziare anche da questo, però io ti sparo un po' di domande e poi
1: fare. Siamo più tecnici, perché noi abbiamo ancora
3: sì, poi
1: 10 minuti.
2: Poi vediamo con questo, se devo rispondere tutti insieme, poi rispondere.
3: Come volete voi decidere il.
1: No, io dico solo che abbiamo 15-20 minuti.
3: Va bene. Lo sa. Però ci sono cose meravigliose, ho sentito. Allora, e quindi. Intanto, com'è la triade consenso?
2: Qual è la responsabilità? C'è il professor Ceccardi, il professor Clementi, qui che sono.
3: Che cosa?
1: Quello è consenso, potere, responsabilità. Però dei
3: uffici.
2: Consenso, potere e responsabilità. Deve esserci un rapporto fra la maggioranza elettorale, la maggioranza parlamentare e il governo. per però sintetizzare.
3: Però a partire dal consenso.
2: Certo.
3: Cioè, non è che si possono fare il processo senza il consenso, perché a me sembra che il sistema, i partiti politici, quelli di cui abbiamo parlato, vorrebbero fare le cose senza però raccogliere il consenso per farne. Penso che questo, l'ultimo referendum, la legge costituzionale, ma anche quello precedente, quello di Renzi, insomma, non forse il tema del consenso, che è una fatica. E anche il tema di mediazione, voi siete scienziati della politica e sapete perfettamente che senza consenso si chiama un'altra maniera il sistema politico. Quindi bisogna fare la fatica, non di fare, cioè anche se uno si sente un'avanguardia illuminata, per esempio il governo Renzi si sentiva questo quando fece la sua proposta, deve porsi questa cosa. Quindi la questione dell'antipolitica, ho sentito dei toni molto gravi nei confronti dell'antipolitica, ma la politica serve esattamente per recuperare l'antipolitica, diciamo, il populismo non è per brevità uso questa forma, riguarda il centro, però non è un fenomeno italiano che riguarda Giuseppe Conte o Salvini. È un fenomeno mondiale.
2: Parlato del momento di Tangentopoli, Conte proprio non c'entrava niente, voglio dire.
3: No,
2: risale da lì no, quando il 5 Stelle è ancora
3: da venire. Tu dici quando
2: lo dite. Sì, no, certo, però dico l'antipolitica,
3: cioè, no, anche
2: il cristianesimo nasce prima.
3: Ma cristianesimo, ma adesso ti trovassi perché voi di Conte che comunque il populismo quella nasce, cioè è in giro per il mondo. Una politica, secondo me, sana e giusta deve essere capace di includere, non di escludersi e di rimanere, diciamo, sempre meno perché i buoni perdono e i cattivi vincono. Io credo che scienza della politica debba essere capace di includere dentro la democrazia, dentro le regole, tutta quella parte che i forgotten men li chiamava Trump, no? Tutti quelli che sono esclusi, che non sono avvicinati. Quindi io al contrario penso che sia necessario, nonostante le coalizioni siano una fatica terribile, sia necessario che da una parte e dall'altra questo tipo di elettorato che è fortissimo sia romanizzato, questo elettorato barbaro, levate peso a quello che sto dicendo, venga romanizzato, cioè venga incluso. Quindi i cattivi hanno vinto nel 18, mica hanno vinto i cattivi. Se, cioè lei che ci secondo la definizione che ha citato di Gianni Letta, nel 18 era possibile fare un governo PD 5 Stelle e qualche rimasto,
2: sì, ma siamo presentati agli elettori insieme,
3: no, non siamo presentati agli elettori insieme, ma siccome da noi i governi si fanno in Parlamento, finché si fanno in Parlamento ce li teniamo, e anche i presidenti del Consiglio che si farà l'ultima volta. Quindi non è che hanno vinto i cattivi, è che i buoni non hanno voluto fare quel governo. Io mi ricordo Renzi andò in televisione, se sembrava che si potesse fare, Renzi andò in televisione, che tempo che fare, se io mi prendo i popcorn e ne guardo. Se non avesse vinto, se il Partito Democratico avesse avuto l'atteggiamento che ha avuto nel 19, cioè dopo la crisi di governo, facendo un governo con Conte, forse se eravamo risparmiati un anno di Salvini, di decreti di sicurezza e di altre schifezze che fece il governo PD, scusate, Movimento 5 Stelle Lega, che forse è il governo più a destra della storia della Repubblica. Non lo so, ai posteri la sentenza, però non è che quelli avevano vinto, avevano preso delle forti percentuali, ma anche per si fanno in Parlamento. Per quanto riguarda il giustizialismo degli anni degli Tangentopoli, comunque le elezioni di Berlusconi sono state le prime a mettere in fallo una telecamera fissa davanti a Palazzo Giustizia di Milano. Quindi ho l'impressione che a Silvio Berlusconi Tangentopoli sia tanto convenuta, perché rappresentava quel momento in cui gli imprenditori, confessando di essere accusi di dover pagare tangenti, facevano fuori una buona parte della politica, raccontavano un meccanismo della politica che invia. Chi è che ne ha approfittato? La politica screditata, la politica, chi è che ne ha approfittato? Il CIT, il vostro PC, secondo te, che poi lì hanno toccato poca palla, boh, sì, ha vinto per carità, però nel 96, secondo me ne ha approfittato Berlusconi, che ha aperto una strada, ed è la strada dell'antipolitica, l'ha raccontata, l'ha fatta lui, perché lui ha raccontato che la politica era un po' la corruzione, e lui invece era un imprenditore, sì. Ultima cosa, lo so che la sentirei in una provocazione, ma io rimango affezionata al fatto che i governi si fanno in Parlamento e l'indicazione del Premier la fa, cioè che il Premier lo sceglie, lo indica il Presidente della Repubblica. Sono una retro effettivamente un po' conservatrice, e così dicono le nostre leggi fondamentali. E sarebbe Berlusconi a scrivere per il primo il nome, no? Premier.
0: No. Berlusconi e Rutelli lo fecero solo nel 2001.
4: Prodi
3: è stato Prodi nel 96?
0: Sì, era la lista dei popolari, poi c'era Dini, c'era Segni, c'era Pannella, Berlusconi fu l'ultimo. Ma mi piace?
3: No, volevo appunto dire che questa roba qua.
0: No, perché Berlusconi sia...
3: Berlusconi, io penso che Berlusconi sia una tappa fondamentale.
0: Sì, ma non è che io...
3: Però diciamo Berlusconi non che questa storia dell'indicazione del Premier è una cosa sbagliata. Sbagliata perché in qualche misura segna al Presidente della Repubblica chi nel caso in cui vinca quella coalizione deve fare il Premier. E non si capisce perché tutta la prima Repubblica i Premier venivano fuori in un'altra maniera.
4: Dai partiti, non dal Presidente della Repubblica.
3: Dai cattivi?
4: Dai partiti? Non dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica era notario che fuori i partiti.
3: Certo, e quindi diciamo sbaglia il centro-sinistra a dire che questa indicazione che c'è nella legge elettorale di oggi è una sorta di anticipazione del premierato.
0: Faccio rispondere adesso?
4: No, per fare domanda e poi vai.
0: No, perché sennò...
5: Non usciamo più.
0: No.
5: Emilia Pappa, giornalista parlamentare del Sole 24 Ore. Io ho una posizione un po' diversa da quella della collega Pianita Daniela. Preziosi, perché sono da sempre una fautrice della democrazia decidente. Tra l'altro, il fatto della stabilità di un governo ha dei riflessi economici molto importanti, a cui il giornale è sempre stato molto attento. Voi immaginate di fare una programmazione economica, no? Cioè le imprese che devono usufruire di uno sconto fiscale per fare degli investimenti e sanno che dopo 6 mesi quel governo non arriva, ne arriva un altro e toglie questo sconto fiscale, gli cambia le regole, fanno un casino. Non è un caso che le imprese se ne sono andate molto a fare investimenti fuori. Quindi, cioè, lavorando al Sole 24 Ore, volevo anche ricordare un riflesso economico. Un altro motivo è che secondo me proprio questa non corrispondenza tra voto ed esito del governo è stato uno degli elementi che ha allontanato i cittadini della politica ed ha alimentato l'antipolitica. Giusto o sbagliato che sia, io ad esempio penso che i governi Monti e Draghi sono stati una mano dal cielo, perché in quei momenti storici hanno risolto problemi che i partiti non potevano risolvere, soprattutto hanno fatto le unite riforme economiche, soprattutto Monti, che i partiti non erano in grado di farlo, proprio la riforma delle pensioni, benedetta, insufficiente ma benedetta. Poi appunto hanno vinto i cattivi, è arrivato Salvini, si è inventato quella stupidaggine di 400 di cui ancora stiamo pagando soldi e conseguenze anche a livello della comunicazione comunque. Quindi diciamo, ma è chiaro che non è che uno debba avere un esito di governo a tutti i costi, no? Questo è evidentemente una forzatura delle democrazie. Però riguardo al fatto che le opposizioni adesso dicono che è una lingua truffa, che è un'anticipazione del premierato, che non va bene, è chiaramente tutto questo rientra, lo vedete anche più attenti di voi, rientra nella propaganda, insomma, l'opposizione fa il suo mestiere e non si capisce per quale motivo si deve sedere al tavolo ora, a un anno dal voto, dopo una sconfitta referendaria del governo di quella maniera, no? cioè fanno bene, fanno come lo devono fare, dicono avete cambiato le regole, come vi pare a voi, cioè fa parte della narrazione. Io non mi sorprendo di quello che sta succedendo in questi giorni, era già scritto mesi fa che l'opposizione non si sarebbe potuto vantarlo, soprattutto in un PD guidato da una leadership movimentista di sinistra come Elie Schlein, anche perché il MIET al tavolo

mettersi d'accordo tra avversari, ci sono due leadership che sono finite definitivamente. Una è quella di Meloni. Meloni è finita con un governo tecnico. E la seconda è proprio quella di Schlein, che hanno sempre detto mai gli inciuci, però di Schlein non è tutto il PD, c'è tutto il formaccione del PD, e di Schlein è una segretaria pro tempore. In Italia sappiamo bene, è un modo di dire, i segretari del PD vanno e vengono, ma la casa in qualche modo rimane. C'è tutto il corpaccione del PD che preferisce pareggiare che perdere, a differenza di Meloni che preferisce perdere che pareggiare, perché come ha detto D'Alema l'altro giorno presentando la rivista, una cosa ha usato un'espressione molto interessante: attenzione, queste sono elezioni costituenti. Perché si elegge il Presidente della Repubblica e per la prima volta da quando è crollato il sistema dei partiti della Prima Repubblica si rischia che il Presidente della Repubblica vada in mano alla destra. Alla destra nel senso a quei partiti che non vengono dalla tradizione dei partiti che hanno fatto il patto costituente nel 1946-1948. Quelli che stanno fuori, qui, quelli che vengono da MSI e del dato. Quindi chiaramente questo corpaccione del PD preferisce una soluzione incerta piuttosto che rischiare di avere, per intenderci, la Russa o Donzelli, la Donzelli è troppo giovane, la Russa al Quirinale. C'è tutta questa cosa dietro. Quindi secondo me il no di Schlein non coincide con il no di tutto il suo mondo. E a destra lo stesso, ci sono Meloni e Fratelli d'Italia spingono fortissimamente per questa legge per questo motivo, e per questo motivo hanno anche messo il ballottaggio residuale se nessuno raggiunge il 40, perché la loro paura è per magari non ora, perché non c'è tempo, come ha detto D'Alema l'altro giorno in commissione, non c'è tempo, manca poco alle elezioni politiche, ma alle prossime elezioni politiche qualcuno, tipo Forza Italia, potrebbe farsi venire in mente di sfilarsi dalla coalizione, evitare di essere giunto al 40 per rifare un grande cemento o altri progetti, insomma di sfilarsi dalla coalizione a guida così fortemente meloniana. Invece l'interesse di Forza Italia e della Lega, soprattutto di Forza Italia, è un po' diverso, perché loro preferiscono pareggiare che perdere. Perché in qualche modo, intanto la legge in questo modo avrebbe più parlamentari in Parlamento, quindi già è una questione di potere. Forza Italia a quel punto, in caso di pareggio, non prima, potrebbe sfilarsi e dire: vabbè, io mi rendo disponibile a fare un governo con gli avversari o a unirmi alla coalizione di centrosinistra per rimanere al governo, perché l'interesse principale delle aziende di Berlusconi è sempre stato questo, e Silvio Berlusconi lo ha dimostrato su tutte le volte in cui c'è stata l'opportunità di fare grandi coalizioni, le ha fatte. Allora, questi sono interessi divergenti sia dentro le posizioni, in particolare dentro il PD, sia all'interno della coalizione di centrodestra. Questo anche volevo chiedere a Pepino, che idea che è fatto. Io mi sono fatta l'idea che alla fine questa riforma la faranno, non c'è certezza, cioè ho più probabilità sì che no, perché Meloni, per quanto spurnacchiata, come diciamo, dopo la vittoria del no al referendum, è comunque ancora molto forte sia nell'opinione pubblica, ma dentro la coalizione è sempre la coalizione. Quindi voglio dire, se lei vuole una cosa, è molto probabile che gli alleati non possano che adeguarsi. Se volevo dire, ho detto due motivi, no, questo qui è anche il fatto che obiettivamente la nuova legge elettorale con l'indicazione del nome del candidato premier all'atto di presentazione del programma, obiettivamente il centrodestra mette gli avversari in una condizione di fibrillazione e di difficoltà, perché in quel modo le primarie di coalizione sono costrette a farlo, con il rischio che vinca Conte, insomma, dei problemi evidenti anche di
di conflitto.

0: conflitti all'interno. Io penso che al momento in cui si sono messe le cose, le primarie direzioni forse ormai sono ineludibili a prescindere dalla legge elettorale, forse Daniela è d'accordo con me, non lo so. Cioè, se un alleato importante come Conte le vuole fare e non ti riconosce la tua leadership, come fai a dire vabbè, facciamo finta di niente, non è possibile, no? Non è possibile. Quindi secondo me a questo punto le primarie si devono fare. Volevo chiedere a Pini che pronostico là, insomma, se vede questa roba così, che naturalmente con gli accordi, lui ne ha parlato lungamente. Ecco, un'ultimissima cosa volevo dire. Quando loro hanno presentato il testo di legge, c'era assolutamente malizia, eh? Non è che non ci sono accorti che il premio di maggioranza arrivava quasi al 60. Perché loro si può, esattamente così. E se avesse vinto il sì al referendum, sarebbe la
1: maggioranza.
0: Questo non c'è dubbio, non è che sono scemi. Non sono proprio dei costituzionalisti raffinati, ma scemi non sono. Ora che è successo tutto questo, e ora soprattutto che hanno capito che il Presidente della Repubblica sono scemato e che la Corte Costituzionale la potrebbe bocciare, siccome come sapete c'è la possibilità del ricorso preventivo, allora probabilmente questo premio in un modo o nell'altro si abbassa intorno al 55, è possibile che il ballottaggio salti, come ha detto Peppino, ma non tanto per tecnica Italia, perché Forza Italia non lo vuole, moltissimamente non lo vuole, però alla fine, secondo me, una roba prova. Allora, non so voi che ne pensate sull'esito, prima Peppino, anche magari anche Daniela, non so pronostico.
2: Partita ex abrupto.
3: Allora, vediamo di essere molto brevi. Io non sono un sostenitore, un difensore del centrodestra di Meloni, perché se mi mettessi a dire cose che io critico del centrodestra non finirei fino a stanotte. Certamente ci sono atteggiamenti, del resto ho criticato l'attuale bipolarismo perché è un bipolarismo di contrapposizione frontale assolutamente insensato, ideologico, propagandistico, e questi difetti sono sia del centrodestra ma anche del centrosinistra. Ma il problema è questo: certamente c'è un difetto nella presentazione di questa proposta di legge, nelle modalità eccetera eccetera, ma qui il problema è un altro: chi sta all'opposizione, che ruolo deve avere? Deve avere il ruolo, secondo me, di governo potenziale in attesa, che quindi deve fare proposte. Allora, proposte, io formalizzerei questo ruolo, proprio per formalizzare le proposte, vincolare chi vince, avendo prima svolto il ruolo di opposizione, a fare quello che aveva detto prima, non a promettere la luna, perché ogni volta che sento parlare, sia a destra che a sinistra, con i comizi, alla fine del discorso faccio il conto, un discorso da 70 miliardi, da 50 miliardi, da 100 miliardi, ma dove li vado a prendere non lo dicono nessuno, ecco, tanto per dirne una. Quindi, sulla legge elettorale, ma la legge elettorale con la forma di governo del Premier è patrimonio culturale del centro-sinistra. È la tesi numero uno dell'Ulivo, ci sono decine di proposte. E il centrodestra poi vi ha aderito, perché inizialmente era per il sistema semipresidenziale della Francesca. Quindi per quale ragione, a prescindere, prima, al primo giorno della legislatura, il centrosinistra, il PD, non ha proposto una propria proposta, scegliendole fra le tante o inventandole una nuova, per carità, ma secondo quel filone di pensiero culturale di Ruffilli, di Elia, di Mattarella, c'è la proposta di Sergio Mattarella, ora dico, anche con l'indicazione del candidato premio.
1: Come no?
3: Allora, perché questa l'ho scritta, qui non se ne è parlato, nel mio libro che uscirà il 5 giugno, storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi.
1: Comunque, le cose cambiano.
3: Informare che
1: non è che uno
3: è una ricostruzione storica
1: mia, ancorato.
3: Allora,
1: io da giovane sono stata, ma no, non è che posso rimanere ancorato a quello, altrimenti a lui lo ancoriamo, diciamo, alle cose che faceva da radicale.
3: Il centro-sinistra le ha fatte fino all'altro ieri. La proposta Nicoletti, firmata anche da Rossi Bindi.
4: Ma ora c'è Schlein, è cambiato.
0: no?
3: Ma certo.
1: Se l'agenzia politica
3: però della politica. È cambiata la proposta di legge, ma per carità di Dio, ma scrivono e propongono quello che vogliono, non c'è nulla. Allora, per dialogare, bisogna dire: bene, la mia proposta è questa, la tua è quell'altra. Se si viene incontro, discutiamo e poi però la votiamo insieme. Questo non esiste nel panorama. Questo è il problema, è il difetto di tutti e due gli schieramenti, perché tutti e due gli schieramenti ritengono gli altri un nemico. Che ci sia strumentalità da parte del centrodestra non c'è ombra di dubbio, ma io non la so col centrodestra. Il problema è che non la so né gli uni né gli altri in questo atteggiamento di contrapposizione frontale, perché è una cosa che nuoce al sistema politico italiano, alla politica italiana. Questa è la questione di fondo. Per cui, certo che la politica deve essere inclusione, ma i partiti non fanno più un congresso, forse l'unico che è rimasto a non fare un congresso è forse un po' PD, ma non c'è un congresso. Cioè, i radicali facevano tutti gli anni, sta la data fissa. Cioè, adesso, i partiti hanno perso la funzione fondamentale di associativa, hanno perso la funzione associativa, quindi io sfondo una porta aperta, sono assolutamente d'accordo su queste cose. Poi, per carità, tu hai l'idea che invece la forma di governo parlamentare debba essere quella della Prima Repubblica, in cui i governi si fanno in Parlamento senza un rapporto fra consenso, potere e responsabilità, per cui il governo lo può fare pure Spadolini, che aveva il 3%, per carità di Dio, è legittimo in base al testo della Costituzione, non è che sono illegittimi, però si tratta di fare... certo che no. Però, diciamo, la logica vorrebbe, e negli altri paesi funziona così, senza norme, per convenzione, c'è una... Allora bisogna capire se ci piace tanto il sistema inglese, come funziona il sistema tedesco, non è che bisogna copiare le norme del sistema tedesco e funzionano come in Italia. Per farle funzionare come funzionano lì, bisogna adeguarle con norme ad hoc che facciano in modo che il sistema funzioni come funziona lì. Per cui se lì funziona con la, diciamo, con la convenzione per cui il Presidente del Consiglio, il Premier, il Cancelliere lo fa, il capo del partito maggiore, in Italia lo devi mettere per legge, e lo hanno scritto soprattutto il centro-sinistra questa cosa, l'indicazione, la tesi numero uno dell'Udivo, l'ordine della giornalia, insomma, ma 10.000 altre proposte, perché non vengono presentate? Dico solo una cosa, sul 55%, certamente il problema è, me l'ho dimenticato di dirlo, e la prossima legislatura elegge il Presidente della Repubblica. Però qui bisogna stare attenti, perché una cosa è una forzatura per avere una maggioranza tale per eleggere in autosufficienza un Presidente della Repubblica anche divisivo, questo è da evitare. Però che chi vince le elezioni abbia, diciamo, la legittimità di proporre un proprio candidato non divisivo, di condividerlo in qualche modo con l'opposizione, questo credo che debba aspettare anche al centrodestra. Cioè, ma dopo tanti anni noi non... Cioè, c'è un libro di Polito, la Costituzione non è di sinistra, la Costituzione è di tutti, per cui sono legittimati, che per questo bisogna mettersi d'accordo. E certo, io la fiamma mi viene orticaria a vederla, non c'è un bel dubbio, però bisogna tendere a questo, a una legittimazione reciproca e al fatto che tutti vogliono rispettare la Costituzione, e bisogna spingere in questa direzione qui, per cui il 55% non è un valore che consente ad una maggioranza di essere autosufficiente nella scelta del Presidente della Repubblica. Perché? Perché ci sono i delegati regionali, perché c'è il voto segreto, e quindi a volte è difficile addirittura trovare il 50% anche condiviso.
0: Prodi
3: 101 ne sa qualcosa, Marini eccetera eccetera, quindi è molto difficile, quindi attenzione, perché il premio del 55% è assolutamente ragionevole. Non ho tempo di... La mia previsione è che non la fanno. La
0: risposta. Ah, ecco.
2: Sostituiamo... Non ti può presentare?
0: Sì. Se
2: mi devo sentire...
0: Ci vediamo noi?
2: No. Tutti fermi. Benissimo, tutti fermi.
0: Un buon sedia, prof.
2: Grazie. Allora, innanzitutto, grazie a tutti, grazie a Pino Candelisi, Milano Ratta, Daniela Rizzosi, con Stefano Ceccanti oggi vediamo i nostri due corsi, appunto il diritto pubblico, io il diritto pubblico comparato, e la versione di oggi, come avete visto, segnala notevoli dilemmi. I dilemmi che partono appunto dal libro che il 5 giugno per Rubettino, storia della riforma mai nata, 40 anni di vari tentativi per rinnovare le istituzioni, facendo tutto la fera, bellissimo libro, noi appunto abbiamo avuto modo di leggere in anticipo, e i dilemmi sono tre, così andate a casa e ci indicionate. Number one, dilemma numero uno. Il primo dilemma è se potere e responsabilità stanno insieme prima del voto o dopo il voto. Se il parlamentarismo vero, inteso come il parlamentarismo della tradizione del costituzionalismo che noi conosciamo, è quello della tradizione della prima fase repubblicana, per cui i governi si fanno dopo il voto in Parlamento, perché il voto degli elettori è solo fondato sulla rappresentanza e non anche sulla governabilità, o B, tesi appunto che ha sostenuto Peppino Gamberisi, riprendendo appunto la storia delle battaglie delle riforme istituzionali legate innanzitutto a quella di Roberto Ruffilli, cioè Brigate Rosse, il 16 aprile del 1988, con colpo in testa, quindi proprio scio. Esattamente perché difendeva questa tesi, il consenso, tutte le responsabilità sono elementi indissociabili, diciamo così, dall'idea del parlamentarismo e quindi al modello britannico, perché adesso qui si intendiamoci. Ma questo è il primo dilemma: se i governi si fanno in Parlamento, se i governi si fanno prima del voto, se si fanno prima del voto, se si fanno sulla base di coalizione omogenea e disomogenea, come si è intravisto nella storia repubblicana. Secondo dilemma: se questo dilemma si scarica nel prossimo voto, in quella elezione di mandati da lei, già costituente, io credo il costituente nel senso stretto direi che è un'elezione duplice, perché è un'elezione che elegge un Parlamento, che elegge un capo dello Stato, e dopo essere di fronte a loro Presidente della Repubblica, già rieletto come secondo Presidente della Repubblica rieletto. Quindi comunque vada, non si potrà chiedere al Presidente della Repubblica in carica di essere nuovamente rieletto. Quindi per forza di cose ci dovrà essere, a meno che la Costituzione sarà ulteriormente modificata nella sua prassi, un Presidente della Repubblica nuovo. Dunque un'elezione a colpo doppio con un voto solo. Il voto degli elettori costruisce un Parlamento, lo leggerà anche nello Stato, che avrà certamente una nuova potenzialmente diversa da quella costruita dalla storia repubblicana di tutti i 80 anni in quest'anno, appunto, che si chiama 80 anni. Ciò detto, il dilemma a questo punto è se il pareggio o non pareggio sarà, ma questo lo scopriremo, nessuno di noi la palla di vetro, il forecasting che diciamo ancora non c'è, però seguire l'andamento, tanto delle proiezioni che quotidianamente ci sono in televisione, e anche dei dati che noi, Stefano, più o meno facciamo avere via via, tra vari centri di ricerca in maniera pubblica o più o meno riservata, consideriamo di rendere meglio conto di come la sfida in fondo che scrive una legge elettorale l'ultimo giorno prima del voto è una sfida che serve ai partiti prima che il voto, perché i partiti sono pronti a firmare l'ultimo minuto esattamente perché hanno intenzione di fissare il loro rating nell'ultimo minuto. Terzo elemento problematico è qual è il destino a questo punto del modello di forma del governo e rapporto tra il sistema dei partiti che noi abbiamo di fronte, perché se seguite l'opzione è quella di un mantenimento di un sistema popolare con una tradizione centrodestra significato, ma senza uno spazio al centro. E questa tesi, che è una tesi che è stata lindamente discussa, propugnata, combattuta in difesa in 40 anni da vari bicamerali, da tutti gli intervistati detti, ma il libro di Bertino è non completo, direi completo non ci viene il diritto sul punto, in maniera minuziosa e molto dettagliata, o B, se quella stagione è finita, se la stagione del bipolarismo è finita e se i mezzi di questa legge elettorale potenzialmente di transizione al suo interno, compreso appunto diciamo così, il giochino più ballottato sotto quota, costruito esattamente per consentire con la proporzionale pura, di questo stiamo discutendo, distillarsi la costruzione di un grande centro che tanto le ha, anche con tagli le ha di anche per ragioni politiche estere, come ricordava il PI, stava un bellissimo liberale, Angelo Carabianco, ma è un minuto fa, quella della seconda tema, su questa sfida naturalmente sarà. Allora chiudo, chiudiamo con Stefano. Che cosa ci rimane in questi 40 anni? che sia che si finisca rimanendo dove siamo, modello centrodestra e centrosinistra, sia che si finisca rimanendo, entrando, tornando in un modello in cui c'è un grande centro bimodale composto dalle più e delle ali estreme, con cui il centro si allea a seconda delle intensità, delle necessità, eccetera. Ci dovrebbero rimanere tre cose in più. Numero uno, che gli elettori hanno un posto e hanno un valore. Perché se gli elettori non votano, gli elettori non votano. E se non votano, la democrazia muore. Votare viene prima di decidere chi va al governo. Lo dice tutti i giorni praticamente il Presidente Mattarella, lo trovate bellissimi articoli di una parte della persona e lo troverete nei prossimi. Secondo punto, se l'elettore conta, conta anche sapere come si comporta il rapporto fra maggioranza e opposizione. Perché l'opposizione è la prima fase identificata, è un'opposizione figlia della governabilità, la conversa del studente, lo abbiamo detto mille volte nei nostri rispettivi corsi. L'opposizione che verrà è un'opposizione fatta sulle cose. Vorrei dire come l'opposizione di Sua Maestà, governo britannico, Carlo III, ma è un'opposizione che comunque è costruita per produrre un'alternativa, appunto, si citava Otto di Carmen, di un governo in attesa. Se questo non c'è, il fallimento del concetto di rendicontazione politica, prima che di responsabilità pubblica, sarà totalmente perso rispetto alla tradizione del governo. Terzo e ultimo punto, c'è un tema. Il silenzio delle giovani generazioni rispetto a quale tipo di rappresentanza politica vuole. Per questo Stefano ed io, da qualche anno ormai, in maniera silente, bene, con le nostre piccole voci, cerchiamo di difendere la necessità anche di aprire al voto per i sedicenni. Non perché i sedicenni cambieranno le sorti del paese, ma forse perché i sedicenni cambieranno le sorti del paese. Grazie a tutti voi.
3: Grazie di più.
4: Enrico, velocità, grazie alla miseria.
5: Era il dibattito dal titolo I dilemmi della legge elettorale tra Italia ed Europa che si è tenuto a Roma il 13 maggio all'Università La Sapienza. Il dibattito è stato presieduto dal professor Stefano Ceccanti, ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza, e ha visto gli interventi di Giuseppe Calderisi, già deputato, studioso dei sistemi elettorali, Daniela Preziosi, editorialista del quotidiano Domani, ed Emilia Patta, giornalista parlamentare del Sole 24 Ore. Il dibattito è stato concluso dal professor Francesco Clementi, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Roma La Sapienza. Siete all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con la presentazione del volume delle memorie di Esther Parri, Il ricordo è l'unica difesa, il manoscritto ritrovato di una donna antifascista, edito da Solferino, un volume curato dalla nipote Francesca Parri e dallo storico Andrea Ricciardi. L'evento è stato promosso con il patrocinio del Senato in collaborazione con la Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane e si è tenuto a Roma lo scorso 11 maggio dopo i saluti del senatore Filippo Sensi del Partito Democratico e di Luca Agnasi, presidente della FIAP, sono intervenuti Giorgio Lamalfa, presidente della Fondazione Ugo Lamalfa, Luca Polese Remaggi, professore associato di Storia Contemporanea all'Università di Salerno e i due curatori del volume, la scrittrice Francesca Parri e lo storico Andrea Ricciardi. L'incontro è stato moderato da Alessandra Sardoni, giornalista della Sette. Buon ascolto.
6: Buonasera a tutti. Mi toccano dei ringraziamenti e dei saluti di indirizzo prima del convegno, in quanto appunto benvenuti qui in Senato. Quando è nata questa occasione con Francesca ci siamo incontrati in una circostanza tra l'amicale e il familiare, diciamo così, e c'era venuta insieme l'idea di chiedere insomma al Senato la possibilità di fare questa presentazione, e penso che insomma in qualche modo sia molto appropriato per la figura ovviamente, per i tanti anni che Ferruccio Parri ha vissuto al Senato, prima come senatore e poi come senatore a vita, e quindi insomma questa è casa per Ferruccio Parri, è casa per la famiglia Parri, è casa per la Costituzione e la Resistenza. Io volevo dire due cose volanti prima di lasciare ovviamente a chi ha più titolo qualche considerazione su questo straordinario memoir, questo diario intimo che è sentimentale ma senza scendere mai nel sentimentalismo, che ha una profondità di sguardo, anche un'intimità Poi Francesca ovviamente ci parlerà, immagino, dell'occasione evenemenziale di questo recupero, di questa inattesa scoperta. Però nella voce di Esther Parry c'è una capacità di osservazione, di curiosità per gli altri e curiosità anche per quello che accade in quei mesi, in quelle settimane ovviamente di carcere di Ferruccio Parry a Milano, tutto giocato tra l'altro con un riservo, con una discrezione che è un po' la cifra, diciamo, familiare. Mi ha molto colpito nella introduzione di Francesca che queste pagine erano derubricate sotto varietà del mestiere di moglie, che la dice lunga, tra l'altro scritte, se non ho capito male, 5 anni dopo i fatti, insomma tra il 50 e il 53, più 53, quindi insomma qualche anno dopo rispetto al calore bianco ovviamente di quei giorni di prigionia. E ci sono tanti passaggi interessanti, soprattutto quelli che mi hanno colpito di più, non solo gli sguardi, le persone, gli incontri, le donne, ma anche gli incontri con Ferruccio Parry. E ogni volta che si incontravano ci sono dei passaggi molto importanti, per esempio quando si vedono loro due in una delle prime circostanze, Esther e Ferruccio Parry, il saluto e il congedo che utilizza Parry è quello del famoso qualunque cosa accada, no? C'è un senso forte di missione che non perde mai neanche nei momenti più intimi, neanche nei momenti più personali, e che dice molto di Parry, ma che dice molto anche di Esther. Questo qualunque cosa accada è un tema che poi lei si è portata avanti anche nel suo intervento che avrebbe fatto più avanti sulla rinascita nel 47, lo utilizzava un po' come una sorta di segnavia di quei giorni. Degli incontri sembrano Casa Blanca, cioè ogni volta i 2 o 3 incontri che ci sono degli incontri un po' epici a sottrarre, diciamo così, no? La cosa che mi ha molto colpito è che in queste pagine la resistenza si fa esistenza, cioè c'è un tratto umano, c'è un tratto di curiosità, di passione intimo, in cui questa l'impetuosità di quei fatti, no? Immaginarsi il marito in carcere, lei da una parte ristretta, le poche visite nel frattempo, i resistenti, insomma, questi fatti che però trovano pulizia, trovano un nitore, una chiarezza. E tra l'altro mi ha molto colpito il fatto che lo stesso Ferruccio Parry deve molto alla ricostruzione di Esther Parry, lo ebbe all'epoca, molto del suo libro per esempio che mi sono andato a recuperare, insomma dei mesi con i nazisti, rimandano e rinviano agli articoli scritti da Esther Parry, come se in qualche modo la voce di quella prigionia e anche del senso di quei mesi risiedesse più appunto nella resistenza ed esistenza di Esther che non in quella sua in carcere prima di rientrare in Svizzera. Anche perché poi Parry insomma in qualche modo scrisse quasi per rispondere alle polemiche dell'epoca, mentre invece Esther Parry rappresenta e costituisce, insomma, rappresenta uno sguardo più saldo, un po' interno e anche esterno, no? Rispetto alla vicenda, una voce di verità, quasi di parresia. Concludo, scusatemi queste cose che mi ero appuntato, è come se queste pagine restituissero alla storia e alla vicenda di Ferruccio Parry, a quegli anni, a quelle settimane, una terza dimensione, una profondità, a un profilo, quello di Parry, che sembra sempre che nella storia è come una silhouette, come se fosse rimasta bidimensionale, cioè l'altezza della sua morale, del Partito d'Azione, eccetera, eccetera, e la larghezza della storia che insiste su quel nome, su quel cognome, su quella famiglia, sul suo percorso esistenziale. Io soltanto a scorrere i nomi dei ministri del governo Parry, viene un senso quasi disperante, cioè Palmiro Togliatti alla giustizia, Alcide De Gasperi agli esteri, Ugo La Malfa, Arangio Ruiz, Brosio, Emilio Lussu, cioè, non so, ma adesso non lo dico, mi fa comodo dire, e quindi, cioè, mi taccio, però insomma, No, però insomma, in effetti, ma non, e se potete, no, vabbè, non lo dico. Insomma, quello che volevo dire in conclusione è che la storia, anche la grande storia, non